0: Grazie Bruno Barba, alla prossima, al nostro antropologo
1: grazie,
0: juventino.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, che bello appuntamento. Avrete visto che ho fermato, ho fatto il vigile a un certo punto, perché Paolo Rossi alle 2, come i tedeschi, si è presentato per mettersi qui al nostro fianco. C'è anche oggi e ci sarà anche domani, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 14.
2: Cose di calcio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Cose di calcio, XL Paolo Rossi, mercoledì e ci sarà anche domani. Paolo,
7: ciao a tutti.
0: Ben trovato.
7: Ciao, ciao, ciao.
0: Finalmente il mercato è terminato.
7: Finalmente.
0: Diamo un giudizio sui valori, non su quello
7: intanto,
0: che...
7: Tanto non illuderti, oggi è giudizio, domani...
0: Non mi illudo io.
7: Valutazione.
0: Ah, domenica Juve Milan.
7: No. Venerdì. Gennaio, il mercato, quindi si riparte.
0: No, c'è già chi ha iniziato.
7: C'è già chi era iniziato, cioè ormai sì, il tempo è sempre più veloce.
0: Oggi l'ho presa da lontano con l'antropologo Bruno Barba, che sarà anche tuo ospite. Preparati, accenderemo
7: un amico.
0: Le telecamere nell'Università di Genova si preparerà. Natale alle porte, ci dice il nostro. Quello è un film che avrai visto. Il nostro Manuel che ha preso le redini della regia. Aspetta, te lo leggo. Via anche David dopo Vlahovic e Openda, gigante tedesco preferito a Zigze. Aspetta, cioè no, l'ho visto in un
7: sottotitolo. Intanto io ti posso fare una domanda. Mi puoi concedere?
0: Manca l'attaccante da
7: oggi
0: gennaio.
7: Oggi mi puoi concedere le ferie?
0: Oggi no, non posso.
7: Ho una motivazione molto forte.
0: Cos'è successo?
7: Devo leggere il comunicato del procuratore che sì.
0: Mamma mia,
7: è talmente lungo che o mi dai le ferie o non ce la faccio.
0: Perché
7: ha spiegato dal filo per segno.
0: È un romanzo. Come a scuola, non so se capitava anche a te, qualche amico o amica, a dire il vero. Senti, Paolino, tu studi i capitoli...
7: Uno, io gli altri 10.
0: No,
7: volte.
0: I pari e dispari. Senti, cosa ci ha voluto? Io l'ho chiesto anche a Nicolò Ceccarini. Io ho detto che la verità sta sempre in mezzo, quando non riesco a capire tutte quelle parole.
7: Sì. Beh, certo, no? È vero, in qualche maniera è vero.
0: Però se ti senti in dovere di dire quello, no? Non che tu abbia ragione. Ma se anche Carnevali ha detto delle cose, secondo io ho capito che forse i tempi si sono allungati un po' tanto.
7: Sì, probabilmente.
0: Cioè, cerchiamo di capirlo noi.
7: Probabilmente almeno, la Juve potrebbe anche avere sopravvalutato la volontà e il desiderio di Kessié di arrivare a Torino. E questo direi che non lo si può tanto discutere.
0: Ce l'ha garantito. Ce l'ha garantito,
7: ne ha parlato anche Spalletti, no? Quindi,
0: sì, è vero, siete stati bravi voi giornalisti.
7: Sì, sì. Quindi, insomma, io credo che questo non sia da mettere in dubbio. Dopodiché, come sempre, perché questo poi è il calcio, contano sul mercato, contano i soldi, la durata dei contratti, e lì ci si può anche non mettere d'accordo. È chiaro che arrivare a fare operazioni di questo genere molto onerose, molto pesanti, dico onerose non tanto in termini economici, ma in termini di importanza per la rosa della Juve agli ultimi giorni, ti prendi dei rischi. Non so se hai visto, ma ieri in Europa ci sono stati diversi casi, ce n'è uno clamoroso, l'attaccante del Monaco, Balogun, quello che è diventato tristemente famoso perché cocco di Donald Trump, suo malgrado, perché lui non è che abbia chiesto di la revoca della squalifica, e lui ha bloccato l'acquisizione da parte dell'Everton a cose fatte. Cioè, doveva arrivare a Londra per fare le visite e ha avuto lui come giocatore una marcia indietro. E l'Everton ha rilasciato un comunicato duro, dicendo, accusando il Monaco di scarsa professionalità. Cioè, della serie, tanto l'Everton che aveva già venduto dei giocatori perché per liberare un posto. Se tu arrivi nelle ultime 24
0: ore, devi stare attento, ho capito che è diventato strategico.
7: Se tu arrivi nelle ultime 24 ore, come dire, hai presente quando ci si trova sotto la torre per i duelli, no? A chi tira fuori a pistola per primo. Ecco,
0: però se spari prima, poi ti condannano comunque.
7: È molto delicato. E quindi questo fa parte del mercato di oggi, che ormai, però, francamente, io ho la sensazione, la dico in questa maniera, non so se sei d'accordo, se gli ascoltatori sono d'accordo.
0: Dai, dillo,
7: se la Juve
0: dico,
7: e poi avesse
0: lo
7: acquisito Kessié e Sarr insieme, vista anche l'assenza di Thuram, che 4 mesi sono tanti, perché ricordiamoci che non è più vera quella cosa che ci raccontava sempre Claudio Ranieri, ricorderai, bisogna arrivare a marzo-aprile, poi c'è il curvone, c'è il rettilineo, ma tu se al curvone arrivi staccato, non recuperi più. Quindi in realtà
0: si ingolfa anche nella strada.
7: Ma io credo che sui cinque top campionati che ci sono in Europa, 3 si decidano nel girone d'andata. Cioè, o li condizioni prima, o ti posizioni prima, o non puoi più fare delle grandi rimonte. Quindi avere per noi l'assenza di Thuram è grave. Se noi oggi avessimo Kessié e Sarr, io credo che la Juve avrebbe delle belle carte da giocarsi. Mentre io vedo ancora un centrocampo, poi se Sarr è un top e lo scopriamo, ci risolve dei problemi. Vedo un centrocampo in cui un'unità non avrebbe fatto male per darci più carte. È anche vero che se esplode Nico Gonzalez, McKennie lo puoi dirottare a centrocampo, ma se cambi modulo, perché McKennie davanti alla difesa nel 4-2-3-1 ci credo fino a un certo punto.
0: Ha girato quando l'hai messo esterno.
7: Esatto.
0: Interessante, mi fai virare su un tema e lo chiedo anche agli amici a casa. Cose di Calcio XL, un saluto, ben ritrovati. Il martedì, mercoledì e giovedì a quest'ora il dibattito si allarga tra voi, Manuel in regia, Paolo Rossi e Antonio Paolino. Vocali, ce ne sono già tanti dell'ora prima dove concentro notizie, voti, giudizi, quello che abbiamo dato nel primo giorno post-marcato. Però proprio su quello che dicevi, alla luce di quello che la Juve ha fatto e che ha dovuto fare quando ha intuito l'operazione di Thuram, quando ha capito che il mercato in uscita era complicato, io sono andato a vedere, Paolo, fondamentalmente la Juve, che ha speso tanto, vero, c'è anche il costo di Openda che è dovuto riscattare adesso, quindi in questo bilancio, e ha fatto bene un ascoltatore a dirmelo, sono andato a vedere la colonna, la Juve poi ha speso tanto, domani in economia Juventus Gabriele La Monica ci spiegherà, ma questi paletti come funziona? Perché se no, sai, spende la Roma, il fair play non lo rispetta.
7: Poi bisogna avere sempre modalità di pagamento.
0: Le modalità di pagamento, bravo.
7: Cioè, se tiri fuori subito o dopo,
0: o in 5 anni, o il prestito e poi
7: quello,
0: il costo.
7: Quello conta molto.
0: Ok. Però, invece, il dato oggettivo è che le italiane, a parte il Milan, con quello che ha incassato, che è riuscita a vendere, hanno sono riusciti a far poco in uscita, cioè incassare poco, 26 milioni la Juve, 27 milioni la Fiorentina, 19 milioni la Roma, 33 milioni l'Inter. Cioè, ho notato che c'era bisogno di comprare tanto. Chi è stato bravo ha comprato il top, non il top, il parametro zero, le commissioni, tutto quello che vuoi. Ma poi il Milan ha bloccato al palo per alcune operazioni in uscita.
7: Sì.
0: Però si è riuscito a far fuori Leao, sostanzialmente, no? Altre hanno dovuto prestare e poi vendere magari l'anno prossimo. Cioè la Juventus è legata al diritto. Ma su questo discorso, la strategia della Juve, alla fine, alla luce di quello che ha fatto, secondo te, cosa emerge? Dando, a mio avviso, un 7 pieno, abbondante, alla struttura di rinnovamento della Juventus, ai dirigenti che si sono trovati l'esercizio, il compito in classe difficile... E l'hanno risolto. Cioè si è capito che ne capiscono e che potevano arrivare alla perfezione, ma c'è bisogno di tempo. Non sono riusciti a vendere il Cabal, bloccati da Cabal, non sei riuscito a prendere che sì, non hai preso quello, non hai preso quest'altro, però hai messo a disposizione 10 giocatori, 9 più 1, Boga il riscatto, 9 più 1 giocatori. Gli infortuni hanno inciso, ma non sei riuscito a trovare il sostituto, no?
7: Sì.
0: Cioè non hai preso un altro numero 10 dopo. Avevi pensato alla Ibegovic. La mia domanda è, ma intanto do una spiegazione, lo spiego anche agli amici a casa, per chi è qui dobbiamo spiegare anche voi, chi interviene all'ultimo istante ad ascoltarci. La strategia della Juve, quale è stata? Comprare chi, perché, come... Ascoltando l'allenatore, guardando l'algoritmo, quello che era pronto, quello che erano i contatti principali dei dirigenti attuali, che cosa?
7: Allora, io ho una sensazione, l'ho detto all'inizio del mercato, non penso di andare molto lontano dalla verità, però magari prima o poi ci sarà una conferenza stampa di Carnevali e di Massara e avrete modo anche di fare dei ragionamenti. La Juve, secondo me, non ha fatto... uno schema di Juve ideale, cioè non si è messo al muro un bel foglio con scritto questa è la Juve che noi dobbiamo disegnare. Secondo me la Juve l'ha costruita in corso d'opera perché troppo dipendeva dal cronoprogramma, cioè dalle uscite, e l'ha fatto capire anche abbondantemente Carnevali nell'ultimo intervento dicendo noi siamo sottoposti al fair play finanziario, per ogni giocatore che andiamo a prendere dobbiamo avere un giocatore che esce. Quindi io credo che in questo cronoprogramma ci siano stati, quasi ti dico, la compresenza di filosofie diverse. Cioè, il primo giocatore me lo vai a prendere ed è Cator. E Cator è un giocatore di prospettiva. Cioè, non mi vai
0: lo
7: a prendere...
0: Lo prendi dal Genoa.
7: Lo prendi dal Genoa. Spendi quello che spendi, non poco, perché ci credi, perché l'hai visionato prima.
0: Perché pensi... lo conosce Ottolini.
7: Lo conosce Ottolini. Perché pensi che possa essere il futuro, non il presente. Non è che noi abbiamo preso Cator perché fosse la punta titolare della Juve. E perché eventualmente, qualora ci si profilino ipotesi di altre acquisizioni in quel ruolo, tu hai una pedina di scambio. Cioè, Cator ti poteva anche servire come giocatore da dare in prestito a una squadra che magari avesse un giocatore che a te serviva. Il famoso Pellegrino, no? Si era parlato e Cator lo diamo al Parma. Quindi quello è un mercato di prospettiva. Quella è un'idea di mercato di prospettiva. Poi hai le occasioni. Çelik. O lo prendi subito o non lo prendi più. E quindi vai, ti fiondi e lo vai a prendere a Roma. Poi hai però, ed è stata tutta la parte centrale, molto corposa del mercato, il blocco. Non escono giocatori, fai fatica a disegnare una nuova Juve. Poi inizia ad avere l'inizio, il campionato. E lì ti capita che ci sono delle risposte. Nico Gonzalez, non avesse giocato col Parma, non avesse fatto quella partita, dove sarebbe oggi?
0: Sarebbe un giudizio diverso da parte di un gruppo di tifosi.
7: Dove
0: non siamo riusciti a venderlo, ecco. Se siamo degli incapaci.
7: Jonathan David,
0: noi non diciamo questo.
7: Se Jonathan David avesse funzionato terribilmente bene con Colomani, noi saremmo andati a prendere Volte Made quando avevi Jonathan David, che funzionava molto bene con Colomani?
0: Penso no, proprio di
7: penso
0: no.
7: Penso di no. E quindi ci sono tutta una serie di variabili se Spalletti non avesse insistito sulla sulla punta di peso, saremmo andati a prendere Voltemare? Non lo so. E se non ci fosse stato l'infortunio pesante di Thuram, quindi 4 mesi di stop, e saltato che sì, saremmo andati a prendere Sarr? Non credo. Quindi tutto questo ha condizionato non una Juve ideale, ma la Juve fatta in corso d'opera, in cui hai però scoperto che in qualche maniera il mercato di Giuntoli, cosa il ragionamento che abbiamo fatto ieri, prima ancora che ci fosse la chiusura, lo vai a riposizionare in campo. Perché Douglas Luiz è titolare, Nico Gonzalez riserva, ma adesso si candida un posto, e con Miners riserva, che però ti ha dimostrato che nei pochi minuti che ha fatto ti può anche dare un contributo. Sono garanzie? No, non sono garanzie, sono punti di partenza. Cioè, sono ipotesi di lavoro sulle quali Spalletti, io credo, abbia tante possibilità di giocare. Io credo che oggi leggevo qualche pagella, 6,5 la Juve.
0: Tu che voto dai, Paolo?
7: Io do anche 7.
0: In generale,
7: 7. Te lo spiego con questa formazione qui.
0: Sì.
7: Che magari non vedremo mai.
0: Ditemi se siete d'accordo, eh? 6,5 Paolino, 7, ma non per mettere in contrapposizione i nostri giudizi. Le vostre riflessioni.
7: No. Se la Juve giocasse con Vicario, Calulu, Bremer, Lukumi, Çelik, Douglas Luiz, Sarr, Nico Gonzalez,
0: Douglas Luiz, Sarr,
7: Nico Gonzalez, Ale Begovic, Colomani, no, non in quest'ordine.
0: Sì, sì.
7: Metti Nico, Colomani, Nico a destra, Colomani al centro come sottopunta, e Ale Begovic a sinistra, e attaccante Voltemade. È una formazione plausibile secondo te?
0: Sì,
7: 9 nuovi.
0: E la
7: sono 9 nuovi. Quindi la Juve,
0: 5 titolari li ho visti che sono sicuramente cambiati.
7: Ripeto, 9 nuovi, cioè la Juve potrebbe anche schierare una formazione con 9 nuovi interessanti, perché poi andrebbero assemblati, chissà. Però questo per dire che di quei 9 probabilmente non tutti saranno titolarissimi. Vedremo, anche alla luce del fatto che abbiamo una coppa.
0: Stiamo un po' giocando.
7: Stiamo giocando.
0: Però ti fa spiegare.
7: Spiegare un po' la razza di questo mercato. Cioè, noi abbiamo tutta una serie di giocatori, secondo me, che possono ambire a diventare titolari. Cioè, non è detto. La Juve non dipende. Ecco, la dico diversamente. La Juve non dipenderà da Sarr. Ma Sarr potrebbe fare la fortuna della Juve. La Juve non dipenderà da Nico Gonzalez, ma Nico Gonzalez potrebbe fare la fortuna della Juve. La Juve non dipenderà da Voltemade, ma Voltemade potrebbe fare la fortuna della Juve. Cioè, ci sono una serie di variabili interessanti. Io immagino che non tutti risponderanno bene. Immagino, tu ieri mi hai fatto pensare molto per quello che mi hai detto di Alej Begovic. Può anche essere che Alej Begovic faccia un campionato, tra virgolette, da riserva. Da giocatore da inserire con molta lentezza.
0: Necessita di guardare le partite, ecco, da fuori,
7: okay?
0: Le partite di Serie A.
7: Quindi,
0: questo però, è il mio pensiero,
7: però,
0: vedendolo dal campo.
7: Se funzionasse il mix, i giocatori che già abbiamo ti danno delle garanzie. Quindi mi riferisco a Bremer, a Calulu, a Locatelli, a McKennie.
0: Guarda, la difesa è una super signora difesa. Okay. Diciamocelo
7: però poi
0: chiaramente.
7: Tu mi segni che se la difesa poi non è protetta, insomma, è tutto da verificare.
0: Però c'ha uomini più con gli attributi.
7: Se tutto questo funzionasse, io credo che abbiamo una Juve molto competitiva. Le variabili sono tantissime. A tal proposito, io credo,
0: sì,
7: credo che sarà fondamentale il famoso gruppo storico. C'è Calulu, Bremer, Locatelli e McKennie, tolgo Yıldız e Thuram purtroppo perché in questo momento non ci sono, quindi facciamo che non sono, e aggiungo con Seisao, quei 5 mi devono rendere almeno su uno standard, come dire, delle loro stagioni migliori e favorire l'inserimento dei nuovi, perché i nuovi è probabile che, insomma, non tutti, cioè è rarissimo un calciomercato in cui ti funziona tutto il mercato. Paratici, sai che diceva sempre la frase: quando ne acquisti 4, se hai preso un fuoriclasse, se ne hai preso uno molto buono, se ne hai preso uno sufficiente e ne hai preso uno che fallisce, hai fatto una grande campagna acquisti. Quindi magari ti funziona a volte male.
0: Il problema è se su 9 4 non giocano, 2 si infortunano e 3 giocano. Okay.
7: Per intenderci,
0: sbagliando i gol.
7: E Cator oggi che cos'è per noi? È una grossa incognita, sì. No? Ecco. Però
0: non ci sarà col Milan, ve lo do.
7: Ripeto. Io credo che adesso le carte Spalletti ce le abbia, anche solo livello minimo, sostituzione uomo per uomo e squadra che non perde competitività. Ipotesi, proprio sì, il campo, sì. Il campo è quella roba che poi ti dice la verità, no? Hai notato oggi la Fiorentina, 10 giorni fa, il mercato più straordinario del calcio italiano l'ha fatta la Fiorentina, che è vero in termini di cambio, no?
0: Ne ho parlato oggi, con Ceccarini.
7: Oggi voto 6,5. Perché? Perché se poi ne prendi 7...
0: Cambiare troppo ha bisogno di tempo.
7: Bravo.
0: Cambiare troppo
7: ha bisogno di tempo. Dici, ma come? Non ha attecchito? Allora, quindi stiamo tranquilli. Però Juve ha un gruppo storico sul quale ancorare questi cambi. Spalletti, l'abbiamo sottolineato poco, ma Spalletti ha già fatto delle formazioni con 4-5 inserimenti nuovi, Quindi non è poco. L'anno scorso siamo partiti molto più timidamente da questo punto di vista. Quindi, secondo me, c'è del materiale che, almeno a me, non suscita entusiasmo. Suscita però forte curiosità,
0: interesse
7: e anche fiducia.
0: E ci sono sicuramente delle criticità che state dicendo più voi rispetto a quello che diciamo noi, che ieri ci eravamo permessi di dire, permessi perché ci crediamo, e lo ribadisco, buoni giocatori di seconda fascia, no? Poi ognuno ci può mettere il titolo che vuole. Con questa curiosità, aggiungo Paolo a quello che hai appena detto, l'abbiamo accennato un po' ieri, al di là di chi cambia aria a volte può migliorare, no, il suo rendimento. La necessità ti ha portato a trattenere dei giocatori. Dico, al di là del gruppo storico a cui facevi riferimento, che proprio l'entusiasmo che può venirsi a ricreare con chi c'era e a conoscenza del gioco del calcio, della Serie A e di quello che vorrebbe fare con la maglia della Juventus addosso, che non è riuscito ancora a fare, avendo tolto già tanto, no? Messo fuori, non dico fuori rosa, aiuta a rigenerare del sano ottimismo, no?
7: Certo.
0: Un sano clima costruttivo di curiosità. Certo che poi devi essere bravo, se ne perdi due di seguito, a non atterrare bruscamente. Io sono convinto, in quella formazione che tu hai detto, con questo entusiasmo ritrovato, ma con ancora delle cose da migliorare, che il centro, che quella formazione che hai detto, poco più, poco meno, con questo entusiasmo ritrovato, possa a centrocampo togliere spazio anche a Locatelli, che non è un augurio. Ma che potrebbe rigenerarci in un certo modo, perché Nico Gonzalez me l'hai messo, Douglas Luiz me l'hai citato, ma attenzione al posizionamento là in mezzo con questo tipo di struttura anche di Combiners.
7: Ci credi?
0: Ci credo, visto che sei rimasto, visto che Nico, visto quelli che sono rimasti, penso che possano diventare i nostri big della stagione, lo dico convinto. Sapendo che sono costati troppo, che li avevamo buttati nella differenziata, ma in un contesto diverso, con quello alto 2 metri, con Nico che voleva andare via, poi ha capito che non c'erano le condizioni, ma rimanere alla Juve è meglio che andare via e ad andare da qualsiasi altra parte. Ripartiamo da qui, cosa ne pensate su questa affermazione? Grazie, perché ci dite bei ragionamenti, poi bisogna vincere. Certo, noi la vittoria... Noi la vittoria non ve la garantiamo, questo no. Però non c'è pessimismo, non c'è caos, non c'è rumore sotto traccia. C'è che adesso allenatore, squadra hanno l'onere e l'impegno e l'obbligo di fare meglio dell'ultimo periodo. Non vuol dire entrare in coppa e basta l'ultima giornata, ve l'ho già detto. Vuol dire forse... essere una squadra, diventare una squadra che a testa alta può ambire dal terzo posto in su. Io la butto così. Chissà cosa ne pensa Paolo, chissà cosa ne pensate voi, tra pochissimo, con i vostri vocali.
8: Cose di calcio. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato, ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori. Mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson, la Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci, che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti, che c'entra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava a 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
9: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, ben ritrovati. Paolo, vieni un po' qui verso il tuo direttore, anzi avviciniamoci un po'.
7: Mi avvicino.
0: Caro Manuel, ci fai ascoltare un po' degli ultimi vocali? Lo so che ne mandate già prima, vi chiediamo scusa. Ma vi ricordo anche l'appuntamento del giovedì, le concentriamo un po' lì, perché abbiamo la fortuna di avere Paolo tre giorni alla settimana.
7: Fortuna tanti... è una palla grossa, eh?
0: Così, da contratto eravamo rimasti d'accordo così. Una fortuna, sincera e meritata. Il giovedì, a quest'ora, 14:35-14:40, il giovedì avremo il filo diretto con il nostro Malù Pasincato. A Malù chiederò, visto che me l'hai chiesto prima, anzi, sì, fammi ascoltare prima il vocale, perché sennò ogni volta aggiungiamo qualcosa.
12: Buongiorno direttore, buongiorno Mauro. Una domanda per il direttore: ma perché secondo te Ale Begovic ha bisogno di guardare le partite in panchina? Perché io penso che in Italia abbiamo paura dei giocatori di fantasia, dei giocatori di spensieratezza, che prendono solamente a fare la giocata, questo tipo di giocatori qua, penso che noi in Italia, ecco, abbiamo paura di farli giocare, ancora da adesso.
0: Grazie del tuo messaggio, ho capito adesso perché lo chiedi a me. Perché faccio riferimento a quello che ho visto in una partitella domenica, e nessuno le ha ancora viste, non ha visto ancora il giocatore 90 minuti, però l'abbiamo visto in nazionale. Tu dici, ma la nazionale è una cosa e quindi vale di più. Sì, però sappiamo quanto sia un po' più complesso tatticamente una sfida di Serie A, un Juve-Milan, tanto per essere chiari, ma poi magari domenica è titolare al posto di Yıldız.
7: Ci credi?
0: No.
7: No, neanch'io.
0: Ok, quindi sono sincero. Però ti provo a spiegare. Altrimenti ci sarebbero state le occasioni all'inizio. Perché deve guardare? Non vuol dire che è scarso, è l'otto che do in pagella al mercato della Juventus sull'operazione. Perché se quello nazionale, perché ha 19 anni, perché ce l'ha consigliato Pjanic, che quindi l'occhio e il rapporto con la Juventus non è da affarista, dopo averlo visto affrontare 90 minuti la partita contro quelli della sua età, sì, sostanzialmente, è di livello superiore. Quello che era Yıldız all'inizio quando giocava nella Next Gen, eccetera. Ma anche a Yıldız è servito forse quel periodo di adattamento. Io avevo visto Yıldız con la prima della Next Gen, la primavera. Doveva salire subito, cioè lo vedi. Ken, mi dicevano ai tempi, quando giocava alla Juventus o al Toro nel settore giovanile, doveva già andare avanti, due categorie avanti, no? Lo capisci. La Next Gen, ho già visto maturato Yıldız, ma che ha dovuto sperimentare un periodo di adattamento in quella categoria, nelle difficoltà tattiche del nostro campionato. Dopo che l'ho visto domenica, ho detto che al momento, ad oggi, poi fra un mese comincia a palleggiare, a crossare, serve quello dalla sinistra, non fa bene Boga, o prende fiducia proprio alla Begovic, mi è sembrato un giocatore aspro. Almeno il giudizio di chi l'ha visto, accettatelo. Poi sarà un giudizio sbagliato, ma conosco, permettimi la postilla, Paolo, no? E dimmi se dissenti o meno, conosco anche le buone, brutte, cattive, giuste, corrette abitudini degli allenatori italiani. L'anno scorso, nella prima squadra, forse non meritano come la Ibegovic, è il primo anno da quando esiste la Next Gen che non esordisce un ragazzo della Next Gen. Non vi dico il virgolettato di chi è, ma è di qualcuno che queste cose, come voi, le conosce molto bene, forse anche meglio di voi.
7: Io aggiungo un altro punto alle constatazioni che hai fatto tu, che sono tutte tra l'altro figlie di una visione diretta. Io alla Ibegovic
0: di 90 minuti, non però, sono 19 anni,
7: però come dire, noi dobbiamo fare molta attenzione a dare per scontate delle cose che non lo sono. Mi spiego, ne abbiamo parlato ieri e lo ribadisco. Io ho guardato tutte le presentazioni della Juve e in tutta la Ibegovic viene considerato titolarissimo. Ma ragazzi, stiamo parlando...
0: Sulla base di cosa?
7: No, stiamo parlando di diciottenne. Cioè, a 18 anni, titolari nella Juve per, tra virgolette, mossa di mercato, io non è che ne ricordo tanti. Perché alla Juve c'è una forte concorrenza. Cioè, io... penso che se Spalletti a me non sembra che Spalletti abbia dei pregiudizi, cioè non è Allegri,
0: ne ha sempre meno,
7: sì, ma dire. Poi devo dirti, mentre Allegri ti faceva dei ragionamenti, ti diceva, perché lo diceva apertamente in conferenza stampa, ci vuole un percorso, qua se uno fa tre colpi di tacco subito gli rende il fenomeno, quelli della Next Gen devono iniziare a giocare ma con calma, e peraltro li ha anche inseriti. Spalletti non possiamo ancora valutarlo in questo, perché l'anno scorso arriva in corso d'opera ed è ovvio che si butta su quelli che gli danno più garanzie. Adesso lui ha un po' tutto davanti.
0: Può scegliere.
7: Può scegliere. Alla però carta. Io penso questo, che nel disegnino fatto inizialmente il vice Yıldız fosse Boga.
0: Sì.
7: Quindi in questo momento...
0: togliendo anche Yıldız, non solo sei infortunato.
7: E quindi il ragionamento è: c'è Boga. Boga è un giocatore che non voglio mortificare, perché se in questo momento io Boga, perché mi è utile, mi serve, mi può dare delle cose. E faccio un esempio: siccome Boga è il giocatore dei nostri che va più sul fondo a crossare, adesso che abbiamo, ci dicono tutti che Voltemade non è forte di testa, ma viva Dio, se arriva un pallone sui due
0: non
7: metri,
0: deve saltare rispetto,
7: esatto,
0: a me.
7: Esatto, io ho visto anche dei gol di Voltemade dove non è saltato di testa, no? Quindi
0: non deve neanche aggiustarsi, quindi, con le mani, appoggiarsi sulle spalle dell'altro.
7: Perché? Cioè, il punto, io spero che ai Begovic, già solo perché ho bisogno, con l'assenza di Yıldız, di innamorarmi di un altro giocatore. Quindi io faccio il tifo per Alai Begovic, quando l'ho visto mi è piaciuto molto, con la Bosnia, al mondiale mi ha divertito, spero che faccia bene. Però perché deve essere titolare? Cioè, perché ha fatto bene con la Bosnia?
0: Perché
7: no.
0: L'abbiamo comprato e ci piace ed è sponsorizzato?
7: Cioè, perché se fosse così, e questo discorso vale al 1000 per 1000,
0: ci fa capire
7: per tutti
0: meglio
7: i giocatori che noi abbiamo, dove abbiamo speso tanto. Perché se i giocatori che abbiamo speso tanto devono essere titolari, ragazzi, allora i titolari devono essere Douglas Luiz, con Miners, Nico Gonzalez, Colomani devono essere titolari per forza.
0: Anche se abbiamo sbagliato. Anche se abbiamo sbagliato. Ti aggiungo un dato, Paolo, che non stai dimenticando volutamente. Come siamo adesso, quindi non ci sono quelli che non ci sono, forse un Colomani a sinistra vecchia maniera.
7: No, Spalletti ha anche detto questa cosa.
0: Sottopunta Nico Alajbegovic. Cosa mi tengo? Nico in panchina con Alajbegovic titolare contro il Milan dal primo minuto? Forse no. Che non è una bocciatura per Alajbegovic, è un ragionare su quel reparto offensivo con degli equilibri e forse anche con un linguaggio spallettiano tradotto per noi che lo mastichiamo tutti i giorni, non meglio di voi.
7: Il calcio italiano, che ha molte riserve sui giovani, cioè il nostro ascoltatore lo diceva, ha perfettamente ragione. Io ieri sera ho commentato una partita del Borussia Dortmund che gioca la Coppa di Germania contro una squadra di quinta categoria, cioè una partita molto facile. Chi c'era in campo? C'era Inacio, quello che ha giocato anche in nazionale, figlio di Inacio Pia, che ha 18 anni. C'era un altro che aveva 17 anni. Sono spazi possibili.
0: La Coppa
7: in
0: Italia,
7: Europa League,
0: la
7: Coppa, o in Coppa Italia, in Europa League, se abbiamo qualche avversario più facile, non la Z, ma o il Nechni Mega o la Real Sociedad, ma se hai
0: una su due,
7: una su due. L'Omonia, oh. Ci metti anche dentro Vusu
0: e intanto riposa Boga,
7: ecco, no?
0: E intanto riposa, ecco. Nico,
7: però il punto vero è che ormai dobbiamo, e questo Alajbegovic lo deve imparare, tra virgolette, a sue spese da subito.
0: Sì.
7: Ragazzi, ma di titolarissimi ormai, soprattutto in attacco, non ce ne sono più tanti.
0: Nessuno pensa,
7: cioè,
0: di avere...
7: Chi è il giovane oggi più in auge in Italia? Pio Esposito. Pio Esposito
0: non è,
7: titolare. Non è titolare. È uno che entra titolare perché manca Turan, approfitta della situazione, fa un brutto per campionato, ma la prima di campionato fa una grande partita, lo confermano, ma poi dovrà essere bravo quando sarà fuori a giocare bene quei 30 minuti. Alajbegovic, se vuole imporsi in questo calcio, purtroppo sarà così, perché io ho l'impressione che Alajbegovic non avrà mai 6 partite di fila, come succedeva una volta, a meno di grossi infortuni degli altri, dove tu giochi bene o giochi male, sei titolare.
0: No.
7: Purtroppo non è più così. Quindi, tutto sommato, farlo partire dalle retrovie e nell'ultima mezz'ora ti può fare la differenza, a partire con Milan, eh? Con Milan, nell'ultima mezz'ora, Alajbegovic, se entra, è una carta, perché quella partita motiva tutti, e a maggior ragione lui, Con Parma mi è sembrato che Spalletti lo stesse un po' educando. Stai
0: bravo,
7: calmo,
0: gioca
7: sulla fascia,
0: bravo.
7: Mi raccomando, eccetera, eccetera.
0: Abbiamo parlato 10 minuti di sta cosa, ci fanno i complimenti, l'ultimo messaggio. Però mi spiegate perché i giocatori bravi, indipendentemente dall'età, vanno fatti sempre giocare. Vi do appoggio la ciliegina sulla torta.

0: la Roma vince, esatto, 3-0, fanno entrare Rodrigo Mora e Rodrigo Mora si mette a fare il quarto gol e fa capire che ha del talento. Cioè, quella però è una condizione in cui, tra l'altro, proprio il punteggio ha favorito un inserimento dolce di Rodrigo Mora, magari fra un mese sulle panchinato o Dybala inizia a saltare qualche partita perché gioca in Champions e Rodrigo Mora è il titolare. Cioè, veramente, questa io noto su Alajbegovic
1: delle aspettative,
0: ma neanche solo del pubblico della Juve, dai parte di media. Cioè, io quest'anno ho visto in continuazione il campetto con
1: attenzione
0: Seisao,
1: a non cadere nella trappola,
0: Alajbegovic e Yildiz. Ma ragazzi, ma chi sostiene quei tre? Che centrocampo dobbiamo avere per sostenere quei tre? Quindi, certo, però tutti hanno scritto, tutti davano calma
1: e perché... quelle sono le probabili formazioni che fanno sorridere poi gli allenatori e fanno
0: No, tra l'altro con McKennie messo davanti alla difesa c'erano Locatelli, McKennie,
1: e in porta chi mi hanno messo?
0: In porta mettevano Vicario, però okay. Poi cioè, voglio dire,
1: chiaro.
0: Ve la dico così, ci punto una fish.
1: Vai.
0: Suggestione.
1: Voi ce la puntate la fish con Paolo, ascoltatelo.
0: Mio desiderio, sì, mio desiderio è che Nico giochi centrale,
1: sottopunta.
0: Bravo. Uno che ha un tiro così lo devi, non lo devi spremere. Devi fare in modo che sia lui a stabilire il suo ritmo e che questo tiro lo
1: Paolo,
0: sfrutti.
1: Tu hai letto i messaggi di Fabio da Torino e Davide Velletri.
0: Due. Ma sai che io ho la sensazione che Cambiaso farà tante partite nei tre davanti?
1: Su questo non mi trovo d'accordo con Paolo Rossi. Non che non me lo auguro.
0: No, ma che ne farà tante.
1: Ne farà diverse,
0: almeno tante ispezioni.
1: Ma non nei quattro dietro che poi deve avanzare, eccetera.
0: Ne farà tre davanti. Ne farà davanti a destra. Perché Spalletti,
1: Manuel registra,
0: a Spalletti registra. Cambiaso piace. E avere un equilibratore, uno che ti quando torna indietro di fatto ti costituisce la linea a centrocampo, vedrai che sarà utilizzato. La vera domanda da farsi che ti faccio è questa. Secondo te quest'anno Spalletti, come ormai succede a tanti allenatori, e noi ne sappiamo qualcosa, farà 53 formazioni diverse?
1: No.
0: Cioè confermerà delle formazioni?
1: Non due di seguito,
0: ma
1: una ogni
0: un
1: quattro,
0: impianto base
1: una ogni tre.
0: Sarà
1: sì,
0: quello?
1: Sì.
0: Ok, quello. Vediamo.
1: A partire dal dall'assetto un po' difensivo. Cioè, là davanti, ce lo scrivono Fabio da Torino. Buongiorno, complimenti per la compagnia. A parte questo, qualcuno adesso si aggiunge. Locatelli farà tanta panchina? Un po' di più degli ultimi anni. Quello sicuramente sì. Alessandro da Porto San Giorgio. Poi... che ne pensate di un tridente Wolf e Made al centro, Colo e Nico ai lati, Fabio da Torino, e si avvicina un po' a quello che abbiamo detto, oppure Paolo proverei Colo sulla sinistra, Nico sotto punta, Volte davanti e Cicco a destra, lo farei già contro il Milan.
0: No, col Milan non...
1: Nico, tutti questi no,
0: secondo me non sotto mette punta... neanche un giocatore dei nuovi come titolare.
1: Secondo me mette Sar.
0: Subito?
1: Sar in mezzo.
0: Al posto di?
1: Douglas Luiz.
0: Ce lo bocce col Milan? Subito? È interessante questa.
1: Non lo so, non
0: sai
1: lo so.
0: Questa intuizione? Questa meriterebbe...
1: Non lo so.
0: E te lo fai proprio quando te ne devi andare.
1: No,
0: cioè,
1: non me devo
0: 52,
1: andare.
0: Mancano 8 minuti.
1: E ti lascio la patata
0: bollente. E mi vai a sparare che Douglas Luiz viene panchinato col Milan. No.
1: Andiamo a ascoltare un vocale.
0: Sarebbe
1: no,
0: interessante.
1: Dai.
0: Ma allora vuol dire che in allenamento... Sta colpendo. Sara. Hai queste notizie?
1: No, è arrivato stamattina praticamente. Dai, prenditi un caffè tranquillo,
0: non puoi,
1: Paolino.
0: Non puoi panchinarmi Douglas Luiz con Mina.
2: Ciao ragazzi, Massimo da Trento. Io voglio fare una riflessione con voi su Andrea Cambiaso. Io ho ancora negli occhi i primi 3-4 mesi fatti da lui con Thiago Motta e quei 3-4 mesi che lo hanno portato poi ad avere l'offerta del City per una cifra che poi non si sa se sia vero o meno, ma comunque non credo che sia quello che abbiamo visto fino ad ora, cioè in questi ultimi 2 anni. È palese che il ruolo che sta facendo adesso non è il suo. Cosa ne dite come interno di centrocampo? Potrebbe andare? Ciao, vi ascolto per radio e sempre forza Juve.
1: Grazie perché siete tanti, anche qualche voce

0: nuova. Ci hanno provato un po' tutti a raccontarci un cambiaso migliore di quello che è riuscito a dimostrare fino adesso, con gli inserimenti non tanto in verticale, ma incastrandosi, andando ad incastrarsi a centrocampo. Chiaro che non c'era il supporto degli attaccanti in quei movimenti, c'era poi troppa distanza e troppa corsa da fare, troppo campo per un cambiaso. Io penso che Cambiaso possa fare sicuramente meglio di quello che ha dimostrato per potenzialità anche alla Juventus. Non è stato il problema richiesta o non richiesta, poi lo chiedo anche a te, del Manchester, cioè non ti spegne quello, perché per ritornare ad essere un giocatore richiesto da altre squadre devi fare meglio di quanto ha fatto Cambiaso. Adesso hai delle soluzioni diverse, quindi anche l'allenatore può avere delle pretese diverse, più agevoli, e per assecondare anche le caratteristiche di Cambiaso, che però deve metterci del suo di più.
1: Allora, tutti giuste queste cose, io registro due cose. Il nostro ascoltatore da Trento ci dice, Massimo, se non sbaglio,
0: mi sembra di sì, scusa Massimo, cosa, se non è Massimo,
1: ci dice una cosa interessante, ma che in questo che nessuno ha mai provato, cioè Cambiaso interno. Io per interno intendo nel 4-3-3, cioè in un centrocampo a 3. Allora, a me piacerebbe che questo tipo di esperimenti venisse fatto.
0: Quello che abbiamo detto prima, un po' più avanti.
1: Però a tre è un'altra cosa. È un'altra cosa. Allora, Cambiaso non può giocare nei due davanti alla difesa. Perché? Perché perde i palloni.
0: No, non ha quel passo lì, non ha quella
1: visione.
0: Non
1: difende. Cioè, Cambiaso ha un problema nel difendere. E anche nell'anno di Thiago Motta, in cui aveva fatto molto bene nella prima parte, è andato incontro a delle partite di enorme sofferenza e di distrazione. Quindi l'unico ruolo nel quale, se vuoi, Cambiaso, anche tatticamente, può diventarti molto importante è proprio nei tre davanti, dove, perché Cambiaso potrebbe essere il giocatore che ti va anche a disturbare la prima costruzione dell'avversario, il regista di turno.
0: Dipende dal tuo baricentro,
1: però,
0: Paolo.
1: Ecco, perché poi è uno che crossa bene. È uno che crossa bene. Ed è anche uno che agli allenatori piace, perché quando va a stabilire delle connessioni in mezzo al campo, dei tagli in mezzo al campo, è un giocatore originale. Però mi verrebbe da dire, queste due panchine lo devono aver svegliato. Non l'abbiamo visto, l'abbiamo visto malissimo entrare male a Frosinone, l'abbiamo visto purtroppo infortunarsi. Adesso Cambiaso ha capito che Spalletti si piuttosto gli mette anche un terzino a piede invertito come Celik, ma non lo fa giocare. È così fondamentale Cambiaso da obbligare la Juve a cambiare modulo? Questa è la vera domanda da farsi. Io non posso rispondere.
0: Prepara una partita con un altro modulo per Cambiaso?
1: Esatto, bravo. Questa è la domanda. Non posso rispondere a Massimo, perché non l'abbiamo proprio mai visto. A me, come dire, Tardelli parti terzino, divento
0: mezzala. Mi devi mettere in crisi
1: però,
0: come
1: però,
0: giocatore.
1: Però, bravo, io noto che agli allenatori piace, ma perché piace questo suo muoversi e quindi nelle uscite dal basso, è uno che ti va a appoggiare Yıldız e permette a Yıldız certi movimenti, certe libertà, certe perdite di pallone anche, perché c'è lui, però poi in ogni partita mi vai a fare due disastri difensivi, e allora non sei più un terzino. Allora devo ragionare, questo conta.
0: Dovrei aiutarlo, perché ci sono poi gli aspetti, perché ripeto, la critica sì, l'accanimento mai, soprattutto a cose di calcio, con questi conduttori e come filosofia, anche scelta editoriale, no? Naturale, per il 99,9% dei nostri conduttori, gli devi anche non dare troppo campo, perché poi la lucidità, uno come Cambiaso la perde più in fretta rispetto ad altri. Cioè, un conto è fare tutto il campo Yıldız una volta, due, quando serve, lineare. Una volta andare a coprire in mezzo quando avanza Thuram. Una volta è andare a giocare a zigzag come gli chiedeva nel calcio fluido Thiago Motta. Dopo un po' anche Paolo Rossi magari non renderebbe al 99,9% del suo potenziale. Ascoltiamo ancora un vocale, perché poi ti devo la risposta su perché potrebbe giocare qualcun altro.
2: Come sta Douglas Luiz?
1: Ah, quello è proprio.
2: Cioè, nel senso, allora, scusa, il piccolo affaticamento dopo tante partite e vabbè, però, forse allora un motore un po' più fresco, cioè, rigenerato. Non lo so, io ti dico la mezza notizia però, che so. Perdo Locatelli e gioco Locatelli con il Thuram appena comprato. Okay. E poi, secondo tempo, Douglas magari
1: ritmi più blandi, 30 minuti che mi vai a fare.
2: Ritmi più blandi. Quindi non è la sponsorizzazione di Sar, non è qualcos'altro, potrebbe essere una piccola esigenza per non essere costretti, cioè magari pensando anche, poi mi dirai anche tu, o ne parleremo, domani. Di Milan. Il Milan... come partirà forte contro di noi in trasferta? Che centrocampo ha? Andiamolo a studiare bene. Magari la somma di tutte queste riflessioni porterà a me a sbagliare la formazione. Ma fortunatamente vi chiederò scusa e finisce tutto lì. Ma poi chi scende in campo verrà giudicato lunedì, anche da noi. Vocale, caro Manuel.
3: Ciao Fabrizio di Castellammare di Stabia.
2: Voce
3: nuova. Vorrei farvi una domanda.
2: Complimenti.
3: Ieri ho sentito che la motivazione del prestito secco di Waltemade,
2: sì,
3: spero di averlo pronunciato bene,
2: Waltemade,
3: sia dovuto a una questione di tempistica. Allora io volevo chiedervi, che voi sappiate, ci sarà poi un concordare futuro per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore, o forse vorranno prima vederlo in opera? Grazie, fino alla fine.
2: Ci siamo arrivati un po' lunghi su quell'ultima operazione, avevamo costruito tanti altri ragionamenti, Sorlot eccetera eccetera, velocemente. Non c'è l'obbligo, non ci sono parametri da raggiungere o meno. La Juve qui con poco penso che possa ottenere almeno quello che ha investito. Poi vedremo in base al rendimento. Nel calcio non credo più a ci siamo stretti la mano. Ah, perché vi devo leggere il detto africano. Finiamo col detto africano. Vai. Desiderare e apprezzare profondamente qualcosa non significa essere disposti ad accettarla a qualsiasi costo. Proverbio africano letto è... Nella lettera del procuratore di che sì. Quindi io applico il proverbio africano anche a quello che potrebbe capire, che diventa proverbio tedesco.
1: Io noto che c'è una.
2: C'è nella lettera, Paolo.
1: No, ma mi fa sorridere questa cosa di Waltemade, che non l'abbiamo ancora visto. Cioè, Waltemade potrebbe essere un crack, come potrebbe essere Bentner. Non, vedremo. Abbiamo fiducia.
2: Bruno Barba ha detto che la prima cosa gli è venuta in mente.
1: Abbiamo fiducia, però è un giocatore. E già siamo qui a preoccuparci di capire cosa succederà. Ma intanto vediamo se lui funziona nella Juve e nel calcio italiano. Che il calcio italiano ha fatto non funzionare giocatori che avevano un pedigree superiore. Nel momento in cui poi succede questo, può anche essere che il giocatore sia talmente convinto di voler Torino che a quel punto è tutto più facile. Quindi non pensiamola in questo momento. In questo momento i parametri sono che il giocatore non è nostro. Punto. È un prestito secco e quindi tornerà a casa. Ma esattamente come succederà per David o Pendà, come è successo per Nico Gonzalez, sono tutte partite che capisci dopo.
2: Mi fai dare ancora un dato? Non ti agitare con la sigla. Perché Paolo queste cose non le sa, non ha studiato.
4: Così sapete.
2: No, è vero, ma l'ho capito, però volevo dare ancora questa chicca. Sai qual è la partita del secondo turno di campionato più seguita? Napoli-Como con 1.018.000 spettatori. DAZN. La seconda, Juve-Parma, 872.000. Quella meno vista, 166.000, Lazio-Genoa. Tanti hanno dato disdetta e tanti sono nostri radioascoltatori. E tanti sono come Manuel, che non guarda il calcio perché lui va a correre.
1: Ma non scherzare.
2: L'ho visto in tangenziale.
1: Va a correre dietro le ragazze. Ma non scherzare.
2: Alcune non mi sembravano ragazze. Atlete.
1: Porta le borracce.
2: Un dato, Paolo. Un dato che mi è arrivato adesso.
1: Napoli Como non era così scontata. È vero che era uno scontretto. Però non è che qua.
2: Sono dati ufficiali. No,
1: non ha una grandissima tifoseria numericamente. Quindi vuol dire che c'era curiosità nel vedere un confronto ad armi pari, diciamo, che ha vinto
0: Fabregas. Riflessione.
1: Però settimana c'è Juve Milan, Inter Napoli, Roma Atalanta, vediamo chi vince questa sfida da
0: Emanuel che ha i 100 metri in tangenziale.
1: Ma Emanuel fa la fine di Jacobs, parte e si strappa.
0: Buona continuazione, Cose di Calcio resta XL e torna domani, parleremo di Milan, perché ho già quanto hanno speso, con chi hanno speso, non hanno speso, sono più forti, molto più forti, non dico di noi, dell'anno scorso, ne parliamo domani con Paolo Rossi. Ciao Paolo,
1: ciao, a domani. Ciao.
4: Cose di Calcio.
5: Radio Bianconera Time. Radio
6: Bianconera. Sono le 15 e 4 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
7: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran. Almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
8: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
7: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
8: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
7: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
8: È tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.
1: Seconda ora di di cose di calcio, subito con una domanda, la domanda del giorno, la domanda che si stanno facendo un po' tutti, no? La valutazione del mercato. Sono molto incuriosito dalle vostre idee, quindi vi invito a scrivere al 340-54-25-324 qual è il voto che date al mercato e soprattutto la motivazione, cioè che cosa vi sta convincendo di questa sessione estiva, che è stata una sessione molto lunga, molto anche tormentata, molto adrenalinica nel finale, perché avete visto la quantità di colpi che sono stati fatti proprio nelle ultime ore, e non solo da parte nostra. Una sessione molto complicata, perché avevamo come dire, un po' di code del mercato scorso, avevamo giocatori da piazzare, non avevamo particolari risorse economiche e quindi si è dovuto inventare un po' tutto. Quindi mi interessa capire qual è la vostra valutazione. Sono già arrivati dei messaggi, dei vocali, poi avremo anche un ospite per parlare della Juve di questo periodo. Io prima ho dato 7 al mercato della Juve, parlando della cosa che più mi ha colpito. Cioè, io immaginavo un mercato importante dal punto di vista numerico, e avrei dato 8, fosse arrivato anche che sì, perché ritengo che il nostro centrocampo abbia ancora un po' troppe criticità che dovranno risolvere naturalmente le partite. Il campo dovrà dirci quanto abbiamo corretto quel reparto così delicato. La dico diversamente, non sono ancora così convinto che Douglas Luiz sia un giocatore in grado di darci continuità. Non conosco, ovviamente come tutti, quale sarà l'approccio e la resa di Pape Sarr nel centrocampo della Juve. Questo mi fa un po' temere, tenendo conto che invece una risorsa di cui sapevamo il bene e il male, che cosa ci può dare e che cosa magari non è riuscito a fare l'anno scorso, ovvero che Kefren Turam non ci sarà per 4 mesi. Quella per me è la criticità. Però l'insieme delle operazioni, la portata di alcune operazioni sia per il presente che per il futuro, e quindi un mix di giocatori che già hanno una certa definizione ed altri che invece possono chiaramente e devono crescere in vista del domani, anche se ovviamente ci aspettiamo un grande contributo già nel presente, mi fa pensare che la Juve abbia fatto un mercato importante, un mercato magari meno fatto di grandi nomi come è successo nelle scorse stagioni, perché gli arrivi di Combiners, Douglas e Nico, e gli arrivi stessi di David e Openda erano stati celebrati come gli arrivi di giocatori che erano disponibili per cercare, erano stati presi per cercare di fare il salto di qualità immediato. Non è stato così e adesso abbiamo un po' dovuto riposizionare tutte le questioni. Allora, andiamo a sentire un primo vocale e poi vado anche a leggere qualche messaggio.
9: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io volevo tornare sul mercato, di cui sono soddisfatto, e per quest'anno più che altro mi accontenterei di vedere una squadra determinata con dei giocatori sereni e fiduciosi e vogliosi di lottare. Tornando al mercato, io volevo chiedervi, secondo voi si può dire che questo mercato ha un po' dimostrato le caratteristiche anche dei nostri precedenti dirigenti, nel senso che la Fiorentina ha fatto un mercato un po' spericolato, diciamo così, mentre l'Atalanta, anche con Kessié, ha dimostrato, insomma, di pensare molto all'orgoglio di prenderlo a tutti i costi, aumentando stipendi e durata del contratto, venendo un po' meno poi a, diciamo, all'aspetto più dell'economia dell'acquisto. Mentre noi abbiamo mantenuto un profilo serio e senza prenderci grossi rischi, con contratti corti, e dimostrando, secondo me, un'ottima visione di quello che servirà per una rinascita. Grazie, buona giornata, siete sempre i migliori.
1: Grazie a te. Non so francamente ragionare molto sul mercato altrui, nel senso che chiaramente la Fiorentina ha fatto una rivoluzione, mi sento di dire, alla luce dei disastri dell'anno scorso era quasi obbligatoria, perché poi ricordiamoci che l'anno scorso la Fiorentina per lungo tempo è stata in zona retrocessione, c'è anche oggi, però chiaramente lì si augurano che poi l'impatto di tutti questi nuovi acquisti sarà determinante in senso positivo. Io non parlo per l'Atalanta di orgoglio, l'Atalanta ha fatto un mercato serio, vedi anche l'acquisizione nel finale di Rowe, penso che sì, sia un giocatore che loro conoscono molto bene. Ricordiamoci che l'Atalanta ha perso De Ron, che era stato una grande colonna loro storicamente. Io credo che l'Atalanta abbia fatto una squadra quantomeno per restare, come ormai succede da tempo, nel novero delle sette sorelle. Poi a volte è finita anche in Champions League, l'anno scorso ha guadagnato la Conference, ma ormai lo statuto da grande l'Atalanta ce l'ha, e non è poca cosa, tenendo conto insomma del passato, che invece la vedeva spesso e volentieri stare sull'ascensore tra A e Serie B. Andiamo a parlare con il nostro ospite di giornata, il nostro critico letterario Massimo Raffaeli. Ciao Massimo!
10: Ciao, buongiorno a te e a tutti.
1: Allora Massimo, io partirei prima ancora che a ragionare sul mercato, che è il leitmotiv naturalmente da trasmissione odierna, con tante valutazioni sulle tue prime impressioni rispetto a queste due partite di campionato. Ti sembra che la Juve stia cambiando in bene? Ti sembra che ci siano dei valori stabili? O c'è qualcosa che invece addirittura ti ha preoccupato perché ti sembra un po' figlio o ancora impregnato di vizi della parte finale dell'anno scorso?
10: Ma io ho una sensazione al momento ambivalente, perché sembra un gioco di parole. Mi hanno convinto il primo tempo della prima partita e il secondo tempo della seconda. E invece nei tempi intermedi, possiamo dire, è ritornata la vecchia accidia, cioè un ritmo troppo basso che porta poi a schemi risaputi e a una incapacità sostanziale di essere efficaci, non tanto come numero così grezzo di tiri in porta, quanto proprio di tiri efficaci. Il secondo tempo della partita col Parma, soprattutto per l'ingresso di Nico Gonzalez, ma non solo il suo, insomma, ha dato una scossa. Speriamo che abbia riattivato un meccanismo virtuoso, ecco.
1: Ci credi a questo? Nel senso, è possibile, Massimo, che un giocatore che era in una situazione di mercato, poi lui ha lasciato anche intendere dopo la partita, ma io non ho mai chiesto la cessione, non ho mai detto che volevo andare via, però è indubbio che insomma nel precampionato Nico, anche perché aveva fatto il mondiale, non c'era, e insomma la possibilità che a Madrid se lo riprendessero c'era tutta. È possibile che una partita abbia convinto così tutti, forse anche alla luce del fatto che poi cioè, come dire, si sono andate a mettere insieme un po' di congiunzioni astrali, non ultima quella più pesante, cioè l'infortunio di Yıldız. E quindi è possibile che questo giocatore che sembrava fuori dai radar possa addirittura essere uno dei trascinatori, perché adesso si fa fatica, Massimo, a vedere una formazione della Juve senza che lui sia titolare.
10: Ma io, con me sfondi una porta aperta. Io sono stato sempre un grande estimatore di Nico Gonzalez, che c'ha una cosa che a molti giocatori italiani manca, cioè quello che gli spagnoli, cioè mi pare una conferenza di García Lorca intitolata Il Duende, il demone, qualcosa che insomma è la forza psicofisica, è che è un giocatore che è stato afflitto da problemi fisici più di una volta, anche perché il suo gioco è sempre molto frenetico, implica un grande sforzo fisico, e poi l'altro anno è capitato in una Juve insomma che probabilmente non era l'ideale per ambientarsi. Quindi io sono felicissimo del fatto che Nico Gonzalez sia rimasto, che poi sia il salvatore della patria eccetera, io questo non lo dico, neanche lo penso, e sono molto prudente. Tanto può andare solo meglio che nell'ultimo anno.
1: Questo è vero, anche se naturalmente insomma tutto va vissuto per poi arrivare a delle conclusioni. Ti chiedo se tu sei del mio stesso parere, che comunque per quanto ci sia grande curiosità sui nuovi arrivi, e segnatamente in questo caso per Sar dal Tottenham, che sì, sarebbe stato un buonissimo acquisto e quindi a me personalmente manca. Te la chiedo anche in altri termini, ma adesso questo centrocampo ti garantisce qualcosa di più rispetto all'anno scorso o sono troppe ancora le incognite, tenendo conto anche della condizione di Thuram che in virtù dell'operazione non lo vedremo prima del 27?
10: Questo non te lo so dire perché non so quale sarà il tasso di incidenza dei nuovi. Se per esempio Sar verrà inserito subito in un secondo momento, mi pare ancora in fieri la situazione. Che sì, avrebbe portato sicuramente una stabilità, essendo un punto di riferimento. Ma io temo che a quell'età e con quella carriera l'ordinata massima l'avesse già toccata da parecchio tempo, pur rimanendo un giocatore sempre rilevante. Io sono molto contento, devo dire, di come hanno agito i tre dirigenti della Juventus, perché finalmente hanno fatto il passo lungo quanto la gamba, non hanno promesso nulla, e questo è fondamentale, perché indica un profondo rispetto per tutti i tifosi e un rispetto per la realtà stessa che è quella che è. E sono riusciti, non dico a vendere, perché mi pare che vendere solo il caso di Perino o di qualcun altro, ma se non altro a collocare quella massa rovinosa di giocatori che la Juve si portava dietro da anni. E questo è stato un vero miracolo. Come abbia fatto Carnevale poi a spendere tanti soldi è un altro miracolo ancora. Quindi io sono veramente contento di questa campagna.
1: Beh, diciamo che per adesso qualcuno... Massimo non li ha ancora spesi in gran parte, no, li spenderà, così come non li ha ancora incassati, si spera che li incasserà. La variabile è ancora molto ampia.
10: Il calcio, per quel poco che ne capisco, è ormai è fatto come il mondo, come la borsa valori, cioè è basata sui future, si scommette su qualcosa che succederà fra 2000 anni, no? Per eccesso. Quindi certo, però la indicazione è positiva, molto, molto positiva.
1: Anche perché Massimo, ne parlavamo prima dicendo questa è una squadra che potenzialmente potrebbe avere addirittura tutti i nuovi acquisti finire un giorno come titolari, quindi ci sarebbe una autentica rivoluzione. Ma già in queste prime giornate abbiamo visto Vicario in porta, abbiamo visto Lukumi, abbiamo visto Celik, abbiamo visto Douglas Luiz che fino a prova contraria è un nuovo acquisto, abbiamo visto Colomani che fino a prova contraria è un nuovo acquisto perché l'anno scorso non erano né l'uno né l'altro con Spalletti. Non sono poi così tante le squadre che nell'ambito di una stagione dove c'è stato il mondiale, dove non c'è stata praticamente preparazione estiva, partono pronti via e assorbono 4-5 ingressi nuovi e tutto sommato tenendo la barra dritta perché sono arrivate due vittorie. Questo sembra un aspetto positivo.
10: Ripeto, sono moderatamente ottimista, nel senso che ho la netta impressione, ormai ho una lunghissima esperienza, sia pure sempre di osservatore dall'esterno, che la squadra sia in mano a persone serie. E per serie voglio dire quelle della grande tradizione della Juventus, che infatti non ha mai... Io mi arrabbio tanto, ma non perché la Juve non debba vincere, ma una frase detta durante una festa da Boniperti, che poi era una boutade lanciata a Del Piero, è diventata una specie di credo identitario. Vincere vinceremo. La Juventus è stata nella sua storia sempre il contrario, ha vinto senza mai proclamare, grazie al lavoro quotidiano, grazie all'impegno. E infatti negli ultimi anni questa tradizione si è perduta ed è venuto fuori che ogni volta c'era il proclama e poi una disillusione direttamente proporzionale. Questa dirigenza ha agito, ha la forza della praticità. Mi sembrano, ripeto, persone molto serie. Nel calcio di oggi io credo che non è che siano poi così tante.
1: Ecco, l'altro aspetto che ti volevo sottolineare, a me ha colpito, lo dico, come dire, con un po' di virgolette, però mi sembra che si possa definire così, che la Juve abbia agito in un mercato molto difficile per tutte le ragioni che già abbiamo elencato, con dei piani B. Cioè, nel momento in cui ti salta che sì, o nel momento in cui ti arrivano degli infortuni pesanti già a campionato iniziato, riuscire a prendere, magari non quelle che erano delle prime scelte, però a prendere dei giocatori interessanti, perché insomma poi vedremo quale sarà la resa, però Sar, Voltemade sono
10: no,
1: presi,
10: no, loro hanno
1: ecco,
10: saputo...
1: quindi vuol dire che avevano anche un po' predisposto.
10: Ma se io penso a tutta l'asta autolesionistica per prendere Kopp-Meiner,
1: sì,
10: inchiodati due mesi a quel solo nome, e quindi non poteva fare che peggio rispetto ad aspettative così alte, non credevo così peggio, chiusa parentesi, e beh, questi hanno dovuto lavorare in tempo reale e quindi hanno fatto un mercato secondo me encomiabile, assolutamente encomiabile. Guardate che quella lettera, ho letto prima nella rassegna stampa, quella lettera sgradevole che ha mandato il procuratore e che ha offeso comprensibilmente gli juventini, intercetta un senso comune. Non è che ci sia la gara a venire alla Juventus.
1: E quindi
10: un dirigente intelligente sa che deve ricostruire una credibilità a certi livelli, perché oggi il professionismo è tale per cui tu vieni tagliato fuori a priori. Per questo è importante essere seri, costruttivi, non promettere la luna e far parlare i fatti. Oggi un giocatore a parità sceglierebbe il Como. E perché? E perché il Como in questo momento ha un progetto e un rendimento decisamente superiore. Poi magari, come io mi auguro, le cose cambieranno e spero presto, ma la Juve, cioè il calcio di oggi, è fatto un po' come facevo prima l'esempio del rapporto finanza-economia, e non è tanto su un capitale inerte che tu hai preso precedentemente, ma è fatto giorno per giorno, insomma, no?
1: Sì.
10: Si guarda alla borsa alle 6 del pomeriggio, dalla mattina alle 8, non certo a... E quindi la serietà è fondamentale. Io credo che erano anni che la Juve non avesse questi dirigenti.
1: Tra l'altro aggiungo, Massimo,
10: mi dispiace dirlo, manca ancora un tassello, non viene mai detto. Tu hai mai sentito la voce del presidente della Juventus?
1: No, ma il presidente è una figura un po' oggettivamente molto debole. Io ti aggiungo un elemento che mi ha fatto pensare su questa tua considerazione molto intelligente. Prendo il caso di Jonathan David. Jonathan David fallisce totalmente nella Juve. Una volta, se tu fallivi nella Juve, era molto probabile che tu avresti avuto una diminuzio della tua carriera in maniera profonda.
10: Certo.
1: David, per certi versi, è contrario. Ha una promozione, perché va a giocarsi a Champions con l'Atletico Madrid. Cioè, va in un campionato che in questo momento è più prestigioso, ha più soldi, e in un club che si gioca la Champions League. Quindi questo a dire quanto è cambiato il calcio. Questo lo dobbiamo capire profondamente, perché io sono totalmente dalla tua parte. Cioè, quando noi ragioniamo ancora con gli schemi di una volta, per cui Ema e la Juve, appunto la lettera di Chessy, la situazione di Jonathan David o il fatto che tu sia obbligato a prendere un giocatore dalla Premier come prestito secco, quindi rischiando anche magari di valorizzarlo ma poi di perderlo, ti dice qual è la realtà. Magari fra 5 anni torniamo indietro, come era successo, e prendiamo Cristiano Ronaldo. Cioè, per dire, questo però è il punto, no? Cioè, bisogna attrezzarsi e toglierci la patina di nobiltà presunta che abbiamo, ma che in questo mondo contemporaneo devi mettere in discussione a ogni ora. C'è poco da fare.
10: Ci vuole non la modestia, che è un sentimento, è un'attitudine anche molto ambigua, ma una grande umiltà che solo i grandi hanno. Umiltà viene da... Io ho la deformazione del vecchio filologo, vedo le parole attraverso la loro radice, poi magari è solo una superstizione.
1: No, bella cosa
10: però
1: invece.
10: Umile viene da humus, che sta con i piedi per terra. Ora, la vera grandezza sta con i piedi per terra, non millanta, non va lì a dare lezioni quando non può darle. La Juve in 7 anni, faccio diciamo riferimento come termine finale l'anno del Covid, che è stato anche l'anno dell'ultimo scudetto, quello vinto da Sarri, e già era in corso questo processo di esaltazione, come dicevo prima, rovinosa, non ha nemmeno festeggiato quello scudetto come se fosse cosa da nulla. E infatti viene da 7 anni di fallimenti totali che hanno dilapidato il capitale grandioso del decennio prima, dove potevamo permetterci Mandzukic in panchina. Devo ripetere il nome?
11: Sto parlando certo.
10: Di uno dei giocatori più completi e più grandi degli ultimi 20 anni della storia del calcio. E quando tu hai dilapidato in quel modo devi ricostruire, ci vuole tempo, tenacia, intelligenza e umiltà. Per il momento, diciamo, i segnali che sono venuti dalla dirigenza spero che ricadano poi su tecnicamente nel lavoro della squadra, e anche di Spalletti, che deve sempre ricordarsi che è stato graziato, perché credo che in termini di contratto fosse un elemento dirimente la conquista del quarto posto.
11: E però gli hanno fatto prima il rinnovo, quindi alla fine...
10: Esatto, è stato in qualche modo abbonato, graziato, forse è un'espressione che devo rettificare. E anche Spalletti è sotto esame. Quindi io spero nel lavoro, ecco. Spero che questa squadra si dia una prospettiva. E questo mi fa essere... in questo momento così molto cautamente ottimista.
11: Voglio vedere
10: il secondo tempo del Parma.
11: Ecco, chiudo con questo. Chiudo con questo. Io devo dirti che il sentimento prevalente che ho è forse la prima volta che mi succede, nel senso che altre volte ero, già solo l'anno scorso, molto più ottimista, però quest'anno è di grande curiosità. Cioè, mi incuriosisce molto vedere la Juve, le sue formazioni, le scelte dalla panchina. Sono molto incuriosito dal vedere il lavoro di Spalletti e naturalmente sospendo il giudizio, perché mi sembra che sia, al pari della dirigenza, un lavoro molto serio, molto profondo da fare. Sarebbe un errore giudicarlo nel breve, ben sapendo che il calcio ormai è sempre più un luogo dove si ragiona nel breve e bisogna saperci fare i conti.
10: Sì, sottoscrivo quello che hai appena detto. Proprio la sua caducità, la sua natura così dileguante implica, no, un vincolo di serietà, di umiltà, di lavoro. Ecco, se proprio uno deve... Io l'anno scorso vedevo questa squadra in certi atteggiamenti svogliata, senza carattere, non correvano. E come se no... ci fosse una forza inerziale a portarli. Ecco, è un segnale, questo secondo tempo a cui mi sto aggrappando, quello col Parma, sperando continui quel tono col Milan, ecco, questo è un segnale, secondo me, positivo, che non va sottovalutato.
11: Grazie Massimo, grazie, buona giornata.
10: A buona giornata a tutti voi.
11: E ci fermiamo, ultima pausa.
12: Cose di calcio.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Saad. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al-Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis, quarto giorno a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passalo de Jong ripartiranno dal quarto set nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
14: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio. Di calcio.
1: A voi 340-5425-324 per i vostri vocali, i vostri messaggi. Non ci sono ospiti in questo blocco, quindi possiamo ragionare tranquillamente insieme. Allora, prima parlavamo con Massimo Raffaeli, critico letterario, che faceva una riflessione sul fatto che il calcio è cambiato, dobbiamo capirlo, e lui si è letto la lettera del procuratore di Chessy, che dice praticamente una serie di cose rispetto alla trattativa e che fa capire che oggi la Juve può anche non essere la primissima scelta, tanto è vero che poi il suo assistito finisce all'Atalanta in presenza evidentemente di un'offerta a lui economica diversa, e Massimo Raffaeli dice oggi è possibile che un giocatore di fronte a un'offerta del Como rispetto a quella della Juve vada a Como, perché il Como ha un progetto e si fa la Champions League e la Juve no. E Alessio dice: intervengo con il massimo rispetto, ma ho sentito che a parità di offerta un giocatore oggi tra Juve e Como sceglierebbe il Como. Non credo proprio a parità di offerta, su 100 scelgono in 100 la Juve. Quale sarebbe il progetto migliore del Como in confronto a quello della Juve? Beh, allora, io credo, Angelo, Alessio, scusami, che francamente dire che 100 su 100 finiscono la Juve, no. Puoi dire magari 80, ma 100 no. Perché, ma questo te lo sta a dimostrare, tra l'altro, quello che sta succedendo un po' ovunque, no? Cioè, quest'anno, a parità, non a parità di offerta, ma l'Inter
11: prova a prendere Palestra, giocatore promettente del calcio italiano. L'Inter fa la Champions League, l'Inter ha lo scudetto, l'Inter è la favorita per vincere in Italia. Arriva il Chelsea che offre di più a Palestra. Il Chelsea non fa le coppe, ma gioca la Premier. E il progetto del Chelsea, nel senso la sua dimensione economica, ha la meglio su quella dell'Inter. Cioè Palestra sceglie di andare a crescere in un club, in un campionato più prestigioso ed economicamente decisamente più remunerativo rispetto a fare il big in Italia, dove sarebbe stato titolarissimo, mentre il Chelsea probabilmente deve anche sgomitare. Uno può dire, vabbè, ma questa è la Premier e la Serie A. Ma il Como fa la Champions, il Como adesso inizia a dare degli ingaggi alti, il Como ha un progetto che credo che sia ormai abbastanza chiaro, per cui cerca di diventare una big del calcio italiano. Operazione difficilissima, perché Como non ha storia, ma capitali ingenti. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Non lo sappiamo. Ma quello che funzionava una volta quando io ero bambino, cioè io gioco nella provinciale che fa bene un anno, il Verona che vince lo scudetto, la Sampdoria che vince un po' di coppa e poi lo scudetto, e poi però quando mi arriva la grande ci vado, non vale più così tanto. E dire che oggi il Como non abbia progetto pari alla Juve è un'inesattezza, perché il progetto del Como è molto chiaro ed è quello per il quale Fabregas decide di restare a Como, cioè fare un'impresa che sarebbe leggendaria. Il Como era una società fallita 3 anni fa, oggi gioca la Champions. Se il Como nel giro di 3 anni vincesse uno scudetto in un luogo come l'Italia, dove l'ultimo scudetto vinto da una squadra vergine, cioè che non aveva mai vinto, risale al 1991, è un'impresa da storia. Se in più per fare questa impresa non sei in una provinciale, ma sei in una squadra che inizia ad avere una dimensione economica importante, non è assolutamente detto che i giocatori del Como vogliono andare alla Juve, come al Milan, o come all'Inter, o come al Napoli. Quindi io credo che ci siano giocatori che oggi noi dobbiamo capire per le loro ambizioni, e non è detto assolutamente che il blasone funzioni come primo elemento. Certo che giocare a Torino o giocare a Milano o giocare a Roma, per la città, per lo stadio, magari anche per il calore del pubblico, può essere più affascinante. Però abbiamo visto anche situazioni diverse e quindi non sono così convinto. Infatti, ad esempio, Dario mi scrive, per esempio Liberali ha preferito il progetto del Como rispetto alla Juve. Ma oggi giocare a Como e giocare in un'isola felice, dove probabilmente, se sei anche molto giovane, non hai delle pressioni enormi e hai tutto da guadagnare. A Torino, ragazzi, arriva, guardate Alaibegovic, arriva, siamo già lì che ne discutiamo, ma perché quanto abbiamo speso, la Juve ti dà un'altra audience, c'è poco da fare, ti dà anche un'altra gloria. Ma non è così più normale pensare che funzioni la storia. E appunto Roberto scrive, aggiungerei anche la storia, dove la mettiamo? Cioè, se si deve fare paragone tra Juventus e Como, allora chiudiamolo qui. Ma non è che lo faccio io, lo fa il mercato e lo fa la dimensione, lo fanno i giocatori. Cioè, la storia conta, ma contano gli stipendi. La Juve perché ha ancora un monte stipendi più alto, nonostante non sia più la squadra che fa la Champions? Perché la Juve li ha dati, e punto, e altri no. Ma oggi, tra giocare appunto in una squadra con ambizioni e la Champions League, guardate Moise Kean. Moise Kean se n'è andato via dalla Fiorentina, dove stava da re, ma va a giocarsi la Champions. E la Champions, a tutti i livelli, è il luogo dove ti fai conoscere. Quest'anno, e la dico ancora diversamente, se la Juve il prossimo anno non giocherà di nuovo la Champions, cioè se noi per 2 anni falliremo, voglio vedere quanto saremo appetibili per gli altri. Perché così? Perché quando una grande si perde, può avere un marchio, e certo che il marchio conta tanto, conta tantissimo, però non è che con Miners ha lasciato l'Atalanta, dove faceva benissimo, per andare in una Juve più debole dell'Atalanta. È andato in una Juve che faceva la Champions. Quindi questo aspetto è fondamentale. È fondamentale per tenere i grandi giocatori che abbiamo, eventualmente, vedi Yıldız, e vedrete. Quindi questo è un aspetto che ci dobbiamo conoscere per toglierci un po' di, ripeto, quella che io chiamo la nobiltà presunta. Perché ormai è 7 anni che non vinciamo più. E guardate le inchieste sul tifo, è stato fatto un sondaggio, la Juve rimane abbondantemente il primo club che ha tifosi in Italia, ma ce li ha in calo. Ma è normale che sia così, perché quando la Juve stravinceva, i tifosi, i bambini diventavano juventini. Oggi è un po' più difficile. Ma non è un giudizio di valore. Non è che con questo dico, ah, noi siamo questo o quest'altro. È qualcosa che succede. E succede, e lo capisci dal fatto di... Io ho un sacco di miei amici che tifano Juve e che, come tanti tifosi, tifano Juve nella misura in cui la Juve gioca e vince. Perché quando non vince iniziano a non seguirla più, non sono abituati a soffrire come invece capita da altre parti. Quindi noi dobbiamo tornare a quel livello lì anche per riacquisire un certo status. Perché altrimenti staremo a vedere. Fabregas il prossimo anno sta al Barça, il Como guarda il lago, scrive Pierluigi. Ma staremo a vedere, ma magari sì, magari si sgonfia tutto. Ma se Fabregas va al Barcellona, Pierluigi, vuol dire che ha fatto benissimo a Como. Cioè non userei tanto questo senso di superiorità. Tra l'altro contro una squadra che a noi l'anno scorso ce ne ha rifilate 4 tra andata e ritorno e non l'abbiamo mai vista. Fabregas, appunto, ha scelto il Como e aveva già delle offerte. Ripeto, se il Como il prossimo quest'anno finisce 7º, il Como ha vinto. Perché il Como è una squadra di provincia. Ma il progetto che ha il Como è un progetto industriale al pari di quello che aveva il Manchester City. 10 anni fa il Manchester City era una squadra che era la provincia del Manchester United. Era la squadra minore. Dopo 10 anni di investimenti, Guardiola, successi, Haaland, a Manchester, se dici Manchester, ti ricordi del City piuttosto che del United. Perché questo dice l'Albo d'Oro. Quindi, come dire, non siamo snob o sottovalutiamo gli altri. Perché secondo me ci prendiamo delle botte ad avere questo atteggiamento, e invece a ritrovare il senso della realtà che ci vuole fa sì che poi miglioriamo. A non avere senso della realtà si danno 12 milioni a Vlahovic perché si è convinti di poter fare quello che si vuole, e poi si pagano fino alla fine quegli errori. Ad avere senso della realtà si fanno le mosse giuste e si ritorna grandi. A non averlo si è presuntuosi e si finisce nell'errore. Andiamo a sentire un vocale.
17: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io volevo tornare sul mercato di cui sono soddisfatto, e per quest'anno più che altro mi accontenterei di vedere una squadra determinata con dei giocatori sereni.
11: Questa abbiamo già sentito.
17: E per quest'anno più che altro mi accontenterei di vedere una squadra determinata con dei giocatori sereni.
11: Questo abbiamo già sentito, Manuel. Se ne hai un altro. Abbiamo già sentito, parlava appunto della serenità, dei giocatori determinati, di quello che lui si aspetta dalla Juve. Quindi non ce ne sono altri, e allora vado a leggere un po' di messaggi. Ciao Paolo, sul mercato la Juve aspetto per dire qualcosa. La cosa che mi amareggia di più è che i giocatori italiani, a parte Ken, Vicario, Frattesi, il resto siamo anonimi. Speriamo bene nel futuro. Davide da Soncino. Ma guardate, io credo che se i giocatori italiani avessero un valore maggiore, la Juventus sarebbe certamente una squadra oggi con il blocco italiano. C'è poco da fare, perché storicamente noi siamo affezionati a quell'idea, e perché quell'idea ci ha portato bene. Oggi il calcio italiano è in difficoltà, ed è in difficoltà e non c'è club che punti sugli italiani. Può puntare su un blocco, però numericamente relativamente ampio. Cioè, l'Inter ha dei nazionali, a Bastoni, a Di Marco, a Barella e poco altro. Perché poi magari hai anche Frattesi, ma Frattesi non gioca mai di fronte ai big, e quindi lo vendi. E c'è questo per dire che cosa? Ormai la competizione è globale, Perché tu quando costruisci una squadra pensi di costruirla per andare a fare le coppe anche, non c'è solo il campionato. Ed è giusto che sia così. Ed è abbastanza normale che le squadre abbiano sempre più stranieri e siano delle e sia difficile per un calcio a maggior ragione in difficoltà, che non è solo in difficoltà per gli uomini, ma in difficoltà anche come Lega, perché la Serie A oggi è meno appetibile di altri campionati. Per cui io non credo che sarà semplice per nessuno, noi per primi, ma anche per altri, tornare ad avere delle squadre che abbiano molti italiani. Ci saranno degli italiani, si spera, sempre di più eccellenti, ma certo che mi colpisce. Ieri vi ho raccontato che ieri ho commentato il Borussia Dortmund e il Borussia Dortmund ha tre italiani, ha tre ragazzi italiani ed è molto bello questo. C'ha Inacio, Mané e ancora uno e Reggiani. C'è il Borussia Dortmund. Da noi diciamo che bisognerebbe avere un po' più di coraggio nel lanciarli, ma aggiungo

Chiaro, sapendone poco, perché non sono certamente un esperto di questioni mediche, però vi dico la mia. In un caso come quello di Thuram, come in quasi tutti gli altri casi, non è che c'è problema, il problema lo risolvo con l'operazione, bello che fatto. Altrimenti supererebbero tutti. C'è un problema, cerco di capire se questo problema è risolvibile o meno senza operazione, perché nessuno vuole andare sotto i ferri. Non è questo, l'andamento oggi della medicina. A maggior ragione la medicina sportiva. Cerco di risolverlo, provo a risolverlo, e se non si risolve poi vado sotto i ferri. Perché poi quando vai sotto i ferri, non è che, come dire, facendo quella scelta sei sicuro che tutto funzionerà. Sono percorsi che possono portare degli esiti piuttosto che degli altri. L'esempio è Sinner. Sinner ha un problema al ginocchio. Perché non lo operano? No, perché stanno cercando di risolverlo altrimenti. Questo può determinare dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui non puoi giocare, eccetera, eccetera. Quindi non è che Thuram... Cioè, noi confondiamo talvolta il... l'operazione per una frattura, che lì è praticamente quasi obbligata, a un problema di altro genere. Quindi evidentemente lo staff tecnico e Thuram si sono parlati, magari hanno avuto anche idee diverse, e può essere benissimo, perché il corpo fino a prova contraria è del giocatore, e quindi bisogna accordarsi, non è che tu lo prendi a forza, lo metti sul lettino. Questa operazione non ha funzionato, e quindi adesso si va sotto i ferri. Ma se ci fosse stata la possibilità di non andarci, credo che Thuram sarebbe stato appunto ancora oggi qui a lavorare per evitare un'operazione, perché poi l'operazione ha un decorso che non è detto che sia quello poi previsto, e quindi non è una risoluzione stop. Può esserlo, ma può anche non esserlo, e credo che con questo di aver spiegato che insomma siamo in mano a gente ipercompetente. Io questo lo voglio dire, a me fa un po' sorridere quando gente ignorante come me deve ragionare sulla medicina, perché insomma stiamo parlando di fior di specialisti, e quindi un po' di rispetto per chi tratta ginocchia, muscoli e spalle di giocatori che tra l'altro valgono un capitale economico mica da ridere, io penso che sia assolutamente dovuto. Pier Paolo, con tutto il rispetto, il Manchester City aveva una storia, seppur non a livello United. Como è proprio nessuno, e Como ha più meriti. Detto ciò, bella intuizione dei proprietari di investire in un club di nicchia portandolo alle stelle. Como è il lago, Como è glamour. Esatto, l'interesse dei fratelli Artono è proprio quello di radicare Como, club, società calcio, in un contesto più ampio. Avete visto tutti questa promozione che viene fatta per cui arrivano gli attori hollywoodiani, e vendo insieme, mentre promuovo il Como, vendo il lago, cioè mi radico in quel territorio e faccio diventare esattamente quello che ha detto Pierre. Quindi è una forma, se volete, di calcio legato all'entertainment, legato addirittura al turismo, quindi come tale è un esperimento diverso da tutti gli altri. Ecco perché non lo sottovaluterei, perché calcisticamente può anche andare ad un certo punto dentro una bolla e quindi magari finire, ma mi sembra che l'investimento economico per adesso sia importante, e le tappe sono state molto più veloci di quello che loro immaginavano, perché loro immaginavano un percorso in cui oggi al massimo sarebbero stati in Conference. Sono già in Champions. Non vuol dire che è un percorso netto, sia ben chiaro. Così come non lo è per noi. Noi abbiamo, io credo, nelle segrete stanze un progetto per tornare a essere grandi, e quando la Juve vuole tornare a essere grandi non lo fa per una stagione, lo fa per un ciclo. Però i percorsi poi non possiamo sapere, c'è il campo che ci dirà se sono
sempre in

0: crescita. È difficile, molto difficile, lo stiamo vedendo. In questi anni non c'è stata squadra italiana che è stata capace di fare quello che abbiamo fatto noi, ma non mi riferisco a 9 scudetti di fila, mi riferisco anche solo a 2 consecutivi. Il campo è un luogo che ti porta delle sorprese e ti fa saltare chiaramente il progetto su carta. Però i fondamenti, le fondamenta di un progetto, se sono sane, e qui non mi riferisco al Como, faccio il riferimento dell'Atalanta, riescono a stare in piedi anche passando da Champions League, Europa League, Conference League e anche senza le coppe. Perché se tu hai stabilito un contesto che funziona, sei diventato quella roba lì. Ed è più facile che diventi quella roba lì una società di provincia che è immune ha delle grosse delusioni, perché gioca senza pressioni, piuttosto che una Juve, un Inter, un Milan. Guardate che l'esempio di Inter e Milan, io lo dico sempre, degli anni 10, quando sono stati 5-6 anni senza Champions, deve far riflettere. Quindi, e andava in Champions. La Juve ovviamente vinceva lo scudetto, la Roma, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta. E quindi, attenzione, perché bisogna essere grandi sempre, sempre. E quindi bisogna assolutamente capire che cosa funziona per fare in modo che attecchisca e rimanga. Noi siamo una società forte. Quando sento dire che la Juve ogni tanto è una società debole, venite a Torino, guardate cosa ha fatto la Juve sul territorio, guardate gli aumenti di capitale, guardate appunto le strutture. La Juve è una società fortissima che può attraversare momenti di difficoltà sul campo, ma la società c'è. Altrove non so se possono dire la stessa cosa. Andiamo a sentire un vocale.
1: Io bianconera, Fabio da Lanciano. Allora, tornando al discorso dell'appetibilità della Juventus rispetto al Como, cioè non scherziamo ragazzi, qui stiamo parlando di una società che esiste da più di 100 anni, che ha sempre avuto la progettualità per vincere, poi riuscendo a farlo o non riuscendo a farlo, ma la Juventus punta sempre ai massimi traguardi. E secondo me un giocatore o un procuratore a parità di prezzo dovrebbero sempre preferire la Juventus, una società che esiste da un secolo e come esiste da 2 settimane in pratica, cioè dai... Per me, per come ragiono io, se si usa un po' di cervello, non puoi preferire il Como alla Juventus anche a parità di ingaggi e di condizioni.
0: Staremo a vedere, ma io, a me non mi sembra, allora la dico diversamente, a me non sembra che il Como quest'anno abbia avuto la fuga dei suoi giocatori migliori. Anzi, Nico Paz se ne sono andato a prendere. Quindi, Nico Paz è del Real Madrid, Poi il Real Madrid ha un'ulteriore recompra a 80 milioni, aggiungo. Ma il Como ha tirato fuori 60 milioni per avere Nico Paz, Se guardate la tabella dei grandi acquisti della Serie A, il primo è Gonzalo Ramos, il secondo è Nico Paz, il terzo è Diego Moreira. Cioè, il Milan e il Como, non ci siamo noi. Non c'è l'Inter, non c'è la Roma, non c'è il Napoli. Quindi io non sto dicendo, ma è chiaro che il prestigio della Juve non è paragonabile a quello di nessun altro. Ma se pensiamo che il prestigio, la dico diversamente e così usciamo dall'ambito Como, se pensiamo che è col prestigio che noi possiamo permetterci di far firmare a McKennie un contratto meno ricco dell'Atalanta, se ne va all'Atalanta. Questo è il punto. Abbiamo fatto bene? Magari sì. È giusto non cedere ai ricatti, è giusto proporre noi il contratto che vogliamo. Questo sì. Ma l'Atalanta ha più storia di noi? No. McKennie è andato all'Atalanta. Te lo dice oggi il procuratore. Quindi non è una mia valutazione, è un fatto che già esiste. Quindi non confondete quello che noi pensiamo, quello che noi proviamo in termini di amore, affetto rispetto alla Juve. Io parlo delle tendenze del calcio di oggi. Le tendenze del calcio di oggi sono i soldi. Vlahovic ha rinunciato a 1 euro per restare alla Juve? Ma manco uno. Perché arriva il Besiktas, gliene dà di più e va al Besiktas. pensando prima, mi chiamerà il Barcellona, mi chiamerà la Premier, mi chiamerà la Bundesliga, mi chiameranno tutti i campionati, non l'ha chiamato nessuno. In Turchia gli davano più soldi di quelli della Juve. La Juve gli ha fatto ponti d'oro, nel senso che c'è stato un allenatore che gli ha detto vieni qui e citofona. È più prestigiosa la Juve o il Besiktas? La Juve ha più ambizione e futuro del Besiktas? Besiktas da 2 milioni in più di quelli che dava la Juve e Vlahovic se n'è andato a Besiktas. E di esempi così, guardate, che ce ne saranno sempre di più. Quando vedremo giocatori che in nome della Juve decidono di guadagnare meno tanto di guadagnato, ma non diamolo per scontato, perché a darlo per scontato commettiamo un grosso errore. Quel prestigio lì che hai lo devi mantenere, lo devi far valere e devi renderlo vivo attraverso il risultato, le figure all'interno della società, il parco giocatori e tutto quanto. Io credo che noi stiamo sottovalutando alcuni aspetti, stiamo sottovalutando il Como, stiamo sottovalutando la Roma, e ce ne accorgeremo quando poi magari faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro. Spero di no, spero che questo sia l'anno della svolta, ma a me piace il realismo e non viaggiare nel passato, che pure è una cosa molto molto importante. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo domani e adesso, grazie intanto a Manuel, linea a Franco Donetti, ciao!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
6: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
7: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto, magari, per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca, precisa Salvini.
8: La cronaca, La Vitola sta bene, dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
7: È stato stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile.
8: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo.
7: Il mondo arriva a Venezia e Venezia lo guarda attraverso il cinema. Si apre l'83esima mostra. Da oggi e fino al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori, divi, opere attese e sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
8: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Nuova puntata di ieri e oggi con Franco Leonetti qui in diretta su Radio Bianconero. Saluto Manuel in regia, senza caffè, senza pasticcini oggi, senza nulla. E poi finalmente è terminato il mercato e quindi ovviamente sarà una domanda scontata, però sono molto molto curioso di conoscere quelle che sono le vostre opinioni, i vostri voti, quelli che potevano essere i vostri sogni, magari sono andati infranti oppure sorpresi da un mercato che a parere mio Carnevali, Massara e Ottolini, comunque la dirigenza Juve, ha condotto bene. Il mio è un voto ampiamente positivo. Credo che l'aspetto più importante della creazione di questa nuova Juve sia il fatto che sia stato condotto un mercato proficuo e soprattutto propedeutico a quello che è il nuovo progetto. L'idea di Spalletti, l'idea della Juve era mettere a disposizione ovviamente dell'allenatore una squadra, un gruppo, un organico che avesse due giocatori per ogni ruolo con una qualità un pochino più elevata, e da questo punto di vista secondo me l'obiettivo, il target è stato centrato. È chiaro che poi il mercato ha veridicità, comprova solamente con il responso del campo per ovvi motivi, perché tante volte abbiamo detto bel mercato questo giocatore e poi ahi noi purtroppo tutto ciò non si è verificato direttamente sul prato verde. Però ripeto, il mio è un voto positivo. Io vado anche oltre il 7, direi un 7,5. Diciamo che sia per Carnevali che Massara che per Ottolini non si poteva fare diversamente. Con i paletti del fair play finanziario, il settlement agreement, anche Carnevali lo ha detto prima del Parma, non promettiamo niente a nessuno, però ci saranno delle novità o cercheremo di portare le novità sia in entrata in uscita. Infatti sono arrivate Pape Sarr e Woltemade. La realtà è che la Juventus, se avesse fatto anche l'esterno basso di sinistra con un giocatore, ne ho parlato ieri ma lo ribadisco oggi a battenti chiusi del mercato, se fosse partito Cabal sarebbe arrivato molto probabilmente Tagliafico, e lì lo vedevo come un upgrade. Il fatto che non sia uscito Cabal oggettivamente rende la fascia sinistra, a meno che Spalletti non continui a impiegare lì Celik, debole, perché fondamentalmente Cabal è un giocatore bocciato ampiamente da Spalletti. Ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it è uscita la mia consueta frecciata che ho così titolato: quando un presunto esubero diventa una risorsa importante, ogni riferimento non è puramente casuale ma indica ovviamente il giocatore inquadrato che è Nico Gonzalez, che io ritengo un vero nuovo acquisto. Io personalmente non l'avevo mai visto con la garra, la grinta, la voglia di rivincita che ha mostrato contro il Parma. Certo, bisognerà continuare su questa strada, però oltre a spaccare la partita e a aprirla, deciderla, il fatto che Nico Gonzalez sia duttile, piaccia Spalletti e sia collocabile in diverse zone del campo, soprattutto in un momento come questo, dove il Diz fuori 3 mesi, domani quasi sicuramente non abbiamo l'ufficialità, ma sarà così, che Frank Thuram purtroppo andrà sotto i ferri e si parla di una sua assenza fino a gennaio. E quindi insomma Nico Gonzalez all'uopo, all'occorrenza può anche fare eventualmente il centrocampista. Quindi ripeto, per me è mercato positivo, adesso però serve ovviamente il responso del campo. Sapete come raggiungerci: messaggi scritti, note vocali. Saluto Angela Juve, mi dice: Franco, ti volevo chiedere se con questi nuovi acquisti la Juventus si è rinforzata. E io questa domanda la giro direttamente all'ospite, ci eravamo dati appuntamento, ormai è una consuetudine annuale, appena finisce il mercato ci sentiamo e tiriamo le fila, e quindi sono molto curioso di sapere da lui se la Juve si è rinforzata o meno. Romeo Agresti, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, un saluto a tutti. Beh, direi di sì, dai. È comunque una squadra che è stata migliorata rispetto alla passata stagione, poi sicuramente si sarebbe potuto fare qualcosina di più, come in tutte le cose, sì, anche meglio, ma si sarebbe potuto fare anche molto meno, considerando certo. I paletti del settlement agreement, quindi financial fair play, la mancata qualificazione in Champions. Diciamo che c'è stato un grande sforzo profuso dal club compatibilmente con le risorse a disposizione, questo sì.
0: Quindi insomma tu la valuti più forte, io la valuto più concorrenziale nei vari ruoli. A parere mio è stato fatto un mercato funzionale, serviva a coprire alcune zone di campo, finalmente c'è concorrenza tra alcuni giocatori, io penso l'anno scorso ma anche negli anni precedenti, no? Giocavano sempre gli stessi perché i rincalzi, chiamiamoli così, non erano all'altezza. Oggi Çelik può portare concorrenza in varie zone del campo, Alay Begovic, Nico Gonzalez, ma lo stesso Woltemades con Colomoni, in difesa insomma c'è la situazione che capiremo, Lukumi e ovviamente Kelly, sono arrivati due portieri secondo me molto bravi, e quindi da questo punto di vista ritroviamo una Juve che ha un aspetto concorrenziale per faticare, sudarsi la maglia come succedeva nelle Juventus vincenti del passato. Romeo,
1: totalmente d'accordo con te, infatti credo che questo poi fosse anche uno dei punti importanti per Spalletti, cioè aumentare la competizione interna, la competitività collettiva. Ciò è stato fatto, anzi ora forse otteniamo il forse, la rosa è fin troppo extra large, perché sì, ci dovranno essere delle esclusioni anche eccellenti, se vogliamo, soprattutto per la lista UEFA Europa League, però era quello l'obiettivo di Spalletti, cioè provare a massimizzare le risorse a disposizione ma alzando il livello e creando competizione, perché se ho 12-13 giocatori che sono sempre gli stessi perché non c'è alternativa, allora non c'è mai quella sticella che si va ad alzare. Esatto. Invece così sì, sono d'accordissimo.
0: Gatti in uscita?
1: Io credo che difficilmente andrà via, perché tutte le proposte che si formulano ora, anche con questi mercati aperti un po' esotici,
0: esatto, si spieghiamo che Turchia, Portogallo hanno ancora una finestra di alcuni giorni, in Italia si è chiuso ovviamente ieri alle ore 20 a te.
1: Sì, quindi fatico a pensare che la Juventus dia Gatti con questa formula, altrimenti l'avrebbe già fatto nei giorni scorsi, no? Con altri campionati. Poi però certamente c'è il tema della soddisfazione personale, perché Gatti comunque non è un primo attore di questa Juve, è un'alternativa valida, molto a tratti, però un'alternativa, è anche molto costosa perché con uno stipendio di oltre 3 milioni netti, insomma. Però non sono arrivate offerte, Frank,
0: concrete, no? Da dire, insomma, datemi i Gatti e copriamo lo stipendio.
1: C'è stato secondo me il Napoli che prima di chiudere Badia Shield sicuramente ci ha lavorato, ha provato a sondare il prezzo con diritto, e secondo me quella forse era anche la destinazione più gradita per lo stesso ragazzo, però in prestito con diritto al Napoli non glielo puoi mai dare,
0: ovviamente a una diretta concorrente, cioè se lo dai al Napoli devi fare un affare, mi pare evidente,
1: sì, quantomeno avere un obbligo facile, no? Certo. Perché tra un anno quei soldi arrivano sicuramente, ma in prestito con diritto. Il mercato del Napoli è stato molto molto, diciamo, low profile, sì. Infatti poi hanno preso Badia Shield in prestito con diritto,
0: esatto, sì, il Napoli ha fatto poco, però guardiamo in casa nostra. A prescindere dal riscatto di Boga, la Juventus fa 9 operazioni in entrata e 8 in uscita. Te ne aspettavi così tante o addirittura ti aspettavi qualcosa in più a un certo punto del mercato estivo?
1: No, io ero molto focalizzato su 6 o 7 movimenti, quindi oltre siamo andati più o meno in linea. Tra l'altro poi se si fosse verificato l'incastro di Cabal Tagliafico staremmo parlando di 10 mesi, quindi
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però noi sapevamo perfettamente che Spalletti volesse quelle 6 o 7 cose a livello numerico, appunto come abbiamo detto, per alzare il livello, certo. e la società, quantomeno a livello numerico, si è fatta valere. Poi speriamo che non ti rinforzino.
0: Concordo con te, Romeo. Io ho sempre parlato, insomma, della richiesta di Spalletti di 5-6 titolari, poi vedremo se coloro i quali sono arrivati saranno titolari o meno. Però oggettivamente un mercato estivo con 10 operazioni in entrata e 8 in uscita, e poi ovviamente la partenza di Vlahovic e di Kostic, sono tantissime, stiamo parlando di quasi una ventina.
1: Metà rosa, ragazzi.
0: Sì,
1: abbiamo
0: cambiato
1: l'entrata e abbiamo fatto un'altra rivoluzione che secondo me è stata ancora più delicata perché va contestualizzata, ragazzi. Cioè, l'amministratore delegato arriva il 15 giugno, il capo del calcio il 7 luglio,
0: pazzesco.
1: Non è butto, è stata una rincorsa.
0: Ed è il secondo anno consecutivo che giugno diventa mese caliente per il cambio della dirigenza.
1: E speriamo anche che
0: sia l'ultimo,
1: possa Frank cambiare.
0: Esatto.
1: Per almeno 4, io non dico tanto, perché ormai i dirigenti sono ciclici, sono finiti i tempi della triade e quant'altro.
0: Certo.
1: Però, insomma, tornare anche magari alla pseudo normalità o quella normalità marottiana, paradigiana, avere cioè longevità del board.
0: Sì, anche perché se tu ogni anno cancelli il mercato precedente e il mercato di Carnevali, Massara e Ottolini ha cancellato completamente, per fortuna dico io, il mercato di Comolli, però insomma se alla Juve devi dare continuità, devi avere un progetto con dei paletti fissi, altrimenti diventa veramente complicato costruire. Io personalmente mi sono rotto le scatole di sentir parlare di anno zero, basta.
1: Sì, sono d'accordissimo, annate di transizione, no, e qua c'è da tornare a essere realmente competitivi per fare quello che è, dice la tua storia, cioè vincere scudetti, cercare di fare bene in Europa, noi purtroppo ormai abbiamo abbracciato quest'alone di mediocrità, che ci porta a dire qualificazioni in Champions, ma è una roba che non dovrebbe esistere nel nostro vocabolario, ecco.
0: Hai detto bene, non dovrebbe esistere, però purtroppo negli ultimi anni questo abbiamo visto. L'importante è non appiattirsi e non accontentarsi, perché quello sarebbe il dramma. Torniamo al mercato. Qual è il colpo che tu, non dico avresti sperato, ma pensavi fosse quasi fatto? Ti faccio alcuni nomi. Che sì, Sorloth oppure Zirkzee?
1: Che sì. Che sì, anche alla luce delle parole di oggi della gente,
0: esatto.
1: Quelle dello stesso Carnevali prima di Juventus Parma, ma quello era un colpo, ragazzi, praticamente fatto, lo sappiamo, l'hanno detto i
0: certo.
1: Interessati. E quindi mi è dispiaciuto anche perché credo che sì sia ancora un ottimo giocatore, io non faccio la volpe e l'uva. No?
0: Secondo me sarebbe servito, altro che.
1: Sì, e ci avrebbe dato fin da subito, secondo me, delle cose che magari Sarci darà, e magari anche in maniera superiore in prospettiva.
0: Certo.
1: Ma che probabilmente oggi ancora non ha, rispetto a che sì. Quindi mi è dispiaciuto, anche perché è un giocatore, no, che ti poteva dare tante nozioni, però questo è il mercato, ne abbiamo viste.
0: Il mercato.
1: Ne vedremo ancora.
0: Assolutamente, quante ne abbiamo viste e quante se ne vedranno. Ti faccio una domanda specifica su che sì, perché poi ovviamente il gioco delle parti, Carnevali dà una sua versione. Questa mattina durissimo, no? Il comunicato del procuratore di che sì. Quindi procuratore di Chessy che ha giocato al famoso giochetto delle tre carte, oppure la Juventus che forse non è stata chiara fin dall'inizio sulla disponibilità economica per poter ingaggiare Livoriano?
1: Io credo che mai come questa volta la verità sia proprio nel mezzo. Cioè certamente la Juventus è stata lenta nel chiudere questa situazione,
0: anche perché non poteva in quel momento, lo sappiamo.
1: Potevi e al tempo stesso devi mettere in preventivo che se arrivi al 30 di agosto, 29 di agosto, succede di tutto a quel punto,
0: certo.
1: No? Perché non è il 29 di luglio, dove poi è un altro mese pieno di mercato. E credo anche che poi lo stesso che sia una certa, giustamente, abbia iniziato anche magari ad aver timore, Frank, cioè,
0: sì, di rimanere a spasso, anche se poi vabbè parametro zero poteva accasarsi, ma non in Italia, certo.
1: Le squadre sono, no, si costruiscono,
0: sì.
1: Invece lui ha avuto la possibilità di avere una probabilmente doppia opzione, perché anche la Roma comunque una telefonata l'aveva fatta,
0: sì.
1: Sì, sì. L'Atalanta congiunto gli si è mossa molto bene, cioè in 48 ore ha chiuso tutto. E quindi io credo che là la Juventus abbia dato priorità ad altre situazioni, insomma, dando un po' per scontato che alla fine Chiesi lo prendesse alle sue condizioni, no?
0: Certo.
1: Tanto quello poi lo prendo, però non funziona così sempre.
0: No, no, e questa è la dimostrazione, infatti, questa è la dimostrazione. Ma se fosse rimasto Vlahovic, se è andato a prendere Woltemade, lo vedremo, tra l'altro giocatore insomma di una stazza importante, 1,98, ma non solo forte di testa, con dei piedi sicuramente di livello. La Juve però, se vuoi, una soluzione ce l'aveva, poi è chiaro che se Viri, dal punto di vista dell'analisi economica, oggettivamente le richieste di Vlahovic erano fuori portata, no?
1: Sì. Sì, sì, sì, sì, ma ecco, a proposito di situazioni gestite male, quella secondo me non è stata gestita bene dal suo entourage.
0: Concordo.
1: Perché la proposta della Juve è una proposta importante, poi non facciamo i conti in tasca a nessuno, ma sono convinto che se potesse tornare indietro probabilmente l'entourage di Vlahovic la rivedrebbe in maniera diversa, quell'offerta, in relazione al fatto che poi non ne siano arrivate altre tanto soddisfacenti da campionati competitivi.
0: Esatto, ed è andato a giocare in Turchia con tutto rispetto per il Beşiktaş, ci mancherebbe
1: certo.
0: Altro
1: però. Mancherebbe altro, Istanbul città meravigliosa, tutto quello che vogliamo, però poi quella era anche una richiesta espressa da Spalletti in maniera netta, no?
0: Cioè, certo,
1: in modo che Vlahovic potesse rimanere, ma credo che lì abbiano anche, forse è stata l'unica vera giusta mossa di Comolli, cioè a un certo punto,
0: sì.
1: Nonché l'ultima.
0: Un anno di disastri a 8 milioni lordi erogati dalla Juventus per fare delle cose inenarrabili. Quanto hai temuto, quanto abbiamo temuto che David non uscisse, perché il mantra del mercato, insomma, io lo racconto da maggio, se non esce qualcuno non entra nessun altro, mi pare evidente. L'uscita di David è fondamentale per andare a prendere un prestito come Nick Woltemade.
1: Tantissimo, anche perché David, ragazzi, l'ultima partita è partito di volare,
0: esatto.
1: Quindi l'ho temuto molto. E credo che probabilmente poi la pioggia di fischi, che umanamente sono brutti ma che sono comprensibili ai termini tifosi, poi abbiano portato per me lì è finita definitivamente la vicenda, cioè fine, basta, cioè quando tu fai una prestazione così, probabilmente anche fuori ruolo, tutto quello che vogliamo, però hai dimostrato ancora una volta di essere un corpo estraneo.
0: Esatto,
1: quindi,
0: avulso,
1: totalmente avulso.
0: E il problema dell'essere avulso riguarda anche Cabal, che però non è uscito. Questa è una vicenda molto particolare, perché quando l'allenatore ti dice direttamente, ti fa capire, come è successo per David, come è successo per Opendana, è successo anche Cabal, cercati una squadra perché sei fuori dal mio progetto, eppure il colombiano è rimasto.
1: Sì, ma veramente è una roba strana, perché sono un po' di versioni molto, tra l'altro, discordanti. Alcuni sostengono che comunque lui volesse andare via, ma la Juventus abbia chiesto molto, altri ritengono che sia stato invece lui a non voler andare via. Per me ha poco senso in generale che sia rimasto.
0: Esatto.
1: A sinistra oggi mi sembra veramente l'ultima opzione.
0: Sì, sì.
1: E sono curioso di vedere fare anche in queste ore le liste. Quella di Europa League.
0: Qualcuno verrà tagliato. Io credo che Cabal sarà uno dei primissimi.
1: Rischia tantissimo. Perché sì. Comunque lì devi essere. Oggi non sono fatto male i calcoli. Siamo a 4 o 5 giocatori che rimangono fuori, no?
0: Sì, sì, esatto.
1: Alla fine.
0: Per l'Europa sì, bisogna poi vedere ovviamente le liste del campionato. Qualcuno.
1: Siamo a 2, no? Se non sbaglio, 2 più o meno.
0: Dovrebbero essere un paio.
1: Forse
0: e 4.
1: C'è la canicchia, Cabal, però. In Europa League non vedo spazio.
0: No, infatti, non c'è, quindi qualcuno pagherà dazio. Milik, come lo interpreti come fattore?
1: No, non avevo dubbi sul fatto che non risolvesse il contratto, quantomeno adesso, perché lui non è mai entrato nell'ordine di farlo. Secondo me è un argomento, Frank, che ci trascineremo fino a giugno, alla scadenza del contratto. Cioè, si allena, anche magari... No, magari è stimato davvero a livello tecnico,
0: sì,
1: dal mister, ma non ci puoi fare
0: affidamento. Certo, la speranza.
1: Per me è un non argomento.
0: Sì, sì, sì, infatti. No, però volevo sentire ovviamente la tua opinione. Qual è il colpo che ti sarebbe piaciuto raccontare, dove ci sono stati degli abbrivi, delle situazioni che sembravano potessero svilupparsi e che invece poi sono abortiti, Romeo?
1: Un sondaggio che c'era stato per Teo Hernandez.
0: Parliamo di fine maggio.
1: Sì. Con un po' un tentativo fresco, diciamo a luglio, no? Con l'arrivo di Massara che aveva avuto il Milan.
0: Certo.
1: Però mi avevano spiegato che per costi era una roba.
0: Era impossibile.
1: Impossibile anche a pensare, però diciamo che in generale, dai, più che il nome, forse il terzino sinistro, ma anche Tagliafico me lo sarei preso volentieri.
0: Sì, anche se a 34 anni uno come Tagliafico ti avrebbe dato sicuramente qualcosa in più rispetto a ciò che hai in rosa in questo momento. Sì, mi pare giusto dirlo e sottolinearlo.
1: Sì, ma infatti la sinistra, secondo me, ragazzi, squadra rinforzata, ma lì abbiamo un buco.
0: Abbiamo
1: un buco e siamo alle speranze, cioè che c'è lì che da adattato continua a far bene lì, che magari cambiato si possa svegliare. Che Kelly magari all'occorrenza qualche partita la possa fare,
0: certo.
1: La carriera, però insomma non è una situazione di livello, ecco.
0: Situazione da colmare a gennaio, mi pare evidente, non è stata colmata adesso, quindi
1: intanto la possibilità anche di essere più lucido, perché a gennaio magari devi fare solo uno, due cose,
0: sì, no? Esatto. Esattamente, anche perché hai fatto, come hai detto tu, una rivoluzione. Nico Gonzalez, nuovo acquisto, a parere mio, te lo aspettavi con questa garra, questa voglia di rivincita incredibile? Cioè, dopo il Parma a caldo dice mi è mancata questa maglia. Nico non l'abbiamo mai né visto né sentito così.
1: Guarda, io Nico l'ho calcisticamente odiato in quella stagione al Juve. Perché mi è irritato.
0: Sì.
1: Ora invece ti dico che sono sul carro, perché è arrivato con tutt'altra testa, tutt'altro atteggiamento.
0: Sì.
1: E quindi già se tu hai questa attitudine, io da tifoso ti do tutto me stesso, no, il supporto.
0: Certo.
1: E poi io sono convinto che con Spalletti, nella sua idea di calcio, proprio in quel ruolo in cui è entrato col Parma sulla tre quarti, no, a dare qualità, a me può fare molto bene. Perché lui ha, Frank, ha capacità di inserimento, a tiro di sinistro, di destro, forte di testa, è tutta una questione di mentalità.
0: Permettimi di dire, ha voglia, finalmente ha voglia, perché
1: poi lo sappiamo, Frank avrà quei due stop muscolari stagionali, ma preventivo,
0: quello è il dazio da pagare, lo sappiamo.
1: 35-40 apparizioni di Nico, ben mentalizzato, secondo me ci può dare molto per il livello Serie A, anche perché lui in Serie A, prima che arrivasse alla Juve, come tanti altri giocatori, comunque la Fiorentina l'ha fatto molto,
0: sì, sì, molto bene, d'utile, addirittura giocato da punta esterna una volta.
1: Può fare molto, ma vedo molto meglio lui che Zegrova, tanto per intenderci.
0: Zegrova è un altro che secondo me rischia, visto che il mercato insomma in altre zone del mondo è aperto ancora per un po' di tempo, credo che sia uno dei possibili tagli. Siamo in conclusione e voglio chiederti se ti va di dare un voto, ma soprattutto qual è la cosa che ti ha sorpreso di più nell'operato di Massara e Carnevali.
1: Allora do un 7, perché secondo me sulle uscite si poteva fare meglio e ci manca un terzino sinistro.
0: Sì.
1: Cosa mi ha sorpreso di più? La quantità di movimenti rapportata al poco tempo, cioè a disposizione, e agli arrivi, come facciamo prima riferimento, proprio, no, di giugno e luglio dei due direttori apicali.
0: Sì.
1: Però se a maggio, ma anche a giugno, mi avessero detto la Juve prenderà Lebegovic e Voltemade, non ci avrei creduto. Cioè, questi sono due nomi che adesso forse noi, insomma, non dico che minimizziamo, però Voltemade è uno che era stato pagato 80 milioni da
0: giocato,
1: e Alebegovic è uno a detta di tutti.
0: Che tutti volevano. E pochi
1: quindi,
0: giorni prima c'era il Chelsea su Alebegovic.
1: Quindi i nomi mi sembrano nomi di primo piano, ecco.
0: Sì, poi ovviamente dipenderà tutto dal passepartout che arriva dal Prato Verde, perché tanto quella è poi la conferma di aver fatto un buon mercato oppure no. Quindi speriamo che questa Juve possa davvero decollare. Romeo, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo.
1: Grazie a te, Frank, un abbraccio a tutti i telespettatori.
0: Ciao Romeo Agresti, insomma siamo andati nelle pieghe del mercato e devo dire che guardando i tanti messaggi, vi ho trascurato un attimo, ma tra poco torniamo dopo il break, tutti o comunque quasi tutti i voti e i giudizi sono positivi. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica, corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis. Quarto giorno a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre passano De Jong e ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, la messaggeria che scoppia, siete in tantissimi e come sempre vi ringrazio. Parto da Twitch, Carparex 66 dice: il primo Cabal, quello per intenderci, allenato a Tudor, era un ottimo giocatore. Dopo l'infortunio ha avuto un rientro molto difficile, culminato con la brutta prestazione contro il Galatasaray. Primo Cabal però era allenato da Thiago Motta. Lui dice: tuttavia meriterebbe altre chance da parte di Spalletti. Poi Valerio Gran Canaria diceva: Gonzalez l'anno scorso ha giocato come terzino sinistro marcando Yamal. Ma il fatto che insomma Nico Gonzalez sia assolutamente duttile lo abbiamo sottolineato tante volte. Poi Mirko dice: Franco, secondo te Spalletti giocherà con Colo e Woltemade insieme? Non credo. Poi andiamo anche con i vocali e ce ne sono tantissimi. Poi Massimiliano da Roma: secondo me, considerate le difficoltà, do un 6,5 al mercato Juve, peccato per Tagliafico sulla sinistra, sarebbe servito. Penso che gli ultimi due acquisti, Lasmino dalla Premier, Woltemade e Sar, siano i colpi più importanti in assoluto. Io non dimenticherei Alai Begovic, ma anche Colomoni. Nicola da Aversa: Franco, a prescindere da come andranno le cose sul campo, credo che Carnevali, Massaro, Tolini di meglio proprio non potessero fare. Concordo. Vito da Pisa: siamo sintetici e pratici, ormai il Diz e Turan dobbiamo scordarceli, beh, per qualche mese, non è che scompaiono, per cui secondo me Nico dovrà fare quell'apporto che dava il Diz, mentre chi farà le scavallate verticali alla Pogba che faceva Turan, lo dico subito, Pape Sarr, secondo me ha quelle caratteristiche. Non è un caso che Pape Sarr si ispiri a Pogba. Poi Fabio da Torino: secondo me mercato da 8, un innesto per reparto e già solo con Vicario guadagniamo punti che l'anno scorso abbiamo perso con Di Gregorio. Poi Cristian da Campobasso: buona rosa, mercato sufficiente, vedo una Juve che lotterà fino all'ultimo con Milan, Como e Atalanta per il quarto posto e magari per arrivare in fondo in Europa League provando a trionfare, anche se la vedo difficile. Un saluto a te, Franco e Manuel. Poi Fulvio: buongiorno Franco, il campo come sempre giudicherà i nuovi arrivati che dobbiamo sostenere in maniera incondizionata, l'importante è che alcune zavorre se ne siano andate. Loris da Prato: un mercato positivo secondo me, a centrocampo però non ci siamo, per Suturam non è arrivato che sì, è arrivato un ragazzo che non mi sembra un fenomeno. Ragazzi, vediamolo prima, insomma, cioè sparare già così mi sembra eccessivo. 16:40 del mercoledì è lui, il signor Juvemi, Raffaello Corvo, ben trovato.
6: Ciao Franco, ben trovato a te, un saluto a Manuel, un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno seguendo, grazie mille per l'invito.
0: Ti vedo molto very American style. Facciamo così, facciamo una cosa anomala, sono arrivati una marea di messaggi, chiederò poi a te il giudizio sul mercato Juve, il voto, però non abbiamo ancora ascoltato vocali, allora facciamo così, partiamo con un vocale, non so che cosa dirà l'amico, quindi tu mettiti le cuffie, preparati, 3, 2, 1, via col vocale.
7: Ciao Franco, Giuseppe Bianco a Brescia.
0: Ciao Giuseppe, buon pomeriggio. Ne mandiamo un altro, non è un problema. Salutiamo.
8: Ciao Radio Bianconera, sono Ivano da Bellinzago. Però
0: ciao, buon pomeriggio.
8: Va bene tutto, ma come si fa adesso a beatificare un giocatore come Nico Gonzalez che ha fatto una partita dopo aver fatto un'annata penosa da noi? Adesso dopo una partita è diventato con la garra, è diventato un nuovo acquisto, è diventato qua,
0: per me
8: è diventato
0: sì.
8: là.
0: Per me
8: io
0: sì.
8: Direi di stare un attimino tranquilli, perché
0: sì.
8: Ne abbiamo visti tanti di giocatori che hanno spaccato tutto le prime due o tre giornate e poi sono sparite. Questo allora. Qua non voleva stare da noi, non dimentichiamocelo mai,
0: Ma guarda che poi su queste narrazioni poi secondo me c'è molto da dire. Io l'ho definito un nuovo acquisto per come l'abbiamo visto col Parma, ma all'interno del mio editoriale bianconeranews.it uscito ieri io dico anche che servono delle conferme da parte sua ma da parte di tutti quanti. Però se questo sarà Nico Gonzalez, Raffaello Corvo, ben venga, no?
6: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora dobbiamo tenerci stretto questo calciatore che, ripeto, quando è arrivato a Torino con specifiche caratteristiche anche di utilità, perché dobbiamo anche dire, Franco, che può ricoprire diversi ruoli, purtroppo ci sono state problematiche che non stiamo qui a ricordare. E il tempo passa, bisogna resettare il passato e affidarsi al presente. Nel presente Nico Gonzalez ha dimostrato nella prima partita di cui si può fare affidamento. Poi sicuramente sono d'accordo con l'amico, voliamo basso giornata dopo giornata, però non bisogna negare che questo giocatore dovesse confermare quello che ci ha fatto vedere, è un nuovo acquisto della Juventus, così come anche altri che poi sicuramente andremo a parlare.
0: E come la vedo io, però l'amico diceva, sì, però non dimentichiamoci che lui non voleva rimanere, però è rimasto, e quindi a me questo interessa. Questo sì, interessa.
6: Sono poi, i fatti, Franco, sono i fatti.
0: Esatto. Bisogna essere concreti. Poi è chiaro che ci auguriamo e speriamo che possa confermarsi, e l'ho scritto nuovamente nel mio editoriale, fin dalla partita col Milan, Raffaello.
6: Franco, io capisco i dubbi del nostro amico e sono anche leciti, però vi dico anche, apriamoci anche un po' al presente, perché il presente è quello che poi ci dimostra che molte situazioni possono essere diverse. Dico sempre, Franco, e concludo, che le annate sono importanti, passate, ma quello che conta è come ci si presenta nel presente, i contesti che oggi abbiamo, e Nico secondo me è un giocatore che può dare molto a questa Juventus.
0: Cioè, credo che nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla gara, la grinta mostrata in campo, entra, spacca la partita, la decide. Poi io mi auguro di vederne tante altre partite così, con un Nico protagonista, come tanti altri nostri giocatori protagonisti. Mi interessa quello, poi non è che stiamo dicendo un nuovo campione, però da come si è presentato può essere un nuovo acquisto, e secondo me lo sarà anche per la duttilità, e purtroppo perché abbiamo Turan fuori che insomma domani dovrebbe operarsi, e se va tutto bene lo rivedremo a gennaio, e il Diz lo rivedremo a novembre. Quindi la duttilità di Nico anche in loco di questi due eccellenti assenze può tornare utile. Però Raffaello Corvo, allora salta che sì, arrivano Pape Sarr, Woltemade, due elementi che arrivano dalla Premier. Io voglio sapere il tuo giudizio globale sul mercato, il tuo voto, e ricordo che sono state fatte 9 operazioni in entrata, 10 se si considera il riscatto di Vogà, e ben 8 in uscita. Insomma, i direttori, come li chiama Spalletti, hanno lavorato, e secondo me hanno lavorato bene. A te.
6: Franco, io non sono bravo a dare i voti perché non sono uno che fa questo, però ti posso dire una cosa, guarda, che se ci soffermiamo solo sui nomi possiamo già dire che sono tutti nomi interessanti, chi più chi meno. Alcuni ci fanno veramente sognare, come Nick, ad esempio, per me, però è il mio punto di vista.
0: Certo.
6: Ma se vado nei meandri di questa squadra che è in costruzione, che si è costruita, Franco, qui abbiamo fatto operazioni molto intelligenti anche, perché se ci pensiamo anche, pensiamo al campo, la duttilità di tanti calciatori. Qualcuno mi dice, Raffo, tu pensi sempre alla duttilità. E beh, ragazzi, nella stagione l'allenatore a volte deve anche affrontare problematiche di formazione. E quando hai calciatori che nella stessa partita possono ricoprire più zone di campo, e tu hai un grande plus. Quindi questa squadra, secondo me, ha un ottimo status adesso, proprio perché è andata anche in questo momento a rinforzare determinati reparti. È vero, ci sono tanti punti interrogativi, però è proprio la vita che ci dà i punti interrogativi ogni giorno, quindi ben venga alla fine affrontare questa stagione con la convinzione di aver anche sistemato molte situazioni, che qualcuna, eccola, tornerà il prossimo anno, ma adesso dobbiamo scrivere la storia del prossimo anno, perché se quest'anno facciamo bene, l'anno prossimo molte situazioni saranno anche vantaggiose. Parlo, ecco, di prestiti, fine prestiti, tante situazioni diverse.
0: Esatto.
6: Quindi, quando tu mi parli, mi dici Franchessy, e chi non avrebbe voluto Franchessy? Lo conosciamo, però non tutti i mali vengono per nuocere, Franco. Tra l'altro mi è piaciuto tantissimo il direttore come ha affrontato dal punto di vista comunicativo questa questione. Perché ti dico questo? Perché Pape Mater Sarr è un calciatore che probabilmente in Juventus porta caratteristiche che noi non abbiamo. a prescindere da Thuram, dallo stesso che sì. Perché Franco è uno di quelli che quando hai una difesa alta, e questo che poi sarà la volontà della nostra squadra, ha la capacità, oltre a fare tutto quello che si è raccontato, che abbiamo visto, ma anche di correre all'indietro, di andare a recuperare quei giocatori che spesso poi possono partire in contropiede. Quello che in buona sostanza un po' faceva Rabiot, ma non sto paragonando a Rabiot. Quindi, oltre a quello
0: la copertura,
6: fa,
0: no? La copertura, sì, sì,
6: bella copertura, Franco. Quindi è un elemento che diventa funzionale. Ecco, se io non do voti, però se ti devo dire un aggettivo e chiudo, funzionalità.
0: Sì, concordo, funzionalità, mettere concorrenza interna, ricoprire determinate zone di campo, ma io il voto te lo chiedo lo stesso.
6: Beh, Franco, sono, va bene, io un bell'otto, dai.
0: Ah, io ho dato 7,5, però insomma, io credo che l'otto, ma però secondo i miei canoni si sarebbe raggiunto con l'entrata di Tagliafico e l'uscita di Cabal, che oggettivamente non si capisce cosa sia rimasto a fare, però è andata così. Con quel tipo di entrata uscita secondo me sarebbe stato un voto pieno. Poi Urbano Pachi Juve da Twitch dice: amico Raffo, ma come vedi il piedino di Walter Made, aspettando che torni piede d'oro dall'infortunio? Piede d'oro, ovviamente, Kenan Yıldız, insomma.
6: Ma tu devi sapere una cosa, Franco, che Pachi Urbano è come te, come me, amante al palato fine, no?
0: Giusto.
6: Amante della qualità. E che posso dirti, Pachi, fratello mio, che non vedo l'ora di vederlo in campo con la maglia bianconera. Questo giocatore nella mia testa ha un grande status, l'ho sempre avuto, quindi per me è anche un piccolo sogno che si realizza vederlo alla Juventus.
0: Poi saluto Felice che insomma saluta tutti i tifosi bianconeri. Antonello da Padova dice: buonasera Franco e Raffaello, bisogna ricordare che a livello tecnico gli acquisti sono 11 perché Luis e Nico non c'erano e sono due sorprese. Poi sempre Cristiano dice: Franco, stiamo calmi, si tratta di una partita, aspettiamo Nico a prove ben più difficili. Ma ragazzi, guardate che quello che ho scritto è detto io, cioè io non sto dicendo, però secondo me, ripeto, se continuerà con questo tipo di status e di approccio può rivelarsi un nuovo,
6: però
0: nuovo
6: Franco,
0: acquisto.
6: La nostra tifoseria ha questi aspetti anche, come posso dire, resta con i piedi

0: Rosena, come la canzone, il singolo di Toto, no? Fantastico,
1: ragazzi, qua,
0: terra fantastica, e la Sardegna, grazie per questa bellissima, bellissimo messaggio, fino alla fine forza Juventus.
1: Sardegna, che può essere considerata la mia seconda patria, io amo quell'isola, quel mare, quei territori. Andrea da Mugnano dice: Franco, ieri ho visto la partita di Licina contro il Parma, anche io mi ha conquistato un talento puro, da come tocca il pallone sarà a breve più forte di Yıldız, mi ha impressionato più Licina col Parma che dei Begovic. Beh, però lasciamoli crescere, infatti lui dice lasciamoli crescere, sì, no, la vicina ieri ha fatto una gran partita, ha fatto un gran gol. Io ricordo a qualcuno che nei giorni scorsi, tanto per far polemica ma non legge nemmeno i comunicati, dico che Licina è andato a Cremona in prestito secco fino a giugno 2027, vuol dire che totale proprietà della Juve a giugno 2027 tornerà la Juventus e calcoleremo, vedremo quale sarà stata la sua esperienza con una squadra di Serie B che ha già cambiato l'allenatore ed è ufficiale, è tornato Fabio Pecchia sulla panchina cremonese dei grigiorossi. Quindi no, Licina talento, ma va sviluppato.
0: Sì. Che poi tra l'altro Mister Fabio è uno di quelli che con i giovani lavora molto.
1: Verissimo.
0: Bene, ha lavorato bene, quindi è anche qualcosa di importante per il ragazzo, ovviamente anche per la squadra, che poi ecco ha fatto le sue decisioni, quindi è giusto che sia così.
1: Poi sempre sul mercato, c'è chi dice no, dice ciao, ma mai credevo che potessimo sbarazzarci di Jonathan David, anche se solo per questa stagione. Per fortuna del ragazzo, per fortuna della Juve, sì. Esce David e ovviamente arriva l'attaccante tedesco. Era, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre spiegato, cioè se non esce David non arriva un centravanti, e invece così è andato, sì. Sono stati bravissimi i direttori, mi pare evidente, no?
0: Franco, come hai detto tu, per il bene comune, perché nulla contro il ragazzo, che tra l'altro tu sai benissimo che ho sempre creduto in lui, nonostante ecco le difficoltà evidenti che avevamo sotto agli occhi, però uno ci spera, ci crede, magari ecco cambiando aria si potrebbe ritrovare anche all'interno ecco del percorso, che lo ha visto anche in passato, ragazzi, fare tantissimi gol, quindi non è che la Juventus aveva acquistato un giocatore,
1: un broccone, ma certo.
0: Sì, però a volte ci sono quelle storie, Franco, che iniziano così e se ne vanno peggio.
1: Poi sempre da Twitch, subito dopo passiamo ovviamente alla nostra chat. Carparex 66 dice: Walter Messi. No, facendo la battuta. Errore cedere Miretti con tutti gli infortuni a centrocampo, non ultimo il mancato arrivo di che sì. Però col senno del poi tutti facciamo le cose giuste, ma
0: Carparex tocca un tasto che per me, lo sai, su Fabio Miretti, però magari ecco gli farà bene sotto la guida ecco di Vincenzo Italiano. Dispiace anche a me, amico mio, dispiace, perché poi come te penso, Franco, abbiamo sempre creduto in Fabio. Magari cambiare,
1: certo,
0: l'aria, ecco,
1: speriamo, anche perché è in prestito con il diritto, non l'obbligo.
0: Non
1: poi
0: sicuro,
1: io amo questi messaggi, perché io lo dico sempre, i numeri nel calcio sono importanti ma non sono tutto. E però Claudio ci dice: Colo e Walter Made in due hanno fatto 5 gol in 8 mesi, evviva la saga dell'ottimismo. E come, permettimi, ti voglio bene, non condivido questa cosa, ma come usare i numeri in una maniera, secondo me, distorcente. Non so se sei d'accordo, Raffaele.
0: No, i numeri sono quelli, però ragazzi, io saluto Claudio, dico un mio pensiero velocissimo, che però raccontami, Claudio, la storia del Newcastle dell'anno scorso. Raccontami, Claudio, la storia del Tottenham dell'anno scorso. Poi sediamoci e facciamo uno studio dei contesti.
1: Raccontami contesto... quanto è stato pagato Walter Made, certo, dal Newcastle.
0: I numeri sono... anche quelli sono numeri, giustamente. Quindi, sì.
1: Sì.
0: No, Claudio fa un'analisi specifica sui numeri, io la rispetto, però dico anche, non ci soffermiamo solo su di essi, ma andiamo anche nei meandri di quelli che possono essere stati, ecco, i casi specifici, io li chiamo casi studio, ecco, anche per questa situazione qui, perché ogni giocatore purtroppo.

0: a volte quando non viene integrato bene può anche subire questi down. Dico questo perché lo stesso Newcastle ha avuto anche nel percorso di quest'anno scelte comunque molto complicate. Da quel momento lì poi lo stesso Nick è stato anche messo un po' fuori. Quindi ragazzi, andiamo avanti, speriamo, ecco, che questo contesto Juventus possa essere positivo per questi ragazzi, i numeri fino a un certo punto, affidiamoci al campo.
1: I numeri non sono la spiegazione a tutto, aiutano a capire in più la realtà, ma non possono essere tutto. Facciamo così, ci sono un po' di vocali e li andiamo ad ascoltare, poi però non dimentichiamoci che domenica si gioca, c'è una partita molto importante, quindi
0: Partita, Franco.
1: è un partitone, cioè speriamo soprattutto che per la Juve possa essere un partitone. Allora, ascoltiamo un vocale e lo commentiamo insieme, Raffaello.
2: Ciao Franco, buonasera, sono Liberato da Napoli.
1: Ciao, liberato.
2: Sinceramente io sto vedendo, anche giusto così, però sto vedendo troppo entusiasmo. Pensiamo a vedere la prossima partita con il Milan, in che modo ci approcceremo. È vero, abbiamo due assenze che possono risultare
1: Importante.
2: pesanti,
1: Certo.
2: però vedo troppo entusiasmo. Da un Nico Gonzalez che
1: Qui no.
2: volevamo crocifiggerlo, poi adesso è diventato un santo,
1: No,
2: quindi
1: quello mai.
2: io ci andrei con i piedi per terra.
1: Ma questo
2: Una rondine non fa
1: sicuramente.
2: primavera, però diciamo, spero per il meglio di battere il Milan, anche se la vedo molto dura,
1: Ah.
2: che il Milan soprattutto in attacco è molto molto forte.
1: Vero, vero, a me Gonzalo Ramos piace tantissimo come attaccante. Raffaello, su questa lettura del nostro amico liberato da Napoli.
0: Saluto Liberato da una città importante, bellissima come Napoli, dove ho tanti amici e ho condiviso storie importanti, quindi la porto nel cuore per quei momenti.
1: Dove ci sono anche tanti juventini,
0: Sì,
1: perché
0: è
1: Napoli,
0: vero, è
1: Firenze,
0: vero.
1: Roma, insomma, ci sono veramente tanti tifosi bianconeri. Tra l'altro, molti ci ascoltano. Insomma. Vai.
0: Allora, sono velocissimo perché giustamente Liberato ci dice la partita di domenica è una partita difficile, io sono d'accordo perché l'avversario ha un attacco importante. Ok, se parliamo di carta, però parliamo anche di forse di una delle difese più forti della Serie A, che è quella della Juventus, quindi sarà una bella sfida. L'entusiasmo, se parliamo ecco di tifosi, quello poi ovviamente Liberato è soggettivo, ognuno poi se lo vive a modo proprio. Io sono tendenzialmente un po' come lui, cerco sempre di volare basso, anche se poi mi godo tutto quello che arriva, però penso subito alla prossima. Ma se questo entusiasmo ce l'hanno i giocatori, ben venga, perché molte volte, Franco, è proprio l'entusiasmo che ti può dare la fiducia. Poi lì sta anche all'allenatore cercare ecco, di mantenere salda ecco, l'equilibrio. Su Nico abbiamo già detto tanto, ecco, poi giustamente sarà il campo prossimamente a parlare, quindi concordo sul fatto che sicuramente è un giocatore che può darci ancora tanto, una rondine non fa primavera, però mi permette
1: Certo.
0: la battuta, a volte il buongiorno si vede dal mattino.
1: Ah sì, andiamo avanti a colpi
0: A colpi
1: di
0: di
1: proverbi,
0: saluto
1: assolutamente.
0: Liberato.
1: Con tutto rispetto per la tua opinione sulle dichiarazioni della gente, che sì, la verità non sta nel mezzo. Avevamo Romeo Agresti prima che ha dato la sua versione, il procuratore ha fatto lo stesso giochino col Milan. Sì, secondo me c'è più sicuramente una situazione, il gioco delle tre carte. Poi Terry dice: buon pomeriggio Franco, io do un bel 7 al mercato, rifiutando Atalanta-Roma, possiamo dire che Cabal si è bruciato del tutto? Complimenti per la tua frecciata. E diciamo che è rimasto alla corte di un allenatore che lo aveva bocciato. Questo, cioè, mi chiedo cui prodest, a chi serve, a chi giova, né alla Juve né al calciatore. La realtà è questa. Poi, mettiamola così, il tedesco, semmai Walter Mades, semmai diventerà un similibra visto il prestito secco, tornerà da dove è venuto. Io vedo tante certezze, guardate che in un anno, ma possono cambiare un mucchio di cose. Io, cioè, vedo, no, non so se sei d'accordo, io veramente ci andrei con grande cautela. Vabbè, poi Gianluca secondo me vince l'Oscar. Mercato da 5, non hanno preso il terzino sinistro, il centrocampo è sempre più ridicolo, il bomber non l'hanno più preso, perciò attacco mediocre. Vabbè, diamoci anche una martellata sugli Zebedei, poi siamo tutti felici.
0: No, no, non sono d'accordo con il nostro amico che saluto, saluto anche Terry. Dico semplicemente che facciamo parlare il campo, ragazzi. Poi ecco perché spesso, ecco, io non entro in questa situazione qui, ma non perché non mi piace, mi piace fare, anzi, mi piace ascoltare tante volte, semplicemente perché il campo è il giudice supremo. Poi per quanto riguarda Nick, ragazzi, conta o non conta la volontà del giocatore? Dovesse integrarsi bene a Torino, città che tra l'altro lui ha sempre, ecco, visto come un obiettivo, l'ha detto anche all'interno delle prime parole a Juventus, vede sempre Juventus come una squadra con uno dei punti importanti della sua carriera, perché magari pensare in negativo? Perché la volontà conta. Poi vediamo, ragazzi, intanto speriamo che lui possa far bene, questo è quello che conta.
1: Esattamente, e poi si vedrà. Siamo veramente già oltre il limite, quindi ti chiedo di essere non telegrafico, di più. Juve-Milan, sensazione?
0: Mi curiosisce tantissimo, Franco, perché noi abbiamo la volontà di andare a fare partita nella metà campo avversaria. Loro sono una squadra che prestano parecchio i portatori di palla, quindi qualcuno, secondo me, potrebbe avere un piano B.
1: Va bene, e capiremo, vedremo quale potrà essere.
0: Magari giochiamo noi di rimessa?
1: Beh, chissà. Lo vedremo, lo vedremo. Raffaello Corvo, fondatore, ideatore della piattaforma UMI, che vi invito assolutamente ad andare a vedere, a occhieggiare. Un abbraccio, a mercoledì prossimo.
0: Franco, grazie a te, saluto ovviamente tutti gli amici che ci hanno seguito, un abbraccio a Manuel, fino alla fine forza Juventus, soprattutto adesso, vamos!
1: Ciao Raffaello Corvo, un saluto a tutti voi, siamo arrivati al termine, ovviamente rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con il sottoscritto domani ore 16 qui. Ciao, buon pomeriggio.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio ragazzi, so che non è di moda, ma credo che il mercato di Giuntoli, l'estate di Iago Motta, sia stato rivalorizzato, perché in realtà non era un brutto mercato. Ora, a parte di Gregorio e Caballa, che sono falliti come acquisti ovviamente, però Kalulu, Conceição, Douglas Luiz e Nico, e tra parentesi Cop Miners, ragazzi, sono gli acquisti più importanti di Giuntoli, e forse quegli acquisti non erano così male, forse sono stati gestiti male.
6: Ciao ragazzi, Andrea del Montevarchi, contento per il mercato, un po' meno ovviamente per la faccenda Turamba, però è qui che si vedrà anche la bravura di Spalletti, riuscire a fare del suo meglio con quello che ha, valuteremo in corso d'opera. Per quanto riguarda, non so se avete visto la partita di Licina, ha fatto un bellissimo gol, ho letto tanti commenti di tanti ragazzi che dicono perché non l'hanno portato in prima squadra, tanti tifosi della Juve, io credo che ancora non sia pronto per indossare questa maglia, anche perché scommetto che la maggior parte al primo rigore sbagliato, al primo tiro sbagliato, lo ucciderebbero veramente. Però secondo me, se fa un anno con continuità veramente bene, potrebbe essere pronto il prossimo anno per essere schierato in prima squadra. Vi mando un abbraccio.
7: Buonasera, Massimo da Pordenone. Tornando al discorso di Thuram, io mi chiedo, sì, poteva operarsi a inizio estate, però facendo così magari perdeva le vacanze o se le faceva con le stampelle. Questo solo per dire che noi li consideriamo sempre concentrati sul pezzo, con la loro, diciamo, con il loro obiettivo principale, la Juventus, e vincere. Però io ho dei dubbi su questo, cioè probabilmente anche loro penseranno anche alla loro vita personale, al fatto che magari d'estate potevano stare fuori dal campo e godersela, e quindi a settembre adesso magari si opera. Ci sta che ci siano anche delle scelte del genere, secondo me. Ciao, buona serata.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Ad onor del vero, caro Federico Rossi, il mercato non è ancora chiuso, o meglio, in Italia le trattative sono chiuse, triplice fisco, ma ci sono alcuni campionati in cui il mercato è ancora aperto. Per esempio, quello portoghese chiuderà il 15 settembre e a tal proposito c'è il Porto che sta tentando di prendere Gatti. Pare che abbia fatto un'offerta, solo che Gatti al momento ha detto di no per questioni legate alla modalità. Però mi pare di capire che comunque l'ex giocatore del Frosinone sia fuori dal progetto di Spalletti. Io pensavo in un piccolo ripensamento, scusate il gioco di parole, perché ritengo Gatti comunque un calciatore da Juve, anche perché non sarà fortissimo tecnicamente, ma come grinta, ragazzi, è da Juve. Se cerchiamo veramente calciatori di personalità, perché no? Però se Spalletti non lo vede, è giusto alla fine che vada a finire così. A proposito di Spalletti, caro Federico Rossi, adesso non ci sono più alibi, l'abbiamo detto mille volte, io mi aspetto il salto di qualità dell'allenatore, che ha una rosa a disposizione competitiva, vedremo per cosa, minimo sindacale. Io ripeto, insisto sul discorso Champions League, perché non voglio immaginare una Juve fuori da questa coppa anche il prossimo anno, anzi non la vorrei vedere più fuori dalla Champions League, no? Però ci sono gli avversari, eccetera eccetera. Gli acquisti, quanto cambierà la Juventus, lo vedremo, soprattutto gli ultimi due, no? Sarri e Boltemade, che peraltro mi pare molto simpatico questo ragazzo, ma si vede già dalla faccia, ha detto che è consapevole della Juventus, è un grande club. Tra l'altro Fabrizio Romano, c'è un retroscena, sembra che negli ultimi giorni, quando si parlava della possibilità di perderlo questo calcio, o meglio della possibilità di perderlo, in realtà c'era dietro l'Atletico Madrid ma anche il Borussia Dortmund, dietro questo centravanti, e invece sembra che lui abbia telefonato ai dirigenti della Juventus e abbia detto: state tranquilli, io voglio la Juventus e verrò da voi, punto. E quindi questo già secondo me è una partenza buona per un calciatore che vuole approdare alla Juventus. Speriamo che faccia bene. Riddle, come ricorderete, ex centravanti della Lazio, ahimè, io lo ricordo molto bene, perché nella finale col Borussia Dortmund, perché poi è stato nel Borussia Dortmund, purtroppo fece una doppietta, finale di Champions League contro di noi, io c'ero lì a Monaco di Baviera. Riddle, che uno di, insieme a Feller e a Klose, Miro Klose, è, oltre poi al nostro nuovo centravanti, sono passati tutti per il Werder Brema, quindi spero che sia di buon auspicio per il nostro 1,98, ricordiamolo, giocatore, no, neo giocatore. Detto, guardate che lui in realtà, Nick, è un 9,5, non è proprio un centravanti un 9, nel senso che l'avevo scritto anch'io nel podcast che ho fatto ieri, e sì, ok, lui è centravanti, ma sa fare un po' di tutto. Intanto, malgrado l'altezza, è molto rapido, intanto fa salire la squadra, intanto fa sportellate, ci mancherebbe altro. Paradossalmente, malgrado l'altezza, appunto, non è che il colpo di testa sia la sua specialità, però ci aspettiamo sicuramente qualche zuccata vincente da lui. Quindi un 9,5, non un bomber che rimane dentro l'area in attesa che arrivi una palla, diciamo, per metterla dentro. E io mi è stato tanto simpatico, spero che poi alla fine, al di là della simpatia e dell'aspetto, faccia bene con la Juventus, sia determinante ai fini della crescita della Juventus, ma soprattutto ora sarà anche il 9,5, ma mi aspetto dei gol. Tanti mi chiedono: ma che fine farà Colomani? Un amico, per esempio, a Colomani al Fantacalcio, mi ha detto: ma Colomani non gioca più, gioca e partirà dalla panchina. Io non lo so come vorrà giocare Spalletti. Se vorrà giocare con il 4-2-3-1, o l'uno o l'altro saranno in panchina, perché il Conceição di adesso certamente non puoi toccarlo, perché quelli è tra quelli più in forma della Juventus, no? Dall'altra parte non potrebbe giocare eventualmente Colomani, perché secondo me Colomani può giocare anche sulla linea della tre quarti, ma a destra, presumo, e quindi o gioca l'uno o gioca l'altro, chissà, magari domenica contro il Milan Voltemade sarà titolare subito, boh, non lo sappiamo, perché adesso togliere Colomani sembrerebbe quasi una bocciatura, no? Dopo le prime due giornate in cui non ha segnato, oppure magari faranno una staffetta, chissà. Se poi si giocasse in futuro con il 4-3-3, secondo me potrebbero giocare entrambi, però poi devi sempre rinunciare a una delle ali, a meno che non sposti con Sesao a sinistra, però non ce lo vedo più a destra perché lui è mancino, piede invertito. A proposito, mi ha scritto un amico: ma perché abbiamo ceduto Licina, secondo me è più forte di Alaibegovic? Calma, gli ho detto, Alaibegovic diamogli tempo, e poi Licina è ancora della Juventus, no? Perché è in prestito e alla Cremonese è giusto che si faccia le cosiddette ossa. È chiaro che se fosse in un campionato diverso, e non vale solo per lui, vale per tutti i giovani, evidentemente un talento di questo, di questa portata sarebbe già fisso in prima squadra. Mi viene in mente per esempio la Spagna, no? Ieri Martorelli diceva, io ho amici in, l'altro ieri quando abbiamo avuto Martorelli, ho amici, sono quasi un tifoso del Barcellona storicamente, lì i giovani li lanciano, è proprio una cultura storica e non è soltanto al Barcellona, però insomma calma, diamogli tempo anche di sbagliare, diciamo, e di toppare, come si dice qui a Roma, qualche partita, perché non è che tu schieri un giovane e alla prima magari fallisce la prestazione, non va bene e ti ritrovi, no basta, questo non è da Juve, non vale, calma, se ci credi, bisogna poi insistere su un calciatore. È stato pagato anche diversi soldini, staremo a vedere. E vi parlavo di prestiti. Oggi ho fatto il podcast che tra poco pubblicherò proprio su una lettura diversa del mercato della Juventus. Io ora stamane ho fatto un po' tutti più o meno i giornali sportivi, tutti, ma anche in generale, no? Ascoltando, leggendo. La media di voto che danno al mercato della Juventus è 7, e quindi promozione piena per la dirigenza, ma mi riferisco, secondo me questi voti si riferiscono soprattutto agli acquisti, sono 9 acquisti, quindi la rosa è stata certamente rinforzata per Spalletti. Ora c'è anche una mini polemica, no? Tra alcuni colleghi, ma quanti ne ha voluti veramente Spalletti? Io non lo so, ragazzi, però credo che prima di acquistare un calciatore, Massara barra Carnevali barra Massara, si sia consultato con Spalletti, perché è chiaro che Spalletti non ha indicato lui, voglio questo e questo, gli avrà indicato dei profili. E poi, siccome i due dirigenti, l'ho scritto ieri sera su un post su Facebook, sono stati costretti ad agire in un perimetro limitato, lo sappiamo, perché per i problemi di natura economica, per i paletti del fair play finanziario, per il bilancio, per tanti motivi, e di conseguenza secondo me hanno fatto bene, ve la dico, si poteva fare meglio, tutti possiamo fare meglio, quelli che lavorano, quelli che giocano. Ecco, l'unico neo secondo me è che è stato pagato troppo, però è un punto di vista mio, lo ribadisco quasi tutti i giorni, è stato pagato troppo Colomani, un investimento troppo elevato per Colomani, però in generale secondo me è un buon mercato. Ma vi dicevo, bisogna leggerlo anche in un'altra ottica, la Juventus ha ceduto tanti calciatori in prestito, David, Openda innanzitutto, i due flop diciamo dell'era Comolli, lo stesso Miretti, Azic, insomma tanti, e di questi purtroppo temo che tanti torneranno indietro, e quindi bisogna fare anche i conti con questo discorso qui, cioè tu a luglio prossimo, come spesso accade, ti ritrovi diversi calciatori che magari non vorresti, perché se li hai ceduti in prestito magari non li volevi, la Juventus non poteva fare altrimenti. Pensate che l'unica cessione a titolo definitivo è quella di Perin, che ti ha permesso di incassare intorno a 500.000 euro, cioè nulla, anzi per fortuna ci sono 17 milioni e mezzo, quasi 17,4, della parte spettante alla Juventus da parte del Sassuolo sulla cessione di Muharemovic, ricorderete, no? C'era l'accordo che in una futura rivendita
9: del calciatore, la Juventus avrebbe incassato il 50% circa. Insomma, il resto sono di cessioni, sono tutte praticamente sono tutte in prestito, ma il perché lo sappiamo benissimo, perché David guadagnava 6 milioni netti l'anno, perché 5 li guadagnava Openda. A parte che Openda aveva un prezzo del cartellino iniziale di 44 milioni, che io non so quale folle club avrebbe preso a titolo definitivo, e quindi ci sarà questo, chiamiamolo problema, il prossimo anno ci potrebbe essere il problema con diversi calciatori che tu non volevi, lo stesso Miretti, magari Miretti potrà tornare rinforzato e te lo tieni, faccio un esempio, Azic forse sì, però soprattutto Openda e David, io credo che la Juventus voglia, diciamo, liberarsene. Ha parlato David, per esempio, oggi ha detto all'Atletico Madrid: sono un grande club, il riscatto non dipende certamente da me. Ecco, noi dobbiamo tifare per le squadre in cui giocano questi calciatori, in modo tale che magari i club si convincano a riscattarli, e quindi devi fare i conti poi alla fine con questi giocatori che torneranno alla base, come è successo per esempio quest'anno con Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Ok, Arthur ormai di vecchia data, però con Arthur c'è stata la rescissione consensuale, quindi te ne sei liberato, anche perché a bilancio erano rimasti 6 milioni, mentre Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono tornati. Io poi ho fatto anche una domanda alla fine del pezzo, non provocatoria, però curiosa, perché Douglas Luiz pian piano sembra che possa, non mi fido ancora, tornare un giocatore, diciamo, di un certo livello, quantomeno Spalletti ci sta provando. Nico abbiamo visto come è entrato, ha cambiato la partita contro il Parma, cioè è stata vinta grazie a lui, ma al di là del gol, poi ha segnato Coppa Mainers, però è stato lui a dare la scossa. E quindi io alla fine ho detto, a proposito di ritorni, quest'anno la Juventus ha riabbracciato Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Io ho fatto la domanda, e se fossero loro gli acquisti migliori di questo mercato? E quindi è importante anche questo, magari sarebbero, se loro veramente decollassero, cosa non accaduta precedentemente, sarebbero come due nuovi acquisti. Come due nuovi acquisti. Invece dovrebbe ridiventare un acquisto, e passiamo, l'ho nominato prima, Coppa Mainers. La Juventus ha rifiutato l'offerta del Besiktas. Besiktas li vuole tutti, mi pare di capire, no? Vincenzo Italiano. Già hanno Vlahovic, reduce da una tripletta, hanno lo stesso Miretti, e Italiano, Vincenzo Italiano voleva anche Coppa Mainers. La Juventus ha detto di no. Qualcuno ha detto: ma perché, dovevamo cederlo, eccetera. Intanto bisognava capire l'offerta, perché per evitare la minusvalenza la Juventus dovrebbe cedere l'olandese a 31 milioni, mi pare, 31 virgola qualcosa. Poi aggiungo che, andremo all'altro argomento di questa prima mezz'ora, che è importantissimo, aggiungo che l'intervento a cui si sottoporrà domani Thuram, in bocca al lupo ovviamente, starà fermo 4 mesi, far rimanere la Juventus con la coperta sostanzialmente corta a centrocampo, perché è andato via Miretti. Sì, è vero, hai preso Pape Sarr, però è meglio averne uno in più che uno in meno a centrocampo, e quindi domani, salvo ripensamenti ma non credo, a Lione, dallo stesso luminare che ha operato Bremer 2 volte al ginocchio, e ha operato lo stesso Gatti al ginocchio. Gatti aveva un problema più, diciamo, un infortunio meno grave ovviamente di Thuram. Opererà il francese, si è consultato lunedì, ha chiesto un po' di tempo alla Juventus per riflettere, poi alla fine ha deciso di operarsi. Domani sarà, diciamo così, oggetto di attenzione da parte nostra. In bocca al lupo, e do anche l'in bocca al lupo, ragazzi, perché bisogna farlo, a McTominay, che si opererà per un'aritmia cardiaca, il giocatore del Napoli, mi pare a ottobre, se non ho capito male. Quindi i calciatori che si devono sottoporre a interventi chirurgici, che hanno infortuni, va dato l'in bocca al lupo a tutti, perché noi siamo così, ovviamente. C'è il discorso anche di Diz, che rientrerà tra 3 mesi, Ekator tra 2 mesi, Cambiaso, sto parlando anche, mi sto avvicinando pian piano alle defezioni per la sfida contro il Milan. Cambiaso, non, parte che comunque non era titolare, però è sempre Cambiaso, distorsione alla caviglia, vediamo se riuscirà a recuperare, mentre ci sono più possibilità che torni disponibile McKenny, che alle prese con un affaticamento muscolare, come del resto Zegrova, sono in dubbio loro due, però rispetto agli altri sono out. Cambiaso vedremo, speriamo che intanto torni McKenny, perché comunque la sfida contro il Milan è molto importante. Zegrova anche per esempio oggetto di possibile cessione in questi, in uno dei campionati in cui il mercato è ancora aperto. Io spero la FIFA, la UEFA, ma la FIFA credo dipenda dalla FIFA, oppure la UEFA per quanto riguarda l'Europa, ma in generale il mercato spero che si chiuda, facciano qualcosa, non so perché non raccolgano delle firme, affinché si chiuda prima dell'inizio del campionato, perché non ha senso così, due giornate, tre giornate, in altri paesi anche tre, perché per esempio in Portogallo chiude il 15 di settembre, credo più o meno anche la Turchia, quindi staremo un po' a vedere. Allora, diteci un po' la vostra su tutti questi argomenti, in un bocca al lupo ovviamente va fatto a Thuram, mi dispiace molto, perché questa poteva e doveva, probabilmente lo sarà ancora, speriamo recuperi bene, perché servirà del tempo dopo l'intervento, è un po' delicato l'intervento di Thuram, poteva essere invece l'anno del rilancio, e adesso capiamo anche perché. Mi pare di aver letto che già da tempo si trascinava questo problema Thuram, e forse la Juventus, lo staff sanitario, gli aveva consigliato di operarsi, però prima di andare sotto i ferri ci pensi. Poi c'è stato anche il consulto con questo luminare, sicuramente anche con il papà che segue moltissimo i suoi figli, sia lui che il giocatore dell'Inter, Marcos, e quindi alla fine la decisione, l'avevamo capito ormai, è quella di operarsi, e domani a Lione accadrà questo. Domani invece mi pare che dovrebbe uscire, cambiamo argomento di nuovo perché la prima mezz'ora è così, dovrebbe uscire un'intervista, parla dopo tantissimo tempo, sulla Stampa se non sbaglio, di Giraudo, che immagino dia tanti titoli, e quindi la riporteremo a pezzi anche su Bianco Nera News ovviamente, e quindi vediamo un po' cosa dirà, perché lui sta aspettando sempre il suo ricorso rispetto a Calciopoli alla Corte di Giustizia Europea. Parlerà sicuramente della sentenza con la quale praticamente Andrea Agnelli ha vinto il suo ricorso, e cambierà proprio la giustizia sportiva, e quindi domani dovrebbe essere sulla Stampa, se non ricordo male. Ho chiesto anche al nostro amico e collega Barilla. Vai Fede, andiamo qualche audio, dai.
10: Quindi sono Peppe. No, io penso che invece esatto contrario, credo che Colomani agirà nel centro-sinistra, diciamo sul ruolo naturale, che Colomani non è mai stato una punta centrale, il suo ruolo era sempre attaccante esterno a sinistra, con Nick centrale, con Cesaro a destra, e chiaramente i due centrocampo, i quattro dietro.
9: Ah beh, lo so che lui è destro di piede, quindi dice a piede invertito, però io lo so, però un conto è agire esterno di una linea a tre davanti, un conto è agire esterno di una linea da trequartista, sono due lavori, due mestieri diversi, eh. Per carità, lui probabilmente ha le caratteristiche anche per fare questo, però vediamo, è probabile anche che sia questo, visto che non c'è il Diz, lui possa giocare a sinistra, quindi piede invertito, parlo di trequartisti, al centro Nico Gonzalez e a destra con Cesao, con l'ipotesi Boga barra Alebegovic come possibili sostituti, vedremo, però ripeto, io lo so perché lo conosco, insomma con Colomani lo so, le conosco le caratteristiche, ho solo qualche dubbio, cioè non è la stessa cosa giocare da esterno di una linea d'attacco a tre rispetto a una linea sempre a tre ma dei trequartisti. Vediamo un po' cosa deciderà Spalletti, sono certo che non toglierà, presumo, perché mi sorprenderebbe molto se non facesse giocare dal primo minuto lo stesso Colomani, non avrebbe nemmeno forse senso, no? Di questo ragazzo volte male, mi diceva poco fa Marco Piccari, ma secondo te è forte? L'abbiamo visto, ora la Germania di adesso non è che sia tra le migliori nazionali della storia tedesca, non è andato benissimo nel Newcastle, aveva iniziato bene, però ho detto, poi ha avuto, da quello che ho capito, anche non dei problemi, però il tecnico l'ha messo un po' da parte e sarà animato anche da riscatto. Costa Curta, per esempio, che non mi sembra proprio uno che non capisca di calcio, ha detto che è voltemata e forte. Questo è Davide, mi ha ricordato David, se vi spiego perché Davide chi? Oh mamma mia, Jonathan, non lo so, io non credo. Lo specialista intanto, ecco, vedete, di Thuram, io ho già sentito privatamente Pino Capo e mi ha detto guarda, almeno tre mesi, ma saranno quattro evidentemente. Ha parlato invece uno specialista e il dottor Matteo Vitali, ortopedico dell'ospedale San Raffaele di Milano. Non è frequente parlare dell'arterite, perché è particolare questo problema di Kafren, ragazzi. Non è frequente parlare dell'articolazione femoro-rotulea, che è uno dei tre compartimenti del ginocchio, soggetto ad aree di attrito e infiammazione cronica nei pazienti e negli atleti che praticano sport, per esempio come nel calcio, come nel caso di questo giocatore di Thuram. Il trattamento è eccellente con la terapia conservativa, la fisioterapia e le infiltrazioni che permettono un idoneo scorrimento della cartilagine. Tutte spiegazioni tecniche, però evidentemente, anzi sicuramente, con la terapia conservativa non è andata bene e alla fine il consulto medico dal luminare francese ha partorito l'intervento chirurgico, quindi staremo a vedere domani. Tra poco invece, sono molto contento di riaverlo dopo un po' di tempo. Lui è, a proposito di infortuni, preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk e, oltre che allenatore, Carlo Nicolini. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi. Federico Rossi, fuori di Juve con la nuova grafica. Che belle queste nuove grafiche. Bisogna fare i complimenti a Manuel Morroni. Gli devo mandare un'email a questo ragazzo. Bravo, bravo. Non me l'aspettavo da lui. No, scherzo, dai. Allora, per quanto riguarda invece la partita di... Vi ho accennato già qualcosa. Juventus-Milan. Spalletti ha qualche dubbio. Potrebbe esserci qualche sorpresa. Stamane c'è stato l'allenamento. Alcuni dubbi di formazione. Per esempio, bisogna valutare le condizioni di... L'ho già detto, Zegrova, Cambiaso e McKennie. Il tecnico dovrà fare i conti con alcune situazioni da monitorare. Resta in dubbio, scrive tutto Juve, McKennie. Io pensavo e spero ancora che sia invece quello recuperabile, perché comunque è fondamentale, ma in ogni caso, dice tutto Juve, anche se dovesse recuperare Cambiaso, distorsione alla caviglia rimediata dopo 10 minuti praticamente dal suo ingresso, sembra che Çelik sia ancora favorito. Io, ragazzi, insisto, per me il discorso Cambiaso è un caso, fa anche rima, cioè sembra uno scioglilingua, ma il fatto che sia precipitato proprio nel ruolo di riserva non è normale, secondo me, anche se magari lo merita, perché lo scorso, però pronti e via, metterlo in panchina è qualcosa di importante, è una decisione importante, sembra quasi che, per carità, scelta tecnica, sembra quasi ci sia qualcos'altro. Ora non voglio fare i sospetti e le cose, però è un caso, ragazzi, che un giocatore inamovibile all'improvviso diventi riserva, ragazzi, non è, mi pare strano, staremo a vedere, anche perché io insisto, Celic comunque un adattato, questo è il discorso, vediamo, dai. Allora, Fede, andiamo con qualche amico in attesa di collegarci con il nostro amico Carlo Nicolini, che insomma conosce anche giocatori all'estero, il mercato estero, e quindi ci facciamo dire un po' la Juventus se ha pescato bene o meno. Vai, Fede.
12: Ciao Quinti, da Roma.
9: Poi
12: veramente Voltemade potrebbe giocare insieme a Colomani proprio da sotto punta. Cioè, presente come abbiamo giocato con il Parma, no?
9: Sì,
12: dove
9: sì,
12: c'era
9: sì.
12: Colomani e sì. C'era David. Ecco, lui potrebbe giocare al posto di David, perché comunque è un giocatore che è più trequartista che attaccante. Di conseguenza il ruolo potrebbe essere quello, anche perché poi la Juventus sta dimostrando che sta giocando, quando è in possesso palla, con un 4-2-4, no? Quindi con questi due attaccanti, di cui uno fa un po' da trequartista, rientra, e due esterni larghi.
9: Staremo a vedere, Leonardo, staremo a vedere, lo chiediamo anche a chi magari ne sa più di noi, e saluto con molto piacere, lo ritrovo con molto piacere, Carlo Nicolini. Ciao Carlo, eccoci.
13: Ciao a te, ciao a tutti.
9: Ah, che bella, me la devi mandare questa felpa, questa tuta, ti do l'indirizzo, bella, mi piace perché mi ricorda.
13: Guarda,
9: mi ricorda anche la Juve un po'. Vai, dimmi.
13: Tendiamo un po' un velo pietoso, perché siamo proprio anche da questo punto di vista messi maluzzi, visto che ci hanno bombardato il nostro magazzino dell'abbigliamento.
9: Mamma mia, ragazzi, cioè io, tra l'altro, io ti ammiro anche, perché non è, cioè, com'è la situazione, Carlo? Prima di parlare di calcio, io adesso proviamo a sdrammatizzare, ma c'è poco da ridere, ovviamente, ma com'è la situazione lì in Ucraina?
13: Poco da drammatizzare, la situazione è ogni giorno peggio.
9: Ogni giorno.
13: Non aggiungo altro perché è controproducente per me, per tutti. Dopo, sai, tirano fuori e strappolano sempre solo una parola, però lo vedete dai telegiornali, purtroppo sono aumentati in maniera incredibile gli attacchi, quindi gli allarmi, quindi le difficoltà sono ancora maggiori, però cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di resistere, di fare il nostro meglio, e speriamo sempre che qualcuno prima o poi si ravveda e prenda un po' di decisioni un po' più corrette.
9: Hai paura, Carlo?
13: No, paura no, però onestamente c'è anche stanchezza un po' di questa situazione qui, e rabbia nel vedere che non c'è la volontà di risolverla. Ecco, questa è quella cosa che mi dà più fastidio, perché in una tragedia come questa vedere che fanno giochini sulla pelle dei poveri a me dà molto fastidio.
9: Questo purtroppo... Infatti, purtroppo le guerre, ne parlavo in famiglia qualche sera fa, io ho l'impressione proprio che che è una cosa bruttissima, debbano essere quasi cicliche, però in questo caso io invece speravo che si attenuasse la questione, invece tu che vivi lì in Ucraina, tu precisamente sei a Donetsk?
13: No, Donetsk ormai non ci siamo più dal 2014,
9: giusto, scusa, sì, dove stai precisamente?
13: Noi adesso siamo di distanza a Leopoli, Lvov, diciamo in ucraino, che è la città più vicina al confine polacco, quindi più a ovest possibile. È una delle città più sicure. E siamo qui anche per ovvie ragioni, perché facendo le coppe, quindi dobbiamo uscire, eppure essendo sul confine con la Polonia, noi per fare una trasferta europea facciamo dalle 14 alle 18 ore di viaggio col pullman, così, per entrare e per uscire. Col se fossimo a Kiev o da un'altra, poi da un'altra parte, diventerebbero più di un giorno, e quindi diventerebbe quasi insostenibile. È già difficile così, però fortunatamente abbiamo un grande club che fa di tutto per rendere queste difficoltà il più accettabili possibili, però capisci che preparare le partite in queste condizioni è un ulteriore grandissimo ostacolo.
9: Ma l'ultima veramente, perché poi io ho fatto anche non solo sport quando ho iniziato questa carriera, cos'è che ti spinge però a stare in un posto comunque rischioso, Carlo?
13: Allora, sono tante cose. Uno, ho passato qua tanti anni belli, quando la situazione era diciamo migliore, era normale, e quindi quando è scoppiato il tutto ed io ero ancora sotto contratto, non ho voluto andarmene per riconoscenza e perché pensavo anche di poter dare ancora una mano. A maggior ragione adesso che loro tengono vivo il campionato per cercare di dare una parvenza di normalità e una comunque una speranza, un momento di gioia in questa situazione, credo che la presenza di uno straniero faccia vedere, sia vista bene, cioè c'è la volontà di voler aiutare. Loro sono obbligati a stare qua, io potrei tranquillamente andarmene, però credo che scegliendo di stare qua ad aiutarli, e evito già le domande magari di qualcuno o le frasette, non sono qui assolutamente per questioni economiche, ecco, credo che sia il mio modo di ricambiare, di dare un aiuto. E dall'altra parte, perché non lo nego, lavoro comunque per una grandissima società che si mette a disposizione tutto. Anche quest'anno abbiamo una rosa di giocatori fantastici, giovanissimi ma fantastici. Nei prossimi 10 anni
9: ne sentiremo
13: da parlare di metà di questi giocatori qui, perché sono veramente dei fenomeni. E quindi questo giornalmente sul campo mi ripaga tantissimo.
9: Certo.
13: E chiudo la risposta, perché in Italia io non so come funzioni il mercato, ma è difficile riuscire a tornare a lavorare in Italia, perché ci sono invidie, perché lavorano solo gli amici di amici, perché è tutto in mano a certi dirigenti o a certi procuratori. E quindi anche se tu nel giro di 30 anni come me hai vinto 38 titoli in 5 squadre diverse, fai fatica a ricevere una telefonata anche solo per sentire se sei a disposizione o meno. Non è polemica.
9: No, però
13: non è polemica, ma è solo per dire come stanno le cose.
9: È una punta di anche giustamente di amarezza in queste dichiarazioni. Passiamo invece alla Juventus, caro Carlo, che tu immagino stia seguendo. A proposito di giovani e bosniaco, ci sono delle, già si sta un po' dividendo, no, la tifoseria juventina, ma Alajbegović, secondo te la Juventus ha fatto bene a prenderlo?
13: Allora, Alajbegović è fortissimo, la Juventus ha fatto bene a prenderlo. Il problema è sempre e solo quello che in Italia
9: non si aspetta,
13: non si ha la pazienza di aspettarli, non si ha la pazienza di lavorarci, non si ha la pazienza di lasciarli sbagliare questi giovani e aspettare che rendano per il loro, veramente il loro potenziale. Quindi si aspettano tutto e subito da questo ragazzo, sbagliano, gli mettono pressione addosso e perdono parte dell'investimento fatto. Se invece lo fanno crescere col tempo, per me è un ottimo acquisto.
9: Poi la Juventus ne ha 9 nuovi calciatori, gli ultimi due in ordine di tempo, come tu avrai visto, sono Voltemade e Pape Sarr, perché la Juventus gli mancava, tra gli altri, un centrocampista. Fallito il tentativo, perché sì, peraltro c'è stata una polemica, botta e risposta tra Carnevali e l'agente del Livoriano, e questo centravanti tedesco. Ora tanti dicono però la Juventus ha preso delle seconde scelte. Io ricordo sempre, caro Carlo, che la Juventus, soprattutto adesso questa dirigenza, sta agendo con dei limiti imposti dal fair play finanziario, dal bilancio, eccetera eccetera, quindi non è che può permettersi chi vuole. Ma questi due, secondo te, sono due scommesse, Voltemade e Pape Sarr, o sono qualcosa di più?
13: Beh, allora, sulle seconde scelte, per dire il mio parere, non sono così d'accordo, nel senso che, come ho detto prima, ormai il mercato lo fanno i procuratori e spesso e volentieri girano nomi come prime scelte di scarponi a cifre assurde. Quindi quelle che vengono chiamate seconde scelte spesso e volentieri sono giocatori più forti, solo che magari non hanno un ufficio stampa così bravo rispetto ad altri.
9: Sono poco
13: ad altri
9: sponsorizzati,
13: giocatori.
9: Ecco, diciamo così.
13: Per quanto riguarda questi due che hai detto te, per me sono sì, possiamo chiamarle un po' scommesse, nel senso che, a parte un paio di stagioni, non è che hanno un curriculum dietro, anche per la giovane età, per il quale noi possiamo dire no, sono già dei fenomeni, sono già dei giocatori arrivati, sono già dei. Però per quanto riguarda, ma entrambi hanno giocato già in campionati diversi, quindi hanno una certa esperienza, hanno un'età e non sono giovanissimi, quindi non hanno i 20 anni ma hanno già 24 anni, quindi sono già, diciamo, uomini fatti. Per quanto riguarda Voltemade, l'unico mio dubbio così è che non ha un ruolo suo al 100%, quindi deve essere bravo Spalletti a capire se è un 9, se è un 10, se è un 9 e mezzo, e dove farlo giocare. E come diceva lo spettatore che è intervenuto prima,
9: trequartista, con chi
13: farlo
9: giocare, eccetera, esatto.
13: Esatto, con qualcuno si può abbinare bene, con qualcun altro
9: un po' meno.
13: No, però visto anche l'infortunio di Yıldız, è un ruolo diverso, però alla Juve può servire quello dell'ultimo passaggio, quello che cuce un po' lì davanti. Credo che sia un buon acquisto.
9: E allora mi viene da farti un'altra domanda. Colomani sappiamo che non ha caratteristiche da bomber, Voltemade lo stesso, quindi l'ha detto Reed, l'ha detto a 9 e mezzo comunque il mio connazionale. Vlahovic gli è scaduto il contratto, sappiamo non è stato rinnovato, chiedeva troppo eccetera, ma siamo sicuri che la Juventus abbia il centravanti giusto? Cioè, non sarebbe servito un altro tipo di centravanti secondo te, Carlo?
13: Io penso di sì che sarebbe servito un altro tipo di centravanti, però è anche vero che il calcio di oggi, anche perché un altro tipo di centravanti ce ne sono pochi di valore, quel tipo lì.
9: Vero.
13: Si può giocare anche in modo diverso, e tantissime squadre hanno risultati, vincono senza avere il bomber che ti porta a casa i 30 gol a stagione. Quindi lì deve essere però brava l'allenatore a far sì che a cercare il gol non siano solo i 2, il 10 e il 9, diciamo, ma che i gol vengano dai centrocampisti, dagli esterni, oltre che dai difensori sui piazzati, eccetera eccetera. Cioè è un calcio un pochino più globale, ecco, non siamo più ai tempi del 9, del 10 che devono fare gol, gli esterni che devono fare l'assist, quindi bisogna andare a cercare il gol con 6-7 giocatori, e secondo me è questo che poi porta ai risultati finali. Non sempre le grandi squadre, cioè le squadre che hanno il bomber che ti porta a casa i 20-25 gol a stagione, e poi fanno i risultati che si spera, perché sei dipendente da quel giocatore,
9: esatto.
13: Lì.
9: Per esempio il Paris Saint-Germain non ha proprio un bomber vero, ma ha vinto due Champions League consecutive, per esempio, per carità, lì davanti a...
13: Esatto, il Barcellona di certi tempi aveva il falso 9, diciamo. Dopo è ovvio che se tu c'hai un Lewandowski, se tu c'hai
9: un Haaland è meglio,
13: un Kane è ovvio che li prendo anch'io,
9: certo, come ha detto
13: Guardiola. Però ripeto, centravanti di un certo tipo se ne sono pochi, quindi il calcio si sta sviluppando anche su altre direzioni e credo che la Juve comunque abbia un pacchetto offensivo abbastanza vario e spetta a Spalletti trovare la quadra.
9: Infatti oggi ho fatto un pezzo per il sito, ho detto che adesso la differenza dovrà farla soprattutto Spalletti, per questi motivi qui. Invece dietro, dopo 3-4 tentativi, la Juventus ha preso Vicario, che a me pare sia affidabile. Ora non voglio dire nulla, ma insomma, no, Carlo?
13: Sì, a me è sempre piaciuto come portiere. Non credo che la Juventus potesse andare a prendere molto di meglio, nel senso che molto di meglio non c'era. E poi mi dici tu che ci sono anche, e quello sapete meglio voi di me, certi problemi economici. Certo, c'era, visto che lo conosco, c'era Trubin sulla piazza, o comunque sia che si poteva andare a prendere, però magari sono cifre diverse. Il Dibu Martinez ha una certa personalità, un certo curriculum, probabilmente ci sono state delle difficoltà, però io non credo, come ho detto prima per gli altri, che Vicario sia una seconda scelta o uno per tappare il buco. Per me è un gran bel portiere e credo abbia anche la personalità e l'esperienza per poter far bene in una piazza come la Juventus, perché non sempre, anche se arrivano giocatori molto forti, fare bene a Torino è facile.
9: Esatto.
13: Devi avere anche qualcosa d'altro oltre che al bagaglio tecnico-tattico, e secondo me Vicario c'ha anche queste qualità.
9: Tra l'altro, come secondo ha preso Grabara la Juventus, quindi ha un pacchetto portiere, mi pare, no? Anche il secondo.
13: Che forse paradossalmente, se vuoi il mio parere personale, è anche più forte tecnicamente.
9: Non sei l'unico a pensarla così, di Vicario.
13: Di Vicario. Quindi credo che abbia due bei portieri, faranno una bella concorrenza. Lì poi sta, ripeto, a Spalletti, e non sto dando pressione a Spalletti.
9: No,
13: sto
9: dicendo che
13: è il suo ruolo, quindi sta a lui chiarire bene le cose e valutare entrambi. Se la concorrenza, visto che non c'è un primo, non c'è un secondo, mi sembra di capire, è positiva, entrambi possono crescere. La Juve è impegnata su più fronti e non è facile giocare la Coppa UEFA di giovedì e poi il campionato di domenica. Quindi anche sui portieri, se ne hai due di livello, si può pensare di fare un turnover.
9: Le ultime due, prima di salutarti e ringraziarti, io starei 2-3 ore a parlare con te, Carlo, veramente mi sei mancato tanto, non sto scherzando, tra l'altro poi per salutarti ti leggo il messaggio di un'amica. Le ultime due ti dicevo, la Juventus secondo te, guardando anche le altre, può rientrare tra le prime quattro? Perché io escluderei la possibilità di vincere lo scudetto, cioè
13: non può fallire un'altra volta. Quindi, e non perché dico non può fallire così, perché i mezzi c'erano l'anno scorso, ci sono quest'anno, l'allenatore adesso lì da un anno in più, la squadra è forte e le altre ci sono, per me non sono così forti. Quindi, se l'anno scorso doveva entrare nelle quattro ma era anche più difficile, quest'anno secondo me veramente sarebbe una cosa quasi inspiegabile. Poi c'è sempre la sorpresa negativa e la sorpresa positiva nel campionato, però la sorpresa negativa è stata l'anno scorso, Juventus e Milan fuori. Penso che quest'anno la Juve
9: non può sbagliare,
13: visto che ha mantenuto lo zoccolo duro e ha mantenuto l'allenatore, non possa sbagliare. E ti ripeto, sulla carta forse un paio di squadre sono un po' più forti, ma non lasciando perdere l'Inter, forse una sola. Quindi la Juve secondo me si gioca per il secondo o terzo posto tranquillamente.
9: l'ultimissima, ha detto che tra qualche anno sentiremo parlare di alcuni giovani. Tu fai la preparatore atletico, ricordiamolo, dello Shakhtar Donetsk, sei anche allenatore.
13: Quest'anno sono allenatore.
9: Quest'anno diciamo, allenatore, soltanto allenatore, giusto?
13: Faccio il secondo, sì.
9: In secondo, oh, perfetto. No, perché poi avrei voluto chiederti del discorso, però tra poco dobbiamo chiudere. Mi fai qualche nome di cui sentiremo parlare, Carlo?
13: Io qua ne ho 15, se vuoi ti tolgo i due che hanno 27, no, 28.
9: Due o tre che sicuramente, insomma, così, che

0: Mancino, Alisson 19 anni, per lui abbiamo già respinto offerte che la Juventus non può neanche fare. Ecco, fai tu, capisci tu
1: Mamma mia, ti
0: a che
1: do il
0: cifre
1: numero,
0: posso
1: dillo
0: arrivare.
1: a Carnevali, Carlo, dillo a Carnevali, a Massara.
0: Sicuramente noi, perché adesso magari la gente pensa che dobbiamo vincere la Champions League, sicuramente faremo fatica perché ti ripeto, sono 13 brasiliani dai 22 anni in giù.
1: In giù.
0: E quindi lavorare senza esperienza,
1: Insomma,
0: in queste
1: cosa?
0: condizioni difficilissime non sarà facile. Però già l'anno scorso abbiamo dimostrato che arrivare in semifinale di Conference League, per quanto la Conference ovvio non sia la Champions, vincere un campionato in queste condizioni, e adesso speriamo, abbiamo fatto anche la scelta proprio di andare a giocare le partite di Champions casalinghe a Londra, proprio per mettere in maggior risalto ancora
1: I giovani, questi ragazzi.
0: i nostri talenti, che credimi sono veramente interessanti. Io ogni giorno, finito l'allenamento, me ne torno in camera col sorriso, perché ogni giorno ho visto delle cose
1: Ah, bello questo.
0: che voi umani
1: Potete vedere,
0: potete
1: insomma, bisogna
0: vedere.
1: avvisare Carnevali e Massara, dai, che credo già qualcosa sappiano.
0: Penso, esatto, penso che non sono gli ultimi arrivati,
1: Certo.
0: anzi, e quindi credo che sui taccuini importanti ci siano queste. Questo da merito comunque anche alla nostra società, che nonostante quello che abbiamo detto all'inizio dell'appuntamento, della trasmissione, trova, investe, e poi la bravura nostra, e non ho arroganza nel dire questo, però se ogni anno noi riusciamo a vendere 3 o 4 giocatori a cifre assurde, a comprarne 4 o 5 e ottenere risultati, vuol dire che c'è
1: Certo.
0: anche qualità nel nostro
1: Nel
0: lavoro.
1: nostro lavoro, certo. Allora, buonasera Quintiliano, permettimi soltanto di salutare e ringraziare il mister, bentornato sempre, per me è un piacere ascoltarlo, lo ammiro molto, non è, cosa dice la nostra amica, aspetta, lo ammiro molto, non è da tutti riuscire a fare quello che sta facendo da anni. Grazie di cuore, Terry. Soprattutto in una situazione, cioè, dove c'è la guerra. Ecco, questo termine non volevo utilizzarlo, però questo è.
0: Ringrazio tantissimo Terry, è sempre un piacere ricevere, ecco, degli attestati di stima, e sottolineare. Chi mi segue sa, ecco, le difficoltà,
1: Certo,
0: ovviamente
1: certo, certo, certo.
0: non siamo qui a piangere o a elemosinare nulla, però
1: Ci
0: ti
1: sono.
0: ripeto, lo faccio con gioia, però le difficoltà ci sono.
1: Ci sono. E io ti auguro tutto il bene possibile, Carlo. Ci sentiamo prossimamente, sicuramente. E in bocca al lupo per tutto, tutto.
0: Alla prossima, e grazie per il bocca al lupo.
1: Grazie a te,
0: Credimi.
1: Carlo. Grazie, un abbraccio, grazie. Allora, abbiamo avuto un po' toccante all'inizio perché cioè, Carlo Nicolini è allenatore in seconda dello Shakhtar Donetsk. In realtà lui è anche preparatore atletico, ma quest'anno insomma direttamente secondo allenatore, e lavora in condizioni cioè in una nazione dove c'è la guerra. Avete sentito, no? Gli hanno bombardato anche qualche parte del centro sportivo, da quello che ha detto all'inizio. Nonostante tutto è lì, vanno avanti, giocano a Londra la Champions League, perché per problemi ovviamente logici, e quindi va ammirato doppiamente questa persona, che rispetto alla quale peraltro quando parlo di calcio con lui starei 2 o 3 ore, caro Federico Rossi. E quindi in bocca al lupo gli rifacciamo anche in diretta per tutto quello che potrà fare, e speriamo, chissà, magari qualche giovane che ha citato la Juventus nel taccuino di Massara, magari c'è qualche ragazzo di questi qui. Fede, siamo giunti al break, tra poco parleremo con Michele 10 minuti di Orgoglio Bianconero, per capire anche, perché lui mi scrive sempre nella chat di Orgoglio Bianconero, si è scatenato il finimondo perché non volevano questo, volevano quest'altro, ma è così, nelle chat dei tifosi è così. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico.

0: Ico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Ciao ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, morbosamente siciliano. Ragazzi, diciamo che il discorso di Thuram è molto simile al discorso Pogba, purtroppo. Non vorrei che si inclinasse anche il rapporto di proseguimento della sua carriera alla Juve, però difatti oggi si sentono poi sempre le notizie, quelle che non si sanno. La Juve fino all'ultimo momento stava chiudendo per un ragazzo del 2004, Sissé del Nizza, per 15 milioni, e a quanto pare non c'è stato il tempo materiale perché era una trattativa estera. Per quanto riguarda le cessioni, io spero che a più presto parta Cabal.
2: Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo la risposta del procuratore di Cassia a Carnevali, ringrazio Giuliani che l'ha letta oggi in trasmissione, perché io sinceramente non mi sarei mai preso la briga di leggere tutta quella spatafiata per poi non quagliare molto. Ma quello che mi ha colpito è che nella risposta più volte viene sottolineato l'anelito di Cassia di venire alla Juve, e che per carità a noi potrebbe anche far piacere, no? Motivo d'orgoglio se qualcuno ci tiene tanto a vestire la maglia bianconera. Però per un attimo mi metto nei panni del tifoso bergamasco, cioè questo viene a giocare da noi ma non fa altro che dire che voleva andare da un'altra parte.
3: Buon pomeriggio ragazzi, ma tenendo conto che lui praticamente accorcerà verso il centrocampo per creare spazi, Ultimate, quindi spazi dove teoricamente si dovrebbe infilare Colomani, essendo un attaccante che attacca la profondità, mentre lui invece viene incontro alla palla per lavorarla, quindi sono complementari. Con il rientro di Yıldız, poi chi rimane fuori? Çiğko? O giocano tutte e quattro insieme? Cosa ne pensate? Ciao, Domenico D'Ancona.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, tra poco ci collegheremo con Michele, che è stato qui con me a colpo di tacco di Orgoglio Bianconero, per testare un po', tastare, cercare di capire anche l'umore di tanti tifosi, perché parliamo sempre di Orgoglio Bianconero, il secondo club ufficiale della Juventus al mondo con il maggior numero di iscritti. Leggo questo messaggio di Francesco da Cosenza, che ringrazio. Semplicemente la commozione, l'affetto e la stima per Carlo Nicolini, grazie a te Quinte per pagine come questa. Devo ammettere, Francesco, che mi sono commosso anch'io. Non volevo nemmeno parlare, però poi quando lui mi ha cominciato a dire dei problemi, è chiaro che uno chiede, no? Perché io voglio anche sapere e conoscere l'umore di chi vive certe situazioni, e non è semplice fare l'allenatore, insomma lavorare, diciamo così, in un paese dove c'è la guerra, e con questa passione. E vi assicuro che Carlo, poi gliel'ho chiesto, cioè lui è tornato lì e mi ricorda le parole di Lucescu, col quale lui ha lavorato tanti anni. Quando scoppiò la guerra in Ucraina, quando ci fu l'attacco della Russia, lui proprio disse: io voglio rimanere qui. Quindi insomma veramente tanto tanto affetto e tanta ammirazione per Carlo. Ben ritrovato a Michele, ciao Michele.
6: Ciao Quinto, buonasera, un saluto a tutti gli amici all'ascolto.
5: Non so se tu abbia ascoltato Carlo Nicolini poco fa.
6: Assolutamente sì, ah. Emozionante, perché lui va oltre il lavoro, la passione per il calcio, cioè qualcosa di più, principi, valori di uomini di altri tempi.
5: Esattamente, che non hanno spazio in Italia, diciamo così, che anche questo è un punto.
6: Sì, in Italia, in generale nel calcio, sembrano storie veramente, non lo so, di tanti anni fa.
5: Esattamente. Tra l'altro ho fatto il nome di tanti, tu segui il calcio estero, però non so lo Shakhtar, ma tanti secondo lui saranno dei grandissimi calciatori, addirittura.
6: Cucina di diversi calciatori interessanti, soprattutto brasiliani,
5: è vero,
6: passione per lo Shakhtar verso i calciatori brasiliani, è possibile, come no?
5: Vediamo se insomma sul taccuino di Massara c'è il nome di qualcuno di questi ragazzi. Invece sicuramente nella rosa della Juventus ci sono tanti nomi nuovi, Michele, al punto tale che la Juventus può lottare per...
6: Guarda, intanto permettimi una battuta, oltre al taccuino di Massara devono essere scritti anche sul taccuino di Spalletti.
5: È già qui
6: capiamo un attimo dove vogliamo arrivare. E poi per il resto, che devo dirti? Il tifo bianconero è un po' diviso, come sempre non c'è una maggioranza assoluta. Ci sta, perché poi fondamentalmente, sai, con gli anni che abbiamo passato non è semplice fidarsi degli acquisti. Tanti nomi nuovi, giocatori con il se davanti, se faranno bene potremo magari divertirci in questa stagione. Però sai Vito, la cosa che forse non dà certezze, non dà sicurezza al tifoso è come si sono sviluppati questi acquisti. Io credo che noi facciamo i tifosi e quindi stiamo da una parte e facciamo i tifosi. Loro sono gli esperti, hanno competenze e conoscenze. Però sai, alla fine della passata stagione chi erano i primi che pensavi la Juve deve prendere il portiere e l'attaccante, il bomber, non l'attaccante, l'attaccante, il bomber, quello che fa gol. E strategicamente mi sembra che all'inizio la società non si è indirizzata subito verso queste figure. È lì allora che nascono i dubbi.
5: E infatti la domanda è questa: Riddle stamattina, ma non è l'unico, ha detto guardate che Voltemade sì segna, però un 9,5. Ti chiedo insomma un parere su questo calciatore, al di là poi della simpatia, perché se lo vedi è oggettivamente simpatico, no? come tipo, però insomma calcisticamente che giocatore è secondo te? Cioè è veramente da Juventus? Può dare qualcosa alla causa bianconera?
6: Guarda, io con Newcastle l'ho visto pochissimo, me lo ricordo invece molto di più agli europei under 21, perché mi piace di più vedere le competizioni giovani, e lì mi impressionò molto perché era un calciatore sì alto ma molto agile, molto veloce con le gambe.
5: Esatto.
6: Quindi dentro l'area di rigore è un calciatore che è difficile da marcare, perché quando hai quelle leve così lunghe, per quanto tu da difensore possa adottare la postura giusta nella marcatura, comunque lui ti ruba sempre quei 10 cm di campo. E lì se è intelligente e bravo nel tenere il pallone, secondo me qualche fallo dentro l'area potrebbe ottenerlo. Poi sulla capacità di fare gol, che devo dirti, è già uno che non fa tantissimi gol di testa ed è un attaccante, vuol dire che non è un bomber.
5: Esatto, è vero, malgrado la sua altezza non è la peculiarità il colpo di testa, però speriamo che insomma qualche zuccata vincente la possa fare. Invece al centrocampo, tra l'altro, avrai letto anche la polemica, la risposta che è stata lunghissima, sta male per metterla sul sito, ci ho messo mezz'ora perché ho dovuto sintetizzare tutto, dell'agente.
6: Ma non ha detto nulla.
5: Esatto, secondo me bravo, esatto. Alla fine, come si dice qui a Roma, l'ha buttata un po' in caciara, secondo me.
6: Viene da dire so what, e quindi non ha detto nulla.
5: Sembra quasi che
6: conferma delle parole invece di Carnevali.
5: sembra quasi che abbia cambiato la Juventus all'ultimo momento, però insomma alla fine sì, no, perché comunque la trattativa era iniziata prima. Vabbè, comunque lasciamo perdere, gli agenti fanno gli interessi dei calciatori e lo sappiamo benissimo. Ti dicevo invece Pape Sarr, che mi ricordo fu indicato da Antonio Conte come un futuro top, diciamo così. Invece
6: Sì, però diciamo che il Sarr il periodo migliore l'ha fatto con l'allenatore australiano Postecoglou, quello che insomma è stato dopo Conte come allenatore. Lì ha avuto il suo periodo migliore perché come dice lui è un box to box, in un centrocampo a due non lo so, può darsi pure che possa rendere. Secondo me è un valido sostituto di Thuram, potrebbe anche essere meglio di Thuram se viene a Torino con la testa. Il problema è che questa gente arriva a Torino in prestito, cioè non ha la certezza di rimanere lì a Torino, non è che dice ah io adesso qui costruisco la mia carriera, i miei prossimi anni, sono in prestito, come va alla fine della stagione lo stipendio torneranno a prenderlo o dalla Juve o dal club.
5: Ah beh, chiaro, questo è chiaro. Io guarda invece hai citato la parola prestito, ho fatto un podcast oggi, l'ho pubblicato poco fa su Bianconera News sui prestiti, però cessioni, o meglio attenzione, ho detto, perché i tanti prestiti che la Juventus ha dato per quanto riguarda le uscite, poi se le ritroverà quasi tutti purtroppo, salvo qualche miracoloso riscatto, vedremo, se le ritroverà a luglio. E sotto questo aspetto abbiamo riabbracciato proprio quest'anno Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Ho fatto una domanda quasi provocatoria alla fine del pezzo, ma non è che poi alla fine saranno proprio questi due i migliori acquisti della Juve, Michele? Nico e
6: ci può stare. Io Douglas ricordi avevo dato la sufficienza perché era la prima di campionato, mi era piaciuto per 45 minuti, poi era un
5: sì,
6: po' calato,
5: sì, esatto.
6: Contro il Parma l'ho visto ancora meglio, devo dire che contro il Parma mi è piaciuto molto di più. Nico contro il Parma
5: ha spaccato la partita, dai.
6: È stato veramente il giocatore che ha cambiato la partita, se fosse sempre così. Ma noi ce lo dicevamo, ti ricordi che dicevamo ma forse tra gli acquisti di giugno
5: io l'ho sempre detto,
6: probabilmente Nico Gonzalez
5: qualcosa l'ha fatta almeno,
6: rimanere.
5: esatto,
6: può darsi che Spalletti che lo voleva già a Napoli, magari ecco la differenza tra Nico e Conceição, con tutto il bene che uno vuole avere a Conceição, però Nico fa gol, è più cattivo, è più concreto. Conceição poi alla fine sì, ha tirato contro il Parma, ha preso il palo, non ce l'ha questo gol nel piede, non lo so perché, ma non ce l'ha il gol nel piede. Nico è concreto
5: e poi può fare lì sulla linea della tre quarti diciamo più di qualche ruolo. E a proposito di questo, in vista della sfida contro il Milan, le assenze le conosciamo, no? Il Diz domani si opererà, Thuram a Lione, Ekator vabbè infortunato eccetera eccetera, mi chiedono tutti ma con l'arrivo di questo gigante tedesco secondo te come si schiererà Spalletti?
6: Io non credo a grossi cambiamenti, a parte David che è andato via, non credo a grossi cambiamenti. Potrebbe azzardare con Nico Gonzalez al posto di David, con Cesao e Boga, con Colomani lì davanti. Il Milan ha un difetto evidente, la difesa, però è una squadra che lì davanti crea,
5: certo.
6: Quindi dobbiamo essere bravi davvero a concretizzare, stavolta non è né il Parma né il Frosinone, non è che possiamo sbagliare tutti questi
5: perché
6: gol,
5: poi magari lì lo becchi contro il Milan se non,
6: sì,
5: non lo so.
6: Perché esatto, contro il Milan lo becchi, portiere volendo, grande portiere.
5: Sì, esatto. E ecco, allora mi viene da fare una riflessione che facevo con Guglielmo Buccheri. Lui dice io qualche dubbio onestamente ce l'ho a centrocampo, perché la difesa mi pare stia bene, però poi se non è protetta dal centrocampo sono guai. Secondo te dei tre reparti dopo questo mercato, tra partenze, infortuni eccetera, paradossalmente ma non troppo, il reparto più debole della Juventus secondo te è proprio il centrocampo?
6: Guarda, se se giocassimo, questa è una delle polemiche che esce di più sul
7: vostro, sulla vostra chat.
6: Sì, il centrocampo a tre. Sulla nostra chat si parla solo ed esclusivamente di centrocampo. L'unica veramente grande pecca che viene mossa a Spalletti è questo centrocampo a tre. Dobbiamo giocare a tre a centrocampo. Dobbiamo giocare a tre, quindi sì, potrebbe essere. Giocando a tre, sì, è il reparto quello più debole. Tutto sta però a capire poi se Colomoni e Woltemade faranno gol, perché sennò pure lì davanti, cioè, dire, alla fine, certo, concretizzare.
7: Esatto, sono andata via la linea, è caduta. Ci sei, Michele?
6: Sì, sì,
7: pensavo fosse, sì, è chiaro, se non segni poi protezione o non protezione, eccetera, eccetera. L'ultima, Michele, prima di salutarti, tu sai, ogni giorno, oltre a fare il turno sul sito la mattina, poi faccio un podcast che pubblico la sera. Io mi meraviglio anche che non se ne parli molto. Cioè, secondo me, Cambiaso è un caso. È vero che merita probabilmente la panchina, però pronti via in panchina, adattato Celik, seconda partita, pronti via, ancora panchina, parlare di bocciatura non è sbagliato, però secondo me è un caso, Michele, questo, soprattutto perché Spalletti lo ha sempre ritenuto inamovibile malgrado delle prestazioni non all'altezza. Cosa ne pensi di questo, per me, caso Cambiaso?
6: È un caso, c'è poco da fare, però questo è un punto a favore a chi critica la campagna acquisti della Juventus, perché se vedi che il calciatore non ti dà fiducia, non ti offre determinate garanzie, non è che arrivi all'ultima giornata di mercato per cercare di prendere Tagliafico. Devi risolvere il problema prima. Devi risolvere il problema prima. Perché adesso ti tieni anche Cabal, sulla sinistra hai adattato ormai Celik a tutti gli effetti, che era venuto come sostituto di Kalulu, ma si trova a fare il titolare al posto di Cambiaso. Quindi sono queste idee che in qualche modo, sai, ti portano a essere un po' pessimista su quella che può essere la stagione della Juve. Molto dipenderà da Spalletti, tantissimo, l'hai detto tu, è il nostro fuoriclasse. Il nostro fuoriclasse è lui.
7: Però lo deve adesso, però lo deve dimostrare. Deve essere il valore aggiunto,
6: sì,
7: dai.
6: Ma. Sì, molti lo aspettano al varco, caro Vinto, molti lo aspettano.
7: Lo so, ma lo so, anche molti aspettano che cada, ti aggiungo io.
6: Sì, certo.
7: E molti sai perché? Sì, aspettano che cada. E sai perché? Perché
6: sì.
7: Appunto, quindi
6: io
7: no.
6: Guarda, invece ci può stare, perché comunque Conte Libero è sempre un'ombra enorme su qualsiasi panchina italiana, però il fatto che Carnevali abbia scelto Aquilani e che sia stata l'ultima mossa di mercato prima di lasciare il Sassuolo e che ha creduto molto in questo ragazzo, io non lo so se a fine stagione Aquilani fa una bella stagione con il Sassuolo, visto che è uno tra gli allenatori giovani più promettenti, se ne parla benissimo, e non vorrei che, sai, chi può dirlo?
7: Ma staremo a vedere, io spero invece che la Juventus vada bene e che non dovremmo avere questi problemi. Esattamente. Sì. Allora, Michele, grazie, buon lavoro, buon tutto, alla prossima, grazie.
6: Grazie, buonasera a tutti.
7: Un abbraccio, ciao. Da quello che sto sentendo, Woltemade come caratteristiche, la stessa cosa di Zirkzee, Francesco. Francesco, non è la stessa cosa di Zirkzee, ma non è nemmeno un simil Vlahovic. Cioè un 9,5 come dice Riddle, ma non solo, però magari è un po' più bomber di Zirkzee, per intenderci. Allora, Valerio da Pisa invece ci scrive: ciao Quinti, non capisco quando è stato annunciato Alebegovic, tutto a dire grande colpo di mercato, giocatore fortissimo, ora che anche il posto libero per infortunio di Ildiz si dice è giovane, non lo fanno giocare, non capisco. Guarda Valerio, credo che tu non ti riferisca a me, perché non ragiono come quelli che tu hai citato, è giovane e va aspettato. No, io quando dico va aspettato, se tu credi in un giovane, ribadisco il concetto, la mia idea sulla gestione dei giovani, ma non solo della Juventus, attenzione, perché questo è un problema italiano dei giovani. Se tu credi in un giovane e lo fai giocare, anche se sbaglia la prima prestazione, non va crocifisso, se ci credi altrimenti è inutile. Ma se l'hanno presa, evidentemente ci credono. Anche se Spalletti in quella intervista ha detto, su domanda sua all'Ibegovic, sì, era da tempo che Massara lo seguiva. Non lo so, però comunque è pure vero che ce l'hai e quindi devi cercare di ottimizzarlo al massimo. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. 7 pieno in pagella per la nostra dirigenza in merito al mercato, per gli acquisti fatti, per il fatto che comunque non hanno mandato via nessun top player fino al momento, che sono riusciti a sistemare tutti quei giocatori che non facevano parte più del progetto Juve. A parere mio manca un mezzo voto, perché mancherebbe un centrocampista di leadership che ci avrebbe fatto fare il definitivo salto di qualità. Secondo me questo centrocampista manca, e comunque speriamo bene. E al momento palla Spalletti e minimo il quarto posto.
7: Allora, sì Stefano, ho capito, è chiaro, la leadership che forse avrebbe avuto, che sì, staremo a vedere. Io un po' il centrocampo, anch'io temo che con l'infortunio di Thuram sia un po' indebolito, perché comunque sia Pape Sarr, io non voglio definire scommessa, forse brutto, no? Altrimenti sembra che la Juventus abbia preso uno sconosciuto, però bisogna vederlo, tu non stai prendendo uno reduce da campionati top, no? Per quanto riguarda la Premier League, però comunque ha giocato a livello internazionale, come diceva Carlo Nicolini, calma e sangue freddo, però comunque si è infortunato Thuram, che in forma secondo me è un ottimo calciatore se non ha problemi fisici come purtroppo ha adesso. Domani intervento chirurgico a Lione se non cambia idea, ma non credo. E hai Koppo Meners che è lì, sì, entra, ha segnato, ora dobbiamo sperare in una resurrezione di questo calciatore. Quindi poi a Locatelli, per carità, però ti manca, hai ragione Stefano su questo, un giocatore, un trascinatore del centrocampo, perché il centrocampo, io sono all'antica come mi diceva Guglielmo, non significa essere all'antica, centrocampo è il reparto più importante di una squadra, è da lì che si costruiscono le squadre e quindi i successi. La Juventus oggettivamente non ha un centrocampista di livello, ripeto, questo Pape Sarr, aspettiamo, magari dimostra di essere quello di cui parlava Conte, no? Però da qui a diventare un leader credo ci voglia, a meno che non abbia nel sangue la leadership, quindi aspettiamo. Però se per esempio fosse arrivato che sì, io sarei stato più tranquillo sotto questo aspetto qui. Nel frattempo vi parlavo di Gatti, il Porto ha presentato una seconda offerta, una nuova offerta, la seconda, che è stata respinta, proponendo un prestito oneroso con diritto. La Juve ha sempre chiesto maggiori garanzie sulla formula, il difensore aveva dato disponibilità, ma con la lista Porto da presentare entro poche ore, la lista Champions, e la necessità di fare tutto e subito, le possibilità sono svanite. Gatti è aperto a un trasferimento anche negli Emirati Arabi, addirittura chiusura poco prima di fine mese, ma devono esserci le condizioni giuste per la Juve, altrimenti se ne riparla a gennaio. Quindi vedremo, magari ce lo pagassero tanto. Mi pare di capire, però, ecco la riflessione che faccio, un po' amara per quanto mi riguarda, è che Gatti ormai è consapevole al 200% di essere fuori dal progetto di Spalletti, addirittura disposto ad andare in Arabia Saudita, dove è vero che guadagni tanti soldi, ma dal punto di vista della carriera secondo me è un passo indietro rispetto al fatto che è un campionato non competitivo. Ecco, questo è un po' il punto del discorso. Ci siamo quasi, caro Federico Rossi, siamo giunti all'ultimo break, quindi ti do la linea, a tra poco.
0: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza.
9: Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
10: Ci sono io, Walt Mad.
11: Guarda che alle 18 ci racconterà tutto Lucio Marinucci.
10: Oltamate.
11: Ha detto che l'ha visto sempre, ma ha raccontato
10: e
11: tutto.
10: E ce lo facciamo raccontare da lui. Lui intanto si definisce a metà tra Ibra e
11: Kiki. E Havertz.
10: E Havertz.
11: Ora, Nick, calma.
12: Walt, tu sei Fabio Dozzi?
10: No. Abbassiamo un attimo le pretese. Secondo me sei fortissimo.
11: Sì, però stai sereno.
10: E sono convinto anche che... ha fatto rosicare un po' qualcuno perché al di là del fuoco, vabbè, perché comunque tu dici, quelli si speravano che tu dici alla fine non ha preso nessuno. Pippo Franco, cioè, con tutto il rispetto, Pippo, è vivo, cioè, sta
11: Pippo
10: bene.
11: Pippo Franco sta bene.
10: Ok, sì. Perfetto, lo salutiamo. Però ha preso Pippo Franco in attacco, e quindi
11: no, abbiamo preso John Holmes.
10: E John, no, in attacco avrebbero detto tutti quanti: wow, hai preso Colomani, hai preso Pippo Franco, per dire.
11: Sì, comunque insieme l'anno scorso hanno fatto 7 gol, tutte e due.
10: Sì,
11: insieme.
10: Sono d'accordo, okay. Sono d'accordo, però anche Malen mo.
11: Sì,
10: cioè, in Premier dice: oh, pulisci a terra prima di uscire dalla panchina. Non giocava.
11: Lui deve stare sereno.
10: Poi arriva, lui deve stare sereno, però è bella anche l'autostima, no?
11: No, un po' ibri. Ci racconterà tutto.
10: Pensa
11: Lucio
10: se avesse detto: sono un incrocio tra David e Openda. Cioè, noi saremmo andati in depressione permanente, diciamo, sì, con tutto il rispetto. Perché... però no, non l'avrebbe detto. Però ha alzato il tiro e anche le aspettative. E noi lo aspettiamo.
11: Sì.
10: Ha detto comunque, anche che per certi versi si sente un po' Marangio, un po' Santarelli.
11: Sicuramente, sì. È bellissima la Juve. Ha fatto
10: dei video simpaticissimi.
11: Tanto la foto tra lui e con Cesao, 1,98-1,66. Cioè, lo è praticamente Walt Mad. Poi ci racconta tutto Lucio, anche sulla pronuncia. Lo prende in braccio. E quando gli danno il kit da bambino è favoloso. È favoloso.
10: Sì, perché è bellissimo. Perché poi quando gli tirano il pallone e poi diventa un palloncino. Devo dire che è anche un bravo attore, perché comunque c'aveva quelle espressioni simpatiche.
11: Era John Holmes.
10: Sono d'accordo, ma faceva altro tipo di recitazione. Cioè, non era voluttuoso nelle espressioni.
11: Comunque te l'ho detto, per me a colpo di tacco lui diventa Rocco. Per cui ogni volta che sei di Rocco,
10: io lo chiamerò Walt. Walt.
11: Sperando che ogni tanto segni.
10: Anzi, sai che sarebbe bello riprendere un grandissimo film, Castaway, e chiamarlo Wilson! Quando segna Wilson!
11: Poi Nick, faremo, noi abbiamo fiducia.
10: Poi vi daremo una sorpresa che però mi devi concedere, siccome nasce da quest'idea che abbiamo partorito insieme ieri, la faremo nascere, questa sorpresa, la prima volta che ci sarà durante un colpo di tacco, quando lo faremo insieme in Europa League.
11: C'è una sorpresa.
10: Quando arriva il gol. L'ho detto ieri, c'è la memoria un pesciolino rosso. Se segnano la Juve, che cosa facciamo per 15 secondi?
11: Sì, cantiamo.
10: A parte che non lo devi dire, perché è una sorpresa.
11: Ti giuro, no.
10: Non lo devi dire, che è una sorpresa. Ma poi non è che cantiamo. Succederà altro.
11: Nick accanto a Nick Waltmode.
10: Perché non mi fa entrare più in automatico?
11: Accanto a Quintiliano.
10: Waltmode, non lo vede.
11: Secondo me non lo vede.
10: Non lo vede. Grande Walt Mad. Allora, comunque, insomma, parleremo un po' di
11: Ci sono un po' di cose. Alle 18 Lucio Marinucci, che intanto ve lo faremo vedere anche in video. Pensa
10: per chi non l'avesse visto.
11: Intanto ti dico una cosa, l'anticipo che mi ha raccontato oggi di questo giocatore. Lui ha detto, perché Lucio ovviamente è un profondo conoscitore, non a caso l'abbiamo portata a Bianconera
10: News.
11: Cioè, il sottoscritto l'ha portata a Bianconera News. Ha detto una cosa, secondo lui. E poi ripeto, ce lo racconterà. La previsione di gol è tra gli 8 e i 12 gol li può fare. Però ho detto una cosa: l'anno scorso, nel momento in cui nel Newcastle si erano rotti tutti gli attaccanti, ma lui continuava a giocare dietro la punta, perché non è un vero e proprio animale d'area di rigore, ma è uno che dietro la punta può giocare molto bene. Io ho detto: beh, vedremo un trequartista di 2 metri, cioè una cosa abbastanza inedita. Però secondo Lucio giocherà molto sulla linea e non come centravanti.
10: E io credo, mi fido di Lucio e credo che più o meno sarà questa l'idea di partenza, anche se no, mi aspetto comunque qualche sorpresa da parte di Spalletti, che adesso spetta a lui. Adesso la palla va nel campo di Spalletti. Devo dire, l'ho scritto nell'editoriale di oggi, l'ho ribadito nei reel.
11: Non l'ho letto, ovviamente.
10: Ovviamente, l'ho scritto ieri anche sui miei profili social.
11: Non l'ho letto.
10: Ovviamente. Io veramente faccio un applauso a, e lo faremo anche dopo, magari privatamente, a Carnevali, Massari e Ottolini. In particolare i primi due, che sono quelli che si sono dovuti esporre di più, in particolare al primo che ha dovuto fare ragioniere anche in tutta questa situazione qua, perché si è lavorato in una situazione molto complicata, dovendo fare una serie di calcoli complicatissimi, dovendo vendere l'invendibile, dovendo trattare con gli agenti, come si chiama?
11: Sì, poi ho qualcosa da dire.
10: Atacandè, perdonaci se non sappiamo, vabbè, lo diremo bene poi il tuo
11: che
10: nome.
11: Poi in tutta quella pippone di lettera ci spiega,
10: ma finiva più.
11: Ma poi ci spiega come mai non c'è arrivato l'accordo. Noi lo sappiamo,
10: noi lo
11: però sappia, diccelo.
10: Noi lo intuiamo. Beh, noi, diciamo che lo intuiamo.
11: Ho un sospettuccio.
10: Un'idea ce la siamo fa. No, poi soprattutto prima, no, ma questi hanno attaccato me, allora io attacco quella... loro. Beh, però grande rispetto per,
11: cioè,
10: lei. No,
11: tutto fatto, cosa? L'accordo fatto,
10: cioè, prima
11: però
10: ci attacchi.
11: Cosa mancava?
10: Dai ragazzi.
11: Bravo, no, Giovanni, che l'hai messo spalle al muro. Ah, così mi sei piaciuto.
10: A me queste cose qua piacciono tantissimo.
11: Anche a me.
10: Perché abbiamo finalmente, ecco,
11: Attaccana.
10: Atagana, brindiamo ad Atagana.
11: Salute, alla
10: aspetta,
11: salute.
10: Aspetta, là c'è l'acqua del Po. Atagana.
11: Atagana,
10: beviamo. Alla tua salute. Hai visto? Anche all'unisono. Facciamo, come si deve, flick e flock. Comunque, Atagana, noi brindiamo alla tua salute. Non ci sarà che sì, Atagana, che sì, ma abbiamo Sar. Oh, finisse tutti i nomi tronchi così. Vabbè, va bene così.
11: Sono molto arrabbiato.
10: La foto non è ancora pronta.
11: Sono molto arrabbiato con Turam, te lo dico.
10: Sì, perché dobbiamo dire che
11: sono molto arrabbiato con Turam.
10: C'è da dire che ci sarà Turam fuori da tutte le liste.
11: Insieme,
10: quindi,
11: a Zegrova,
10: è evidente, sì, è evidente. Insieme a Zegrova, è evidente che chiaramente ho capito. Non mi finisce più di parlare. Assieme a Zegrova. Perché evidentemente quello che poi ci anticipò il direttore, va dato a Cesare ciò che è di Cesare, che ce lo disse, ce lo anticipò tempo fa, Antonio, sulla nostra, cioè, chat, Antonio, che probabilmente si dovrà operare, adesso capiremo bene anche i tempi e tutto
11: Antonio
10: il resto.
11: Antonio ci ha detto, cos'era, inizio estate.
10: Sì, e Tokyo, occhio, e quindi chiaramente lo sapevano anche la Juventus, da lì poi la pressione per arrivare a Sarr. E sì, siamo un po' arrabbiati perché probabilmente qui ci troviamo davanti a una specie di remake della vicenda Pogba. Perché magari, ecco, con un po' di anticipando i tempi adesso, magari a ottobre lo trovavamo in campo, invece si parla del 2027, quindi fuori dalle liste. Per fortuna è arrivato Sarr, non ci sarà Zegrova. Mi sembra di aver capito, ma non ho letto conferme in tal senso, fuori anche Cabal, e là ci starebbe.
11: E attenzione,
10: comunque...
11: Vincenzo, perché io non sapevo che il mercato portoghese fosse ancora aperto. Attenzione, perché pare che Gatti potrebbe andare al Porto, già, lui è già in serata, quindi attenzione a questa in effetti lo diciamo ieri, attaccanti ne abbiamo abbastanza,
10: difensori,
11: quindi attenzione anche a questa opzione.
10: C'è la possibilità, lui ha rifiutato, non mi ricordo che ha rifiutato adesso proprio di recente il Galatasaray, tra l'altro il Galatasaray voleva, lui ha rifiutato il Galatasaray, vediamo quello che succederà oggi. È sicuramente uno che vedrebbe, se dovesse restare alla Juventus, poco il campo. E mi dispiace perché, ti ripeto, poi ci sono dei giocatori che non mi sono piaciuti nel comportamento, ce ne sono altri che comunque, per quanto non mi siano piaciuti nel rendimento e talvolta nel comportamento, però hanno dimostrato l'amore vero per la maglia della Juventus, e per me questa è una base importante dalla quale partire. Gatti è uno di questi, però oggettivamente quando io dicevo ragazzi tutto bene, tutto a posto, però... Se prendiamo Lukumi, c'è Bremer, Lukumi, Kelly che può a quel punto subentrare, c'è, io sto più tranquillo, mi dà più spessore, mi dà più esperienza anche a livello internazionale, quindi ci sta e va bene così. Però insomma, siamo un po' dispiaciuti con Turam perché probabilmente no, le valutazioni le avrebbe dovuto fare lui e lo staff medico molto prima.
11: Ti
10: molto
11: ripeto,
10: prima.
11: Se Antonio ci dice inizio estate, occhio nella nostra chat, perché Turam rimanga fra noi, ma Turam va verso l'operazione, vuol dire che inizio estate già avevano un'idea di quello che poteva accadere. Quindi non mi è piaciuta questa gestione. Poi è chiaro che tu non puoi obbligare nessuno, a farti operarti, ci mancherebbe altro. Però lui ci ha lasciato con un pugno di mosche in mano, Vincenzo, perché perdiamo forse il miglior centrocampista che abbiamo. Speriamo che Sar, anche qua ci spiegherà tutto Lucio alle 18, speriamo che Sar non ce lo faccia rimpiangere. Però questi atteggiamenti a me non piacciono, zero proprio. Ah, ma per lo stesso calciatore sta fuori 4 mesi, vuol dire che settembre, ottobre, novembre,
10: la stagione
11: dicembre
10: è compromessa.
11: Bravo,
10: la stagione
11: è compromessa. Una stagione, perché gennaio rientra, sì, bisogna vedere come, poi rientri, devi riatletizzarti, trovare, ma se va,
10: ragazzi,
11: bene, lo rivedi a febbraio.
10: Io voglio essere ancora più lungimirante, cioè sarei stato ancora più lungimirante, perché che non stava bene si vedeva in campo addirittura,
11: appunto.
10: Quindi qua c'è da domandarsi le valutazioni come sono state fatte, e oggettivamente qualche punto interrogativo ce lo poniamo. E mi tornano in mente anche le parole di Spalletti, che secondo me è un po' polemica è stato quando disse, certo, giustamente siamo tornati indietro,
11: certo,
10: ed è finita l'estate, certo, come a dire indietro. Ma come l'abbiamo gestita questa situazione?
11: Male. Ma io vorrei saperne qualcosa di più, però, ma non perché, per l'amor di Dio, ma perché
10: il più alto delle sagome,
11: sì, è 2 metri, ma perché, dici, sai, aveva il mondiale, capisco, mi rendo conto, un po' come il Diz, che poi non è che si opera per quel programma, ma per un altro. Ma qui non avevi neppure il mondiale, ma per la tua carriera, per la tua carriera. Però comunque ormai ha scelto così, arrivederci. Però per me Thuram non lo considero più, rimarrà fuori dalle liste, è il minimo. E poi vediamo.
10: Beh, perché tanto è inutile.
11: Zegrova spero vada in Arabia, Vincenzo, dico verità.
10: Ma io lo spero anche per lui, perché ti dico la verità, a differenza di tanti fanfaroni, io credo che lui le qualità ce le abbia, ma che abbia realmente un problema di tenuta fisica, un problema di continuità, che comunque lui ci tenga, la Juve, il gol che ha fatto in amichevole, meraviglioso, sì, l'esultanza, il festeggiare. Dopodiché però io sono contento che adesso abbiamo una società che non fa sconti più a nessuno.
11: No, no, esatto.
10: E che dice: io devo affidarmi ai migliori. E questo ragionamento lo fa perché lavora in sinergia con l'allenatore, che non guarda in faccia a nessuno. E allora si valorizza quello che si ha e che è rimasto. Ricordate quando quest'estate dicevamo: chi potrebbe essere valorizzato e non venduto? E molti dicevano Douglas Luiz. E infatti Douglas Luiz è rimasto.
11: Alla fine Nico non ce l'hai scommesso.
10: Nico neanche io ce l'ho scommesso un euro. Però sono contento che sia rimasto.
11: Beh, se questo sì.
10: Sono contento che sia rimasto. E secondo me si prenderà, se continua così, cioè se ha una continuità del genere, si prenderà tanto spazio. Perché poi al di là del rendimento in campo, Spalletti è uno che guarda il ghigno famoso. No? Lui è un ghigno che se lo porta addosso. E con Miners, io non, proprio l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco adesso, se fa 6 gol per 6 giornate di fila uguali a quello che ha fatto col Parma, ancora resto scettico, perché veramente io resto scettico. Però se si riuscisse a recuperare o accendere con Miners, hai visto mai, non mi illudo, sia no, chiaro, però insomma.
11: Ma guarda Vincenzo, 2 cose, la prima, quello che a me preoccupa oggi e continua a preoccupare è il reparto offensivo, inteso come punte centrali, perché noi ne abbiamo 2 in realtà. Poi se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, non abbiamo nemmeno una, perché né Colomani né Nick il tedesco sono le punte centrali. Però senza cercare il pelo nell'uovo ce ne abbiamo 2. E dietro chi c'è? Milik, che garanzie ci dà? Come sta? Può giocare qualche minuto? Ekator, ragazzi, credo che abbia battuto ogni record, perché ha giocato 20 minuti, per 20 minuti giocati sta fuori 3 mesi. Quindi noi lì siamo corti. Tant'è vero che non succederà mai, perché non succede, ma c'è Icardi svincolato ancora, ripeto, è una mia idea stupida, folle, che ma c'è Icardi svincolato.
10: Stupida e folle.
11: Vincenzo, è stupido e folle. Ma tu hai 2 attaccanti.
10: Quello ti chiede 5 milioni, 6 milioni minimo.
11: Ma sì, ma ora è senza squadra.
10: È senza squadra, ma quello non sta trovando l'accordo con le squadre, perché la Lazio gli ha proposto.
11: Ma secondo te può andare alla Lazio?
10: E gli ha proposto anche una fornitura di cialde per tutto l'inverno.
11: Anche
10: di
11: la Lazio, no. È quello. Se io dico, guarda, sei senza squadra, sono la Juve, ti do 4, vieni. No, cioè,
13: noi abbiamo due... benissimo, noi abbiamo due attaccanti, il terzo diventa Nico perché non c'è neppure il Diz, noi lì siamo cortissimi, noi che ci giriamo intorno,
10: dobbiamo trovare gol in altre vie,
13: lo so, però Vincenzo, questa è l'unica pecca
10: che non è da poco, ovviamente
13: è l'unica pecca che mi sento in un mercato. E ringrazio anche gli amici che sono intervenuti ieri su Facebook, ho fatto una media 6.5-7 il voto dato alla Juve ed è interessante, però questa pecca è una pecca grave, tu hai due attaccanti, due, a meno che Milik sia resuscitato, ma Milik a Frosinone non entra e c'era Colomani inguardabile,
10: sì.
13: Non è entrato nemmeno sabato. Quanto c'ha Milik?
10: No, chiaramente tu non puoi immaginare di poter contare su di lui, cioè lui diventa uno che c'hai là e all'occorrenza se sta bene qualche minuto te lo fa e te lo fa anche bene, però non è da considerare, è come, tu devi considerare il parco attaccanti alla Juventus senza Milik, poi ce l'hai
13: e quindi ce n'hai due,
10: c'hai Ekator che deve recuperare quelle.
13: Sì, ma questo cioè, è rotto,
10: l'imprevisto è stato quello lì, l'imprevisto
13: però,
10: è stato quello lì,
13: però Vincenzo si rompe il 29 luglio, no, però, perché 29 luglio? La prima amichevole cos'era? Il 12 luglio, 13
10: sì,
13: luglio?
10: Sì, sono d'accordo, però poi siamo sempre sullo stesso punto, intanto l'ho preso e i miei milioncini li ho spesi, poi c'avevo da prendere il portiere, magari due, poi c'avevo da prendere il difensore, se riuscivo due, poi c'avevo da prendere il centrocampista, magari due. E allora tu in quel momento, per quanto lo sapessi, ok, mi vado a prendere un altro attaccante, i paletti UEFA, poi alla fine mi trovo senza portiere, giocavo con Di Gregorio un'altra volta.
13: Ma per l'amor di Dio,
10: e
13: Vincenzo,
10: quindi
13: però...
10: c'erano delle priorità, purtroppo, su questo dobbiamo...
13: Ti sei preso un grande
10: secondo
13: rischio.
10: Me dobbiamo... No, secondo me ti sei preso una grande sfortuna, per non dire un'altra cosa. Perché comunque, allora, in senso assoluto ci stava benissimo. In senso assoluto, Ekator era un giocatore che poteva crescere moltissimo e poteva tornarti molto utile, secondo me. Perché comunque è un giocatore che ti dà profondità, è un giocatore d'area di rigore, è un giocatore che ci stava benissimo, in senso assoluto, non era un giocatore fatto e finito, ma uno sul quale potevi lavorare. In senso di praticità poi sei stato sfortunato, perché questo sei infortunato subito e continua a essere infortunato, quindi ti devi porre delle domande.
13: Sta fuori altri due mesi, forse tre.
10: No, due mesi, però sono due mesi pesanti. Però poi dovevi guardare anche alle altre parti del campo.
13: No, ma sono d'accordo.
10: E soprattutto, Ale, non ci dimentichiamo una cosa che non vi dovete dimenticare. Poi David Mo si è presentato, ha detto: ciò che posso fare è segnare gol. Johnny ha detto: presentazione a Atletico Madrid, che cosa posso fare? Fare gol. Beh, quelli diranno: allora, già sei venuto col cappellino di lana con 40 gradi. Sei un attaccante e mi rispondi: posso fare gol.
11: Questo secondo me è un po' disconnesso.
10: Sì, secondo me c'è qualche difficoltà. Però vabbè, sta là. Però ti torna indietro. E questo è il discorso. Perché a meno che non impazzisci a un certo punto e ti fa una caterva di gol, Atletico Madrid ad agosto, ciao, a giugno te lo restituisce. Open da, te lo rimandano. Quindi tu già Workmade l'hai preso in prestito secco. E se magari diventa l'unico attaccante che ti funziona, là puoi dire: guarda quanto vuoi. Quelli ti dicono: mi dai almeno 45-50. Non ce li ho, ciao. Se li prende un altro, ok. E noi cresciamo il giocatore per qualcun altro. Colomani hai speso una cifra blu e speriamo che renda. Voglio dargli fiducia. Ekator intanto l'hai preso, prendi un altro attaccante, poi ti trovi con Colomani, speriamo che funzioni. Ekator che intanto l'hai comprato, nessuno se lo compra, ti troverai con David, Openda e l'altro attaccante che avresti comprato e Walker, cioè diventano troppi, diventano ingestibili dal punto di vista economico.
11: Sì, hai ragione, guardando al futuro il tuo ragionamento non fa una grinza, guardando al presente noi in questo momento siamo con Walker Mader,
10: certo.
11: E con Colomani, con uno che insegna nemmeno con le mani per ora, ma segnerà, e quell'altro che non è un grandissimo
10: bomber. Se ci fai caso, così diventa anche un primo tema di dibattito simpatico tra di noi. La Juventus in questo caso, in questa stagione, si è concentrata proprio sul presente, perché dicono: perché hai preso un giocatore in prestito secco e non hai strappato uno? Perché io non me lo potevo permettere. Però allora perché l'hai fatto lo stesso? Hai mandato? Perché io intanto questa stagione devo presentare una squadra diversa. Di Gregorio l'ho venduto? No, l'ho prestato, è un problema che mi ritorna. David l'ho venduto? No, l'ho prestato, è un problema che mi ritorna. Openda l'hai venduto? No, l'ho prestato, è un problema che mi ritorna.
11: Certo.
10: E allora dici: perché hai fatto tutti questi? Perché io intanto, proprio per pensare al presente, dovevo presentare in squadra il prossimo anno una squadra
11: che adesso
10: forte
11: o comunque hai completato, esatto, in quasi completato tutte le parti.
10: Ma io dopo, cioè questi tremano, questi sì, tremano, sì, perché d'estate ti tornano tutti un'altra volta, come la famosa marea che ti ritorna indietro ogni estate quando ti torna Arthur e ti torna,
11: grazie a Dio non torna più.
10: Te ne tornano tanti, torna anche Licina che tutto sommato te lo saresti anche tenuto, però ti torna anche, cioè ti tornano tutti, e quindi a quel punto tu là dovrai dire mo che faccio. E si ricomincia un'altra estate in cui cerchi di prestare quello, cerchi di prestare, vendo quello che funziona, perché poi dopo diventa. Allora se io aggiungo un altro attaccante,
13: Vincenzo, noi dobbiamo sperare che funzionino, che non gli venga mai l'influenza, che si infortunino seriamente e che tra Boga, Nico, ci si inventi qualcosa, perché non ti puoi inventare neppure il Diz, perché il Diz tornerà a gennaio, quindi si è fatta, hai detto bene, si è fatta una scelta, non si poteva intervenire in tutti i ruoli, in tutti i reparti, rimaniamo sempre con questa incognita degli attaccanti, poi è inutile adesso ritornare su questioni vecchie e superate, perché allora uno potrebbe dire no, la Juve Svecator ha speso 18 milioni, quanto ha speso?
10: 18, quasi un milione all'anno,
13: e ha speso 18 milioni a inizio mercato, allora era così necessario spendere quei 18 milioni a inizio mercato per questo giocatore? Magari con 18 milioni potevi fare qualche altra operazione, non lo so, qui bisognerebbe entrare veramente in alcuni meccanismi che onestamente non conosco, e allora va bene così, speriamo di avere quel pizzico di fortuna, perché serve anche quel pizzico di fortuna, e diamo fiducia alla squadra, e hai detto una cosa che io condivido al mille per mille, oggi la mano in più me la deve dare Spalletti, perché non sarà la squadra disegnata per lui, ok, ma è una squadra dove l'allenatore può e deve dare quel valore aggiunto, altrimenti torniamo al trattamento, un panchina ci possiamo andare anche io e te, quindi ora mi aspetto anche da Spalletti delle soluzioni, soprattutto nella gestione dei due attaccanti. Io qui sono molto curioso come li gestirà, perché sai, farli giocare tutti e due insieme vuol dire non avere alternative in panchina, però c'è Nico che nel ruolo dietro la punta, che sia lo spilungone o che sia Colomani, ci può stare, perciò questa è una prima risposta che mi attendo dall'allenatore.
10: Sì, e probabilmente qualche risposta la stiamo già vedendo proprio da quello che dici tu, cioè da come ha caricato a molla Nico Gonzalez, da come sta lavorando su Douglas Luiz, cioè ti lascia capire che cosa, che Spalletti sapeva, era consapevole delle difficoltà sul mercato e diceva può darsi che magari quel centrocampista non mi arriva, intanto me li creo tra quelli che c'ho, cerco di capire che, e vi dico anche un'altra cosa, il fatto che Cambiaso sia finito proprio fuori dalle gerarchie significa che anche su lui ha perso le speranze.
13: Penso proprio di sì,
10: che Douglas Luiz, che noi avevamo perso le speranze tutti quanti, lui ci ha creduto, l'ha messo in campo e tutto sommato qualcosa la sta facendo. Con Miners noi manco lo volevamo più vedere, tutto sommato un golletto l'ha fatta alla seconda di campionato, anche bello. Nico Gonzalez, noi pensavamo che questo sta scocciato, non vuole giocare eccetera, tutto sommato entra in campo, migliore in campo, quindi lui un'opera di rivalorizzazione del prodotto interno lordo, cioè, l'ha provato. Fatta,
13: sì, ora
10: l'ha
13: poi fatta sul lungo termine, però
10: qualcuno non è più valorizzabile. E allora Di Gregorio lo aveva praticamente salutato a Basilea, prima della partita col Basilea, ti ricordi, aveva fatto capire tanto andrà via, e secondo me cambiasse un altro che c'ha una croce sopra al di là del perché comunque
13: caviglia, sì. Oggi sono andato a parte anche McKennie, questo mi preoccupa molto, vuol dire che McKennie non recupera neppure per,
10: no, però dovrebbe recuperare, da quello che ho letto, vediamo, continua a prepararsi a parte, però dovrebbe recuperare.
13: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, ancora argomento libero.
10: Tagana.
14: Due colori, due voci.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Allora, poi ci sarà questo premio, no? Che mi è venuto in mente una variazione da fare.
11: Facciamo il memorial tu.
10: Esatto, esatto, ci sta, ci sta. Comunque, insomma, abbiamo Rossi. Butta, bra. Quello sì, quello sì,
11: Rossi,
10: quando sarà.
11: Ma guarda, adesso Magliocca che ha già perso passato, 14 kg.
10: Allora, metteremo un premio in regia, la bilancia d'oro.
11: La bilancia, ma la adesso bilancia la bilancia d'oro?
10: No, pende ancora dalla parte di Maiorca, no?
11: No, Rossi è aumentato di peso.
10: Siamo tra 2,30 e 2,15.
11: Come lo vedo male, Rossi.
10: Non lo ascoltare, se no poi lo torna a casa, Rossi.
11: Non sente più il piede. Rossi.
10: Allora, vabbè, abbiamo buttato un po' di temi. Direi che ci possiamo andare a sentire un po' di.
11: Sì, guarda, qualche qualcosa.
10: Se vuoi,
11: No, come no? Sì, invece.
10: No.
11: Sì.
19: Ti giuro, no.
11: Ti giuro, sì. Salvo che dici, io comunque per quanto riguarda l'attaccante tedesco, al di là di quelle che sono le sue prerogative, penso che Spalletti ci possa lavorare insegnando i movimenti di adesso. Spalletti con gli attaccanti ha sempre dimostrato che se sono validi qualcosa riesce a tirare fuori. Hai perfettamente ragione e sentiremo tra un po' il buon Lucio. Posso fare una battuta, scrive Angelo. Abbiamo una Juve in leasing, la scadenza diamo tutti in diagra, è vero, è molto carina. Roberto Raccrotone dice: invece di prendere Ekator a luglio e non prendere subito Zirkzee, visto che tutta l'estate è stata inseguita e non preso, ora siamo con due attaccanti e due mezzi per tutto il campionato. Vabbè, se prendevi Zirkzee da quel punto di vista era uguale, perché anche lui non è che sia un vero attaccante. Il 18 luglio 2026, primo infortunio di Ekator, rientro 23 agosto, secondo infortunio il 27 agosto, rientro dopo la sosta. No, Andrea, te sei troppo ottimista. Ekator, no. Dopo la sosta, mai nella vita, figuriamoci. Hanno detto due mesi, Vincenzo.
10: 40 giorni.
11: Sì, poi lo sai che ti hanno sempre una previsione.
10: Sì. No, però allora noi dobbiamo intenderci tra quando recuperi a quando sei riatletizzato, che è diverso. Quindi 40 giorni, recupero, riatletizzazione, ci vuole un po' di più.
11: Credo su Ekator metto la firma per fine novembre. Ma ci metto la firma.
10: Magari.
11: Cioè, convocato abile e ruolabile. Perché è come la storia di Milik. Milik me lo porti in panchina, lo fai scaldare, ma non lo puoi far giocare. E allora è tutto inutile. È come quando hanno portato Turam sia a Frosinone. Cosa lo porterà a fare? Che tanto sai che non poteva giocare.
10: No, quelle infatti sono cose che non capisco molto. Però
11: lui ha un problema di cartilage, ragazzi. È serio il problema di Turam?
10: Direi di sì.
11: È molto serio.
10: Direi di sì. Poi rispondendo a chi ci ha scritto come sono fatti già male, lo staff medico sbaglia, eccetera, eccetera, oppure la parte dell'atletizzazione. Allora, sono sicuramente sia per lui che per Ildiz problemi di campo. Perché come abbiamo raccontato
11: Ildiz dentro, è un pestone.
10: Ildiz è un pestone che però a sua volta evidentemente in metatarso si era indebolito per alcuni movimenti dovuti anche al fatto che per un anno intero ha giocato su una tendinopatia, e quello magari può aver portato anche all'infortunio. E quindi comunque traumatico fondamentalmente. Quello di Thuram è una questione di cartilagine.
11: Di cartilagine.
10: Che lui si è trascinato troppo
11: da quindi, marzo dell'anno scorso.
10: Quindi se vogliamo dare una colpa eventualmente allo staff medico, è forse sull'indecisione di agire a tempo debito sul giocatore.
11: Allora,
10: poi non lo so se
11: io
10: è una cosa che
11: l'intelligenza artificiale ieri, no? Beh, è chiaro. E
13: sostanzialmente mi ha detto questo, che sulla cartilagine è giusto cominciare con un approccio conservativo, ma poi se l'approccio conservativo, visto che la cartilagine è molto, beh, è delicata per noi, figuriamoci per un calciatore o per un atleta, se poi non, l'approccio conservativo non ti dà, ma nel giro di un paio di mesi già delle risposte, devi cominciare a ipotizzare l'operazione. Ed eccoci qua, vedi che poi le cose tornano al messaggio di Antonio, nostra chat inizia estate.

0: 10 mori.
1: Oh, abbiamo, mi sono dimenticato le forbici dentro, l'intervento non è riuscito. Quindi perfettamente riuscito, tempi di recupero. Quando manca qualcosa in queste indicazioni, la gente dice che è successo e noi non possiamo rispondere.
0: Su Milik no.
1: No, su Thuram la domanda è legittima. Ma si poteva operare prima? Ma non si poteva guardare prima la situazione? Si poteva monitorare meglio? Poi magari ci diranno, magari in conferenza stampa si parlerà, eccetera, ci diranno non era... Una cosa che subentrata dopo pareva fosse passata, invece si è riacutizzata.
0: C'è anche sempre un discorso di privacy.
1: Certo,
0: come
1: c'è.
0: Come
1: la
0: vale
1: salute
0: per
1: è sempre
0: Milik,
1: privacy. Certo.
0: Come vale per me. Prego, Rossi.
2: Ciao, Radio Bianconera, da Max della Svizzera.
0: Ciao.
2: Non so se già ne avete parlato o no, mi sono collegato adesso. Ci sono rimasto per davvero tantissimo, tantissimo male quanto ho visto la Spalletti quando è andato a salutare a Sarri. Quando ho visto l'espressione di Spalletti, a me quel ragazzo mi ha fatto tenerezza, poverino, vedendolo così come Spalletti, praticamente un po' depresso, non lo so come l'ha salutato. Guarda, sinceramente mi sono sentito male per il ragazzo, Sar mi ha fatto per davvero tenerezza. Oh, speriamo bene che Spalletti sia una, non lo so.
0: Io
2: ripio un po', non lo so. Ragazzi, un abbraccio da Max.
0: Ciao, un abbraccio a te. Ora però se vogliamo andare a fare anche la moviola sull'ufficio
1: faccia, questa cosa qua poi diventa... Io penso che poi ci sia una sottile confine e linea tra quello che è concentrato e poi non è che gli devo portare i pasticcini, me lo devo abbracciare. Oh, frate, è tutto a posto. No, c'è un momento e un momento. Spalletti poi è uno che magari... ha finito un allenamento, gli girano un po', oppure ha finito l'allenamento.
0: Ma io
1: un
0: non ci ho visto niente di clamoroso.
1: No,
0: l'ha abbracciato.
1: Cioè, non è che conosco, non è che ti conosco da quando eri bambino, eccetera.
0: Non ci ho visto niente di strano.
1: Anche con Vicario, te lo dico perché anche con Vicario molti dicevano, però non lo guardava in faccia, diceva solo guarda quanto è alto, guarda... Ma che deve fare? Sei dei baci in bocca? Cioè, no, poi a un certo punto c'è anche quel... Vedi come fece con Perin appena arrivò Spalletti? Sì. E disse, dovete essere
0: dipende da voi.
1: Però non è che si va. Lui è così. Quindi secondo me non c'è da fare troppa filosofia sugli atteggiamenti di Spalletti.
0: Vai, Fede.
1: Mi ha fatto miglioria.
3: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, due cose volevo condividere con voi. Allora, la prima, il mio cavallo di battaglia lo scorso anno è stata una squadra con poca personalità, poco spessore in campo. Ora vi chiedo, secondo voi, tra tutti i giocatori che sono arrivati, chi da questo punto di vista può farci fare il salto di qualità?
0: Bella domanda.
3: Io non ne vedo tantissimi da questo punto di vista. Quindi speriamo che anche quest'anno questo non rappresenti un problema. E poi la seconda cosa, vista la velocità con cui la Juve, dopo il declino di Chessie, prende Sarr, secondo voi prende Sarr perché Chessie rifiuta oppure taglia le trattative con Chessie perché si apre la possibilità Sarr?
0: Allora, io partirei dalla seconda, grazie Danilo.
1: Belle domande.
0: Belle domande, molto interessanti. Sulla seconda credo che prende Sarra perché era piano B. Beh, onestamente, visto Atakanga, Atakonga, Atabunga.
1: Ma te lo spiego anche con i numeri. Che sì, lo prendevi a zero e gli pagavi l'ingaggio. Ti restava il cash per andarti a prendere addirittura qualcun altro a centrocampo. Per Sar hai comunque dovuto sborsare, perché le sborserai 30 milioni complessivi più l'ingaggio. Quindi loro volevano andare sulla sicurezza, cioè che sì. Poi all'ultimo non si sono messi d'accordo, perché magari quello ha detto ok, per me che c'è? Ah, troviamo pure a te, quanto vuoi? No.
0: Quello che non dice né a lettera.
1: Ma è chiaro, ragazzi, poi ognuno porta l'acqua al proprio mulino, ma la gente non è stupida, per carità.
0: Sulla prima, allora ti dico Lucumi. Secondo me anche Vicario. Poi, certo, personalità. Se sposa in pieno il progetto al 100%, uno è Nico.
1: Gonzales.
0: Nico.
1: E infatti è quello il nome che avrei fatto, perché non lo hai comprato, lo hai ripreso e lui può essere il rinforzo di personalità. Poi da un
0: Colo
1: lato mi piace,
0: mi sembra uno di grande
1: no, neanche a me.
0: Walt Mod ce ne parlerà adesso Lucio.
1: Walt Mod potrebbe essere uno che ogni tanto alza la voce e ti imbruttisce,
0: ma
1: però
0: idea, fossi Walt Mod è stata a tutti.
1: Sì,
0: no,
1: è facile.
0: Non lo può fare perché no,
1: è troppo alto, sarebbe abbastanza
0: però
1: troppo
0: non
1: il corpo
0: è
1: della strega.
0: Fisicamente, hai visto?
1: No, ma è dinamico, altrimenti era il Mateta di turno.

0: secondo me su Mateta hanno fatto bene a non affondare il colpo, ti dico la verità, perché lo vedevo troppo legnoso al mondiale, l'ho visto troppo legnoso. Voltemade invece è uno che secondo me può essere utile per il doppio ruolo. Personalità, io ci metto Nico davanti a tutti, ma sì, ti dirò di più, anche quando tornerà lo metto anche davanti a Yıldız come personalità, ti dico. Personalità ce l'ha Vicario, personalità ce l'ha Bremer, personalità ce l'ha Lukumi, personalità ti dico che ce l'ha da vendere, ma da vendere, cioè che gli esce dalle tasche la notte quando va a dormire col pigiama senza tasche, Selic, ma da vendere.
1: Guarda che Selic dorme nudo
0: e gli escono le, gli esce la personalità nudo dalle tasche lo stesso, anche nudo.
2: Sì, è un caca,
0: è uno che ragazzi, mi serve a destra, vado e ti faccio la migliore partita.
2: Sì, sì,
0: mi serve a sinistra, la sai fare, vado e ti faccio la migliore partita, e te la fa. E poi ci aggiungo, come personalità, secondo me crescerà anche con Seisao, perché io mi auspico che lui si possa prendere ancora di più in mano la Juventus.
1: Speriamo. Roberto a Firenze dice: tutta questa emergenza in attacco non la vedo. Colomani, tedesco, Nico, Bogà, con Seisao e Begovic posso fare gol in qualunque momento della gara. Certamente deve essere bravo Spalletti a cercare il modulo giusto. Sì, Roberto, non sbagli. L'unica cosa è che con Seisao non so quanti gol ha. Credo di più dell'anno scorso. Alebegovic va visto, e gli altri sono un po' scommesse. Per quanto riguarda gli svincolati, abbiamo già risposto prima. Valerio da Pisa ci dice: i tedeschi alla Juve hanno sempre fatto bene, Kohler, Müller, Hasler, me li ricordo tutti. Sì, poi qualcuno ha fatto benissimo. Comunque sì, speriamo. Dice un altro amico: il signor Turam non poteva pensare a giugno per l'operazione, mi sembra che abbia mancanze con funzionalità. Ma sai, secondo me hanno sbagliato tutte e due. Poi però giustamente questa cosa credo che verrà chiesta anche in conferenza stampa. Poi buonasera, non riesco a capire, non sono nemmeno cominciato il campionato e già abbiamo mezza squadra infortunata. Ma sai Camillo, intanto ti saluto, mezza squadra infortunata, poi bisogna sempre dividere traumatici con muscolari. Il Diz è traumatico, non è muscolare.
0: Quindi,
1: quelli che abbiamo muscolari sono Hecator e anche Thuram
0: fino a un certo punto, perché se è cartilagine può
1: essere, Cambiaso la caviglia
0: può essere comunque muove. Cambiaso è la caviglia, lo stesso Vicario quando si fermò per i crampi è muscolare, ma sì, i crampi e stanchezza, che comunque era fermo da troppo tempo. Non fare questo allarmismo, ecco, sulla questione.
1: Nemmeno io sono sempre stato dell'opinione che invece aspettare l'evoluzione del problema è infortunio, operarsi subito e risolvere il problema. Sai Gianni, questa allora, noi poi ragioniamo sulla salute degli altri, operarsi non è mai una cosa simpatica per nessuno, eh? Quindi poi è chiaro che per un calciatore, per un atleta, cerchi sempre la soluzione che ti dia la possibilità di tornare in campo nel più breve tempo possibile. Però io credo che, e qui ritorno a marzo, se a marzo ti prospettano conservativa operazione, tu chiedi qual è la possibilità, dice, ma c'hai comunque un buon 50% anche con la conservativa. Io personalmente provo sempre a evitare l'operazione. Quello che secondo me, ma parlo da profano, è stato sbagliato è l'attendere l'inizio estate. L'inizio estate sapevamo che c'era il rischio dell'operazione, quindi, e quando ci vengono queste informazioni non vengono da il primo che passa, vengono evidentemente da dentro la Juve. C'è stato anche un altro messaggio bello, bello significativo che già girato Antonio, eh? Quello mi pare sabato sulla questione Thuram.
0: Sì, sì, sì,
1: e anche, anche quello è stato molto significativo,
0: molto,
1: e
0: molto,
1: ci fa capire
0: molto,
1: e,
0: molto,
1: ci,
0: molto.
1: E ci spinge a dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Però ragazzi, ripeto, sulle operazioni io credo che uno cerchi sempre, no, Vincenzo, di provare senza. È chiaro che se ti rompi la tibia ti devi operare.
0: Allora, la terapia conservativa molte volte funziona, vedi anche con la questione della pubalgia, spesso è stata fatta così.
1: Esatto.
0: Poi ti fai la domanda: quanto tempo mi serve, recupero, mi passa totalmente, eccetera. In generale si tende ad andare sotto i ferri, a evitare di andare sotto i ferri,
1: certo,
0: perché lì poi dopo i tempi si allungano naturalmente.
1: Ma poi ci vai mai volentieri sotto
0: no,
1: ferri?
0: No, pensa se ti dovessero dire: ah, santa, devi andare. No, tu dici: no, preferisco recuperare.
1: Beh, per esempio Rossi.
0: Per esempio i denti. Ti toglie il denti.
1: Bravo,
0: no, mantengo.
1: Io non me lo sono ancora. E ho fatto la conservativa.
0: Hai fatto la conservativa.
1: È vero. Sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Ho avuto,
1: no,
0: ma ci
1: certo
0: sta.
1: Perché
0: ci sta,
1: paura.
0: Ci sta. O comunque ti dicevo: oh, è passato, sto a posto. Bene così.
1: Esatto.
0: Felice. Tante volte invece capita che alla prima sterzata risenti il dolore, non sei guarito, allora dici ok, devo fare l'intervento. E lì probabilmente te la fai tu stesso una domanda, che io non credo che Trump sia contento onestamente del fatto che starà fermo tutto questo tempo. Quindi forse anche lui da un lato avrà detto magari facevo meglio a accelerare certi discorsi. Però insomma è andata così, oramai ce la teniamo.
1: Non lo so ragazzi se è vero sta cosa di
0: Cabal, no?
1: Non lo so, sinceramente non lo so se è vero.
0: Non abbiamo avuto conferme,
1: non abbiamo avuto conferme. Prego Rossi.
2: Ciao Sergio da Torino.
1: Ciao Sergio.
2: Non vi preoccupate, i gol ci penserà a farli a McKennie. Con quei
1: guarisce.
2: Due lì davanti, gli spazi per McKennie sono tutti buoni.
1: Se guarisce, sì. Sicuramente è un'ottima chiave di lettura. Può essere. A parte diciamo sempre McKennie diventa il nostro Vidal, poi di Vidal ce n'è stato uno. Però hai ragione, soprattutto con Waltman che gli apre tutti gli spazi, lui si può incuneare molto bene. È vero, è vero, è vero. Speriamo che torni il prima possibile.
0: Poi ho visto adesso poi ce lo racconterà Lucio. Però mi sembra anche quello là che all'occorrenza gli dici lancia la pallata, cavolo, due metri questo.
1: Sì, non è bravissimo di testa, però.
0: Allora, una cosa è. Una cosa è bravissimo di testa a segnare, un'altra cosa è salire col petto e stoppare la palla. Cioè, ragazzi.
1: Sei comunque due metri.
0: Cioè, gli altri difensori ti dicono, vabbè, questo mi salta davanti, che come lo prendo? E devi fare un po' quel lavoro sporco lì. Poi, chiaramente, non sei Mandzukic, no? Che. Ti faceva salire la squadra, segnava di destra, sinistra, rovesciata, eccetera. Vabbè. Però sono uno che ci mette il fisico da pallata e la domestico e faccio salire la squadra. O come ha detto il nostro amico, faccio spazio per McKennie.
1: Daniele, Tagliafico non è arrivato perché Cabal non se n'è andato, fondamentalmente. Prego.
3: Ciao fratelli, sono Stefano da Bardonecchia. Volevo chiedervi, secondo voi la grinta e la carica che ha messo Nico Gonzalez gliel'ha trasmessa Spalletti oppure gli deriva da un anno di Atletico Madrid
1: bella
3: con Simeone?
1: Riflessione.
3: Io penso la seconda e spero comunque che continui così. Con voi cosa ne pensate? Un abbraccio e buona serata. Ciao.
0: Bella domanda. Allora, da tre fattori, due li hai elencati tu. Uno, la stagione con Simeone, che secondo me gli ha fatto bene, perché a volte i prestiti servono anche a questo. A volte se un giocatore ha delle caratteristiche, e Nico ce l'aveva, poi si è perso in un calderone pazzesco che abbiamo vissuto noi tra Thiago Motta, Tudor, ragazzi, ma chi emergeva là in quella Juventus là? Quindi lui si è ripreso là, fattore 2. Spalletti ha fiutato un po' l'atmosfera, ha detto ma sai che questo qua se c'ha il ghigno giusto, se è cazzuto, questa la tecnica ce l'hai bravo, perfetto, lo carico. Terzo fattore, non lo sottovalutate ragazzi, questo ha fatto la finale del mondiale, ti dà una botta di autostima giocare la finale al mondiale con la maglia dell'Argentina, che è enorme. Quindi lui ha recuperato entusiasmo, condizione, poi quanti anni c'ha adesso? Credo che sia nel top della maturità calcistica, e quindi a questo punto eccolo qua, c'ha 28 anni, perfetto, 28 anni è proprio l'età della maturità calcistica. Magari lui adesso è arrivato alla maturità calcistica con un allenamento fatto bene, con un allenatore in grado di caricarti, con l'entusiasmo della finale mondiale giocata, col fatto che comunque l'Atletico Madrid ti voleva a tutti i costi ma poi non ce l'ha fatta a prenderti, ma la Juve ti ha detto non è che resti qua che non ti abbiamo venduto, resti qua perché ti abbiamo dato un valore, Spalletti ha detto questo, tu vali e noi non possiamo perdere questo valore, se ci pagano questo valore ok, se non lo pagano tu resti da noi perché c'è un valore. E lui quindi si è sentito anche lusingato.
1: Sicuramente quel fenomeno di Motta non glielo diceva.
0: Ma che gli doveva dire? Sono io il tuo capitano, diciamo.
1: Insieme all'altro fenomeno. Tant'è vero che prima leggevo un messaggio di un amico che scriveva: Massara e Carnevali possono portare quel carisma anche all'interno della squadra. Sono d'accordo, cosa che per esempio non diceva il buon Motta e Giuntoli. Intanto Andrea che ci dice specializzato in medicina legale, avvocato, ci ha fatto tutta una previsione, dice che secondo lui, grazie Andrea Benevento, che secondo lui Hecaton rientrerà intorno a ottobre. Speriamo Andrea, me lo auguro di cuore, grazie. Guarda, anche noi abbiamo un avvocato esperto in tutto che è il nostro grande Andrea, che si chiama esattamente come te. Grazie davvero Andrea, grazie di cuore. Ausilio non è più il direttore sportivo dell'Inter, ho visto
0: clamoroso autogol di Yoktri.
1: Sì, molto, perché dopo una marea di anni, tra l'altro,
0: assomiglia molto a quando Marotta è stato mandato via dalla Juventus. Molto, sì, molto, questa è la storia. Baccin, credo adesso sia
1: Baccin, sì. Chissà se ora la sua amica, vabbè, vai.
0: Problemi loro.
1: Se cambierà squadra, se si appoggerà a una squadra quando fa le dirette, se sarà un pochino più clemente verso le altre.
0: Guardala com'è contenta, guardalo, sorride Johnny. Johnny,
1: no, ma Johnny è disadattato.
0: Cioè, Sorlott lo saluta. Sorlott lo saluta.
1: Quello è Sorlott.
0: Quello è Sorlott. Quello,
1: quella era una cosa che si poteva fare noi.
0: Giocheranno insieme. Mazza, una bella differenza di peso.
1: Ma se l'è tolto il cappello, sì?
0: Sì, se l'è tolto.
1: Ma lui ha capito che è arrivato a Madrid o pensa che sia sempre a Torino?
0: No, ha detto ringrazio tutto il popolo della Bomboneira, sì, per l'accoglienza.
1: Sì. Sei all'Atletico, Johnny, non è sei al Real,
0: Atletico. Quello io lo dico a quel fenomeno che è andato. Chi sono? Chi sono?
1: Vabbè, vai.
0: Ce l'hai nel cuore, io non ci capisco.
1: A me dispiace, no, che non, non, allora, non per l'atteggiamento, via, ma per il giocatore.
0: Che fastidio.
1: Perché continuo a pensare che dei tre, se li prendo uno per uno, era il più forte, però per l'atteggiamento assolutamente no. Prego.
4: No, ma vincere così no, però mi stavo a strozzare, non mi puoi dire niente sopra. Open dai David, però te ne sei uscito. Vi voglio bene, raga, a me fate troppo ridere. Grandi, un saluto Alberto da Roma.
1: Ciao Alberto. Alberto. Il nostro Fabrizio, Spalletti abbondanza ovunque, non accadeva ai tempi di Rui Barros e Kohler, l'equivalente dell'attuale coppia. Grande, sì, è vero, abbiamo grandissima abbondanza, abbiamo grandissima abbondanza. No, non lo prenderei mai Ausilio alla Juve, Roberto. No, no.
0: Per carità, no, poi il lavoro lo sa fare, sì, però
1: no, assolutamente.
0: No, ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Non siamo mica come loro.
1: Non lo prenderei, che vada a predicare calcio da qualche altra parte. Vi risulta che lui stia cercando di piazzare due giocatori entro la mezzanotte? Sì, Ezio, ci risulta, e sono uno Zegrova, l'altro Gatti, vediamo. Se no rimarranno,
0: porto ancora una possibilità,
1: altrimenti rimarranno fuori rosa. Prego.
0: Cioè, tu hai capito quanti ne restano fuori rosa, fuori dalle liste? Quindi,
1: cioè,
0: quanto,
1: fuori rosa dalle liste?
0: Quanto sono, quanto è ampia la rosa della Juventus, che non va bene.
1: Allora, dalla lista del campionato rischia di rimanere fuori 4, leggevo, no? dall'UEFA 3.
0: E questo non fa bene, perché poi all'interno dello spogliatoio queste cose.
1: È chiaro. Allora, Ildiz e Turam sono due, e quindi.
0: Sì, però.
1: E quindi in Europa c'è da aggiungerne uno, che probabilmente è Rugani. In campionato, Ildiz. Lo metti dentro,
0: no,
1: ci mancherebbe
0: per forza, altro. Forse poi magari recupera, ma lo metti a prescindere, ragazzi, non è che lo è.
1: Turam?
0: No, Turam no, perché se ritorna a gennaio lo metti fuori, lo rimetti a gennaio dentro. Cabal fuori.
1: Zegrova
0: fuori. Questi sono.
1: E te manca sempre uno.
0: E Rugani fuori. Questi sono. Perché tanto tu a destra tu ragioni per coppie. A sinistra Idris Boga, c'ho anche Alabegovic. Centrali McKenny,
1: allora,
0: Alabegovic.
1: Turam sarà fuori da entrambe le liste, ci scrivono. Mm. Poi ne deve rimanere fuori ancora un altro nella lista Serie A, Cabal. E altri quattro. Uno può essere utilizzato come riserva in caso di infortunio grave nella lista UEFA.
0: Allora, se parte Gatti,
1: quindi
0: Cabal.
1: Turam fuori tutte e due le liste.
0: Sì.
1: Eh beh, certo.
0: Ma gennaio.
1: Perché poi la riapre a gennaio, quindi.
0: E le inserisci. Se parte Gatti, va via Rugani, fuori dalla lista. Cioè fuori dalla lista Rugani. Se Gatti resta, cioè se parte Gatti, no, Rugani resta e va fuori Cabal, esatto, dalla lista. Se Gatti resta, Rugani fuori dalla lista, ma io credo anche Cabal, perché tutto sommato tu a sinistra c'hai una gerarchia molto chiara. C'hai Selic, c'hai Cambiaso, c'hai Kelly, c'hai eventualmente McKenny. Non metterai mai Cabal, quindi Cabal finisce fuori dalla lista, secondo me.
1: Intanto ti dico questo, ultima ora: Gatti, la Juve ha respinto la prima proposta del Porto sulla formula, ma il difensore vorrebbe andare. Allora io dico una cosa alla Juve: fatela andare, ma lo dico con il cuore, perché sì, sto ragazzo
0: regalato,
1: me...
0: no.
1: Ho capito, Vincenzo, ma te ti tieni Gatti col muso tutto l'anno?
0: No, no, però non voglio nemmeno più regalare giocatori a destra e a manca, perché già stiamo prestando tutti a gratis e poi ci tornano indietro. Poi per carità, non faccio nessuna ostruzione a Gatti, anzi,
1: a Gatti non li faccio, cioè,
0: no.
1: Ho agevolato, sono due situazioni diverse, però come ho fatto con Perin.
0: Ti dico anche che secondo me il campionato portoghese può fare bene Gatti.
1: Sì, sai, guarda, credo che secondo me alla fine si farà sta cosa. Sai cosa mi dispiace? Che si assottiglia molto alla pattuglia di italiani nella Juventus. Ci pensavo io, non abbiamo più italiani in questa squadra.
0: Ale, però tanti ci chiedono, dicono questa cosa qua, ma chi sono gli italiani forti? Chi sono gli italiani?
1: No,
0: forti?
1: però
0: Ecator l'hai preso e si è fatto male.
1: Sì, però Ecator, Vincenzo, Vicario, lo puoi l'hai preso. Non lo puoi considerare come uno che ti può dare qualcosa in più al gruppo. Appena arrivato,
0: Vicario ti dà qualcosa in più nel gruppo italiano. Sì. E sarai là. E poi, cioè, chi è che nazionale italiana? Chi è trascinatore?
1: No, nessuno. Però noi non abbiamo una pattuglia di italiani che vedi. Danilo non era italiano, ma Danilo era un signor capitano della Juventus, perché aveva capito in pieno cos'era la Juventus. Chi non poteva far capitano la Juventus? Il tuo amico, per esempio, perché era uno troppo che pensava troppo a se stesso.
0: Ma chi?
1: Vlahovic. Ma non lo poteva
0: mio amico.
1: Ti ho detto, non lo poteva fare.
0: No, ho detto mio amico.
1: Però hai bisogno di giocatori che ti trasmettano qualcosa. Ecco, se dovessi andare a vedere in questo momento una pecca della Juve è che all'interno del gruppo, ma chi è che me lo garantisce questo? Pochissimi.
0: Sì, pochi, ma sono anni che ce lo diciamo, eh. E del resto, ragazzi, la personalità non la compri.
5: No.
0: Così, no. La personalità te la costruisci, ce l'hai e pa e costa. Cioè, se mi devo prendere un giocatore di personalità che mi trasmette lo stesso, che sì, vedi, per esempio, ti avrebbe portato personalità.
1: Bravo.
0: Non a caso, bravo. Lui a un certo punto, bravo, ti ha detto, bravo. Stando ad attaccata, attaccati, attaccato, ha detto, lui si è sentito sminuito, che ha detto sì, va bene tutto, però io meno di questo non posso prendere. E ci può anche, se fosse questo il motivo, e non è questo, lo sappiamo, però ci può anche stare. Quello dice, senti, io ti porto comunque, l'abbiamo sentito, no, fa un affare, chi mi prende? Che mi prende a zero.
5: Sì.
0: Pieno di sé, ma quello è uno che c'ha personalità, li mette in campo così, io perciò lo volevo.
1: Sì, magari ce l'aveva anche col
0: Brahim, era uno che aveva personalità.
1: Procuratore di riguardo, voglio andare lì, perché te lo ripeto a Tabanga, hai scritto tutto molto bene, ci hai detto allora perché non si è fatta la cosa, perché ci manca la postilla finale?
0: Che perché lui ti ha detto la Juventus alla fine, ha detto no, ma non mi sono rimasti i soldi, vabbè, sì.
1: Vabbè.
0: Per chi però?
1: Allora rientro quel gran bel ragazzo di Lucio Marinucci.
0: What mod?
1: Fatevi avanti, perché Marinucci è, ragazzi, ve lo dico, tanto ci sente,
0: è un bel partito.
1: È un bel partito.
0: A
1: Livorno si dice imbatuffato di soldi. È pieno.
0: Ragazzi.
1: Il Pantheon è suo. Stiamo scherzando.
0: No. Anche parte del Colosseo.
1: No, non è sul Pantheon, è vero. Perché
0: il Pantheon è suo. Lui c'è la sua, c'è la sua foto.
1: Esatto. Vive praticamente
0: al Vaticano.
1: Al Vaticano.
0: A casa del Papa.
1: Sì, lui è stato battezzato dal Papa. Quale non si sa, però.
0: Lo chiama Papà.
1: Vabbè, ma di lui si dice anche che sia figlio di un cardinale.
0: Sì,
1: ora,
0: sì, sì,
1: un dire,
0: cardinale. Adesso lo presentiamo. Ora ti dico come lo accogliamo, con quale musica.
1: A tra poco.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Ciao Ale, ciao Vincenzo. Ale da Civita, perché allora? Non cominciamo a pensare a quello che sarà quest'altro anno, che sarà sicuramente un'ecatombe. E perché sappiamo che i giocatori che abbiamo in prestito sono scarsi, sono sconnessi, sono tutto quello che volete. Però ragazzi, quest'anno più che mai ci dà la terza chance. Allora, una chance e ci tornano indietro. La seconda è quello che esplodino, ma non ci crede nessuno, esplodano e vengono confermati nei club, diciamo, d'appartenenza odierna. La terza opzione, signori, è che tornano indietro, ma magari fanno lo stesso percorso e cammino che hanno fatto Nick e Douglas Luiz.
5: Buonasera, sono Carlo D'Ariano. Tanto io sono fa un monumento a Carnevali, Massara, Ottolini, sono stati fenomenali per quello che potevano fare. Peccato che qualche giocatore poteva andare via. Guardate, svincolati ci stanno sia Brozovic che Icardi, che sarebbero i due ideali per la Juve. Però secondo me c'ha ragione Alessandro delle punte, sì, sono d'accordo, però secondo me manca più, io porto errore di sto centrocampo. Secondo me manca più un centrocampista, sperando che va bene Sarri e che va bene pure Coppe Miners con Dacalo Suisse, perché sarebbero due bei rincarsi. Ma noi Nico Gonzalez ci può da tanto. Però secondo me serve più un centrocampista per completare la Juve.
9: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Nicola Davasso. Allora, quest'anno noi abbiamo fatto il mercato, abbiamo preso i giocatori dalla Premier, a differenza degli altri anni che andavamo in Francia e in altre parti d'Europa. Anche se sono secondo linee della Premier, vuol dire che là andavano così così. E qua in Italia dovrebbero fare scintilla. Vedi Malen l'anno scorso alla Roma e vedi McTominay al Napoli. Quindi io sono molto molto molto molto ottimista per quest'anno. Quindi crociamo le dita, siamo ottimisti e andiamo avanti.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Leggi il messaggio straordinario che ci manda Lorella da Bergamo. Non lo leggiamo.
0: Lorella,
1: perché...
0: vado.
1: Grazie di cuore Lorella per quello che ci dice. Guarda, quando leggiamo queste cose qua, no, veramente, oltre che ai brividi che ci vengono, perché è un'esperienza che ci ha già raccontato anche un altro amico, e veramente
0: Bella, mi fai venire i brividi,
1: ci fai venire
0: veramente
1: i brividi,
0: te lo giuro, abbiamo i brividi e ti
1: sì,
0: ringraziamo tantissimo,
1: e ti ringraziamo
0: perché...
1: di cuore.
0: Se possiamo un minimo alleggerire le vostre giornate.
1: Mi ricorda molto la storia di Roberto,
0: molto,
1: il nostro caro Roberto
0: molto,
1: D'Accascina.
0: Molto, ma anche quella di Luca.
1: Quella di Luca.
0: Da Roma.
1: Grazie davvero Lorella.
0: Ovviamente sei invitata qui in redazione, sei quando a Bergamo,
1: vuoi.
0: Però quando vuoi ci vieni
1: quando
0: a trovare
1: vuoi.
0: A Roma, ce lo dici.
1: Quando
0: e
1: vuoi.
0: Noi veramente facciamo una diretta insieme, siamo contentissimi
1: quando
0: di
1: vuoi.
0: Farla insieme a te.
1: Grazie di cuore. Allora, ce l'abbiamo.
0: Walt Mobb.
1: Ah, perché sta arrivando, solo che evidentemente è stato chiamato da una guardia svizzera.
0: Sì, sì, sì, quindi... deve fare. Chiaramente le guardie svizzere gli portano la colazione anche la mattina, lui dovete sapere.
1: Certo.
0: Lui con la vestaglietta, con la scritta Playboy dietro.
1: No. Lui infatti mi ha raccontato questa lunga estate che abbiamo passato mentre tu eri con le palle in acqua.
0: Gozzavigliavo.
1: E qui eravamo soltanto io e Lucio, Lucio e io, Lui mi raccontava che la mattina lui si sveglia, c'ha le lenzuola di velluto.
0: Di velluto.
1: E c'ha
0: velluto
1: la vestaglia.
0: Termico.
1: E
0: cioè praticamente trasmette sì. freschezza d'estate e caldo d'inverno.
1: Esatto.
0: Poi c'ha la sua vestaglia di lino. Di lino,
1: certo.
0: Gli portano il giornale, il caffè, la colazione, le guardie svizzere.
1: Lui non legge il giornale, lui legge solo l'Osservatore Romano.
0: Poi poi lo accompagnano con il Papa Mobile.
1: Ma noi infatti le prime volte che veniva qua non capivamo perché venivamo arrivare la macchina del Vaticano.
0: Sì, sì, sì.
1: Lui poi di scorta, lui nella macchina e mezza e un'altra macchina.
0: Sì, sì, cavolo. Sì, accompagnato dalla Papa Mobile. Il suo giocatore preferito è Papa Vaigo. Lui insomma dice le cose papale molto onesto.
1: Oh, invece in attesa vedi, chiaramente si fa attendere, giustamente un amico dice:
0: ma è giusto.
1: Lista A, due fuori e quattro lista UEFA, Rugani per lista A e CTP, il Diz Alebegovic lista due giovani, unico CTP il Diz per lista UEFA, per cui deve rimanere fuori uno tra Cabal, Gatti, Zegrova, Turam, Rugani, Milik, tre tra di loro, vero. E poi dice: ma Walt è figlio di Proasco o di Schachner? È vero, sembra tutti e due. Io Allora, ti dico una cosa, Nick, ma te dico di cuore, mi sa che ancora l'italiano non lo capisci, ma poi prima o poi cadrai in questa disgraziata trasmissione. Io ti voglio già bene, mi fai già ridere ogni volta che ti vedo, ma
0: Walt?
1: Sì, mi trasmette una simpatia enorme, sì. Però cerca di fare qualche gol, ma al contrario, ma ora non perché è andato via, cioè David lo vedevi, lo prende, ti sembrava che la prende a schiaffi tutte le volte, ma anche qui lo dico con estrema Openda, mi faceva tenerezza.
0: Ma fino mi a certo punto, quello che quello ride. Lo allora, prende a schiaffi,
1: sì,
0: e ride.
1: Però Openda mi sembrava veramente uno totalmente fuori dal mondo. David lo sempre Johnny in simpatia. Era la classica faccia che prendi a schiaffi.
0: Sì.
1: What mad? A me fa ridere.
0: What mad?
1: A me fare quindi adesso fammi ridere. Sai che tu diventerai per me Rocco.
0: Sarai il nostro idolo.
1: Sarai il nostro Rocco.
0: Il nostro Wilson.
1: Però cerca di fare qualche gol.
0: Allora, tu lo presenti, io faccio l'asilo.
1: No, l'ho già presentato. Assolutamente. L'ho presentato. Adesso noi andiamo direttamente dentro Città del Vaticano per presentarvi Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
0: Grande Lucio, guardate.
1: Guarda che spettacolo.
10: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Guarda là.
1: Ciao Lucio, dove hai messo le guardie svizzere?
0: Sei di un'eleganza anche a distanza mostruosa proprio.
10: Stanno fuori dalla porta di casa, se volete dopo che finiscono la ronda di guardia.
0: Sì, no, magari
1: altra storia vera. Io sto cercando in tutti i modi di far rompere il finanziamento di Claudia con quel romanista che è, per farlo finanziare con,
0: con
1: Lucio.
0: Un affare
10: patrimonio di convenienza, sì, Santarelli.
1: No, guarda, Claudia è innamorata di te.
10: Però devi far sì che interrompa l'altra relazione, salta, altrimenti lui, non nulla.
1: Lui è già interrotta, Lucio. Lui è un fai religioso. Conto che è già interrotta. Guarda che sorriso.
0: Pensa che lui non c'ha i pneumatici, c'ha la sacra ruota proprio sulla macchina.
10: quattro
0: sacre ruote. Cioè, quindi se volete interrompere matrimonio, lui interviene vi porta ogni soluzione.
1: Allora, Lucio, bando alle ciance. Intanto, come si pronuncia?
0: Voltmad.
10: Nick Voltmad. Però insomma, ho sentito che siete già molto avanti con la pronuncia, quindi non ci sono problemi.
1: No. Dai, dici tutto di Nick Voltmad. Tutto, perché tu sei tutto. Ragazzi, a parte le battute, non è nessuna battuta quella che vi abbiamo detto, cioè ragazze, soprattutto questo, cioè pieno di soldi, sì, macchine, sì, lusso e tutto.
0: Sì.
1: Però io
10: sembra un po' esagerato.
1: Raramente ho conosciuto un ragazzo così giovane preparato su tutti i campionati, ragazzi.
0: Sa fare tutto.
1: Sa fare tutto.
0: Vi serve la radiocronaca? Lucio vi fa la radiocronaca. Vi serve di coprire i turni su Bianconera News? Lucio, a proposito, Lucio, tra poco dovrai monitorare il nostro gruppo interno, che c'è una comunicazione che ti riguarda, ma non anticipiamo nulla.
1: Non anticipiamo nulla, ti riguarda. Poi volete informazioni sul campionato islandese? E non scherzo,
0: Lucio,
1: lui
0: vi dà
1: conosce. Però, quindi, detto questo, raccontaci.
0: Volete qualcosa di soldi? Lucio ve li presta.
1: Di What Mod? Dai, dici tutto.
10: Guarda, sono entrato che stavate parlando di Openda e di David in maniera ovviamente goliardica.
0: Ci dire che la metà è un incrocio tra i due.
10: Beh, oddio, io spero in qualcosa di meglio. Già prima ne stavamo parlando con Ale. L'apporto che hanno dato Openda e David è stato un apporto che definire insufficiente è dire poco. Voltemato è un attaccante completamente diverso già per struttura, ma questo ce ne siamo accorti tutti e lo sapete tutti. È un calciatore un po' atipico, devo dire la verità, perché ha questi 198 centimetri, abbina comunque una tecnica individuale discreta, è molto bravo nel legare il gioco, è bravo nel gioco nello stretto, tant'è che ricordo dei gol, in particolare uno col Wolfsburg, che fece proprio una serpentina da calciatore non con quelle caratteristiche fisiche. Però non è un centravanti d'area di rigore, non è un bomber da posizionare negli ultimi 20 metri di campo. Ha altre caratteristiche, viene incontro, lega il gioco. Per me è un attaccante di buon livello, però dicevo ad Alessandro oggi, io francamente sui giocatori che ho visto più volte mi piace espormi, io non so se sia l'attaccante che possa fare la differenza in casa Juventus. Freno un po' gli entusiasmi di alcuni che invece sperano che possa fare molto bene, me lo auguro anche io francamente, però se mi chiedete un'opinione, non so se possa essere l'attaccante in grado di spostare enormemente l'equilibrio in casa Juventus.
0: Caratteristiche positive e cose sulle quali deve lavorare.
10: Beh, lavorare appunto l'incisività negli ultimi 20 metri di campo, perché ragazzi, i gol li ha segnati, ma non Caterve, e insomma, per quello che ricordo io in Bundesliga, in Premier poi lo si è visto anche meno, per quanto l'abbia fatto vedere anche in Inghilterra, non è che sia un uomo così freddo, ecco, negli ultimi 20 metri, negli ultimi 20 metri di campo in area di rigore. Ricordo insomma dei palloni su cui non è che fosse proprio mortifero, a differenza di altri attaccanti. Deve crescere lì, dipende anche chi gli metti accanto, però ragazzi, quello fa molto la differenza, perché lo si è notato, sono campionati diversi, quello tedesco e quello inglese, ma si è notata molto la differenza di incisività rispetto a chi gli metti vicino.
1: Lucio, ne parlavamo oggi, no? Quando mi abbevero alla tua grande cultura calcistica, sei fondamentale. Ma tu vedi Colomani davanti e Voltemade dietro? Cioè un trequartista di due metri? Cioè questo potrebbe essere lo schieramento?
10: Però non so se trequartista, ma due punte sì. Due punte sì, ci stavo riflettendo peraltro proprio oggi, perché la Juventus comunque in realtà è strutturata con due esterni. Non prevede due attaccanti, è vero che nessuno dei due è un centravanti, Ale, però io ricordo lo Stoccarda aveva bisogno di qualcuno che gli aprisse gli spazi, e allo Stoccarda c'era Undav, che comunque non sarà un armadio, ma è un attaccante, è vero, tant'è che poi in realtà lo Stoccarda a cedere Voltemade ci ha guadagnato non solo 80 milioni, ma Undav da quando se n'è andato Voltemade ha fatto 19 gol in campionato e più di 20 gol in stagione. Colomani non è un centravanti, ma potrebbe aprirgli qualche spazio in più. Se invece decidi di giocare come vuole giocare giustamente Spalletti, con due esterni veri ai fianchi, lasciarlo da solo nei 20 metri in area di rigore avrei qualche dubbio, così come però mettere un Yıldız quando rientrerà, un Conceição, un Voltemade, un Colomani insieme, a livello di equilibrio non sarebbe neanche facile da mettere
1: quindi
10: insieme.
1: Lucio, fammi capire, nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1 lui come punta centrale non ce lo vedi?
10: No, ma tant'è che ragazzi, il Newcastle era quello, 4-3-3, 4-2-3-1, e prima anche oggi lo stavo dicendo mentre eravamo in redazione, ad un certo momento dopo un avvio non così bravo, positivo, Howe, è vero che il Newcastle ha fatto un anno veramente complicato l'anno scorso, ha bazzicato nella medio-bassa classifica della Premier League a lungo, ma Howe a un certo punto l'ha spostato, non lo ha più messo centravanti nel 4-2-3-1, lo ha messo dietro a fare il trequartista, che era praticamente una seconda punta con, devo dire, non ottimi risultati, e centravanti c'era Gordon, che poi è andato al Barcellona, che è un'ala, perché lui non lo vedeva. Però, quindi non lo so, io non, ad ora direi di no in un 4-3-3, poi stiamo a vedere.
0: Però è quello da pallata, questo sicuramente, no? Nel senso, se Spalletti intendeva portatemi uno da pallata, cioè il gigante, se tu magari a un certo punto devi uscire da devi far respirare la squadra, è uno che si mette là, gli dai la palla, bene o male la domestica, e quindi permette anche agli esterni eventualmente
1: di salire
0: e di inserirsi. Pensiamo agli inserimenti di McKennie, agli inserimenti di Conceição, agli inserimenti poi, e questo è un altro tema che voglio affrontare con te, perché non è che parli solo di Voltemade, ma puoi spaziare su tutto,
1: anche di Sarra,
0: no, di Alejbegovic, perché secondo me Spalletti deve credere un po' di più in questo giocatore, soprattutto ora che Yıldız si è fermato. Non so se con Voltemade lui può avere anche quegli spazi in più, ecco, perché abbiamo capito che non è un centravanti d'area, ma è uno che ti permette alla squadra di trovare spazi.
1: Io però su questo poi rispondi, perché poi ho un'altra riflessione da fare con Lucio. Nel frattempo ti dico che Vinicio da Lucca dice: caro Lucio, io stiro, ricamo e cucio, quindi se vuoi lo puoi prendere.
10: Apriamo le candidature.
1: No, su questa cosa di Vincenzo poi ce n'ho anche un'altra domanda.
10: Sì, in realtà sì, su quello può essere molto utile, proprio perché lui comunque è abituato a legare il gioco, anche perché per inciso adesso sembra che io stia descrivendo uno scarsone, Voltemade non è scarso, semplicemente non lo ritengo un attaccante di altissimo, di alto livello, però in questo può essere utile, nello smistare, nel aprire anche lui a sua volta degli spazi e lanciare altri giocatori. Sì, sugli esterni ha senso, ma tant'è che lo Stoccarda poi era un 3-4-2-1, oltre a a Undav c'era Leveling, che è stato proprio quel giocatore che abbiamo sentito accostato alla Roma, e trovava degli spazi, perché comunque anche Undav si muoveva, Boltemade veniva incontro e Leveling spesso riusciva ad incunearsi, proprio tra l'altro spesso in quella zona di Alajbegovic. Quindi sono d'accordo, i discorsi su Alajbegovic sul bosniaco vanno fatti, perché in questo momento in cui non c'è Yıldız, per caratteristiche io ci punterei, è un rischio, ma diciamo sempre che in Italia sui calciatori di talento bisogna iniziare a prendere qualche rischio in più. Io su questo sono d'accordo con Vincenzo, poi Ale ti lascio la parola. Alajbegovic un po' ci crederei in questa fase, è l'occasione giusta.
1: Intanto Lucio, un sacco di complimenti ti arrivano, ma non avevo dubbi, anzi noi Lucio Marinucci lo scritturiamo.
10: La libreria o su me però?
1: Per Radio Bianconera, no su di te, perché stai spiegando tante cose Lucio, fondamentali. Allora, quindi 4-2-3-1, 4-3-3 non sono i moduli per questo giocatore, però ti ribalto il ragionamento. La Juve in questo momento ha due attaccanti abili e arruolabili, perché Milik sappiamo che è in quelle condizioni purtroppo, ed Hecaton non si sa quando rientra. Quindi giocare con una sorta di 4-4-2 è impossibile, perché
10: quello è il problema.
1: Oppure con un 4-3-1-2, a meno che con Voltemade giochi Nico Gonzalez, o con Colomani giochi Nico Gonzalez.
10: È una considerazione giusta, Ale, anche perché poi comunque, per quanto l'Europa League non sia la Champions League, porta a dover applicare delle rotazioni, attendendo poi recuperi di altri giocatori e delle condizioni. Però sì, è un problema. Io stavo riflettendo più a livello di caratteristiche, però mi rendo conto che non puoi far giocare contemporaneamente tutti e due. Questo è un dilemma a cui Spalletti dovrà cercare di trovare una soluzione. Non so quale possa essere, forse quella di Vincenzo, di far diventare più decisivi gli altri che non lo stesso Boltemade. Però anche qui un interrogativo: Alajbegovic va visto, va ancora testato ad alti livelli, e con se sei un giocatore che io difendo più rispetto agli altri, ma diciamo che anche lui non è che sia uno che sia così decisivo a livello di giocata e di gol. Quindi rischi di perdere qualcosa proprio banalmente lì davanti a livello realizzativo.
1: Altra domanda che ti arriva, quindi qual è la differenza con Colomani? Al di là dei metri, insomma.
10: Che Colomani attacca molto meglio la profondità. Voltemade no. Voltemade quell'attacco allo spazio aperto non ce l'ha. Colomani lo puoi sfruttare di più. Per questo li vedo, penso, bene insieme, discretamente bene insieme, perché comunque Voltemade è uno che porta fuori un difensore, Colomani è uno che può inserirsi invece sugli spazi che si creano, ecco, giusto proprio a livello di lavagnetta tattica base.
0: L'ultima domanda da parte mia, poi liberiamo Monsignor.
1: Sì, perché c'ha i vespri serali. Sì,
10: ho i vespri, ragazzi, ho i vespri tra poco,
0: vespri,
10: quindi
0: bisogna...
10: dobbiamo
0: sbrigare. Allora, no, la domanda è questa.
1: Io ce n'ho un'altra.
0: La domanda è questa: perché la scelta, lasciamo fuori la questione economica che forse è alla base della scelta, è caduta su Voltemade e non su Sirkse?
1: Ah, ecco, è quello che
0: volevo chiederti. Come si differenzia i due giocatori?
10: Sirkse secondo me è ancora più tecnico, fa ancora di più lavorare in mezzo alle linee, anche a un ritmo un po' più alto rispetto a Voltemade. Ha anche un fisico leggermente più basso, anche se pure lui è strutturato. Credo che insomma la risposta l'abbia data tu stesso, Vincenzo. In realtà comunque sia Zirkzee non veniva lasciato andare dal Manchester United in prestito con diritto, e di conseguenza non se ne sia fatto nulla. Per caratteristiche sto pensando alle differenze, certo, forse nella difesa del pallone con marcatura stretta forse Voltemade è più bravo, è più capace più che più bravo, può dare qualcosina in più in quel tipo di situazione. Zirkzee è strutturato, ma se deve lavorare con tanti uomini addosso magari finisce per perdere qualcosina.
1: Te ne faccio due, perché sono gli amici che stanno scrivendo. Allora, la prima: modulo giusto secondo te per questo giocatore?
10: Lì allo Stoccarda era il 3-4-2-1, che per carità la Juventus ora non ha. Potresti pensare di riadattarlo con Kalulu a fare il terzo, ma sono altre ipotesi rispetto a quelle di Spalletti. È bello fare il gioco delle pedine, ma non credo sia un modulo percorribile. O altrimenti un 4-3-2-1 con Colomani e Nico Gonzalez a fare uno dei due sotto, però poi sacrifichi gli esterni, non lo so, sono tutte idee molto campate per aria. Il modulo che l'ha valorizzato di più però è quello 3-4-2-1.
1: E l'altra cosa che ti chiedo, che te l'ho chiesto oggi proprio in redazione, se tu dovessi fare una scommessa, no? Dovessi scommettere il caschetto di una guardia svizzera, su quanti gol li scommetteresti? Cioè, secondo te fa tanti gol tra?
10: Secondo me se inizia già a superare i 12 firmerei. Per quello che immagino io, 12-13 gol sarebbero già una buona cifra, perché ripeto, anche nel miglior anno della Bundesliga, che l'ha portato a essere pagato 80 milioni, fece 12 gol in campionato, 17 in stagione, quindi, e gli anni prima non aveva praticamente mai segnato, era ancora giovane, giocava poco anche al Werder Brema, però sì, se dovesse arrivare già a 12-13 io sarei più che soddisfatto.
1: Cosa non ha funzionato l'altro anno?
10: Probabilmente una stagione, dicevo, del Newcastle faticosissima, tanti infortuni. E poi il fatto che la Bundesliga io la adoro, ma ha una difesa differente rispetto alla Premier League, ci sono un po' più di spazi, soprattutto nella profondità, che in Inghilterra non ci sono, e quindi ha trovato banalmente meno libertà per esprimersi, e quindi questo l'ha portato a segnare meno.
0: Ora la domanda che ti faranno tutti, che si stanno facendo tutti, ma non hanno il coraggio di fare: è più forte di Openda e David?
10: Almeno è più utile. Detto, secondo me, io non lo ritengo un giocatore scarso, io ho semplicemente detto quello che non è, perché ho sentito qualcuno esaltarsi molto, perché anche discretamente bello da vedere in alcune cose che fa, è particolare, però per me è più forte, perché è un buon attaccante. Semplicemente dicevo, le categorie, quando si parla di categorie, ci sono attaccanti di altissima fascia, di alta fascia, di medio-alta fascia. Voltemato è un attaccante di media-alta fascia, secondo me, che può dare una mano, dipende come viene attivato, ribadisco, chi è vicino. Se viene messo nelle giuste condizioni può aiutare per un obiettivo di medio-alta fascia, che nella Juventus si traduce puntare in campionato alla qualificazione in Champions League. Più in alto non credo.
0: Vabbè, tanto sto vedendo le prime immagini di David in allenamento, te le faccio vedere tra poco.
1: Lucio, allora, prima di salutarti, i nostri amici sono curiosi di sapere come si sviluppa adesso la tua serata, cioè come vive un ricco a Roma, come vive, cosa farai?
0: Un ecclesiastico.
10: Non lo so, perché io non sono ricco, ragazzi, quindi non ho la più pallida idea.
1: No, quindi cosa farai? A che ora ti viene servita la cena?
10: Qui si cena presto, massimo alle 8, non oltre.
1: Ma ti servono le guardie svizzere oppure hai una servitù normale?
10: La servitù con 6 piatti d'argento,
0: bellissimo, bellissimo.
10: Sta attente così.
0: Quanti caminetti ci sono lì?
1: A letto, certo.
0: Allora, monsignore, la lasciamo ai Vespri.
10: Vi ringrazio enormemente, ragazzi.
0: Controlla la chat. Lucio. Ciao.
1: Complimenti.
10: Ciao,
1: ragazzi.
10: Ciao, buon proseguimento.
0: Tanta roba.
1: Guarda che dobbiamo portarlo nella rubrica settimanale.
0: No, la facciamo. Voci dall'alto.
1: Sì, a parte voci dall'alto, però visto che forse perdiamo uno che dobbiamo prestare, Quintiliano, dobbiamo prestarli. Lo sostituiamo con.
0: Sì, ci sta. Facciamo una votazione, zio Quinti o Lucio?
1: Vabbè, Lucio. Ma no, noi dobbiamo prestare un nostro opinionista a Quinti. E ci prendiamo Lucio.
0: Ah, già, è vero. E potremmo fare questa cosa. Qua. Detto che c'è anche la variante anomala Fabio, che da studiare.
1: Ah, Fabio Bisaglia.
0: Che ci verrà a trovare a Roma forse il 18 settembre.
1: Che bello. Il giorno prima del mio compleanno.
0: Sì. Viene
1: mi porta il regalo, quindi.
0: Sì, una banana. Ti piaccia.
1: Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
11: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto ho fatto stropicciare gli occhi Santarelli, ho fatto l'allenamento di Jonathan David.
1: E a proposito di questo, dice l'amico Christian Dammerano, tutto bello e giusto il discorso di Lucio, diciamocelo chiaramente, peggio le due paracarri che abbiamo spedito non possono fare, sono ottimista per la qualificazione Champions, tranquilla. Grazie Christian. Sì, ho visto il primo allenamento di
0: Jonathan David. Giudizio?
1: Guarda Vincenzo, io al di là delle battute, no? Che adesso sono anche molto semplici, però io voglio fare un passo indietro, perché noi potevamo conoscere il giocatore per quello che vedevamo, quindi uno gol di qua, gol di là, 20, 18, 27, però ritorno sempre al solito ragionamento: il lavoro di un direttore sportivo è quello di sapere tutto di un giocatore, e intanto la prima cosa che devono sapere è che quel giocatore lì, cioè David, non si sarebbe mai potuto sposare con le caratteristiche che aveva in mente la Juve, perché lui da prima punta non poteva mai giocare, e invece tu l'hai preso, gli hai fatto 6 milioni di ingaggio, un contratto di 5 anni per un giocatore che non aveva le caratteristiche da Juventus, sai, fai un'operazione alla Walt Mod in prestito. Lo posso ancora capire, come dici te, va bene, ne gioviamo un anno, poi ritorna, va male, ci metteremo le mani nei capelli, però ritorna a casa sua. Ma qui tu hai fatto un investimento, anzi due, perché ci metta anche Open Da, su due giocatori ad occhi chiusi, che sono gravi, sono errori gravi, Vincenzo, gravi! Da matita blu, che ti ripeto possono fare Santarelli, Marangio, i nostri amici da casa che magari non avrebbero fatto, ma non può fare chi va a investire un tesoro tale su un giocatore. Guarda che ieri, sempre con l'intelligenza artificiale, giocavo con l'intelligenza artificiale,
0: strano,
1: perché, no, perché mi sono visto,
0: mi ha telefonato, lo sai, ieri
1: sì,
0: mi ha detto gli togli il telefono.
1: No, ero con il tablet. Sto finendo la serie bellissima di Enrico VIII, quindi
0: Enrico Taro.
1: O Ricottavo, guarda,
0: ah, Ricottavo,
1: che non è Tudor quello, però era ovviamente la stipe è quella di Tudor, quindi ho visto le terz'ultima puntata e la penultima puntata, ho detto vabbè, adesso che torture, cose bellissime, detto, fammi parlare un po' con l'intelligenza
0: chi non
1: artificiale.
0: Vorrebbe essere torturato,
1: ma lì te parli di mal di denti, lì c'era il torturatore di Enrico VIII che prima di ucciderti tipo ti levava i denti con la pinza, ti levava le unghie, cioè delle cose, ti squartavano, una cosa
0: che è una cosa simpatica da dire alle 7:20. Allora, poi, che abbiamo un'ora.
1: Dopo queste, sai, poi adoro la storia. Mi sono messo a chiedere alcune cose dell'intelligenza artificiale. Sai che la Juve negli ultimi 3 anni ha speso 450 milioni di euro? 450!
0: Ma io l'abbiamo
1: 450!
0: Li abbiamo fatti, cara.
1: E ma ho detto, vabbè, fammeli rifare, perché poi io sento di non spendono la sicuramente la proprietà delle colpe enormi aver chiamato prima Giuntoli e poi Comolli. Hai speso 450 milioni, certo. Presi e buttati dalla finestra, Vincenzo, 50 Douglas Luiz, 56 Kuhn Miners, 40 sì, Lucio, 40 Nico Gonzales, 25 Thuram, che forse è l'unico, 12 Cabal, poi è arrivato l'altro fenomeno, 45 per Open Da, le commissioni per questo. So. Poi dice che la Juve non ha speso, no, la Juve ha speso e buttato via,
0: buttato
1: nel cesso, Vincenzo, sì, perché questi sono soldi presi e buttati nel cesso. E allora, quando tu hai questo tipo di responsabilità, il giocatore li vai a contare veramente le volte che va a fare la pipì prima di investire 56 milioni o 50 o soltanto dare 6 milioni di ingaggio a Ciccio?
0: No, questo è quello che ci siamo detti quando molti dicevano basta, ci vuole una proprietà che spende. Noi dicevamo no, il problema è che si è affidata a dei management sbagliati a Elkan, perché i soldi sono usciti fuori.
1: Porca miseria.
0: E soprattutto non devi pensare solo ai cartellini, devi pensare anche agli ingaggi da questi giocatori.
1: Certo.
0: Perché tu David adesso intanto l'hai ceduto, ma quelli ti dicono ok, però parte dell'ingaggio me devi pagare tu. E ti dico di più, il Porto gli chiederà la Juve... E il Porto chiederà alla Juventus di pagare parte dell'ingaggio di Gatti, perché prende 3-2 Gatti, prende 3-2.
1: Ma infatti a quel punto
0: poi dici perché questi si credevano forti? Ti faccio i punti d'oro, mi sentirei forte pure.
1: Teniamolo e per l'amor di Dio, anche se sarebbe giusto favorire il ragazzo e se lo merita. Ma infatti poi c'è l'aspetto, io mi sono fermato, c'è l'aspetto degli ingaggi. Arthur prendeva 5 milioni. Arthur,
0: giustamente, poi giustamente,
1: ma lo stesso Caballo 1,5 milioni, Vincenzo. Ma dove lo rivendi poi Caballo?
0: Non lo rivendi, a meno che non dici te lo pago io, e allora a quel punto te lo tiro.
1: Abbiamo sbagliato tutto, noi abbiamo sbagliato tutto. Bravo Igor, amico Igor da Livorno. Vi ricordate lo United quanti soldi ha speso negli ultimi 10 anni e quanti titoli ha vinto? Guarda Igor, che purtroppo il paragone è proprio quello. Loro ne hanno spesi ancora più di noi. Quando
0: sono più anni che loro sono spariti.
1: Faccio un discorso veramente veramente banale che me lo sono dimenticato. Quando si dice noi giustamente non abbiamo investito nel centrocampo, ragazzi, il centrocampo è stato rifatto 3 anni fa da Giuntoli. due anni fa, quando hai speso per Kuhn-Meiners, per Thuram e per Luiz 50 più 56 più 25, l'hai rifatto 2 anni fa il centrocampo.
0: E adesso chi c'è? Il centrocampo della Juve?
1: Appunto.
0: Luiz, Thuram, chi era l'altro? Thuram, sono rimasti, che poi chiaramente resti impiccato.
1: E resti impiccato.
0: Ma resti impiccato, sì.
1: Quindi è vero che noi quest'anno a centrocampo non abbiamo fatto niente, nemmeno l'anno scorso, ma hai speso 150 milioni 2 anni fa. Spenderli male, buttarli veramente via. E aspettate, metteteci le valigette arrivate ai procuratori, legittime, per l'amor di Dio, però c'è anche quella roba lì. Ecco perché la Juve poi fair play finanziario, Paletti, UEFA, perché hai speso
0: e non hai valorizzato, perché se tu spendi e vinci lo scudetto e arrivi in semifinale di Champions e vinci la Coppa Italia, l'UEFA ti dice ok, tra ingressi ed uscite i paletti sono minori. Se io spendo e una volta arrivo quarto mi faccio eliminare dalla Feyenoord, dal PSV Eindhoven dal maxi girone ai playoff del girone di Champions,
1: PSV Eindhoven,
0: un'altra volta spendo altri soldi, altri 100 e passa milioni, e non supero un'altra volta i playoff e arrivo quinto in campionato, sesto in campionato, che sarebbe la sesto. Chiaramente non hai introiti dalla Coppa Italia, ti fai buttare fuori una volta dai ragazzini dell'Empoli in casa, un'altra volta vai fuori.
1: Guarda, tra l'altro ringrazio Fabio, aggiornando i conti dal 2000, 1,1 miliardi spesi, 65 acquisti, 6 anni, 0 scudetti. Capisci? Capisci? Perché io mi sono fermato agli ultimi 3, che sono appunto circa 450 milioni, più o meno. Più mettici gli altri dal 2020. La Juve si è trovata in un pozzo senza fine. Ma i soldi, il problema è che li ha buttati.
0: Certo che li ha buttati. E qua, onestamente, qua tu dai una colpa e un merito alla proprietà. Il merito è di averli cacciati, la colpa è di aver scelto la persona sbagliata.
1: Le persone sbagliate.
0: E io ritorno sul fatto che, per esempio, perché poi diciamocela tutta, ci ha impiccato Giuntoli, ok, perfetto. All'Atalanta onestamente ha fatto un buon mercato adesso.
1: Ma Giuntoli è da Atalanta, Vincenzo.
0: Sono d'accordo.
1: A parte che se vendi Aura a 60 milioni.
0: Sono d'accordo. Però se Giuntoli avesse lavorato con Carnevali, secondo te i danni erano uguali?
1: No,
0: o limitate.
13: Ma infatti quello
0: quindi
13: che
0: è
13: io...
0: proprio la struttura,
13: certo,
0: che è stata sbagliata,
13: perché io rimprovero
0: quest'anno abbiamo la cosa ha funzionato in maniera diversa, perché con tutti i paletti, però c'hai uno che ti faceva i conti, il ragioniere, e ti diceva a un certo punto: arriva Massara, prendo questo, si può? No, questo si può. Dall'altra parte, una volta come lì, una volta aggiunto lì, prendevano e magari non si ponevano tanto il problema.
13: Tanto
0: questo come lo rivendo,
13: un portafoglio pieno.
0: Allora adesso tu ti sei trovato che si è provato a tirarle e a portartela alle tue condizioni, non ci sei riuscito. Ok, c'ho il piano B, prendo Sar, mi serve un attaccante, eccetera, chiudo e prendo Woltemade. Ma Sara ti dice: guarda che Alabegovic possiamo, se ci muoviamo per tempo lo prendiamo, ed era un obiettivo di tanti, e l'hai chiuso. Perché? Perché c'hai uno, ma Sara, che intanto ti dice: io ti metto le mie idee, certo, e pazienza se a Spalletti non piacciono. Perché la Bego ci abbiamo capito, non gli piaceva, però pazienza, lo prendo io.
13: È un investimento per il
0: perfetto
13: futuro.
0: Perfetto, io penso a questo. Carnevale mi dice: si può fare. Con l'allenatore parliamo e diciamo: questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, forse, questo vediamo. E così cominci a dare un senso al lavoro.
13: Ma infatti.

0: ci siamo affidati, vabbè, ma tanto ragazzi è roba che conosciamo, quindi è inutile.
1: Purtroppo ci portiamo poi indietro questi problemi.
0: Vai, sentiamo qualche altro vocale.
2: Ragazzi, Ross Muggio bianconero, Rossa, ma Ross, quando segnerà allo stadio, cos'è che grideremo noi? World Mode! Oppure, non lo so, come guidere?
0: Tanto facciamolo segnare.
2: A me interessa che lui faccia i goals.
1: E deve fare i goals, deve fare i goals. Dai, andiamo alla prossima.
0: Tanto la Juve affronterà il Sassuolo in Coppa Italia.
1: Sì, perché ha battuto.
3: Vola sotto la curva, vola, la curva si innamora, tedesco.
0: Questo
3: vola,
0: lo cantavano i romanisti.
3: Forza Juve, dagli 88.
0: Ciao, la cantavano
1: ha
0: i romanisti.
1: Ha battuto il Frosinone ai calci di rigore, il Sassuolo. Sì. Affronterà il Sassuolo. Tra l'altro c'è ancora un 1-1 tra Udinese e Venezia. Coppa Italia snobbata fino adesso, devo dire.
0: Sì, abbastanza. Vai, Raffa.
4: Ciao ragazzi, Matteo da Milano. Io voglio solo fare al volo un ragionamento rispetto al mercato, basato sul modulo, cioè io non capisco questo. Se giochiamo con 4-2-3-1, oltre a mancarci, secondo me, un bomber vero, quello che fa gol, non il bomber longilineo che si muove elegante, che dribbla, che fa da sponda, serve un bomber vero per giocare con quel modulo, perché come abbiamo visto con Colmoni, la punta non ha lo spazio per inserirci perché dietro c'è un giocatore, centrequartista centrale. Ma soprattutto ci manca il 10. È una questione importantissima perché McKennie non può ricoprire quel ruolo a questi livelli. McKennie è una mezzala da inserimento. Allora io capisco il mercato se Spalletti vuol passare al 4-3-3, ma sembra che non abbia assolutamente intenzione, e anche se fosse così, un'altra mezzala da inserimento, un altro cagnaccio oltre a Sar, secondo me mancava.
0: Ha ragione.
4: E grazie.
0: No, hai ragione, però abbiamo capito prima parlando con Lucio che per esempio per il 4-3-3 non abbiamo l'attaccante di riferimento, però è quello che dice l'amico da Milano, è quello che noi abbiamo detto Vincenzo a inizio trasmissione, ora la palla passa a Spalletti.
1: Però nel messaggio del nostro amico c'è una verità, cioè all'inizio noi speravamo, io in particolare, ma soprattutto Spalletti, di prendere il Brahim Diaz della situazione.
0: Sì,
1: prima
0: esatto.
1: Ancora il Bernardo Silva. Cioè si andava a cercare la qualità di palleggio in una zona del campo dove manca l'inventiva. Se ci fai caso, nelle due partite con Frosinone e con Parma, la Juventus prova sempre a sfondare sulle fasce, non ha mai imbucato. Cioè, perché?
0: È
1: perché
0: difficile.
1: Ti manca il ragioniere, ti manca quello che c'ha i tempi giusti, che c'ha la visione, cioè ti manca il Bernardo Silva, ti manca il Brahim Diaz, ti manca il giocatore di talento là in mezzo. Allora che cosa però è successo? A quel giocatore alla fine non ci sei arrivato, perché non lo hai trovato, perché non l'hai potuto trovare, non l'hai comprato. E hai puntato prima pensando in Chessy, poi in Sarr. Cioè è una Juventus che ha cambiato idea poi a questo punto. Ha cominciato a mettere i giocatori box to box, spostando la qualità nei tre dietro la punta. Quindi Alai Begovic, quindi Wout-Mode, che magari non è un attaccante avvezzo al gol, ma che sa far girare bene palla, cioè che è tecnico. E affidandoti magari all'occorrenza, a parte a Yıldız e con Cesao, anche a McKennie, che è un altro, che è un incursore, che magari gioca più da box to box e da incursore che non da tecnico. Quindi a noi effettivamente il giocatore che sappia toccare il pallone e dettare i tempi di gioco manca,
0: resta
1: Locatelli, e non è il suo ruolo.
0: Nella perfetta analisi che hai fatto Vincenzo, e anche qua io mi convinco, se fa 8 gol di fila io ci aggiungerei con Miners, perché uno che potrebbe avere quelle caratteristiche, che sfrutta gli spazi, è lui.
1: Certo, ma è comunque anche in questo caso un incursore.
0: Sì, sì, noi diciamo come incursore.
1: Manca
0: di
1: proprio l'uomo di qualità.
0: Magari ci fosse anche lui, no? L'uomo di qualità lì manca. Forse potrebbe essere Douglas Luiz, ma... Guarda, io sono molto curioso di arrivare a domenica sera, perché domenica sera sarà una partita, chiaro, la terza, ma ci darà delle indicazioni sulla Juventus. Intanto Vincenzo, perché credo, infatti vedi un amico dice Douglas Luiz in quella posizione, sì, potrebbe essere, però
1: vedi, poi è un giocatore che non è rapido nelle decisioni.
0: No,
1: è rapido nelle decisioni, esatto. Gli manca qualcosa.
0: Quindi ritornare domenica sera, intanto affronti il Milan alzando nettamente l'asticella, ma affronti una squadra che secondo me verrà a fare la partita, perché Amorim è

0: questo ha alzato, vedevo le statistiche stavolta non dell'intelligenza artificiale ma dei software ufficiali rispetto all'anno scorso, e vabbè c'era Allegri, quindi ha alzato il baricentro di 30 metri.
1: Ma perché Amorim?
0: 30!
1: Perché Amorim gioca come di Spalletti, cioè ti viene ad aggredire.
0: E quindi gli lasceremo il pallino a loro o faremo la partita a noi?
1: È una bella domanda.
0: Primo punto. Secondo punto, io credo che oggi il Milan abbia dalla cintola in su una squadra molto forte, ma dietro la puoi attaccare molto, quindi anche lì sarà una scelta strategica. Quindi la faccio io, gli attacco, li metto in difficoltà, li costringo ad abbassarsi o li lascio e li colpisco in contropiede, che potrebbe anche essere una strategia, perché Kolumani lì è forte, se c'hai Nico è un altro che ci accorsa, con Sesao è un altro che... Quindi guarda che è una partita da non sottovalutare.
1: Sicuramente. Poi c'è però, secondo me, un vantaggio che noi abbiamo rispetto al Milan. Allora, il Milan probabilmente c'ha un vantaggio rispetto a noi, nel senso che ha un uomo gol, che è Gonzalo Ramos, che è comunque un uomo gol, sì, che a noi in questo momento manca. Però loro manca la difesa.
0: Esatto.
1: Loro non hanno rinforzato la difesa, hanno dovuto riprendere dalla fuori rosa Tomori. Come ti entrerà da fuori rosa a fare il difensore centrale? Per cui è la Juventus che deve fare la partita. È la Juventus che deve cercare di non farli proprio salire. Poi, per carità, loro c'hanno comunque Rabiot che ti
0: che
1: spacca la partita.
0: Gioca in una posizione strana, perché li sta facendo fare il trequartista, sì, che mette in difficoltà le difese.
1: Se ci fai caso, il Milan resterà senza la numero 10 assegnata, sì, quest'anno. Di fatto, il trequartista lo farà Rabiot, o comunque Yashari, che comunque è stato anche lui impiegato in maniera diversa da Amorim. Non ha più il solista Leao che magari ti fa perdere i tempi di gioco, perché se c'ha voglia gioca, se non c'ha voglia non gioca. Ha comunque questa propensione, loro sì, alle imbucate centrali. Bravo. Che noi non abbiamo, con Gonzalo Ramos che taglia bene la profondità ma viene anche servito con i tempi giusti, sì, quindi bisogna essere bravi. Noi però, a differenza loro, abbiamo comunque la cerniera difensiva che è costituita da Bremer e Lukumi.
0: Io ci metterei, poi... guarda, su... ho visto la partita col Venezia, non può sofferto, il Venezia tra l'altro ha rischiato anche poi di passare in vantaggio. Io su Gonzalo Ramos, che si è sbloccato ma ha sbagliato tanti gol, tra l'altro aleggiava la maledizione di Piccari perché ha detto stasera grandinerà a San Siro, infatti per poco il Milan non pareggia, e ha detto stasera Gonzalo Ramos farà tre gol, per poco stava sbagliando tutto, era quella la maledizione di Piccari.
1: Ma è sempre, guarda, sei in dalla
0: fase. Io ci metterei Lukumi, perché Gonzalo Ramos è forte, non vale 70, ma è forte, però se li fai sentire la fisicità li rompi le scatole, quindi ci mettere proprio quasi una vecchia marcatura uomo di Lukumi su Gonzalo Ramos. E poi sì, sono d'accordo Vincenzo, proverei a fare la partita, però ti ripeto, loro hanno alzato di 30 metri il baricentro
1: e sarà un fronte comune, cioè si sarà una partita molto che si giocherà in spazi strettissimi e un, sì, fazzoletto di campo.
0: Infatti, come dice Ale, sarà una partita completamente diversa dalle prime due, vero, molto più aperta, molto più aperta. Sai, ora non voglio di niente di straordinario, però se tu dovessi batterli, io dico che l'importante in questa partita è non perdere, cioè
1: intanto
0: dare comunque,
1: sì,
0: continuità.
1: Intanto sì.
0: Però sei in casa, comunque vieni a due vittorie consecutive, se tu dovessi batterli prenderesti una bella iniezione di fiducia, poi vai a Sassuolo con Reggio Emilia col Sassuolo e chiudi con prima la sosta con i due fenomeni giunto lì, e li voglio proprio come il torturatore di Enrico VIII, li voglio strappare i denti con le mani, con le mani a tutti, no, oddio, con le mani a Sarri anche no, per apri la bocca,
1: ma occhio che loro sono col dente avvelenato pure loro,
0: Sì, sì.
1: Dente avvelenatissimo. Tre di loro stanno col dente avvelenato.
0: Chi è il terzo?
1: Che sì.
0: Ma che sì, che vuole da noi?
1: Vabbè, quello dice, ma avete detto che io non volevo la Juventus. Vabbè, io
0: ma che sì, lo sa com'è andata la cosa.
1: Lo sa. Però sai, comunque dente avvelenato, voglio dimostrare comunque, Sarri da una parte.
0: Per l'amor di Dio, una per volta. Se noi dovessimo vincere questa partita, sarebbe una bella iniezione di fiducia anche per tutto l'ambiente, Vincenzo. Sarebbe veramente una bella iniezione di fiducia, sarebbe una bella vitamina, una bella... Te prima hai preso il Supradin, così faccio anche pubblicità, che ti senti debole per il caldo. Ecco, sarebbe un bel Supradin, servirebbe.
1: Io voglio vedere, a me sai cosa è piaciuto di queste prime conferenze di Spalletti? Quando ha parlato del secondo fiato. voglio una Juventus sì, da secondo
0: piano. Broccolo, stai
1: no,
0: fresco,
1: se quello di Broccolo ti basta uno e vai giù. Però io voglio una Juventus da secondo fiato, cioè quella squadra che quando sembra che sta stanca poi dopo attinge ad altre energie.
0: La panchina continua. Ce l'hai, Vincenzo, sì. Ti puoi permettere tante
1: cose. Secondo me, tutto sommato, rispetto alla passata stagione, anche la qualità è in più in panchina.
0: Credo di sì, credo di sì.
1: Quindi entrano dei giocatori che sono, sanno meglio rispetto a... E poi soprattutto tu hai cominciato la stagione con Spalletti.
0: Esatto.
1: E guarda che Spalletti quando poi comincia, lo questo... dice la storia, qualcosa di diverso lo fa.
0: Ma io guarda, penso come l'amico Tony da Zurigo. Io voglio vedere la... voglio la famosa mano dell'allenatore. La voglio,
1: sì,
0: la voglio.
1: La pretendo anche io.
0: Sì, la... bravo, nemmeno la voglio, la pretendo. La pretendo. È diverso. Pretendo. Due vocali e ci salutiamo.
2: Buonasera ragazzi, Salvo da Milano.
0: Ciao.
1: Ciao Salvo.
2: Io affiderei il nuovo centravanti tedesco a Spalletti. Non è detto che lui non gli possa insegnare a giocare più punta centrale, a essere più presente in aria e quindi ritagliargli sopra un ruolo come ha fatto con altri, come sta facendo con Nico Gonzalez, con Douglas Luiz. Quindi secondo me ci potrebbe lavorare, è ancora giovane, ha vari margini di miglioramento, quindi Spalletti potrebbe trasformarlo in un centravanti. Adesso se l'ha voluto è perché probabilmente non lo mette come in appoggio, ma lo vuole come punta centrale.
0: E si ritorna, bravo, con questo messaggio al ragionamento che abbiamo fatto prima sul ruolo di Spalletti. Dai, ultimo vocale e ci salutiamo.
1: Che è fondamentale, io ti dico la verità... Io lo sto attenzionando solo anch'io. Su una cosa, su Alej Begovic.
0: No. Ecco, io anche sulla sua tenuta mentale. Ci sono due aspetti che sto. Sì, Alej Begovic, ma anche la tenuta mentale.
1: Sì, probabile, però ti ripeto, cioè, secondo me deve valorizzare il mercato che ha fatto la società.
0: Certo.
1: Non devono esserci ripicche o qua non mi serve, non lo faccio, perché Alej Begovic c'è un signor giocatore.
0: Sì, assolutamente. Vai Rossi.
3: Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Sono Massimo da Genzano. Yeah. Cortesemente potresti dire a McKennie se la bionda che era con lui anche la sorella?
4: Va bene. Allora,
0: lì anche Piccari, secondo me, si è andato un po' in difficoltà.
1: La sbanda anche
0: Piccari non sbanda mai, ma lì
1: li potrebbe addirittura prendere una sbandata.
0: Oddio, l'irreprensibile Piccari, non lo so.
1: Testosteronico della difesa, hai visto? Testosteronico. Bene, ci vediamo domani.
0: No,
1: dai.
0: Io non ci sono né domani né venerdì, ragazzi.
1: Allora, non
0: ci
1: faremo la trasmissione.
0: No, la fate.
1: La facciamo
0: ci troverò. Lo so.
1: Siamo anche venerdì. Non ci vediamo direttamente per la partita.
0: Ci vediamo domenica. Dunque, 20:45. Quindi dalle 20:10 non ci colleghiamo con Chiara. E poi per questa bella serata. Sì, domani e venerdì non ci sono.
1: Salutaci il presidente. Perché farà un messaggio.
0: Domani sarà una giornata tosta. Sì, sinceramente. Bella da un lato, ma dura da quell'altro.
1: Ciao ragazzi. A domani.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea, poi la Roma, cui regala Pruzzo il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale, firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
0: Eroi in bianconero.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
2: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
3: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
2: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la 1ª regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
3: La fa lenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
2: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Nera, qui RBN col buongiorno, vi parla Fabio Zaccaria. Oggi giovedì 3 settembre, vado veloce perché abbiamo tantissime cose da dirci. Vi ricordo l'appuntamento tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 con la rassegna stampa. Leggeremo tutte le notizie, i notiziari, insomma, dei giornali e tutte le news riguardanti la Juventus. Partirei oggi con una notizia doverosa, perché proprio il sito della Juventus ricorda quella che è insomma una tragedia che è successa nel 1989, perché ci lasciava Gaetano Scirea, una leggenda della Juventus. Scrive appunto Juventus in ricordo di Gaetano Scirea. 37 anni fa ci lasciava Gaetano Scirea. Ogni 3 settembre, trascorso da quella tragica giornata del 1989, colse tutti di sorpresa, è diventato un momento di ricordo doloroso e indelebile nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. La sua capacità di interpretare lo sport, il lavoro e la vita lo ha portato nel corso della sua carriera a diventare un riferimento apprezzato da tutti gli appassionati di calcio e non solo. Un uomo talmente grande da essere in grado di superare gli stretti limiti a cui spesso è confinata la figura del giocatore. Molti spesso, insomma, lo ricordano oltre la figura di calciatore, ma anche come un grandissimo uomo, un modello, ecco, per tanti giocatori e tanti altri ragazzi che hanno poi interpretato la stessa insomma carriera e percorso. Un modello, un esempio, un capitano per tutta la famiglia juventina e aggiungerei anche della nazionale. Un compagno di viaggio che ci ha lasciati troppo presto. Una tragedia quella che successe appunto a Scirea da un momento all'altro. 36 infatti erano gli anni di Scirea nel momento dell'incidente, che ci ha portato via un uomo straordinario e uno dei giocatori più vincenti della storia del nostro club. Oggi, a 37 anni di distanza, il suo ricordo vive più forte che mai. Ma anche a tutti, capitano, aggiunge la Juventus. Quindi ci uniamo, insomma, chiaramente al ricordo di Gaetano Scirea, una delle bandiere della storia della Juventus e della nazionale. Partirei ora con un'altra notizia che è molto rilevante, perché ieri sono uscite le liste ufficiali per quanto riguarda l'UEFA, in questo caso l'Europa League della Juventus. Procedo quindi con leggervi tutti i nomi che la Juventus ha inserito in queste liste e poi vi do anche qualche indicazione riguardanti i nomi, chiaramente, che si inseriscono nelle liste. Ci aggiorna chiaramente sempre il sito della Juventus, che da questo punto di vista è la prima fonte che andiamo a tenere sotto controllo. Ufficiale la lista UEFA della Juventus per l'Europa League 2026-2027. Attenzione, perché ci sono degli esclusi eccellenti, anche su questo poi vorrei, insomma, ragionare con voi, approfondire questa situazione. Le liste si suddividono, per chi non lo sapesse, in lista A e lista B, e qui ci sono delle differenze. Nella lista A vediamo presente Grabara col numero 1, sono chiaramente in ordine di numero, il nuovo portiere, Selic, Bremer, Gatti, attenzione perché è rimasto alla fine nonostante qualche tentativo di squadre estere, soprattutto il Porto in primis, Locatelli, Kelly, Conceição, Kub Meiners, Colomani, Douglas Luiz, Bogà, Kalulu, Alaibegovic, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio, Vicario, Lukumi, nuovo acquisto Walt Emade, Sar, Nico Gonzalez e Cabal, che anche lui è rimasto alla Juventus. Procedo ora con leggervi la lista B, dandovi anche qualche indicazione su chi sono questi giocatori nel caso in cui non doveste conoscerli. Nella lista B sono presenti quei giocatori che crescono nel vivaio della Juve, e abbiamo il Diz, chiaramente nonostante l'infortunio, perché ha giocato per più di 3 anni nel vivaio bianconero, quindi effettivamente è un giocatore formato all'interno della filiera bianconera. Radu, portiere che abbiamo apprezzato nella sfida contro la Next Gen di inizio anno. Oggi appunto chiaramente portiere alla Next Gen, classe 2007, grandissimo potenziale, un portiere che avrà sicuramente un grande avvenire da questo punto di vista. Poi abbiamo Owusu, anche lui un centrocampista che abbiamo apprezzato durante le amichevoli estive, ha partecipato nella pre-season con Spalletti, che ha avuto parole spesso di elogio per il centrocampista, classe 2005, parliamo di un box to box che è in grado di fare tantissime cose, può essere molto utile da questo punto di vista avere un giocatore come lui, soprattutto vista anche la situazione che c'è a centrocampo, infermeria, insomma, che condiziona in questo momento la stagione il reparto di mezzo della Juve. Poi abbiamo Uli un portiere albanese, classe 2008, giovanissimo, gioca nella primavera ma ha già avuto qualche esperienza con i più grandi, un portiere molto affidabile che già lo scorso anno ha fatto benissimo con Padoin in primavera, uno dei migliori senza dubbio della passata stagione. Quest'anno è partito subito forte perché qualche giorno fa ha salvato la Juventus da una partita non ben giocata, ecco, contro il Como. Poi abbiamo Durmisi, anche lui classe 2008, sempre albanese della Next Gen, in questo caso già aggregato con la Next Gen, parliamo di un attaccante, vi abbiamo già ricordato in qualche altro appuntamento il suo nome, un giocatore molto fisico, già in grado di fare la differenza con giocatori più grandi di lui, un giocatore che segna, perché lo scorso anno in primavera ha già raggiunto la doppia cifra ne sentiremo parlare. Poi l'ultimo nome che si aggiunge ed è anche il più piccolo fra tutti questi che stiamo leggendo è quello di Destiny Limogale, classe 2009, scusate, un giocatore insomma molto offensivo perché può giocare a destra, può giocare a sinistra, italiano, italo-nigeriano, gioca nelle nazionali under giovanili dell'Italia, con cui ha partecipato a tutte le ultime manifestazioni più importanti, è aggregato ora alla Next Gen, sta facendo la stagione con la Next Gen, quindi attenzione perché potrebbe subentrare pure lui nell'arco delle rotazioni. Qual è la differenza, vi raccontavo prima, fra lista A e lista B? Perché ci sono delle differenze e volevo chiarire con voi questo aspetto. La lista A, c'è scritto appunto, se voi leggete dal sito della UEFA, comprende fino a 25 giocatori, c'è scritto, tesserati, di cui almeno due devono essere portieri. Ci sono dei vincoli, anche in questo caso, anche nella lista A, quindi vincoli per quanto riguarda il vivaio, devono essere 8 giocatori formati nel vivaio suddivisi su diverse categorie. Se non si raggiungono questi limiti, il club diminuisce i giocatori che può inserire all'interno di questa lista. La scadenza di questa lista va presentata chiaramente prima dei gironi e entro quelli della UEFA, appunto ieri sera entro mezzanotte era il limite massimo. La lista B invece, quella che abbiamo appena ricordato dei giocatori cresciuti nel vivaio, non ha dei limiti per quanto riguarda i numeri, si possono aggiungere quanti giocatori si vogliono, però ci sono dei limiti per quanto riguarda l'età, perché ogni anno questa età scala. Il limite ogni anno è 21 anni, quindi i giocatori non più grandi di 21 anni e con almeno 3 anni di permanenza nel club, chiaramente in questo caso la Juventus, possono essere inseriti. In questo caso si parla di anni 2005, quindi è il motivo per cui il Diz è presente nella lista B, che può essere sempre appunto insomma prolungata, aggiornata, ecco. Non deve essere consegnata, c'è scritto, con settimane d'anticipo, ma può essere aggiornata e inviata fino alle 24, quindi a mezzanotte, ecco, del giorno della partita, quindi è una lista che potrebbe cambiare nell'arco del tempo. Darei ora, oltre ad avervi aggiornato per quanto riguarda le liste, quelli che sono gli esclusi eccellenti sempre di queste liste, perché ci sono dei nomi abbastanza inaspettati, altri magari un po' più che ci aspettavamo che appunto non fossero presenti. In primis vi faccio il nome di Zegrova, che non è presente in questa lista, nonostante un buonissimo precampionato. Il kosovaro è fuori dal progetto e potrebbe ancora partire. Attenzione perché questa potrebbe essere un'indicazione di mercato. Ci sono tante squadre su di lui, in particolare l'Arabia, che potrebbe fare un investimento su questo giocatore. Vi chiedo anche qui un parere, insomma, se Zegrova avrebbe meritato di essere presente in queste liste. Chiaramente il suo nome era legato a quello di Nico Gonzalez, quindi il fatto che ci sia Nico ha escluso fondamentalmente Zegrova. Non c'è Milik, noie fisiche non lo lasciano mai libero, non è presente, ma non è presente nemmeno Rugani. C'è invece Cabal, che chiaramente con la situazione del mercato in divenire negli ultimi giorni ha avuto qualche tentazione di poter lasciare la Juventus, ma alla fine è rimasto. Vi chiedo dunque un parere su questi giocatori che non sono presenti nelle liste, se secondo voi qualcuno di loro avrebbe meritato di farne parte, oppure chi invece c'è in queste liste avrebbe meritato magari di non farne parte. Voglio ora darvi un aggiornamento per quanto riguarda la passata stagione, perché ieri sera c'è stato alla Scala di Milano il Gran Gala del Calcio, un grande evento che praticamente premia quelli che sono i migliori giocatori della passata stagione, quindi 25 e 26, e insomma prepara quella che è l'inizio della nuova stagione. Durante la serata sono stati premiati tutte le categorie, dagli arbitri, insomma alle squadre, ai giocatori nei vari ruoli, e uno juventino, in questo caso con Conceição, ha vinto il premio come miglior gol dell'anno segnato contro la Roma, un gol fantastico all'incrocio dei pali, schiaffo la palla di controbalzo e svilare infilato. Proprio riguardo a questo abbiamo un contributo di Samuel Tafesse, che ha intervistato con Conceição prima appunto dell'evento, ci parla un po' della stagione, dell'inizio, di quelle che sono le aspettative durante chiaramente il Gran Gala del Calcio, prima dell'inizio della manifestazione. Andrei quindi con il contributo, che ci racconta un po' il parere di Conceição.
1: Noi puntiamo a vedere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
2: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
1: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra, sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
3: Vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Indiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare in arti al massimo.
1: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
3: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
1: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, che voglio aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
4: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
1: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
5: Cinque
2: minuti. Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
1: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo. Penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
5: Cinque, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
1: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve, che vincere, e è questo che voglio fare, e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
4: Grazie
3: Ricky.
0: Questo dunque è il contributo che riguarda appunto Cicco Conceição. Mi soffermerei su un aspetto, il numero di gol, che è una delle caratteristiche per cui molto spesso Conceição magari viene anche messo in dubbio come giocatore. Secondo voi quale deve essere l'obiettivo di Conceição in termini di contributi e di assist e di gol per quanto riguarda questa Juventus di Spalletti, che lo mette comunque insomma in primo piano? È un giocatore che è molto cresciuto nell'ultima metà di stagione, da quando fondamentalmente Spalletti è arrivato alla Juventus. Volevo darvi qualche indicazione, come prima vi ho anticipato, perché le liste danno qualche indizio un po' sul mercato, perché se Cabal alla fine è rimasto perché chiaramente il mercato non ha dato l'opportunità di lasciarlo partire, Zegrova invece non c'è, anche questa indicazione di mercato. Chi poteva non essere parte delle liste ma alla fine è rimasto per motivi di mercato è anche Gatti. E c'è un aggiornamento riguardo a questo su Bianconera News, voglio leggere con voi questo articolo. Saltata la trattativa per Gatti al Porto, ritenuta insufficiente la proposta. Ora andiamo ad approfondire meglio questo pezzo che appunto trovate su Bianconera News. Federico Gatti, si dice, non si trasferirà al Porto. Questa mattina la notizia è riportata da Nicolò Schira, che tramite i propri canali ha annunciato come le trattative fra il club portoghese e la Juventus siano naufragate. I lusitani erano arrivati ad offrire un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni, ma i bianconeri richiedevano maggiori garanzie. Gatti a questo punto, salvo sorprese, rimarrà alla Juventus fino a gennaio, quando verranno valutate ulteriori possibilità. E vi chiedo, questa poteva essere la valutazione insomma giusta per Gatti, un giocatore che comunque, nonostante con Spalletti non parta nelle prime scelte perché si richiede un profilo di difensore un po' più diverso rispetto a quelle caratteristiche che Gatti ha dimostrato di avere, e può essere comunque un rinforzo importante in vista di una stagione lunga con tante rotazioni, tre competizioni da affrontare ai massimi livelli, campionato, Europa League e Coppa Italia. Deve rimanere oppure secondo voi è giusto che si apra per Gatti un nuovo capitolo insomma per quanto riguarda la carriera? Sempre per quanto riguarda il mercato, chiaramente scriveteci un messaggio / vocali, fateci sentire quella che è la vostra opinione qui a Radio Bianconera. Vi ricordo il numero 340 54 25 324, qui siamo pronti ad ascoltare tutti i vostri pareri, tutte le vostre opinioni a riguardo. Legandoci sempre al discorso del mercato, che praticamente ora è chiuso e quindi non prenderà più la scena, non prenderà più il primo piano da questo punto di vista, volevo darvi anche qualche pillola, perché nella giornata di ieri vari podcast a Radio Bianconera hanno insomma dato un po' quello che è un giudizio sul calciomercato della Juventus, calciomercato estivo, e volevo dirvi anche due cose appunto da questo punto di vista. Il parere è molto interessante, è quello di Massimo Raffaeli, che a Cose di Calcio XL ha parlato appunto del mercato della Juventus, ha aggiornato un po' secondo quello che è stato il suo giudizio del lavoro, ecco, di Massara e di tutti i suoi collaboratori per quanto riguarda il mercato. Sentiamo dunque il contributo di Raffaeli a Cose di Calcio XL di ieri.
6: Io ho una sensazione al momento ambivalente, perché sembra un gioco di parole. Mi hanno convinto il primo tempo della prima partita e il secondo tempo della seconda. E invece nei tempi intermedi possiamo dire è ritornata la vecchia cidia, cioè un ritmo troppo basso che porta poi a schemi risaputi e a una incapacità sostanziale di essere efficaci, non tanto come numero così grezzo di tiri in porta, quanto proprio di tiri efficaci. Il secondo tempo della partita col Parma, soprattutto per l'ingresso di Nico Gonzalez, ma non solo il suo, insomma, ha dato una scossa. Speriamo che abbia riattivato un meccanismo virtuoso. Sono moderatamente ottimista, nel senso che ho la netta impressione, ormai ho una lunghissima esperienza, sia pure sempre di osservatore dall'esterno, che la squadra sia in mano a persone serie. E per serie voglio dire quelle della grande tradizione della Juventus, che infatti non ha mai... Io mi arrabbio tanto, ma non perché la Juve non debba vincere, ma una frase detta durante una festa da Boniperti, che poi era una boutade lanciata a Del Piero, è diventata una specie di credo identitario. Vincere vinceremo. La Juventus è stata nella sua storia sempre il contrario, ha vinto senza mai proclamarlo, grazie al lavoro quotidiano, grazie all'impegno. E infatti negli ultimi anni questa tradizione si è perduta ed è venuto fuori che ogni volta c'era il proclama e poi una disillusione direttamente proporzionale. Questa dirigenza ha agito, ha la forza della praticità. Mi sembrano, ripeto, persone molto serie. Nel calcio di oggi io credo che non è che siano poi così tanti.
0: Questo dunque il parere, siete d'accordo un po' per quanto riguarda quello che si dice appunto nel podcast? Vi ha convinto interamente questa Juventus oppure soltanto in parte come viene detto nel contributo? Fateci sapere anche in questo caso la vostra. Leggo qualche messaggio che intanto è arrivato. 37 anni fa ci lasciava un grande, grandissimo uomo dentro e fuori. Verissimo, una vera bandiera della Juventus e della nazionale. Si aggiunge, gran gol di Conceição, premio meritatissimo. Tra l'altro vi aggiungo questo, perché Conceição è stato premiato come appunto miglior gol da un'altra leggenda bianconera, quindi si ritorna sempre a parlare di leggende. Del Piero in questo caso ha dato il premio di miglior gol a Chico Conceição. Non mi aspettavo Caballi in lista, grazie e buon lavoro. Caballi è rimasto proprio per il fatto che non ci sono state altre uscite da questo punto di vista, quindi Caballi è rimasto, tutte le ipotesi per lui si sono vanificate per quanto riguarda il mercato. Vedo che abbiamo anche un audio e dunque ascoltiamo pure questo.
7: Sì, ciao Marco da Genova. Ma io non sono assolutamente d'accordo con l'inserimento di Caballi in lista UEFA. Secondo me non andava tenuto in considerazione e tra l'altro in lista abbiamo soltanto due attaccanti che sono Moani e Voltemed. Io avrei inserito comunque Milik per avere almeno un'alternativa. E poi Caballi secondo me dovrebbe restare sul mercato per cercare di essere ceduto a quelle nazioni che hanno ancora un mercato aperto, no? Emirati Arabi, Turchia, Portogallo e via dicendo. E niente, segnalo come terzino sinistro che sarebbe disponibile, svincolato, Guerrero che giocava l'anno scorso nel Bayern Monaco. Ha fatto diverse presenze, poi ha avuto un infortunio, si è ripreso, è svincolato, secondo me poteva essere un'idea, ecco, se si liberasse uno stipendio, visto che parliamo sempre di paletti UEFA, non so se va via Zegrova o Gatti o Rugani, poteva, o lo stesso Cabal, ecco, poteva essere secondo me un'idea. Fino alla fine, grazie, ciao.
0: Grazie a te. Sono decisamente d'accordo con quanto detto appunto dall'ascoltatore. Caballi comunque è rimasto per un discorso di numeri. Le offerte non sono mancate per lui, ma lui insomma in qualche modo ha quasi sempre rifiutato le alternative che gli sono state proposte, quindi è andata un po' così. Per quanto riguarda Guerrero, il discorso è sempre legato allo stipendio, quindi anche in questo caso mi allego a quanto detto. La Juventus ha fatto un'operazione di mercato per cui insomma i paletti economici hanno fatto la differenza, quindi liberarsi di tanti ingaggi per poi inserire di nuovo un parametro zero con un ingaggio pesante non sarebbe stata una mossa quanto furba, e lo abbiamo visto con che sì, perché alla fine tutto è saltato per motivi economici. Vedo che abbiamo anche un altro audio.
8: Alessandro, ma io penso che anche quest'anno iniziamo con tante scommesse, e di positivo c'è che abbiamo preso dei giocatori che potenzialmente possono farci fare il salto di qualità, ma noi bisogna fare il salto di qualità a livello di squadra, di intensità, di gioco, di voglia. perché noi dopo, io reputo Verona e Fiorentina le partite che ti hanno veramente hanno praticamente segnato tutto quello che ha fatto Spalletti fino a quel giorno lì, quindi sarà molto dura riuscire a creare un'amalgama giusta per vincere, Alex.
0: Beh, questo è diciamo sempre l'obiettivo un po' inizio stagione, no? Quando cambiano tanti giocatori, a volte anche gli allenatori, quindi da questo punto di vista la Juventus è avvantaggiata perché è continuato comunque il percorso con Spalletti. Trovare una quadra non è mai facile, servirà del tempo. Colomani è ritornato, ma comunque viene da 2 anni, insomma, praticamente di poco nulla, quindi bisognerà trovare appunto un'amalgama, non sarà facile, ma l'inizio è abbastanza positivo, incoraggiante, quindi speriamo in bene. Vedo che sono appunto le 8:30, da questo punto di vista noi ci fermiamo per una piccolissima pausa, rimanete qui perché abbiamo tantissime cose da dirci ancora.
9: Buongiorno RBN.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
10: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
11: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
10: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
11: La fallenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
10: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buongiorno RBN.
0: Bentornati Radio Bianconera con Buongiorno RBN. Scriveteci, messaggiateci, fateci sapere la vostra opinione su tutto quanto è quello, il mondo della Juventus. Volevo darvi un aggiornamento importante prima di leggere con voi le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, giovedì 3 settembre, per quanto riguarda le Juventus Women, perché è meritato questo spazio per loro, perché ve lo dico subito, perché le ragazze di Guerrero hanno passato il turno in Champions League e si sono qualificate alla fase finale della massima competizione europea per ragazze. E quindi è una notizia già questa di per sé importante, ma lo è ancora di più dal punto di vista dell'Italia, perché per la primissima volta in Italia succede che ben tre squadre si qualificano alla fase finale della competizione europea massima, la Champions League. Sono la Roma, che si è qualificata vincendo lo scudetto, sono l'Inter, che ha battuto incredibilmente il Wolfsburg, e la Juventus si aggiunge battendo il St. Pölten nei due turni. Ieri sera a Biella le ragazze hanno pareggiato 1-1, gol di Pinto che aveva già fatto doppietta all'andata, 3-0 all'andata, 1-1 appunto a Biella, quindi la differenza reti premia chiaramente la Juventus nel doppio scontro, che si qualifica, dicevo, giornata storica per quanto riguarda l'Italia, che per la prima volta manda tre squadre alla fase finale. Leggerei, prima di passare ai quotidiani sportivi, quelle che sono le dichiarazioni dell'allenatore bianconero Guerrero su Juventus News 24. Si dice: Guerrero dopo il St. Pölten, obiettivo importante per il club. Se il nostro gioco è sostenibile con le big, gli si chiede, perché chiaramente la Juventus, per chi non lo sapesse, ha cambiato tantissime figure, dirigenziale, allenatore e di conseguenza filosofia di gioco, e ha cambiato da questo punto di vista molte cose, e di conseguenza si chiede a Guerrero: se il nostro gioco è sostenibile con le big, e lui risponde: non lo cambieremo, vogliamo dominare con chiunque. Queste dunque le dichiarazioni di Guerrero. Tanti complimenti alle nostre women, che dunque sono qualificate nonostante un'estate di tanti cambiamenti e tante cose nuove. Di conseguenza parteciperanno anche loro alla Champions League. Si aggiunge sempre su Juventus News, vi leggo questo prima di passare ai quotidiani sportivi. Gli si chiede a Guerrero riguardo alla prestazione: noi volevamo vincere e non posso nasconderlo. In realtà è arrivato un pareggio, ma la vittoria dell'andata chiaramente ha favorito le ragazze bianconere. Abbiamo fatto 5 partite in 17 giorni e non abbiamo pensato a gestire, ma volevamo vincere. Le ragazze hanno questo spirito nel sangue e sanno che in questo club devi sempre vincere, quindi la filosofia che resta da questo punto di vista. Le ragazze si meritano questo traguardo e noi siamo riusciti anche a far esordire qualche ragazza in Champions. Quindi grandi, grandi, grandi notizie, grandi, grandi complimenti a Guerrero e alle sue ragazze per la qualificazione meritatissima alla Champions League. Passerei con voi ora alla lettura dei quotidiani sportivi di oggi, perché ci sono alcune novità. Alcune riguardano chiaramente sempre il Gran Gala del Calcio che si è svolto appunto ieri a Milano. Tra l'altro, arbitro premiato come miglior direttore di gara della passata stagione è Mariani, che dirigerà Juventus-Milan di questo weekend, giornata che prevede tre grandi scontri, perché ci saranno nell'ordine Inter-Napoli, primo big match, ci sarà Roma-Atalanta, altro secondo big match, Gasperini che torna contro la sua ex. E in, a chiusura di questo tris di grandi partite, ci sarà Juventus-Milan allo Stadium domenica. Procedo dunque con leggere le prime pagine dei giornali sportivi di oggi, partendo con Tutto Sport che dà spazio a Lucumi, che concede un'intervista esclusiva. Combatto per Spalletti, dichiara Lucumi. Quindi insomma, mette subito in primo piano quello che è la volontà e del giocatore e le richieste di Spalletti, gruppo che cerca di essere sempre unito e appunto lavorare per gli obiettivi comuni. Il difensore colombiano dice: il tecnico pretende la perfezione, con lui si va in guerra. Ecco, sono un po' dichiarazioni che ricordano un po' le Juventus del passato, a cui negli ultimi anni magari non siamo stati troppo abituati, ma se questo è l'andazzo è non si può che ben sperare. La lite con Conceição si chiede anche a Lucumi, per chi non se lo ricordasse, insomma, c'è stato qualche piccola scintilla, ecco, in occasione dello scorso campionato fra Conceição e Lucumi durante Juve-Bologna. Tutto chiarito, si aggiunge. Gli ho chiesto scusa, dice Lucumi, e ci siamo chiariti. Ho voluto la Juve, non c'è club più grande in Italia. Quindi grande dimostrazione di affetto di Lucumi, che non vede l'ora di impegnarsi al massimo per dare il suo grande contributo alla Juventus, che ha assolutamente bisogno di un guerriero, come lui si definisce, per lui. Altro spazio meritatissimo, direi, in prima pagina, sempre su Tutto Sport, lo si dà a Woltemade. Quindi il giocatore è arrivato da pochissimi giorni appunto alla Juve. Woltemade dice: studiavo Ibra, siamo simili, sempre su Tutto Sport. Quindi abbiamo un riferimento, Woltemade comunque ha delle caratteristiche che ricordano un po' il primissimo Ibrahimovic, la statura, un'ottima pulizia tecnica, e da questo punto di vista lo stesso giocatore tedesco si avvicina, ecco, al giocatore svedese, ora nella dirigenza del Milan. In taglio alto Tutto Sport dedica un altro spazio importante all'Inter, perché c'è stato uno scossone nella giornata di ieri. Il direttore Piero Ausilio ha ufficialmente abbandonato la dirigenza nerazzurra. Problemi riguardanti il contratto, o meglio la durata del contratto. Veniva richiesto un triennale, insomma l'Inter ne offriva un anno di contratto. Insomma, visioni diverse, e dunque Ausilio se ne va. Si aggiunge su Tutto Sport: il DS chiedeva un triennale, la proprietà ha proposto un anno. Marotta, sempre, che ha parlato durante il Gran Gala del Calcio, durante la premiazione, Bacin è un suo allievo, perché Bacin è colui che sostituirà Piero Ausilio ed è chiaramente stato allevato da questo punto di vista da Ausilio durante questi anni. Non rimpiangeremo questa scelta, aggiunge Marotta. Questo dice appunto Tutto Sport. Spazio in basso, sempre su Tutto Sport, ma anche altri quotidiani sportivi, all'Ital Volley delle ragazze, quindi non solo le ragazze della Juve, ma anche le ragazze della pallavolo. L'Italia ha infatti vinto agli europei 3-1 contro la Svezia, passando il turno. Ora attendono o l'Olanda o la Polonia in semifinale. Quindi grandi applausi anche all'Italia di Velasco, nonostante appunto una prestazione non così convincente, ma alla fine conta il risultato. In tutti gli sport conta il risultato, funziona così, nella vita funziona così. Andrei anche con voi a leggere altri quotidiani sportivi, sempre passerei al Corriere dello Sport, che dedica ampio spazio, giustamente, in questo caso a Piero Ausilio. Quindi un Inter che chiude, Ausilio firma la fine, il DS si è dimesso, strappo sul rinnovo, quindi conferma quanto detto in precedenza. Il DS si è dimesso dopo strappo sul rinnovo, offerto un contratto solo fino al 2027. C'è stato l'ultimo confronto in mattinata. Il fondo Oaktree, quindi la proprietà, gli ha comunicato che i progetti non lo contemplavano. Saluta con 3 scudette e 6 coppe, oltre 20 anni, insomma, nella dirigenza, insomma, nell'organigramma dell'Inter. Sempre spazio a Woltemade, anche sul Corriere. Juve, sono il tuo Ibra. Quindi continua questo paragone fra Woltemade e Zlatan Ibrahimovic. Sono due profili molto affini, entrambi sono comunque arrivati molto giovani alla Juventus, Woltemade classe 2002. Vediamo se sarà in grado di insomma lasciare il segno, come aveva fatto anche Zlatan Ibrahimovic, prima poi di passare, dopo mille polemiche, all'Inter dopo quella famosa estate di Calciopoli. Taglio basso di Corriere, che viene dedicato anche al calciomercato internazionale, perché se abbiamo parlato spesso del mercato della Juventus, c'è anche da aggiungere qualcosa sul mercato delle altre squadre, in particolare la Premier League, che come abbiamo già ricordato, viaggia su un binario veramente diverso, un treno senza fermate. E pensate che si dice sul Corriere che il City, Manchester City, la squadra che ha cambiato recentemente allenatore dopo l'addio di Guardiola, ha speso 375 milioni, ma non per un'intera squadra, per tre giocatori, per rifarsi il centrocampo. Quindi cifre veramente astronomiche che l'Italia non può raggiungere in questo momento. Maresca ha una mediana d'oro, Enzo Fernandez pagato 145, Elliot Anderson arrivato sempre in estate 135, e Boadì, che tra l'altro aveva passato anche qualche osservazione alla Juventus qualche anno fa, aveva fatto una grandissima partita, non so se vi ricordate, proprio in un Lille-Juventus in cui giocavano Zegrova, David e lo stesso Boadì. Finì 1-1 e segnò proprio David, per la Juventus, Dusan Vlahovic. Comunque, fatto sta che la Premier viaggia su un altro binario e non ci possiamo permettere certe cifre. Proprio sul calciomercato volevo fare un salto all'Italia, per farvi capire un po' qual è la differenza, perché se la Premier viaggia su cifre veramente inarrivabili per nessun mercato, tolta forse l'Arabia, che però in questi ultimi mesi ha fatto qualche passo indietro, ci sono delle cifre ben diverse in Serie A, e lo riprendo da tutto mercato web, perché c'è un articolo molto interessante che fa un po' la classifica dei colpi più costosi per quanto riguarda l'estate, le squadre che hanno speso di più. In questo caso il colpo più costoso, si scrive su TMV, è Gonzalo Ramos del Milan, pagato 75 milioni al Paris Saint-Germain. Si riprende chiaramente uno spunto di Sky Sport su queste cifre. Chiuso il mercato, Sky Sport traccia il bilancio, TMV riprende questo articolo. I grandi colpi della Juventus e le ambizioni del Como. La classifica finale della spesa. È stata di nuovo la Juventus a fare un grande investimento per il futuro. Alej Begovic pagato da Carnevali in Massara 32 milioni. Leggo: dimostrazione di una pianificazione societaria che punta con decisione sia sull'esperienza immediata che sul talento giovanile. Questa mossa garantisce a Mister Spalletti un'alternativa durante la stagione. Chiude la classifica dei più pagati il Como con Chalobah, per il quale gli italiani hanno speso 30 milioni, confermando le ambizioni della società. Vi leggo chiaramente la classifica di questo mercato, perché il primo è chiaramente Gonzalo Ramos, pagato 74 milioni, come vi annunciavo. Subito dietro si posiziona il Como, autentica rivelazione, che ha speso per riprendere Nico Pass a titolo definitivo dal Real 60 milioni di euro. Altro acquisto, anche qui il Milan che si piazza come terzo, Diego Moreira, all'esterno ex Strasburgo, 60 milioni ai francesi. In terzo piano, o meglio in quarto piano, tutti gli altri colpi del calciomercato.

quindi quella che insomma è definitiva dei nuovi colpi di mercato e quant'altro. Una volta che poi finirà il mercato di gennaio, chiaramente queste liste possono essere rinnovate. Per quanto riguarda la lista B, quella dunque riguardante i giocatori del vivaio cresciuti nella filiera, può essere, come dicevo prima, aggiornata un giorno prima della partita. Quindi è una lista molto variabile che dipende anche un po' dalle condizioni fisiche dei ragazzi e non ha numeri, perché non ha limiti da questo punto di vista, può essere lunga quanto si vuole. Più ragazzi si hanno, è meglio. Sempre per quanto riguarda il calciomercato, perché il calcio del mercato è finito comunque, ma non prende più la prima scena, ma comunque lascia qualche strascico, ecco. Abbiamo dei contributi interessanti da farvi ascoltare, sempre per quanto riguarda i podcast di ieri a Radio Bianconera, e vorrei lanciarvi a cose di calcio quello che è il parere di Nicolò Ceccarini per quanto riguarda la situazione di Franck Essie, perché alla fine non è andato alla Juventus, ma è andato all'Atalanta. Il giocatore ivoriano ha avuto delle pretese per quanto riguarda l'ingaggio, la Juventus non gli ha confermato, probabilmente si dice, ne ha parlato anche ieri Carnevali in occasione appunto del Gran Galà, ha avuto le pretese eccessive. Volevo anche raccontarvi però qualcos'altro, perché ci sono sempre tante notizie che girano, ecco, su tutti i siti della Juventus, e volevo raccontarvi quest'altri particolari, perché ci sono subito le prime indiscrezioni per quanto riguarda la formazione, ecco, che la Juventus potrà schierare contro il Milan nella prossima giornata di campionato, la terza, che quindi indica già insomma un bel crocevia per quanto riguarda la stagione, nonostante siamo appunto all'inizio. Si legge su tutto Juve la formazione sorpresa sulla tre quarti per Spalletti. Spalletti valuta la formazione, McKennie resta in dubbio, Zegrove e Cambiaso non sono ancora al meglio, quindi si parla anche di infortuni. E a Juventus questa mattina si legge: si è allenata in vista della gara contro il Milan. Per questo match Spalletti ha alcuni dubbi di formazione, da valutare le condizioni di Zegrova, Cambiaso e McKennie. La sfida contro i rossoneri si avvicina e il tecnico bianconero dovrà fare i conti con alcune situazioni ancora da monitorare. L'obiettivo è arrivare alla partita col maggior numero possibile di giocatori a disposizione, ma le prossime ore saranno decisive per capire chi potrà essere realmente impiegato. McKennie resta in dubbio. Dei tre giocatori, l'unico titolare è la Juventus, McKennie. L'americano soffre per un leggero affaticamento. Secondo voi dovrebbe giocare comunque McKennie, oppure è giusto magari lasciare che riposi per preservarlo in vista di, insomma, una stagione che si prevede molto lunga e anche piena di impegni? Gli ha impedito a McKennie, si dice sempre, di essere a disposizione contro il Parma, quindi anche una manovra abbastanza cautelare. Il problema non sembra particolarmente grave, ma al momento non ci sono certezze sulla sua presenza contro il Milan. Il numero 22 bianconero resta dunque in dubbio per il match di domenica e sarà valutato attentamente dallo staff nelle prossime sedute. Spalletti per questo motivo sta già valutando alternative. Il tecnico non vuole correre rischi e qualora McKennie non dovesse recuperare, a questo punto si apre un'altra soluzione, che è quella di Nico Gonzalez, si legge, perché ha già fatto la differenza nella gara contro il Parma, segnando, da subentrato e beccando anche un palo clamoroso. Nico rappresenterebbe un'opzione importante per garantire qualità e imprevedibilità alla squadra, si legge. La situazione dunque verrà monitorata giorno per giorno, capiremo anche nelle prossime ore, che potrebbe fornire indicazioni più precise sulle condizioni dell'americano. La Juventus infatti non vuole perdere una pedina importante proprio in vista di una sfida come quella con il Milan, che si preannuncia così delicata. McKennie dunque rimane sotto osservazione, con Spalletti che attende segnali positivi prima di prendere una decisione definitiva. Cambiaso anche, si dice, verso la panchina, Selic favorito, come è successo nelle ultime gare. Ad oggi Selic parte assolutamente avanti nei binari rispetto a Cambiaso, che in questo momento rappresenta un'alternativa ed ha pure degli acciacchi dal punto di vista fisico. Si legge anche appunto Cambiaso. Ha perso il posto da titolare, contro il Milan, salvo sorprese, non parte da titolare, al suo posto Selic. L'esterno turco sembra infatti essere il favorito per partire dal primo minuto, mentre Cambiaso potrebbe comunque essere convocato, nel caso, e rappresentare una soluzione importante a gare in corso, così come è successo nelle prime giornate di campionato. Anche in questo caso la situazione dovrà essere valutata, insomma monitorata. Cambiaso resta in dubbio, così come Zegrova, per cui oltre all'affaticamento fisico che l'ha tenuto fuori nell'ultima giornata, c'è anche la situazione per quanto riguarda il calciomercato. Leggo anche un messaggio che è arrivato nel mentre. Dobbiamo essere realistici sul mercato. Come si dice al mio paese, per cantare le messe ci vogliono i soldi, giusto? Per ora. Mamma mia, questo è, direi che in dialetto, non so pronunciarlo, comunque la parola al campo.
Sì, alla fine sono i

0: soldi che decidono un po' tutto, poi ci vuole anche, bisogna trovare una, insomma, un gruppo che sappia amalgamarsi, che sappia unirsi anche nei momenti di difficoltà, perché sono proprio le difficoltà che nei momenti, insomma, più duri, ecco, portano avanti un gruppo e molto spesso permettono di vincere le partite che meno si aspettano. Volevo leggere con voi anche qualcosa che riguarda Spalletti in primis, perché Spalletti ha avuto, è stato intervistato, insomma, e leggiamo uno spunto appunto su Spalletti su Bianconera News, che ci offre, che ci riporta, insomma, quello che Spalletti ha detto riguardante Yıldız, perché come abbiamo ricordato anche Yıldız ha avuto un infortunio che non può più essere contenuto con la terapia che si era scelto di mantenere, quindi conservativa, ma è dovuto ricorrere all'intervento chirurgico che lo terrà fuori insomma per 3 mesi circa. Poi capiremo bene le tempistiche, perché su questi infortuni c'è sempre un po' da valutare di tanto in tanto, ecco. Il Diz è il calciatore più forte che abbiamo, dice Spalletti, quindi mette subito le cose in chiaro. Il Diz è appunto il giocatore più forte, ma parla anche di Woltemade. Dice: Woltemade unisce due mondi nel modo di giocare, quindi è un po' la scelta di Spalletti, Woltemade, nel senso che abbina fisico a tecnica. Insomma, la richiesta che era quella di un giocatore molto fisico da mettere davanti, che sapesse proteggere il pallone, Woltemade sa, come dice Spalletti, unire queste due cose. Dice Spalletti: unisce due modi nel modo di giocare, molto bravo nel venire a giocare con la squadra, è leggero nella tecnica, conosce il calcio, sa venire a palleggiare sulla tre quarti e poi attaccare gli spazi. Ma Spalletti, se aggiunge, aspetta anche maggiore presenza dentro l'area, il colpo di testa e la finalizzazione, dice, sono materia che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria. Quindi Spalletti non solo vuole che Woltemade venga a legare il gioco, quindi si abbassi un po', come è stato richiesto anche a David nelle giornate precedenti e nell'anno scorso, ma che chiaramente con 25 cross che arrivano durante la partita qualcuno ci sia dentro l'area, che butti dentro questa maledetta palla. È stato uno dei problemi di questa Juventus di Spalletti, che ha anche inciso sulla mancata qualificazione in Champions League, motivo per cui la Juventus poi ha puntato su Colomani, su Woltemade, insomma si è rifatta praticamente il reparto nuovo di zecca. Su Yıldız vi approfondisco quello che vi annunciavo prima nel titolo. Inutile girarci intorno, dice Spalletti, è il calciatore più forte che abbiamo a disposizione, lo aspettiamo a braccia aperte, ci fa piacere che l'operazione sia andata bene, quindi Yıldız tutto ok nell'operazione, attendiamo chiaramente con ansia, ecco, il suo ritorno sui campi da gioco. Capiremo anche quando poi, una volta pronto, saprà essere nuovamente protagonista con la Juventus. Infortuni così lunghi non permettono sempre un inserimento così rapido. Su Thuram parla ancora Spalletti: Kefren ci ha colto un po' di sorpresa, eravamo convinti di averlo messo nelle condizioni di darci tutto con le sue qualità, che sono moltissime e difficili da trovare in altri calciatori. Anche Thuram infortunato sarà fuori 4 mesi. Su Sarr aggiunge anche Spalletti, vi aggiungo pure questo: Spalletti elogia la mobilità, ma non solo, rompe il fraseggio, conosce tutte le zone del campo, quindi un giocatore molto duttile da questo punto di vista. Lo vedi arrivare a 2000 all'ora e la linea difensiva avversaria, lo vedi in ripiego sulla linea difensiva a fare da contrasto, ha fisicità, copertura di campo ampia, qualità tecnica e sa inserirsi nel gioco di squadra. Insomma, un giocatore polivalente, per come lo descrive Spalletti. Capiremo poi, una volta vedendolo, quale potrà essere veramente il suo contributo alla causa bianconera. Volevo leggervi ancora qualcos'altro, perché il calciomercato è finito da in Italia e negli altri campionati europei, ma ci sono alcuni altri mercati aperti. Sono smarrite alcune ipotesi per quanto riguarda la Juventus, dicevamo prima di Kessié, che alla fine ha scelto l'Atalanta, ma è smarrito anche Tagliafico, che era legato all'uscita di Cabal. Cabal non è uscito e non è entrato Tagliafico, ma Tagliafico aveva anche un'altra opzione, che era l'Atletico Madrid, che aveva offerto, insomma, un ingaggio anche abbastanza importante a Tagliafico, argentino, così come Simeone, allenatore dell'Atletico. E volevo leggervi questo: caso Tagliafico, ecco cosa è successo, perché Tagliafico, è saltato anche all'Atletico Madrid, quindi Tagliafico non perde soltanto l'occasione di andare alla Juventus, ma anche di andare all'Atletico. L'Atletico non ha potuto ingaggiare Tagliafico, si legge, su tutto Juve, a causa del monte stipendi, pesa ancora la quota dell'ingaggio di Jimenez pagata dal club spagnolo. Quindi anche l'Atletico, così come la Juventus e tanti altri club, insomma, europei di una certa portata, che hanno tanti giocatori con ingaggi pesanti, inevitabilmente per inserire nuovi giocatori con altrettanti ingaggi pesanti devono far uscire qualcuno, e se qualcuno non esce, nessuno entra. Ed è stato il caso appunto di Tagliafico, come si legge nell'articolo. Il club spagnolo aveva già definito l'acquisto di Grimaldo, chiaramente pronto a garantire immediatamente qualità e esperienza. La dirigenza però voleva mettere a disposizione dell'allenatore un'altra alternativa. Ansko non può essere adattato sulla fascia, ma Simeone lo considera soprattutto un difensore centrale. In questo caso quindi l'Atletico voleva un'alternativa. 3 soluzioni valutate dall'Atletico, si legge nel pezzo. Era emerso anche il nome di Nico Gonzalez, che molto spesso ha giocato in fascia con Simeone, quasi tutto campo, eh. Alla Juventus gioca molto più avanti, ma alla fine non si è scelta questa opzione, quindi Nico è rimasto alla Juve, Tagliafico è rimasto a Lione e Cabal è rimasto alla Juve. Si dice Simeone avrebbe gradito il ritorno dell'argentino, questo l'abbiamo raccontato anche durante tutta l'estate, impiegabile sulla corsia di sinistra soprattutto come quinto di centrocampo. La richiesta economica dalla Juventus tuttavia è stata giudicata troppo elevata dal club madrileno, che quindi ha iniziato a prendere in considerazione altri profili. Quindi anche in questo caso gli aspetti economici che fanno sempre la differenza da questo punto di vista. Vorrei raccontarvi ancora qualcos'altro, perché sempre riguardo a quello che dicevamo prima, insomma, sul mercato della Juventus, abbiamo pronto dunque il contributo di Nicolò Ceccarini per quanto riguarda la situazione di Kessié.
1: Ma allora, io credo che Kessié abbia sempre dato priorità alla Juventus, evidentemente, se no non avrebbe aspettato tutto questo tempo, no? Quindi io credo che questo sia un dato di fatto, che la Juventus abbia fatto delle proposte che però magari forse non erano quelle che si aspettava il giocatore. Questo non sono in grado di dirlo perché non ho in mano la proposta, però io ho visto quando c'è stato l'incontro che hanno fatto a Milano, no? C'era Carnevali, c'era Mazzara, c'era Ottolini, Tanganà e sua gente. Io ho visto comunque una presa di coscienza da parte di tutti che magari questa operazione era difficile da fare. Ecco, secondo me la vera sorpresa è che sia tornata all'Atalanta, ecco, più che altro, perché che potesse anche non andare in porto con la Juve, alla fine, no? Visto la lungaggine della trattativa, era un po' nell'aria, no? Che questo scenario si potesse prefigurare. Il ritorno all'Atalanta per me è stato sorpreso. Poi per quanto riguarda, no, le dichiarazioni da una parte e dall'altra, fanno parte un po' del gioco del calciomercato.
0: Questo dunque il parere di Nicolò Ceccarini ieri a Cose di Calcio. Cosa ne pensate al riguardo? Che sì, avrebbe potuto essere una pedina, insomma, importante per quanto riguarda la Juventus. Magari rimpiangeremo un po' un giocatore del genere esperto, oppure meglio puntare su un giocatore un po' più giovane, ma che comunque può dare qualcosa, come Sarre. Leggo un altro messaggio che ci arriva. Ma tutto a posto, dice Bastoni torna sul caso della simulazione in Inter-Juve. Sì, Chiellini mi ha aiutato molto dopo quanto è successo. Il riferimento è quello che è successo sempre ieri sera al Gran Gala del Calcio. Vi racconto perché si fosse perso questo passaggio. Bastoni viene premiato come uno dei migliori difensori della scorsa stagione e durante la premiazione chiaramente gli viene chiesto un po', inevitabilmente, ecco, quello che era successo nella passata stagione, insomma la sua simulazione, Kalulu che viene espulso, doppia ammonizione, insomma tutte quelle polemiche che poi si erano trascinate per un intero anno e che hanno effettivamente poi modificato il regolamento, perché da quel momento lì si può anche andare a rivedere una seconda ammonizione ed eventualmente toglierla in caso di errore arbitrale, così come è successo in quel caso, perché Bastoni andava espulso per secondo giallo vista la simulazione e Kalulu invece chiaramente sarebbe rimasto in campo. Bastoni, appunto, durante questo piccolo passaggio al Gran Cala del Calcio, dice di essersi confrontato con Chiellini per quello che era successo e dice: Chiellini mi ha aiutato molto dopo quanto è successo. Quindi anche qui ruolo fondamentale di Chiellini per quanto riguarda quello che è successo a Bastoni, polemiche poi che hanno trascinato anche tutta altre polemiche, come spesso succede, finale nazionale, Bastoni fischiato, insomma. Cosa ne pensate anche di questa situazione? Chiellini che protegge Bastoni un po' quasi da fratello maggiore, Juve che protegge Inter. Siamo, direi, in chiusura. Vi ricordo l'appuntamento domani mattina, sempre dalle 8 alle 9, con Buongiorno RBN. Qui da Fabio Zaccaria è tutto. Radio Bianconera, l'unica che conta. A domani. Ciao!
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: buongiorno dalla redazione.
5: Secondo quanto reso noto dalla Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
4: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
5: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
4: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
5: La fallenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
4: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, quasi 40 gradi, c'è un ritorno d'estate clamoroso in questa prima settimana di settembre. Yves, come si sta a Torino? Temperatura, emozioni, aspirazioni?
1: Buongiorno a tutti, temperatura 23 gradi, molto soleggiato.
0: Ah, bene, vedi che bella giornata. Ma com'è? Acido? È acido? È secco? È asciutto? È pesante il caldo?
1: Diciamo sì, fa già caldo quest'ora comunque. Si arrivano anche l'affa.
0: Ma se hai detto 23 gradi, ma 23 gradi è niente.
1: Lo so, ma c'è l'umidità che è molto...
0: l'umidità... È molto appiccicaticcia, l'umidità si appiccica, attenzione. Hanno parlato tutti ragazzi, ci sono le liste UEFA che la Juve prima di mezzanotte ha pubblicato, era tempo fino a mezzanotte, invece alle 11:15 prima l'aveva fatta, poi c'è stato il gran gala del calcio, una valanga di interviste, di dichiarazioni che stanno per arrivare sul vostro tavolino preferito. A proposito di tavolino, oggi 20 anni fa abbiamo sulla stampa un'intervista a doppia pagina di Antonio Giraudo che non parlava di calciopoli mai, da mai, non ha mai parlato di calciopoli, da mai. E se parla dopo 20 anni vuol dire che il momento è propizio. E allora noi magari facciamo così, caro, verso le 10:40 più o meno strappiamo 5 minuti penta ai suoi esercizi ginnici mattutini e gli facciamo fare un po' una chiosa. Perché dopo 20 anni proprio oggi parla Giraudo? Perché proprio sulla stampa? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa sta per accadere? Nell'immediato c'è Juve Milan domenica, e allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 3 settembre 2026. È giovedì ed è il giorno del sindaco, il grande sindaco. Sindaco informissima, sindaco che non lo tiene più nessuno, le due vittorie consecutive della Juve, clean sheet, il portiere che para, il centravanti che forse segna, vediamo quello che è arrivato. Insomma, ne vedremo delle belle e un sondaggione da fare con voi, perché voi siete la nostra voce. E allora vediamo i quotidiani sportivi, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Gazzetta dello Sport, Inter ti sfido, chi è che parla? Højlund esclusivo. Loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Poi parla del Napoli, della sua esperienza negativa allo United, dell'Atalanta da cui è partito in Italia, del Napoli di Conte in cui è tornato, di Allegri, insomma di un sacco di robe, ma soprattutto di... per lo scudetto, la pressione deve stare su di loro. Carla e Lindbeck, vinco e resto, attenzione, lui vuole vincere con la Juve e poi vuole restare alla Juve, il buon vicario. Allora, per vincere ci dobbiamo un po' attrezzare, per restare alla Juve basterebbe convincere in quest'annata e fare il portiere che para, come abbiamo visto nella parata bassa contro il Parma. Poi c'è Modric che fa 41 anni e quindi insomma giocatore un po' anzianotto, giocatore da gestire, diciamo così, ma non ci riguarda, riguarda il Milan. Dall'altra parte del naviglio, a Milano sbotta Lautaro e dice Barcellona. No, sì, era vera quella cosa, ma io ho scelto il nerazzurro, sto qui finché non mi cacciano. Milano mi accolto come un figliolo, insomma, qua tra la mia famiglia, giuro sui miei figli, posso protestare, dire all'arbitro di stare calmo, ma insomma, non ci mancherebbe altro che mi viene in mente di andare magari in un club dove queste robe non le posso fare. Ma dai, non scherziamo. Il club intanto cambia. Dopo 28 anni, via Ausilio e Bacino è nuovo direttore sportivo. Così. E sulla Gazzetta dello Sport viene tutto preso come una routine, modo normale di cambiare. Insomma, non è successo niente di particolare sulla Gazzetta dello Sport. Magari dopo, su qualche altro giornale, potremo avere altre interpretazioni. Ma McTominay dice non so se torno dopo la sosta. E allora Giovane Vergara si candida non solo a sostituirlo a San Siro, ma proprio nei prossimi 40, 50, 60 giorni, insomma anche in casa d'altri qualche infortunio di peso. Torna a parlare Roberto Mancini, ragazzi, il vostro nuovo allenatore nazionale. Voi adesso siete lì, campionato, poi inizia l'Europa League, il mercato che è appena finito, ma poi ancora un mesettino e qui si ferma tutto. Qui si ferma tutto, 4 partite di National League, allora Mancini vi prepara, dice fiducia ai giovani alla Pio, tutti Pio, vuole tutti i pulcini, Pio, tutti Pio, tutti i pulcini vuole. Yves, quanti anni hai? Ti candidi? Vuoi fare Pio?
1: Rimango Yves, meglio.
0: Rimani Yves, che è meglio, bravo, ottima scelta. E poi Fecchetti dopo 20 anni vive l'esempio sulla Gazzetta dello Sport, dall'A alla Z tutti i termini per ricordarli, tipo il mago, lo stile, la monetina, il famoso degli europei, il mago Herrera, quello che metteva le pastiglie. E Fecchetti fa prima con Zanetti, giusto? Su questo giusto, dai ragazzi, sulla Fecchetti telefonava e Zanetti si è indossato lo scudetto altrui che sarebbe il nostro, quindi direi che lo stile è rimasto perfettamente in linea. Torniamo alla Juve, Vicario dice... Non mi sento una ruota di scorta. Ah, ho realizzato il mio sogno. Adesso sotto col Milan. Il debutto a Frosinone. La parata con il Parma. Firmare in bianco. Potessi scegliere, dice lui. Certo, la storia della Juve è chiara. Dobbiamo lottare su tutti i fronti per vincere. Buffon, ci siamo sentiti quando ho firmato. È un extraterrestre. Solo buone parole per me. Zoff, friulano come me, è una leggenda. La Juve è mondiale, è trofei. Avverti la pressione, perché la Juve è una cosa, il Tottenham è un'altra, giusto per non fare i soliti esempi, il Bologna, la Fiorentina, ma anche il Tottenham è un'altra. Il Tottenham non è la Juve, il Tottenham è di passaggio. E infatti lui dice, Colo ce l'ha avuto come collega, come compagno al Tottenham, e dice, lo vedo molto inserito nella Juve, non come il Tottenham, dove si erano lì, vabbè, ma stiamo qua, ma vogliamo andare un'altra parte. Non ho dubbi, dice Vicario, su Colo Muani, potrà fare tante gol. Speriamo. Anche Sar l'ho avuto come compagno al Tottenham, il buon Vicario. Dice, Sar ha un bel motore, un motore da Premier League, è uno spaccapartite, Sar. Molto bene. Per vincere l'Europa League, dice il buon Vicario che lui l'ha vinta col Tottenham, seppur di passaggio, il segreto è prenderla con serietà. Perché all'inizio tutti la snobbano, all'inizio tutti che stiamo a dire sì, dobbiamo giocare col Berceva, è di qua, è l'Omonia, è di qua, è di là, è di su, è di giù. Poi però, quando vai avanti, magari ti trovi, che ne so, Juve-Manchester, piuttosto che Juve-Liverpool, che ne sai, dico in genere, non nell'edizione di quest'anno. Gonzalez spacca Milan, veniamo al campo, veniamo alla partita di domenica. Spalletti è tentato dal mettere l'argentino titolare perché McKennie ha faticato. Carnevale interviene ancora e dice che Frenz sarà fuori più di Ildiz. Oramai la Juventus non fa i comunicati ufficiali sulle operazioni e gli infortuni, poi però ci pensa i dirigenti, no? Chiellini quando ha detto Ildiz sarà fuori per 2 mesi, adesso è il turno di Carnevale a dirci che Frenz Turan starà fuori più di Ildiz, ma ve l'avevamo già detto ieri, caro Yves, avevamo fatto purtroppo il pronostico negativo, Ildiz 3 mesi, 4 mesi Turan, 2 mesi Cató, alla fine secondo me ci indoviniamo, che dici? Più o meno. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, attenzione, apriamo Tutto Sport. Lucumi, c'è stato il Gala del Calcio, ragazzi, hanno parlato tutti e chi non ha parlato del Gala del Calcio l'ha fatto parlare in separata sede. Combatto per Spalletti, dice Lucumi. Il difensore colombiano dice il tecnico pretende la perfezione. Con lui si va in guerra preparati. Su guerra mi sembra un po' troppo. La lite con Conseil Sao. Gli ho chiesto scusa, ci siamo chiariti. Ma subito finita la partita. Voi pensate, noi ci abbiamo fatto una storia, lo tira su, lo tira giù, era rigore, cartellino, Bologna Juve, lo ricordate. Ma no, dice lui, a fine partita sono andato dal Cicco, gli ho detto, Cicco, fratello, niente di personale, sai, scusa se ti ho mancato di rispetto in partita, ma è la partita. E Conseil Sao gli ha detto, ma sì, Lucu, fratello, ma non c'è problema, io stavo pensando alla mia partita, figurati se mi sono accorto che mi tiravi su e giù. Che belli che sono. Ho voluto la Juve, non c'è club più grande, dice il buon Lucumi. Intanto Voltemade si presenta sui social della Juve, solito vedere i filmati, il solito video dello Juventus Creator Lab, la giornata di Voltemade. Dice, studiavo Ibra, siamo simili. Sono alto, sono tecnico, sono grosso. Carnevali ritorna su che sì e dice che che sì, qui solo gente orgogliosa di indossare questa maglia. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Turam oggi a Lione, l'intervento al ginocchio, almeno 4 mesi di stop secondo Tutto Sport, perché poi c'è tutto il contorno, poi c'è la riatletizzazione. Aia. Lista UEFA intanto fuori Zegrov, fuori Milik e fuori Rugani, più l'infortunato Ekator, mentre Ildiz è in lista B ovviamente. Ma su Tutto Sport in prima pagina non è proprio tutto normale, perché il titolo è Scossone Inter, Ausilio se ne va. Rottura con Octri, via dopo 28 anni, al suo posto Baccin. Chiedeva un triennale, la proprietà gli ha proposto un anno, che è come dire, ciao, o no, se ti propongono un anno, cioè come fai, lavori quest'anno in scadenza, come proposta di rinnovo, un po' come dire, spostati, è arrivato il tuo momento. Marotta dice, ma no, Baccino è un suo allievo, non rimpiangiamo la scelta. Ah, è una scelta della società, allora, non tanto dell'ausilio di turno. Cos'è successo? Cosa sarà accaduto? Cosa ci nascondono? Non è che sta per accadere qualcosa e ci sono dei movimenti interni, perché è successo anche da noi. Torniamo a Lukumi. Lukumi dice, non ho rinnovato col Bologna perché sognavo qualcosa in più per la mia carriera, ne ho parlato con la mia famiglia, volevo l'esperienza di giocare alla Juve, perché la Juve non è il Bologna, la maglia pesa, un'altra cosa. Se c'è concorrenza, il livello è alto, abbiamo alzato il livello, è d'accordo con Spalletti, Bologna, è molto bene. Scudetto? Pensiamo alla partita col Milan. Poi se lo vinceremo vi dirò cosa farò. Ma siamo ai fioretti posticipati ormai. Però attenzione, soltanto il fatto che lo dica, perché in testa ce l'ha, qualcuno ha in testa lo scudetto. Ragazzi, ragazze, il mercato è chiuso, i voti li abbiamo dati. La parolina magica è scudetto. Oggi mi dovete fare la griglia. Oggi mi dovete fare la griglia. Le prime 4 posizioni, dov'è la Juve? Se c'è nelle prime 4 posizioni, la griglia scudetto. Mi chiamavano il muro a Bologna, dice, no, Lukumi, il muro qua è Barzagli, eh? Non scherziamo, il muro lascialo a Bologna, il muro della Juve qua è Barzagli, non si scherza, non si scappa. Ma Carnevali racconta, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club, non ci sono rimasto male perché sì, fa parte del gioco. Se vengono cambiate le carte in tavola, Tangoma, procuratore di che sì, che replica alla D Bianconero e dice, ah, la scelta è stata fatta solo da che sì, devo dire grazie a Spalletti che ci ha indicato come professionisti. Però se hai cambiato le carte in tavola, un doblone in più di qua e un doblone in più di là. Siamo stati sfortunati sugli infortuni, dice Carnevali, che però non ne fa un dramma, come da stile Juventus, e prosegue, ci ha pensato, con il mercato aggiustato. Voltemade è stata un'idea, perché le situazioni erano quelle, le situazioni sono cambiate, il mercato era di un certo tipo, ci siamo confrontati con Spalletti, grande gruppo di squadra, mercato, abbiamo ritrovato la Juve, abbiamo operato veloce. Con Sissao, che è stato premiato con il miglior gol della passata stagione, dice, testa al Milan. Io e la Juve la stessa ambizione, sarebbe bello conquistare un trofeo come l'Europa League. Oh, Iv, qui c'è qualcuno che c'è in testa lo scudetto, altri che c'è in testa l'Europa League. E abbiamo detto che siamo alzati, ma qui c'è gente che inizia a pensare di vincere o no? Che dici, vinciamo qualcosa quest'anno?
1: Qualcosa succederà.
0: Si vince. Qualcosa succederà. Il saggio Iv, attenzione, la chiosa incredibile del capo tecnico preferito di Radio Bianconera. Anche perché uno ne abbiamo. Zegrova, Milik, Rugani, fuori dalla lista UEFA, esclusi anche gli infortunati Turam e Ekator. Ildiz c'è nell'elenco B con Elimogale. Zegrova perché? Zegrova perché l'Arabia Saudita, che non ha ancora chiuso il suo mercato, l'Arabia Saudita sta tentando il buon Zegrova. Intanto le ragazze si qualificano loro per la Champions League, Pinto in gol 1-1, le Juventus Women strappano il pass Champions sotto gli applausi, avevano vinto 0-3 col Sampolter la gara di andata, quindi una pura formalità ieri quella di ritorno, con Massara e Ferrero presenti allo stadio a guardarle. Domani alle ore 12 sorteggi, quindi appena finirà la segna stramba dentro il club dell'inviate avverrà Rete con Camillo e Giulia in diretta domani i sorteggi di UEFA Women Champions League. Ma su Tutto Sport non può mancare in prima pagina un titoletto sul Toro che rimanda alle pagine interne. E allora oggi è crisi Toro. Abate, svolta in tre partite. L'ombra di D'Aversa. C'è già l'allenatore gufo sopra la panchina di Abate. Attenzione! Intanto Sassuolo ai rigori 5-4 batte il Frosinone, rammarico per il tecnico Alvini, ma ora la Juve, eh? Juve-Sassuolo e la... che bello. Pensa, adesso c'è Juve-Milan, poi c'è Sassuolo-Juve in campionato e poi in Coppa Italia ci sarà Juve-Sassuolo, c'è una marcord per Carnevali clamoroso contro la sua ex squadra. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Un Inter chiude, Ausilio firma la fine, lo storico manager lascia dopo 28 anni, il DS si è dimesso, strappo sul rinnovo. Octrigli ha comunicato che il progetto non lo contemplava. Ah, l'ha fatto fuori allora! E perché l'ha fatto fuori? Gattacicova, bisogna indagare. Io, secondo te, perché l'ha fatto fuori dopo 28 anni? Cosa sa? O cosa non sa?
1: Sicuramente sa.
0: O cosa saprebbe di dover dire non dice?
1: Guarda, mi stavo confrontando con un mio collega che ha detto prima o poi farà una conferenza stampa e dirà qualcosa.
0: Ieri è andato via un po' seccato, i microfoni dei giornalisti che lo seguivano, non ho niente da dire, ha detto tutto marotta, tutto a posto, siamo amici, l'Inter nel cuore. Sa molte cose questo Ausilio. Intanto Voltemad si presenta e dice Juve sono il tuo Ibra. No, non ha detto così. Mi sono sempre ispirato a Zlatan. Ah, ecco, già è diverso. Non ha detto sono il tuo Ibra, ha detto un'altra cosa. Ha detto sono alto, trovarne altri come me è difficile, quindi che paragone devo scegliere, a chi mi sono ispirato. È un po' diverso. In campo dice sono intelligente. Oh, ha fatto una descrizione, sto 23enne che sembra avere 50 anni. In campo sono intelligente, so segnare e fare assist. Come Havertz, mio amico. È intelligente, legge il gioco. Sa segnare, sa fare assist. Oh, l'ha confermato anche il vicario. Non è che alla fine qua stiamo prendendo un po' in giro, ma abbiamo preso un centravantone con i fiocchi. Spalletti ora ha una squadra XXL, almeno due giocatori per ruolo più muscoli. Muscoli servono nel campionato italiano. Nelle altre squadre oggi sul Corriere dello Sport Stadio c'è il rimpianto di D'Amico. A Gasperini ne manca uno. La Roma ha la rosa corta. Oh, povero Gasp. Liuiling era tutto fatto. Ci ha ripensato il calciatore. No, povero Gasp. Come fa adesso senza Liuiling? Intanto in Premier League. Ah no, ops, pardon. In Super League. Il City con 375 milioni rifà il centrocampo. Per tre rinforzi ha speso più di tutta la Juve e il Milan messi insieme. 375 milioni per tre giocatori. 375 milioni. La top 11 dello scorso campionato, Svilar portiere, Fabregas miglior tecnico, e poi Pazze, poi Modric, poi Male, e poi ah, c'è dentro Bastoni. Dai, oh, alla fine un premio gli è andato al povero Bastoni, eh. La gogna mediatica, ma ricordate la gogna mediatica, questa incredibile gogna mediatica, tutti i giorni tutti che parlano di Bastoni Calulu, una gogna mediatica senza precedenti, ma qual è la vera gogna mediatica? Ce lo racconta la stampa, dopo la leggiamo tutta l'intervista. Antonio Giraudo, calciopoli nata dall'invidia, con l'avvocato in vita non sarebbe successo nulla, adesso parlo io, Antonio Giraudo, mai condannato, un giudice riscriverà la storia, anche sul piano sportivo. Serie B, errore di valutazione enorme da parte della Juventus. Calciopoli è stata una gogna mediatica senza precedenti, figlia dell'invidia di chi non ci ha battuto sul campo, gli altri. Ma Giraudo, che è un saggio, ancora più di Iv, dice avete fatto fuori la Juve, ma la vera conseguenza è stata quella di affossare il calcio italiano, perché in quel momento la Juve locomotiva trainando le altre, eravamo davanti alla Premier, davanti alla Liga, davanti alla Bundesliga, davanti a tutti. Voi, per far fuori la Juve, avete affossato il calcio italiano. Dovete pentirvene prima o poi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
3: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emery e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano School Kate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna Stramba.
0: 37 anni fa ci lasciava Gaetano Scirea. Un abbraccio a Mariella, a suo figlio Riccardo e a lui soprattutto da lassù, che Lui sì che aveva un grande stile, perché non richiedeva scudetti altrui, indossava i suoi, quelli vinti sul campo. Attenzione, la chat è già bollente, abbiamo un sacco di interviste da analizzare, abbiamo la top 11. La top 11, Yves Bastoni, miglior difensore. A simulare forse.
1: No, miglior difensore, confermo. Miglior difensore, con tutti gli onori e accessi.
0: Pure gli onori e gli accessi. Ah, attenzione. La chat dire bene, Radio Bianconera è l'unica radio che conta. Mamma, quanti siete? E vai, scrive Alessio da Bollate. Inter società dell'anno. Mannaggia sto T9 che mette le doppie dove non ci vanno. Buona giornata a tutti, Gian da Pisa scrive mercato da 8. Il non vedere Davide Openda con la maglia della Juve non ha prezzo. Vedo la Roma scudettata grazie anche a Malagò. Poi Inter, Juve e Milan. Il Como per me molla. Grande Giraudo. Spero che riesca a ottenere giustizia in tutte le sedi. La seconda parte della segna stampa la leggiamo tutta, l'intervista di Giraudo. Ciao anche a Cesare da Milano. Che dice? Ho visto le immagini dell'allenamento di Voldemade. Boh, mi è sembrato un po' compassato. Vabbè, ma è alto, grosso, ben arrivato. Comunque spero di sbagliarmi, la mia impressione è che in futuro potrò chiamarlo Wondermate. Enrico Bianconerissimo scrive: oggi anche io, come tutto il mondo juventino e spero tutto il mondo del calcio, volevo ricordare il grande Gaetano Scirea a 37 anni dalla scomparsa, grande capitano e uomo, esempio per molti dentro e fuori dal campo. Ciao, no, la Gazzetta ricorda Pacchetti, non ricorda Scirea. Se non sbaglio il Chelsea è anche venduto per 410 milioni, dice Luigi Damacias. Certo, vendono e comprano, movimentano il loro mercato, certo. Alessandro da Roma. Possiamo confermare che la Juve ha chiuso questa sessione di mercato con un saldo di meno 5 milioni? Sai, qui a Roma ragionare con i romanieri del mercato è dura, sul decoccio, possiamo confermare. Possiamo confermare con grande tranquillità. Domenico D'Ancona. Si dice che a Milano da 3-4 anni con Marotta Ausilio erano ai ferri corti. Ti risulta? Sì, potrebbe anche risultare, caro mio. Sai com'è? È un po' come Marotta e Paratici, come quando Marotta è andato via da noi per andare lì. Insomma, Marotta alla fine si sa far valere, Griglia, vediamo la griglia di Davide, la Pieve Ligure, attenzione, la griglia Roma, la griglia Inter, la griglia Juventus, la griglia Napoli, terzi siamo, abbastanza realistica, poi forza Juve fai di più, dai. C'è Roma scudetto? Inter seconda, Juve terza, Napoli quarto? Milan niente, non le metti le quattro? Stefano da Cecina, sono troppo scaramantico per dare lo scudo alla Juve a settembre, per la griglia direi Roma, Juve, Inter e Milan, beh secondi però. Anche Aldo da Venezia ha un pensiero per l'indimenticabile Gaetano Scirea che ci lasciava oggi a 37 anni. Yves, ma guarda che c'è del grandissimo ottimismo ormai qua. Cos'è successo?
1: Prima di tutto hanno creduto in loro stessi.
0: Ma chi?
1: I tifosi.
0: Ah, i tifosi hanno creduto in loro stessi. Ah, ci hanno fatto un esame di coscienza la mattina. No, siamo stati troppo critici, adesso crediamo di più in noi stessi. Tu credi in te stesso? La mattina ti svegli, ti guardi
1: sempre,
0: in specchio e dici credo in me stesso?
1: Sempre.
0: Nicola da Badia, Calavena, provincia di VR Verona, dice: ho notato che ogni volta che vai in diretta ci sono i soliti disturbatori del web che cercano di distorcere la tua voce e lo fanno proprio quando conduce la segna stramba. È evidente. Gli fai saltare i fegatelli con le verità scomode. Ah. Ma io e Yves siamo abituati ormai, non c'è problema. Noi combattiamo contro la difficoltà tutti i giorni. Siamo mica come quelli che mollano. Noi siamo qua e la verità la portiamo sempre a galla. Io, il buon Yves, e gli altri non lo so, gli altri sono problemi loro. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Massimo da Torino. Mi stavo chiedendo adesso la seconda squadra di Milano come farà senza il re delle plusvalenze. Tutte pulite ovviamente, non è che vorrei insinuare che loro le facevano per sistemare il bilancio, è tutto assolutamente pulito. Mi chiedevo come faranno adesso senza questo re, perché il re delle plusvalenze, ricordiamolo, era Ausilio, non Paratici.
0: Certo, sulla Gazzetta dello Sport Ausilio era il re delle plusvalenze, Paratici invece era il plusvalenze Manopoli. Ma il re l'hanno eletto loro re, lo ricordate? 100 milioni di plusvalenze, il re delle plusvalenze Ausilio, era un'accezione positiva, poi arrivarono le plusvalenze di Paratici e diventò tutto negativo. Bisogna fare una ricerca, scusa. Bisognerebbe fare una... Anzi, chiedo l'aiuto da casa, in questo caso a Marco da Crema. Marco da Crema, se ci sei, batti un colpo. Tirami fuori la prima pagina della Gazzetta con Ausilio, re delle plusvalenze, e la prima pagina della Gazzetta con il sistema plusvalenza di Juve da condannare. Tiramela fuori, ma ci mancherebbe altro. Daniel dice, hai già letto l'intervista di Nicola Penta girato sulla stampa Saludos? No, la leggiamo dopo le 10. Quanti del Tottenham, scrive Davide, parte bassa della loro classifica da un paio d'anni? Speriamo che questi giocatori erano in stand-by, sospeso o dubbio? Ma a sentirvi Caio, che nel Tottenham c'è stato, ha avuto come compagni sia Collo che Sara, ha detto no, no, ma qui un altro piglio, un'altra voglia. Ah, sentiamo un po' di passaggio. Oh, sentire lui. Dopo adesso lo leggiamo, Vicario. Miria da Fasano scrive, come ogni mattina leggevo le prime pagine dei quotidiani sportivi. Meraviglia delle meraviglie, in prima pagina della Gazzetta dello Sport, nulla di nulla suo Ausilio. E sono scoppiata a ridere, assurdo, dice lei. Beh, però in prima pagina sugli altri giornali. Massimiliano da Roma dice, certo che Lukumi a breve diventi un perno della difesa. Ci conto. Perché sulla carta il 2 che rappresenta con Bremer mi piace tanto. Deve essere un po' più deciso perché i mezzi li ha. Col Parma mi è sembrato un po' leggerino, come Lukumi leggerino. Ha tutte le caratteristiche per formare col brasiliano un'ottima coppia difensiva. E poi Simone da Cesena, l'addio di Ausilio. La prima crepa di un muro che sta per crollare. Domanda a tutto il popolo di Radio Bianconera. Dovete scegliere un solo trofeo tra Scudetto e Europa League. Io lo Scudetto, malgrado mi manchi la brezza di una finale, ma mettere dietro i cartinati non apprezzo. Inoltre dobbiamo mettere in mirino la quarta stella. L'Inter con due è troppo vicina. L'Inter non ne ha due, amico. L'Inter non ne ha due, ha due Scudetti di meno sul campo. La differenza di blasone tra noi e loro, li abbiamo già doppiati, non c'è problema. Simone, fai questa domanda drastica. Io lo Scudetto tutta la vita. Yves, cosa scegli, Scudetto o Europa League?
1: Tutte e due.
0: Ho detto scegli, devi fare una scelta, come tutte e due.
1: Europa League, allora.
0: Sei un tipo dell'Europa piccolina, però, c'hai cioè, manie d'Europa piccolina. Sondaggio per la seconda parte della chat, Scudetto o Europa League? Secondo me qualcuno risponde, stiamo vicino a qualcosa che poi ne parliamo. Piero da Palermo scrive, per parlare Giraudo, Gattacicova, attenzione, mi sa che si riapre Calciopoli, mi sembra giusto, se l'assassino capiscono chi è. Giovanni dice, ma tutto a posto, Bastoni torna anche sul caso simulazione di Interiore. E poi Luca da Genova, il grande mercato non si valuta dai soldi o dal grande nome, ma da acquisti mirati, funzionali, alle esigenze e possibilità. Che ne pensi? Sono d'accordo con te. Anche perché sennò saremmo il City, spenderemo 375 milioni per tre centrocampisti, ma non possiamo. Jerry, grande tifoso juventino, ci saluta e salutiamo anche lui, vocale da casa.
8: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo la risposta del procuratore di Chessy a Carnevali, beh, allora, innanzitutto ti ringrazio perché l'hai letto in diretta e ci hai risparmiato questo onere. Io almeno non mi sarei mai messo a leggere tutta quella spatafiata per poi, insomma, non quagliare nulla o poco. Ma ciò che mi ha colpito è questo, che in quella risposta non fa altro che sottolineare più volte l'anelito che aveva Chessy di venire alla Juve. Che per carità a noi tifosi potrebbe anche far piacere, no? Uno vuole venire alla Juve, ci tiene, insomma, motivo di orgoglio. Però, ecco, io per un attimo mi metto nei panni del tifoso dell'Atalanta. Cioè, questo viene a giocare da noi, ma in realtà continua a dire che voleva andare dall'altra parte. E non è proprio un bel modo per ambientarsi in un posto, no? Si rischia di metterlo contro tutti. Mi sembra un po' quel comunicato che fece il procuratore di Gregorio. E forse è stato controproducente, ma mi domando, ma il procuratore davvero sta facendo, come dice, gli interessi del proprio assistito? Boh, non lo so, ma io sono ignorante, queste cose non le capisco, sicuramente avrò ragione. Va bene, ciao, grazie, buona giornata.
0: Ciao Cesare. Dici. Ottima osservazione, face. Che dici, Iv? Questi procuratori che non fanno proprio gli interessi dei giocatori, che dici?
1: Beh, da un po' che questa voce gira un po',
0: no.
1: Perché
0: un calciatore... È da un po'.
1: Perché io non capisco perché un calciatore non ha questo potere di agire sul suo procuratore e dire io voglio andare lì, me ne frega niente delle tue commissioni, ti pago io.
0: Ma in realtà ce l'ha, perché Mancini della Roma doveva andare all'Inter e gli ha detto al suo procuratore no, io voglio restare alla Roma.
1: Ma i calciatori di oggi non lo fanno.
0: E cos'è un calciatore di ieri, Mancini?
1: No, un po' boomer.
0: Ma come un po' boomer? Come un po' boomer? Attenzione, Yves, ma lo vogliamo aprire tutto Juve.com, la nostra grande capofila o no? Attenzione, c'è un primo piano con un'esclusiva clamorosa su tutto Juve.com. No, però mi spiace. No, mi spiace veramente, le scrivo subito un messaggio. Juventus Women, altro addio importante, Bonansea lascia le bianconere. Un'esclusiva di Camillo De Michelis. Barbara Bonansea lascia la Juve dopo 9 stagioni, 242 presenze, 96 gol, 16 trofei. L'attaccante è pronta anche lei per una nuova avventura in America. Avevamo detto fino a ieri, Barbara ha scelto di restare alla Juve, invece ci lascia anche la Barbara Bonansea. Me lo ricordo ancora, eh? Quel giorno io, lei e Saragama a fare un video di presentazione, di saluto a tutti i tifosi della Juventus su Juventus TV per annunciare lo sbarco nel pianeta femminile della Juventus Football Club. Vinto un sacco, cara Barbara, tutto, 16 trofei, tutto quello che ha vinto la Juve l'ha vinto Barbara Bonansea, che delle tante è stata secondo me la giocatrice meno pubblicizzata, ma quella più utile sotto tutti i punti di vista a questa squadra. Non so se siete d'accordo. Allora, quanti sondaggi oggi? Voi, e siete tante, che seguite la Juventus femminile, dite la vostra oggi su Radio Bianconera. Questo addio di Bonansea, le senatrici che hanno abbandonato, chi è la giocatrice che vi lascia più l'amaro in bocca perché se ne va? Bonansea, Girelli, Cantore, Boatin, l'elenco è lungo, la gamma si è ritirata, l'elenco è lungo, ma dite la vostra. Secondo me, Barbara Bonansea, non me ne vogliano tutte le altre, però secondo te, Yves?
1: Io ti dico, ero anche affezionato alla gamma, eh?
0: Vabbè, ma la gamma però non è andata a giocare in America, si è ritirata, ha finito di giocare, tra l'altro tanti infortuni nell'ultima parte della carriera, eh. Tra Girelli e Bonansea, chi è che ti lascia un po' più la mare in bocca?
1: Girelli.
0: Girelli, perché?
1: Aveva questa cattiveria in attacco che mi piaceva un sacco.
0: Perché segnava un sacco di gol. Tu sei un bomberone, eh? Tu sei un bomberone, attenzione. Ma andate su tuttojuve.com e vi leggete tutto il primo piano del buon Camillo De Michelis. Poi dopo, l'avete letto, siete preparati? Alle 11 arriva il club degli inviati, c'è Camillo De Michelis e ne potete discutere con lui in diretta. Mentre la firma bianconera di oggi è il buon Fabrizio Poncirolli dal titolo Rimpiangere Vlahovic, Openda e magari David, è un gioco a perdere. Ma ha ragione Fabrizio, ragazzi. Ma è inutile, ha fatto tripletto, quello segna. Ma basta. Ragazzi, sono andati, non sono più un problema nostro. Vlahovic per sempre, Openda e David per quest'anno, quest'estate vedremo. Quest'anno non sono, cioè non li dobbiamo avere più davanti a noi, non devono essere più presenti, basta. Non ci sono più, non sono roba nostra. Dobbiamo concentrarci sui nuovi, su quelli che sono arrivati, su quello che ha prodotto il mercato dei direttori. Il virgolettato del giorno su tuttoio.com non può che essere il sunto dell'intervista di Antonio Giraudo che tra poco andremo a leggere sulla stampa. Antonio Giraudo 20 anni dopo. Calciopoli nata dall'invidia di chi non ci ha battuto sul campo. Un giudice.

0: anche con City.
1: Ci hanno provato anche col City, te lo ricordi quei tempi lì, quell'estate lì? Ah, l'Inter richiede sui social, richiediamo la Champions del City. Ci hanno provato. Sulla chat di RBN a Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, un abbraccio anche a Marco che dice: e dopo il bigliettaio spiazza, è fatto sparire in Arabia, Antonello indagato per turbativa d'asta, ausilio in fuga. E già, perché ci sarebbe anche questo Antonello, di cui non si ricorda più nessuno, ex amministratore delegato dell'Inter, che sarebbe indagato per turbativa d'asta per lo stadio San Siro. Ma oggi la Gazzetta ricorda lo stile di Facchetti in due pagine, ovviamente, ci mancherebbe altro. Un abbraccio anche a Terry, che dice: mal di pancia a Milano, ma staremo a vedere. Bastoni miglior difensore, la squadra di Milano migliore società, vi sono persa qualcosa, qualcos'altro. Non credo allo scudetto, dice Terry. Gianni dice: io sarò fiducioso solo dopo la E con l'Atalanta. Forza Juve. Cosa vuol dire che sei fiducioso dopo la E con l'Atalanta? È criptico. È criptico questo messaggio. Cosa vuol dire essere fiduciosi dopo la E con l'Atalanta? Cosa vuol dire?
0: Non lo so. Sto cercando di capire la E. La E.
1: È una E minuscola, senza accento. È una E intrigante. Luca da Genova interviene e dice: a proposito della Roma, non ricordo se Mazzone o Lidl dicevano meglio vincere 4 partite 1-0 che solo una per 4-0. Ah, e quindi Luca a cosa ti stai riferendo? Buongiorno da Alchimia anche Bianconera. Purtroppo per problemi di lavoro ieri non ho potuto ascoltare la segna stampa. No, no, no, no. Volevo solo accertarmi che hai mostrato vicinanza al signor Rocchi dopo la gogna e il fango subito. Certo, certo Ale. Grande vicinanza a Rocchi, ci mancherebbe altro, la gogna mediatica, ma non scherziamo. Grande vicinanza a Bastoni per la gogna mediatica e grande vicinanza a Rocchi per la gogna mediatica. Mica la Juve, Giraudo e i 20 anni di Cacciopoli, ma ci mancherebbe altro. Quelle sono vere gogne mediatiche. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, sicuramente mi lascia la mano in bocca a Bonansea, che se ne vada, perché ormai era diventata una bandiera. Me ne sono innamorato subito di questa calciatrice dai primi giorni che l'ho vista giocare in nazionale, anche dove è stata una bandiera anche lì, quindi per me è Barbara Bonansea.
1: Vedi che qualcuno, Yves, ti va contro, attenzione. Luigi da Manchester dice: prima di far Sopoli le squadre di Serie A compravano i capocannonieri dei mondiali e i grandi giocatori equivalenti a Mbappé, Messi, Bellingham, Haaland e Blake. E di oggi il risultato è che non può comprarli nessuna squadra di Serie A oggi. Luke ci saluta, salutiamo anche lui. Fabio da Como: dopo Rocchi e Gravina anche Ausilio lascia l'Inter. Davide: in molti avremmo visto ieri sera il gran galà del calcio trasmesso in TV. Sinceramente non so se siano stati peggio sentir parlare i giocatori dell'Inter senza nessuna vergogna, oppure Orsato chiudere il discorso dicendo che ci saranno anche quest'anno errori arbitrali. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Del VAR no, perché non lo fa più intervenire, quindi gli errori non glieli fa più fare, fa intervenire soltanto l'arbitro sul campo. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Stefano, mi è venuta un'idea. Ma perché ogni volta che vai in trasmissione non metti una bella maglietta con tutto quello che è stato detto su Calciopoli, su questa banda di onesti che loro non facevano niente? Ogni volta che vai in trasmissione mettiamo una maglietta con una frase che veniva detta a Calciopoli, così, tanto per ricordare quella farzopoli.
1: Bella idea.
3: Ok? Dimmi se può andare come idea. Ciao, fino alla fine.
1: È una grandissima idea, però per contratto ci devo andare in giacca, quindi è un po' difficile. Però è una grandissima idea, ci lavoriamo, ci lavoriamo. Come ti sembra come idea, Yves?
0: L'idea è bella, detto che vai anche in giacca, io ti consiglierei di farlo sul foulard.
1: Fare un foulard.
0: Sì. Sai il foulard che metti nella tasca? No, il foulard che metti nella tasca della giacca.
1: Lo fai. Vabbè, non si vede niente.
0: No, lo fai vedere, fai sbandiera ogni tanto con la scritta.
1: Faccio sbandiero il foulard della giacca, il taschino della giacca. devi, cioè lo devi stendere,

0: far vedere in primo piano, un po' complicato.
1: Lo lasci sul tavolo, lo lasci sul tavolo, aperto.
0: E lo lasci sul tavolo, ma se lo lasci sul tavolo con le milanesi lo fa sparire in 3 secondi, non lo trovi più.
1: Tagliagli la mano.
0: Tagliagli la mano, si può. Nick dice, ho capito dal vivo cosa vuol dire essere interista quando un collega ha detto che sarebbe andato volentieri ai mondiali al posto dell'Iran. Non c'è niente di male. Niente contro la Giuliano, anzi, la rivorrei alla Juve, scrive Fefe. Non sopporto la TV di Stato che la qualifica come la migliore calciatrice italiana in lizza per il pallone. Le nostre mai trattate così. In effetti, anche dal punto di vista del campo femminile, il trattamento è un po' lo stesso. Fabrizio, abbonato allo Stadium, dice Barbara, buonasera, sempre nel cuore. E lui che è abbonato allo Stadium vale più degli altri, attenzione. Gamma, Girelli, buonasera, mi ricorda l'addio di Barzagli e Bonucci Chiellini, nessun rimpianto, hanno dato tutto, gli dobbiamo tutto buona fortuna. Cioè tu dici la fine di un'era, un po' sì. Maurizio scrive, salutando Yves, Maurizio da Messina, ma domenica c'è la possibilità che gli ultimi due arrivati giochino? Congiuntivo? Certo che c'è la possibilità, perché no? Slip precisa, l'Inter ha 21 scudetti per cui 2 stelle. No, l'Inter ne ha 19. Non sapete fare i conti. Noi ne abbiamo 38 e l'Inter ne ha 19. Semplice. Poi, se proprio vogliamo vedere, senza Calciopoli non avrebbe vinto nessuno di quei 5 scudetti. Quindi potrebbe averne anche 17, volendo far bene i conti. Però, vabbè, insomma, 2 glieli lasciamo. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, buongiorno. Allora, tra Saragama, Bonanzero, Succi, allora per me Bonanzea è stata una delle giocatrici più forti del calcio italiano di sempre. Giocatrice ovunque, centrocampista, attaccante, seconda busta, quartista, veramente, veramente bravo. E sono d'accordo con te, la meno pubblicizzata. Seconda cosa, ma è vero che dopo Gravina e Rocchi anche Ausilio lascia l'Inter? No, perché questa cosa non me lo state dicendo voi. Poi Bastoni, migliore difensore italiano, bene, quelle che ha dato alle comitate con Livorno 2 anni fa, è quella della pagliacciata che ha fatto, è quella dell'espulsione di Kalulu, vabbè.
0: Cioè, ne hai citate alcune, ma ci sarebbero anche delle altre. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora Claudio, per rispondere alla tua domanda, la buonasera, assolutamente la buonasera, perché per me la buonasera è Del Piero della Juventus femminile, e quindi fa veramente male. Vabbè, ce ne faremo una ragione, i giocatori vanno, la Juve resta. Poi parlando della storia di Chessy, questa cosa qui che veramente i procuratori decidono dove i giocatori devono andare a giocare, perché li mandano dove le squadre danno più, dove danno più commissioni ai procuratori, non va veramente bene. Bisogna cercare di cambiare questa cosa qui, perché i procuratori stanno rovinando il calcio, la maggior parte dei procuratori, perché il buon Davide Torchia non è così assolutamente. Va bene, detto questo, un abbraccio fino alla fine, forza Juve, e speriamo che sia l'annata di vincere qualcosa. Fino alla fine, forza Juventus.
0: Grande, grande, mi piace. Vedi che invece sul calcio femminile abbiamo tanta gente che segue, che è preparata. Grande dibattito, bravi. Ho mandato per voi tutto quello che avete detto in questo momento via WhatsApp a Barbara Bonansea, la nostra B&B del cuore. Cecilia dice, griglia, allora, Inter, Roma, Napoli, Como. La Juve non la metto, ma solo perché sono superstiziosa. Poi con la sfiga la giro le altre. Poi quest'anno non succede. Ma se succede... Maurizio dice, ma gli ultimi due nuovi arrivati, sapete qualcosa? Sì, Maurizio, possono giocare, te l'ho detto. Perché mandi due messaggi di fila? Davide da Tolmezzo. In molti avremo visto che la del calcio l'abbiamo già letto. Bruno da Bassano del Grappa è fiducioso. Se si nomina lo scudetto fino alla fine, almeno quarti si arriverà. Inoltre trovo che come gradino l'Europa League sia gradita anche per qualificazione automatica alla Champions dell'anno prossimo. Sì, spero, voglio dire, la Champions l'anno prossimo, che ce la possiamo guadagnare entrando nelle quattro, voglio dire che non vorrei fare un'altra annata al sesto posto. Però nel dubbio hai ragione, sarebbe vincere un trofeo in automatico avere anche la Champions League dell'anno prossimo. Adriano da Ferradina scrive E.I. È ancora più criptico delle di prima. Cosa avrà voluto dire, secondo te, Yves, Adriano da Ferradina con scritto in maiuscolo E.I.
1: Adriano non è una minaccia, ma dici cosa vuoi dire.
0: Dici cosa, Adriano, dici cosa vuoi dire, perché E.I. in maiuscolo puntato. Bruno è fiducioso. Massimiliano, anch'io sceglierei l'Europa League. È come Yves, è un trofeo internazionale, manca la 30 anni e poi vincendola si va in finale di Supercoppa Europea. Anche quella. Attenzione a Cosimo. Omaggi, grandi omaggi all'eminenza di Yves. Appena letti sul Corriere della Sera alcuni passi dell'intervista di Giraudo. Niente, niente, sarebbe la stampa. Niente, niente, tiraria di cambiamento. Sarebbe un regalo stupendo per i miei 52 anni. Tra poco te lo facciamo, lo andiamo a reggere tutta. Devi avere un attimo di pazienza. Anche la Coppa Italia, scrive AGB, oggi ci sta bene. E perché non pensare alla Coppa Italia? Andrea da Roma spera solo una cosa, che la Roma non vinca lo scudetto. Perché da romano la vivrei malissimo. Ti posso comprendere, amico mio. Piccolo stop per noi, tra poco sempre.
4: Rassegna stampa. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
6: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
7: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
6: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
7: Le immagini della Standing Ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, fattore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
6: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno 4 gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, massima attenzione, ovviamente Juventus Creator Lab fa gli auguri oggi a Paolino Pigna Montera, il compleanno di Montero, facciamoglieli anche noi. E poi ricorda che 37 anni fa ci lasciava Gaetano Scirea, e ricorda che le bianconere ieri sera con l'1-1 con il Sampolte nella gara di ritorno sono qualificate per la UEFA Women Champions League, e quindi a 35 anni, lasciando le ragazze in Champions League, il giorno dopo, esclusiva di Camillo De Micheli su tuttojuve.com, Barbara Bonassea lascia la Juve anche lei, vuol finire la carriera con una bella esperienza negli Stati Uniti, che dal punto di vista femminile è l'unico campionato che conta, diciamoci la verità, quello più forte, dai, quello più all'avanguardia, quello che per primo ha creduto nel calcio femminile, diciamoci la verità, gli Stati Uniti. Bene, sì, perché nei college andava di moda il calcio femminile, non quello maschile, che manco sapevano cos'era, facevano quelle brave nel calcio femminile. Ma in attesa che arrivi il nostro sindaco del cuore, caro il mio Yves da Roche, c'è la bomba del giorno, c'è l'intervista di Giraudo Antonio sulla Stampa. Calciopoli nata dall'invidia, con l'avvocato in vita non sarebbe successo nulla. Adesso parlo io. Mai condannato, un giudice riscriverà la storia. Andiamola a vedere. Antonio Giraudo, classe 1946. C'ha 20 anni più di me il buon Giraudone, attenzione. Perché? Perché ha accettato di parlare proprio ora dopo 20 anni di silenzio? La prima domanda sorge spontanea. Perché lui da allora vive e lavora nelle immobiliari a Londra, non si è più fatto vedere né sentire. Perché è cambiato il contesto, dice lui. Bravo Yves. In cui la storia può essere raccontata. Ad oggi tutti i processi ordinari si sono conclusi senza alcuna condanna, ma c'è una novità che riguarda la giustizia sportiva. Avevo chiesto il rito abbreviato, ricorda Giraudo, senza atteggiamenti dilatori, perché volevo un giudizio veloce. Ho la sensazione che i giudici l'abbiano tirata per le lunghe perché l'alternativa era assolvermi e l'hanno mandata in prescrizione. Agli atti non ci sono mie telefonate rilevanti, dice Giraudo. Il sorteggio arbitrale poi è stato giudicato regolare, così come i campionati. Quindi di che stiamo parlando? Perché Giraudo dice delle cose, ragazzi, che noi pochissimi in questi 20 anni abbiamo portato in giro e siamo stati trattati come degli appestati. La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, dice Giraudo, chiarisce un principio fondamentale. Chi si vede inflitta una sanzione sportiva deve avere diritto a rivolgersi a un giudice in grado di valutarne la legittimità. non può essere impedito nel svolgere il suo lavoro da una giustizia da circolo del bridge. Questo lo giuro io. Con questa sentenza della Corte Europea, domanda che fanno girato sulla stampa, cambierà la storia? Ma mi stupirei del contrario, dice Giraudo. Un giudice potrà annullare una pronuncia disciplinare domestica che si ritiene illegittima. Come ha sostenuto il mio avvocato Dupont, vittorioso alla Corte di Giustizia, l'attuale sistema è contrario ai principi del diritto europeo. E visto che fanno tutti gli spiritosi, la gogna di qui, la gogna di là, la gogna su Rocchi, la gogna su Bastoni, per due mezze pagine di giornali, addirittura con un media al Corriere dello Sport che Rocchi l'ha difeso senza neanche saperne leggere né scrivere, così a prescindere, quando invece a Moggi e Giraudo gli attaccarono a prescindere. Calciopoli raccorda Giraudo, è stata una gogna mediatica senza precedenti, figlia dell'invidia di chi non ci ha battuto sul campo, ma la vera conseguenza è stata quella di affossare il calcio italiano. A conti fatti è stato, per invertire la formula, un topolino che ha partorito una montagna. Caro Sindaco Bassi, ciao, come stai?
8: Ciao, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Bene, grazie.
0: Cosa dire di queste parole di Giraudo se non era ora che le dicesse e le pronunciasse?
8: E soprattutto dovrebbe essere un coro, non dovrebbe rimanere una voce isolata. Sua, perché per troppo tempo siamo stati vittime di una rappresentazione che faceva comodo a chi non voleva la verità.
0: Scusa sindaco, abbi pazienza, ma c'ho la buonasera che mi lascia, se ne va in America e devo un attimo salutarla come si deve. Intanto Marco, siete fantastici, ormai la sinastramba, sapete perché io sono molto contento, sono molto orgoglioso di voi, a partire dal sindaco ovviamente. Ivo un po' di meno, però vabbè, Ivo è un ragazzo, si farà, insomma. No, ma sono molto orgoglioso di voi, perché questo programma, la Rassegna Stramba, è nato come Rassegna Stramba, e quindi io conducevo partendo dai giornali, ma è diventato il vostro programma, perché vi inserite, date notizie, mi mandate foto di pagine di giornali di 20 anni fa, cogliete l'occhiello dove un altro magari non ci è arrivato. Anche il sindaco arriva, porta le tagliatelle, spedisce le pesche. Grande sindaco Bassi. Oh, tutto buono. Mi mandi della roba che vuole. C'è Yves che è di un'invidia. Vedi, Giraudo dice, ci hanno affossato perché era invidioso dei nostri successi. Yves è invidioso delle pesche e delle tagliatelle che mandi a me. Gliele devi mandare anche a lui.
8: Vedrò di recuperare questo bonus.
0: Dai, una pesca, una tagliatella gliela devi mandare, sennò Yves poi mi si rivolta e mi ributta tutta la chat contro che gli ho appena fatto i complimenti. No, però veramente, ragazzi, avete colto, non so se sei d'accordo sindaco, avete colto lo spirito della Rassegna Stramba. Il programma va fatto così, e fa niente se poi arrivano 7 cose insieme, è meglio. Il programma va fatto così. Antonio Giraudo dice: il topolino è la fotografia che emerge alla fine dei lunghi processi. Nessun campionato alterato, come disse Sandulli, presidente della Corte Federale, un mondo fatto di cattive abitudini, non di illeciti classici. Cioè, questa cosa qua, detta in maniera legale perfetta, è un argomento che io qua, ogni volta che andavo in televisione mi ricordo, mi dicevo, no, ma lo dici tu, dicevo, ma non lo dico io, lo dice Sandulli, il presidente della Corte Federale. Tra l'altro non di certo tifoso della Juve, ma di un'altra squadra che è stata salvata. Lo dice Sandulli, il presidente del campionato. E tutti ti guardano sempre. Ragazzi, lo hanno detto i protagonisti, è che non l'avete voluto ascoltare, non ci avete fatto. Cioè, io dopo che Sandulli, presidente della Corte Federale, dice un mondo fatto di cattive abitudini ma non di illeciti, cioè, ma l'avrei messo a 9 colonne e avrei chiesto scusa. Io media avrei detto, ragazzi, però scusate, noi abbiamo raccontato una roba che in realtà i giudici dicono non sia. Mi sembra, dice, fra le tu che sei stato sindaco, insomma, di queste cose te ne intendi, mi sembra, dice Giraudo, che si stia parlando molto di una certa arbitropoli e che il telefono sia ancora caldo 20 anni dopo, o no? Io, dice Giraudo, ho agito rispetto delle regole. Lo dicono anche le sentenze. Con l'avvento di Gabetti in società, occhio a questo passaggio di Giraudo, caro sindaco, con l'avvento di Gabetti in società è cambiata proprietà da lui non mi sono mai aspettato nulla. Cioè, ricordatevi che muoiono i due Agnelli, la Juve Gabetti, arriva John Elkann e non viene difesa, anzi accompagnata in Serie B. Addirittura l'amico Montezemolo l'ho chiamato per parlare con lui e far assicurare che la Juve non sarebbe andata al TAR.
8: Evidentemente c'erano dei conflitti intestini, fra virgolette, ma la situazione grave che dovrebbe interrogare il sistema calcio, e siamo a 20 anni fa, in questi 20 anni il sistema calcio dal punto di vista regolamentare, della trasparenza, sportivo, dei danni ne ha fatti tanti in Italia e all'Italia, gli elementi, che cosa dice Giraudo anche secondo me? Gli elementi per giudicare oggettivamente, oltre alla Procura federale, c'erano, li avevamo tutti. Quindi mi viene da dire che abbia prevalso la malafede, la volontà di colpire la Juventus, con un atteggiamento da dentro, appunto come giustamente evidenziavi tu, la nuova dirigenza 20 anni fa, che ha accompagnato in qualche modo, colpevolmente, sicuramente sì, consapevolmente, non lo so, ma è probabile, questo percorso assolutamente distruttivo per quello che riguarda i meriti sportivi. E quindi anche, e torniamo sempre lì, il rispetto che si deve ai tifosi.
0: Bravo sindaco. In questi 20 anni che sta a Londra, Gerardo dice, qualcuno della famiglia l'ho incontrato a Londra in 20 anni. Cito Pannella a proposito di Tangentopoli. Si passa dal conformismo dei clienti alla rivolta dei pezzenti e tutti si uniscono alla folla per avere il proprio brandello. Che, no, dai, come ride il sindaco, come dico, che suona un po' così, insomma, tutti volevano essere grandi come noi. Non ci sono riusciti, ci hanno distrutti per prendere ognuno un piccolo brandello di questa nostra grande nobiltà.
8: Ma non hanno aumentato la loro autorevolezza, Non l'hanno aumentata. Ma a partire dai prescritti, secondo me.
0: Sindaco, ma come lo vedi questo allontanamento del re delle plusvalenze, ausilio che non viene rinnovato da Octree?
8: Il fatto che Marotta abbia immediatamente detto Fabiano, cioè chi prenderà il suo posto è un suo allievo, quindi siamo a posto, vuol dire che non se l'aspettavano e sono in grande difficoltà. L'Inter non ha consentito alla richiesta di un contratto triennale di ausilio, ma secondo me, però è chiaro che è così a pelle, mi viene da dire, se ad una persona come ausilio, che ha creato situazioni di mercato straordinarie in questi anni,
0: le certo, è stato re delle plusvalenze,
8: se gli offrono solo un anno sapendo che lui ne vuole comunque tre, è un modo per accompagnarlo alla porta e dire si è allontanato lui,
0: ecco. Bye bye and thank you. Non ti ricorda un po' quando Marotta è andato via dalla Juve, che abbiamo detto ma ci abbiamo Paratici, che è il suo.
8: Sì, ci sono delle similitudini. E per l'Inter il fatto che il prossimo anno Ausilio vada via potrebbe non essere un buon segno, ma da subito, perché questa cosa si è resa ufficiale, l'ha detto lui, un anno di anticipo. Ecco, in questo anno cosa accadrà per preparare quello che sarà il futuro dell'Inter rispetto alle mansioni che ricopriva Ausilio? Insomma, un po' di problemini probabilmente li hanno.
0: Iniziano ad averli. Vediamo. Però a differenza nostra, invece di condannarli, li hanno premiati come società dell'anno. Grazie a Marco da Crema, che seppur in vacanza, tu pensa quando non è in vacanza, seppur in vacanza lavora per noi e mi riempie di paginate di giornali dei tempi delle plusvalenze. Fair play finanziario, titolava la Gazzetta dello Sport. Inter, plusvalenze fatte, Ausilio a quota 40 milioni, ancora con i giovani, Pinamonti, Van Housen, Sala più 4 primavera, 40 milioni, il re delle plusvalenze, in 3 anni incassati 134 milioni dal direttore sportivo nerazzurro di Suning. Poi dopo arrivarono le plusvalenze di Paratici, che sono diventate plusvalenze regolari, sistema. Va bene, dai, salutiamo il re delle plusvalenze. Torniamo a Giraudo. Geraldo dice, caro il mio sindaco, io avrei proseguito, è la mia esperienza alla Juve, ma solo andando avanti sul progetto iniziato. Quando siamo andati in borsa, avevamo individuato un percorso, passare da società sportiva a media company, con i diritti televisivi e poi a entertainment company. Cioè, aveva iniziato un percorso che poi ha riprovato a fare Andrea Agnelli, figlio di Umberto, patron di Girauto. E in tutti i due casi, casualmente, i due procedimenti, i due processi sono stati seccati. Mi chiamò l'ingegnere Elkan, racconta Giraudo. Si ritornava a essere una società solo sportiva. Era il 26 dicembre 2006. Ironia della sorte, stessa data che aveva segnato l'inizio 12 anni prima con una telefonata di Umberto Agnelli. Squillò il telefono alle 6 del mattino, era il dottore che mi chiese di raggiungerlo a Sestriere per un caffè. Lui e suo fratello volevano che mi occupassi della Juventus. La squadra non vinceva da 9 anni, a Torino questo non era accettabile, in più la società non riusciva a far fronte ai debiti con le proprie risorse. La mission dunque era vincere e far quadrare i conti. Qualche giorno dopo incontrai l'avvocato a Villa Frescot, dialogo veloce, l'azionista non avrebbe più messo soldi. Accompagnandomi alla porta però mi salutò dicendomi: Giraudo, si ricordi che a noi piace vincere. Con Romiti e Gabetti invece non ho mai legato, perché queste poi le verità, caro mio sindaco, sono le lotte intestine e famiglia.
8: È un altro,
0: sono queste
8: è un
0: che scrivono questa storia.
8: Era un altro livello, perché i 12 anni prima del 2006, cioè quel 26 dicembre del 94, la visione di Umberto e di Gianni Agnelli era ben diversa da quella che ha accompagnato, ad esempio, le scelte di 4, 5, 6 anni fa. Il livello era completamente diverso, anche nel saper scegliere i collaboratori e affidare loro ruoli ben definiti e motivati. Secondo me, da parte della proprietà.
0: Siamo un po' scesi di livello, dici tu. Meglio tornare agli immobili, ai mattoni. Il giorno in cui cambia tutto, però, è il 27 maggio 2004, quando muore Umberto Agnelli. Prima di lui erano morti l'avvocato e anche l'avvocato dell'avvocato, il presidente Chiusano. Figure che più capivano e amavano la Juventus e l'avrebbero difesa contro tutto e tutti. Con l'avvocato e il dottore Viventi non sarebbe successo nulla di quello che è successo, perché ci hanno seguiti, intercettati e spiati privatamente. Non si sarebbero mai permessi nemmeno di immaginare certe cose con Gianni e Umberto Agnelli. Sarebbe prevalso il codice di rispetto che vigeva nel capitalismo italiano. La società Juve mi ha sempre lasciato perplesso. Ha chiesto il pareggiamento nel processo sui bilanci e i suoi dirigenti sono stati assolti. Ha accettato la Serie B senza neanche aver letto le intercettazioni. Errore di valutazione enorme. E allora, domanda che avrei fatto anch'io Giraudo, sindaco, e gliel'hanno fatta, e come se lo spiega? Grande Stevens, allora presidente della Juventus, presentò una querela per infedeltà patrimoniale riferita alla mia gestione. E come Juventus chiese di patteggiare una pena per gli stessi fatti, morale, io ho assolto. La Juve anche, nonostante la proposta di patteggiamento del suo avvocato Zaccone, quello della C con penalizzazione. Perché all'inizio questo non ha letto niente, disse, ah vabbè, cioè, ci mandate anche C.
8: Posso sintetizzarla così? Persone incompetenti, i ruoli superiori alle loro capacità e qualità, che in quel momento cercavano di barcamenarsi tentando di portare su dei loro, fra virgolette, sottoposti l'occhio dei media, della pubblica opinione e anche delle responsabilità civili, sportive, penali e così via. Noi ci affranchiamo in questo modo, bene, e definiamo su chi caricare queste colpe, senza partire dal fatto che delle colpe non ce n'erano.
0: Allora,
1: sindaco, vada avanti lei.
8: Com'è?
0: Facciamo così, siamo sull'oggi.
8: Ecco, adesso vedo.
0: Diciamo
8: per un attimo non ho visto, per un attimo mi si è bloccata l'immagine, anche ora.
0: Giovane un po', Lo so, sindaco, ma devi capire, sindaco, devi capire che quando noi parliamo di certi fatti o delle moviole o degli anti-juventini, è come Giraudo, noi siamo pedinati, siamo intercettati. Yves lo sa, la tecnica è contro di noi, anche la rete è contro di noi, perché vuol non dire, vuole che noi diciamo le verità.
8: Se è così, come similitudine, visto che hanno tentato senza riuscirci 20 anni fa di affossare la Juve perché era la squadra più importante, vuol dire che qualcuno ce l'ha con Radio Bianconera perché ha molta autorevolezza.
0: Brava, grande definizione del suo sindaco, attenzione. Però l'allora giovane Elkan, che non è andato bene, oggi va bene, secondo Giraudo, dice: ha preso una Exor che capitalizzava 2 miliardi, oggi ne capitalizza 22. Perché c'è Giraudo, che è un immobiliarista e ne fa questione di patrimonio, non è come noi che non vinciamo lo scudetto. Cioè lui dice: che ruolo ha Elkan? E Elkan comanda la Exxon, no? La locomotiva però, del patrimonio. Dimmi, sì.
8: Però la porzione sportiva in Exxon è appunto è una porzione, non è l'insieme.
0: È l'1%. C'è la Juve l'1% della galassia Exxon, ragazzi. Quindi Elkan, che noi gli diamo sempre contro, così quando parliamo di calcio, ha preso una Exxon che capitalizzava 2 miliardi e adesso 22. Lui dice Giraudo, che lo conosce meglio di noi, la sua riservatezza non deve ingannare. Ha retto da giovanissimo personalità come Romiti, Gabetti, Marchionne. Oggi li ha superati partecipando ai consigli di amministrazione dei principali gruppi del tech americano e viene ricevuta da Casa Bianca all'Eliseo e al Quirinale. Che rapporti c'ha oggi Giraudo con Elkan? Dice: ho molto apprezzato, dopo la soluzione del processo sui bilanci, un suo SMS in cui si complimentava con me perché il fatto non sussisteva. Perfetto stile Juve. Oh, ma non è che Giraudo mi ritorna... Attenzione.
8: Non credo, ma ne sono passati un bel po' di peggiori di Giraudo come visione.
0: Ma chi comandava veramente, secondo te, nella triade, sindaco? Chi comandava nella triade?
8: A mio avviso era molto efficace perché ognuno aveva il suo ruolo. Secondo me nessuno dei tre, nell'ambito di competenza dell'altro, andava a mettere il naso.
0: No, risposta sbagliata. Giraudo dice: comandavo io. Il termine triade non mi piace. Io ero a capo di un gruppo di persone a cui va dato il merito dei risultati. Bettega, Romigai, Opezzi, Agricola. E Bocce?
8: Però ha sempre accettato questa, diciamo così, questa rappresentazione, quella della triade.
0: Sì, però non gli piaceva. E Bocce? Giraudo dice: Gabetti e Boniperti non lo volevano. Il compromesso fu: veniva assunto senza potere di firma e rappresentanza nelle istituzioni. Come gestore del gruppo riconosco tuttora le sue capacità. Quindi alla fine sono 20 anni di demonizzazione di Mocci. La capacità di firma ce l'aveva Giraudo. Sindaco, cioè, fa tutta la differenza del mondo.
8: Penso oggi, tutto il fango che si è ritrovato per decenni, e lui magari dentro di sé pensava: io che non firmo neanche.
0: Vabbè, ma Giuseppe Piero, gli allenatori, le manca il calcio. Aspetta, perché sono delle cosette ancora molto interessanti. Dicono che si sia convertito, era del Toro. All'inizio vivevo in Corso Marconi come un russo alla Casa Bianca durante la Guerra Fredda. Io che andavo all'elementare vicino al Filadelfia crescevo nel mito del grande Torino. Ho avuto la vita segnata dall'amore per la Juve, ampiamente ricambiato dalla gente. Allora, i tifosi però della Juve mi mancano, dice Giraudo. Prima della crisi, nel 2006 eravamo campioni del mondo, i primi del ranking FIFA, oggi siamo 15esimi e per la terza volta non ci siamo qualificati ai mondiali. Nessun club italiano rientra fra i primi 10 d'Europa per fatturato. Gli stadi sono completamente obsoleti. Morale: con questi risultati bisognava resettare tutto, tutti a casa, cominciare da Bete, da decenni al vertice del calcio federale con risultati perdenti. Per me, dice Giraudo, la federazione andava commissariata, e invece si è cambiato il presidente, ma non le logiche.
8: Condivido.
0: Mi chiedo, dice Giraudo, ma me lo chiedo anch'io, ce lo siamo chiesti anche noi, sindaco. Mancini, scelta giusta? Perché è stato considerato più grave il contratto di sponsorizzazione di Pirlo con una società russa di betting e che lo stesso Pirlo era disposto a risolvere rispetto alla situazione di Oriali coinvolto nella vicenda del falso passaporto di Recoba e che per questo ha patteggiato ed è stato condannato, si chiede Giraudo?
8: È una delle tante, per essere buoni, anomalie, per essere oggettivi, situazioni assolutamente inaccettabili che il sistema del calcio italiano ha avvallato colpevolmente, con i risultati che sono quelli che hai appena scritto.
0: Oggi ci sono le premesse per tornare a vincere, dice Giraudo della Juve. Oggi ci sono le premesse per tornare a vincere. Non so se la storia si ripete, perché insomma, sai, Andrea Agnelli, che ha vinto 9 scudetti di fila ed è finito processato, la storia si ripete. Non so se la storia si ripete, dice Giraudo. So che amava la Juve almeno quanto Massimo Moratti l'Inter, ma con risultati di alto livello sul campo. Finalmente John Elkan ha scelto bene, dice Giraudo. Carnevali Massara. La proprietà è solida e presente, il management adeguato, l'allenatore c'è e la squadra è buona. Ci sono gli ingredienti per una Juve vincente. Ai tifosi Giraudo vi dice, quindi anche a te sindaco, l'eredità è pesante, quindi fiducia e pazienza. Tu hai pazienza sindaco, hai fiducia?
8: Sono d'accordo, io credo che sia i dirigenti, appunto Carnevali, Massara con Spalletti, Ottolini e così via, abbiano fatto quello che, come dire, se fosse fuori di metafora si potrebbe dire, o con una metafora, un bravo fornaio fa il pane con la farina che ha. E se noi consideriamo i limiti e i paletti economico-finanziari, gli obblighi regolamentari, le difficoltà che le precedenti gestioni, almeno quelle degli ultimi 3-4 anni, hanno portato alla Juventus, dal punto di vista tecnico, con giocatori senza mercato in uscita, che rendevano difficile, facevano una sorta di tappo, diventavano un tappo per quelli che sarebbero dovuti entrare. Io credo che sia difficile non dare un voto alto ed esprimere consapevole fiducia nel lavoro che è stato fatto. Se pensiamo a 3-4 giocatori, Vicario non può fare peggio di Di Gregorio, e per fare spazio a Di Gregorio, ricordiamo, fu accompagnato alla porta Cerchi, che non andò ai Giardinetti, andò al Barcellona. Lucumi non garantisce certo meno di Kelly. Celi è più affidabile del cambiaggio degli ultimi 13, 14, 15 mesi. Si parla di volte madre come di l'incognita. Potrà fare peggio di Openda e Derrick? Assolutamente no. Quindi da questo punto di vista sì, ci siamo rinforzati all'interno dell'ambito rispetto al quale ci potevamo muovere.
0: No, chiaro, bisogna contestualizzare. Certo che assetticamente, dopo che abbiamo letto Giraudo e la Juve di Giraudo o quella di Andrea Agnelli, uno può rimanerci male, no? Ma contestualizzando, come dici tu, la Juve si è rinforzata bene. Quindi, scusa sindaco, fammi la griglia scudetto.
8: La griglia scudetto, intanto vorrei, è un sogno, è un auspicio, è una speranza. Dopo la terza, cioè la prossima giornata di campionato, considerando che ci sono due capoliste, Juventus e Milan, che si confrontano, ce ne sono altre due, Roma-Atalanta, l'Inter gioca con Napoli e la Lazio non è che vada a fare una passeggiata di salute a Udine. Mi piacerebbe vedere, oltre alla nostra vittoria, su quello non si discute, a vedere tre pareggi e noi in testa del soli. Questo è il sogno. Quindi posso pullarlo ancora per tre giorni.
0: Quindi, io credo che... No, ma tu devi stare calmo, tu adesso ti sei montato la testa perché abbiamo vinto due partite senza prendere gol. Ti ricordo che anche gli anni scorsi le prime due partite avevano sei punti e poi è finita Marta. È molto... Però questo Juve-Milan alla terza, l'anno scorso era stato
8: considerate anche gli altri confronti. Ripeto, Inter-Napoli, Roma-Atalanta e la Lazio che va a Udine, insomma, sono partite interessanti, ecco. Io credo che oggettivamente l'Inter, anche con l'innesto dei tre inglesi, Stone, Jones, Spence, abbia una squadra superiore, sembra una fila sprocca, però le hanno prese. L'Inter, allora, se l'Inter non vince, fallisce, è fallita la stagione sportiva dell'Inter. La Roma è partita molto forte, non so, di solito l'acqua grossa non dura molto nel tempo, vedremo. Il Napoli è strutturato, veniva dallo scudetto, viene dal secondo posto, insomma, ci sono le incognite delle coppe, c'è la Coppa della Champions da un lato e noi che abbiamo comunque un impegno al quale dobbiamo sicuramente tenere in modo prioritario come tutti gli impegni della Juve. Io direi Inter, Napoli, Roma con la Juventus che in uno di questi posti, che sono i primi tre, si andrà a inserire facendo scalare una delle altre. Oggi perché non devo sperare di esserci là in testa?
0: Sì, dai, il sindaco è un furbo. Io, al di là di quello che dice, sì, io lo conosco, io lo guardo negli occhi mentre parla. Il sindaco sta credendo, ci crede nello scudo. Il sindaco vuole lo scudo. Sindaco, ci sentiamo settimana prossima che commentiamo Juve Milan. Grazie, alla prossima.
8: Ciao, arrivederci.
0: Ciao, sindaco entusiasta, sindaco vorace di vittorie, ne vuole come tutti noi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
9: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
6: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolcate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, siete miliardi. Non ho mai visto una chat così focosa come questa mattina tra l'addio di Ausilio e il re delle plusvalenze da una parte e l'intervista di Giraudo alla stampa dall'altra. Ce n'è per tutti i gusti, ma noi che siamo soliti essere personcine a modo e che la parola data è quella che poi viene rispettata, abbiamo rubato per pochi minuti Penta, che ha delle cose importanti da fare questa mattina, ma che come sempre è un amico di Radio Bianconera. Ciao Nicola, come stai?
12: Ciao, bene, tu? Tutto bene? I nostri amici juventini sono soddisfatti del mercato? Sono contenti? Queste sono le domande. Guarda,
0: incredibilmente da due giorni sono soddisfatti, sarà perché non pensavano più nulla dopo che si è sfumato, incredibilmente sono soddisfatti e quindi non rimborsati, ma aspettavano da 20 anni la parola di Giraudo. Perché oggi? Ecco. Perché proprio oggi?
12: Ma sicuramente ha aspettato il momento giusto, più appropriato, visto che c'è stato un giudice a Berlino, come si suol dire, che gli ha dato ragione. Quindi nei prossimi giorni, mesi, non anni, e ne vedremo delle belle sicuramente. Per quanto riguarda chiaramente la posizione del dottor Giraudo, ma anche quella di Luciano Moggi e anche quella di Andrea Agnelli, che sono legati in questa battaglia che hanno vinto praticamente.
0: Anche se devo dirti, non me l'aspettavo tanto, forse tu sì, non lo so. In questa intervista Giraudo a un certo punto, non dico prendere distanze da Moggi, però dice come andavo io, Moggi si è un po' rovinato in comunicazione, fa un po' di differenze tra lui e Moggi.
12: Ma sicuramente ha fatto emergere quella che era poi la realtà dei fatti, perché come tu sai benissimo l'amministratore delegato nella società è il capo supremo, no? Dove c'è un presidente che rappresenta parzialmente la proprietà, come anche attualmente, no? Che abbiamo il presidente Ferrero che è il commercialista della famiglia ma non è un azionista di maggioranza, quindi anche allora l'amministratore delegato aveva pieni poteri, per cui era quello che decideva praticamente le sorti di tutti i dipendenti e i collaboratori della Juventus, quindi ha voluto precisare, probabilmente forse perché qualcuno l'aveva messo in dubbio, non certamente il direttore Moggi che personalmente con me ha sempre parlato benissimo di Giraudo, dicendo che era il numero uno in assoluto nel suo campo, e come amministratore delegato e come manager, addirittura delle volte mi disse sempre il direttore che Giraudo poteva ricoprire ruoli di prestigio come presidente della FIFA, presidente della UEFA, quindi il rispetto c'è sempre stato. Probabilmente il dottor Giraudo ha voluto definire meglio quelle che erano, diciamo, quelli che erano i ruoli all'interno della società. Tra l'altro più di una volta mi disse che non amava quel termine triade, perché come sappiamo era un termine utilizzato per la mafia cinese, quindi non era proprio il termine migliore, no? Quindi probabilmente ha voluto specificare anche questo.
0: Però scusa, domanda che sorge spontanea, che fa al popolo bianconero evidentemente. Ma se è vero come è vero che Giraudo aveva il potere di firma, e lui lo ricorda, era l'amministratore delegato, e Moggi no, quindi firmava Giraudo, e di Giraudo di telefonate non ce ne sono in Farsopoli, perché il Milan con Meani non va in B e noi andiamo in B con Moggi?
12: Questa è la domanda. Questa è la domanda che ci siamo posti tantissime volte. Sicuramente perché il Milan aveva un avvocato che si chiamava e si chiama ancora Cantamessa, grandissimo avvocato che ho avuto il piacere di conoscere, che ha difeso strenuamente il Milan nel momento, diciamo, in cui bisognava difenderlo, cosa che non è successa per la Juventus, perché in quel momento c'era quel famoso vuoto che il dottor Giraudo evidenzia, dove non c'era purtroppo più la proprietà in essere, quindi non c'era più l'avvocato, né il dottore, quindi era una Juventus in quel momento attaccabile sotto tutti i punti di vista, e non a caso ci fu una frase famosa che mi fu riferita a suo tempo sia da Moggi che da Giraudo. Dopo la morte del dottore, il dottor Giraudo disse a Moggi: per noi è finita, perché sapeva degli attacchi continui che subiva la società, e di conseguenza purtroppo quello che si è avverato era probabilmente nell'aria e nella testa anche di Giraudo.
0: Quindi, come abbiamo descritto in questi anni, lotte interne e scalate contro scalate in famiglia, chi era da una parte e chi era dall'altra. Però il succo rimane lo stesso: campionati regolari, sorteggi regolari, assoluzione, nessuna condanna. Ora che il giudice di Berlino dà ragione a Giraudo, cosa si può riaprire? Ma se tu dici se ne vedremo delle belle, ma si può riaprire ragione?
12: Ma sai, per riaprire Calciopoli ci vorrebbe qualcuno di importante, che ne so, un senatore, un parlamentare che chiedesse magari una commissione d'inchiesta dopo 20 anni, come sta succedendo in altri casi giudiziari che sono, diciamo, che sono nella storia della giustizia italiana. La vedo molto difficile. Vedo invece più percorribile la strada della riforma della giustizia sportiva, dove dovranno per forza di cose essere cancellate le radiazioni e le inibizioni subite appunto sia dal dottor Giraudo che dal direttore Moggi e che da altri soggetti che hanno subito questa passività. Ecco, su questo sono abbastanza certo. Sul resto ho i miei dubbi.
0: Ti aspetti almeno dal punto di vista mediatico, non dico una retromarcia, che nessuno farà mai evidentemente, perché sono stati parte in causa i media di questa gogna mediatica vera che è Farsopoli, non le ultime vicissitudini che di gogna mediatica non hanno niente nemmeno all'apparenza. Ti aspetti qualche titolo? Ti aspetti qualche revisione della storia mediatica o no?
12: No, non me l'aspetto, perché purtroppo stiamo parlando di gente che si è tatuato sulla pelle questa sentenza tra virgolette che è andata in prescrizione, ma non certo per volere dei soggetti imputati e indagati, se lo sono tatuati e di conseguenza difficilmente potrebbero fare un passo indietro, perché ne va della loro, diciamo, carriera, storia, quindi non mi aspetto sicuramente quello. In coscienza sicuramente capiranno e sapranno che a 20 anni di distanza quello che è successo solo perché si è voluto colpire a tutti i costi una società che in quel momento era molto debole.

0: Questo è il mio pensiero. Però volevo, se mi permetti, specificare una cosa, perché c'è stato un errore di battitura probabilmente. Come avevamo già detto comunque in una trasmissione, io e te, il dottor Giraudo il 27 dicembre del 2005, e non nel 2006, come è stato riportato dalla stampa stamattina, ricevette una telefonata dell'ingegnere Elkan, il quale gli comunicava che non intendevano, come Juventus, andare avanti, proseguire con il progetto sportivo del dottor Giraudo. Per cui, essendoci già Blank come consigliere d'amministrazione, insomma sappiamo poi come è andata a finire, no? Quindi il dottor Giraudo da quel momento, quindi già dal dicembre, quindi dal gennaio del 2006, si era organizzato a Londra per percorrere un'altra strada, perché il suo contratto, a differenza del direttore Moggi che era dipendente a tempo indeterminato, il dottor Giraudo era a contratto che scadeva esattamente il 30 giugno del 2006. Per cui anche qui molti dicono si sono voluti liberare di Giraudo, perché non è vero assolutamente nulla, perché il contratto di Giraudo scadeva e quindi non ridomandolo era semplicissimo, come successe poi, perché l'ingegnere lo chiamò personalmente per comunicargli questa cosa. Quindi così l'ha detto anche Giraudo, così sappiamo com'è andata effettivamente la cosa. Per cui
1: senti, quelli in chiusura, che sostengono, guardando presente...
0: No, dicevo, quelli che sostengono che la Juventus voleva in qualche modo sbarazzarsi di Moggi e Giraudo, se Moggi non si dimette volontariamente e Giraudo va a scadenza naturale, la Juventus del 2006 sarebbe stata ancora con Moggi direttore generale e con probabilmente Blank come amministratore delegato. Così abbiamo puntualizzato anche questo.
1: Abbiamo fatto la storia vera. In chiusura, ringraziandoti Nicola come sempre, dato per scontato che Giraudo ovviamente abbia soltanto giustamente sete di giustizia, che non voglia tornare alla Juve, però oggi ha dato una visione nuova su Elkan, che 20 anni fa probabilmente ha sbagliato anche delle cose, ma oggi dice finalmente ha scelto le persone giuste e ci sono le possibilità, tutte le condizioni perché la Juve possa tornare a vincere.
0: Beh, sulla scelta delle persone giuste sono d'accordo, penso che anche tu sia d'accordo, perché oggi abbiamo gente di calcio che comunque mastica calcio da anni, poi io conosco personalmente tutti e due, quindi Carnevali lo conosco da 20 anni, forse 15 sicuri, Massara lo conosco da quando era direttore del settore giovanile della Roma, quindi diciamo che sono persone che poi è evidente che gli sbagli li fanno tutti, questo è pacifico. Però la cosa che mi ha stupito nell'intervista, e glielo dirò adesso quando lo sentirò, è quell'invito dell'ingegnere in tribuna. Quello mi ha un po' fatto sorridere, no? Dice, ma tu andresti allo stadio? Sì, solo se mi invitasse l'ingegnere. Beh, questa è una bella cosa, secondo me, che nasconde un messaggio probabilmente.
1: Invitatelo, dico io allora. Nicola, grazie come sempre.
0: Grazie a te, un saluto caro a tutti gli amici juventini. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Grazie a Nicola, a te e Bepenta che ci ha dedicato un po' del suo tempo per specificare alcune cose, come sempre lui che è stato protagonista, lo sbobinamento per 3 anni di tutte le famose telefonate. Caro il mio Yves, la chat voleva intervenire su tutto, allora diamo in questi ultimi minuti parola ai nostri tifosi con la vittoria, scrive Davide. Di Andrea Agnelli in Corte Europea non si è letto e sentito nulla da nessun organo giornalistico tranne la nostra radio, per cui qualsiasi cosa succeda per il resto noi siamo sempre la Juve, per loro saremo sempre la radio, dice lui. Il termine componenti tra attualità e passato cambia o evolve di significato? 20 anni sono pochi. Marco da Crema ringrazia il dottor Penta per tutto quello che ha fatto, ma mica solo lui. Danilo, potremmo chiedere al senatore La Russa di istituire una commissione su Calciopoli? Credo. Non credo. Il Juventus prepara malamento? Perché non niente? Si domanda giustamente da casa. Francesco, trova le differenze. La gazzetta dell'Inter fa veramente bene. La gazzetta fa due pagine su Facchetti e anche il guardato su anche la 37 anni. Sentiamo.
2: Ciao Claudio, Fabio da Staranzano. Ascoltami, per me che ho seguo sempre la Juve e la Juve Women, l'ho conosciuta con la Bonansea, perciò

0: È un po' come dire il Boniperti, anche se poi Boniperti ha fatto da dirigente, ma come calciatore il simbolo della Juventus rimane sempre Boniperti e la Bonansea la vedo così, la capostipite dell'era della Juventus femminile. Ciao a tutti e sempre Forza Juve.
1: Innalzata ai massimi livelli, attenzione, grandissimo paragone. Sentiamo un altro vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Salvatore da Catania. Terremoto in casa Inter. In un colpo solo saltano Gravina, Rocchi e Ausilio. Cosa sta succedendo, Claudio?
1: Avete un po' di ironia oggi, giustamente. Qualcuno tipo Francesco ricorda le famose Andrea Adorante al Parma per 3,9 milioni, Casadei al Chelsea per 15 più bonus, Fabiano al Bologna nel 2023, Carboni al Madrid nel 24, attenzione. E poi ancora un sacco di giovani sconosciuti e molto, molto, molto valutati. Direttore sportivo dal 2014, in dirigenza dal 2010, non si registrano i leciti nelle sanzioni legali per plusvalenze fittizie, l'indagine giudiziaria avviata nel 21 dalla Procura di Milano sulle plusvalenze del Ausilio si è conclusa con un'archiviazione, perché non sono emersi i reati contro le fittizie caricate, ma ci mancherebbe, tutte le volte che vanno sulle cose lì ci sono archiviazioni. Tutte riguardano plusvalenze reali, di giovani del settore giovanile, per bilanciare conti evidenti, evitare del problema finanziario. Dai, 4,5 milioni di conti, 19 milioni, 19 quando non era nessuno. Van Hause allo Standard Liegi per 9,5 di plus valenza, cioè valori reali. Van Hause, che non si è più sentito parlare. Davide Bettella e Marco Vagliè per 10 milioni. Ma che fine hanno fatto Bettella e Vagliè? Dove hanno giocato nella loro vita? Attenzione. Quindi una serie interminabile, come evidenziate da casa, di plusvalenze sui giovani. Mentre una serie interminabile di interferenze ci sta parlando a parlare nel nulla, perché vedo che non siamo inquadrati.
3: No,
1: Così qua, forse
3: sei in
1: siamo
3: diretta.
1: tornati. Lo so, perché vedi, appena tu fai l'elenco di plusvalenze di giovani che non sono mai andati da nessuna parte, caro il mio Ive. Tutto il mondo della rete si oppone, non ne vuole sentire parlare, intende mandare dei messaggi per non mandarti in onda. Insomma, oramai siamo abituati. È un po' così. Marco da Modena vorrebbe uno speciale TV, nonché sui social, sul grandissimo torto fatto allo Juventus. E un docufilm al cinema. Non credo che avverrà, diciamolo. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Radio Bianconera, Filippo da Livorno. Stavo guardando la partita agli highlights della Cremonese contro il Parma. Ecco, ma questo Di Cina, se lo tenevamo noi, si torna sempre al solito discorso che noi giovani non si vuole appoggiare. Perché non si è tenuto noi Di Cina e l'abbiamo mandato alla Cremonese a farsi fa l'ossa? Oh, non so, domando, eh.
1: Risposta. Ildiz dove gioca? Ivo, dove gioca Ildiz?
3: Per adesso gioca J Medical e poi
1: Ah,
3: quando torna gioca in
1: però gioca
3: panchina.
1: la Juve. La Juve, ok, quindi perché noi giovani non si vuole far giocare se abbiamo fatto giocare Yildiz 18enne? Licina sta facendo il percorso di Yildiz, deve fare adesso un anno da protagonista in una squadra come la Cremonese per poi tornare a far parte della prima squadra se lo è meritato. Ha quel tipo di percorso lì. Perché ogni volta che uno va fuori non ci si ricorda di chi invece che è dentro? Non è vero che la Juve giovane non li fa giocare, Yildiz, che è più forte di tutti, l'ha fatto giocare. Licina non è ancora ai livelli di Yildiz e quindi si ritiene utile per lui un anno in cui giocare titolare in un'altra squadra, tipo la Cremonese, senza pressione, e poi tornare a casa. Ma lo sapevo che finiva così. Appena segnato Licina, ho detto, vedrai un po' in radio che ti scrivono che noi non crediamo dei giovani, come mai abbiamo mandato via Licina. Non l'abbiamo mandato via, l'abbiamo mandato a giocare nella Cremonese. Sentiamo l'ultimo vocale da casa.
5: Ciao Claudio, buongiorno, sono Enzo da Roma. Intanto ti faccio i complimenti, meno male che c'è stai te a diretta stadio come Juventino, se no là tra interisti, milanisti e tutto il resto non mi fa di altro, veramente è uno scempio. Detto questo, se posso dire qualcosa sulla dichiarazione di Giraudo. Io ho sempre pensato così come lui, ho sempre pensato che Giraudo sia stato lui quello che gestiva tutto. E bordate che ha dato a Moggi, ragazzi, se qualcuno non ha capito tutto quello che ha detto, non c'è ombra di dubbio. Ci hanno massacrato, hanno fatto di tutto di più, e comunque la sentenza che sarà riscriverà proprio la storia, perché è un'infamata di quelle senza precedenti. Su Moggi, cosa che io non ho mai avuto tanta simpatia, pur rispettando il suo lavoro, ma tutti lo elogiano, tutti lo santificano, è compagnia bella, ma quello effettivamente che ci aveva il cervello era veramente girato. Grandissimo professionista, sono molto contento. Mi dispiace che tutto quello che è successo nel 2006, ecco, tutto quello che succede oggi, non c'è equilibrio. Ed è una bruttissima cosa, mi rode tanto, amico mio. Per il resto, sempre forza Juve fino alla fine. Ciao, un abbraccio.
6: Ciao, un abbraccio anche a te, un abbraccio a tutta la chat, un ringraziamento particolare come sempre a Yves che in cabina di regia riesce a portare a casa la puntata. Adesso arriva il club degli inviati con l'esclusiva tuttojuve.com di Camillo De Michelis. A domani.
7: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
11: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
10: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
11: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
10: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
11: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
12: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
10: Per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon giovedì 3 settembre, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto buongiorno a Giulia Borletto, ciao Giulia!
6: Ma buongiorno, silenzio, che mi sto abbronzando, non è vero, basta.
5: Finito. Vabbè, oggi pomeriggio fai un salto in spiaggia, oggi pomeriggio,
6: no, oggi pomeriggio
5: fai un salto
6: non
5: in spiaggia.
6: Riesco. L'ho fatto ieri, ammetto, questa cosa di vivere davanti al mare non è male, in effetti.
5: No, c'è di peggio, c'è sicuramente di peggio, ecco.
6: E tu infatti sei pronto a dirci cosa c'è di peggio, secondo me?
5: Beh, allora
6: va come
5: dai,
6: te la
5: oggi,
6: lancio così, va come te la lancio così.
5: Sì, sì, sì, assolutamente. Oggi poi siamo usciti su tutti i nostri network, tutto Juve, tutto mercato web e adesso su Radio Bianconera. Barbara Bonansea, dopo 9 anni con la Juventus Women, lei era arrivata proprio nell'anno, no, di fondazione, lascerà la squadra bianconera. Ieri l'ultima partita. Sì, ieri l'ultima partita, andrà in America e inizierà una nuova avventura professionale. Ancora una volta lei, dopo tante in passato, ha deciso di mettere davanti la Juventus e ha deciso, no, di tenere in segreto questa notizia fino all'ultimo, di portare la squadra in Champions League. Una volta portata la squadra in Champions League, ha deciso poi di andare via, una cosa molto differente rispetto a altri addii che sono stati fatti in pompa magna prima di un ritorno sempre di Champions League in mezzo alla stagione. Ecco, molto diversi.
6: Fa di moda questa cosa, in mezzo alla Champions, prima di, dopo di.
5: Sì, però sai, qua siamo a settembre, la stagione sta incominciando, il grande obiettivo della Juventus è stato centrato, lo scorso anno invece era marzo e la Juventus si stava giocando un dentro e fuori contro una squadra sicuramente più forte di quella di ieri sera. E quindi insomma poi la Juventus adesso ha iniziato un percorso nuovo, lei ha dato una mano nel ritiro, invece lo scorso anno la stagione stava andando già in una direzione negativa, quindi qualcuno aveva abbandonato, e sto parlando di Cristiana Girelli nel momento più semplice, e invece in questo caso qua compie, no, la missione Champions Bonansea e poi saluterà la Juventus, credo tra poche ore si leggerà poi il comunicato ufficiale. La cosa diversa, no, Giulia, è che ieri Bonansea non ha detto nulla. Ieri Bonansea non è stata celebrata in mezzo al campo, non ha raccontato a nessuno di questa ultima partita, perciò no, anche i tifosi, ieri erano tanti, non hanno potuto salutarlo, fare dei cori, perché ha scelto di mettere davanti la Juventus e che la festa di ieri fosse una festa per la celebrazione della qualificazione in Champions, che non era scontata per nulla, non col St. Pölten ma nel mini tournament, e quindi è stata una festa della Juventus e non la festa di Bonansea. Anche lì molto diverso rispetto all'addio di Girelli, in cui no, poi arrivò anche Del Piero, insomma tante altre cose. Quindi in questo caso posso dire che Bonansea ha dimostrato ancora una volta l'amore verso la Juventus prima poi dei propri interessi personali. Andrà in America e facciamo un grande in bocca al lupo, però insomma diciamo che ormai sono rimaste soltanto Martina Rosucci e Cecilia Salvai, ecco, delle allora, storiche...
6: Del gruppo dello zoccolo, duro. Sì, ha dimostrato di essere una signora, mi viene da dire, no? Nel modo in cui se n'è andata, giusto per avvicinarla a come viene chiamata la Juventus, anche se non vecchia in questo caso. Credo che cosa vuol dire in questo momento, Cami, questo cambiamento un po' generazionale, un po', cioè è il normale avvicendamento che c'è, che vediamo in ogni squadra, ovviamente in maschi, femmine, che siano, o c'è qualcosa di più, ovvero magari qualcosa che si è rotto, appunto non aver più creato il gruppo come era in precedenza, che è qualcosa che magari anche in minima parte un po' ricorda quello che sta accadendo nei maschi negli ultimi anni.
5: Ma io credo che in questo caso invece ci sia un filo di continuità, nel senso che in America è il campionato migliore al mondo ed è l'ultimo treno, no? Per giocatrici come Bonansea, per giocatrici come Girelli, tant'è che la formula dell'addio sarà identica, Giulia. Okay. Bonansea rinnoverà con la Juventus e poi verrà prestata a un club americano, e uguale è stato per Girelli. Addirittura Girelli ha rinnovato due volte, perché ha rinnovato recentemente per poi prolungare il prestito ancora, no? Con la squadra americana, quindi col Bay. E io quello lo comprendo, perché sai, hanno fatto tutto, hanno veramente vinto tutto, scritto pagine e record su record, perché Bonansea è la giocatrice con più presenze, ha partecipato al 50% dei gol quando lei era in campo, quindi comunque quasi un gol a partita, ha portato la squadra in Champions in una rivoluzione, perché quest'anno la Juventus ha fatto una vera e propria rivoluzione dirigenziale, tecnica, con tante giocatrici nuove. Quindi da questo punto di vista lei ha chiuso il cerchio ieri e poi ha scelto, no, di andare via. E era diverso, secondo me, rispetto allo scorso anno, Girelli, ma non la scelta è uguale. Entrambe vogliono provare, prima di smettere, un'esperienza straordinaria, che è quella dell'America.
6: In questo caso, sì.
5: Solo che una l'ha fatta in un momento cruciale, e il ritorno col Wolfsburg sembrava la festa di Girelli, eppure tu ti giocavi €1 milioni, perché ti giocavi la Champions. E invece lei non ha detto nulla ed è andata via mettendo al primo posto la Juventus e festeggiando una qualificazione. Questa è la diversità, perché poi adesso
6: parli
5: partirà la stagione.
6: Parli di tempistiche, quindi tu proprio analizzi e insomma metti dalla parte del giusto una e dall'altra parte dello sbagliato, passatemi il termine, l'altra, per una questione di tempistica solo, non per quello che hanno dato o fatto.
5: No, sono due giocatrici straordinarie ed è lecito andare a provare un'esperienza. Però è come l'ha fatto uno e come l'ha fatto l'altra, secondo me, che è la grande chiave di lettura, no? Perché stava andando male la stagione della Juventus lo scorso anno, stava andando male e
6: tu
5: hai deciso di andare
6: quasi,
5: via,
6: no?
5: A metà della stagione, dire vabbè, vado via, e poi tutta la narrazione che io non amo intorno al calcio femminile, no? Quasi c'è il video in lacrime, la festa finale. E invece la diversità e l'eleganza di ieri. Cioè, io ieri sono rimasto, Giulia, dopo la fine della partita, 5 minuti sugli spalti a dire adesso guardo perché magari
6: farà
5: verrà
6: qualcosa
5: celebrata. Niente. Niente, perché la priorità doveva essere la festa della Juve. E io sapevo la notizia da giorni. Te l'ho detta quando era Caselle. Ho detto, ragazzi, arriverà una brutta notizia. Arriverà una brutta notizia.
6: Bomba
5: e quando sono
6: sulle
5: andato
6: Weeman.
5: Quando ho detto, guardate che... poi sono andato alla conferenza stampa di Vigilia. Ho chiesto a Guerrero, ma col mercato aperto ti aspetti una cessione dolorosa? Ieri sera, dopo la qualificazione, ti aspetti una cessione dolorosa? E lui l'ha sempre aggirata, no? Per far capire, guardate che... voi o lo dico io?
6: Sì, io lo so, voi lo sapete, chi lo dice per primo?
5: Esatto, no? E quindi in questo caso è stata quella, secondo me, la grande... diversità della dell'addio, perché poi sarà un addio e come sempre accade poi, però in questi casi, Giulia, noi dobbiamo augurare un enorme in bocca al lupo a Bonansea e che possa far bene. Non escludo un ritorno magari tra qualche anno poi per la chiusura, come non escludo il ritorno di Girelli, ecco, per l'addio non l'escludo, credo che sia la volontà di entrambe, per questa la decisione di andare in prestito, ecco, credo che sia questa la soluzione, però insomma questo è un addio e abbiamo dato la prima notizia, cara Giulia, comunque abbiamo
6: direi
5: dato una...
6: che sì. Hai fatto partire la mattina in maniera scoppiettante, caro il mio Camillo.
5: Ogni tanto qualche notizia dobbiamo darla, eh? Ogni tanto
6: Ma
5: qualche
6: certo.
5: notizia.
6: E se sei tu tanto. Il protagonista, in quanto sei tu che la tiri fuori, io sono ancora più contenta. Senti, da una Champions a questo punto ad un'Europa League, passiamo così, no? In un altro discorso, perché abbiamo parlato anche noi, gli altri, nei giorni passati, del discorso liste non soltanto europee, ma anche poi liste legate alla Lega. E quindi possiamo dire che tra i tanti messaggi che sono arrivati, alcuni ci avevano azzeccato, cioè l'esclusione, che sicuramente fa un po' più, non dico discutere, però ti fa un attimino domandare e ti aiuta a renderti conto anche che le cose effettivamente non sono andate anche qui come un anno fa ci si aspettava. L'esclusione di Zegrova credo che sarà argomento di dibattito anche con Spalletti, no? In sede di conferenza domani, dopodomani.
5: Beh, Giulio, io te lo dico proprio senza nascondermi, perché sai che mi piace essere abbastanza dritto, anche perché facciamo un lavoro per cui poi le interazioni con gli ascoltatori devono essere sincere. Io credo in questa cosa qua, preferisco dire una cosa dritta piuttosto che girarci troppo attorno, perché poi tanto i nostri ascoltatori ci sgamano quindi scrivete al 340-5425324. Secondo me Zegrova deve andare via in questi giorni di mercato. I segnali che mi arrivano sono quelli di un Zegrova, vai via. Cioè, ti stiamo accompagnando alla porta.
6: Non sa perché... più cosa fare.
5: Esatto, perché poi ieri qualcuno, poi non l'abbiamo più detto, ma qualcuno ha azzeccato, perché l'ha scritto, no? Io avevo detto un nome a sorpresa. Ecco, il nome a sorpresa a rischio nella lista anche Serie A è quello di Zegrova. Il nome a rischio.
6: Detto.
5: Poi ci sono delle situazioni in cui, no, sai, Ecator. Poi la lista Serie A è diversa, Giulia, perché, esempio, no, io mi faccio male, mi mettono fuori dalla lista, poi però una volta recuperato possono reinserirmi sì. E toglierne un altro, cioè non è come la lista Champions, cioè tu puoi fare dei cambi in movimento. È capitato, non so, lo scorso anno la Lazio Basic, e poi ci ha segnato tra l'altro, era fuori lista, l'hanno reinserito, hanno tolto un infortunato e Basic ha giocato e ci ha fatto gol, quindi
6: sì, è meno
5: in quel caso lì
6: rispetto a quella UEFA come lista, tu dici, cioè lì puoi farlo solo una volta all'anno, poi, no, nel senso, puoi rifarlo a gennaio col nuovo mercato di togliere e mettere, comunque
5: sì,
6: poi andando avanti.
5: Un grave infortunio puoi fare una sostituzione, sì. Con un infortunio grave, sì. Credo, questa roba, perché l'anno scorso il Liverpool aveva reinserito Chiesa, se non ricordo male, però Giulia, ecco, in questo caso è più flessibile quella di Serie A, quindi sai, con Ekator che starà fermo 2 mesi, è lecito aspettarsi questo. Però ieri sono arrivati tanti segnali, Giulia, tanti. Mick fuori è un altro segnale forte, perché tu hai Ekator infortunato e metti Milik fuori. Ho la vera domanda, perché poi noi ci siamo accaniti negli ultimi giorni, anche giustamente, con Cabal. Ma ragazzi, Rugani? Ma mi spiegate Rugani? Cioè, Rugani non ha un briciolo di voglia di andare altrove. Ha sostanzialmente detto al suo agente: ok, cerchiamo squadra, ma in determinate zone per questioni familiari. E quindi poi alla fine rimani a Torino, dove nella
6: Però
5: lista Serie A lo
6: sì,
5: metti
6: vai,
5: perché è
6: scusa,
5: un CTP,
6: certo.
5: perché è un CTP nella lista Serie A e quindi non occupa spazio, ma resta qua a Torino, Giulia, a fare niente.
6: Però in lista
5: A fare
6: Europa,
5: niente.
6: in lista UEFA lui non c'è, c'è invece Cabal, ad esempio, no? Quindi
5: Ma perché Cabal cercava un
6: diciamo
5: terzino
6: che.
5: sinistro
6: No,
5: e
6: questo
5: quindi
6: è un discorso anche proprio di utilità di quello di cui poi c'è bisogno. Però sì, noi ci siamo accaniti su Rugani, scusatemi, su Cabal, forse perché rispetto a Rugani è quello da cui ti aspettavi magari di poter, in caso di cessione, guadagnare qualcosa di più, no? Cioè il Rugani di oggi vale meno del Cabal di oggi, anche a dispetto di un infortunio, una stagione non proprio sfavillante. Rugani, in un modo o nell'altro, cercano sempre poi di metterlo da qualche parte, magari anche nella seconda parte di stagione. Sono già 2 anni, se non sbaglio, che va via a gennaio. Però anche qua continui ad avercelo addosso, nonostante tu l'abbia anche addirittura rinnovato, non da neanche da tanto. Cioè, fa parte di quel gruppo di giocatori il cui presente insomma, è dettato da scelte fatte in passato, magari sbagliate anche, vari rinnovi che potevano essere visti come anche modalità per utilizzo per spalmare, venivano utilizzati anche in questo modo, per carità, però fa parte di quei giocatori di cui oggi mi dico: ma per quale motivo sono ancora qua? Sì,
5: Sì,
6: lui sì.
5: vero, vero, vero. Lo scorso anno, tra l'altro, l'ultimo rinnovo di Rugani, senza logica, senza logica,
6: Punto, capisci
5: senza
6: che perché?
5: logica. Que
6: Perché?
5: quello, quello dello scorso anno, completamente senza logica, senza, ma lo sapevamo già, eh.
6: Sì,
5: Poi
6: infatti.
5: uno non, insomma, non vuole neanche, io non voglio neanche accanirmi, perché poi alla fine, se avessero offerto a me il contratto di Rugani, l'avrei firmato con il sangue e sarei rimasto lì,
6: Infatti.
5: vita
6: Che
5: natural
6: fai?
5: durante. Però,
6: Che fai? Dici
5: quando
6: di
5: inizi a
6: no, non lo
5: scegliere,
6: voglio. Non lo voglio,
5: esatto,
6: comunque.
5: quando inizi a scegliere in base ai tuoi interessi personali piuttosto che alla tua carriera. E quello è il male, Giulia. Quando diciamo il gruppo, un gruppo vincente, un gruppo. Ragazzi, quando hai qualcuno che ti dice: ma io sto alla Juve, perché tanto se vado altrove mi trovo male, non è la Juventus, è un club che non ti dà quel qualcosa in più, è sicuramente di livello inferiore, ma allora me ne sto qua, porto avanti la mia carriera, il mio contratto, non ho nessun tipo di ambizione e resto. E quando a Rugani è stato detto: sei fuori dall'Europa League, lo sapeva già e sicuramente non gli è cambiata la giornata. A Zegrova un pochettino sì. Torniamo su Zegrova, Giulia, perché ti
6: Sì,
5: racconto.
6: vai.
5: Sabato lui non era infortunato. Sabato non era infortunato. Sabato c'è stato un colloquio Zegrova dirigenza
6: Era al telefono che aspettava.
5: A cui è stato detto: Zegrova, cercati una squadra. Zegrova non l'ha preso bene. C'è stato un ulteriore colloquio domenica. E domenica le parti si sono un pochettino riavvicinate. Adesso, però, con la scelta della lista UEFA, porti un giocatore comunque di valore, un giocatore più importante di Rugani in un'altra fase della carriera, a stare ai margini, e credo che questo voglia dire, no, un'apertura al mercato. Lui non ha avuto nessun tipo di offerta dalla Lazio. L'unico a fare degli approcci con Zegrova è stato l'Al-Ittihad, che
6: Infatti, il
5: però
6: mercato
5: non l'ha
6: arabo è
5: considerato,
6: quello più fattibile, sì.
5: esatto, non l'ha considerato una primissima scelta. Questa è la situazione. Se si sbloccherà bene, se no, Giulia, Zegrova resterà, vedremo se sarà in lista Serie A e poi alla fine a quel punto credo che a gennaio rifletterà col suo agente. Ma tanti rifletteranno a gennaio con l'agente, perché la squadra è una squadra lunga, è una squadra con tanti giocatori che magari sono la terza rotazione, ecco, in difesa c'è gente che è la terza scelta, ecco.
6: E gente che soprattutto non lo era mai stato, quindi insomma anche nel passato, quindi immagino che effettivamente a gennaio non si possa andare avanti pensando di dire vabbè me ne sto qua, tanto è tutto molto bello, guardate che bello che il J-Medical, guardate la Continassa, i campi come sono verdi, a Torino d'inverno si sta bene, non è vero, però vabbè, pazienza. Detto questo, il discorso su Zegrova credo che sia una piccola grande delusione anche, no? Perché un anno fa esatto l'euforia della fine del mercato rendeva un po' tutti, non dico con l'idea che questo giocatore avrebbe veramente spaccato le partite e sarebbe diventato il Douglas Costa dei tempi d'oro, l'idea c'era e tutti speravano che effettivamente questo sarebbe stato il suo futuro. Poi adesso io mi guardavo un po' il suo trascorso, il rendimento della passata stagione. Lui passa veramente tantissimo tempo, in particolare in un tra gennaio e aprile in panchina, ma veramente ci sono otto partite tra fine gennaio e inizio aprile in panchina, sono tante, eh. Poi sì, da fine aprile alla fine del campionato più o meno gioca, ma sono sempre 10 minuti, 18 minuti, cioè tu calciatore che vivi un'annata come questa, come puoi non metterti in testa di voler andare comunque altrove quando vedi anche che tipo di mercato viene fatto nel corso dell'estate? Cioè ti chiedo questo, sabato lui vede i dirigenti, gli dicono trovati un'altra squadra, ma forse era un discorso da fare prima?
5: Sì, io questa cosa qua, poi sono andato in ferie e non ho avuto modo di dirla, Giulia, per me la decisione della Juventus di portare tutti in tournée è stata sbagliata. E quando qualcuno, no, si è illuso dopo il gol, dopo il Chelsea, Zegrova, avete visto Zegrova, ragazzi, era amichevole.
6: Come sì, quelli anche lui che sono illusi. Aveva festeggiato come uno che davvero si era tolto dalle spalle dei macigni pazzeschi, perché finalmente
5: esatto.
6: Ce l'ha riuscito.
5: Esatto, e poi altra cosa che ti dico, insomma, anche no, Milik col Palermo, quando ha fatto gol, Milik il più grande attaccante della Juve in rosa. Calma ragazzi, ha giocato l'amichevole col Palermo, squadra di Serie B, comunque.
6: Non ce n'erano di attaccanti, Camille, in quel momento.
5: Sì,
6: ancora.
5: ho capito, però l'equilibrio è una partita, due partite, tre partite, cioè come ieri la questione alla Ibegovic, no? E certo. Adesso è qua là, perché qualcuno, Giulia, dalla stanzetta gioca su qualche parola detta e non detta e influenza... E influenza poi magari anche il tifoso, perché è così, se dobbiamo rimanere equilibrati siamo al 3 di settembre, è un ragazzo di 19 anni e stanno cercando di difendere il patrimonio della Juventus, perché nessuno l'ha detta questa cosa, che centellinare le presenze di Alaibegovic è anche una protezione, perché guardiamo cosa sta succedendo con Colomoni, cioè con Colomoni, Giulia, c'è qualcuno che guarda solo il tabellino, non ha segnato, allora non va bene.
6: C'è qualcuno che ha già iniziato a dire abbiamo mandato via Vlahovic che ha segnato tre gol nel recente weekend, quindi insomma
5: esatto.
6: È vero.
5: Cioè, esatto, però questa è la situazione, quindi in questo momento qua su Zegrova l'idea della Juventus è quella di provare a venderlo, poi vedremo cosa succederà e se arriveranno offerte, perché poi alla fine la Litiad l'offerta non l'ha fatta. Cioè, si è informato dicendo se non vanno in porto determinate altre trattative che abbiamo intavolato, allora potremmo tornare alla carica per Zegrova. Non sono tornati. Quindi vedremo se succederà qualcosa, però la Juventus tendenzialmente il segnale l'ha dato. Qua non sei
6: Molto
5: nelle
6: forte,
5: rotazioni.
6: mi sembra
5: Non sei
6: molto
5: nelle rotazioni.
6: forte. Ma posso
5: Giulia,
6: dirti che l'ha
5: leggiamo
6: dato
5: qualcosina.
6: anche. Sì, poi, infatti, perché poi volevo anche legarmi a un'altra cosa di cui parliamo magari dopo, però l'ha dato anche Spalletti più volte, il segnale Zegrova non riesce proprio ad entrare dentro il mio cuoricino, non è mai riuscito a dirlo con queste parole, per carità, ma ci ha provato in lungo e largo. C'è chi è arrabbiato con te perché non ti sentirà più alle 16, Camillo. Angelo, voglio Camillo appena rientro dal lavoro. Allora, se vuoi Camillo, quando esci dal lavoro,
5: È
6: vieni
5: il
6: a Torino, vi
5: podcast.
6: fate due chiacchiere o
5: No, c'è il
6: riascoltaci, bravo,
5: podcast.
6: riascoltaci
5: C'è
6: nel
5: il
6: podcast. Mi dispiace, magari ti do
5: podcast.
6: fastidio io, non c'è solo Camillo, abbi
5: No, no,
6: pazienza, quindi.
5: no, no, no, è questione di lavoro, è questione di lavoro. E c'è il podcast, si riascolti, poi io so, 3 ore, c'è qualcuno che non mi sopporta per mezz'ora, figuriamoci per 3 ore, caro Angelo.
6: Ragazzi,
5: Anzi,
6: cioè,
5: troppo
6: su qua
5: buono.
6: stiamo esagerando.
5: Il rinnovo di Rugani è l'operazione peggiore di Giuntoli, il rinnovo di Rugani, l'ultimo è di
6: L'ultimo,
5: Comolli,
6: l'anno
5: non è di
6: scorso.
5: Giuntoli, sì, è di
6: Cos'era?
5: Comolli.
6: Inizio anni? No,
5: Ottobre.
6: prima che lui partisse, poi. Sì, era ottobre, novembre, sì. Quindi.
5: Ottobre, rinnovato da Comolli, venduto a gennaio da Comolli.
6: Prestato,
5: Eccezionale,
6: prestato,
5: eh? No,
6: prestato.
5: in verità con la promessa di riscatto, poi ha messo le presenze, ne ha fatta una dei disastri con l'Udinese e hanno detto non facciamo mai più giocare neanche per sbaglio. Non è arrivato neanche a quattro presenze, quindi intere. Quindi questa roba qua è stata un po' una roba non eccezionale tra Juve e Fiorentina. Allora, Giulia, diamo così, anche tu mi hai chiesto consigli del Fantacalcio ieri sera, anche se
6: Sì.
5: stavo lavorando e non ti ho ascoltato tanto,
6: No,
5: devo essere
6: infatti
5: onesto.
6: ho percepito delle risposte un po' così, per cui ho detto vabbè, lo lascio stare. Poi ho realizzato che era Biella, quindi ho detto lascio stare, lo perdono.
5: Allora, Frada Roma domani mattina 11:45 abbiamo il Fantacalcio, domani mattina, però magari facciamo
6: Però ce
5: poco
6: l'hanno
5: più di
6: stasera il
5: mezz'ora.
6: Fantacalcio, qua ce l'hanno tutti stasera, che è? Non potete farlo domani? Cosa dovete fare domani sera? Ah no, domani no, perché c'è la
5: Vabbè.
6: partita, devi farlo per forza oggi, è giusto, è vero?
5: Esatto, quindi buongiorno Camillo e
6: Come
5: Giulia, voglio sapere se
6: facciamo?
5: domani ci sarà lo spazio Fantacalcio, domani ci sarà lo spazio Fantacalcio. Per chi ha l'asta, facciamo così Giulia,
6: Ma che
5: rovino la
6: c'è
5: tosta.
6: Genoa Como domani, c'è Genoa Como domani sera, è vero?
5: Rovino subito la tua scaletta, qui tieni tantissimo, qui tieni tantissimo. Se qualcuno farà l'asta oggi, allora do qualche consiglio gli ultimi 5 minuti. Gli
6: Gli
5: ultimi
6: ultimi
5: 5
6: 5 minuti.
5: minuti do qua
6: Ma no, scusami,
5: della
6: facciamo
5: trasmissione.
6: tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezza. Dedichiamo
5: Va
6: 10
5: bene.
6: minuti, va bene?
5: Sì, di
6: Dai,
5: sì,
6: che siamo
5: 10
6: solo.
5: minuti ve li dedico.
6: Dai,
5: Mezzogiorno
6: quindi
5: e 20.
6: mezzogiorno e 20. Chi vuole sapere chi deve comprare questa sera, si colleghi qui perché Camillo sarà tutto per voi. Intanto ora dobbiamo andare in pausa.
5: Esatto,
6: Miki,
5: è che c'è
6: Miki,
5: Costantino che mette la
6: Miki.
5: musichetta.
6: Quando
5: Cosa?
6: senti che alzano la base vuol dire che c'è, basta, finitela. Ok.
5: Andiamo, a dopo.
6: A dopo.
4: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
8: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
7: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. E infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Sei stato abituato al meglio.
18: Ad essere un vincente.
17: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com.
19: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
20: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camille De Michelis e con me c'è
6: Giulia Borletto. Allora, Angelo da Frosinone è impazzito per sta cosa che tu al pomeriggio non ci sei più. Si devo ascoltare il podcast che non è in diretta, mi perdo Santarelli. E come faccio? Ragazzi, devi solo fare delle scelte. La vita è fatta giornata, di scelte.
5: La giornata è di 24 ore, non è che le possiamo cambiare, aggiungere, smontare, caro Angelo.
6: Questo è. Anche perché, Angelo, diciamolo ad Angelo, che questo è l'orario decisamente più congeniale proprio al buon Camillo. Che l'anno scorso, sì, quante volte vi siete ritrovati a dover ascoltare me alle 4 e Camillo alle 11 perché c'era il buon Spalletti che parlava? Poi, se quest'anno gli gira che vuole parlare a mezzogiorno, allora lì partiamo con i pugni. Dice, ascolti un attimo, mister, abbiamo fatto tutto per lei.
5: Allora, mister, ha un problema con me. Ha un problema mister.
6: Cioè, allora parliamoci chiaro, vis-à-vis, qual è il problema? E io mi sono rigirato completamente la vita lavorativa per lei. No, ma non credo. Le abitudini non le cambia. Spalletti.
5: No. Allora, ci sono bollettini medici, Giulia, bollettini medici. Adesso te li leggo. Bollettini. Allora. Apriamo con i nostri potentissimi mezzi bollettino medico. Su Turam e ovviamente Cabal. Cioè, due giorni dopo.
6: Magica, ovviamente. Quindi, così proprio, fantastico.
5: Allora, perché sai, alla fine queste cose qua influiscono tantissimo nella lucidità e poi vengono fuori gli infortuni piccoli, ma vengono fuori. Allora, questa mattina Kefren Turam è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Bisognerebbe parlare di questo, ma non, la mia laurea in Grey's Anatomy non me lo consente.
6: Mi manca
5: la specializzazione, però
6: in ortopedia.
5: Determinate cose bisognerebbe dirle in maniera diversa. Il dottor Bertrand Sonneri Coté, che spero di averlo detto giusto, alla presenza del responsabile sanitario del club, dottor Luca Stefanini, presso l'hospital privé Jean Mermoz a Lione, è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. E quindi
6: quante
5: Cabal...
6: lesioni, Camillo? Di già.
5: Vabbè, lesioni abbiamo avuto. Cabal e Ecator.
6: Ecator non abbiamo ancora cominciato.
5: Sì, che poi Ecator ne ha avute due da solo, quindi tre. E su Cabal, te l'ho detto, quando non sei tranquillo a livello di testa, di routine, poi questo sfocia nei muscoli, nello stress. Questa è una cosa, quando magari no, senti determinate cose o pensi di andare via o magari rifiuti e allora non sei tranquillo, allora qualcosa va a toccare la tua quotidianità, il rischio di infortuni muscolari è grosso e quindi in questo caso il rischio di infortuni secondo me è dettato dalle ultime settimane, dagli ultimi giorni di Cabal, perché non penso siano stati giorni anche semplici per lui. Cioè, io ho guardato un po' i commenti su Cabal, Giulia, adesso non ne voglio fare una vittima perché ci mancherebbe altro, però letti i commenti su Cabal, se anche lui ha perso del tempo a leggere e fare... è qualcosa del genere, insomma, sostanzialmente poi rischi di anche sentirti in una posizione scomoda, e quando ti alleni e mentalmente hai qualcosa che non va dal punto di vista delle sensazioni, dal punto di vista dei rapporti, dal punto di vista della fiducia con l'allenatore, l'infortunio è scientifico. Due cose
6: Sì.
5: generano infortuni, ma proprio al massimo: stress e stanchezza.
6: Stanchezza, sì, è esagerata magari, esagerato esercizio, eccetera, però di base credo che quello che tu stai dicendo sia legato anche in maniera importante a la figura di tagliafico, nel senso è passato il messaggio tagliafico non è arrivato perché Cabal non è voluto andare via. E sembrava che appunto Tagliafico fosse il giocatore giusto, il giocatore che tutti volevano, conoscevano in maniera perfetta, tra l'altro, perché veniva osannato anche dallo stesso pubblico bianconero e ci si è proprio quasi arrabbiati con appunto Cabal per non aver permesso questo ultimo grande colpo di questa stagione di mercato. Poi ci hanno comunque anche raccontato, abbiamo raccontato come le cose proprio non siano andate, così, era è andato così con la questione Bologna, con la questione Atalanta, si sono fatti degli sgambetti che forse era il caso di non fare, ma che poi hanno portato appunto alla sua permanenza a Torino.
5: Sì, quindi è così, abbiamo due infortuni oggi e si aggiungono, no, a situazioni legate a Zegrova, che comunque lavora sempre a parte negli ultimi giorni, a Cambiaso e a McKennie, che hanno sempre lavorato a parte. Adesso vedremo se ci saranno novità nel corso poi della giornata su McKennie e Cambiaso, anche Zegrova stesso. Però io su Zegrova, ve l'ho detto subito a inizio trasmissione, mi aspetto che possa andare via, e quindi mi aspetto che l'evoluzione della narrazione su Zegrova possa portare a un addio. Ecco, questa è la situazione. Giulia, ascoltiamo un vocale prima
6: Sì,
5: dell'ospite.
6: poi abbiamo l'ospite. Ok, vai.
0: Oh, Camillo, buongiorno Giulia, sono Paolo da Ferrara.
6: Ciao.
0: Mi sono informato, così ho tempo da perdere, sono in pensione, ho tempo da perdere, sugli infortuni di Ekator. Mi sono informato nei suoi anni al Genoa come, diciamo, primavera, eccetera, eccetera. Era sovente avvezzo a questi infortuni muscolari. Quindi io credo che questo giocatore sia stato preso esclusivamente per fare plusvalenza. Non me lo toglie dalla testa nessuno. Ma soprattutto è una questione, secondo me, prettamente economica, anche perché hanno tentato, si sentiva anche nella nostra radio, di darlo via anche in prestito, quindi c'era qualche sentore,
6: No,
0: qualche
6: non è che hanno
0: problema.
6: tentato. C'era questa idea iniziale, no? Che si sarebbe valutato l'Ecator insieme al gruppo per poi vedere se mantenerlo effettivamente a Torino o, perché no, magari dargli la possibilità di continuare a crescere e giocare con più continuità altrove. Correggimi, Cami, se sbaglio. Non è che si è
5: Ma
6: cercato di darlo via proprio.
5: sì, però la società sempre era un pensiero che è stato lasciato a Spalletti. Però la società ha comprato Ekator per tenere Ekator. Non è stata una questione di plusvalenza, perché la plusvalenza tu con Ekator non la fai, anzi, tu l'hai pagato, è caro, e non ne sei neanche riuscito con l'operazione Ekator e Puchka a fare una plusvalenza entro il 30 giugno, perché Puchka è stato ratificato dopo il 30 giugno. Quindi la teoria di Paolo è da smontare subito, perché questa operazione qua non ha avuto un beneficio dal punto di vista del bilancio del 30 di giugno. Quindi è stato preso per cercare di portare a Torino un giovane
6: Un
5: italiano che,
6: giovane
5: tra l'altro, ha esordito in nazionale maggiore
6: nazionale,
5: un
6: sì.
5: 2006, con già delle presenze e dei gol in Serie A, cercando di farlo crescere alle spalle di un attacco un pochettino più strutturato rispetto a quello dello scorso anno. Questa è la spiegazione. Poi
6: Assolutamente. Questa è la
5: Paolo si
6: storia,
5: può dare
6: Paolo.
5: tutto, si può fare tutte le idee del mondo, ecco. Non starò qua a combatterlo, ecco.
6: Ascoltiamo l'idea di Nino Ori, a cui diamo il ben ritrovato. Ciao Nino.
20: Buongiorno, ciao Giulia, ciao Cami, tutto a posto
5: Sì, ciao.
20: ragazzi? Sì,
6: Tutto
5: sì,
6: bene,
5: sì,
6: guarda un
5: siamo
6: po'
5: tornati
6: che
5: dalle vacanze noi siamo tornati dalle vacanze.
1: Bentornati. No, a proposito
6: Grazie.
1: Di Ekator, sì. Dio mio, cioè sto ragazzo lasciamolo anche crescere, nel senso che ha avuto un po' di sfiga, nel senso che ha avuto un paio di infortuni, uno più piccolino e uno un pochino più significativo, quindi rimane inevitabilmente fuori dalla lista UEFA, anche perché una volta che hai i 17 giocatori free, di giocatori italiani ce ne puoi mettere altri 4 se non sono cresciuti nel vivaio, eh? E i posti erano quelli, ecco perché non c'era più posto per esempio per Rugani e così via. Così come mi sentirei di dire lasciamo in pace anche il povero Cabal, che comunque sia, è vero che ha una colpa, quella di essersi fatto espellere in maniera un po' ridicola nella partita contro il Galatasaray, ridicola nel senso di ingenuità, diciamo così. Però se Cabal lo voleva il Bologna, lo voleva la Roma, lo voleva l'Atalanta, è probabile che non sia una pippa. E peraltro, a parte quella partita,

0: Accidenti, la dirigenza ha fatto mercato senza avere tempo, senza avere soldi, senza la partecipazione alla Champions League, quindi vuol dire che siamo diventati una squadra meno appetibile di tante altre e così via. In condizioni terribili, perché sappiamo che qualunque giocatore sul mercato italiano per noi costa almeno il 40% in più di quello che costa per le altre squadre italiane. All'estero non è che tutti muoiono dalla voglia di venire in Italia, non mi pare che le altre squadre che hanno fatto mercato abbiano fatto chissà che cosa, insomma, fino all'altro
1: Nino,
0: ieri si raccontava. Sì, dimmi, Cani.
1: volevo chiederti, proprio legato, no, al mercato, c'è un piccolo dramma, e ieri l'abbiamo superato, forse io e Giulia, non lo so, però voglio il tuo pensiero. Alaibegovic, c'è già il dramma, perché qualcuno, no, dalla stanzetta ha detto, non piace a Spalletti perché ha detto che è un'operazione del direttore,
2: Ho
1: e
2: paura di
1: quindi...
2: che non lo vedremo mai, ho paura che
1: C'è
2: non lo
1: già
2: vedremo
1: questo
2: mai
1: caso,
2: giocare.
1: non lo vedremo giocare, ha già fatto panchina adesso. Come
2: Sì,
1: ti
2: due
1: senti di
2: partite.
1: dare un po' di fiducia al mondo Juve sul dramma
0: Allora,
1: Alaibegovic?
0: io Alaibegovic prima del secondo tempo della partita di sabato l'avevo visto
2: Col
0: solamente un
2: Parma.
0: paio di volte ai mondiali e in una partita Bosnia-Italia che molti hanno preferito dimenticare, ma che comunque c'è stata, ci ha pure segnato il rigore contro, fra parentesi. A me sembra un ragazzo di grande personalità, mi sembra un ragazzo che ha delle qualità notevolissime e fra parentesi, visto e considerato che per almeno 3 mesi ci mancherà il nostro elemento di maggior spicco, ovvero il Diz, io credo che Alaibegovic di spazio ne avrà tanto e come. Poi, attenzione. Starà a lui riuscire ad averne più di Bogà o più di Nico Gonzalez, per citare i giocatori che fanno più o meno il suo stesso ruolo, in sostanza. Jegrova purtroppo non lo cito più perché, come Giulia sa, ricorderà da qualche mese, Jegrova è uno dei giocatori che a me piaceva di più in assoluto,
2: Sì.
0: però anche
2: Ti
0: lì ha
2: volevo anche
0: pagato.
2: poi dopo portare, guarda, se vuoi finire il discorso su Alaibegovic, poi andiamo proprio su
0: Certo,
2: Zegrova e
0: no,
2: questa
0: dicevo.
2: esclusione illustre.
0: Jegrova
1: Io
0: anche
1: voglio
0: lui ha
1: solo
0: pagato.
1: interrompervi un secondo per dire a Daniele che sta sbagliando i messaggi, Daniele. Daniele, per
2: Sì.
1: favore, stai mandando i messaggi personali a qualcun altro. Lo dico
2: Sì.
1: perché è un fiume in
2: Sì.
1: piena, scusa Nino,
2: Cioè,
1: ma mi sa che sta
2: parcheggio quinto
1: sbagliando
2: piano. Ora
1: comunicazioni.
2: ci manda la lista della
0: Vabbè,
2: spesa anche, ho paura di
0: ragazzi,
2: questo, quindi
0: è il bello della
2: è bello
0: diretta,
2: della
0: dai, è il bello
2: diretta, è
0: della diretta.
2: bellissimo.
0: Io sono
2: Sì.
0: molto soddisfatto del mercato che è stato fatto e secondo me Alaibegovic è uno degli elementi fondamentali di quel mercato, anche perché è un elemento che in prospettiva futura potrà significare davvero molto, così come sono contentissimo del ritorno di Colomouani e me ne frego se non ha segnato nelle prime due partite. A Vlahovic è successo di non segnare per tante e tante partite, Davide Openda preferisco dimenticarmene, insomma neanche nominarli tutto sommato. Su
2: Nino, anche
0: Holtemade
2: Cristiano
0: non.
2: Ronaldo ci ha messo qualche partita a
0: Esatto,
2: segnare, quando è arrivato a Torino.
0: segnò un gol a porta vuota poi contro il Sassuolo, se non ricordo male, dopo 4-5
2: Ma
0: partite.
2: infatti, mica
0: Sì,
2: subito.
0: dicevo, Holtemade vedremo che cos'è, nel senso che fino ad ora i fatti hanno parlato in suo favore, adesso lo vedremo poi alla prova del campo. Così come trovo che sia folle il pensare che accidenti non abbiamo preso, che sì, ci dobbiamo accontentare di Sarri. Io Sarri l'ho visto un paio di partite ai mondiali. A me non sembra che si tratti di accontentarci di un giocatore. Quel che vorrei capire è quale sia il meccanismo per il quale, per una buona parte della nostra tifoseria, un giocatore se lo prendiamo noi o l'abbiamo strapagato perché è sopravvalutato, eccetera, eccetera, se invece doveva venire da noi e poi va da qualcun altro, accidenti, è un futuro pallone d'oro, no? Cioè, allora, a me sarebbe piaciuto avere Kessié, ci mancherebbe altro, come mi sarebbe piaciuto avere Martinez in porta, perché sono giocatori di esperienza,
1: Anche con
0: giocatori
1: nove
0: abituati a
1: dita,
0: vincere.
1: Nino, anche con nove
2: gli
1: dita.
2: manca un dito, gli manca un dito.
0: Anche con 9 dita, assolutamente sì.
1: Scherzo,
0: Ha perso
1: ma
0: un dito,
1: ovviamente.
0: ma non credo abbia perso la personalità, che ne fa un giocatore detestabile per gli avversari, ed è quello che a me piace dei giocatori juventini. Quando gli avversari li detestano, devo dire che io sono contento, no? Cioè, Bonucci è un giocatore che è stato detestato.

0: avversari. Non vado indietro fino a Montero e a tanti altri, Mandzukic, un giocatore detestato dagli avversari e così via. Il problema
1: Chiellini
0: nostro è
1: era
0: che,
1: odiato anche.
0: esatto, il problema
1: Chiellini lo
0: nostro oggi
1: odiavano tutti.
0: è che sono i nostri tifosi che sembrano detestare i nostri giocatori. Non gli va mai bene niente, accidenti. Cioè, abbiamo fatto, ripeto, un mercato incredibile secondo me, perché nelle condizioni oggettive nelle quali si è trovata la dirigenza della Juventus e la stessa società Juventus, che comunque ha dato mandato praticamente carta bianca o quasi a Cannavali e al suo staff, in quelle condizioni fare mercato era incredibile. Se ci pensate un attimo, cosa ci dicevamo 2 mesi fa? Che mamma mia, forse riusciamo a comprare uno o due giocatori, eccetera, eccetera, i nostri sono invendibili e così via, non riusciremo più a levarci di torno quelli che non ci piacciono. È successo l'esatto contrario. Quindi accidenti, mettiamocela un po' di fiducia. Giulia me l'ha già sentito dire in altre occasioni. Se volevo fare il pessimista, tifavo Toro, maledizione. Cioè,
1: Camillo, questa è una delle grandi massime di Nino. La tira in ballo spesso.
2: Beh, io dico subito a
0: più che altro è
2: Costantino
0: perché
2: in
0: noi
2: regia di
0: abbiamo.
2: campionarla. Di campionarla e poi di utilizzarla ogni tanto, ecco.
1: Più che altro
0: perché
1: se
0: noi abbiamo non
1: volevo
0: solo
1: essere pessimista,
0: storicamente,
1: tifavo Toro, bellissimo. Giusto.
0: non solo storicamente noi abbiamo il dovere di essere ottimisti, proprio per quello che siamo sempre stati e per quello che anche questa volta, come tutte le altre volte in cui ci sono stati periodi di crisi, eccetera, quello che comunque torneremo a essere, perché non sarà magari quest'anno. Sarà l'anno prossimo, io non credo che andremo oltre l'anno prossimo per quello che riguarda l'assenza di vittorie, però vabbè, quella è un'opinione mia, me la tengo e sono disponibile a farmi insultare da tutti, non ho alcun problema in proposito. Quel che voglio dire è che finalmente abbiamo una squadra che parte non per arrivare tra le prime quattro, per provare a fare qualcosa di importante. Poi è chiaro che arrivare sulle prime quattro sarà fondamentale perché ci siamo assunti degli impegni di spesa enormi per i prossimi 4-5 anni, eh? Cioè, dovremmo tirare, se le cose vanno come devono andare e quindi i vari prestiti di riscatti, eccetera, eccetera, dovremmo tirare fuori un bel po' di quattrini, quindi bisognerà aumentare i ricavi e per aumentare i ricavi la maniera più normale è comunque quella di qualificarsi per la coppa più importante. Ma per la cronaca, già che ci siamo, proviamo anche a fare bella figura nella coppa di secondo piano, perché forse l'Europa League di oggi non vale minimamente nemmeno la Coppa UEFA di un po' di anni fa dal punto di vista del prestigio, ma dal punto di vista dei soldi comunque qualcosina la porta anche
1: Infatti,
0: lei, insomma.
1: qualche soldino è
2: Nino,
1: come se la porta.
2: Nino, ti chiedo cosa ti aspetti da Spalletti? Io ho sempre detto, lo scorso anno aveva enormi alibi, anche se per battere Fiorentina e Verona si doveva fare sicuramente di più,
0: Sì.
2: però adesso io credo che abbia la Juventus si sia rinforzata, probabilmente non è completa, però io credo
0: Certo.
2: che gli alibi per il mister siano finiti e quindi adesso mi aspetto, no, anche da parte sua un lavoro
1: Un gran
2: migliore rispetto
1: lavoro.
2: al finale della scorsa
0: Sono
2: stagione.
0: assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo perché l'anno scorso si è trovato, fra virgolette, costretto a inventare delle situazioni che probabilmente non stavano in piedi e purtroppo. Con quelle due partite che hai citato, in quelle due partite abbiamo buttato via una qualificazione che era già certa. Quest'anno le premesse sono diverse, quest'anno la squadra è stata costruita non su misura per lui, ma è stata costruita anche sulla base delle sue indicazioni. È una squadra razionale, è una squadra dove per ogni giocatore hai comunque un'alternativa praticabile, nel senso che non hai problemi se manca qualcuno, insomma, cioè noi abbiamo tre giocatori che stanno fuori per alcuni mesi, no? Cioè Ekator, Ildiz e Thuram, ma mi sembra che le alternative non ci manchino, no? Cioè, è una squadra dove ci sono probabilmente meno doppioni che in passato, ma più alternative che in passato. E questo, visto che Spalletti ha la possibilità di lavorarci sopra fin da subito, fin dall'inizio, Eh sì, aumenta inevitabilmente la nostra aspettativa e aumenta inevitabilmente la sua responsabilità. Cioè, come dire, qui si parla la tua nobilitate, no? Diceva Virgilio a Dante. Eh sì, perché questa è la stagione sua, non è più una stagione che ha ereditato da uno che a sua volta, povero Tudor, l'aveva ereditata da un altro, eccetera, eccetera, no? Cioè, questa è la prima vera stagione di Spalletti alla Juventus, senza dei giocatori inutili e con dei giocatori importanti in più rispetto al passato. Quindi i presupposti ci sono tutti, adesso tocca a lui e tocca alla squadra, ovviamente.
1: Sono d'accordo con te, Dino. Hai davvero racchiuso in una semplice risposta quello che secondo me pensano tanti, ora è tutto nelle sue mani, quindi bravo.
0: Certo, speriamo che siano mani, come dire, allora la società ha dimostrato di non avere le mani bucate, speriamo che le mani del tecnico funzionino nel modo giusto, soprattutto che la testa del tecnico funzioni nel modo giusto, ma la carriera di Spalletti in teoria parla a suo favore, quindi anche a Napoli ci ha messo un po', no? Cioè, quando ha avuto poi la possibilità di avere una squadra costruita in un certo modo ha stravinto un campionato, insomma. Io non gli chiedo di stravincere un campionato. Oddio, poi se lo vince non è che lo butto via. Cioè.
2: Ah no, no, no, nessuno qua, Nino, nessuno qua. Anzi, per noi sarebbe tutto più facile nella quotidianità. Molto, molto più facile. Nino, il tempo grazie. Purtroppo a nostra disposizione è finito. Grazie.
1: Okay. Tanto ci risentiamo la prossima settimana, lo sai.
0: Grazie, dai, grazie tranquillo. A voi. Buona giornata a voi e a tutti gli amici in ascolto e alla prossima.
1: Grazie,
2: alla
1: Nino.
2: Prossima settimana. E finito bancata, l'intervento no? con Nino Ori che tornerà tutti i giovedì. Adesso Giulia dobbiamo aiutare i nostri ascoltatori con questa nuova agenda e quindi assegnarsi tutti i vari appuntamenti della nostra settimana, anche gli ospiti fissi, le novità e tanto altro. Dobbiamo inventarci un giochino, Giulia. Dobbiamo inventarci un giochino. Però siamo quasi in chiusura.
1: Hai un sacco di cose che vuoi inventare. Allora, dobbiamo un attimino metterci lì e studiare. Volevi inventare anche la filastrocca? Cos'è che volevi inventare?
2: No, non ho avuto tempo ieri. Adesso la filastrocca me la devi ricordare nel pomeriggio. Devo pensare alla filastrocca per fare l'incipit.
1: Va bene, allora dopo te lo ricorderò. Ti ricordo che sono le 12.03. Ora infatti andiamo in pausa.
3: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
6: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
6: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come El Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
5: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo. Poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
6: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e con me c'è la più bella del reame.
1: Alle 12.09 posso ancora dire Giulia Borletto, poi tra un pochino non lo so. Senti, ti propongo, Cami, 10 minuti di messaggi e vocali che poi hai da dedicarti al fantacalcio, perché sennò si arrabbiano. Così?
2: Va bene. Allora, noi ascoltiamo il vocale che cerco la lista già.
9: Buongiorno, Cristiano da Vicenza. Ciao. No, il rinnovo di Rugani è stato fatto da Giuntoli, che poi a gennaio l'ha dato in prestito all'Ajax. No, a gennaio, a settembre l'ha dato in prestito all'Ajax. Gli ha rinnovato il contratto e l'ha mandato a giocare all'Ajax a spese della Juventus, perché l'Ajax non gli pagava lo stipendio. Poi perché Rugani viene rinnovato il contratto? Perché Rugani mai una parola fuori posto, e sostanzialmente quando è stato messo in campo non è stato quel disastro alla Cambiaso.
1: Posso fermare, scusa il vocale, subito Costantino, perché era il 20 ottobre 2025, sito della Juventus, Daniele Rugani accanto a Damien Comolli, la storia insieme continua. Daniele Rugani rinnova il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri.
2: No, bisogna contraddire comunque sempre, a prescindere, anche dicendo cose a caso e a vanvera. E ogni
1: ma
2: tanto
1: va bene
2: va così.
1: Va bene, va bene, è più ma facile... io per mettere fine, no? Basta, guarda.
2: È più facile andare a caso che cercare su internet.
1: Abbiamo dei potentissimi mezzi adesso. Abbiamo un amico Google che ci aiuta in lungo e in largo, quindi... Allora, Tony da Zurigo, buongiorno Giulio e Camillo, sono davvero senza parole. In Europa League il mister ha inserito nella lista solamente due attaccanti e nonostante Cabala abbia rifiutato tutte le squadre che lo cercavano, decide comunque di inserirlo. Mi chiedo che messaggio abbia dato ai giocatori con questa decisione. In futuro altri potrebbero fare la stessa cosa. Oltretutto, questa decisione fa capire che non cambierà nulla, nemmeno nel sistema di gioco e nel modulo.
2: Perché? La mia domanda a Tony Azzurigo è perché?
1: Perché questa cattiveria intanto così?
2: No,
1: no, cosa
2: no,
1: è successo
2: no,
1: oggi?
2: Questo non lo so, ma...
1: Io me lo chiedo ogni tanto.
2: Ma cavolo, perché il sistema di modulo non cambierà? Da cosa è dovuto?
1: Ma poi che fastidio vi dà il modulo? Perché?
2: Ma no,
1: cosa vuol dire?
2: Ma come le due punte, basta guardare la partita, ragazzi. Le partite. Quanti minuti ha Giulia Milik? Convocato in entrambe. Quanti minuti ha fatto?
1: Zero.
2: Quanti minuti ha fatto Ekator in una partita?
1: Zero.
2: Quanti minuti ha fatto David in due partite a disposizione? 60.
1: Un po', ma se n'è andato, quindi non lo mettiamo, non prendiamo in considerazione.
2: Quindi vuol dire che alla fine chi hai messo come seconda punta con il Parma quando devi sbloccarla? Milik o Nico Gonzalez?
1: Hai messo Nico Gonzalez, che infatti è in lista.
2: Chi ha fatto la seconda punta con il Frosinone?
1: Nico Gonzalez?
2: McKennie.
1: Ah no, McKennie, hai ragione, McKennie. C'era perché era già in campo, ok, sì.
2: Stavo e poi abbiamo sugli amici di Twitch il nostro... Carparex 66, che oggi è ribattezzato lui Internet Explorer, perché di Cabal è infortunato, l'abbiamo parlato ampiamente nella scorsa mezz'ora, quindi Carparex, oggi sei
1: ci
2: tu.
1: Ci sta bacchettando? Sta dicendo perché non l'abbiamo detto?
2: No, sta dicendo cosa intanto, dice? Sta dicendo intanto si è rotto Cabal, però ne abbiamo già parlato, quindi Carparex, sei Internet Explorer della giornata, hai vinto tu questo premio. Sui giocatori si rompono di continuo, ragazzi, due sono traumatici e ci sono state due lesioni, Ekator e Cabal, poi gli affaticamenti fa parte del gioco.
1: Non lo so, lasciameli lì.
2: L'affaticamento di McKennie, che non è una lesione, fa parte del gioco, perché McKennie è arrivato dopo gli altri e hai dovuto accelerare. E l'anno post-mondiale...
1: Camillo è affaticato dall'anno scorso, tra l'altro, perché, cioè, ragazzi, quante partite ha giocato McKennie? Ha giocato un mondiale da protagonista, era immaginabile che un pochino magari potesse zoppicare, no? Meglio zoppichi adesso che dopo.
2: Sì, esatto. Poi sono affaticamenti, fa parte del gioco. E Voltemade batte le punizioni? No, batte i rigori. Così usciamo anche da questo impasse, cara Giulia. Poi leggiamo un po' di messaggi.
1: Aspetta, buongiorno. C'è chi dice... Vai.
2: Buongiorno, ieri sera ho visto highlights di Parma Cremonese Coppa Italia. L'immagine e hanno evidenziato un Licina spettacolare. Avete visto che gol, Sperem, Franco. Licina molto molto bene. Molto molto molto bene. Viviano in telecronaca. è impazzito. È impazzito. Ah, sì? È impazzito per Licina. E Viviano è uno di quelli che, pur non amando la Juve, perché l'ha sempre dichiarato,
1: odiata fortemente.
2: Sì. Sì, è uno di quelli che a volte nei suoi interventi, secondo me, fa riflettere. Anche è dritto perché non si nasconde, però ho sentito un suo intervento su Grabara, su Licina era si percepiva, no, lo stupore nel vedere così bene un ragazzo così giovane. E insomma, il mio preferito tra le voci, no, le seconde voci delle telecronache, è Tiribocchi, lo trovo il migliore di tutti. Però Viviano, insomma, l'altro giorno ha fatto una bella telecronaca, molto secondo me molto meno impostata, ma neanche urlata, e soprattutto si percepiva, no, il livello di ammirazione nei confronti di Cina.
1: Neanche il tira, ma più di tanto la Juventus. Ma prima ho detto aia quando hai letto quel messaggio, perché prima ascoltavo nel finale di trasmissione di Claudio e era arrivato il classico vocale che bacchettava la Juventus per aver spedito Licina in prestito e per non esserselo tenuto, perché doveva rimanere a Torino, perché poteva essere utile alla Juve, perché questa squadra non fa giocare i giovani. E quindi volevo ascoltare anche la tua risposta.
2: Guarda Giulia, abbiamo rischiato con Licina. Con Licina abbiamo rischiato veramente la frittata, la frittatona. Perché
1: di perderlo.
2: L'entourage di Licina, che era l'ex entourage anche di Yıldız, non era per niente soddisfatto della tournée. Perché è andato in tournée sostanzialmente a fare il turista e non il giocatore. E questo ha fatto sì che l'entourage di Licina si sia mosso per venderlo al Napoli. Lui è stato vicinissimo al Napoli, poi la Juventus è riuscita a ricucire, però non potendo garantire un ruolo stabile in prima squadra, ha portato Licina in Serie B. Ricordiamo tutti che Serie B, Serie B.
1: La Cremonese,
2: e quindi,
1: in Serie B,
2: insomma, sì. È uno step diverso rispetto alla Juve.
1: Ma poi lasciamolo crescere, giusto?
2: Esatto.
1: È giusto.
2: Esatto.
1: Quanto avrebbe giocato Licina in questa squadra quest'anno? Quanto invece può giocare con la Cremonese? Molto di più,
2: sì,
1: no?
2: Esatto, cioè, noi abbiamo... Lì abbiamo con Seisao, Nico Gonzalez e poi Zegrova
1: ancora, c'è anche Zegrova ancora, sì.
2: Tendenzialmente forse anche Cambiaso. Fai tu, Giulia.
1: Direi che siamo veramente a tappo.
2: Esatto.
1: Posso leggerti una ipotetica corbelleria, come viene nominata dal nostro ascoltatore, ma la decisione su Zegrova mi sembra la logica conseguenza del rientro inaspettato di Nico Gonzalez. Sbaglio?
2: Allora, nel senso, non sbagli. Però non credo che Nico abbia tolto il posto a Zegrova. Io credo che Zegrova non sia mai piaciuto a Spalletti.
1: Vero.
2: Cioè, io credo sia più quello. Poi è ovvio che Nico va a calpestare quella zona di campo, E quindi è normale, no, Giulia? È sopravvivenza calcistica. Se gioco io, lo giochi tu. E se stai nello stesso ruolo, è quello. Però con Nico, no, anche pronto a fare la seconda punta, credo proprio sia una questione di interesse da parte di Spalletti nei confronti del giocatore. E a Spalletti Zegrova piace poco perché lo ritiene un calciatore, no, che non è riuscito a fare quel salto di qualità, un giocatore debole nei contrasti, con poca fisicità, poca forza. E Zegrova, per quanto a me sia sempre interessato, e non scendo e non cambio
1: dal
2: parere
1: carro,
2: perché adesso è fuori dalla lista. No, dal carro non ci sono mai salito, però è un giocatore che comunque mi ha sempre intrigato, Giulia. Però parliamoci chiaro, 0 gol, 0 assist, una stagione alla Malaca Martinez, questo va detto, perché sennò poi alla fine raccontiamo anche una realtà distorta. 10 e 0 gol e 0 assist vuol dire che comunque tu non sei riuscito a incidere mai. E tra l'altro ha rovinato una delle più belle partite dello scorso anno nella Juventus, perché a porta vuota da 0 metri ha tirato fuori.
1: Quella quella è la partita che tutti ricordano come appunto quella che poi ha segnato un po' la stagione di De Gea, magari anche un po' psicologicamente e ancor più poi agli occhi proprio di Spalletti, che ha sempre, ti ricordi, lo ha sempre accusato di non riuscire a fare entrambe le fasi, cosa che invece a lui serviva. Io ve lo metto Zegrova, rispondeva Spalletti alle domande dei giornalisti, poi però non riesce a fare questo, poi però vedo che va in difficoltà a fare quell'altro, quindi insomma ha sempre raccontato i suoi limiti con grandissima educazione, ma poi questa esclusione è rappresentativa in maniera importante. Poi c'era anche chi, rimanendo su Nico Gonzalez, ci fanno i complimenti perché la trasmissione è stupenda e dice Simeone ha fatto un grandissimo lavoro su Nico Gonzalez, l'ha fatto tornare in grande spolvero, è completamente diverso rispetto a come lo avevamo lasciato, anche caratterialmente. Credo che quest'anno a Madrid abbia giovato in un poco a Nico Gonzalez, che a differenza di Zegrova nelle idee di Spalletti c'è sempre stato, perché Spalletti dal primo momento ha detto io Nico Gonzalez lo voglio vedere in campo, voglio poterci raccontare qualcosa anche a lui, e effettivamente poi la sua permanenza credo che sia emblematica da questo punto di vista.
2: Sì, perché è un giocatore, l'hai visto, da contrasti, da lotta, vinci duelli.
1: Piace un
2: cosa dice sempre Spalletti.
1: Un giocatore così.
2: La partita è una scatola, devi inserire delle cose. E tra questi duelli, i contrasti, l'intensità, la forza, la fame, la ferocia. Ieri ne ha parlato benissimo, eh. Ieri a Sky ne ha parlato benissimo. Ha detto, sembrava che appena entrato e non avessi detto ai compagni o proviamo a vincerla insieme o ve la faccio vincere io.
1: Ti leggo che cosa ha detto proprio. Sa giocare
2: comunque,
1: corto,
2: Giulia,
1: e gol, poi esplodere.
2: Gol e recupero palla per la rete di Commeiners. Nei due gol c'è Nico. Io non sono grande fan.
1: Niente da dire.
2: Nei due gol c'è Nico.
1: Io sì, mi dispiace. Io da sempre, mi affascinava già quando era la Fiorentina. Quando è entrato domenica sembrava dire o la vinciamo tutti insieme o ci penso da me. Cioè, insomma, è una dichiarazione quasi d'amore questa da parte di Spalletti, voleva un giocatore così, la Juve aveva bisogno di un giocatore così, ora lo stiamo lodando e imbrodando, poi speriamo che tutto proceda nel migliore dei modi e di non leggere strani comunicati, no? Simile a quello letto adesso, poco fa da te.
2: Sì.
1: Senti, sono ai 23, vuoi dire qualcosa?
2: Allora, la prima cosa voglio dire a Fabio, ma in che mondo puoi paragonare Zegrova a Pirlo? In che mondo, Fabio? Questa cosa qua mi ha fatto male, mi ha ferito, mi ha addolorato e soprattutto in nessun mondo possibile Zegrova può essere messo da regista.
1: Forse. Nel metaverso, forse.
2: Zegrova
1: in che mai
2: Demogorgoni. Zegrova a centrocampo da regista in nessun modo possibile dove si gioca a calcio, in 11 c'è una palla, in nessun luogo proprio potrai mai metterlo a regista davanti alla difesa, un giocatore che non ha contrasti e non ha letture difensive, perché
1: al vecchio
2: il centrocampista
1: Castagne, forse
2: sì, no lo so, ma il discorso è che il centrocampista centrale davanti alla difesa
1: per quello
2: deve lottare, vedremo. Allora Giulia, ho visto qualcosina, però voglio andare di pancia
1: allora
2: oggi. Prendete carta e penna, anche tu Giulia, prendi carta e penna e stasera fai la lezioncina a Matteo.
1: Poi ti
2: allora
1: dico chi ha comprato ieri sera, anche se tu non lo consideravi, eh?
2: Vabbè, io stavo lavorando, avevo live di tutto Juve. Allora. In porta, io... come vi ho già raccontato in una puntata su Fantacalcio, ho studiato i numeri di Sarri e quindi andrei su Carnesecchi e Sportiello. Non sono un grande fan, Giulia, del tris di portieri, quindi prendere
1: cioè,
2: i portieri... No, nel senso prendere, non lo so, De Gea, Okoye e Corvi. Non sono grande fan di questa cosa qua, perché poi rischi magari un infortunio, una squalifica e ti ritrovi senza portiere. Senza portiere. Quindi io vado su un portiere unico, mi faccio il tris della mia squadra, non ho problemi, non ho dubbi, perché poi schieri Okoye, ne piglia 5, schieri De Gea, fa clean sheet. Però avevi De Gea contro l'Inter e Okoye contro il Frosinone. Quindi questa cosa qua a me non piace mai. Perciò ho pensato Carnesecchi e Butes, anche se l'ultimo acquisto del Como, quindi Sanchez, mi fa una paura enorme, perché sai Giulia che se compri il primo portiere e il secondo è forte, in asta c'è qualcuno che te lo rialza e rischi di pagare il portiere il doppio.
1: Io annuisco. Perciò, ma non ho mai fatto un'asta da fantacalcio, quindi io faccio solo quelli.
2: E infatti, sì. Infatti sì, io sì, parlo anche per sì, te in questo caso.
1: Sì, sì, sì, sì. Inseriscimi perciò così come vuoi.
2: Le mie due scelte sono legate proprio a Carnesecchi e Butes. Come ho già detto tante volte, quest'anno per questioni di scaramanzia io prenderò il meno possibile della Juventus. Il meno possibile della Juventus.
1: Ma hai detto a tutti di prendere McKennie e Nico Gonzalez? L'hai detto a tutti?
2: Ma loro... Io consiglio gli altri, io della Juve consiglio sicuro McKennie, sicuro consiglio Kalulu, loro sono i miei, e poi vabbè, ovviamente il mio giocatore preferito per distacco, l'unico per cui potrei fare una rinuncia, ovviamente Chico Conceição. Lui per distacco è il mio giocatore preferito. Poi
1: che ieri si è anche preso un premio, Camillo, hai visto? Beh, ti sei congratulato con lui, se l'è meritato,
2: Beh, quel gol lì è da far vedere ai bambini alla scuola di calcio per come si calcia. Poi, allora, consigli. Io consiglio terzino sinistro Valdepeñas della Fiorentina, giocatore che mi piace.
1: Aspetta
2: tanto. Al physique du rôle, per me da terzino forte, gran bel piede, cross. Poi ieri ho guardato la partita tra Frosinone e Sassuolo e mi è piaciuto molto Leisen, difensore centrale. Interessante anche Cinquegrano, però lì sono tanti sulla corsia di destra. Per chi, ovviamente questi nomi qua, che sono nomi un pochettino più
1: di nicchia,
2: a sorpresa...
1: Di nicchia.
2: Esatto, e se siete a un fantacalcio da 10-12 persone, se siete a un fantacalcio da 8 persone, andate sui giocatori più forti, più importanti delle squadre, più importanti. Poche scommesse.
1: Di Marco, ci mettiamo Bremer.
2: Sì, Juve, Inter, Como.
1: Ostigard, prendetemi Ostigard, che ragazzi fa gol Ostigard.
2: Io lo scorso anno l'ho preso e ha pagato i dividendi, ma quello che voglio dirvi, io ho una regola mia personale, poi ovviamente voi fate tutti i vostri ragionamenti, io non prendo più di un giocatore dell'Inter. Perché soffro? Cioè, per me il bonus dell'Inter è una sofferenza, però questo
1: cioè,
2: non è una...
1: Cioè, soffri metterli in campo perché devi godere delle loro buone prestazioni, in quel senso, dici, soffro.
2: Esatto, esatto. E quindi in questo caso c'è il più 3 di un giocatore dell'Inter, è comunque una coltellata al mio cuore, perciò ne prendo uno e finisce lì.
1: Io vi consiglio però... tanto... coltellate anche dal Como le vedo, un po' difficili da poi...
2: Però...
1: mettere a posto.
2: Però Como, ragazzi, Como è come Gasperini qualche anno fa. Si prende. Gli attaccanti del Como tutti si prendono, centrocampisti, attaccanti del Como si prendono,
1: prendi. Fastidio, mi danno proprio fastidio.
2: Regola numero due, Giulia. Non più di 3 giocatori, però di una sola squadra. Non più di 3 giocatori di una sola squadra.
1: Stai calmo.
2: No, poi vedrai venerdì quando ti trovi la prossima settimana tutte le squadre di una sola squadra. Vedrai cosa succederà, vedrai.
1: Ti dicono già, io non ho mai preso giocatori dell'Inter, che sia chiaro. Per partito
2: bravo,
1: preso.
2: Bravo Filippo. Siamo gemellati.
1: Centrocampo
2: Bacolà. Bacolà del Sassuolo, bel giocatore. Ndur della Fiorentina, continuo a consigliarvelo. Mi piace tanto. In difesa, altro nome solido alla Ostigard, Troilo del Parma. Sì. Troilo del Parma è un bel nome. Poi
1: Calò della, andate... del Frosinone ti piace?
2: Calò della, del Frosinone, re degli assist. Re degli assist è un bel nome. Mi piace
1: anche.
2: Esatto, Gegemis del Frosinone, bel nome, è rimasto. Quindi Gegemis è un bel nome, sempre Frosinone. Kvernadze, giocatore tosto, solido, importante. Poi, poi il Venezia ha un paio di giocatori importanti, Busio, rigorista, e, ed è stato pagato tantissimo al centravanti, Adams, è stato pagato 18 milioni di euro. Poi il Pupillo, ovviamente, se sta bene, bella Kocap, Pupillo della squadra. Altri beh, nomi, Udinese, Udinese ovviamente, Solé, ovviamente Solé è il rischio, Kenan Davis, prendetevi questo rischio. C'è un amico che mi ha scritto Beto o Voltemade, sono due giocatori completamente diversi, quindi se vuoi un titolare fisso, e credo che alla fine il titolare fisso possa essere Beto, allora è una scelta più lucida, più logica. Se vuoi invece un attaccante più da voto, vai su Voltemade, però Voltemade deve essere affiancato a un top realizzatore.
1: Sai che ieri c'è stato un grosso dubbio anche sul discorso Frattesi, mentre facevamo il mercato?
2: Ah,
1: dice
2: sì?
1: Che potrebbe
2: ah,
1: essere
2: sì,
1: un buon acquisto Frattesi quest'anno alla Lazio?
2: Allora, due secondo me giocatori sono quelli che vi faranno svenare a livello economico dell'asta del fantacalcio, e sono Frattesi e Mastantuono.
1: Presi
2: io...
1: tutti e due.
2: Io fossi in voi scriverei sia uno che l'altro, però l'asta del buon Matteo, di Giulia, è un'asta familiare e
1: sì,
2: quindi
1: è fantasiosa.
2: Lui può,
1: a lui tutti può, a Gonzalo Ramos, Malen, Oilund, Duvicas, Voltemade, tutti li ha comprati,
2: lui,
1: tutti.
2: lui può spaziare in un ampio raggio, ecco. Per voi, occhio a entrare in dinamiche da valanghe di crediti su Mastantuono, su Frattesi. E un'altra cosa voglio dirvi è che Frattesi ha già segnato due gol, quindi tendenzialmente possiamo pensare magari a un Frattesi da 7, 8, massimo 10, sono tantissimi 10 gol, ve ne ha già fatti due, quindi
1: infatti stavo per
2: occhi
1: dire,
2: aperti,
1: ne ha già fatti due, occhio, secondo me potrebbe
2: occhi
1: essere
2: aperti,
1: una bella sorpresa il buon Frattesi,
2: anzi
1: col buon
2: rialzatelo,
1: Gennaro,
2: rialzatelo, ma non svenatevi per Frattesi, questo è un piccolo consiglio.
1: Che tra l'altro vorrei dirti, l'altro giorno più di un ascoltatore mi hanno detto che sei uguale a Frattesi, ma vabbè.
2: Sì, ormai c'è questa cosa, mia mamma si arrabbia su questa cosa, ma adesso
1: perché
2: probabilmente si
1: bene,
2: arrabbierà meno legata al fatto che ha cambiato maglia,
1: ah,
2: però
1: okay,
2: sappi che mia mamma
1: quello,
2: si arrabbia di questa cosa.
1: Sì, quindi sì, hai una sì, bellissima sì, sorella di base, oltre che tua
2: beh,
1: sorella,
2: sì,
1: hai una sorella veramente molto bella, però anche Frattesi ha una sorella molto bella, mi sembra, no?
2: Devi chiedere a Joliet, devi chiedere a Joliet. Devi
1: a
2: chiedere Joliet,
1: a McKenny, ne hai
2: a McKenny. Devi chiedere un po' di persone.
1: A voglia. Dai, a tra poco ragazzi, sono già i 33. Ciao.
7: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
10: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
6: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
11: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, sempre in una località nascosta oggi. È una località nascosta e nuova. Chi c'è?
1: Giulia Borletto, perché è nascosta?
2: Non lo so, mi andava.
1: Sono sempre nello solito studiolo. E siamo già arrivati alla seconda, all'ultima parte di trasmissione, ma vola il tempo.
2: Da quando sei con me vola.
1: Da quando ci si diverte, si sta bene. Il tempo vola, il tempo vola. Allora, questa cosa del fantacalcio devo ancora un attimino inquadrarla. Perché, ad esempio, c'è un ascoltatore che dice io ho due regole, nessun interista... Sì. E non si schierano giocatori contro che giocano contro la Juve. E in attacco ha preso, credo, anche Cutrone. Ha buttato in mezzo Cutrone. Pinamonti, che è anche un giocatore che a me è sempre piaciuto un sacco. Ha fatto tanta gavetta più che altro in un modo o nell'altro, perché non è mai arrivato ad altissimissimi livelli. Giusta, no?
2: Pellegrino.
1: Ti piace?
2: Pellegrino. Dipende molto da, caro Alfo, da quanti siete, perché ha preso Colomoni, Castro, Kevin Carlos, Pellegrino, Pinamonti e Cutrone. Non è un brutto attacco, sostanzialmente. Non hai l'attaccante della Juve, hai un attaccante di Gasperini, hai l'attaccante della Lazio, della Fiorentina, poi hai due scommesse, Kevin Carlos e Cutrone. Quindi non è un brutto attaccante, bisogna capire se è un attacco a 8, hai fatto così così. Se è un fantacalcio a 10, è un buon attacco. Se è un fantacalcio a 12, è un super attacco. Ecco, la diversità, Giulia, è legata all'asta. Se sei in 12, hai meno possibilità, no, di prendere attaccanti forti. Se sei invece in...
1: un sacco di cose.
2: Se sei invece in... 8/10 hai più possibilità di prendere rispetto a prima, quindi questa cosa è sicura. Anche noi, Giulia, te lo dico per domani, quando ci chiederanno se devo schierare questo, devo schierare quell'altro, chi gioca contro la Juventus ha in noi dei gufi pazzeschi. Noi diamo consigli, però onestamente gufiamo all'avversario. Ecco, questa è una regola scritta e non scritta del club degli inviati legati al fantacalcio. Ecco, questo.
1: Ma scusami, prima ti hanno chiesto se così si ricordavano che avresti creato una lega legata al fantacalcio con RDN, non l'hai più fatto?
2: No, in verità sto cercando di capire se eventualmente può esserci, no, una piattaforma dove creare una lega e poi creare una squadra tipo la mia, la tua e quella di tanti altri ascoltatori. Devo vedere se riuscirà a fare per poi avere una messaggistica, poi rendere
1: tutto.
2: Non
1: è come tutto... il Fanta Sanremo, ragazzi, è un po' più complicato.
2: Esatto, sai, Fanta Sanremo, scarichi l'app, ti iscrivi, invece in questo caso è più difficile nella creazione di una lega inserire tante persone, non è proprio facilissimo, e quindi vedremo. Adesso direi di rimandare tutto inevitabilmente a dopo la sosta, prenderci
1: mi
2: del
1: piace...
2: tempo.
1: Che la sosta risulti un po' per tutti essere un metronomo, no? Cioè, dopo la sosta, è come dire quando ti scrivi in palestra a settembre, dopo la sosta è uguale, è la stessa cosa.
2: Esatto. Però lo faremo, lo faremo, non, cioè, ci proveremo. Poi da qui a farlo, insomma, dobbiamo risolvere qualche dettaglio. Giulia, ascoltiamo qualche vocale?
1: Eh sì, e c'è Munno poi, che ci aspetta, ragazzi. Quindi ascoltiamo un vocale. Poi andiamo da lui.
11: Ciao a tutti, sono Mirko, buongiorno. Salve, io volevo fare una constatazione. Non capisco perché a volte giro anche su Facebook, su altri canali, e vedo gente strana che si lamenta, critica l'andamento di questa squadra, critica la dirigenza o quant'altro, ma a me a questo punto mi sembra che se si è operato alla grande con ottimi innesti alla squadra, e penso che questa Juve negli ultimi 5-6 anni è una delle squadre ritrovate. Spalletti è un bravo mister, dove darà la fiducia e garanzia sia ai tifosi allo spogliatoio, e adesso sarà il campo a dirci la verità, però non ammetto il fatto delle critiche.
2: Beh, oddio, Giulia, non ammettere le critiche
1: è sbagliato. Bisogna sempre prenderle.
2: E poi una cosa che noi ormai abbiamo imparato a vivere, magari il tifoso un po' meno, ma non si può piacere a tutti, Qua non c'è un risultato esatto, anzi, l'unico risultato esatto è la vittoria, ma qualcuno trova sempre da ridire anche nella vittoria. Quindi dobbiamo, secondo me, accettare l'idea che qualcuno possa non essere d'accordo con le scelte, con l'allenatore, con altre cose. Cioè, prima no, il messaggio di Tony da Zurigo che ci ha riscritto, però Tony, abbassa il livello dei messaggi, ti prego, perché sei sempre sopra le 10 righe. Io e Giulia abbiamo un'altra regola, che è quella che sopra le 3 non leggiamo.
1: C'ha
2: non
1: tante
2: leggiamo,
1: cose
2: ma...
1: da dire, c'ha tante cose da dire, Tony.
2: Esatto, però non abbiamo criticato le critiche, scusate la ripetizione, il gioco di parole, di Tony. Noi abbiamo chiesto perché hai questa visione sul possibile cambio modulo, ma le critiche fanno parte di questo gioco, fanno parte di questo gioco. Poi sta a te cercare, no, di ascoltare dei pareri più vicini al tuo pensiero. E magari non leggere, non cercare pareri molto lontani dal tuo pensiero. Sei liberissimo di farlo. Guarda, se lo vedi su Facebook, col ditino vai in, su o giù, e puoi evitare di arrabbiarti e di rovinarti magari anche 5 minuti.
1: Però Mauro Munno a noi piace sempre, non lo criticheremo mai.
2: Sempre,
1: giusto?
2: Sempre. Mauro Munno è un amico. Mauro Munno non Mauro è solo Munno. Un gran collega, è un amico.
1: Ciao Mauro!
13: Buon giovedì, come state?
1: Bene.
2: Bene Mauro, bene.
1: E poi
2: bene,
1: ha sempre bene. Noi siamo anche ogni tanto dei gran cazzari, lui invece ha una serietà pazzesca che ci rende piccoli poi alla fine, vedi, guarda.
2: No,
1: sbagliamo.
2: No, è un talento con nascosto voi... nell'ironia, un talento nascosto.
1: Allora, da cosa partiamo? Dall'esclusione di Zegrova, dalle parole di Spalletti, da questa visione un po' catastrofica che alcuni continuano a tirare in ballo, nonostante sia stato fatto quasi un miracolo quest'estate, parlando di mercato, o al fatto che la Juventus ad oggi sia esattamente messa come ha concluso la scorsa stagione in chiave di griglia di possibile arrivo? Non le danno in tanti credito?
13: Bah, guarda Giulia, io penso che con il margine di manovra che c'era quest'estate e con le risorse che non erano tante, lo sappiamo, conosciamo la situazione, io credo che lo scetticismo... Mi sentite meglio?
1: Ok, sì, perché ti sentivamo un po' gracchiare.
13: Dicevo che al netto dello scetticismo iniziale che ci accompagnava tutti per questa sessione estiva della Juventus Women, credo che alla fine le cose possibili siano state fatte. Quindi credo che da un punto di vista del calcio mercato il club si sia mosso comunque abbastanza bene, si è intervenuto su quasi tutte le caselle che andavano rinforzate, non tutte ma quasi, che è già qualcosa di importante. Io credo che la squadra sia più forte comunque rispetto all'inizio del 2025-26. Poi non so le griglie, probabilmente sì, non sono cambiati tantissimi valori da quel punto di vista. Penso che la squadra sia migliorata e che Spalletti adesso insomma debba metterci qualcosa anche di suo, perché comincia
1: sì.
13: La stagione. Perché comunque ha avuto i calciatori che lui voleva più o meno e quindi adesso non ci sono più tante scuse e credo che questa squadra possa comunque stare lì. Ecco, io debba vincere lo scudetto, perché come dice anche lui l'Inter è effettivamente più forte, però se comunque una squadra che non può uscire dalla corsa del tricolore a dicembre, ecco, questo credo che lo si debba a tutti i juventini, perché questa squadra comunque può competere più a lungo. E penso che comunque arrivare a marzo, no, in quel famoso mese dove poi si decidono le varie competizioni ancora in corsa per lo scudetto, sarebbe qualcosa che dalla Juve ci si può aspettare quest'anno.
2: Mauro, quale colpo ti ha scaldato di più dell'estate della Juventus? Io aggiungo solo che Pape Sarr è tornato ieri sera dall'Inghilterra per risolvere dei problemi della burocrazia e oggi si allenerà poi con la Juventus, quindi è già tornato Pape Sarr, che ieri era in Inghilterra e quindi è sbarcato ieri sera di nuovo a Caselle. Ti chiedo quale colpo ti è piaciuto
1: però.
2: Di più.
1: Tu non c'eri però,
2: Io ero a Biella, io ero a Biella, cioè, vedi, io lavoro sempre, in qualche parte dell'universo io lavoro sempre, sia chiaro.
1: Ma meno male, almeno tu, dai. Mauro,
13: no,
1: vai.
13: No, posso confermare che Camillo sta lavorando. Allora, a me è scattato Selic, so che è un nome che magari non stuzzica così tanto, però sia per modalità dell'operazione, questa cosa fatta abbastanza in segreto, poi svelata proprio a pochi minuti dell'ufficialità, tra l'altro la Retami, è stato veramente un gruppo che mi ha convinto molto, perché lo ritengo un giocatore estremamente utile.
2: Mauro, sentiamo benissimo. Mauro,
1: devi
2: ti sentiamo
1: spostarti
2: malissimo.
1: Un attimo o ti richiamiamo, perché così non sentiamo veramente nulla. Spostati un attimo.
13: Meglio, ora?
2: Ora sì.
13: No, dicevo di Selic, che secondo me è un colpo che è stato molto, molto sottovalutato. È un giocatore, secondo me, che ha una linearità e un'affidabilità che serve tanto a questa Juve, soprattutto dopo gli ultimi mesi di Cambiaso. Che insomma ci ha abituato a cose non bellissime, e credo che

0: ad Alej Begovic, pensiamo appunto a Celik, pensiamo anche dall'altra parte a Kessié, no? Se pensiamo un sacco, se non dimentichiamo
1: Io no.
0: mai il discorso, bravo, buon per te, non dimenticandoci mai quello che è accaduto appunto con l'Atalanta. Ecco, quella situazione lì in particolare, l'hai vista come un flop o come un... Pazienza, arriveranno cose migliori.
1: Giulia, non ti ho sentito, scusami, cosa ho visto come flop.
0: Fantastico. E che sì, il non arrivo di che sia a Torino
1: Il non
0: e
1: arrivo.
0: lì lo sgambetto fatto a questo punto dall'Atalanta e da Giuntoli.
1: Ma allora, io credo che una delle richieste che aveva fatto Spalletti inizio mercato fosse quella anche di mettere giocatori con una certa personalità, con una certa esperienza per alzare il livello. Io credo che da questo punto di vista, lui non sia stato totalmente accontentato per due motivi fondamentali: che la Juventus non si è qualificata alla Champions League e quindi quei giocatori lì è difficile attirarli, e poi per una questione appunto di ingaggio economica, per cui era altrettanto complicato. Che sì, secondo me poteva rientrare nell'otto di quei giocatori che da un punto di vista della personalità, dell'esperienza ti facevano alzare il livello, questo sì. Da un punto di vista tecnico, io non sono così sicuro che sia tanto meglio di Papi Sarr, quindi tendo a farmene da quel punto di vista lì abbastanza una ragione. È chiaro che comunque da quel punto di vista lì ancora un po' manchiamo, probabilmente dei giocatori con un pochino di curriculum di un certo tipo alle spalle ci avrebbero fatto comodo in questa stagione. Però io penso che comunque Papi Sarr abbia caratteristiche di dinamismo e atletiche, oltre che di inserimento, che possano fare molto comodo alla Juventus.
2: Ma ora invece io vado su un fronte a te molto molto caro, ne abbiamo parlato nel corso della mattinata, una notizia che abbiamo condiviso e su cui abbiamo lavorato insieme, ovvero l'addio di Barbara Bonansea, senza entrare nei dettagli che spiegheremo poi sulle nostre testate nel corso della giornata. Ti chiedono questo addio che segue poi quello di Cantore, Girelli, Boattin. Quanto secondo te è diverso, però quanto può essere comunque uno shock in una Juventus che è ancora incompleta sul mercato e che adesso dovrà anche sostituire Bonansea?
1: Ma è diverso intanto per tempistica. Io credo che comunque il pubblico del calcio femminile si sia abituato un po' a questa tendenza generica di vedere le nostre calciatrici, le calciatrici italiane che migrano in altri campionati per vivere esperienze diverse, con un contesto diverso, con un entusiasmo anche diverso e soprattutto andando a prendere più soldi, che è una cosa fondamentale. E buonasera, è l'ultima di questa lunga serie di cui tu hai citato qualche nome, ma è un momento in cui l'impatto in negativo sulla Juve è minimo, perché comunque la Juve ha appena conseguito la qualificazione alla fase finale della Champions, ha ancora davanti quasi 3 anni pieni di calciomercato, quindi può intervenire per sostituirla. Ovviamente Bonansea è una calciatrice che ha la Juve dal giorno zero, che ha vinto 16 trofei, che ha fatto tanti gol pesanti in partite tanto pesanti, è una giocatrice di grande personalità, che poi come sai io non amo particolarmente da un punto di vista tecnico, ma che sicuramente
0: Mauro, vai a scatti!
2: Mauro, dove
0: Rispostati!
2: vai? Dove vai?
1: Rispostati!
2: Alza l'antenna. Bravo.
1: Meglio? Mi sa che questo.
2: Ma
1: Sì,
2: cosa
1: sei
2: così?
1: riapparso.
2: Vai.
1: No, dicevo che comunque è una giocatrice che a livello di leadership è difficilmente sostituibile. Da un punto di vista tecnico, per me, non è più una in grado di fare da sola, almeno con continuità, la differenza. Però insomma, io credo che sia anche giusto che queste ragazze poi, che hanno vissuto anche delle fasi difficili del calcio femminile in Italia, possano poi andare insomma, a godere di un certo tipo di guadagni, di esperienze altrove senza fare

0: barricate, ecco.
1: Scusa, io ho percepito questo tantissimo dalle parole di Camillo questa mattina. Ha apprezzato, no? Non so se solo lui o ovviamente tutti quanti, la semplicità e la serietà con cui comunque si è sviluppato questo addio, mettendo al primo posto la Juventus. Tu apri anche ad un ipotetico, perché no, magari ritorno?
0: Ma tu intanto Giulia considera che Camillo è innamorato calcisticamente di Bonansea, quindi tutto quello che dice è assolutamente parziale.
1: Camillo, quando si innamora
2: Calcisticamente.
1: calcisticamente, non ce n'è per nessuno. Lo difende anche davanti all'evidente sbaglio. No, non è vero.
2: Ma questa, nonostante questa velata frecciata di Mauro, è però un dato oggettivo, ragazzi. Un dato oggettivo, io ho assistito a un'eliminazione della Juventus e la festa per Girelli. Ieri invece alla qualificazione della Juventus è un saluto di un'eleganza di altri tempi.
0: No, è vero, questo ti devo dare ragione. Io credo che le due calciatrici, stando sul parallelismo giusto, Buonanzia Girelli, siano appunto caratterialmente molto diverse. È vero che Buonanzia l'ha fatto in un momento migliore per la Juventus Women, perché Girelli se n'è andata forse nel momento storico più negativo
1: Sì, è
0: della
1: stato
0: Juventus
1: percepito un
0: Women.
1: po' come un voler voltare le
0: Sì, come un
1: spalle, no?
0: tradimento a
1: Sì. E
0: febbraio. In un momento in
1: non
0: cui
1: si
0: comunque la Juve
1: fa.
0: stava
1: E non
0: facendo,
1: si fa.
0: esatto,
1: E non si
0: molta
1: fa.
0: fatica
1: E
0: in
1: non si
0: campionato,
1: fa.
0: è uscita in Champions, poi c'è stato tutto quel momento con Del Piero, del regalo della maglia numero 10. Ieri, io so proprio per volontà di Buonanzea, invece è stata una cosa molto più light, come dire, c'è cioè una cosa molto più schiva,
1: Più
0: senza la
1: soft,
0: necessità di
1: sì.
0: fare grandi proclami, grandi saluti. Io come Camillo apprezzo questa cosa, però insomma non toglie il fatto che comunque anche Bonansea come Girelli abbia deciso insomma, di lasciare la Juve per farsi un'altra esperienza. Ecco.
2: Mauro, grazie.
1: Grazie
0: Grazie a voi
1: Mauro,
0: ragazzi, un
1: grazie Mauro.
0: saluto a tutti, un abbraccio.
2: Un
0: Anche
2: ringraziamento a
0: lui,
2: Mauro Munno.
1: giusto? Lo sentiremo tutte le settimane.
2: Sì, entreremo nella sua quotidianità tutte le settimane. Tutto Sport, Juventus News 24. Giulia, vuoi sapere come non si fa un'asta del fantacalcio?
1: Sono, guarda, no, mi togliere. Dai, dimmelo.
2: Come ha fatto Daniele da Frosinone. Ecco, non si
1: Cioè?
2: fa così l'asta del fantacalcio. Qual è la seconda regola per una buona squadra? Prendere quanti giocatori di una stessa
1: Massimo
2: squadra?
1: tre? Massimo
2: Massimo
1: tre?
2: 3.
1: Quanti ne ha
2: Ecco,
1: presi
2: Daniele ne
1: lui?
2: ha 3 solo a centrocampo. Ne ha 3 solo a centrocampo.
1: No, non ti puoi fo focalizzare così, perché poi va tutto a rotoli. Cioè, dai, ma le basi. Che
2: Mora
1: ne
2: con
1: so io.
2: Sessão, Alai Begovic, McKennie, tra l'altro scritto Alai Begovic e McKennie in maniera
1: Guarda,
2: drammatica,
1: McKennie. Ma
2: drammatica,
1: gli si è
2: drammatica.
1: staccato, gli si è staccato, vabbè, il
2: Poi,
1: T9.
2: in attacco, di nuovo al T3 della Juve, sbagliando sia il nome di, sbagliando il nome di Yıldız, che è l'errore più
1: Manca
2: grave di
1: la
2: tutti.
1: I, manca la I, manca la
2: No,
1: I.
2: è l'errore più grave di tutti. Ecco, caro Daniele, malissimo. Hai tre
1: Cioè.
2: attaccanti della Juve, tre centrocampisti della Juve, hai sei giocatori della Juve, che poi vorrai mettere sempre perché sei della Juve e ami la Juve. E quindi sarai legato totalmente alla Juve. Io mi auguro che la Juve possa vincere lo scudetto, allora tu avrai più possibilità di fare bene al fantacalcio. Ma non si fa così. Così non si fa. Poi,
1: Allora, ha tempo per fare. No, forse non ha più tempo, però, no? Direi. Siamo in otto al fantacalcio, direi che l'asta l'hanno già fatta, quindi. Se
2: devi
1: termina
2: scambiare, secondo
1: così,
2: me.
1: devi.
2: Devi
1: Se si può
2: scambiare, devi
1: fare. Va,
2: scambiare perché.
1: se si può.
2: Conta, no, Giulia, in
1: Vai
2: una
1: in
2: partita
1: Arabia.
2: tu prova a mettere, no, in una partita metti con Sessão e McKennie, poi non vuoi mettere anche Yıldız, è certo che vuoi mettere Yıldız e magari anche Voltemade, ecco, hai quattro giocatori, quante possibilità hai di fare gol con tutti i quattro giocatori della Juve?
1: Ma no, ma
2: Pochissime.
1: infatti il fantacalcio mi insegnano quelli bravi, non va fatto col cuore, ma va fatto tanto con poi la testa. Guarda, chiudiamo con Toni da Zurigo, no, no, non ti sei arrabbiato tu, ma neanche noi, cioè ragazzi stiamo
2: No,
1: qua a
2: no, no.
1: parlare, chiacchierare
2: Anzi,
1: di cose.
2: noi abbiamo detto il contrario.
1: No, insomma, ti sei arrabbiato tu, appunto, ma non ti sei, no, tu dici che non sei arrabbiato, noi non ci siamo arrabbiati. Si scusa, ma dico, non ti scusare, ma
2: No,
1: non vi preoccupate, ragazzi,
2: no.
1: siamo qua in serenità. Però se
2: Totale,
1: riesci ad
2: totale.
1: abbreviare un attimino i messaggi, almeno li leggiamo.
2: Grazie, Toi, ci fai un
1: Solo per
2: favore.
1: quello.
2: Ci fai un
1: Ragazzi,
2: favore.
1: siamo arrivati alla fine anche oggi.
2: Senza intoppi!
1: È già
2: Senza
1: giovedì.
2: intoppi!
1: Vabbè, vediamo domani, dai. Vediamo domani. Io vorrei fare una settimana senza intoppi e poi forse possiamo dirci soddisfatti. Ci vediamo domani, infatti. A
2: Ciao a tutti!
1: domani.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
7: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, al suo arrivo a El Cairo, ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
6: Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
7: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
6: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
7: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer si fermeranno al decimo di ogni partita per attribuire un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Giovedì 3 settembre

0: io lì vedo tutto frizzato. Io entro allora. Io su quello che esce sul nostro segnale è frizzato. Inizio, dimmi se mi sentite o meno in diretta. Giovedì 3 settembre, buona giornata, cose di calcio, questo è il sommario. Calciopoli, parla Giraudo 20 anni dopo, un mondo fatto di cattive abitudini, non di illeciti. Ne parleremo anche alle 14.10 con Luciano Moggi. Carnevali Spalletti, c'è grande sintonia, buon auspicio per la nuova stagione. Le women pareggiano e volano alla fase del campionato della Champions League. Poi lista UEFA, fuori Ekator, Milik, Rugani, Zegrova e Thuram. Oggi Thuram sotto i ferri, tornerà a gennaio per il Milan, out Cabal, dubbio McKennie e Cambiaso. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, spero che riceviate il segnale forte e chiaro. Possiamo continuare? Eccoci qua, mi vedo anche sul mio monitor e quindi dovrebbe essere tutto ok. Grazie, un ringraziamento particolare per aver risolto qualche problemino adesso in fase di avvio della trasmissione al nostro tecnico dalla sede di Roma. Allora, io mi vedo qui sulla chat e su Twitch, sul canale 4637, che spero sia visibile e che abbiate già acceso sulle vostre Samsung TV, e naturalmente saluto tutti gli amici che vorranno partecipare con noi al 340-5425-324. Oggi tanta carne al fuoco, tiene banco anche questo ritorno al passato 20 anni dopo da parte di Giraudo, uno dei grandi dirigenti del nostro calcio, uno dei dirigenti che ha fatto la storia anche del club bianconero e che oggi, dopo 20 anni, prima intervista, e quindi complimenti anche alla redazione della Stampa, che andremo a riprendere naturalmente. C'è da parlare in chiave Milan di quella che sarà la prima super sfida dopo 3 giornate tra Juventus e Milan in campionato, 2 squadre che hanno speso tanto. Oggi è giovedì, tra poco ci collegheremo con l'esperto di Milano Finanza, il caporedattore Gabriele La Monica, perché la domanda è d'obbligo, anche perché abbiamo fatto meglio i conti e quindi la Juve cambia volto. Rivoluzione da 150 milioni, visto che si parla di denaro, di soldi, di investimenti, tanti programmati, spalmati nel tempo con nuovi arrivi, con tanti prestiti in uscita, si è lavorato tanto in entrata, tanto in uscita numericamente, ma quello che incide maggiormente era doveroso mantenere l'asticella alta della squadra e cambiare anche molto. Più che Spalletti, Carnevali ieri sera al Gran Galà del Calcio è stato molto chiaro dicendo serviva, è arrivata gente che volesse la Juve. Chiaramente una controrisposta anche a quello che è stato un po' la vicenda sgradevole legata al nome di Kessié, al botte risposta sia della Juve prima, si poteva dire non l'abbiamo comprato, sia del procuratore di Kessié ieri, si poteva anche evitare di scrivere quella lettera, ma visto che sappiamo bene o male che la verità sta lì a metà. Mi dicono che l'ospite è pronto, ecco adesso siamo anche ripartiti sul nostro monitor principale, e perché aspettavamo lui, Gabriele La Monica, da una settimana, l'avevamo sentito la scorsa settimana, ma da quando si è chiuso il mercato, quindi da pochi giorni fa. Buongiorno Gabriele, dalla redazione di Milano Finanza Newswire. Buongiorno, senti, non sempre. Ti chiedo come?
1: Dico grazie dell'invito come sempre.
0: Figurati, cioè questa è la tua casa, magari ti sfrattassero da qualche parte, questa è la tua casa, seconda casa. Grazie, almeno, dai. Senti Gabriele, non giriamoci attorno, perché io a volte non so rispondere come farai sicuramente bene tu, e l'interesse è alto, anche perché l'appuntamento del giovedì serve proprio a questo, no? Intanto per farti raffreddare come tifoso, magari dopo la partita di domenica che abbiamo vinto, ma ce n'è un'altra domenica e ce la commenterai a freddo, no? Non a caldo. Ma poi, chiuso il mercato, ci chiedono i tifosi: rivoluzione da 150 milioni circa, se ho fatto bene i conti. È un investimento importante, 10 giocatori in entrata, compreso Boga, una decina in uscita, molti prestiti e attenzione che a giugno potrebbero tornare. Ma me lo sono segnato, perché mi ha colpito una risposta di Carnevali di questi giorni. Al di là di alcune domande che ti vorrò poi fare, ha detto: la Juve non ha problemi di soldi, ha problemi, no, legati ai paletti del fair play finanziario. E allora subito un ascoltatore mi ha detto: ma allora li abbiamo superati? Rischiamo? Abbiamo speso tanto, non pensavo che si potesse spendere tanto, ma allora ce l'abbiamo i soldi, è pieno il portafogli. La proprietà, ricordo, è quella principale, quella che governa e comanda tutto quello che capita all'interno anche della Juventus, no? Al di là di cose fatte bene o di cose fatte male. Ci spieghi un po' cosa c'è dentro questa affermazione? I soldi ci sono, bisogna comprare bene, non spendere male, tener conto di un equilibrio anche economico, ma la Juve ha potuto spendere tanto, spalma questi costi in diversi anni, ha incassato relativamente poco, a dire il vero, è quella che ha speso di più. Mi spieghi a noi, tu l'avrai capito già da subito, come ha potuto fare e come hanno potuto fare anche altre squadre, il Milan, la Fiorentina, il Como e via dicendo, quelle che hanno speso di più.
1: Allora, io parlo per la Juve perché della Juve conosco i numeri, però bisogna fare un
0: Perfetto.
1: attimo di mettere un attimo le carte per terra, perché noi facciamo una somma algebrica di tutti i cartellini in entrata e di tutti i cartellini in uscita. Bene, allora, quei 150 milioni noi non dobbiamo pagarli adesso, li paghiamo nel giro di 3-4 anni, che mediamente è il tempo in cui abbiamo fatto i pagamenti dilazionati con le squadre da cui abbiamo comprato i giocatori. E questo è l'aspetto in uscita, per cui sicuramente quei 150 milioni sono non 150, ma sono 35, 40, perché sono quelli che vanno a impattare sul bilancio di quest'anno. Questo da un punto di vista delle uscite. Da un punto di vista delle entrate, siccome Carnevali ha dovuto gestire un mercato molto complicato, dove, ce lo siamo detti più volte qui in Radio Bianconera, ha dovuto smontare anni di mercati fatti male, per cui ha dovuto comprare, chiaramente impegnandosi a dover pagare dei giocatori che interessavano alla società, e ha dovuto cedere in prestito o comunque con dei diritti giocatori che avevano temporaneamente fallito. Prendiamo il caso di David. David è andato in prestito all'Atletico e eventualmente ci possono dare 25 milioni. O Openda è andato in prestito secco, ma visto che sta giocando, ha ripreso a segnare, può essere rivalutato. Per cui noi non abbiamo soltanto in parte ipotecato il futuro. È ovvio che questa struttura di costi è sostenibile perché abbiamo diminuito l'impatto dei costi da stipendi. Ricordiamoci che da un punto di vista di ammortamento e bilancio, soltanto Vlahovic l'anno scorso pesava per 40 milioni lordi. Per cui diciamo che sicuramente c'è spazio per agire agendo bene, pagando il giusto degli stipendi dei dipendenti. È altrettanto vero che questa cosa è tanto più sostenibile quanto più si incrementano i ricavi in ingresso, per cui tanto più strada faremo in Europa League e soprattutto se l'anno prossimo ci qualificheremo per la Champions League, evidentemente questi acquisti saranno sempre più sostenibili. Il tema dei paletti del welfare,
0: E questo è un tema importante,
1: della
0: giustamente ci siamo
1: UEFA,
0: arrivati, esatto.
1: Genera confusione perché? Allora, noi abbiamo preso una multa quest'anno perché non siamo riusciti negli ultimi tre bilanci a contenere le perdite sotto i 60 milioni di euro. Quindi abbiamo preso una multa che è divisa in tre parti. Una che sicuramente abbiamo pagato quest'anno, le altre due che sono eventualmente da pagare se i risultati dei prossimi di bilancio saranno ancora non in linea con gli standard UEFA, punto. Da un punto di vista invece delle cosiddette liste B, liste A e liste B, il limite era nel fatto che noi non dovessimo spendere complessivamente per la lista A dovevo spendere un euro in meno rispetto allo scorso anno. Questa cosa comporta come limiti che chiaramente noi non potevamo eccedere né con gli ammortamenti né con gli stipendi, per cui sicuramente abbiamo dovuto fare un po' di equilibri finanziari, ma devo dire che il nostro amministratore delegato è stato capace da un punto di vista dei numeri, perché comunque lui avrebbe potuto, ricordiamolo sempre ancora una volta, fare un po' di giochini, nel senso, se, perché noi i limiti sono legati alla cosiddetta lista A, poi ci sono 25 giocatori, di cui 8 devono essere cresciuti nei livelli nazionali e almeno due devono essere portieri. Ma nella lista B, dove ci sono i giocatori della next gen, quindi cresciuti da noi, lui avrebbe potuto fare ciò che voleva, perché a quel punto lì i soldi spesi per quei giocatori non erano conteggiati. Quindi cosa succede? In linea di principio, se facciamo un'ipotetica di terzo tipo a questo punto, se lui avesse ricomprato Oisen per 50 milioni o 60 milioni da Real Madrid, se avesse portato a casa Muaremovic invece di incassare quei soldi, se avesse preso Spinazzola dal Napoli, tutte operazioni che erano state in qualche modo anche ipotizzate, ecco, avrebbe speso dei soldi che sarebbero andati a impattare sul bilancio, non sarebbero andati a impattare sulle liste UEFA. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo speso dove potevamo, non ipotecando il futuro, ma soprattutto non andando a, in qualche modo, peggiorare i rapporti che abbiamo ristabilito con l'UEFA, che sono rapporti più che cordiali. Per cui abbiamo speso tanto, non potevamo spendere meno. Certo, alcune realtà sicuramente ci porranno dei problemi il prossimo anno, vicario, chiaramente, cioè tutto ciò che sono in prestito, bisogna vedere poi il nostro Messi tedesco, così come lo chiamano in Germania, se rimarrà, se performerà o non performerà, però sicuramente abbiamo fatto
0: delle promesse. Lui si è definito più Ibrahimovic che Messi, cioè lui
1: volesse il cielo, volesse il cielo, volesse il
0: eccolo,
1: cielo,
0: eccolo, anche il, un po' il meno. Tifoso che c'è in La Monica, è questo il tifoso, io l'ho stuzzicato.
1: Però,
0: il giusto,
1: va lì, bene, anche dai. Anche lì, diciamo così, siccome in Germania le regole sugli ammortamenti di bilancio, e funzionano allo stesso modo, lui chiaramente viene dalla Premier League, ma anche in Inghilterra, noi ammortiamo i giocatori in 5 anni, per cui l'anno prossimo sarà il secondo anno in cui il giocatore è andato al Newcastle, per cui da 80 ne devi scalarne più o meno 15 e volendo a 50, se si sanno i presupposti per un altro tempo, può arrivare. Però diciamo che il mercato da un punto di vista dei numeri non ci sono problemi da un punto di vista delle perdite o del tracollo finanziario. È evidente che come ogni mercato, come qualunque mercato, il presupposto perché possa essere massimizzato è che i risultati del campo devono essere all'altezza delle ambizioni della società, perché queste poi evidentemente portano i giocatori a essere valorizzati. Fammi aggiungere un'ultima cosa. Douglas Lewis e Combiner sono rimasti, è vero, come Nico Gonzalez, è vero. Qui è l'allenatore che deve fare il bene della squadra sportivamente ma anche economicamente, perché è evidente che se li recupera sono giocatori che sono stati acquistati perché fortissimi, se tornano a essere quelli che noi pensavamo che fossero, sarebbe una bellissima notizia sportivamente, ma lo sarebbe anche da un punto di vista del bilancio, perché chiaramente con Miners l'anno prossimo sarà il terzo anno che con noi, per cui avrebbe il 60% del suo valore di acquisto sarebbe ammortato. Per cui chiaramente se tornerà a essere quello che era lo terremo con grosso piacere, ma se anche lui riuscirà solo a recuperarlo come una ottima riserva, beh, a quel punto potremmo fare una plusvalenza ai giocatori che oggi, fino a oggi, non sono tanto dei problemi. Ecco.
0: E che se avessimo venduto oggi avremmo invece deprezzato tantissimo a bilancio, naturalmente. Molto interessante, grazie, perché serve sempre rispolverare un po' queste teorie. Intanto diamo quella che è della lista, perché poi il riferimento alla lista UEFA presentata entro la mezzanotte di ieri. Ebbene, in questa lista tra i difensori c'è anche il nome di Cabal. Cabal, affaticamento ieri in allenamento, recuperabile, resta in lista perché qualcuno già... Ah, ma no, si può cambiare solo se grave infortunio, cioè l'infortunio alla Thuram che sta fuori tutto il periodo, almeno fino a gennaio, no? Tutto il periodo nel senso di validità di questa lista. E quindi Cabal resta in lista, non verrà sostituito da nessun altro nome, giovane o meno giovane. E ricordiamo che Thuram è out, tagliati dalla lista UEFA Milik, Ekator, Rugani e Zegrova. Zegrova, ieri c'è stato un tentativo di cedere Gatti, non è andata in porto nel vero senso della parola, resta aperto il capitolo arabo, ma c'è tempo eventualmente, non so come andranno le cose. Abbiamo parlato di numeri, però torniamo ancora al mercato. Ti soddisfa questo mercato da analista? Intanto da analista, poi tanto puoi da tifoso arrivare anche alla soddisfazione di Gabriele Lamonica come tifoso nei confronti di questi tanti cambiamenti. Sono 9 più 1, 10 compreso Bogà.
1: Beh, da tifoso, da analista, perlomeno da uomo di numeri, sono quasi, non dico estasiato, ma sono grido quasi al miracolo per ciò che ha fatto questa amministrazione, perché ha preso ciò che doveva prendere, non si è fatta ricattare da nessuno, anche in presenza di incidenti di percorso come il TSI, aveva già un piano pronto, cosa che in passato non è successo, ha fatto del realismo un sano approccio di metodo. È evidente ed era chiaro che non potesse fare una campagna acquisti come quelle che abbiamo fatto quando compravamo Higuain o Pjanic guardando il cartino del prezzo, perché in questa fase non possiamo far così. Però ha fatto un mercato molto molto logico, molto molto speculativo, e soprattutto ha in qualche modo indotto il tecnico a dover prendere in considerazione dei giocatori che oggettivamente erano quelli maggiormente recuperabili alla causa, perché i tre che sono rimasti sono quelli che erano maggiormente recuperabili tra quelli che abbiamo ceduto. Quindi io da un punto di vista del mercato sono molto contento, sia da analista sia anche da tifoso, perché poi da tifoso è chiaro che il tifoso vorrebbe ogni anno un Cristiano Ronaldo, però purtroppo la vita ti insegna che i sogni finiscono sempre all'alba, e quindi diciamo che per come io rimango estremamente critico sulla gestione Common Lee, per cui già il solo fatto di aver visto arrivare Carnevali mi ha entusiasmato. E comunque io penso che sarò anche poco cortese, ma ci fosse stata la vecchia gestione, oggi saremmo con le mani nei capelli, cosa che non siamo.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Secondo me
0: saremo ancora lì a cercare la strada giusta, no? Da prendere.
1: Avremo preso
0: giocatori
1: con criteri improbabili, e saremo lì a vedere le scommesse. Non è che noi non abbiamo fatto delle scommesse, perché molti dei giocatori che abbiamo preso sono delle scommesse.
0: Fai bene a sottolinearlo, Gabriele.
1: Però sono delle scommesse accettabili. Cioè non è la scommessa del gioco rosso-nero, se va bene vinco, se no perdo tutto. Sono delle scommesse che ha senso accollarsi, perché sono i giocatori che hanno delle grandi caratteristiche tecniche, alcuni hanno avuto delle fasi di appannamento, non hanno reso meno opportuna, possono avere piacere di cambiare ambiente, così come quelli che abbiamo dato noi. È un tema legato alla gestione manageriale. Ecco, io secondo me c'è un tema importante, cioè quando io ho visto la partita col Parma, ho visto che chi arrivava da fuori, o chi, come Nico Gonzalez, come Douglas Luiz, come Selic, aveva uno spirito differente, perché erano molto meno spaventati di quelli che erano lo scorso anno. E lo stesso, in qualche modo, volendo, si può dire anche per Cole Miners, che di fatto ragiona come un ex, anche ragionava come uno che non aveva più niente da perdere. Io credo che debba essere fatto anche dopo questo reset dello spogliatoio, debba essere fatto un
0: Sì.
1: grande reset mentale. Cioè questi ragazzi devono essere liberati dalla paura di sbagliare. Ci deve essere qualcuno nello spogliatoio che abbia la capacità e la competenza per poter dire abbiamo la possibilità di commettere un po' di errori, non troppi, non spaventiamoci se tutto non va bene così al primo colpo. Perché quello secondo me è un grosso limite che abbiamo oggi, più ancora che un limite sportivo, è un limite caratteriale, però è una mia sensazione.
0: E noi ci fidiamo anche delle sensazioni, eh? Radio Bianconera è proprio questa, una grande famiglia con grandi esperti. Gabriele, come risponderà, come sta rispondendo al di là del valore in borsa, no? Ormai tu ci hai viziati, ci hai condizionati a questi ragionamenti, a queste riflessioni, no? Che viaggiano anche parallelamente, spesso e volentieri, i risultati. In questo momento due vittorie, la Juve non subisce reti, ma un consiglio d'amministrazione, no? Tecnico, una proprietà, un investitore, un azionista, piccolo, grande, medio, come risponde? Cioè, non si deve preoccupare in questo momento se ha comprato Cristiano Ronaldo, anzi, ho speso meno, o chissà chi, se lo conosce o meno, Walter Made o qualcun altro. Che cosa percepisce l'azionista, la proprietà, il bilancio in questi casi qui? Legge anche gli umori? Cioè percepisce che c'è un'apertura verso una nuova prospettiva?
1: Allora, le società quotate, ma le società in generale, le società in genere, qualunque tipo di società, contano anche molto sulla credibilità, sul fatto che ci sia
0: Ecco.
1: il piano industriale, sia un piano industriale credibile e che soprattutto i manager che mettono in atto il piano industriale siano dei manager credibili, cioè quindi la cui parola abbia un peso. Questa è la credibilità, la si ottiene come? Con la anni di carriera, con i risultati, con avere dei rapporti con il mondo del commercio, il mondo degli investitori consolidati. Carnevali è un uomo così, perché Carnevali è un uomo di lunghissima esperienza. Non dimentichiamoci che Carnevali è colui che ha consentito alla famiglia Squinzi di poter creare una creatura che è venuta dal nulla, Sassuolo. Cioè, la maggior parte degli italiani Sassuolo non sapeva neanche collocarla sulla mappa geografica prima che venisse fuori la squadra, non sapeva che era accanto a Modena. Ecco, quella squadra non soltanto è ancora in Serie A, lo è con pieno merito e ha comunque fatto una serie di. Si è mantenuta senza che l'azionista di riferimento dovesse fare delle grandi aumenti di capitale o grandi spese. Non solo, Carnevali comunque è un uomo anche dove conosce perfettamente il marketing sportivo perché ha una sua società che gestisce la sponsorizzazione di eventi sportivi, per cui è un uomo che adesso, finita la lunga parentesi di mercato, si dedicherà ad altri settori della Juventus che hanno sicuramente meno bisogno della sua attenzione in maniera urgente, ma che comunque devono essere potenziati e comunque implementati, che sono quelli del marketing, quelli degli investimenti, andare a cercare nuovi mercati con iniziative per andare a cercare nuovi tifosi in mercati che ancora non sono conosciuti. Dunque sicuramente la figura di Carnevali è una figura a tutto tondo, è una figura che è arrivata alla Juve meritandosela dopo anni di carriera e quindi è una figura che gli investitori non possono che apprezzare. Tra l'altra cosa si è mossa sul mercato con delle logiche che sono molto più comprensibili perché, ancora una volta, le decisioni algoritmiche o le decisioni per giocatori presi attraverso la consulenza di terzi esterni, come possono essere come ha fatto la gestione precedente, sono delle scelte che possono essere fatte, ma sono in forte controtendenza, per cui o danno dei risultati subito, oppure ti fanno pensare che chi è alla guida non sappia esattamente cosa fare. Io non do giudizi in questo momento, però se guidi la macchina guardando avanti come tutti quanti quando hanno preso la patente, io vedo come metti le marce, come ingrandisci le curve, ma se però tu guidi come Derek Stogni, ok, se guidi su due ruote va benissimo, se arrivi primo benissimo, però se arrivi su due ruote e vai a schiantare la prima curva, allora forse sarà bene il caso che io giudico con più tranquillità qualcuno che guidi in maniera più convenzionale. Quindi tutte queste cose vanno a aumentare la cosiddetta awareness del titolo, quindi il fatto che la considerazione è positiva. E infatti vedi anche che anche la stampa che notoriamente non ci ama, e per poterci attaccare deve fare dei titoli fantasy, come per dire, l'altro giorno ho visto un giornale di cui non cito il nome, che pur di dire che siamo una squadraccia, dice: ma caspita, adesso fate gli acquisti a rate quando 10 anni fa compravate 100 milioni su Lunghe Higuain. Ho capito, la vita è... quindi cosa vuol dire?
0: Può essere chissà buona anche cosa, quel giornalista buona. Che l'ha scritto, chissà anche quel giornalista che l'ha scritto se ha gli stessi benefit nel giornale che finora l'ha mantenuto, ma così apro una piccola polemica, così a naso, così a naso.
1: C'è sempre un motivo per odiare la Juventus, però comunque diciamo che prima eravamo un po' una macchietta, chi c'era prima ci aveva reso molto più facilmente attaccabili anche da un punto di vista, anche da Basport, che poi può voler dire molto, può voler dire niente, però è comunque una cosa.
0: Guarda Gabriele, l'importante è tornare a vincere in campo, è tornare a vincere in campo con quelli piccoli, bassi, grassi o alti, altissimi, e che magari non fanno gol di testa o magari cominceranno di nuovo a farle. Diciamo che la Juve è tornata a fare un po' più paura rispetto alla paura che poco per volta era venuta a mancare nei confronti del nostro avversario, cambiando, provandoci e avendo fiducia in questa squadra, in questi dirigenti. Poi bisognerà aspettare sempre da Juve-Milan in avanti tutte 38 le partite di campionato. Senti, il tuo pallone d'oro a chi lo consegniamo questa settimana come podcast?
1: Guarda, ancora noi non siamo ripartiti, però idealmente, perché stiamo ancora facendo un po' di programmi su cosa fare...
0: Da dove ripartirai? Ma guarda,
1: io ho contattato delle due banker che gestiscono direttamente i soldi dei calciatori. Chiaramente non ci danno chi gestiscono, però farò una puntata chiedendo come i calciatori si rivolgono a chi investe i soldi e cosa chiedono. Questa sarà la prima.
0: Ti ruberò poi l'idea, ti ascolterò, ti presenterò al grande pubblico di Radio Bianconera e pregherei questi tuoi ospiti di non divulgare i dati privati del sottoscritto in qualità di ex calciatore.
1: Sto scherzando. Le tue consistenze in azioni a quel punto ti vengo a rapire.
0: Esatto. Poi pretenderesti altro che un caffè, anche la brioche. Gabriele La Monica, grazie, sempre curiose le cose che ci dici. Il tifoso lo conoscete, il professionista lo state conoscendo da più anni e naturalmente anche noi spalmiamo il suo ingaggio e la plusvalenza in 5 anni. Ci fermiamo qualche istante, vi ricordate che il giovedì abbiamo detto che comincia la rubrica Filo Diretto con voi? Perché arriva il direttore Malu Pasincato. 340-54-25324, domande dalle 13.27, l'ultimo ce l'ho alle 13.27, l'ultimo vocale, partiremo da lì, lo dico all'amico tecnico da Roma, partiremo da lì e dalle domande, i vocali, solo vocali, no dai, sii buono Paolino, vocali e messaggi al 340-54-25324, non affermazioni, domande, mettetemi in difficoltà, Malu Pasincato, tutti i giovedì alle 13.40, ma vi annuncio già, 14.10 entreremo nel merito di quello che ha detto 20 anni dopo, nel momento giusto, troppo tardi, Antonio Giraudo, e ci sarà anche un'analisi del detto, non detto, del fatto e non fatto da parte di Luciano Moggi, che vuole parlare qui con voi tramite noi su Radio Bianconera. 14.10, Luciano Moggi. A tra poco.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
5: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
4: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
5: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti, perché sono fondamentali.
4: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza.
10: Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati allora a Cose di Calcio, acceleriamo anche se quando abbiamo gli ospiti già pronti. Malu Pasincato, ben trovato direttore, eccoci,
12: sono, buongiorno a tutti, filo diretto.
0: Nuova versione, nuovo look, filo diretto col direttore, un po' come se avessimo dei procuratori intorno a noi qui della grande famiglia di Radio Bianconera pronta a farti delle domande. Senti, direttore, un voto intanto al mercato, dai, te la faccio io la prima, ricordando anche perché poco per volta dovremo abituare i nostri radioascoltatori al 340-54-25-324 di mandarci naturalmente il loro vocale, meglio che un messaggio scritto, così non vi annoio con la mia voce, e domanda schietta, diretta al direttore Malu Pasincato. Sulla Juve, sulle faccende Juve, sull'attualità, sulle prospettive. Noi cominciamo sul mercato. La Serie A alza il livello, direttore, secondo te? Visti i giocatori arrivati, visti gli investimenti fatti? E poi mi dici della Juve.
12: La Serie A prende quello che può prendere, perché non siamo in un mercato che possiamo dire prendiamo le prime scelte, però diciamo qualità-prezzo, secondo me, si è preso bene. Dunque un voto totale al mercato in Italia da un 7,5 pieno.
0: Alla Juventus?
12: 7,5.
0: Me lo motivi un po'? Cioè abbiamo per ogni domanda, perché... Malu, spieghiamolo anche agli amici a casa. Naturalmente daremo delle risposte un po' flash per far passare più argomenti possibili, più persone possibili. Naturalmente dipende anche dalle vostre volontà e dalle vostre domande. Quindi 340-54-25-324 da oggi, tutti i giovedì, salvo qualche rara eccezione ovviamente per impegni lavorativi professionali. Malu Pasincato, più che il dopo avremo Antonio Paolino e Paolo Rossi il martedì, mercoledì e giovedì insieme per rispondere ai vostri quesiti, e quindi ne approfittiamo della presenza del direttore. Poco per volta vedrai, Malu, che avremo tante domande, quindi sarà necessario naturalmente essere precisi e rispettare un po' i tempi. Alla Juve questo voto come lo dai e perché? Appunto.
12: Lo do perché praticamente a un certo punto il mercato, soprattutto col portiere, sembrava incagliato, sono usciti bene fuori. Comunque Vicario per me è un buon portiere, anche se va detto la verità non era la prima scelta, ma quello lo si sapeva, però comunque è un portiere affidabile e dunque alla fine ti sei in qualche modo rifatto dopo che è stato troppi tentennamenti. Per quanto riguarda la difesa, Lukumi è il miglior difensore assieme a Bremer del campionato italiano, dunque Lukumi, Gila, diciamo Gila è andato dalla Lazio al Milan, Lukumi dal Bologna alla Juve, dunque la difesa con quel 2,5 Bremer e Lukumi, quando troveranno gli automatismi, è una difesa quasi, per me è un muro quasi invalicabile, poi chi ce la farà complimenti a loro. Poi quanto riguarda il centrocampo, l'arrivo di Papa Matarsar è un giocatore molto interessante, giocatore che conosco da quando è in Senegal, perché lui è cresciuto in una squadra che si chiama Generation Foot, la squadra dove è cresciuto anche un Sergio Sadio Mané, poi dal Metz ha fatto benissimo, da lì è andato al Tottenham. Al Tottenham anche ha avuto il suo periodo in cui ha fatto bene e di conseguenza arriva un giocatore 2002 che ha esperienza e ha voglia di stupire. Col fatto che poi mancherà Thuram per tanto tempo, si è andato a prendere un centrocampista forte. Peccato che sì, va detto la verità, perché comunque che sì, per me era la prima scelta del centrocampo, era diciamo l'usato sicuro, poi dopo entriamo nei dettagli perché abbiamo sentito i due campi che si sono sono scesi in campo dicendo la loro versione. E poi per quanto riguarda l'attacco, in qualche modo si è riuscito a trovare una soluzione a Jonathan Davis, che non era facile, perché comunque non è che l'hai messo in una squadra di seconda fascia, l'hai messo all'Atletico Madrid, buoni uffici che ci sono tra le due squadre già da un po' di anni, prima col discorso di Gonzalez, adesso con Jonathan David, e dunque e questo va bene. Openda si è riuscito a trovare una soluzione, tra l'altro sta facendo bene a Lione, quello che dico sempre, non fare bene su una maglia non vuol dire essere un giocatore scarso, vuol dire che per vari motivi tu non ce l'hai fatta. Per quanto riguarda l'attacco, appunto, con Wani, la desiderata del primo giorno da parte di entrambi, giocatore e squadra, e poi comunque il colpo Nick Woltemade. Questo è un gran colpo, un giocatore forte, un giocatore, un attaccante moderno, che non è solo il lungagnone, o che ti diceva quando parlo in conferenza stampa Spalletti, ma un giocatore anche di movimento, che sa far salire la squadra. E anche lui ha fatto, crescendo nel Verde Brema, ha fatto benissimo allo Stoccarda, ma non benissimo al Newcastle. Dunque anche per lui la Juventus è la possibilità in qualche modo di riprendersi un attimino la scena, perché quando è arrivato al Newcastle dallo Stoccarda veramente era quasi un po' cinto come essere il crack in assoluto in Premier League. Dunque,
0: perfetto, Malu Pasicato, Malu, ti fermo un attimo, poi magari tanto le domande torneranno, anzi stai già stuzzicando. Naturalmente inviterei a fare una domanda, è inutile farne con lo stesso nome, con lo stesso nick, con lo stesso numero di telefono 5 o 6 per lasciare spazio anche agli altri. Un piccolo consiglio, non prendetela a male. Allora, ne approfitto da Twitch. Alai Begovic, cerco anche di andare su temi che magari non trattiamo o a cui non diamo spazio adeguatamente. Alla Begovic e Decator troveranno spazio con Spalletti, io ci aggiungo, in una Juve costruita con tanti cambiamenti e magari con questi due giocatori giovani che la Juve o che Spalletti può aspettare, teoricamente può far aspettare? Cosa ne pensa Malu Pasincato?
12: Sono giocatori giovani ma spavaldi, affamati, con quel pizzico di malizia che serve. Cosa vuol dire? Vogliono la loro occasione per dimostrare di essere da Juve. Non nascondiamoci solo sull'età. Ligi Begovic ha dimostrato quanto vale per quanto riguarda

0: Più che una domanda vorrei fare una considerazione. Sento molto spesso parlare di vicario come una seconda scelta. Naturalmente il fatto che sia arrivato dopo ci fa pensare che sia una seconda scelta, ma rispetto alle due prime scelte, io penso che prendendo vicario abbiamo fatto un affare, visto i due portieri che cercavamo. Per me vicario è secondo in Italia di poco, solo a Donnarumma. Ed uno dei primi portieri a livello europeo. Poi ce ne accorgeremo quest'anno. Grazie e un saluto a tutti voi, Antonio da Castellammare.
1: Ciao Antonio, grazie anche perché così ci portate voi sul tema che preferite e il giovedì sarà proprio così, potete spaziare, possiamo parlare anche di tutt'altro, di calcio internazionale con Malù, approfittatene perché solo lui ha l'esperienza e la professionalità per spiegarci bene le cose. Però il tema portieri, c'è da uscire da un equivoco Malù, ci aggiungo un pezzettino. Seconde scelte non vuol dire giocatori scarsi, vuol dire che non era nel parco giocatori ricercati dalla Juventus come obiettivo iniziale, cioè sappiamo Alisson, sappiamo Martinez, sappiamo tutti i De Gea, cioè non erano ripieghi, però sappiamo, e non è il decimo, non siamo arrivati al decimo. Io credo, e l'ha già dimostrato fortunatamente, perché poi ci vuole anche il battesimo con la fortuna, che Vicario sia un portiere tra i migliori italiani, quantomeno, rientrato in Italia, lo ha dimostrato con la maglia della Juve. Mi dici un po' la tua su questo concetto e su Vicario, cosa ne pensi?
2: Penso quello che hai detto tu, ogni direttore sportivo, ogni direzione sportiva ha un piano A, B e C, ma non vuol dire che il piano C è scarso, no, vuol dire che se io non riesco a prendere questo, vado su quello. Il fatto che sei una delle mie scelte significa che ti reputo un giocatore all'altezza della mia squadra. Dunque è questo che bisogna uscire da questo equivoco. Poi, se oggi diciamo che Alisson, portiere nazionale brasiliana titolare, portiere che ha vinto la Champions con Liverpool e il Dibu Martinez, portiere che ha vinto il Mondiale con l'Argentina, hanno più esperienza di Vicario, non è dire un'eresia. Cioè, ragazzi, bisogna essere poi anche onesti e chiari nelle risposte. Hanno qualcosa in più come
1: Esatto.
2: esperienza? Sì, punto. Non è che bisogna discutere su quello. Ma Vicario è un buon portiere? Sì. È il secondo portiere della nazionale italiana? Sì. Allora vuol dire che è un portiere affidabile.
1: Malù, hai sottolineato un aspetto senza perderci o girarci troppo attorno, schiettezza qui a Radio Bianconera, prima di tutto, quindi senza negare l'evidenza. Roberto da Napoli, come mai per Thuram si sono persi 3 mesi? Le terapie conservative spesso falliscono, è un'affermazione. Le strategie possono essere sbagliate, quelle di aspettare a prendere la pastiglia, a farsi operare, vediamo dopo l'estate. Ha perso anche un mondiale, è così, no? Ecco, hai qualche cosa da aggiungerci? Intanto si è sottoposto a intervento e lo ritroveremo in campo, diciamocelo chiaramente, da gennaio in poi. Malù,
2: Tanto gli facciamo auguri di
1: direttore.
2: buona guarigione a Cafferen, prima di tutto, e su queste cose, Antonio, bisogna anche essere noi sempre precisi. Sono cose mediche, è un campo difficile da entrare, tutti vogliono mettere becco. Io sul campo medico mi attingo a quello che dicono i medici, perché alla fine poi gli accordi si prendono il giocatore con lo staff sanitario. Se inizialmente si prevede una soluzione e poi si cambia, vuol dire che quella che si era prevista magari ha preso più tempo del previsto e si è cambiato, è direttamente rotta. Dunque, su queste cose io non voglio fare il professore.
1: Aggiungo un dato però, giustamente, bello, bello questo modo, veloce, fresco, che conferma una cosa, ma lui non potrai smentirla, ma perché hai esperienza nel campo, dipende anche dalla volontà del giocatore,
2: Normale, il
1: da
2: fisico, il
1: quanto
2: corpo è
1: vuole
2: suo, è giusto
1: fare,
2: partire.
1: il corpo è suo e decide anche lui, onestamente, che può accettare 10.000 consigli e poi decide che gli dicono sì per una cosa e poi decide per il no perché magari il papà o perché magari il procuratore o perché magari quelli di cui si fida gli hanno detto
2: Dobbiamo
1: di
2: accettarlo,
1: aspettare, di aspettare.
2: dobbiamo accettarlo
1: Esatto.
2: perché dobbiamo accettarlo.
1: Assolutamente d'accordo. Andiamo con un vocale, prego. Domanda per Malupa Sincato.
3: Ciao Radio Bianconera, vi ascolto con attenzione. Volevo

0: La vostra valutazione sui leader dello spogliatoio, chi sono secondo voi anche alla luce degli ultimi acquisti? Ciao, grazie.
1: Bella domanda, i leader, non dice quelli più forti, quelli che costano di più. Chi sono i leader? Ne vedi di più dell'anno scorso?
2: Ma vedo diversi leader, perché comunque Bremer è un leader, Lucumí è un leader, perché comunque Lucumí è uno dei leader della nazionale colombiana, uno dei nazionali più forti che ci sono al mondo in Sud America, e dunque un giocatore di personalità, dunque due già in difesa su cui veramente. Capitano Locatelli, mi dicono che in questi ultimi anni è cresciuto molto come leadership. All'inizio forse era un po' timido, come nel suo carattere, ma adesso si fa sentire. Poi anche McKennie me l'hanno parlato molto bene, che è un leader. Poi ce ne saranno altri, Pinzolio comunque, nonostante il terzo portiere, la sua voce nello spogliatoio è ascoltata. Dunque, è bello che ci sono parecchi leader in una squadra, perché nei momenti che contano, giustamente, devono farsi sentire.
1: Senti questa domanda che arriva da Michele. Sembra che la domanda finale poi è questa. La Rosa Juve quest'anno non è molto inferiore alla concorrenza. Ti chiedo se sei d'accordo. Piuttosto, ci dice Michele, Spalletti mi sembra un poco fossilizzato sui nomi e sul modulo. Sembra si stia allegrizzando negli anni. Cosa ne pensa Malù?
2: Penso che adesso il mercato è finito, tutto in mano a Spalletti. Dirigenti, non voglio fare il corporativista, hanno fatto quello che potevano fare, hanno dato quello che serve, adesso sa lui, visto che ha preso la squadra dall'inizio, non in corsa, pare allo Spalletti, e tutti conosciamo che è uno dei migliori allenatori italiani, ma secondo me più senza diciamo, troppe lamentele, perché adesso ha veramente tutto per fare una grande Juve, per lottare per lo scudetto e per cercare di vincere l'Europa League.
1: Andiamo a ascoltare un altro vocale, poi ricordo tutti i giovedì al 340-54-25324 domande dirette per il direttore Malù Pasincato, così vi abituate. Più domande arrivano in questa fascia oraria tra le 13.40 e le 14 e più risposte darà naturalmente di settimana in settimana in base a cosa capiterà e a come si comporterà la Juventus in campo. Vocale.
3: Ciao ragazzi, buongiorno Alessio da Roma. Solo una domanda rapida riguardante Voltemade, ammesso che
1: Grazie.
3: si pronunci così, poi impareremo pure questo.
1: Voltemate.
3: È un prestito secco, sicuramente un prestito secco perché così è stato comunicato,
1: Sì?
3: ma risulta magari che ci sia un qualche genere di preaccordo laddove si decidesse di riscattarlo parlo in termini ovviamente economici prefissati.
1: Economici.
3: Ciao a tutti. Allora,
1: Non risulta al momento, in nessun comunicato compare questo, ma lo chiediamo a Malù.
2: quando sono prestiti non condizionati, vuol dire che praticamente tutto viene rimandato alla fine della stagione. Alla fine della stagione ammettiamo che il giocatore fa benissimo e vuole rimanere alla Juve, come era successo nel caso di Colomoni. In questo caso si va a negoziare con la squadra proprietaria del suo cartellino, che è il Newcastle, però generalmente si comincia anche a parlare prima, quando già si vede come sta andando la stagione. Dunque, è uno scenario dove tutto è possibile.
1: Diciamo che ci vedo in questi casi, in questi tipi di, anche perché è nessun comunicato ufficiale dove ci spiegano il prestito, gli oneri accessori. In questo caso è più anomalo degli altri, anomalo non ci sono riferimenti. C'è ancora nel calcio, Malù, il valore della stretta di mano tra società, tra dirigenti, rispetto, cioè o no?
2: Guarda, le gentleman agreement esistono sempre, poi dopo sappiamo che siamo in un mondo particolare dove magari tu hai fatto un accordo con dei dirigenti, poi magari dopo cambiano i dirigenti e tu cambi magari il tuo nuovo modo di operare è diverso. Diciamo che esistono, ma finché poi non firmi carta che canta è sempre un problema.
1: Malu, mi stavo dimenticando la domanda delle domande, perché ieri, e ce lo chiedono anche da casa, Malu, chi diavolo è questo procuratore africano di Kessi? Ce lo chiedevano già da ieri, che tra l'altro ha fatto riferimento al proverbio africano. Tu, le tue origini sono quelle bellissime del tuo paese, sei italiano, sei un direttore sportivo, desiderare e apprezzare profondamente qualcosa non significa essere disposti ad accettarla a qualsiasi costo. Ma è un detto africano o dipende un po' dalle situazioni, un po' come in Italia? Com'è andata lì la faccenda? 30 secondi, ma allora, perché c'è già Paolo Rossi che spinge.
2: Io, giusto che poi la affrontiamo anche poi con calma, perché giustamente
1: lo riprendiamo, certo.
2: Conosco entrambe le parti, conosco Giovanni Carnevali, conosco George Igor Tangama, che è mio carissimo amico, uno dei migliori procuratori africani che ci sono, procuratore di Kessi, se Kessi oggi ha avuto questa bella carriera che ha avuto, sia a livello sportivo che a livello anche di guadagni, lo deve anche al lavoro di George. Praticamente il gioco delle parti. George dice che praticamente tutta l'estate Kessi aspettava solo la Juve, voleva solo la Juve, e la Juve prima magari ha detto devo aspettare degli incastri, delle uscite, poi veniamo, e poi magari si è un po', diciamo, quel corteggiamento, come quando tu corteggi qualcuna, ti prendi le prime settimane, è tutto rose e fiori, poi quando si arriva vicini a portare l'anello di fidanzamento, magari uno incomincia a tergiversare un po'. Loro
1: hanno c'è un impegno di lavoro.
2: Dall'altra parte la Juventus ha detto che hanno proposto quello che potevamo proporre,
1: il giocatore voleva
2: che faceva parte della prima scelta per loro, che anche loro quel posto hanno lasciato per lui, e poi non si è fatto. Dunque ognuno va, la verità sta sempre nel mezzo in queste cose. Dunque io
1: guarda la risposta che ho dato io ieri, Malu, certo ti devo interrompere, Malu Pasicato, dobbiamo dare la linea indietro, ripartiremo però da qui, ma questo proverbio africano è vero?
2: È vero, assolutamente.
1: Lo conosci? Vero?
2: Sì, lo conosco.
1: Lo conosci, lo conosci. Vedi, mi interessava intanto questo. Malu, grazie per la competenza e conoscenza che ci porti. Matteo da Treviso, grazie a voi che avete capito che tutti i giovedì Malu, più saremo bravi, veloci a fargli tante domande, e lui più sarà costretto a parare tutto e a risponderci in fretta. Grazie Malu, attenzione che adesso
2: sì.
1: Da un direttore
2: grazie
1: ad un altro.
2: Grazie.
1: Ben ritrovati. Leggiamo e partiamo dall'articolo della Stampa, le dichiarazioni, l'intervista 20 anni dopo di Antonio Giraudo. Ma sapete con chi lo facciamo? Con Luciano Moggi. Lo facciamo insieme a lui e insieme a voi tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
4: Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
5: Sono le 14:06.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
8: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
9: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
8: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
9: Castello delle Cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
8: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Cose di calcio XL, tante notizie, tanta informazione. Buongiorno, ben ritrovato Paolo Rossi.
11: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Terzo appuntamento del nuovo palinsesto di Radio Bianconera, martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 15 con il sottoscritto e l'ultima ora fino alle 16 anche con Paolo Rossi. Tanto per far lavorare di più.
11: Avete trovato il modo, va? Studiato, l'avete studiato,
1: esatto.
11: Alla fine lavoro, dai.
1: Va bene.
11: Fino alla pausa nazionale mi tocca, dai.
1: Ah, perfetto. Senti Paolo, abbiamo detto ieri che avremmo parlato di Milan. Non sapevamo di questa uscita, questa dichiarazione, 20 anni dopo, di Antonio Giraudo. Tu hai avuto più tempo del sottoscritto di approfondire. Partiamo con la stampa. Calciopoli nata dall'invidia, con l'avvocato in vita non sarebbe successo nulla. Riassume bene quello che ha detto Giraudo?
11: Beh, guarda,
1: ne parleremo tra poco con Luciano Moggi.
11: L'intervista di Antonio Giraudo è un'intervista molto approfondita, già solo perché si è tenuto dentro per 20 anni, è una sua verità, non aveva mai parlato prima, e quindi credo che come tale abbia davvero tirato fuori un po' tutto. Tra l'altro l'intervista non è solamente su Calciopoli, ma è su questi 20 anni, cioè su come poi il calcio italiano si è trasformato, su come il calcio italiano, e lo ricorda molto bene, sia passato ad avere una nazionale campione del mondo e top club nelle prime posizioni, ad avere una nazionale che non partecipa, come ben sappiamo, a 3 mondiali di fila e non ha più un top club nei primi 10. Fa dei riferimenti anche molto approfonditi su che cosa è successo in quell'epoca. Poi chiaramente sono valutazioni personali, ci devi entrare dentro, devi capire che cosa trovi di ancora attuale e che cosa trovi invece magari un po' di ricostruzione, così non dico vecchia, ma di ricostruzione
1: di lettura
11: dei
1: alla
11: fatti,
1: Giraudo.
11: Alla Giraudo, e io credo che tutto si possa dire di Giraudo, meno che non sia sia stato un grande manager con idee molto chiare, no? Lo fa capire anche quando ricorda la sua idea di trasformare la Juve, la costruzione dello stadio, il fatto che la sua Juve stava dentro i conti e otteneva i risultati, perché questo gli chiese la famiglia Agnelli. Poi ci sono appunto ricostruzioni,
1: tanti spunti.
11: Allora te la dico così,
1: abbiamo Luciano Moggi già al telefono,
11: un'intervista così profonda e importante che gliene avrei fatta, come dire, per ogni domanda te ne vengono tante altre, ma chiaramente non si può riempire il giornale.
1: Però ti devo ricordare le regole, presentatevi, nome e cognome, una sola domanda.
11: Sì, ma qui era un'intervista.
1: Un'intervista un po' diversa. Allora, abbiamo Luciano Moggi quasi pronto, era pronto poi era caduta la linea. Naturalmente, Paolo, allora ne approfitto per chiederti, ma lo farò anche con Luciano Moggi, il direttore che è stato a stretto contatto in quel periodo, certo, e tanti altri, anche nel post, no? Calciopoli. Ti chiedo una cosa che ti ha colpito di più di questa o che non ti aspettavi, non come risposta, come argomentazione.
11: Mi colpisce
1: che
11: il fatto
1: ti ha portato
11: che lui
1: da qualche parte.
11: Sì, no,
1: pensieri.
11: Mi colpisce molto il fatto che lui dica di parlare dopo 20 anni, perché adesso i processi ordinari sono finiti, si è stabilita la sua innocenza e quindi si può parlare. Ecco, io credo che in realtà in Italia sui processi parlano tutti e anche in corso d'opera, a maggior ragione quelli che sono imputati. Quindi io ci leggo qualche cos'altro nell'idea che vai a scegliere proprio oggi di parlare di questo. Però appunto registro questo fatto e mi pongo delle domande e chiaramente non ho delle risposte, nel senso che lui ha preferito evidentemente stare zitto per tanti anni, tenendosi dentro la sua verità ed esprimendola adesso dove probabilmente ci possiamo fare molto poco, certo. Nel senso che, per carità, magari ci saranno dei giudizi, cioè, ci sono già stati dei giudizi sui campionati non alterati, eccetera, eccetera, ma resta il fatto che gli scudetti sappiamo che non sono a casa nostra.
1: E questa è la cosa che ha colpito, che è emerso, una delle cose che sono emerse, magari voi ne avete letta, avete tradotto in un altro modo, ma era doveroso e ci fa piacere anche perché lo vuole condividere con noi. Luciano Moggi, direttore, buongiorno, ben ritrovato.
12: Buongiorno, ditemi tutto.
1: Ditemi, noi abbiamo letto di questo articolo, ne abbiamo parlato anche un po' insieme, volevamo ragionare con te su quelli che sono gli aspetti emersi anche dalle dichiarazioni. Beh, 20 anni dopo, Luciano.
12: Quando Giraudo dice che praticamente è stata invidia e la mancanza dell'avvocato e del dottor Umberto, e dice una cosa seria, dice quello che sostanzialmente è successo.
1: Quante volte ve le siete dette queste cose riflettendo sull'accaduto o cercando delle spiegazioni che non uscivano in quel periodo dai giornali, dai tribunali, ma da questa invidia?
12: Beh, guarda, aveva ragione Giraudo in quel contesto lì, perché io non ero molto dentro al piano industriale Fiat, per cui il problema di fondo non me lo sono mai posto, cosa che conosceva Giraudo più di me. Per cui dare spiegazioni su questo mi resta difficile.
1: Capito. Luciano, riavvolgiamo un po' il nastro. In questi 20...
12: Non riavvolgiamo proprio niente. Guarda, ti dico complessivamente.
1: dimmi.
12: Senza bisogno di riavvolgere. Dico complessivamente, sono d'accordo su quello che ha detto Antonio, sul modo praticamente di portare avanti la Juventus e dell'invidia che poi ha portato la Juventus a Calciopoli, la morte dell'avvocato, ma soprattutto del dottor Umberto, del quale Giraudo era praticamente un delfino, e cioè l'esponente principale. Tra l'altro io di questa intervista non mi sono piaciute due cose, a dire la verità, o meglio, non le ho capite bene. Allora, mi spiego meglio.
1: Sì.
12: Quando si parla praticamente di non rispetto nei confronti di chi lavorava, e questa qui è una cosa che mi resta nuova, anche perché devo dire che considerando che Giraudo ha detto comandava lui, no? Ed è giusto, perché praticamente noi venivamo in una situazione tutta nuova per noi, non è venuto mai fuori il fatto di dissapori per chi praticamente diceva una cosa o non rispettava chi praticamente lavorava. Siccome eravamo delle persone dirette, se ci fosse stato qualcosa da dire lo dovevamo dire in quel momento lì anziché adesso. Quindi questo non mi è piaciuto. Poi dopo, sai, rispetto vuol dire magari prendersi dei meriti che uno non ha. Io non l'ho mai preso, perché io per esempio ho sempre detto che lavoravamo all'unisono insieme, ho sempre detto per esempio che nello spogliatoio di Reggio Calabria, quando litigavamo con Pavaretta, c'era anche Giraudo. Ho detto che quando siamo andati a filmare con Capello praticamente e tornavamo, c'era anche Giraudo alla firma praticamente del contratto di Capello. Per cui io ho sempre rispettato tutto e tutti, quindi nessuno mi può dire una cosa del genere, ma dirò anche di più. Parlando di Giraudo spesso e volentieri, io ho detto che poteva fare anche il presidente della federazione, ma l'ho detto perché lo sento, l'ho detto perché l'ho visto lavorare, l'ho detto perché nella sostanza c'era qualcosa, non era la fraterna amicizia che c'era tra me e Giraudo a farmi dire queste cose, non era un conflitto di interessi, era soltanto una visione di quello che sostanzialmente poteva essere svolto nel calcio italiano, e la dimostrazione qual è stata? Che fino al 2006 che c'eravamo noi, e questo lo puntualizzo, il campionato italiano era il più bello del mondo, vincevamo il titolo mondiale, i giocatori praticamente che stavano nella nazionale erano al 60% della Juventus, c'era un allenatore Lippi, c'era un massaggiatore Esposito, c'erano l'alternanza della squadra che praticamente si doveva competere con noi, che aveva quattro giocatori della Juventus, e quindi sembrava un amichevole tra Juventus A e Juventus B, il che vuol significare che il lavoro andava bene e che l'amicizia praticamente era cementata non dal fatto che praticamente c'erano i risultati, ma sicuramente che veniva da tanto tempo. E quando, per esempio, un'altra cosa che non mi è piaciuta, quando si dice che Boniperti praticamente non voleva Moggi, la realtà è che Boniperti non c'era più nel momento in cui è arrivato Moggi. E c'è anche un'altra realtà, che non è che non volevano Moggi, non volevano né Moggi né Giraudo, perché Giraudo è un tifoso torinista sfegatato e Moggi veniva dal Torino come dirigente, quindi si hanno contestato all'inizio. Poi hanno capito che praticamente nelle mani nostre la Juventus aveva preso un'altra piega.
11: Era in buone mani.
12: Questo è quello che sostanzialmente... da eccepire, ma ripeto, in
11: da capire meglio, tutto... da capire meglio, dici tu. Quando parli
12: in generale,
11: di noi,
12: quando per esempio leggo la comunicazione vanitosa, il nome ha detto che era il migliore. Anzi, io ho sempre detto che praticamente c'erano dei dirigenti che erano importanti e Giraudo era tra questi. Quindi è tutto il contrario di quello che nella sostanza poi è la realtà.
11: Certo.
12: Quando io dico a diverse persone che poteva fare anche il presidente della federazione, lì viene fuori l'invidia, lì viene fuori la mancanza dell'avvocato, del dottore e dell'avvocato Chiusano. Vengono fuori tutte queste cose che nella sostanza poi portano a confliggere con quello che doveva e poteva essere l'avvenire della Juventus. Per cui queste cose non mi sono piaciute, devo dire, perché non corrispondono alla realtà, anche perché la realtà, sapete cosa significa? Parlare nel momento in cui si opera, non prima. Se Giraudo comandava la triade, ed è vero questo, comandava la triade, doveva dire tranquillamente: a me queste cose non stanno bene, non l'ha mai detto, anzi all'unisono siamo andati avanti praticamente in un concetto direi molto buono, che ha portato i risultati da Juve.
11: Luciano Moggi,
12: ecco, queste cose qui, ma queste sono marginali rispetto praticamente a quello,
11: all'essenza del concetto che legge,
12: esatto,
11: questa intervista,
12: esatto. Quindi sono perfettamente d'accordo su tutto, tranne puntualizzare
11: su questi
12: alcune
11: punti.
12: Cose che sostanzialmente non mi sono piaciute granché, ecco.
11: E noi ti ringraziamo perché l'hai voluto fare qui su Radio Bianconera. Ti faccio riflettere sul noi. Hai sottolineato noi nel 2006, come 12 anni prima, noi Bettega, Romigaio, Pezzi, Agricola.
12: Ma io sempre detto
11: era
12: noi.
11: Questa la squadra? Giraudo?
12: Vedi, quando viene detto comunicazione vanitosa, potrebbe significare che io sono andato, potevo essere andato a dire che sono bravo, eccetera. No, ma io ho anche detto, mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono, ma quelli sono i tifosi che mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono. Non ho mai detto, io ho sempre parlato di noi e non in prima persona, per cui a me tutti gli appunti si possono fare tranne questi.
11: Tranne
12: e poi
11: questi.
12: Dopo se è stato qualcuno che ha voluto mettere lo zampino tra me e Giraudo per dire delle cose che io non ho mai detto, se Giraudo accetta, io sono, non sono contento, perché praticamente per me è sempre stato un amico. Però nella vita si può anche cambiare, per cui il problema di fondo qual è? È che io mi tengo le mie dichiarazioni, sono, quando io parlo di comunicazione, quando si parla di comunicazione vanitosa, io non ho mai detto cose dello stampo io sono bravo, eccetera. Oppure la comunicazione mia è stata quella
11: condivisa
12: di portare avanti una serie di intercettazioni che hanno convinto le persone praticamente della bontà della conduzione della Juventus, e non il contrario. E devo dire che di questa bontà di informazioni, delle intercettazioni, ne ha usufruito l'avvocato di Giraudo spesso e volentieri, che ha chiesto informazioni e ha riportato nella difesa di Giraudo quello che sostanzialmente era il problema nostro comune. Quindi queste cose qui, ecco, in genere dispiacciono, anche perché io Giraudo lo ritengo un amico, lo ritengo un fratello addirittura, perché mi ha aiutato in tante cose, E quindi essere frainteso a me dispiace. A me dispiace perché
1: ci fa piacere questo tuo, questa tua lettera aperta, questa tua.
12: Ma non è una lettera aperta, è dire le cose come stanno.
1: Assolutamente.
12: Perché io, se, vedi, se Giraudo vuole stare dalla parte, dalla parte di Giraudo, per me va bene lo stesso, non è che mi metta a piangere. Però deve sapere che da parte mia, dalla bocca mia, non è stato detto né fatto cose che potessero alterare gli equilibri tra me e lui. E il rispetto di quello che è praticamente il discorso lavorativo tra me, lui e quelli che lavoravano con noi c'è sempre stato, perché se non ci fosse stato potevamo tranquillamente dircelo nel momento in cui lavoravamo. A distanza di 20 anni non vale più.
1: C'è Paolo Rossi questo, qui come... No, ancora, ancora qualche secondo, ancora qualche secondo. Dopo il primo c'è il secondo. Paolo Rossi...
11: Sì. Cioè... Ciao Luciano, ma solo una domanda, perché hai, ciao, già detto, Paolo, hai già detto tantissimo, l'hai detto in maniera molto chiara. Ma secondo te quell'appunto che fa Giraudo nell'intervista riguarda, come dire, la vostra gestione? Tu eri uno che interveniva, giustamente, a difendere la squadra.
1: Comunicavi.
11: Avevi, hai mai avuto la percezione che questo non piacesse a Giraudo? O riguarda il dopo? Cioè, tu hai fatto una battaglia su Calciopoli non mollando mai fino ad oggi. E questo
1: porta, sulla tua pelle.
12: Io comunicazioni vanitose non mi ho fatte. Ho soltanto portato alla luce delle intercettazioni che sostanzialmente hanno, di cui hanno soffruito anche Giraudo e gli avvocati di Giraudo. Quindi non ho nessuna cosa da recriminare. Ho soltanto da dire che non mi sono piaciute queste due cose, mentre nel generale ritengo giusta l'esame praticamente del come Calciopoli si è verificato, però dovevo fare degli appunti su queste cose qua che sostanzialmente non sono corrispondenti ad una verità vera, perché praticamente si parla quando c'è da dire qualcosa in luogo e nei tempi giusti e non 20 anni dopo. E quando praticamente viene fuori il problema di una comunicazione vanitosa, che vuol significare mettere la propria persona all'apice di una situazione, no, è vero. Io praticamente non ho mai detto io, ho sempre detto noi, e con forza lo posso ripetere anche adesso, noi, praticamente, e tra noi ovviamente la persona importante era Giraudo, che nella sostanza praticamente evidentemente è stato, queste cose qui succedono, informato da qualcuno che voleva mettere un po' di confusione tra me e lui. Se le Giraudo accetta queste cose, ben le accetti. Io praticamente non le accetto, per cui il problema di fondo qual è quello che ringrazio Giraudo per quello che ha fatto, ringrazio la Juventus per il lavoro che mi ha dato, ringrazio tutti quanti. Poi dopo che mi considerino, io ho fatto il mio, quello che potevo fare, ho venduto e comprato e sono riuscito a fare delle operazioni anche importanti. Se, e nel momento non mi è piaciuto, adesso non so se piacciono meno su quello che è stato detto, ma non credo.
11: Luciano, però Giraudo ti riconosce nell'intervista, grande gestore del gruppo, riconosco tuttora le sue capacità.
12: Ma vedi, gestore
11: però
12: del
11: tu
12: gruppo,
11: sei stato anche altro oltre al gestore del gruppo, no? Cioè la campagna acquisti la inventavi tu.
12: Ma vedi, gestione del gruppo, allora devo dire che questa qui è una comunicazione al contrario, perché c'è una comunicazione vanitosa che è stata messa in atto e la comunicazione al contrario di questa qua. Io praticamente quando dico gestione del gruppo non è che mi sono limitato solo a gestire il gruppo, ho anche creato il gruppo, ho portato la Juventus a fare dei risultati, quindi nessuno può dire cose diverse che non praticamente non confutabili con quello che si è visto in campo. E quello che si è visto in campo, volere o non volere, non l'ho mai detto prima, adesso lo dico, una delle parti di merito è la mia.
1: Certo. Senti Luciano, eravamo d'accordo che avremmo fatto anche un po' chiarezza, ci tenevamo a farlo e ti ringraziamo perché sei intervenuto qui su Radio Bianconera. Ma se John El Cano invitasse te Giraudo allo stadio domenica prossima?
12: Io non ho problemi, io guarda, John El Cano non lo ritengo mica responsabile. Io ritengo responsabile perché era un ragazzino, ritengo responsabili quelli che praticamente Gabetti e Grande Stevens hanno creato Calciopa. È un problema questo qui. Quando tu mandi un avvocato, Zaccone, e non l'ho pagato io, l'ha pagato la Juve, mandi Zaccone a dire mandateci in B, perché praticamente potremmo andare anche in C. E io ho detto a Zaccone, tu non hai detto niente o non ci hai capito niente, mai mi hai querelato. E questo vuol significare qualcosa. Per cui il problema di fondo, adesso non piacerebbe a me toccarlo a distanza di 20 anni, eccetera. Ecco, io ho puntualizzato soltanto i due,
13: certo,
12: punti.
13: L'abbiamo fatto oggi alla luce di questo articolo.
12: Non sono piaciuti assolutamente. Che non sono piaciuti.
13: Chiarissimo.
12: Perché io non mi sono rovinato nella comunicazione. Io ho comunicato a tutta la gente, agli sportivi, a tutti quanti, che c'erano delle intercettazioni che coinvolgevano altri e non certamente la Juventus. Quindi ho difeso apertamente la Juventus, cosa che non hanno fatto altri. Questa è la verità. Non hanno, ero l'unico a difendere, forse lì sono stato vanitoso, ma ero l'unico a difendere la Juventus.
13: Chiaro,
12: e
13: chiaro,
12: nessuno mi ha mai aiutato, anzi ha chiesto informazioni da quello che sostanzialmente era.
13: Emergeva dai tuoi processi.
12: Dei miei avvocati, per trovare le intercettazioni che colpivano nel vero altre società che colpavano noi di quello che facevano loro. Questa è la verità. Va bene?
13: Riascolteremo molto attentamente. La Juve fa un po' meno paura dopo, cioè fa un po' più paura dopo questo mercato?
12: Ma io, ecco, sulla Juve, io devo dire, l'ho detto e lo ripeto, che praticamente Gianelka, sicuramente dopo gli sbagli di Comolli, degli algoritmi, eccetera, ha portato avanti una situazione di gente che sa di calcio. Quindi dagli algoritmi siamo passati all'esperienza calcistica nell'esperienza calcistica si può trovare sicuramente un beneficio. Adesso aspettiamo la Juventus, certamente quello che ho detto e lo ripeto adesso, la Juventus non è che deve essere considerata una rinata, assolutamente, perché è stata fatta così male negli anni che per modificarla ci vorranno 2 anche 3 anni. Quindi diamo tempo a questi ragazzi che sanno operare a Cannavali e a Massara, che sanno operare, diamogli il tempo necessario per farlo. E non è che si possa domani dire hanno fatto. La Juventus non sarà competitiva per il primo posto neppure quest'anno. E ci vorranno degli anni per ridiventarlo. Ma il motivo qual è? Gli sbagli del passato. Quindi direi che Elka finalmente ha capito che bisogna gestire la squadra con gente che sostanzialmente capisce di calcio, e questi sono due che capiscono di calcio. Ottolini con loro, attenzione.
13: Quindi la nuova triade è rinata. Luciano Moggi, grazie per questo tuo intervento, grazie che l'hai voluto fare con noi. Grazie a Luciano Moggi. Manuel, e qui c'è da lavorare, straordinari. Pezzo per pezzo, podcast per podcast, su Bianconera News, su Radio Bianconera, in tutte le repliche, riascoltate, e c'è molto da capire, molto di più di quello che sapevamo anche fino ad oggi, e lo faremo negli ultimi minuti, prima di andare a prendere un caffè bollente, zuccherato, con Paolo Rossi, in questo ultimo blocco. A tra poco su Radio Bianconera, Cose di Calcio XL.
4: Cose di calcio.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
15: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
14: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
15: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i tre punti, perché sono fondamentali.
14: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo. Le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL. Paolo, noi abbiamo fatto un grande scoop con questa replica.
11: Tu hai fatto un grande scoop, sì.
1: No, sicuro. Radio Bianconera. No. Paolo Rossi.
11: Io non sono vanitoso,
1: Neanch'io. La nostra non è una radio vanitosa. Manuel, voi, tu, noi, essi, scherziamo un po', ma 3-4-0, secondo te è intelligente questo quesito improvvisato? Cosa ci leggete in questa intervista, in questa traduzione, questa aggiunta, questa postilla, possiamo definirla così, di Luciano Moggi? L'amicizia non si rovina mai, io l'ho detto a Paolo Rossi, a 80 anni Paolo, alla bocciofila... Saremo in squadra insieme.
11: Speriamo di essere a bocciofila.
1: Non ti piace?
11: Speriamo.
1: Ma sicuro, te la pago io la tessera,
11: grazie,
1: tranquillo.
11: Grazie.
1: La tessera, 20 euro l'anno,
11: grazie,
1: dai.
11: Grazie. Poi mi spiegherai le regole, magari sono un po' che ridi. Ma devo tirare su.
1: Poi d'estate. Poi d'estate c'è il corso di liscio.
11: Comunque, quando io tiro, te spostati, dammi retta.
1: Un po' come faccio adesso quando giochiamo a calcio, mi sposto sempre.
11: Bravo.
1: Va bene. Al di là di questo, torniamo seri, ragazzi. Cose di calcio XL. Luciano Moggi ha voluto fare chiarezza, ha aggiunto qualcosa. Ha degli ottimi rapporti che nel tempo sono passati anche 20 anni, non si sono visti poi tutti i giorni. Chiaro che prima era lavorare in un certo modo. Paolo, quando arrivò la triade, quando si compose la triade, cosa hai pensato? Chi arrivava?
11: Beh, sai...
1: Eri già un attento tifoso, certo, osservatore.
11: Era il 94, stiamo parlando di che cosa? Perché lì, poi quando si fa la storia del passato, bisogna sempre non rileggerla con il filtro di oggi, ma provare lo sforzo di riconcentrarsi su quel momento lì. E nel 1994 in che periodo siamo? Siamo nel momento massimo del berlusconismo calcistico e politico.
1: E la Juve, cioè, non vince da 9
11: Berlusconi
1: anni.
11: È diventato presidente del Consiglio e contemporaneamente il Milan vince il suo terzo scudetto consecutivo, impresa che non riusciva dall'epoca del grande Torino, e vince la Champions League battendo 4-0 il Barcellona in finale di nella finale di Atene. Quindi è la Juve e 9 anni che non vince lo scudetto. Quindi noi in quel momento lì siamo siamo fuori moda, siamo come oggi, forse anche peggio per certi versi, meglio perché avevamo dei grandi giocatori, avevamo vinto delle Coppa UEFA, ma dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo industriale siamo molto indietro. Il mondo della Juve di Boniperti è invecchiato ed è emerso un altro mondo. La triade arriva e anche attraverso un'alleanza col Milan, perché politicamente sposa, tanto è vero che oggi Giraudo fa ancora complimenti a Silvio Berlusconi nell'intervista, decide di sposare una certa filosofia sul calcio che all'epoca avevano in pochi, e si proietta su un altro tipo di organizzazione societaria. E infatti Geraudo ricorda non solo Moggi e Bettega, anzi di Bettega non ne parla neanche praticamente, ma ricorda gli altri collaboratori, Romy Guy, grandissimo dirigente, che internazionalizza la Juventus. Quindi in quel momento lì la Juve, molto in fretta, sulla base delle scelte anche dei giocatori, riesce addirittura a tornare al vertice non d'Italia, d'Italia, d'Europa e del mondo. Perché vedi, il punto è proprio questo. Quando noi facciamo, per collegarci all'oggi, spesso noi facciamo dei riferimenti con l'idea che ci voglia molto tempo. Ma se vai a vedere, poi bisogna essere molto bravi, ma se vai a vedere le grandi trasformazioni della Juve, spesso sono state immediate. Cioè i risultati sono stati molto veloci, perché se il progetto è affidato alle persone giuste, trova la quadra, è anche economica, ed è molto serio e attecchisce, quindi devono funzionare tutte le componenti, la trasformazione riesce a farla. E questo va dato merito chiaramente anche e soprattutto a Luciano Moggi, perché tu puoi fare tutti i discorsi del mondo sulla trasformazione della Juve, sull'andare in borsa, sul trasformare la società di calcio in media company, eccetera eccetera, poi però se non mi vai a prendere Paolo Sosa, Deschamps, Ferrara eccetera, magari non mi valorizzi Del Piero, non mi vai a prendere Zidane, tutto quello che sappiamo, non riesce a costruire una grande squadra.
1: Allora, c'è chi da casa ci sta scrivendo: ragazzi, basta con Calciopoli, parliamo di Juve 2026. Noi restiamo e abbiamo il dovere di restare sulla notizia di questa intervista e su questa spiegazione data pubblicamente e in esclusiva qui su Radio Bianconera. Poi adesso verrà ripresa, spero citando la fonte, verrà ripresa anche da altri media, ma naturalmente parlerà. Naturalmente non ha con noi l'esclusiva Luciano Moggi. Ripartirei invece da spiegare bene a chi si fosse messo solo adesso all'ascolto che cosa è stato detto tra le tante cose. L'articolo è della Stampa e quindi è bene capire la storia per sapere cosa è il presente e cosa può essere il futuro, perché c'è una sfumatura su cui ti vorrei portare, Paolo. Intanto, domanda del cronista della Stampa a Giraudo: ma chi comandava per davvero nella triade? A me qui ha cambiato un po' la prospettiva. Sì. Secondo me c'era il 33-33-33, o forse potevo sbagliare sulle percentuali riferite a Bettega. Comandavo io, punto. Comandavo io. Giraudo: il termine triade non mi piace. Io ero a capo di un gruppo di persone a cui va dato il merito dei risultati: Bettega, Romy Guy, Opezzi e Agricola. Certo che qui manca il nome di Moggi, cioè qui me lo aspettavo. Cioè, mi hai messo Opezzi, che cosa ricopriva all'epoca? Era responsabile dell'area, del personale.
11: Sì, ma cioè parla della triade, ragazzi. Insomma, dai.
1: Cioè, parla anche di Bettega, parla di Romigai. Cioè, io qui un po' mi sono stupito, ma non faccio il tifo per Bettega.
11: No, era in modo per poi dare dare modo al giornalista. Insomma, mica siamo infatti, ingenui.
1: Luciano Moggi. L'avvocato lo chiamava lo stalliere del re. Gabetti e Boniperti non lo volevano. Il compromesso. E oggi Moggi ci ha detto un'altra cosa. Gabetti e Boniperti non volevano la triade, non volevano sì. i due.
11: E poi comunque non c'erano già più, dice. Cioè, esatto. Nel momento in cui la Juve sceglie loro, però nel passaggio c'è.
1: Il compromesso fu: veniva assunto senza potere di firma e rappresentanza nelle istituzioni. E questo è un altro dato. Io non sapevo. Perché non l'avete chiesto a Moggi? Perché sennò diventava di 10 ore questa trasmissione. Invece alle 2 devo andare, ti lascio nelle mani di tutte le domande. Come gestore del gruppo riconosco tuttora le sue capacità. Allora, un dubbio mi viene. Senza potere di firma, Moggi doveva andare a chiedere a Giraudo di mettere la firma. E qui, ripeto, io chiederei, se non posso firmare... Paolo Rossi tutte le volte viene a chiedere, questo, io sono d'accordo.
11: Questo ti fa capire, quando organizzi una società che muove milioni, noi ogni tanto facciamo dei ragionamenti un po' superficiali. Cioè, io direttore sportivo, adesso sai che io e te abbiamo fatto quest'estate, abbiamo fatto Spalletti e Carnevali. Ecco, qui facciamo il direttore sportivo, Massara, e Carnevali. Massara dice, sai che ci ho trovato il giocatore Y, è molto buono, è preso. E però se tu non mi dai la firma non lo posso prendere.
1: Forse 3 firme servono qui.
11: Cioè prima. Nel senso che qua Giraudo è come se dicesse, attenzione, le operazioni che facciamo oggi le avallavo io. Quindi, però, e soprattutto non dice Moggi, come invece è del tutto evidente, ha costruito la Juve. Perché le scelte dei giocatori li faceva Moggi. Zidane lo va a prendere Moggi, lo va a capire Moggi. Ma dice gestore del gruppo, cioè della serie.
1: Ti do le chiavi della macchina.
11: Ti do le chiavi dello spogliatoio. Lo spogliatoio. E sappiamo benissimo che Moggi sapeva parlare con i giocatori, sapeva solleticarli, sapeva punirli, sapeva gestire.
1: Era un bel mix. Quella triade lì era un bel mix.
11: Poi il giudizio che dà su Moggi è molto riduttivo, oggettivamente.
1: Aveva ragione.
11: Però,
1: se prego.
11: Leggi il passo e poi dico la mia.
1: Aveva ragione Boniperti sul resto? Si è rovinato da solo nella comunicazione vanitosa. Qual è questa comunicazione vanitosa?
11: Questo non l'abbiamo capito. Io penso questo.
1: Dovuto al fatto che non aveva avuto esperienze industriali, mentre lui vanta il fatto che era stato chiamato alla Sestriere SPA, ad altre parti in Fiat. Ha fatto danni a se stesso e mancato di rispetto a chi ha lavorato con lui.
11: Allora, questo è il punto.
1: E ha replicato, e lo trovate, il podcast su Radio Bianconera, Bianconera News.
11: Qua bisogna capire, abbiamo provato a capirlo con Luciano oggi. Cioè, si sta riferendo al pre-2006 o al post-2006? Perché nel pre-2006 Moggi che cosa ci dice?
1: Secondo me
11: ci dice, se c'erano dei problemi, essendo lui il capo, mi chiamava, mi diceva, vieni un attimo nella mia stanza. Senti, ma che intervista hai fatto? Perché hai detto questo? Perché ti stai vantando dell'acquisto? Perché sei andato al processo del lunedì? Perché sei andato a pressing? Perché stai dicendo, hai fatto questa intervista? E invece, cioè, e questo è il punto. Allora, qua, diciamo, si intuisce, ma come è normale che sia? Cioè...
1: Accende un po' la macchina del fumo qui, delle giostre,
11: allora, io penso
1: della discoteca.
11: Quando sei con così tanta responsabilità e con un lavoro di così grande importanza, anche economica, è abbastanza normale che ad un certo punto ci siano le tensioni. Cioè, è abbastanza normale che Andrea Agnelli, Marotta e Paratici in una fase vadano molto d'accordo e poi magari... cambino idea e abbiano visioni diverse, perché le visioni è giusto che siano diverse. Qua Giraudo mi sembra che dia un giudizio abbastanza tranchant su Moggi, che ha un solo limite vero, E Moggi glielo ricorda. E perché non mi hai detto allora? Cioè, Geraldo aspetta 20 anni per dire la sua su Calciopoli. 20 anni. Ma 20 anni è un abisso. Ragazzi, ci sono ormai dei tifosi che sono nati post
1: e che sono nauseati dal fatto che si torni anche su questi argomenti.
11: Nel senso che io oggi, da Giraudo, sono rimasto più colpito.

0: valutazioni piuttosto che sul merito dei fatti.
1: Paolo, abbiamo una decina di minuti, ti lascio un po' di argomenti per chi vorrà, naturalmente stanno molto ragionando i nostri ascoltatori, mi interessa portare anche a delle soluzioni, no? Soluzioni sulle problematiche del
0: calcio. Permetti però di dire una cosa.
1: Prego, no? Io non sto guardando la messaggistica.
0: No, sto guardando. Paolo da Pavia scrive: uno juventino che dice basta parlare di calciopoli, come un granata che dice basta parlare di Superga. Secondo me mi è già capitato anche di leggere o sentire tifosi della Juve che parlano di calciopoli come la più grossa ferita della nostra storia. Per me la più grossa ferita rimane la ISL. Esatto. C'è un limite,
1: teniamo
0: ragazzi,
1: separati.
0: C'è un limite. Quello è un dolore. Calciopoli è un dolore sportivo. Ma non si può paragonare calciopoli a Superga.
1: Hai fatto bene.
0: Perché se no non abbiamo il senso delle proporzioni.
1: Assolutamente.
0: Ragazzi, calciopoli ci hanno, tra virgolette, ucciso sportivamente. Siamo risorti. Le persone morte a Superga o ad Aizel non ci sono più. C'è un limite.
1: Sono imparagonabili.
0: Quindi è anche normale che una persona oggi, 20 anni dopo, che i fatti sono ormai andati tra virgolette in prescrizione, nel senso che nei bar ci possono interisti e juventini sono ancora lì che ne parlano, perché oggi ne parliamo di calciopoli, perché c'è questa intervista a Geraldo,
1: oggi ne parliamo, se no
0: che
1: non
0: è stato 20 anni zitto, è stato 20 anni zitto, questa è la vera notizia, cioè 20 anni è come se, che so io, un grande politico italiano che ha fatto la storia sta per 20 anni zitto, poi arriva a 80
1: e dice,
0: anni e dice, adesso
1: è...
0: aspettate, adesso vi dico la mia.
1: La verità.
0: Ma 20 anni fa perché non ce l'hai detto?
1: 5 anni fa
0: perché non ce l'hai detto? 10 anni fa perché non ce l'hai detto? 15 anni fa perché non ce l'hai detto?
1: Non c'entra niente l'ASL, non c'entra niente Superga. Poi qualcuno vuole parlare di Milan, di altro, o di arbitri, perché magari oggi qualcuno ci dice. Parliamo degli arbitri che sono stati decretati. Io parto dal una squadra vince di squadra, per quanto è forte la società, i dirigenti, l'armonia che c'è, il valore in campo, la fortuna, la sfortuna anche di incontrare o meno determinate decisioni, imbattersi in determinate decisioni arbitrali. Una squadra in un lavoro è altrettanto forte se si agisce con compatibilità, con armonia. Se devo dirvi la mia, Moggi, Giraudo, Pezzi, quello che è capitato, non ho capito tante cose, ma la triade è un termine brutto, bisognava cancellarlo subito. Faceva comodo in quel periodo lì parlare di triade a chiunque, dentro e fuori. Cancelliamo triade, non è un messaggio corretto della nostra dirigenza. Nel bene o nel male, cose di calcio XL quest'anno è condotta in 3 giorni da questi 2 signori che ci mettono la faccia, che possono avere e che pubblicamente parlano. È il noi che vince, non l'io, neanche quando hai Cristiano Ronaldo o quando qualcuno si sente Cristiano Ronaldo. Qual è il problema del calcio? Cerchiamo di arrivare a noi. Il sovranismo non è una buona ricetta neanche per il calcio, perché era un governo che ha varato... Con un governo che ha varato il piano Mattei, non sviluppare accademie sportive e calcistiche in Africa, lo sport è un esempio di integrazione, ne sono dimostrazioni recenti europei di nuoto e atletica. Non dobbiamo inventare niente, basta guardare alla Francia. Giraudo, quindi andiamo su alcune problematiche con lui, osservatore esterno. Sul business, dove si deve guardare? Perché poi arrivo alla parte finale, sì. Paolo. Al mio arrivo andai a studiare il Manchester United, uno stadio straordinario, il merchandising numero 1 al mondo, i diritti TV e una rivista che vendeva 50.000 copie solo in Malesia. Ora va studiato il Real Madrid. E scusatemi, sono entrato nel mondo Real Madrid, che pensavo simile a quello juventino, con altri colori. Un anno fa, ricorderete, grazie all'amico e preparatore Antonio Pintus, ospite suo, tra l'altro ho incontrato anche poi Pessotto dentro, ho visto un mondo dove la Juve, in confronto, non sono tifoso della Juve, di più, sono tifoso del Real Madrid, mai, ma ho visto due mondi che viaggiano su pianeti lontanissimi, no? E non uno più grosso perché lo vedo, anzi, uno più grosso guardandolo da lontano. Pensa alla dimensione. Ho avuto quella percezione. ce lo dice oggi da studiare il Real Madrid.

0: Antonio Giraudo, lo stadio non è più soltanto il luogo in cui si gioca una partita, è diventato una piattaforma tecnologica sulla quale convergono dati, media, intelligenza artificiale, produzione audiovisiva, ricerca, intrattenimento e nuovi modelli di business. E parla di alcuni. Sta dicendo che non abbiamo letto la trasformazione del mercato. Sì, è miope pensare di gestire il futuro aumentando il numero di competizioni e di partite per aumentare il fatturato. Punto. Mi sembra che ci siano lezioni anche in queste affermazioni per tutti quelli nostri dirigenti, a partire anche dalla nostra federazione. Paolo, non so se sei d'accordo, che federazione, la UEFA, la FIFA, aumentiamo le partite e incassiamo di più. No, perché devi spendere di più. E questo è il problema.
1: Certo.
0: Forse l'ho capito anch'io.
1: Ma certo, no. Ma allora, ripeto.
0: Scusa, ti faccio la domanda e ci metti dentro la tua risposta e la riprendiamo da questo ragionamento come conclusione e poi ti lascio ai temi che avevi preparato, sì, naturalmente, ma era doveroso mettere luce anche su questo aspetto. Ma Giraudo sta strizzando l'occhio alla Juve?
1: Ma Giraudo riconosce nella Juve di oggi un valore nuovo, lo dice nell'intervista, dice finalmente John Elkann ha scelto bene. La proprietà è solida e presente, il management è adeguato, l'allenatore c'è, la squadra è buona, ci sono gli ingredienti per una Juve vincente. Quindi credo che il messaggio sia molto forte, perché si va a esporre forse addirittura più di quello che oggi pensiamo come tifosi. Quindi a me questa parte mi ha colpito, perché nella dicotomia che spesso si fa tra Juve umbertiana, Juve di Gianni Agnelli, Juve di Andrea Agnelli, Juve di John Elkann, qui Giraudo, che è stato un uomo scelto dall'intera famiglia, ma certamente con una vocazione più legata a Umberto, ti sta dicendo John Elkann sta facendo un buon lavoro. È un messaggio molto forte. Ma lo stesso Moggi ti sta dicendo la Juve ha scelto le persone giuste, bisogna dargli solo tempo. Io ho la sensazione che tutto questo stia raccontando una nuova possibile unità, diciamo, della famiglia. Poi vediamo cosa vuol dire.
0: Nuova dimensione.
1: Però un nuovo clima, diciamo.
0: Io vi aggiungo, ed è il 3 di settembre 2026, non scordatevi, qualsiasi nuova dimensione bianconera, societaria, non scordatevi l'occhio lungo di John Elkann sul proprio figliuolo juventinissimo. Mi sembra di rivedere la ripartenza di una dinastia, anche con altri soci, con altri ingressi, con altri ritorni. Potremmo arrivarci dopo aver ripulito bene lo spogliatoio. Paolo Rossi, bella puntata,
1: grande giornalismo. Parliamo di calcio.
0: Adesso parla di calcio.
1: Adesso ci concentriamo.
0: Togliete la XL da questo programma.
1: Adesso rimango da solo e parliamo di Juve Milan.
0: Assolutamente. Con me domani approfondimenti con preparatori atletici, con chi conosce bene gli avversari, perché Juve Milan aggiungeremo qualcosa rispetto a quello che già sappiamo e quello che dovremo aggiungere anche domani. Ciao Paolo, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Buona continuazione. Cose di calcio, resta XL. Siamo noi che facciamo la differenza. Né io, né lui, né tantomeno Manuel. A domani, ciao. Continuate qui su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
5: Questo gestione migranti, oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
6: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
6: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
5: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Seconda ora di Cose di Calcio. Adesso ci concentriamo, dopo che abbiamo approfondito anche con l'aiuto di Luciano Moggi, soprattutto con l'aiuto di Luciano Moggi, l'intervista oggi abbastanza clamorosa, perché dopo 20 anni di silenzio ha parlato Antonio Giraudo e quindi abbiamo approfondito quel tema con tutte le implicazioni del caso. Adesso parliamo dell'appuntamento di domenica sera, cioè la domanda che io vi pongo, poi naturalmente come sempre lo dico perché sarebbe il colmo che non fosse così, in questa radio si può intervenire su qualsiasi argomento e vediamo che cosa esce fuori, quindi 340-5425-324, però la domanda che vi pongo è: che Juventus-Milan vi aspettate in termini di gioco della Juve, in termini di risultato, in termini di rapporto di forza contro un avversario che l'anno scorso ci ha preceduto in classifica, ma che sostanzialmente ha fallito esattamente come noi, non riuscendo a qualificarsi per la Champions League, e in termini di protagonisti, perché credo che, anche in virtù purtroppo di alcune assenze che ci sono, una delle forme di maggiore curiosità della sfida di domenica sera è proprio quella riguardante le scelte di Spalletti. Le scelte in partenza, naturalmente, c'è l'11 titolare, le scelte in corso d'opera e quindi i sostituti. Credo che tutti abbiamo concordato sul fatto che adesso Spalletti abbia, a dispetto del fatto che esistono infortunati pesanti, però abbia anche un po' di carte nel mazzo da buttare dentro, e bisogna solo capire come riuscirà a farlo e quindi in che termini. Allora, io chiedo a Manuel intanto di andare a sentire un vocale, poi tra un po' avremo un ospite.
8: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. Io riguardo l'intervista di Giraudo, come tifoso che ho vissuto l'epoca della Triade molto vivamente, perché abitando a Torino ancora a quell'epoca andavo sempre in curva, ero abbonato, e credo che bisogna solo dirgli grazie, perché comunque sia abbiamo vinto tanto. Io ricordo solo una cosa: riuscivamo a vincere, vendevamo i pezzi migliori e continuavamo a vincere. Eravamo il secondo fatturato del mondo dietro al Real Madrid o dietro al Manchester United, adesso non mi ricordo. Comunque sia, eravamo i numeri uno in Italia sicuramente e quasi nel mondo, quindi bisognava solo essere grati, e se non fosse stato per Calciopoli penso che saremmo andati avanti così per molto molto moltissimo tempo. Un saluto a tutti e fino alla fine.
1: Grazie di questo messaggio. Beh, è indubbio insomma che quella Juventus, forse diciamoci la verità, ha avuto solo il limite, soprattutto nei due anni di Capello, di non raccogliere in Europa quello che doveva essere assolutamente un obiettivo, cioè la Champions League. Non ci siamo neanche andati vicino, e quella invece era una Juve costruita per andare a vincere e vincere tutto. Allora, entriamo dentro Juventus-Milan, entriamo dentro una partita sicuramente molto importante, anche se siamo solo alla terza giornata, con un ospite che Milano lo conosce molto bene, la Juve forse ancora di più, ed è un caro amico, Simone Stenti. Ciao Simone!
9: Ciao Paolo, ben ritrovati a tutti.
1: Però io faccio tutto il discorso Milano, Milano, Milano, poi ti vedo in campagna e quindi già l'immagine smentisce la mia presentazione. Va bene, partiamo così.
9: Milano è molto verde ultimamente.
1: Ecco, è vero, è vero, è vero. Quindi hai un alloggio nel bosco verticale, questo ci fai capire. Complimenti Simone, complimenti. Non riconoscevo questo status di reddito. Simone, allora, partiamo intanto dal mercato. Ti chiedo un voto in parallelo a Juve e Milan, nel senso che Milan ha preso due dei tre giocatori top di questo mercato, uno Gonzalo Ramos, pagato molto caro, e ci mancherebbe altro, perché stiamo parlando chiaramente di un giocatore del Paris Saint-Germain, l'altro Diego Moreira, cioè un giocatore che può essere un crack, ma è anche una scommessa. In mezzo c'è la compravendita, diciamo, di Nico Paz del Como. Però anche la Juve ha speso, magari virtualmente, perché saranno tutti i giocatori che andranno riscattati, una cifra piuttosto importante. Intanto ti chiedo una valutazione di merito sui mercati delle due squadre, e se poi ci riconosci una filosofia in entrambe le società e se ti sembra produttiva già per quest'anno.
9: Allora sì, la filosofia sì, al di là delle cifre che mi pare che siano quasi come, perché la Juventus ha un saldo negativo di circa 73 milioni e Milan di 70, quindi siamo lì. Ma entrambe mi sembra che quest'anno abbiano voluto più fare mercato in uscita che non in entrata. I colpi in entrata ci sono stati, tu li hai elencati, però evidentemente Carnevali da una parte e Cardinale, che è entrato un pochino più a mettere le mani nel vivo del motore, hanno capito che per diventare davvero sostenibili dovevano cominciare a dare una ripulita ai costi fissi, e quindi a quei giocatori che erano ritenuti inutili e dannosi dal punto di vista economico-finanziario. Poi questo si è chiaramente innestato anche con una inutilità probabilmente dal punto di vista di campo, soprattutto io nel Milan ho visto questa mano dura dell'estromissione dalla rosa di gente come Leao e Fofana che erano cardini, poi Gimenez che è stato preso che non si capiva neanche bene il perché, e dall'altra lo stesso per la Juve che ha fatto un gran repulisti. Chi è arrivato? Allora, tra quelli che sono arrivati direi che chiaramente il Milan forse vanta nomi un po' più solidi dal punto di vista reputazionale. La Juventus però mi sembra anche che abbia innestato i nuovi in quei posti dove serviva, quindi comincia, è un lento processo di ricostruzione da parte di tutte e due queste grandi storiche. Non credo che dovremmo aspettarci né dall'una né dall'altra il botto quest'anno, però ti dirò, la cosa confortante è che si incomincia a vedere una visione, che è invece quello che non percepivo negli anni passati, quando sembrava veramente che ci fosse un all-in tutti gli anni e poi dopo rivoluzione a fine anno. Qui mi sembra che si sia cominciato almeno a pensare nel medio periodo, che è l'unico modo per uscire dalle crisi.
1: Mi ancori questo ragionamento in positivo su un nome o su un'idea che ti sembra in questo momento prevalente nella Juve? Cioè, io, tanto per essere chiari, sto vedendo in questi giorni delle esaltazioni per profili che magari qualcuno conosce perfettamente, mi riferisco a Voltemade e a Sar, ma che non abbiamo ancora visto in Italia. E tu mi insegni, avendo la mia età, che insomma, magari arriva male, scarto dalla Premier e diventa un crack qui, arriva, faccio un esempio, Ian Rush, più forte giocatore dell'Inghilterra negli anni 80, e fallisce. Cioè, quindi non c'è mai un automatismo, no? Per cui io vado cauto coi giudizi, però magari uno potrebbe dirmi, attenzione, io ho visto Voltemade è esattamente il giocatore che ci mancava. Mi ancori l'ottimismo e dall'altro cos'è che invece ti rende ancora un po' perplesso nel nostro organico?
9: No, vabbè, la perplessità sta proprio nell'attacco, perché in questo momento sia Colomwani che Voltemade non mi sembrano i profili che appunto possono diventare il Malen bianconero. Malen è stato veramente un jolly pescato, quindi lo considererei l'eccezione alla regola, però c'ha dei movimenti. Gasperini l'ha paragonato a Higuain. Da quando l'ha fatto, io ho provato a guardare Malen da quel punto di vista e devo dire, effettivamente, ce l'ha quella roba. Colomwani, invece, mi sembra un centravanti magari molto utile per la manovra, ma non certo con quella postura fisica che in campo ti fa pensare che è arrivato qualcuno che va a sfondare la rete. Il tedesco, men che meno, l'anno scorso ha fatto in Premier 8 gol in 33 partite, è partito titolare in 24 match, è stato sostituito in 21, quindi ha finiti 3 su 24. Sembra molto alto, ma molto dinoccolato. Di testa ha fatto 4 gol in carriera, giù di lì, per uno che è alto 2 metri, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Lui si è autodefinito una via di mezzo con Ibrahimovic. La speranza è quella, ovviamente, che poi magari trova la sua dimensione nella Juventus, però ho paura che Colomwani e Voltemade intanto siano uno il sostituto dell'altro e quindi non ci sia la possibilità di vederli insieme, e poi che insieme non ci svoltano l'attacco. Invece dal punto di vista dell'ottimismo ti devo dire che insomma, da questi pochi minuti che ci hanno regalato magari scopriamo che il mercato è tra quelli che non sono partiti, e nello specifico Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che sono due profili. Beh, Nico Gonzalez è anche un profilo internazionale forte, importante, che finora entrambi hanno dato poco e niente alla Juventus, ma che in un contesto forse diverso i numeri ce li possono anche avere. Ecco, magari la sorpresa ce l'abbiamo da loro due. Sull'attacco c'è ancora da lavorare in sede di mercato, ma credo che lo sappiano tutti, perché non penso che sia stato l'arrivo di Voltemare a placare, insomma, le ricerche da parte di Carnevali e compagnia.
1: Simone, io ho fatto questa riflessione sul mercato di quest'anno, no? Che da un lato il mercato è stato importante anche dal punto di vista numerico. La Juve in queste prime due giornate ha già messo molti volti nuovi e non era così scontato. L'anno scorso, nella prima gara di Tudor, c'era un giocatore nuovo, che era Jonathan David. Quest'anno ne abbiamo messi 4-5. E quindi c'era il mercato da fare, in entrata e in uscita, e già solo la lista UEFA con le sue esclusioni ci ha fatto capire che la rosa è ancora sovrabbondante. C'è il gruppo storico, perché se noi pensiamo a una Juve che non migliora nel gruppo storico, io credo che abbiamo un grosso limite, quindi noi dobbiamo augurarci che Bremer, faccio due esempi, che Bremer e Locatelli facciano la stagione della loro vita. E già questi sono i due poli. Poi però c'è un terzo polo che forse non ha proprio nessuna squadra e forse non abbiamo mai avuto nella nostra storia. C'è la rivalutazione totale di un mercato fallito. C'è Douglas, Nico e addirittura Kopp. C'è, va a finire che Giuntoli viene salvato da Carnevali e Massara. È una situazione che davvero io non la ricordo, francamente, così.
9: No, non si ricorda, però a questo punto bisogna fare anche delle riflessioni sulla guida tecnica. Perché se dei giocatori falliscono in maniera grossolana con un allenatore e risorgono invece con un altro, evidentemente il problema sta nel manico. Prendiamoci del tempo, però, prendiamoci del tempo, perché abbiamo visto due partite, adesso trarre già delle conclusioni direi che è assolutamente affrettato. La speranza è ovvio che c'è, poi come dire, le valutazioni vanno fatte complessivamente anno su anno. Purtroppo in tutto l'elenco che hai fatto manca un elemento, quello della sfiga. Perché proprio in questo momento avere Yıldız e Thuram praticamente lungo dei genti, i due che avrebbero dovuto costituire la colonna vertebrale della ripresa, e poi ci ammetterei anche un McKennie che adesso speriamo che si riprenda, ma se per caso anche lui ha bisogno di qualche partita in più, insomma, il momento è nevralgico e senza questi tre è pesante. Però facendo un'analisi settore per settore, io direi che senza dubbio la Juventus è migliorata rispetto all'anno scorso, certamente migliorata in porta.
1: Questo non è un dettaglio. Tanto che Simone, e questa è la domanda che avevo in serbo, potrebbe anche non essere impossibile escludere, come dire, da questo discorso delle prime due partite, no? Però che la Juve, senza essere una squadra difensiva, perché Spalletti non lo è per niente, riesca ad avere la miglior difesa del campionato. Cioè, oggi mi sembra che, compatibilmente al fatto che magari abbiamo un buco a sinistra, poi uno spera anche che Cambiaso riesca a fare un po' meglio dell'ultimo anno, però abbiamo Celik che ha dimostrato già di sapersi adattare bene. Coppia centrale, siamo anche nell'abbondanza. Kalulu, ormai un totem della Juve, e il portiere non è quel buco nero dell'anno scorso. Su questo si può fare qualche ragionamento, no? Io ho visto una Juve anche dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, difesa più alta, ripeto, due test magari non così probanti. Juve-Milan potrebbe darci delle risposte, perché comunque affrontiamo una squadra che non verrà a Torino per fare barricate, ma per cercare di vincere.
9: Sì, infatti questa sarà una partita che ci darà tante risposte, ed è strano dirlo alla terza del campionato. Io sono d'accordo, la difesa è nettamente più forte rispetto all'anno scorso. Celik a me piace, se piaceva nella Roma mi piace anche nella Juventus, avrà bisogno anche lui ovviamente di adattarsi agli schemi di Spalletti, però è uno che quando si muove in campo capisci che c'è. Lucumi e Bremer come coppia centrale mi sembra assolutamente di livello. Kalulu, l'hai detto, è un totem. E poi tutto passa anche dai due davanti alla difesa, cioè Douglas Luiz e Locatelli. Locatelli forse adesso è più nelle condizioni di fare quello che riesce meglio, cioè l'interditore, e quindi magari lo vediamo invece di sfiancarsi a impostare, quello lo fa Douglas Lewis, che invece dal punto di vista difensivo è meno dotato, e la diga si alza. Io in queste due partite devo dire ho tremato molto poco, cosa che non mi capitava da tantissimo tempo, quindi sì, è un ragionamento che calza, cioè questa Juventus che tutti danno per iperoffensiva forse i suoi successi li può costruire con una solidità che poi di fatto è quella che in campionato ti dà delle soddisfazioni, storicamente è sempre così.
1: Oggi ci sono state un po' di interviste importanti, noi abbiamo dedicato praticamente un'ora anche per l'intervento di Luciano Moggi a quella di Antonio Giraudo sulla stampa, poi magari ci dedichiamo anche una minima riflessione, però mi interessa quella di Luciano Spalletti, perché oggi ha parlato con Sky e mi ha colpito che Luciano Spalletti, non dico che l'abbia fatto su tutti i giocatori, ma su 6 o 7 ha fatto un ritratto assolutamente interessante delle caratteristiche dei giocatori, di cosa lui ci ha visto. E alla fine della lettura o dell'ascolto di quell'intervista ti viene da pensare: uno, Luciano Spalletti è soddisfatto; due, ha le idee chiare; tre, forse ci sta anche dando delle indicazioni su come giudicare questi giocatori che tutto sommato non avevamo precedentemente, che ci dimostrano che c'è del lavoro da fare. Spalletti ha detto: abbiamo inserito calciatori abituati a un calcio veloce, fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono molto, porterà il livello della nostra squadra più in alto. Io per adesso ho visto una Juve ancora molto lenta, però mi auguro che non sia così. È da lì che dobbiamo passare per cambiare, secondo te?
9: Io credo che da lì debba passare tutto il calcio italiano, Paolo, perché... noi che lo facciamo prima per passione, ma poi anche un po' per mestiere di guardare tanto calcio di tutti i tipi, e capiamo che il mondo sta andando in una direzione che non è certo quello della lentezza. Insomma, l'intensità, la velocità sono le chiavi principali. In Serie A ancora questo si vede poco. Si vede poco purtroppo anche alla Juventus, perché... finora Douglas Lewis riesce a giocare tranquillamente a due tocchi e ci riesce bene, insomma. Io non so poi quando cominceremo a occupare i campi in giro per l'Europa se questo sarà ancora possibile. Io credo di no, e Spalletti non è che può accontentarsi di quello che succede da noi, deve avere un orientamento verso il meglio e verso il futuro, quindi è chiaro che tutti quanti devono velocizzare un po' il pensiero, ecco, prima che i piedi, perché poi teoricamente sono tutti dotatissimi, ma è una questione proprio di attitudine e di pensiero. Il fatto che siano arrivati dei giocatori abituati a farlo, credo che faccia parte della visione del mister, che su questo di sicuro lavora.
1: Ecco, una cosa su cui molto spesso i tifosi si soffermano è la possibilità che la Juve cambi modulo. A me ha colpito che contro il Parma mancasse McKennie e Spalletti già prima della partita in conferenza ha detto no, io insisto sul 4-2-3-1, piuttosto metto David lì, l'ha fatto, e ho la sensazione che anche per la campagna acquisti che si è fatto noi non abbiamo rinforzato troppo numericamente il centrocampo, tenendo conto anche dell'assenza di Thuram. Abbiamo un po' gli uomini contati nel reparto di mezzo. Ma davvero a Juve secondo te giocherà tutto l'anno col 4-2-3-1 o abbiamo delle carte per cambiare questa situazione?
9: Ok, domanda difficile. Allora, come ti dicevo prima, vista la situazione in attacco, non credo che si possa fare diversamente che avere una punta sola. Poi non credo che ci siano degli esempi plausibili di squadre a due punte. È vero, il centrocampo numericamente langue, ma cosa vuoi fare? Vuoi passare a tre in difesa? Mi sembra impossibile. E poi quando passi a tre in realtà diventi a cinque, e quindi ancora di... Cioè, No, io credo che Spalletti sia molto convinto di questo modulo. Tutto dipenderà poi dalla resa, chiaramente, di Douglas Lewis, perché su questo si fonda il 4-2-3-1. Però il fatto che lo stia impiegando in maniera così continua mi fa pensare che quella è la strada. Quella è la strada. D'altra parte poi abbiamo anche tutti questi esterni, Bogà, Conceição, Zegrova, compagnia, che ti impongono di metterli lì. O li metti in un centrocampo a 5 più tradizionale, però se non è Zuppa è pan bagnato. No, io francamente non mi aspetto grandi cambiamenti.
1: Che impressione hai di Alaj Begovic? Se ce n'hai, nel senso che c'è un Alaj Begovic prima della Juve che fa impazzire l'Italia e fa anche un mondiale effervescente, c'è un Alaj Begovic che vediamo per 20 minuti col Parma, tanto con Spalletti che lo catechizza in continuazione, gli dà degli ordini tattici. E per te?
9: Mi hai anticipato. Quello lì è un segnale, insomma, del fatto che continuasse a toccare la palla, poi si girasse a vedere che cosa gli diceva il mister. È un segnale di... insomma, ancora un po' acerbo, un giocatore che va fatto crescere con calma. Poi si dice sempre, noi non valorizziamo i giovani. Sì, però è anche vero che non è che tutti i giovani crescono alla stessa maniera e non è neanche giusto buttarli in piscina senza avergli insegnato a nuotare. Dunque, io lo farei veramente, lo curerei poco le molle. È un giocatore che sicuramente ha talento, l'ha dimostrato, i piedi ce li ha, e però adesso deve dimostrare di tenere la scena di un campionato di prima fascia. Quei 20 minuti col Parma mi hanno fatto pensare che la botta psicologica in campo l'abbia sentita.
1: Un'ultima domanda, che poi a me è quella che paradossalmente preme di più. C'è l'Europa League. Questa squadra con questa rosa, con una dirigenza che ha aperto chiaramente all'idea che la competizione è uno degli obiettivi della stagione, e guai dimenticarselo. Abbiamo le carte in regola per arrivare fino in fondo?
9: Dipende dalla volontà di farlo, perché troppo spesso l'Europa League è stata considerata, come dire, la coppa di riserva. Però tu che mi conosci bene e so che è condiviso, noi all'Europa League ci guardiamo con attenzione ed è insomma la nipotina di quella Coppa UEFA che ci ha regalato delle gioie immense. Oggi in più ti dà l'opportunità di fare la Supercoppa europea, ti dà la possibilità di accedere alla Champions League. Io terrei altamente in considerazione, cioè non vedo poi nelle altre nazioni delle corazzate clamorose e imbattibili. Cioè è una coppa alla portata, bisogna vedere se come va poi il campionato, perché poi tutto dipende da quello. Insomma, se si incastra bene si può ambire ad arrivare fino in fondo, se si incastra male normalmente tutti quanti i club scelgono, e a me dispiace perché è una competizione che mi piace.
1: Simone, chiudo, e così chiudiamo il cerchio per Juve-Milan, ma tu sei pronto ad andare a Francoforte a vedere la finale Juve-Milan come eri all'Old Trafford, o ti teniamo stavolta a casa?
9: No, me ne sto a casa io, com'è finita me ne sto a casa.
1: Bravo, è quello che volevo sentirmi dire, adesso sono più ottimista, ti ringrazio, no? Perché magari sai, passati tanti anni dicevi no, io ci vado lo stesso, stai a casa, ti prego, ok?
9: Ok.
1: Intanto però andiamoci. Grazie Simone, grazie per il tuo contributo, buona giornata.
9: Un abbraccio a tutti.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Cose di calcio.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
11: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
10: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
11: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
10: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni e multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: E prendiamo a parlare con voi per l'ultimo blocco. Abbiamo approfondito con Simone Stenti il tema Juve-Milan e più in generale la campagna acquisti della Juventus, le prospettive della stagione, che cosa abbiamo visto in queste prime due giornate e che cosa speriamo o pensiamo che si possa vedere alla terza in questo scontro diretto in una giornata, ricordiamo, in cui c'è Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Genoa-Como, Udinese-Lazio, cioè tutte partite che ci decideranno qualcosa di più su un vertice della classifica che in questo momento è occupato ancora da troppe squadre. La classifica sicuramente si sgranerà in queste prime giornate. Perché parlo di classifica? Perché tante volte si dice no, ma solo la terza giornata non è un problema. Ricordiamoci che l'anno scorso noi comunque avevamo fatto 9 punti, avevamo battuto l'Inter, l'Inter aveva solo 3 punti, iniziamo a farli i punti. Certo, non escerà fuori una grande verità da questa giornata, però io ve la faccio, ve la metto così, diversamente, e vi dico, se il Milan venisse a vincere a Torino, e quindi sarebbe un'impresa, perché comunque viene a fare punti in un campo dove verosimilmente non tanti verranno a vincere, per essere, come dire, proprio al minimo delle valutazioni, mi piacerebbe dire che nessuno verrà a vincere, beh, io credo che sarebbe un segnale forte per il campionato. Perché Milan, che non ha fatto due grandissime partite, ma ha ottenuto comunque 6 punti tra Torino e Venezia, venisse qui a fare l'impresa, darebbe credibilità enorme al lavoro di un allenatore nuovo, su cui ci sono tante speranze, Amorim, ma ci sono anche delle perplessità, perché comunque poi le rivoluzioni, dal punto di vista della scelta della direzione tecnica e della guida in panchina, non sono... mai troppo semplici da far attecchire subito. Quindi io credo che questa giornata per qualcuno dirà delle cose molto importanti, e ve la dico anche diversamente, non so se siete d'accordo, magari a noi non sposta moltissimo, cioè io credo che nella testa del tifoso della Juve, ma anche nella testa di Spalletti, ci sia l'esigenza della continuità più che della fiammata. Però indubbiamente vedere, dal mio punto di vista, che la Juve dopo due partite, tra virgolette, morbide, cioè contro avversari della, diciamo, parte destra della classifica, riesce in uno scontro retto a crescere, a farci vedere qualcosa di più, vorrebbe dire che abbiamo intrapreso una strada. Poi sappiamo benissimo, lo diciamo sempre, le strade non sono univoche, le strade non sono percorsi netti, si torna indietro, si ritorna avanti, però intanto andiamo a farlo. Chiedo Manuel, vocale.
13: Ciao Paolo Mimmo, pensando a Juve e Milan penso sempre che siano due squadre che si equivalgono, per cui io spero che la Juve ripeta e confermi il buon gioco che abbiamo visto nelle due precedenti gare. E quanto riguarda il risultato, chiaramente è una sfida, quindi tutto può succedere, ma credo che alla fine un episodio tipo un calcio di punizione dall'altra parte o una svista proprio totale cambierà il lessico della partita stessa, ma non so dirti francamente se sarà la Juve a vincerla o il Milan. Darsi che sia un pareggio. Ciao.
1: Ciao Mimmo, grazie per questo intervento. Aggiungo al suo vocale anche una valutazione che arriva da Twitch. Purtroppo affrontiamo il Milan non al completo. Ho la sensazione che non al completo non ci saremo praticamente mai. E quindi, perché così? Certo, lo sappiamo, la Juve è da questo punto di vista, se volete, non è neanche in una situazione di emergenza, è una situazione acclarata, sa che deve fare a meno di Yıldız e di Thuram a lungo. Spalletti deve non aggiustare questa situazione per una sola settimana o per due, ma per mesi, e quindi andremo a capire in corso d'opera che cosa, quali saranno le sue scelte, che peraltro sono anche abbastanza prevedibili, insomma, perché già un po' le abbiamo viste. Sono d'accordo, le due squadre si possono equivalere e arrivano entrambe da una passata stagione in cui non solo hanno ottenuto meno di quello che speravano, ma di quello che avevano seminato, perché Milan a lungo è stato secondo in classifica ed è crollato con un incredibile finale. Noi ad un certo punto addirittura abbiamo pensato di andare ad agganciare e siamo anche noi crollati nel finale. Quindi sono squadre che hanno delle qualità che forse non hanno espresso in toto, al di là del mercato che le ha corrette. Ad esempio, ci scrive Michele, l'analisi sulle possibilità della Juve è semplice: se l'anno scorso avessimo avuto un uomo in porta anziché un termosifone eravamo in Champions. Io non voglio dare tutte le responsabilità di Gregorio, Però, guardando all'oggi, è indubbio, e tutti abbiamo questa percezione, che non è più solo una speranza, ma è un dato di fatto, per quanto si è visto nelle prime due partite, segnatamente nella gara con il Parma, dove Vicario ha fatto un'ottima parata, dovremmo avere delle sicurezze in più. Sicurezze in più significano punti in più. Quindi questo va assolutamente detto. Una precisazione, perché prima abbiamo parlato, c'è stato un messaggio di Paolo da Pavia, che diceva, visto che parlavamo di Calciopoli e dell'intervista di Giraudo, lui, voglio leggerlo letteralmente, perché poi quando si creano queste situazioni è bene essere precisi. Uno juventino che dice basta parlare di Calciopoli, il suo riferimento era un altro ascoltatore che aveva espresso la stanchezza del fatto che 20 anni dopo si parlasse ancora di quello. Paolo, Gianpaolo Brignoli, Paolo da Pavia, scrive: è come un Granata che dice basta parlare di Superga. E io ho fatto un ragionamento dicendo che non trovo assimilabili i due concetti, perché Calciopoli è una ferita sportiva, Superga è una tragedia immane che ha distrutto la vita delle persone. Quindi ho detto, semmai mi viene da pensare ad Aizel, che, perché talvolta mi è capitato di sentire tifosi parlare di Calciopoli come un dolore superiore ad Aizel. Io ricordo sempre che c'è una differenza, che mi piace che si ricordi, tra la mancanza sportiva, un'assenza sportiva che ha provocato dolore, indubbiamente, qual è quella appunto della revoca di due scudetti e della retrocessione in Serie B, da una tragedia che riguarda, come dire, tutti, ma specificamente le persone e i familiari e gli amici che non hanno più una vita umana. Bene. Ho fatto questo ragionamento, evidentemente mi sono espresso male o non lo so, ma Paolo mi risponde e voglio quindi correttamente leggere la sua risposta. Io non ho paragonato Calciopoli a Superga, a me sembra di sì, perché è come, per me è un paragone, ma facciamo finta che non sia così. Per i Granata Superga è stata sia una tragedia umana che un annientamento sportivo, cancellando la squadra che gli avrebbe regalato gioia ancora per molti anni. Noi abbiamo avuto Calciopoli, l'annientamento sportivo, e l'Aizel, la tragedia umana. Poi arriva la parte dedicata a me. Una mente onesta e acuta avrebbe capito a quale aspetto comune dei due eventi si faceva riferimento, senza affidarsi a retoriche piagnucolose e populismi emotivi per elevarsi a paladini dei sentimenti universali. Allora, se io sono così bravo a fare retorica piagnucolosa, populismo emotivo ed essere paladino dei sentimenti universali, sono, credo, un fuoriclasse della comunicazione. Non essendolo, come dire, se vengo percepito così, mi sembra un po' troppo. Ma soprattutto, io ho discusso l'idea di Paolo. Tu mi stai dicendo che io sono una mente non onesta, traduco, e non acuta. Quindi, disonesta e non acuta. Io non discuto te, io discusso la tua idea, tu discuti me. È un'altra questione, ma io la smetto qui, perché volevo leggere il tuo messaggio, proprio perché hai potuto spiegare meglio qual era il tuo pensiero. Io continuo a essere di un'altra idea, ma questo può anche non importarti, perché se uno non è acuto e onesto, credo che del suo giudizio non ti dovrebbe interessare, io credo. A me invece del tuo interessa, e credo correttamente di averlo letto. Andiamo a sentire un altro vocale.
14: Caro Bianconeri, buongiorno da Baggio Baggeri Barcellona. Volevo solo dire che se domenica il Milan dovesse vincere a Torino contro di noi, sarebbe una cosa che mi farebbe veramente incazzare. Comunque, sempre forza Juve, vi auguro a tutti voi il meglio e non preoccupiamoci, ragazzi, che siamo ancora all'inizio, la strada è lunga, ma siamo un'ottima squadra, credetemi.
1: Allora, farvi arrabbiare tutti, certo, ma il tifoso è così, il tifoso se perde si arrabbia, ci mancherebbe altro. Io voglio ricordare questo, che noi l'anno scorso, siccome noi abbiamo per adesso avuto un campionato praticamente simile a quello dell'anno scorso, l'abbiamo già analizzato, abbiamo vinto contro il Parma 2-0 con due gol nella ripresa, e alla seconda giornata l'anno scorso fu la prima, stessa maniera, interpreti diversi, e avevamo vinto alla seconda giornata a Genova 1-0 con un gol da calcio d'angolo. Quest'anno abbiamo vinto alla prima giornata a Frosinone con un gol da sviluppo di calcio d'angolo. Ricordo che noi affrontammo l'Inter alla terza, quel pirotecnico 4-3, ma ancora con Tudor affrontammo il Milan e facemmo una partita da squadra, se ricordate, inferiore, dove loro, noi abbiamo avuto una grande occasione con Gatti da calcio d'angolo, per il resto loro ci dominarono, noi subimmo molto quella partita, strappammo lo 0-0, anche perché loro buttarono alle ortiche un calcio di rigore con Pulisic che tirò alto. Ecco, io credo che sia assolutamente importante dare una sensazione forte. Poi il risultato può essere conseguente appunto a quello che si diceva prima, gli episodi. Non penso alle punizioni, mi augurerei, però purtroppo ormai di punizioni vincenti se ne vedono molto poche. Però ci può essere appunto una distrazione difensiva, ci può essere assolutamente un esploit personale, no? Andiamo a vederci i gol che la Juve ha fatto in queste due partite. Abbiamo avuto uno sviluppo da calcio d'angolo con Bremer, che tra l'altro era già andato vicino al gol. Abbiamo avuto una conclusione da fuori area di Nico Gonzalez, e quindi anche questo è un aspetto da considerare. Abbiamo avuto un inserimento di Cobb Mainers. Cioè, le modalità possono essere diverse. E, ad esempio, credo che tanti di noi si guarderanno la partita con la speranza che Nico Gonzalez riesca a rifare, non dico lo stesso exploit, ma a ridarci quelle vibrazioni positive, quella idea che la partita la si prende in mano e la si riesce a piegare al destino che si vuole. Ecco, io spero che la Juve non subisca il Milan. Non ci sono segnali da questo punto di vista. Cioè, la Juve è una squadra che finora, pur, ripeto, affrontando formazioni di livello inferiore, mi è sembrata assolutamente capace di fare partite importanti. Cioè, la dico diversamente, pronta per fare partite importanti. Quindi io credo che la Juve arrivi con assolutamente tutte le possibilità di fare una buona gara, con tante variabili, che sono la prima delle quali per me è chiaramente la formazione titolare. Cioè, Spalletti purtroppo non si trova alle prese con tutti gli effettivi, si trova però alle prese con alcuni segnali che sono stati dati dalle prime due partite. E faccio un esempio, ho la sensazione che Nico Gonzalez, maggior ragione se mancasse McKennie, stavolta non parte dalla panchina. Ma lì si apre allora il tema, Nico Gonzalez si è meritato il posto da titolare, ma poi, partendo da titolare, ci garantisce lo stesso rendimento? O è uno di quei giocatori, come un po' si vedeva in Argentina, che deve entrare al 60esimo per rovesciare il tavolo? Tutte situazioni che andremo a capire, a verificare con grande curiosità. Che è il sentimento che abbiamo, credo, un po' tutti su questa Juve. Mi scrivono da Twitch: noi tifosi spesso ragioniamo di pancia, questo ce lo devi concedere. Ma non solo lo concedo, ma io, come sapete benissimo, in questa trasmissione non abbiamo filtri, passano dei vocali che io non è che li controlliamo prima, può arrivare di tutto, sentiamo e ragioniamo. Però, a maggior ragione nel mio ruolo, io non devo ragionare di pancia, il tifoso lo fa, spesso e volentieri lo fa a caldo, esprimendo amarezza. Io faccio un live su YouTube che si chiama "Ma che partita hai visto?", appena finita c'è la partita, arriva di tutto, perché a caldo, tra virgolette, usi il media per esprimere o il piacere o il dolore. Noi qui facciamo dei ragionamenti però in settimana, siamo un po' più freddi, possiamo entrare dentro le analisi e quindi, come vi dico sempre, io non sono mai né per le esaltazioni totali, soprattutto preventive, né tantomeno per le depressioni totali. Cioè, non verrò a dirvi o a urlare martedì se la Juve vince o perde, perché tanto perché è già martedì e sono passati due giorni, preferisco capire, preferisco che insieme a voi si capisca. Però hai ragione perfettamente, il tifoso spesso utilizza a maggior ragione questa radio per dire tutto quello che ha dentro, perché magari è il luogo dove si esprime meglio, e noi prendiamo da lì dei ragionamenti. Io l'altro giorno ce n'è stato un esempio, lo cito perché mi è venuto in mente adesso. Qualcuno diceva: caro Antonio Paolino, perché non va in conferenza a dire a Spalletti che abbiamo un attacco da Serie B, non era ancora arrivato Voltemade, e noi abbiamo fatto l'arrangiamento dicendo perché non lo pensiamo. Magari un tifoso nella rabbia lo può dire, ma se fai un'analisi non si può dire che la Juve ha un attacco di Serie B, perché è insultante, e non lo puoi dire a Spalletti, perché è veramente insultante. Non puoi dire che la Juve è il 20° attacco della Serie A. Quindi, la pancia ok, benissimo, noi dobbiamo un attimo filtrarla. Paolo da Pavia chiude la nostra discussione, grazie per la risposta, che a differenza da prima invettiva e precisa di qualità. Grazie a te Paolo, e andiamo avanti e pensiamo al futuro. Roberto, allora io ve lo dico, sono molto felice quando arrivano messaggi a me di complimenti, apprezzamenti, tendenzialmente non li leggo. Li leggo privatamente, cioè me li leggo, li guardo, mi piacciono. Però quello di farmi complimenti pubblici direi di no. Però ringrazio Roberto da Piazza Armerina. Allora, cosa volevo ancora raccontarvi in questi minuti? E oltre naturalmente ad aspettare i vostri messaggi e le vostre idee. Ecco, ne vado già subito a prendere un altro. Vicario, Bremer, Lukumi, Celic e Kalulu in difesa, Locatelli, Douglas Luiz, McKennie a centrocampo, Costesau, Colomani e Voltevado in attacco. Io giocherei così per mettere pressione al Milan. Io ho la sensazione che... sarei curioso, mi piacerebbe molto che Spalletti inventasse qualcosa, cioè che sparigliasse un po' le carte. Però per sparigliare le carte Spalletti deve avere delle indicazioni molto precise dall'allenamento.

secondo me una rivoluzione già in atto. Mi piacerebbe però che non riproponessimo completamente la stessa squadra dell'altro giorno, e in questo senso mi riferisco all'inserimento di Nico Gonzalez. Cioè, io credo che, io faccio questo ragionamento molto semplice, che ad esempio non seguiva assolutamente Thiago Motta, per il quale la settimana contava molto più che la partita precedente, no? Io penso che quando un giocatore l'ultima partita la interpreta bene, si guadagni il diritto di essere titolare. Perché poi facciamo un giusto discorso che io ormai in tre mesi, ormai nel calcio contemporaneo tu possa anche essere un giocatore che per tre mesi fa il panchinaro e decide più di chi va in campo, perché nell'ultima mezz'ora cambi il quadro, incidi eccetera, però il giocatore vuole giocare le partite e Juve Milan la vuoi giocare, e Nico Gonzalez in questo momento è in una scia positiva. Io sono sicuro che Juve Milan, che magari sarà una partita anche lenta, studiata, tattica, lo vedremo, ma Nico è quello che ti può dare impulsi molto forti, e quindi io mi auguro che Nico Gonzalez sia assolutamente nella formazione titolare. Nicola D'Aversa riprende il tema che abbiamo affrontato con Antonio Paolini, Cose di Calcio, lo voglio ricordare, andate a riprenderlo nel podcast con l'intervista che abbiamo realizzato a Luciano Moggi in risposta a quella di Antonio Geraudo oggi sulla stampa, e scrive: ho letto l'intervista a Geraudo e Geraudo non fa altro che ripetere le domande che ci siamo fatti e ci facciamo ancora noi tifosi. Premesso che c'è stata fatta una vigliaccata, la mia domanda è perché la Juve non si è mai difesa con fermezza ed ha accettato tutto senza battere ciglio. Io su questo ho un'altra idea, cioè ho l'idea che in quell'estate la Juve abbia ottenuto il massimo dalla difesa possibile. Oggi noi sappiamo che c'erano delle carte e delle intercettazioni scusate, che sono spuntate fuori e che hanno dato un quadro diverso a Calciopoli. All'epoca, lo voglio ricordare, perché altrimenti noi secondo me commettiamo un errore. Quando la Juve va a processo sportivo fatto in fretta, per la Juve chiedono Serie C con penalizzazione. Se un avvocato gli chiedi, gli dici: guarda, al tuo assistito devono dare 50 anni di carcere e lui ne ottiene 20, l'avvocato ha fatto un buon lavoro. Quindi io non credo che... perché se la Juve... non vuol dire la Juve non si è difesa. Cioè, a me sembra che qua invertiamo... l'onere della prova, scusate la terminologia magari non appropriata. Non è che la Juve che ha chiesto la Serie C, la Juve ha chiesto di limitare i danni e ha chiesto, anzi il ragionamento che fece l'avvocato fu, a onor del vero, le pene, voi ci state considerando i più colpevoli di tutti? Se anche fosse così, voi dovete essere proporzionali, non potete dare a noi la C e agli altri la Serie A. Quindi dovete limitare i danni. Poi ci sono stati patteggiamenti, la Juve si è ricostruita e la Juve è riuscita a vincere quel campionato. Ma la richiesta dell'accusa, a prescindere dalla nostra difesa, era Serie C con penalizzazione. Serie C con penalizzazione poteva portare al fallimento della Juve, perché sarebbero andati via gli sponsor, perché sarebbero andati via tutti i giocatori, eccetera eccetera. Questa è la realtà. Poi, la realtà processuale. L'avvocato ha sbagliato. Se l'avvocato avesse detto che la Juve era innocente, secondo voi la Juve sarebbe stata salvata? Ricordo, a onor del vero, che comunque l'intera dirigenza si dimise per non fare il processo sportivo. Questo. Poi, su tutte le ricostruzioni fatte da Geraudo, da Moggi e da tutti gli altri, non mi esprimo perché ognuno dice la sua, ma voglio essere preciso sulla tempistica di certe situazioni, altrimenti sembriamo che noi come avvocato avessimo un cretino, e non era così, era un fior di avvocato che ha cercato di limitare i danni. Ha sbagliato? Può darsi, questo io non lo posso giudicare. Io parto dalla richiesta che venne fatta sulla Juve di Serie C con penalizzazione. Cioè, tu sei colpevole, io ti rovino per 3 anni. Perché se ti va bene,

0: Ritorni in Serie B, ritorni in Serie A, ritorni in Champions League. Ma lo devi fare. Per 3 anni. La Juve si è rimessa in piedi per 1. Questo è stato. Ultimo messaggio, poi andiamo a sentire ancora un vocale. Non capisco tutto questo astio nei confronti della Rosa, che è stata composta dalla dirigenza e l'allenatore. Credo sia stato fatto un buon lavoro in condizioni molto complicate. Matteo da Treviso, scusa se l'ho riassunto. Sì, ma io non credo che ci sia molto astio. In realtà, anzi, ho visto in questi giorni sondaggi online in cui favore a società, tecnico e Rosa sono in aumento. Andiamo a sentire l'ultimo vocale.
1: Buon pomeriggio Paolo, Roberto da Empoli. Ma senti Paolo, io più che altro sono curioso per come si comporterà contro una squadra che è più forte, insomma, di quelle che si sono incontrate. E spero di fare una grande partita, però è anche vero, come ha detto Simone, il tuo ospite, l'attaccante tipo Sorloth non ce l'abbiamo, perché questo più che un 9 sembra più un 9 e mezzo, da come l'ho visto io, e tutto lì, ecco, diciamo, prevale la curiosità. Sono ottimista ma parecchio su chi va là. Ciao.
0: Perfetta definizione, anch'io sono molto curioso. Io la dico qui, no, è un tema, lo dico prima così poi lo affrontiamo la prossima settimana. Io che Colomani non sia un attaccante da 15-20 gol in stagione, non lo escludo. Ne ha fatti 10 in metà stagione con noi. Mi auguro che anche sulla sveglia che gli ha dato Spalletti e sull'inserimento di Walter Made lui possa crescere e essere moneta sonante per i nostri gol. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo martedì, linea adesso a Frank Leonetti e grazie Manuel. Ciao a tutti!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
5: Sono le 16:02.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei 3. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
6: E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le 2 vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
7: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:05 50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
6: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
7: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo, e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
6: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, capo 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: Popolo bianconero, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti in diretta, saluto Manuel con tanto di coffee e con la... Ah, è già finito? Ah, io sentivo l'odore di caffè. Vabbè, mi freghi ogni volta. La cosa importante è che Manuel stia pensando a un'altra porzione di vacanze. Questa è una cosa bellissima. Allora, partiamo subito, perché oggi è giovedì 3 settembre e, ai noi, il 3 settembre dell'89 periva in un tragico incidente stradale l'immenso, incommensurabile Gaetano Scirea. Io credo che sia un dovere ricordarlo ogni volta. Oltre ad essere stato un campione straordinario, era un uomo di uno spessore umano incomparabile. Quindi, ovviamente, un abbraccio a Mariella, eccolo qui il ricordo di Gaetano Scirea da parte della Juventus, e quindi lo ricordiamo tutti noi. Qualcuno mi ha scritto: sarebbe sicuramente rimasto alla Juve, avrebbe fatto una grande carriera, non possiamo saperlo, ma Gaetano è un cuore bianconero, rimarrà sempre ovviamente nella memoria e nella passionalità di tutti i tifosi Juve. Poi ci sono parecchie notizie, perché insomma ieri è uscita la lista UEFA. Chi pensava a un Cabal out? Cabal, cioè, è out perché ha un problema alla coscia sinistra, insomma è di basso livello, quindi speriamo possa recuperare presto. E invece Cabal è nella lista UEFA, grazie a Manuel. Questo è il bollettino medico, le condizioni di Thuram e Cabal questa mattina. Kefren Thuram è stato operato, tra l'altro insomma nella stessa clinica dove è stato, ahi noi, purtroppo operato anche Yıldız. Kefren lo rivedremo nell'anno nuovo, quindi l'appuntamento è per il 2027. Invece Cabal insomma ha avuto questa lesione alla coscia sinistra, speriamo anche lui, almeno a livello numerico, di poterlo riavere presto. Liste UEFA, Cabal e Gatti, che anche ieri è stato così al centro di vicende di mercato, no? Ci sono mercati che chiudono dopo, quindi entrambi sono inseriti in lista UEFA. E invece fuori ne rimangono ben 5: Zegrova, appunto Thuram. Ringrazio Manuel intanto che sta mettendo in sovraimpressione la lista UEFA della nostra Juventus, quindi Zegrova, Thuram fuori, Rugani, Milik e Decator, quindi la Juve ne lascia fuori ben 5. Al netto di tutto c'è una partita molto importante a cui pensare, perché insomma c'è Juventus-Milan domenica, e quindi proiettiamoci ovviamente già in quest'ottica. Hanno fatto rumore le parole di Antonio Giraudo, uscite questa mattina su una bellissima intervista chiacchierata con la stampa. Ne parleremo nella seconda parte quando arriverà Nicola Penta. Io ho avuto anticipazione di quello che avrebbe detto, e diciamo che Antonio Giraudo dopo 20 anni insomma è tornato a parlare, ha tirato delle sassate in piccionaia non male, salvo poi ovviamente ricordare che cosa è stato Calciopoli. Io continuo a dirlo, la più grossa porcata partorita del calcio italiano, che ha affossato il calcio italiano stesso. Poi Antonio Giraudo ovviamente parlava del fatto che insomma nessun risultato, nessun campionato è stato alterato, è stata una situazione creata ovviamente per distruggere la Juve, ma questo insomma noi lo diciamo, io personalmente ne parlo veramente da tanto tanto tempo. Parto subito da alcuni messaggi Twitch. Joshua Forita: io non capisco questo negativismo, tra l'altro riversato su tutti tranne i nuovi, tolto Colo e ovviamente Spalletti. Io personalmente non sono negativo, io credo che la Juve abbia fatto un buon mercato da 7,5. È chiaro che poi adesso starà agli interpreti sul campo riuscire a dare delle risposte. Nicola 15 Opo: secondo te quale sarà la formazione contro il Milan? Bravo, e mi dai un bello spunto, perché è proprio ciò che volevo chiedere a tutti voi. Mancano ancora 3 giorni, ma a parere vostro quali sono gli uomini da impiegare fin dal primo minuto? Capiremo anche lì. Oggi la Juve riposa, riprenderà la preparazione domani, quindi capiremo le condizioni di Weston McKennie. Però a Nico Gonzalez, come abbiamo visto contro il Parma, è difficile rinunciare. Quindi pensate, mettiamolo così, la vostra formazione, ma soprattutto pensate che Nico Gonzalez sarà titolare dal primo minuto? Io credo che abbia delle buone opportunità. Poi sulla sinistra leggevo delle critiche a Çelik, però Cambiaso intanto dobbiamo vedere se recupera, e se non dovesse recuperare con Cabal fuori, Çelik non è una scelta obbligata di più, quindi mi pare abbastanza evidente che Çelik, a meno di spallettate, chiamiamole così, possa essere in campo. Allora abbiamo... E lui è tornato dopo un po' di tempo, io sono molto... È ancora in vacanza, glielo chiediamo. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a tutti.
10: Senti cosa ci dice Manuel alla regia, sì. Ma sei ancora in vacanza?
11: ma ormai io sono pensionato, perciò sono sempre in vacanza.
10: Quindi fondamentalmente la tua vita è una vacanza, caro Armando.
11: Non tanto, perché qualche complicazione
10: quelle ci sono.
11: Mi lamento, va bene, molto bene.
10: Senti, molto felice.
11: Mi lamento per la nostra amata Juve.
10: Ma io allora arrivo subito qui, perché intanto siamo molto felici personalmente, ma Manuel, ma tutti, di riaverti qui al tuo posto. Allora dimmi subito perché ti lamenti della tua bene amata Juve. Cosa non ti è piaciuto del mercato? Forza, via.
11: Ma il fatto è che francamente a Radio Bianconera bisogna sempre dire le cose reali. Vere.
10: Assolutamente sì, qui esatto. Noi diciamo tutto.
11: Allora, il mio timore è che ci sia quantità ma non qualità. Questo lo vedremo. Spero di sbagliarmi, anzi ne sono sicuro, perché i dirigenti certamente avranno comperato questo lotto di calciatori, perché sono veramente tanti.
10: Sono 9 entrate e 8 uscite.
11: Si saranno confrontati col mister, speriamo, ma io sono sicuro di questo.
10: Sì, assolutamente sì.
11: È complicato però, perché mettere insieme il tutto... E poi non lo so, sono anche perplesso, perché adesso parliamoci chiaro, non ogni anno gli incidenti arrivano presto, subito. C'è questo anche ragazzo arrivato dal Genoa, io sono sbalordito.
10: Non l'abbiamo ancora visto in campo e ha già accumulato.
11: Mi sembrano cose veramente strane, come tutti i nostri radioascoltatori e te e tutti. Sappiamo benissimo che ogni atleta ha la sua scheda, il suo programma.
10: Certo.
11: Ma caspita, com'è possibile? Se c'è qualche problematica, esce fuori, gli riduci i piani poi di lavoro, no? Non capisco, ha avuto una ricaduta, ha dell'incredibile. Ma dimmi se dico una cosa errata, però si parla di un mese e mezzo, forse bloccato.
10: Sì. Ecator si è già fatto un mese in infermeria e ne farà un altro e mezzo.
11: Io rimango sbalordito veramente, non. E poi mi sembra anche Cabala adesso che abbia delle problematiche.
10: Purtroppo è così, nel senso che anche lui si è fermato. Io ieri parlavo in vista delle uscite delle liste UEFA, molti pensavamo che Cabala venisse giubilato, no? Per le questioni di mercato, non ha voluto partire, o comunque non è riuscito a partire, mettiamola così. E invece ha risolto il tutto.
11: È meno male che abbiamo oramai una rosa vasta, e vediamo.
10: Però sai, a sinistra con Cambiaso in dubbio per la distorsione rimediata contro il Parma, e con sicuramente Cabal fuori, hai Çelik che deve giocare lì, punto. Non hai alternative in questo momento. La realtà è questa.
11: Giocheranno così, poi io sono molto poi fatalista, probabilmente qualcuno si adatterà, anche professionisti, uno può giocare meglio a destra, l'altro a sinistra, però non è che non possono poi giocare in un altro
10: ruolo. L'importante
11: è il sacrificio e cercare di far vedere qualcosa. E vorrei solo tanto veramente vederlo da questo ragazzo, da Alebegovic, perché io ci tengo tanto, e vorrei vederlo più tranquillo, più sereno.
10: Sai,
11: l'ho visto molto bloccato nella sua prima uscita.
10: Anche un po', allora, bloccato e un po' frenetico, ma questo è un classico, no? Perché
11: forse anche l'emozione.
10: Sei giovanissimo, la prima all'Allianz Stadium con quella maglia pesante, vuoi dimostrare tantissimo subito. E quindi insomma, poi la Juve non ha proprio un gioco luminosissimo, e quindi magari fatichi un pochino in più a entrare nei meccanismi, però abbiamo visto un Nico Gonzalez pazzesco, Armando.
11: Meno male.
10: Finalmente.
11: Era ora.
10: Finalmente, ecco, ti faccio questa domanda, a prescindere dalla formazione che vedremo contro il Milan, partita importantissima, mi pare che non ci sia neanche bisogno di presentarla. Pensi che Nico Gonzalez, visto l'exploit messo in campo contro il Parma, possa partire da titolare, visto che insomma nel lotto dei trequartisti la Juve è nutrita, un gruppo folto, però un Nico in forma così è meglio magari metterlo in campo subito?
11: Ma lì dovrà vedere Spalletti, io credo che lo possa mettere a partita in corso, probabilmente dandogli forse un minutaggio superiore, tipo diciamo un tempo. Non lo so, quasi quasi giocarsi subito la carta Gonzalez subito potrebbe anche essere un rischio.
10: Quindi...
11: io aspetto, perché mi sembra, l'ho visto in forma, determinato, e
10: voglioso.
11: Mi sembra uno di quei calciatori che entrano e possono spaccare, come si dice in gergo,
10: la partita. Certo.
11: Esatto, invece partendo dall'inizio poi non va bene qualcosa subito, ci si perde un attimo, è difficile poi da recuperare. Invece con la volontà di fare potrebbe entrare e spaccare il match.
10: Attacco. È arrivato Woltemade, a centrocampo è arrivato Pape Sarr, gli ultimi giorni di mercato. La Juventus ha fatto 9 entrate, 10 se si calcola il riscatto di Bogà, però sono 9 operazioni in entrata, 8 in uscita. Mi dici qual è la cosa che ti è piaciuta di più del mercato e quella che invece secondo me si poteva fare meglio o non si è fatta?
11: Ma sono 3 le cose che mi sono piaciute, anzi 4 addirittura.
10: Ah, però andiamo quindi, oltre il podio.
11: Alibegovic, Woltemade,
10: sì,
11: e Vicario. Vicario perché soprattutto lui voleva la Juventus, lui ci tiene, sì, il juventino dentro, e questo ci sta anche bene, perché vuol dire che ci tiene, ma lui voleva la Juventus. Questo è determinante. Però andiamo anche con i piedi di piombo, non diciamo le solite frasi fatte, abbiamo trovato il portiere qua, là.
10: Aspettiamo,
11: calmi,
10: aspettiamo.
11: Lasciamolo tranquillo, certo, anche. E, in effetti i dirigenti hanno fatto 2 o 3 colpi di mercato veramente notevoli. Poi le cessioni non sono state da poco, vediamo, però gli infortuni sono preoccupanti, perché non si riesce a capire quando finirà tutto questo stillicidio veramente.
10: Tra l'altro già 2 operazioni, no? Ildiz stamattina si è operato Thuram, Ildiz dovremmo rivederlo a novembre, presumibilmente dicembre, invece perché Fren Thuram, che è una pedina importante della mediana Juve, si parla ovviamente di inizio 2027, in questo momento a centrocampo non voglio dire che sei un po' corto, ma siamo lì, perché hai 2 che giocano, Locatelli e Douglas Luiz, poi hai, speriamo, un redivivo con Miners, in dubbio per esempio contro il Milan McKennie, e poi hai Pape Sarr che è appena arrivato, quindi sei veramente con gli uomini contati in questo momento, Armando.
11: Sì, però comunque c'è un parco anche, chiamiamole riserve, ma un parco della rosa notevole, qualcuno poi c'è voglia chiaramente di fare in tutte poi le società inizio stagione, veramente l'impegno è notevole, c'è proprio voglia di far vedere anche all'allenatore che ci sono, io sono convinto che faranno una bellissima partita col Milan.
10: Quindi ti sento positivo, Armando.
11: Sì, no, ma non vedo,
10: la sensazione è positiva, ma secondo me è giusto.
11: La Juventus deve entrare in campo, rispetto sempre, paura mai. Poi siamo la Juventus, è inutile, noi siamo la Juventus, rappresentiamo uno dei club più importanti del mondo,
10: certo,
11: non solamente in Italia, e andiamo fieri poi di questo, è inutile poi negare l'evidenza, non è che abbiamo una storia alle spalle, siamo la storia.
10: Mi piace molto. Da Twitch saluto Angela Juve, che è una fedelissima, ti ringrazio come sempre per i complimenti. Poi Carparex, speriamo in Woltemade. Ti piace Woltemade, Armando?
11: Mi piace l'approccio, mi piace perché è molto alto, perché ho fiducia,
10: ha dei buoni piedi,
11: che
10: ha
11: gioca
10: dei buoni
11: molto
10: piedi,
11: bene in pratica con i piedi,
10: esatto,
11: non lo so, ho un pochino timore a dirlo, non vorrei poi essere smentito, mi dà l'impressione che sia una piacevole sorpresa. Attenzione.
12: Perché mi piace.
11: Non lo so.
12: No, no, ma a me piace. Tanto
11: l'idea che sia uno di quei calciatori che ce l'hai dietro, te lo trovi davanti, i difensori avversari lo guardano e già lui è dentro in area. A me dà quell'impressione, molto bravo con i piedi, nonostante l'altezza veramente notevole.
12: Massimiliano da Bruino dice: Franco, oggi si parla della possibile cessione di Zegrova, eventualmente di Gatti, ma non sento parlare della volontà di cercare un vero 9 a gennaio. Non vorrei che si stia diventando troppo frettolosi nelle cessioni per poi pentirci. Però, insomma, vero 9, cioè Woltemade, che cos'è secondo te, Armando?
11: Secondo me è un 9 arretrato.
12: È un 9 anomalo, ma è comunque un centravanti.
11: Anche se la coppia, quando c'è un calciatore molto alto, come tu ben sai e tutti sanno, la coppia è l'alto e l'altro più piccolino, sarebbe la coppia
12: che gli gira attorno.
11: Eccezionale.
12: Certo.
11: E noi invece ne abbiamo due in pratica che sono alti davanti. Non faccio l'allenatore, ci penserà mister Spalletti.
12: Giustamente.
11: Abbiamo fiducia, la società gli ha dato una super fiducia nonostante tutto.
12: Certo.
11: Le soluzioni le deve poi trovare lui.
12: Allora,
11: anche se mi dispiace anche tante cose, vedere quel gol di Licina con la Cremonese, mamma mia ragazzi,
12: ha fatto un gran gol, Licina è un giocatore estremamente talentuoso,
11: ma anche da Fara mi sembra che abbia fatto due o tre interventi
12: molto buoni, molto buoni, solo che da Fara insomma non rientra più nei nostri canoni perché è stato ceduto.
11: È stato
12: Mago Lillo dalla Germania ci dice: le chiedo, immaginavamo Cobb Miners con le valigie in mano, anzi lo sognavamo, la maggior parte delle volte però i sogni non si avverano, speriamo che quest'anno si riprenda, anche perché in generale sembra un professionista serio, ma probabilmente non ha retto la pressione. Io direi che uno dei diktat, e lo ha fatto intendere, anzi lo ha detto ieri Carnevali a latere di una manifestazione, è certo che Spalletti deve andare a recuperare Turncoat Miners, è un patrimonio della società. Quando tu 2 anni fa paghi un giocatore quasi 60 milioni e lo hai ancora in rosa, certo starà a Spalletti e rivitalizzarlo, a maggior ragione perché in questo momento hai un centrocampo che ha perso i pezzi e hai fatto solamente un acquisto in mediana. Poi se vuoi calcolare un nuovo acquisto, Douglas Luiz
11: ha cercato di recuperarlo, come ben ricordiamo, facendo giocare diciamo sulla fascia, però
12: nella difesa 3,
11: dopo qualche ottima direi partita si è un pochino perso. Deve avere fiducia, però io credo che sia uno di quei calciatori che non trascina ma deve essere trascinato in campo.
12: Probabile.
11: E questo è veramente un problema, perché secondo me è il problema del centrocampo della Juventus, non essendoci nessuno che diciamo che comanda, che incita, che tira, come si dice in gergo il gruppo, è complicato.
12: Come vedi?
11: Ci vorrebbe qualcuno che avesse veramente personalità e che desse la sveglia lì in mezzo, e secondo me non c'è, e vedremo se esce poi fuori qualcuno. Speriamo bene.
12: Un Pirlo, un Vidal, un Marchisio. Magari. Senti Armando, facciamo così, abbiamo parecchi vocali, ne ascoltiamo uno, lo commentiamo assieme, ma poi voglio chiederti una cosa su Douglas Luiz, perché c'è molta curiosità sul brasiliano, ma ascoltiamo il vocale, via.
13: Sì, saluto da Los Angeles, Stefano qua.
12: Ciao Stefano.
13: Vi saluta.
12: Sì.
13: Niente, io ho un messaggio un po' più controverso, a me è piaciuto tanto il mercato, però... noi critichiamo tanto i giocatori che vogliono rimanere, non se ne vogliono andare, eccetera, eccetera, giustissimo. Però io adesso spezzo una lancia in favore di Zaglova.
12: Sì.
13: Anche se tecnicamente non discuto il fatto che Nico sia migliore, che sia rimasto. Detto ciò, noi per tutta l'estate abbiamo usato Zaglova titolare, non doveva andare via, doveva rimanere, era parte del progetto, Nico deve andare via per fare i soldi. Poi all'ultimo momento non si riesce a vendere Nico, perché non siamo riusciti a venderlo, fa una bella partita e Zegrova diventa uno zerbino da buttare via.
12: No, questo no.
13: Allora, quando noi critichiamo i giocatori perché vogliono rimanere, va tutto bene, e i giocatori sono attaccati ai soldi, bla bla bla, eccetera, eccetera. Però quando noi trattiamo i giocatori come abbiamo trattato Zegrova, non si dice niente. Per me, trattato malissimo e non va bene così. Cosa ne pensate?
12: Guarda, ti faccio rispondere da Ermanno, il nostro amico sia in LA, ci vediamo a Los Angeles magari, potessi tornare presto, a questa idea su Zegrova. Tu che cosa pensi al riguardo?
11: Io direi che ha ragione, però c'è anche da sottolineare questo, sono calciatori notevoli, di personalità, dovrebbero tirarla fuori questa personalità. Noi diciamo, mi ci metto di mezzo anch'io, li critichiamo, ma li critichiamo proprio per questo, perché caspita, siete stati pagati anche una camionata di euro
12: e vogliamo vedere i risultati,
11: vedere in effetti qualcosa,
12: certo.
11: date della personalità al gruppo, è questo che io vorrei vedere. Ad esempio, l'approccio di Boga alla Juventus è stato fantastico.
12: Sì,
11: io
12: sì.
11: Vorrei vedere anche negli altri questo tipo di approccio. Non so se mi sono spiegato bene.
12: No, ma è chiarissimo. L'amico parlava di Zegrova. Io ricordo che l'anno scorso, comunque, Spalletti lo disse: bravissimo nell'uno contro uno, nasconde la palla in fase offensiva, grandissimo giocatore, ma in una squadra come la Juve serve anche la fase difensiva e lui non la fa. E quindi la realtà è questa, che in questo momento Nico Gonzalez, che è rimasto, abbia superato ampiamente Zegrova, credo di dirlo senza fare una scoperta epocale. Poi Nicola 15 Opo va sulla formazione di domenica contro il Milan e dice: Vicario in porta, difesa 4 con Celik, Lukumi, Bremer e Kalulu, centrocampo a 2 ovviamente Douglas Luiz, Locatelli, sulla tre quarti lui mette Alai Begovic, Nico Gonzalez e con Seisao dietro Colomoni. Secondo te è una formazione fattibile?
11: Ma ci può stare, ci può stare, sì.
12: Io non credo a Alai Begovic dall'inizio, credo più a Boga, personalmente, un po' come ha fatto con il, sì, con il Parma, ma credo che poi, a parte questa inversione, potrebbe essere assolutamente la formazione da mettere in campo per fronteggiare il Milan. Voglio concludere con te, perché tu insomma sei uno storico collaboratore del J Museum, oggi è il 3 settembre, e il 3 settembre dell'89 periva un uomo fantastico, un campione incredibile come Gaetano Scirea. Voglio lasciarti un minuto per un ricordo, a te.
11: Sì, il mio ricordo è particolare perché io ebbi la fortuna di vederlo all'esordio nella Juventus, in campionato a Varese, se non ricordo male, finì 0-0. E voglio anche ricordare questo, che confermato poi anche da lui e da qualche giornalista ad altissimo livello come era Salvatore Lopresti,
12: certo,
11: che Gaetano Scirea fece il salto di qualità ai mondiali del 1978, dove in effetti fece un salto di qualità incredibile, diventando veramente grande e grandissimo Gaetano. Da lì non ce ne ebbe proprio più per nessuno, perché comandava lui proprio la difesa. È chiaro che ci sono voluti qualche stagione, perché ricordiamolo, arrivò giovanissimo,
12: sì, sì,
11: in Juventus,
12: altro che.
11: Ma i mondiali del 78 fu veramente un cambiamento radicale.
12: Ed era
11: ancora un minutino, no?
12: 30 secondi però di
11: 30
12: corsa.
11: Secondi, volevo ricordare solamente una balla incredibile dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti,
12: sì,
11: che dice che non fece arrivare alla Juventus il mitico Gigi Riva, acquistando di fatto il Cagliari con l'azienda di famiglia loro,
12: la Saras,
11: nel 1967. No, forse c'è qualche errore, già che nel 67, allora vuol dire che la società Inter aveva comunque due squadre in Serie A, il Cagliari e l'Inter. Vabbè, questa è già una complicazione.
12: No, non si
11: poi
12: può
11: la
12: fare.
11: Juventus andò vicinissimo a Gigi Riva nel lontano 1973, quando ci fu questa trattativa incredibile che doveva portare il giovanissimo Bettega, Cucurento, Gentile e Musiello a Cagliari
12: per Gigi
11: Riva, 400 milioni. si è sbagliato di qualche anno, ma va benissimo così, però non bisognerebbe confondersi.
12: Più che altro togliete il microfono a certe persone, perché ragazzi, io credo che quando il tempo passa bisognerebbe limitare le interviste, ma questa è una mia idea.
11: Facendo così era stata bloccata la Juventus, è un fatto abbastanza clamoroso, perché fu Gigi Riva che non andò alla Juventus, ma non andò neanche all'Inter e neanche al Milan. Disse no, resta Cagliari, punto e stop.
12: Scelta di vita, quindi Moratti. Moratti parli di altre cose. Ermano Vittorio, grazie come sempre, alla prossima settimana.
11: Saluto a tutti.
12: Un abbraccio, ciao, grazie. Siamo in ritardissimo, subito in break. Rimanete lì.
14: Ieri e oggi.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirà dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo. Se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario, ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
15: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Ieri e oggi,

0: Dice Franco, oggi un pensiero, una preghiera per un grande, grandissimo uomo dentro e fuori del campo, Gaetano Scirea, unico per sempre nel cuore. Un abbraccio alla signora Mariella. E poi due opinioni contrapposte, ma ci mancherebbe altro. Tiziano di Milano dice: Nico è più bravo a partita in corso, secondo me partirà dalla panchina. Paolo invece dice: Nico penso sarà titolare, il punto è in quale posizione lo vedremo. Poi da Twitch Nicola 15 Opo: io spero che Sar rubi il posto a Locatelli. Abbiamo un po' di vocali e li ascoltiamo, via.
1: Franco,
0: ciao Emilio.
1: Io penso che sia un mercato da 7.
0: Io do 7 e mezzo.
1: Nico Gonzalez potrebbe essere un nuovo acquisto.
0: Sì.
1: Douglas Luiz potrebbe essere un nuovo acquisto. E poi speriamo in bene. Colomani con l'attaccante Wolf. Con questo Sar, speriamo che la Juve possa fare passi da gigante. Io sarei contento se facciamo la coppiata vincendo l'Europa League e vincendo lo scudetto. Tentiamoci, proviamoci. D'altronde, scusa, gli altri sono tutti favoriti. Noi dobbiamo essere i soliti rincoglioniti. No. Cerchiamo di farci largo.
0: Dai.
1: Ciao Franco, ciao in regia.
0: Ma non è una questione di essere rincoglioniti, è che insomma in questi anni, anno zero, anno di ricostruzione eccetera eccetera, speriamo che con questo mercato la Juve possa diventare competitiva. Nicola Penta, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: A te Franco, un saluto carissimo ai nostri amici juventini.
0: Grazie Nicola. Partiamo subito dal mercato, no? Abbiamo parlato per tutta l'estate, abbiamo fatto nomi, serve qualità, serve ovviamente implementare anche a livello numerico, servono giocatori da Juve, leadership che sappiano sopportare il peso della maglia. Il tuo giudizio su questo mercato, se vuoi un voto, e secondo te la Juve si è rinforzata?
2: Ma guarda, il mio giudizio potrebbe essere quello di tanti juventini che ho incontrato per strada anche stamattina e che ho sentito telefonicamente o per messaggio, e sono tutti arrabbiati perché il mercato si riferisce a calciatori di seconda fascia. Cioè i calciatori di prima fascia non vengono più acquistati. Prendiamo calciatori che hanno fallito tra virgolette nelle ultime annate, vedi Colomani 30 partite un gol, e adesso questo tedesco di 22 di
0: Voltemade,
2: 24 anni, che viene presentato, e qui un po' mi sono vergognato perché ho visto la prima pagina con caratteri cubitali come se fosse Van Basten, in realtà mi sembrava Schachner, non so se te lo ricordi.
0: È altro che, certo.
2: Assomiglia un po' come viso, però Schachner era velocissimo.
0: Fece tantissimi gol a Cesena, tu l'hai visto da vicino.
2: E anche al Torino.
0: E anche al Torino,
2: anche
0: sì. Walter Schachner, certo.
2: E poi, non me ne voglia il ragazzo, ma presentarsi come nuovo Ibra, ecco, mi sembra un po' azzardato.
0: Sì.
2: Però, ecco, non andiamo troppo avanti, io non voglio assolutamente demoralizzare di più i nostri amici juventini che sono già in sofferenza, quindi resta da capire effettivamente quanto di questo mercato è stato determinato dall'allenatore, perché come tu sai e come hai sempre sentito dalle mie labbra,
0: certo,
2: io ritengo l'allenatore il primo a condividere quelle che sono le scelte della società, nel caso specifico del direttore sportivo.
0: Chiaro.
2: Per cui quando sento mister Spalletti che dice di Colomani dopo una prestazione insufficiente, che era fermo da 2 anni e si capiva bene il motivo, ecco lì non ho capito io il motivo per il quale lui ha detto questa cosa. Quindi oggi mi sembra che questo mercato abbia determinato anche dei ruoli specifici per alcuni calciatori che saranno in formazione e altri non ci saranno, perché ci dovrà spiegare il mister chi giocherà titolare davanti, perché è evidente che non si può giocare in 12, qualcuno uscirà, quindi siamo in attesa di capire esattamente se McKennie farà panchina, per fare spazio a Colomoni più arretrato, perché comunque il ruolo di Colomoni è quello, con la punta davanti di sfondamento, calcolando sempre le due ali, perché comunque
0: certo,
2: le due ali, a prescindere dalla presenza di Yıldız, ma sarà comunque sempre sostituito da chi è in quel ruolo, quindi oggi Boga
0: e con Seysal,
2: prossimamente con Seysal dall'altra parte,
0: certo,
2: e probabilmente anche il ragazzo bosniaco. Quindi queste sono le riflessioni.
0: Il voto me lo dai?
2: Ma il voto, guarda, ti avrei dato 8 se fosse arrivato Tagliafico e Kessi. Non sono arrivati nessuno dei due, per cui io do un 6 meno.
0: Ah, addirittura. Ah, no, sì. io avrei dato 8 con l'uscita di Cabal e Tagliafico. Ho dato 7,5 perché secondo me la Juve finalmente dopo anni è riuscita a creare concorrenza interna, no? L'abbiamo visto con Çelik nelle prime due partite, che mette pressione a Cambiaso, là davanti hai delle scelte, sugli esterni hai delle scelte, nel sottopunta, chiamiamolo così, hai delle scelte. Forse l'unico ambito un pochino scoperto, ai noi, per l'operazione di Thuram, perché insomma manca qualcosa sulla mediana, ma questo lo diciamo da anni. Quindi io ho un voto più positivo. Nico Gonzalez, quanto ti ha sorpreso, e soprattutto dove lo metti nello scacchiere di Spalletti?
2: Ecco, questa è un'altra bella domanda. Beh, Nico Gonzalez è l'unico calciatore probabilmente di prima fascia in questo momento, oltre con Seysal, perché l'ha dimostrato anche i mondiali, un calciatore che spacca la partita,
0: certo.
2: Per cui anche questo, se gioca Nico Gonzalez, cioè qualcuno dovrà star fuori.
0: Ah,
2: è evidente che, la posizione di Nico Gonzalez dell'ultima partita mi fa pensare a Colomoni fuori, perché giocherebbe dietro da trequartista, dietro la prima punta, a meno che non giochi Colomoni
0: davanti e magari Nico dietro, certo.
2: Esatto, questa è la posizione più logica oggi, visto l'ultima sua apparizione positiva, diciamo positiva. E che ti devo dire? Purtroppo la realtà è questa, i giocatori sono questi, speriamo di migliorare la posizione dell'anno scorso. Questa è la mia risposta a chi mi chiede cosa penso di questa Juve: migliorare la posizione dell'anno scorso, che vorrebbe dire il quarto posto e vorrebbe dire Champions, anche se la lotta sarà agguerritissima. Perché guarda che ho riflettuto con un signore di cui parleremo dopo,
0: sì,
2: probabilmente.
0: Sì, sì, ne parliamo, certo.
2: Sulla prima uscita del Como a Udine, dove Fabregas, che non è uno stupido, alla fine della partita ha detto che a Udine in pochi faranno punti, no?
0: Mm-hmm.
2: E quindi mi sono andato a rivedere un po' l'Udinese. E ti dico che l'Udinese è una squadra che fa paura oggi.
0: Io l'ho indicata come una delle sorprese.
2: Hai capito?
0: Sì.
2: Hai fatto bene, perché Fabregas non l'ha detto così, per dire, ecco perché io vado a cercare, no, queste dichiarazioni,
0: certo,
2: che sono importanti. L'ha detto perché in effetti l'Udinese sarà, e l'abbiamo visto poi insomma anche la domenica dopo e anche l'altra sera, o ieri sera, adesso io non l'ho vista, però ho letto il risultato. Quindi è evidente che ci saranno delle sorprese, ci saranno delle squadre che non avranno più le chance che hanno avuto negli ultimi anni, vuoi per le vendite,
0: dicasi
2: Bologna, no?
0: Certo.
2: Bologna, che
0: certo,
2: è una squadra che poteva lottare per la Champions, oggi con
0: Rowe fuori, Freuler a fine corsa, è arrivato,
2: sì,
0: Piccoli, probabilmente le sostituzioni del Bologna non sono così eccellenti, o almeno pari alle uscite perpetrate, no?
2: Beh, tornerà a giocare per quelli che sono i suoi obiettivi storici,
0: certo,
2: che se il Bologna arriva ottavo ha fatto un gran campionato,
0: certo,
2: arriva settimo ha fatto un grandissimo campionato, se arrivasse sesto sarebbe un campionato eccezionale. Quindi diciamo che si ritorna alla normalità per certe squadre, però vengono fuori le nuove, che appunto una di quelle appunto è l'Udinese, che darà molto ma molto fastidio.
0: E vedremo ovviamente cosa accadrà. Voglio fare ancora una riflessione sulle liste UEFA e poi gli ultimi 10 minuti parliamo ovviamente del dottor Antonio Giraudo, che dopo 20 anni ha parlato e insomma credo tu abbia molto molto da dire. Lista UEFA, tutti ci aspettavamo un Cabal fuori, a parte che si è fermato perché purtroppo ha avuto un infortunio alla coscia sinistra, però sia Gatti e sia Cabal sono in lista. Invece fuori ci sono Zegrova, ovviamente Thuram che rivedremo nel 2027, e poi Rugani, Milik e Ekator. Che cosa ti stimola come riflessione a leggere questa lista?
2: Ma che sicuramente Zegrova andrà sul mercato a gennaio, probabilmente.
0: Se non già adesso, perché ci sono mercati ancora
2: adesso,
0: aperti.
2: Esatto. Che ci sono su Milik, probabilmente perché non hanno i medici, avranno scongiurato dicendo non azzardiamo perché fisicamente non dà tutte quelle
0: garanzie, purtroppo.
2: Esatto.
0: Purtroppo
2: sì, Gatti sicuramente oggi è comunque un calciatore che Spalletti l'ha sempre stimato, per cui evidente.
0: Non è però un protagonista in questo momento Federico
2: non
0: Gatti,
2: è un protagonista, però nella testa del mister sono sicuro che ci sia il recupero anche mentale di questo calciatore. Stessa cosa non si può dire per Rugani, che secondo me è a fine corsa e quindi dovrà cercarsi anche lui una sostituzione, altrimenti rischiamo di creare l'ennesimo caso di calciatori tipo Pinsoglio, che tu lo sai che io faccio.
0: sì, tu ne parli da sempre. Certo.
2: Per me è una cosa che non può andare avanti, perché insomma allargo i giovani, ecco, inseriamo un giocatore della primavera in porta, cioè facciamo crescere i portieri, inutile tenersi giocatori che comunque non giocano più e fanno solo parte dello spogliatoio.
0: E comunque pronti via, Viviano fa una parata fantastica contro il Parma, salva il risultato.
2: Diciamo che Vicario era quello lì quando se ne andò dall'Italia, no?
0: Sì, dall'Empoli, certo.
2: Me lo ricordo bene.
0: Altro
2: poi
0: che.
2: È evidente che ci sono le annate storte, come quella dell'anno scorso del Tottenham, ma anche quella dell'anno prima. Il Tottenham è entrato, ma adesso insomma mi dispiace anche per De Zerbi, anche se non lo conosco, però è sempre un allenatore italiano che non riesca a trovare la quadra.
0: Sì, perché è iniziato malissimo anche questa stagione, oggettivamente.
2: Ma ha speso centinaia di milioni, cioè, come vedi, delle volte queste cose no, devono far riflettere, perché vuol dire che non basta avere i soldi, perché bisogna saperli spendere.
0: Certo.
2: Ecco perché qualcuno di qualche tempo fa era il migliore, comunque tutta la società.
0: E allora andiamo direttamente su questo argomento, Nicola, perché insomma l'intervista alla stampa è oggi è un'intervista a 360 gradi, dove il dottor Giraudo parla di qualsiasi aspetto odierno del passato, da non delle sue verità, da delle verità assolute, perché la realtà è che lui dice che Calciopoli è stata creata da chi era stufo di vederci vincere e hanno affossato non solo la Juve ma tutto il calcio italiano. A te.
2: Beh, ha detto la verità.
0: Altro che.
2: È scritto nelle carte.
0: Certo.
2: Perché se alcuni giornalisti della Gazzetta dello Sport abbiano in qualche modo aiutato collaborando attivamente con la procura e con il comando dei carabinieri di Roma, questa la dice lunga, no?
0: Certo.
2: E quando io leggevo queste cose, insomma, avevo capito già leggendo della collaborazione di un quotidiano così importante che c'era
0: lo zampino di qualcuno di estremamente potente, mettiamola così.
2: Di qualcuno. Poi

0: è diventato poi bar sport, quindi quello che si diceva, che sentivi dire dai tifosi del Milan, dell'Inter, del Napoli, certo, della Roma, insomma di tutte le squadre, perché gli anti-juventini sono ovunque. Sono a Genova,
1: lo sappiamo,
0: sono a Bologna,
1: a Bologna, ma dappertutto,
0: sono tutti anti-juventini. Chiaramente il 50% dell'Italia è anti-juventino, il 50% è juventino. Quindi ci siamo ritrovati in quel periodo a dover combattere contro l'altra metà di italiani che tifavano contro la Juve, che tiravano fuori le solite storie dei bar.
1: Certo.
0: Arbitri comprati, sorteggio truccato. Tutto.
1: Ricordiamo
0: che...
1: nessun campionato alterato.
0: Nessun
1: poi
0: campionato alterato.
1: Giraudo insiste su questo aspetto, secondo me, in maniera giusta, ma poi non sono io a doverlo a te, che tu hai avuto un ruolo assolutamente molto certo. attivo. Insomma nei processi e nella difesa prima di alcuni e poi anche della Juventus, posso dirlo, lo dico io,
0: certo.
1: La Juventus
0: grazie.
1: Dovrebbe ringraziarti ancora oggi per quello che hai fatto.
0: Sei troppo gentile,
1: no, ma è la realtà, non perché siamo amici, ma è la realtà dei fatti. Mi è piaciuto il passaggio in cui Giraudo parla di Elkan, dei fatturati e della sua spendibilità e credibilità all'interno del mondo della finanza.
0: Ma io guarda, per quanto conosca benissimo il dottor Giraudo, ti posso garantire che lui è uno molto realista e guarda molto i fatti concreti, per cui l'esempio di Exor da 2 miliardi a 22 miliardi l'ha detto perché è la realtà dei
1: fatti. È un dato di fatto, è inoppugnabile.
0: Quindi se avesse fatto il contrario da 22 a 2 l'avrebbe detto, e avrebbe detto non va bene perché ha fatto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Quindi tutto, diciamo, quello che è stato detto in questa intervista, a parte alcune note dolenti dove magari...
1: Sottolineature, no? Però esatto. Non parlava da 20 anni, si è tolto parecchi sassoloni dalle scarpe.
0: La cosa che mi ha fatto pensare più di tutto, la prima è stata il rito abbreviato, quando lui cita il rito abbreviato, lui dice... Perché l'intervistatore, il vice direttore della stampa,
1: sì.
0: gli dice sì, però... siete andati in prescrizione, no? La prima battuta che gli fa, come
1: sì.
0: per dire, non siete stati assolti, anche se la prescrizione è una soluzione di fatto,
1: certo.
0: perché comunque lo Stato non è riuscito a dimostrare la colpevolezza nel termine previsto, per cui tu resti assolto,
1: esatto.
0: anche se poi vai in prescrizione con una condanna per le parti civili, eccetera. Ma cosa risponde giustamente il dottor Giraudo? Dice: ma io ho scelto il rito abbreviato proprio perché sulle carte non c'era nulla. E io sono arrivato in prescrizione non per mia volontà, perché ci hanno messo 6 anni, un rito
1: esatto.
0: abbreviato che ci mette 6 anni, ma che rito abbreviato è?
1: Dimostra,
0: ci hanno messo 6 anni.
1: Dimostra
0: perché,
1: che paese siamo.
0: Perché? Perché alla fine, per non assolvermi, che dovevano assolvermi, mi hanno portato in prescrizione. Questo è quello che ha detto chiaramente nell'intervista. È stata la prima cosa importante da chiarire, perché molti
1: esatto.
0: poi ci sono quelli ancora che pensano che il rito abbreviato sia il patteggiamento, che abbiamo detto 100.000 volte che non è il patteggiamento, è solo un rito che prevede il processo sugli atti, e quindi sugli atti Giraudo era convintissimo di essere assolto perché non c'era nulla, non
1: certo.
0: c'erano telefonate,
1: e
0: invece gliel'hanno portata lunga insieme all'ordinario in modo da arrivare in prescrizione in Cassazione.
1: Nicola, la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo è la giustizia sportiva italiana, anche questo è un fattore estremamente importante. Vorrei il tuo punto, il tuo sviluppo sulle parole del dottor Giraudo.
0: È abbastanza semplice, nel senso che il ricorso verteva appunto sulla impossibilità di difendersi nel processo sportivo, non sono garantiti i diritti e non sono stati garantiti i diritti alle difese nel processo sportivo, perché una radiazione è praticamente arrivata nel giro di 2 settimane, la proposta
1: sì.
0: di inibizione, poi
1: esatto.
0: si evidenzia che poi i vari ricorsi hanno confermato la radiazione del 2011, ma di fatto l'inibizione è partita dal giorno stesso, quindi diciamo che a luglio del 2006 Giraudo, sia Giraudo che tutti gli altri che sono stati inibiti, non potevano più lavorare.
1: Chiaro.
0: Questo è il concetto. Quindi cosa dice la CEDU, la Corte di Giustizia Europea? Dice

0: che questa cosa non si può fare, che non è ammessa in Europa.
1: Come è successo con ovviamente il verdetto su Andrea Agnelli e arriva bene, chiaramente.
0: Esattamente. Per cui le prossime mosse, lo dico io, non me l'ha detto sicuramente il dottor Giraudo, ma presumo che sarà così, saranno quelle di fare causa, chiaramente, a chi ha in qualche modo determinato questa inibizione che poi si è trasformata in radiazione, chiedendo i danni.
1: Giustizia sportiva e FIGC. Cioè, da lì non si scappa, Nicola.
0: Da lì non si scappa. Ma è evidente che chiederanno i danni, ma non solo lui, anche tutti gli altri, perché è evidente che quella sentenza è stata emessa per tutti, non solo per il caso specifico. Quindi la giustizia sportiva crollerà perché da quando poi ci sarà un giudice ordinario che emetterà la prima sentenza di annullamento di quello che è stato appunto il verdetto della sentenza che inibiva chiaramente con l'ergastolo sportivo,
1: certo,
0: i radiati, a quel punto la giustizia sportiva sarà riformata. Ecco, quindi dovremmo aspettare un attimino che avvenga tutto questo, dopodiché il primo passo sarà stato fatto. Io non vedo l'ora.
1: No, ma io non vedo ora da decenni, figurati. Nicola, siamo veramente al termine, ti chiedo un tuo pensiero telegrafico. Juve-Milan, sensazioni e come finisce?
0: Ma guarda, sono due squadre in costruzione, praticamente. E la Juventus è avvantaggiata perché ha un allenatore che è da più tempo lì, a differenza di
1: Amorim
0: del Milan, certo, del Milan, che invece hanno un allenatore nuovo. Io prevedo un risultato positivo per la Juventus, un pareggio potrebbe essere, però il mio uomo con Seisao potrebbe tirar fuori il coniglio dal cilindro e darci la vittoria.
1: E speriamo possa andare così. Nicola Penta, grazie come sempre, a giovedì prossimo.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli juventini. Ciao.
1: Ciao Nicola, qui termina ovviamente Ieri e Oggi, noi ci rivediamo martedì qui dalle 16 alle 17, rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Pier Vincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
3: Siamo alla cronaca. Finale Ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
4: E omicidio-suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
3: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
4: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie. 40 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
3: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Thuram, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: 2 colori, 2 voci, 2 in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Questo infuocato pomeriggio di settembre, che sembra agosto per via delle temperature, siamo arrivati a un momento cruciale. Perché? Allora, il mercato è finalmente giunto al termine. Dopo aver cercato e trovato le soluzioni migliori per migliorare la rosa, le partenze impossibili che poi sono diventate possibili, le querelle con i procuratori, adesso anche con gli ex giocatori, ne parliamo tra poco. Settimana nella quale quindi si è sedimentato un po' tutto. Dopo aver messo da parte intanto la prima grande delusione, cioè l'infortunio di Kenan Yıldız, che quindi bisognerà aspettare. Dopo aver messo da parte la delusione del mancato arrivo di Kessié, ma torniamo anche a questo argomento. Dopo aver avuto la paura e adesso la certezza che non ci sarà neanche Thuram, 4 mesi di stop per lui. Ieri alla serata di gala Carnevali è stato molto chiaro: siamo stati sfortunati, purtroppo si fermerà per più tempo rispetto a Yıldız. Ora, sull'essere stati sfortunati mi permetto di alzare una bandierina che io e l'ottimo Santarelli, che oggi e domani non c'è ma che riabbracceremo naturalmente a partire da colpo di tacco di domenica sera, partita fondamentale contro il Milan, poi vi spiego perché è fondamentale secondo me, ma lo sono tutte poi in linea di massima, ma questa è per un motivo particolare secondo me fondamentale. Chiaramente si arriva a poi tirare un po' le somme di quello che è questa settimana che ci sta portando verso campionato, coppa, con squadra fatta e lista liberata per quanto riguarda i giocatori che non potranno farne parte. Sono 5, come sapete bene, i giocatori che non sono stati iscritti alla lista di Europa League. E beffa delle beffe, prima sono stati fatti fuori i 5 e poi si è fatto male Cabal, che tanto già ci aveva impiccato il mercato, perché la Juventus voleva andare da Tagliafico, lo voleva tantissimo Spalletti, lo voleva tantissimo la Juventus, ma se non partiva Cabal non era possibile. Cabal rifiuta l'Atalanta, rifiuta la Roma e si fa male. Proprio è cominciata sotto una cattiva stella. Però intanto ci godiamo le cose anche belle di questa Juventus, cioè un ritrovato ed era insperato come soluzione Nico Gonzalez, un Douglas Luiz che sta provando a crescere, l'arrivo di Sar e Voltemad che adesso dobbiamo capire che tipo di impatto avranno, e sono arrivate anche le parole di Luciano Spalletti per questi due giocatori nell'esclusiva che ha fatto a Sport Mediaset, parlando di Sar come un giocatore che conosce ogni angolo del campo, di Voltemad che deve diventare bomber, e io ho grande fiducia che Spalletti possa lavorare sul tedesco e cercare di trasformarlo nella punta che di fatto la Juventus comunque non ha, perché è stato un mercato complicato, un mercato in cui sono arrivati i rinforzi, però lì davanti ancora abbiamo qualche perplessità e quindi bisogna sciogliere queste perplessità e lavorare al meglio. Adesso la parola passa, la palla passa letteralmente a Luciano Spalletti, che dovrà ottimizzare al massimo il lavoro fatto da Carnevali, Massara e Ottolini per rinforzare la squadra. Dicevamo delle parole di Carnevali che insomma ha detto: siamo stati sfortunati. In realtà la bandierina la tengo alzata, perché le condizioni di Thuram si sapeva che non erano al 100% già da un po', già da quando cominciava a saltare le partite. Allora, perché si è aspettato tanto? Domanda lecita. Qual è stata la strategia dello staff medico della Juventus su Thuram? Altra domanda lecita. 4 mesi di stop. Pensate che se si fosse fatto l'intervento magari, non dico a giugno, ma a luglio, già era luglio, agosto, settembre e ottobre l'avresti cominciato ad avere a disposizione. E invece si è tergiversato, invece si è atteso, lo si è portato addirittura, se non ricordo male, a Frosinone in panchina, ma non era nelle condizioni di passi indietro, come aveva raccontato Spalletti, che disse a ragion veduta, evidentemente, sono preoccupato. E poi la decisione ora, a settembre, con l'intervento di oggi, di operarlo. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, poi la riatletizzazione e tutto quanto il resto. Poi per carità si è andati ai ripari prendendo Sar, ma insomma Thuram e Yıldız erano due elementi fondamentali per la Juventus che vengono meno proprio pronti via all'inizio della stagione. Quindi sfortuna secondo me su Kenan Yıldız sicuramente. Su Thuram forse si è agito in maniera superficiale, mi permetto di dirlo, ci ascolteranno la continuazza, si arrabbieranno, però il mio pensiero è questo qua, ed è un pensiero che non dico soltanto adesso, ma che condivido insieme ad Alessandro e che abbiamo dato anche nelle scorse puntate, quando eravamo preoccupati e quando ci aveva anche il nostro direttore Antonio Paolino raccontato, guardate che questo rischia di operarsi in tempi non sospetti, è stato detto. E vabbè, comunque, insomma, questa è la situazione. Dopodiché, complimenti a Conceição, intanto, che ha vinto il premio per il miglior gol della passata stagione, quello contro la Roma. Purtroppo non è servito a farci andare in Champions League, anche se proprio quella gara con la Roma aveva acceso le speranze di una Juventus che con il gol di Gatti, ormai famoso, aveva cominciato una rincorsa, poi si era posta davanti a Roma e tutte quante le altre, poi ha sperperato i punti, e di qui le colpe, le responsabilità, sicuramente anche da parte di Spalletti, che dovrà far vedere qualcosa di importante. Spalletti che, lo vado a leggere, così mettiamo sul tavolo un po' quelli che sono stati poi fondamentalmente tutti gli aspetti fondamentali di questa giornata, perché affonda le radici anche nel passato e ci arriviamo. Dice: bisogna ripartire dal calcio giocato, dal carattere di squadra e dà una potenzialità che ti permetta di fare questo. Nelle ultime stagioni abbiamo perso un po' di terreno. Io riparto da queste parole che condivido di Luciano Spalletti, perché lui dice: intanto dal calcio giocato, quindi intanto la Juventus deve tornare ad avere un'identità calcistica chiara, che deve essere anche un'identità calcistica diversa, non come la si voleva rendere diversa con Thiago Motta e il Santone, o neanche con Tudor, e non può essere più nemmeno quella allegriana memoria, perché abbiamo visto che poi quella tipologia di calcio non funziona più, e questo dobbiamo ammetterlo anche noi che abbiamo a cuore sempre Max Allegri. Quindi identità di gioco, e quindi dal calcio giocato, carattere della squadra, che è un aspetto sul quale Spalletti è tornato molto nella passata stagione, no? Quando diceva: io sono tutti bravi ragazzi, c'è bisogno di gente di carattere, il famoso ghigno, perfetto. Quindi recuperiamo questo carattere, e sperando che magari il Lucumi di turno quel carattere in qualche modo te l'abbia portato, che i nuovi arrivati possano innestare qualcosa, che lo stesso Nico, che ora fa parte dei piani della Juventus, con il suo ghigno, con la sua garra, che tradotta in napoletano è cazzimba, lo possa portare e mettere a disposizione della squadra. I Grabara, che sono, tu dici, il secondo portiere, sì, però anche il secondo portiere è quello che ti trasmette qualcosa, lui è uno che magari trasmette qualcosa, la sicurezza che ti dà Vicario, eccetera, eccetera, eccetera. Speriamo che, insomma, questa cattiveria, questa personalità ci sia, perché il carattere della squadra, che ha menzionato Spalletti, è fondamentale e dà una potenzialità che ti permetta di fare questo. Ora, sulla potenzialità ci dobbiamo mettere a riflettere, cioè c'è questa potenzialità o manca nella Juventus? Cioè, ci sono adesso in questa rosa ristrutturata uomini che possono ridare la possibilità a Spalletti, scavando dentro, di tirar fuori queste caratteristiche? Qualità in campo, personalità, carattere, senso di squadra? Ci interrogheremo su questo. Torno indietro, rewind, come avevo detto prima, agenti e giocatori che si lamentano, quelli che rappresentano il passato. Allora, ora abbiamo parlato ieri di Atangana, George, vabbè, te ne dovevi fare una ragione, Carnevali ha rispedito ad Atangana, al mittente, quelle che sono state le accuse che poi sono arrivate, lui ha ribadito il concetto, noi dobbiamo cercare gente che ha voglia di Juve, che vuole stare alla Juve. Ora, per carità, tu dici, sì, vabbè, se poi mi dici vuoi venire a gratis, non ti ci vengo, ma non credo che la Juventus abbia offerto cose a gratis a che sì, piuttosto probabilmente il rappresentante del giocatore non aveva avuto il suo tornaconto, cosa che non aveva affrontato. Quindi anche io, ancora una volta ieri, Carnevali, tornando sulla questione relativa alle parole di Atangana, ha detto, noi abbiamo bisogno di gente che voglia la Juve. A me questo aspetto piace, soprattutto perché non è una cosa detta tanto per dire, ma perché credo che la stiano un po' cercando realmente nei giocatori, mettendoli alla prova. E quindi Atangana ha detto quello che ha detto, risposta a Carnevali. Mo sono arrivate le parole di quell'altro, Vlahovic, che dice: arrivavo da un anno difficile, ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Non perché magari non è che ti dava quella resa, no, perché non dava garanzie, ma perché è l'ultimo anno di contratto. Per carità, questo è uno degli aspetti, Dušan, era uno degli aspetti, però dovresti dire che eri all'ultimo anno di contratto perché per 2 anni hai rifiutato di rinnovare con la Juve, di rinnovare a cifre umane, di rinnovare a cifre che rispecchiassero il valore che hai dato e non hai dato in campo. Allora io mi arrabbio con questa gente qua, perché le verità devono essere raccontate tutte, che sennò qua vogliono far passare i dirigenti della Juve come scappati di casa, che hanno lasciato andare giocatori come Vlahovic, non hanno preso che sì perché a quello non c'erano i soldi, a quell'altro gli hanno detto no, ti mettiamo in punizione, e poi nessuno si prende le proprie responsabilità. Erano 3 dirigenze, da Giuntoli passando per Comolli fino ad arrivare a Carnevali Massara, che avevano cercato di dire a Vlahovic: guarda che sei all'ultimo anno, hai preso una cifra blu che, onesta, diccelo, è vero che ti prendi i soldi perché nessuno ti ha puntato la pistola, però un po' di consapevolezza, un po' di onestà, dicevo, mi è andata bene, perché oggettivamente io sti soldi, guardandomi in giro, non è che li valgo, ci tengo alla Juve. Qua torniamo al discorso di Carnevali, vogliamo gente che tenga la Juve, tenetela sempre presente questa frase, ci tengo alla Juve, ok, facciamo così, il quarto anno me ne dai 6, però rinnoviamo di altri 2, 3, 4 a 6, 6 e mezzo, 7. Spalmo. Oppure, non voglio spalmare, i 12 li voglio tutti quanti, però li dimezziamo e mi faccio 1/2 anni di passaggio, vi convinco che io valgo quella cifra là e vi do l'opportunità di respirare nelle casse per fare la squadra, perché evidentemente non basto solo io a portare la Juve a vincere. Non sei Ronaldo, oggi ha detto un'altra cosa, poi torniamo su quest'altro argomento di Calciopoli, ok? Perché ci arriviamo. Giraudo oggi ha detto un'altra cosa importante, paradossalmente, Del Piero, Baggio, cioè lui disse no, Zidane. Era Zidane il giocatore che a noi impressionava di più, senza nulla togliere ovviamente a Del Piero, Baggio, soprattutto a Del Piero, perché è stato l'unico giocatore che abbiamo chiamato e abbiamo detto ti diamo qualcosina in più, sei troppo forte. Non ce l'ha chiesta lui, gliel'abbiamo data noi. Quindi, caro Dušan, un po' di onestà. Continuo con le sue parole. Ho iniziato la... A mio parere, il fatto che aveva cominciato dalla panchina e che era l'unico era fermo all'ultimo anno di contratto è stato l'unico motivo. Certo, sono arrivati anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo senza problemi. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi. Capisco perfettamente i tifosi. Ovviamente la solita carezzina, il diavolo quando ti accarezza che vuole l'anima. Tifosi che leggono e accettano quello che viene detto loro. Ai tifosi viene detta la verità. E soprattutto i tifosi non è che si fanno riempire la testa dai giornalisti o dagli addetti ai lavori o da chi, si fanno riempire la testa da quello che vedono, ok? Quindi se vedono che un giocatore sbaglia, non trascina, non vale, non incide, e poi ti dicono: amico mio, 12 milioni non li vali. L'ultima volta che abbiamo parlato con la società non abbiamo raggiunto l'accordo. Certo, se chiedi cifre improponibili, l'accordo non lo trovi. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me, quindi non è che dice non è vero che ho chiesto varie condizioni, titolarità, fascia da capitano, eccetera, eccetera. Pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo per davvero. E qua entriamo nella modalità Atangana. Loro sanno, però non dicono. Tirano la pietra e nascondono la mano. A me sta roba non piace più. Sta roba non piace per niente. Quindi, caro Dušan, ciao, vai al Besiktas, fai la tripletta contro una squadra di che manco la Serie C italiana poteva fare. Divertiti lì. Perché poi ha anche detto: io sono andato là, ma ho riflettuto su varie offerte che ho. Certo, tra Barcellona e Besiktas, sei andato al Besiktas, mi sembra giusto, no? Tra Atletico Madrid e Monaco, a cui ambivi, sei andato al Besiktas, e che era meglio il Besiktas. Mi rendo conto, guarda. Non ci prendano in giro. Tanto buon pomeriggio da Vincenzo Malangia e Federico Rossi in cabina di regia, che ancora non vi avevo salutato. Ho fatto una prefazione un po' rabbiosa, perché poi bisogna dire le cose come stanno. Rewind ancora una volta. Oggi, come sapete, ci sono state le parole di Giraudo sulla stampa. Le abbiamo lette più o meno tutte. Ha detto delle cose che noi sappiamo. Calciopoli ha due verità. Una vera, che è la storia che so io, che sapete voi, che sa Giraudo, che sa Moggi, che sa la Juve tutta. È una storia che si sono raccontati quelli lì che non vedevano l'ora di buttare la Juventus in Serie B, di togliersela dalle scatole, di dire: abbiamo trovato il male del calcio italiano, tutti nascosti dietro, colpa della Juventus. Quella è una storia data in pasto poi abilmente da una certa stampa alla fantasia popolare, e il processo del popolo è un processo strano, perché è un processo definitivo. Non vedevano loro di sentirsi dire delle cose, se ne convincono senza leggere una pagina delle 72 di relazioni di Palazzi che racconta l'illecito dell'Inter a cui poi è stato dato lo scudetto, e nessuno di altre squadre si è permesso mai di dire: oh, è vero che è andato in prescrizione, ma questi stanno ancora con uno scudetto che non dovevano avere e che dovevano essere retrocessi come minimo anche loro, invece da terzi in classifica gli hanno dato uno scudetto, e solo perché stanno in prescrizione se lo tengono ancora bello stretto. No, perché se era la Juve lo dicevano: togliete gli scudetti dall'Allianz Stadium, ve li hanno tolti. Mica vanno a dire a quegli altri: toglietevi quello scudetto perché è di cartone. No, stanno tutti zitti, perché c'è una rivale al mondo, la Juve, e hanno fatto la guerra a Calciopoli, e non mi sembra che le cose siano migliorate. E quel mondiale è stato vinto con i giocatori di quella Juventus, che in campo era la più forte di tutte, la più forte di tutte. Quel mondiale l'hanno vinto loro. Distruggiamola la Juventus, allontaniamola. Anni di nulla, calcio italiano nelle mani dell'Inter, che poi vince e che si va a prendere i giocatori dalla Juventus, perché il Milan aveva avuto le penalità, perché la Juventus era andata in Serie B e quindi le si è fatta vincere, e tutti contenti e felici, eccetera. Poi torna la Juve, Andrea Agnelli ci mette un po', ma si mette in piedi e organizza una macchina perfetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scudetti di fila. Adesso fanno fatica a farne 2 di fila. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni di fila con almeno un trofeo. 10 anni di fila con almeno un trofeo. E allora, anche lì, ragazzi, se non si può organizzare a Calciopoli, inventiamoci qualche altra cosa. Plus Valenza, bravo, Plus, mi piace Plus Valenza. Plus Valenza, Prisma, bello il Prisma. Prisma, ancora una volta colpita la Juventus. Colpita la Juventus, calcio italiano che continua a morire. Ma colpiamola, perché poi c'è Andrea Agnelli che vuole fare la Superlega, per carità, il calcio è del popolo, l'abbiamo visto il calcio del popolo al mondiale. L'abbiamo visto, vero Infantino? Lo vediamo il calcio del popolo in Champions League, vero Seferin? Vero De Zerbi? Non giocherei mai con una squadra che ha partecipato, sottoscrive, alla Superlega, creando una squadra di ricchi alla squadra dei poveri. Ti hanno fatto una squadra con 600 milioni, hai preso solo schiaffi fino ad ora. Però ti piace allenarla quella squadra lì? Ti piace giocare nella Premier, che è una Superlega autorizzata, è vero? Anche qui silenzio totale. Benissimo. Nel frattempo, mentre la Cassazione, torniamo a Giraudo, scusate, vi sto facendo la testa così, poi parlate solo voi, ve lo giuro. Mentre Giraudo ci ricordava di quello che è successo, lo schifo di Calciopoli, e la Cassazione disse: "Ehi, fermi tutti. Da adesso anche soltanto provare a scegliersi un arbitro o a mettere il veto su un arbitro significa condizionare, quindi è passibile, è considerato illecito sportivo". Improvvisamente con Arbitropoli veniamo a sapere che rompono a bestia dirigenti vicini all'Inter, perché quello porta male, perché quello è l'amico di quell'altro, perché quello ci porta bene, quello è bravo, quello non è bravo, vogliamo gli arbitri giusti, con l'altro mino ex Inter che organizza i calendari, e poi chissà perché l'Inter tra una partita e l'altra di Champions League affrontava la Cremonese e il Pisa. Vabbè, diciamo che è stata casualità, tutto a posto, vabbè, ci crediamo, ci vogliamo credere, come fanno quegli altri con l'anello al naso che ancora pensano che Calciopoli era la Juventus che rubava. Benissimo. Silenzio, Arbitropoli diventa Silenziopoli. D'improvviso, no vabbè, ma qui che c'entra? Quello diceva, no, quell'arbitro non mi piace, ma quello mica costituisce reato. Come l'ha detto la Cassazione? Alla Juve avete fatto pagare quello. Ah, è aperta e chiusa parentesi. Agli amici che dicono, oh, Calciopoli, parlate proprio voi. Ricordategli le sentenze che raccontavano come quel calendario, quella classifica non venne in alcun modo inficiata dagli illeciti, ma che era realistica, era vera, quindi quegli scudetti erano della Juve, ok? Erano della Juve. Ma siccome adesso c'era da attaccare di nuovo la Juventus, questi stanno vincendo un'altra volta, inventiamoci Prisma, buttata giù di nuovo la Juventus, mandato via Andrea Agnelli che voleva fare la Superlega, e tutti quanti adesso sono felici e contenti. Anzi no, perché adesso litigano Seferin e Infantino, perché uno vuole fare il più potente dell'altro, il prepotente dell'altro. Però adesso, ragazzi, va tutto bene, vero? Tre edizioni che non si va a mondiale, non si vince dal 2006 di cui sopra. Tutti felici e contenti. Bene, allora vi ho fatto proprio... Sì, è inutile, dice giustamente Sergio da Pisa, farsi il sangue amaro, nessuno ci darà più nulla. Come dice Giraudo, una cosa è certa, con Gianni e Umberto non avrebbero avuto il coraggio di fare nulla. Un abbraccio, ti mando un abbraccio enorme anche io. Vedi Sergio, il motivo per cui tanti di voi, lo sapete bene, ci scrivete a volte nella messaggistica, qualcuno mi scrive anche privatamente su Facebook e mi dice, ah ma Calciopoli, io a un certo punto di Calciopoli ho quasi smesso di parlare, ma non perché non va ricordata, ma perché sono stanco di farmi il sangue amaro e sono stanco di dover raccontare sempre come stanno le cose e poi vedere che quando tu racconti carte alla mano, non fantasia popolare alla mano, carte alla mano, la verità dei fatti, ti guardano, fanno spallucce e dicono vabbè, parlate proprio voi, dai, sì sì, vai, raccomò, siete gli angioletti voi. Scusa, quelli hanno festeggiato uno scudetto di cartone. Vabbè, che c'è, ma voi volete mettere, voi siete peggio. Queste sono le risposte che vi arrivano, ne sono certo, quindi spallucce e andiamo avanti. Leggo un po' di messaggi, cioè dopo questa apertura vorrei dirti solamente una cosa, ti si ama, grande Marangio, un abbraccio Marco dal Benga, ogni tanto bisogna sfogarsi ragazzi. Oggi c'è anche il re delle plusvalenze, anche qui disparità di trattamento, ci proponete un po' le questioni relative ad Ausilio, re delle plusvalenze in tre anni, sì sì, perché poi dopo ragazzi, ma è sempre quello il discorso, se riguarda la Juve è una parolaccia, se riguarda gli altri è un merito, oh quello è il re delle plusvalenze. Il re delle plusvalenze, incrociate addirittura. Poi la Juve fa le plusvalenze. La Juve ha fatto le plusvalenze. No, fermi tutti. Fermateli, assolutamente. Questi hanno barato. Fanno le plusvalenze a specchio. Specchio. Solo la Juve. Le altre sono tutti meritevoli. Si possono fare. Si danno una mano tra di loro. Va tutto bene, tutto concesso. Sono re addirittura. Re delle plusvalenze. Va bene. Poi manovre stipendi. Ma come? La Juventus si era messa d'accordo con i giocatori. per sospendere lo stipendio e poi riprenderlo successivamente. Oh, c'era una società che era piena di debiti, manco si poteva iscrivere alla sera. Sempre la stessa poi, sempre la stessa era. L'Anzi ha detto nulla. Anzi, là addirittura festeggiano uno scudetto senza che il presidente venga e ci raccontano la favoletta che quello è impegnato e non può venire perché è impegnato. No, non era impegnato, è rimasto là. Gli hanno confiscato tutto. Pure le scarpe per muoversi. Ma poi alla gente piace chiudere gli occhi. A noi no, onestamente. Ma siamo rimasti soli, ragazzi. Siamo rimasti soli. E mi è piaciuto che Giraudo, poi mi fermo e leggo tutti i vostri messaggi, facciamo la prima pausa, leggiamo tutti i vostri messaggi, poi avremo Mirko Nicolino al rientro, quindi lanciamo anche altri temi e l'ultima ora ci cominciamo anche a proiettare un pochettino sulla gara contro il Milan e sugli grandi esclusi dall'Europa League. Però mi fa specie che ancora adesso qualunque cosa accade a quelli là è tutto a posto. Qualunque cosa succede alla Juventus è da punire punibile. E dicevo, mi è piaciuto molto invece quando Giraudo, parlando di John Elkann, ha detto: guardate, questo non è fesso, cioè non è uno che... questo è uno che ha migliorato addirittura il fatturato, ha lavorato tanto, si è confrontato con i più grandi ed è stato un grande, e mi ha anche mandato un messaggio quando poi i giudici e i tribunali mi hanno dato ragione, e questo è stato un gesto di grande stile. Mi è piaciuta questa carezza data a John Elkann, tant'è che Giraudo ha detto: tornerò all'Allianz solo se mi invita l'ingegnere. Ingegnere, invitalo, perché noi non ci dobbiamo nascondere, gli altri si devono nascondere. Break, torniamo tra pochissimo e mi godo tutti i vostri messaggi, comprese le note vocali.
2: Due colori, due voci.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli: parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci, che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024 Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo. Se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario, ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora intanto tanti auguri a Matteo da Ventone, immagino sia il tuo compleanno, dice oggi sono 50, tanti auguri, buonasera Marangelo, probabilmente come ha detto il professor Tencone questo tipo di intervento è particolare e delicato, che è complicato da decifrare, sì, probabilmente, però probabilmente anche ci si poteva muovere prima, mio personale e nostra personale considerazione che abbiamo fatto anche privatamente. Daniele da Roma diceva che ce lo prenderei a calci, ha praticamente ammesso che la Juve non gliene frega nulla, pensare che ci siamo liberati di Paolo in due secondi per far spazio a questo. Ciao Vincenzo, ormai è inutile farsi il sangue amaro, dice un altro nostro amico. Buongiorno Vincenzo, dopo questa apertura, beh, questa l'avevo letto. Calciopoli senza speranza, intendo dire che sono solo gli juventini sanno, gli altri ripetono sempre le stesse tiritere a senso unico, le schede sim, radiazione a vita, prescrizione, non ha soluzione. Ti assicuro Vincenzo, anche persone colte e preparate, non c'è niente da fare Sabrina. No, ma io lo so benissimo Sabrina, persone preparate e colte che chiudono gli occhi davanti a questa situazione qua. Ciao Vincenzo, ho cominciato solo adesso ad ascoltarti, a casa hai parlato del simpatico Dusan, ovviamente non mi sono fatto scappare l'occasione. Andrea da Roma dice, ho ascoltato con attenzione il tuo commento, non ho da eccepire, quello che non capisco è perché nessuno fa nulla, però Carnevale le plusvalenze con la Roma le faceva. Beh, ma infatti lui pensa che siano normali, perché è normale che siano così. Grazie a Fabio da Torino, lo abbraccio. Tanti altri messaggi, ma adesso c'è lui, Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
10: Ciao Enzo, eccoti.
7: Eccoti. Allora, da che cosa vuoi cominciare? Da Giraudo che ricorda a tutti di Calciopoli, mentre anche le persone più colte, quando tu gli spieghi le cose, dice vabbè, ma voi siete juventini, ma vuoi parlare? La solita scappatoia che si fanno per non affrontare argomenti che non sanno, come sappiamo noi. Da Vlahovic che ha fatto come la gente di Che sì, che dice non sanno la verità. qual è la verità? Nessuno la racconta, però lui tutto a posto. No, io ero in panchina perché era l'ultimo anno di contratto. Ah, no, perché magari non meritavi di giocare, o magari quell'ultimo anno di contratto potevi spalmarlo e te l'avevano chiesto in tutte le salse se volevi restare. No, poi sì, ho fatto delle richieste, però non mi hanno accontentato. E meno male, amico mio, perché se facevi certe richieste, poi ha scelto i Besiktas perché così ha detto: no, sto meglio là. Sì, ho sentito anche Barcellona, Monaco, però ho scelto i Besiktas che mi sembrava la scelta giusta. Da che cosa vogliamo? Di che cosa vogliamo? Da dove vuoi partire? Dagli infortuni. Che già li abbiamo persi tutti quanti. Da Cabal che si rifiuta di andare all'Atalanta e alla Roma. La Juve non può prendere Tagliafico, il giorno stesso si infortuna. Qualcuno dice: ma l'hanno presa a calci? No, si è fatto male, è stato fortuito. Messo nella lista per togliere gli altri e si fa male lui e gli altri sono andati via. Da cosa partiamo, Mirko? Fai una bella...
10: Diciamo che di carne al fuoco ce ne sarebbe tante. Dico la verità, Enzo, sono un po' annoiato dagli ex che quando vanno via tirano fuori le storie. No, ma io volevo restare, però non mi hanno offerto nulla. Ma io dico una cosa: quando uno vuole restare, no, ci mette 5 minuti. Come disse Spalletti, no? Spalletti, e tra l'altro Vlahovic l'ha ringraziato, ha detto: ringrazio Spalletti perché dall'inizio alla fine ha fatto di tutto per tenermi. Benissimo, Spalletti ti ha detto una cosa: vieni, citofona alla Continassa, senti cosa ti offrono, prenditeli e resta qui. L'ha mai fatto lui questo passo? No. Quindi vuol dire che non aveva intenzione nemmeno lui di restare alla Juventus se non alle sue condizioni. E non mi pare che queste sue condizioni siano state accettate da un altro top club. Quindi il resto, secondo me, è una narrazione che volta, per carità, a un po' ripulire, no, quella sua immagine. Io lo comprendo che sia per un ragazzo bruttissimo essere fischiato durante l'amichevole in famiglia con la Next Gen, però cosa hai fatto tu per smentire durante l'ultima stagione questa narrazione secondo cui volevi il massimo dell'ingaggio? Cosa hai fatto? Nulla. Parli adesso che sei da un'altra parte. Adesso è facile. La gente di che sì, perché in tanti ancora ne parlano, ha annoiato pure lui. Secondo me ha fatto molto bene Carnevali ieri sera a chiudere la vicenda. Hanno cambiato le carte in tavola, punto e basta. Perché io il comunicato l'ho letto tutto. A parte che poi ne ha pubblicato una nuova versione,
7: sì,
10: con un'aggiunta sull'Atalanta che prima non c'era. Al di là di questo, comincia
7: benissimo. L'ha chiamato giunto, l'ha detto: ci siamo anche noi.
10: Era partito benissimo nel comunicato: abbiamo scelto la Juve diversi mesi fa. Almeno questo, perché poi sai, nelle ultime ore viene fuori: tutti i giornalisti hanno toppato che sì, non aveva mai scelto la Juve. No, almeno dice: la Juve l'avevamo scelta almeno qualche mese fa. Poi dice: avevamo anche abbassato le nostre pretese, avevamo accettato la cifra della Juventus. Scusami, tu hai accettato la Juventus, hai accettato le cifre, hai accettato il progetto, però il calciatore all'ultimo minuto si è reso conto che forse non lo volevano così tanto. Ma ragazzi, dai,
7: ma dici che hai fatto una richiesta e che ti hanno detto: ma sti soldi a te te li do, ma non al giocatore.
10: Esatto. Poi parliamo di Giraudo mi è piaciuto tanto, devo dire la verità, per una serie di motivi, al di là del discorso tretto di Calciopoli, no? Perché quelle cose lì ormai le sappiamo, poi ancora si deve pronunciare la Corte di Giustizia Europea, che già per Agnelli arriva bene, si è pronunciata, si pronuncerà anche per Giraudo, il pronunciamento sarà sulla stessa linea. La giustizia sportiva non è una giustizia, tra virgolette, giusta, scusate il gioco di parole, e quindi poi vedremo quali saranno i passi successivi di Giraudo. Intanto Agnelli ha chiesto al TAR di calendarizzare subito una nuova udienza. Mi è piaciuto su tante altre parti, devo dire la verità, sulla parte che riguarda anche il CAN, devo dire. Perché,
7: esatto, l'ho detto io. Mi è piaciuto
10: perché,
7: anche a me.
10: Perché ragazzi, qui, al di là di quello che è successo con Calciopoli, lui dice: ha preso un'azienda che fatturava 2 miliardi, adesso ne fattura 22.
7: confrontandosi con i mostri sacri dell'economia.
10: Ha convissuto con dei mostri sacri dai cui ovviamente ha imparato, e oggi è il numero uno. Se va nei salotti più importanti del mondo, agli eventi più importanti al mondo, vuol dire che questo essere, perché lo dobbiamo intanto definire come essere umano, non merita tutta la melma che gli viene quotidianamente gettata addosso. Poi può piacere, non può piacere, può essere bravo nel gestire un'azienda sportiva o meno, però almeno diamo atto che stiamo parlando comunque di un manager che è tra i più apprezzati e più in voga al mondo. Quindi mi è piaciuto in questo. Poi
7: forse sulla questione emoji è andato un po' oltre, lì, nel senso che quelle sono cose che secondo me si risolvono privatamente, pubblicamente poi si devono volare gli stracci. Infatti, lì, poi è arrivata la risposta di Luciano.
10: Lì è andato un po' sul personale, quasi a prendersi una rivincita, ma quelle onestamente penso siano cose loro, ecco, nelle quali onestamente non mi interessa entrare. Però globalmente, anche quando parla del calcio, no? Del calcio che aumenta il numero di partite, aumenta le competizioni, e competizioni, ricordiamolo, da 90 minuti, quando i giovani, le nuove generazioni, vanno verso i contenuti di pochi minuti, contenuti fruibili rapidamente, cosa che tra l'altro disse anche Andrea Agnelli. È un Antonio Giraudo, parliamo comunque di uno dei più grandi manager che la storia recente dell'Italia abbia avuto, indipendentemente dal calcio. Un visionario, da lui nasce il progetto dello stadium, come piace a qualcuno dire in latino, dell'area della Continassa, e la struttura con tutto quello che poi è stato realizzato da Andrea Agnelli. Ricordiamolo che fu Giraudo ad andare in giro per l'Europa a studiare gli impianti di proprietà delle altre squadre che già l'avevano. Quindi stiamo parlando comunque di una persona che sa quello che dice, e merita secondo me grande rispetto, al di là di quello che della gogna mediatica, come ha detto lui stesso, che è stata gettata addosso dal 2006 in poi. E ha fatto bene a ricordare come il declino sia iniziato proprio quell'anno, e guarda caso Beppe Marotta, che è ritenuto da tutti il più grande dirigente sportivo italiano del momento, anche lui qualche mese fa, proprio sul finire della scorsa stagione, ha detto il declino del calcio italiano non è iniziato ieri, è iniziato nel 2006. Esatto. Guarda caso cosa è successo nel 2006.
7: Esatto, ma tutti quanti hanno gli occhi chiusi, guardano dove vogliono guardare. Tra l'altro quel 2006, ultimo trionfo della nazionale con i giocatori della Juventus, che era la squadra più forte in campo. Vuoi raccontare quello che vuoi? Giraudo lo ha ribadito. Guardate il calendario, cioè la classifica alla fine era regolare. Gli illeciti non avevano...
10: Guarda Enzo, guarda la differenza tra Giraudo, quello che dice Giraudo, e quello che dice per esempio il presidente della Lega Serie A Simonelli. Dice: non siamo un campionato che attrae i campioni, quindi non abbiamo appeal per i campioni, però abbiamo un nuovo appeal, cioè lanciamo i giovani. Ma guarda che il lanciare i giovani lo fa anche il campionato belga, il campionato olandese, quindi significa, cioè, lanciare i giovani per poi farseli comprare dalla Premier League significa che tu non hai esattamente appeal come prima. Esatto. E non è un vanto. No. Significa semplicemente fare da cantera,
7: esatto, ai club che hanno appeal, perché poi vanno lì, non vanno da te, vanno fuori. Cioè, è facile, cioè, Simonelli, è facile.
10: E abbiamo presentato ieri al Gran Galà del Calcio questa cosa qui come un vanto. Non riusciamo ad attirare i campioni, però lanciamo i giovani.
7: Sì, nello spazio.
10: Vabbè, lanciamo i giovani per gli altri.
7: Sì, esatto.
10: Certo, per
7: no, è veramente. Poi, vabbè, ieri ha chiuso, diciamo, gli argomenti carnevali con la gente di che sì. E oggi invece abbiamo potuto sentire anche le parole di Luciano Spalletti, che è tornato un po' anche su quelli che sono i temi della Nazza. Secondo me ha detto un paio di bugie bianche. La prima bugia bianca è stata quando ha detto: no, l'Europa League è una coppa seria, importante, difficile. Aspetta, che cosa ha detto? Te lo dico subito. Per lo scudetto la favorita è l'Inter, qua ha detto una verità, tirandogliela un po'. Europa League è una competizione di livello altissimo, non sarà facile. Non può dire, naturalmente, la dobbiamo vincere. però altissimo livello.
10: La Juventus, per i bookmakers, la Juventus è la strafavorita.
7: Ho capito, Mirko, ma io l'ho detto ieri, se non arriva prima, massimo seconda nel maxi girone, intanto sotto al secondo posto vuol dire che hai perso i punti.
10: Io il giorno in cui abbiamo fatto, c'è stato il sorteggio, eravamo qui con Ale e ho detto che la Juve deve vincere almeno 6 partite su 8.
7: Sì, almeno forse anche di più, e deve essere prima. Detto questo, poi anche negli incroci con le altre, le inglesi e le spagnole che ci sono veramente inglesi e spagnole di Serie B, possiamo dircelo tranquilla. Cioè, questa è una competizione.
10: E beh, in Premier mi pare ce ne siano 6 in
7: centro. Appunto. Quindi tu quindi,
10: immagino, stiamo parlando della settima.
7: Dalla settima a scendere, e non c'è il Chelsea che è arrivato a decima, pensa un po'. Però per dirti, qua capisco altissimo livello, virgola, noi puntiamo a vincere questa Europa League. Noi abbiamo le qualità per vincerla, ma non lo direbbe mai. Bugia bianca. Altra bugia bianca, quando ha detto lasciare 5 giocatori fuori dalla lista non mi ha fatto dormire la notte. Ora, hai lasciato fuori Zegrova, che non gioca manco in amichevole un altro poco. Hai lasciato fuori Rugani, che tutto sommato, insomma, c'è o non c'è, non ce ne accorgiamo nemmeno. Thuram, che tanto torna a gennaio, e qui poi parleremo anche di Thuram. Ekator, che comunque fino adesso non si è manco visto, che si è sempre fatto male. E l'altro è Milik, che capisci bene, insomma, che non è che... Quindi,
10: guarda, Enzo,
7: come hai fatto a non dormire? Cioè, secondo me...
10: Guarda, Enzo, chi ci ascolta può andare a recuperare sul mio canale YouTube. Avevo fatto un contenuto ieri mattina e ne avevo messi... Avevo ricordato che fossero 5, perché, attenzione, qualcuno diceva che ne dovevano star fuori 4, ma perché non avevano considerato una cosa. Cioè, che doveva starne fuori uno da almeno 10 milioni... di peso a bilancio, da minimo 10 milioni di peso a bilancio, e quindi bisognava anche andare a guardare il peso a bilancio dei giocatori. Io ne ho messi 6, ho detto 5 di questi 6, il sesto era Gatti,
7: certo.
10: perché comunque tra lui e Rugani c'era questa possibilità di scelta. Poi attenzione, Gatti non è stato messo fuori dalla lista UEFA, ma ha fatto di tutto per andare via, perché ha capito che comunque
7: non ha spazio.
10: Il suo spazio sarà limitato anche in questa stagione, quindi non era così difficile fare il Thuram, che ovviamente starà fuori fino a gennaio, e quindi era fuori già in automatico.
7: Certo.
10: Esterni d'attacco ne hai 6, ed è ovvio che per 2 posti, è ovvio che 2 giocano, 4 vanno in panchina, sono troppi. Non ha senso che tu ti porti dietro 4 esterni d'attacco in panchina. Uno sarebbe rimasto fuori, era chiaro. E quindi è rimasto Gegrovo. La scelta è ricaduta tra Rugani e Gatti. Su Rugani perché non è CTP, e quindi perché è solo CTP per il campionato, cioè calciatore cresciuto nel settore giovanile. E quindi le scelte alla fine sono state anche abbastanza semplici, ma erano già dettate dagli acquisti.
7: Esatto.
10: Quando ieri è circolata questa voce, Cabal fuori da tutte le liste, a me è sembrata una voce strana, infatti non mi risultava, ma perché? Perché comunque Cabal non è voluto andare via, ha rifiutato tutte le proposte, eccetera, eccetera, però è l'unico che può fare il terzino sinistro alternandosi con Celik, che oggi è il titolare, perché Cambiaso, tra infortuni e tra il fatto che l'allenatore
7: al limite considera... c'è Kelly, che potrebbe farlo, non è naturale suo posto,
10: ma però... Kelly non... ma ecco, diamo un'altra notizia per Spalletti: Kelly persino non lo può fare, gli preferisce addirittura Cop Miners, questo per aggiungere carne al fuoco, quindi mai avrebbe lasciato fuori Cabal. Quindi mi pare, ora andremo a capire chi sarà il secondo escluso dalla lista Serie A, perché
7: esatto.
10: Uno è Thuram, lo sappiamo, vedremo l'altro chi sarà, perché io temo che sia anche qui Gegrova
7: o Milik.
10: Però certo. considera che limitarti in Europa League a 2 attaccanti, come ha fatto la Juventus fino a gennaio, ci può stare, sono 8 partite. Limitarti per 17-18 partite a soli 2 attaccanti, perché Ecator è rotto, non so se conviene. Ecco, quindi secondo me un terzo attaccante per un intero girone di Serie A, Spalletti se lo tiene.
7: Lì c'è da ragionarci un pochettino sopra. Sentiamoci un paio di note vocali, vai Fede.
11: Ciao Vincenzo, Paolo da Ferrari, innanzitutto auguri a te e alla tua famiglia.
7: Ah, grazie.
11: Auguri.
7: Grazie.
11: Per quanto riguarda la Juventus, sono molto deluso dal comportamento di Thuram, perché oltre a ballare in spiaggia, eccetera, poteva concentrarsi più sulla sua persona, secondo me non si è comportato bene. Ma d'altronde con i francesi abbiamo una bruttissima esperienza. Per quanto riguarda la partita con il Milan, speriamo di vincere. E una domanda, il Circense, il giocatore calcetto lì, Zegrova, se n'è andato o è ancora lì?
7: Ah, no,
11: cioè, non si capisce bene oggi, non capivo se è in uscita o meno.
7: Sono abbastanza. Bravo, grazie per la domanda. Intanto, perché Zegrova tecnicamente, se va in Arabia, c'è ancora la possibilità che possa andare. Forse l'esclusione dall'Europa League può aprire una pista, no?
10: Sì, io ieri ho scritto una cosa che.

0: Oggi stavo guardando l'ultimo video dell'allenamento, no? L'intensità che ci mette anche in esercitazioni normalissime è quella di un calciatore che vuole sempre dare il massimo. Poi ha questo limite, purtroppo, che spesso incappa in infortuni muscolari, però onestamente, tra Nico Gonzalez e Jegrova, no? Ecco, un'altra delle cose che abbiamo detto quel giorno con Ale, ho detto guardate che tra Gonzalez e Jegrova Spalletti non ha alcun dubbio, cioè, perché tra due giocatori fisicamente fragili lui si tiene quello che ritiene essere più utile dei due, più utilizzabile, più funzionale, e indubbiamente Nico Gonzalez è più funzionale. Poi su Thuram volevo dire una cosa: è chiaro che oggi a posteriori tutti diciamo si doveva operare prima, a settembre era pronto, non era pronto a settembre, ma aveva iniziato a fare la preparazione, ottobre giocava a calcio. È chiaro che è stata adottata la terapia conservativa per cercare di essere a disposizione all'inizio di questa stagione, è andata male, la Juventus effettivamente aveva consigliato l'intervento chirurgico, però dire ragazzi tu sei mio dipendente, ti devi operare per forza, questa cosa non si può fare.
1: No,
0: tu puoi ovviamente. Puoi ovviamente dire al calciatore, guarda, siccome adesso sei infortunato, siccome non ti sei voluto operare, ci sediamo e vediamo cosa possiamo fare, magari mi lasci qualcosa del tuo stipendio. Questo magari con i legali, non so cosa che strategia si può, ma che qualcuno possa dire a qualunque dipendente, no?
1: Ti devi operare per forza, non si può fare, altrimenti ai tempi di
0: guarda, se tu da domani vuoi venire a lavorare, ti devi operare alla bocca, ti devi rifare tutti i denti.
1: No, infatti, stesso motivo che poi portò al famoso santone di Pogba, no? Perché anche lì evidentemente insomma si scelse la terapia conservativa. A proposito di Thuram, ti chiedono anche se a questo punto tu ti aspetti che abbia già minutaggio Sarr, perché poi siamo un po' corticini lì. Certo, se con Mainz si fosse svegliato, se quel gol è soltanto il primo di una serie, di un rendimento che è il primo di una serie, sarebbe una bella risoluzione casalinga, ma io non ci voglio mettere il pensiero, ce lo metto più per Nico Gonzalez, che sposo quello che hai detto tu, mi è piaciuto tantissimo, ma proprio a me l'atteggiamento, cioè io, a parte i piedi, no, perché insomma i tiri di David abbiamo visto, i tiri di Nico,
0: ecco, si vede. Guarda Enzo, cioè, tanti video ci sono in rete, guardate l'allenamento, l'ultimo allenamento
1: della visto
0: Nico Gonzalez. E guardate il video di David giusto, ragazzi, all'Atletico Madrid. Ragazzi. Guardate il ritmo a cui vanno gli altri giocatori di Simeone. Guardate il ritmo che ha lui.
1: È imbarazzante.
0: In allenamento.
1: È imbarazzante. In allenamento.
0: No, sai che hai sottolineato una cosa bella, Enzo. Cioè, Sarr, dopo il Mondiale, ha avuto un infortunio muscolare dal quale ha recuperato. Ora, in che condizioni è? De Zerbi ha detto che l'ultima partita non lo ha convocato per via di questioni di mercato, quindi altrimenti lo avrebbe convocato. Questo ci lascia pensare che sia abile e arruolabile.
1: Sì.
0: Ora ha iniziato un nuovo lavoro con un nuovo staff, vedremo se domenica sera andrà in panchina, escludo che giochi dall'inizio sicuro, vedremo se sarà convocato oppure se lo rivedremo la prossima partita, lo vedremo per la prima volta, scusatemi, la prossima partita col Sassuolo. Avevi fatto un appunto su un altro centrocampista, se non sbaglio.
1: Sì, no, con Miners, detto, speriamo che magari...
0: Ah, ecco, con Miners. Allora, secondo me l'intervista di Spalletti dice tutto. Tutto. Perché lui dice, bisogna, più o meno, riassumo, lasciarlo tranquillo di andare a riacchiappare le cose che lui sapeva fare. Questo è il sunto di quello che dice Spalletti. Cosa sta dicendo sostanzialmente? Che le sue qualità tecniche non sono mai state in dubbio e noi nemmeno le abbiamo mai messe in dubbio, perché un giocatore che nell'ultimo anno di Atalanta fa 15 gol e 15 assist, comunque in questa Serie A, è comunque un giocatore di livello. Non è l'ultimo arrivato. Ora, se Spalletti dice bisogna lasciarlo tranquillo, torniamo sempre allo stesso discorso che si fa e che molti negano, ovvero che mentalmente non sia tranquillo, ovvero la maglia della Juventus sia per lui un peso, gli mette una pressione che non riesce
1: a gestire,
0: a sostenere. E rimango della mia idea, cioè quella che ho sempre detto qui.

0: nelle nostre trasmissioni. Per il suo bene, oltre che per il bene della Juventus, dovrebbe cambiare aria, perché ha bisogno di un di sbloccarsi, di liberarsi di questi pensieri che lui ha, perché questi pensieri ce li ha perché è lì. Pensieri che evidentemente l'Atalanta non aveva. Qui ha questi pensieri, ha questo fardello, te li togli solo se vai via, se sì, cambi ambiente. Sì, sì. Poi attenzione, se dovesse rinascere, siamo i primi ad essere felici. Siamo i primi ad essere felici perché la Juventus ne ha bisogno. Oggi la Juventus ha 4 centrocampisti contati. Esatto. E uno di questi è Koop Meiners.
1: Esatto.
0: E quindi dobbiamo essere contenti. Se... Però ripeto, anche per quello che dice Spalletti...
1: Io penso che insomma lui debba... Sai, quelle... A volte capita che nella stagione in cui meno ti aspetti lui, perché punti l'attenzione su Sar, forte madre, ti faccio l'ultima domanda su di lui, magari affari spenti, gli arriva la palla, poi trova quella leggerezza che aveva prima all'Atalanta. Sì. Hai visto?
0: Di Sar sembra che comunque a Spalletti piaccia, perché tra l'altro ho detto una cosa che ho notato subito, perché mi sono andato a guardare dei video, non c'erano partite purtroppo, ho cercato di guardarne il più possibile, perché da un video solo di 2-3 minuti non capisci nulla. Lui ha davvero questa qualità di essere
1: in ogni angolo del campo,
0: al limite dell'area avversaria, e poi con la sua falcata tornare subito al limite della nostra area e ricominciare una nuova azione. Lui ce l'ha, è un giocatore, è un centrocampista tutto campista nel vero senso della parola, cioè va da tutte le parti. E poi ripeto, da uno così, leve lunghe, corsa, passo felpato, ti aspetti magari che non sia tecnicamente, però invece secondo me ha anche una buona tecnica individuale e una buona tattica individuale di squadra.
1: No, quindi, è vero,
0: secondo me a Spalletti piace molto.
1: Mirko, l'ultima domanda te la faccio su Foltmade. Sì, perché lui ha detto, e te lo vado proprio a citare testuale, non a memoria.
0: È bella questa, perché c'è una piccola bacchettata e poi c'è un complimento. Ha messo tutto dentro.
1: Allora, io trovo soltanto la cosa futura, cioè nel nostro riporto sul sito. Il tedesco deve diventare un finalizzatore. Che è una frase che mi accende una speranza grande così. Cioè, Spalletti può trasformare questo attaccante, che magari è poco avvezzo al gol, ma grande qualità e grande fisicità, in un attaccante completo anche d'area di rigore?
0: Guarda, lui fa molte esercitazioni. Io ho avuto la fortuna di avere dei video integrali degli allenamenti del Napoli e sto vedendo che le stesse esercitazioni le fa anche alla Juventus. Senza opposizione, contro zero, si dice in termini tecnici. È vicino all'area di rigore, cioè simula delle azioni e poi lui si mette lì sulla linea di fondo e chiama i movimenti degli attaccanti in area di rigore per spingerli ad entrare più dentro possibile. Quindi Spalletti insiste tanto su questi movimenti. Sicuramente Voltemare, se alcune cose non le ha mai fatte con gli altri allenatori, con Spalletti le apprenderà. È bene sottolineare sin da subito che non sia una vera prima punta, anche se alto 1,98 m, perché è un tutto attaccante, ecco,
1: diciamo sì, questo ecco, dal tutto campista al tutto attaccante,
0: a tutto attaccante, perché lui svaria molto, gli piace anche tanto cercare di girarsi, non solo per cercare la porta, ma per cercare anche i compagni che si buttano dentro. Cioè è un attaccante molto generoso, molto generoso, eppure essendo alto non fa dello spalla a spalla il suo punto forte, ecco, forse in quello, perché per esempio gol di testa io ne ho visti fare, però non è così prepotente come ti aspetteresti da un giocatore alto in quel modo, no? Da quel giocatore alto così ti aspetti uno stacco di testa prepotente che va, invece lui è un pochettino così, quindi credo che Spalletti si riferisca a questo, cioè gli stia dicendo: guarda che tu hai delle caratteristiche, giochi molto per la squadra, giochi molto per i compagni, sei molto relazionale, come piace a me, però devi essere un po' più cattivo e individualista.
1: Esatto, e vediamo
0: questo
1: se
0: gli chiede.
1: Se riesce in questa missione, è una croce o una delizia? Cioè la delizia è che magari abbiamo un attaccante esagerato, la croce è che fai diventare un attaccante forte da ridare al Newcastle, perché poi a quel punto quelli se lo tengono e sarà difficile strappare.
0: Diciamo
1: via.
0: Che c'è un accordo sulla parola per ritrattare a fine
1: sì,
0: stagione,
1: sì,
0: per
1: ed essere il primo club che può dialogare, però chiaramente poi la cifra la faranno loro e vediamo che cifra sarà eventualmente.
0: Sappiamo che comunque già gli accordi scritti valgono tanto e non quanto, figuriamoci
1: quelli verbali,
0: però,
1: bravissimo.
0: Però una parola
1: c'è una parolina. Mirko, grazie, un grande abbraccio, Mirko Nicolino.
0: Ciao
1: Mirko, noi ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo tra poco, non vi lancio quesiti che sono tanti messaggi che sono arrivati, lo lancio dopo, un bel quesito e vi aspetto.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca. Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
4: Nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti. Vissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
5: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
4: Codice della strada. Cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Ciao ragazzi, buonasera, ciao Vincenzo. Allora, innanzitutto auguri. Auguri Vincenzo, va bene? Auguri perché te lo meriti. Poi un'altra cosa che volevo dirti, vabbè, Calciopoli sono le parole di Giraudo, di Giraudo impeccabile, ma tanto ormai si sono tirati fuori anche con gli ultimi arbitropoli a Compagna Bella, si sono cacciati loro da soli. E quanto riguarda il mercato, impeccabili, 8, e speriamo che dagli e ridagli, vuoi vedere che quest'anno abbiamo iniziato a maturizzarle di critiche, soprattutto sabato prima della partita, facevamo saltare tutto, non serve nessuno, fallimento e tutto, vuoi vedere che quest'anno sarà la volta buona?
7: Ciao ragazzi, buonasera, sono Enzo da Roma. Se mi permettete volevo dire la mia del caso Giraudo. Non solo si riscriverà la storia, sempre detto, e il più grande di tutti era quello che gestiva e comandava, grandissimo professionista di una competenza in mezzo. Finalmente è stata anche la persona con la quale ha detto, senza mezzi termini, delle bordate a Luciano Moggi, con la quale io personalmente non nutro nessuna simpatia, anche riconoscendo i suoi meriti, ma ha fatto capire non solo che comandava lui, che aveva il potere di firma, ma poi in effetti ha detto anche che c'erano delle persone come l'immenso Boniperti e Gabbetti che non volevano neanche.
8: Ciao Vincenzo, Ivano da Bellinzago. Le perplessità che tu l'abbiamo anche tutti noi tifosi, si ha sempre l'impressione che questa società non riesca a fare la società, nel senso che è due mesi almeno che Durano non sta bene, e si è arrivato a questo punto qua. Abbiamo tenuto in sospeso Ildiz, che è tre mesi che non gioca per un fastidio, adesso poi si è fatto male anche al piede, per cui secondo me si è preso la palla al balzo e non si è detta tutta la verità, è stato mascherato l'infortunio il piede, secondo me anche per sistemare il ginocchio, ma va bene così. Il problema è che è stato tutto slittato in là, e adesso chi ci rimette sono mesi e mesi di campionato, sia per uno che per l'altro.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, comincio come sempre facendovi complimenti. Ho sentito i messaggi che adesso andavano nel carrello dei messaggi e, come al solito, tante letture molto giuste, tante riflessioni molto sagge. E, leggo anche quella di Fabio da Torino, che scrive: secondo me si sta creando un po' di confusione sul tema attaccanti. Il bomber alla Higuain che segna i gol a Grappoli vale per il 4-3-3. E aggiungo io, Fabio, non te lo puoi permettere in questo momento un attaccante da quella qualità, ecco, sotto porta. Mentre per il 4-2-3-1 il centravanti tipo Mandzukic, che di solito non segna molti gol, perché lavora per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Quindi se Spalletti gioca 4-2-3-1, il problema non è se i due attaccanti segnano più o meno gol, il problema è se gli attaccanti non fanno il lavoro per far segnare i tre giocatori sulla tre quarti. Allora, è una lettura che ci sta, Fabio, e che ci riporta anche a vedere chi sono i giocatori sulla tre quarti. Allora, da Ildiz, quando ritornerà, ci aspetteremo più gol o comunque un contributo in termini di gol più alto, e probabilmente ci sarà, perché l'aspetto positivo dell'infortunio, che sembra un ossimoro, però insomma, dell'infortunio che ha corso a Ildiz, è che è un infortunio dal quale poi tu rientri completamente. Non è un infortunio muscolare, non è un infortunio ai legamenti. Una volta che si è calcificato tutto, insomma, che l'intervento al piede ha fatto il suo corso, lui poi è abile e rollabile, anche riposato, e quindi probabilmente riuscirà finalmente a dare il 100% di quelle che sono le sue qualità e porterà dei gol. L'altro che deve portare gol è Conceição Sao, che abbiamo già visto cambiare in qualche modo in questa stagione, perché Spalletti gli ha cambiato anche un po' i movimenti, no? Perché sì, la maggior parte delle volte lo vediamo largo a destra, a saltare l'uomo, a fare lo scarico al centro, però poi lo abbiamo visto anche puntare centralmente la porta, accentrarsi una volta ha preso il palo, una volta ha trovato il gol, e un attaccante, un giocatore che sta anche cercando di inquadrare un po' meglio la porta. Un po' sfortunato, devo dire, però sta lavorando sulla precisione. Io ci metto alla Ibegovic e spero che Spalletti faccia un bel lavoro con lui, perché questo è un giocatore che ha un tiro formidabile, lo ha detto lo stesso Spalletti, che sicuramente deve avere il tempo di entrare nei meccanismi della Juventus, del calcio italiano, eccetera, eccetera, però bisogna che giochi, e sono convinto che prima o poi esploderà. Spalletti deve fare però un ottimo lavoro con lui, mettere da parte il fatto, l'ha voluto passare, cioè è un giocatore forte, lo ha voluto la società, va valorizzato, e lui è un altro che ti può portare in dote i gol. Dopodiché ci sono però Voldemade e Colomani. Colomani deve cercare di portare i suoi gol e ce li aspettiamo. Lui, quando ha la sua prima esperienza alla Juve, pronti via, entrò e segnò subito il gol al Napoli, e segnò il gol al Como, e segnò sul rigore. Sembrava un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi secondo me questa è un po' una brutta copia di un giocatore che poi i suoi gol li farà. Voldemade è un giocatore che sì, può aprire gli spazi, può essere, avere quella fisicità per permettere poi all'Ildiz barra Nico barra Bogà di turno su una parte, e ai Concesao barra Jegrova sull'altra parte, di riuscire a trovare il gol. Forse siamo un po' più sulla sinistra coperti che non sulla destra, trovare la via del gol con i suoi movimenti. Però è importante che Spalletti lo trasformi anche in un finalizzatore, perché poi parliamo di un giocatore che comunque se aumenta il numero di gol e la sensibilità sotto porta, diventa un attaccante aggiunto che può permettere a Spalletti anche di variare un pochettino sul modulo. Poi serviranno anche gli inserimenti dei centrocampisti, che trovino la via del gol anche loro, perché anche quello fa sicuramente molto la differenza. Nota vocale, vai Rossi.
9: Ragazzi, buonasera, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
1: Ciao Fabrizio.
9: Volevo sollevare un quesito. Alla luce dell'operazione di Thuram, io sono più preoccupato di mister Spalletti, perché a conti fatti sono usciti Azic e Miretti, Thuram fuori 4 mesi, ed è entrato il solo Sar. Ma in termini puramente numerici, io credo che siamo molto in difficoltà, perché se Coop Miners è quello visto nei precedenti 2 anni, abbiamo solo 2 centrocampisti, Douglas Luiz e Locatelli, e la scommessa, scommessa non perché non sia valevole, ma perché sappiamo tutti i tempi di inserimento nel campionato difficile come il nostro. Volevo un vostro parere fino alla fine.
1: No, come al solito vi faccio i complimenti anche su questa lettura, Fabrizio, perché è giusta. Ne abbiamo parlato adesso con Mirko, abbiamo 4 centrocampisti al momento, quindi, e lo avremo a lungo, perché poi comunque devi recuperare, hai salutato, viva Dio, mi viene da dire, Arthur, hai dovuto salutare Miretti, è chiaro che probabilmente un altro centrocampista ti serviva. L'infortunio di Thuram non ci voleva, poi tornerà, ma tornerà già a gennaio, quando non è che le cose sono fatte, perché in Europa League bastano quelli che ci sono, in campionato bisogna tirare la carretta e cercare di fare quanti più punti è possibile, e arriviamo a quello che ho detto circa la partita che sarà fondamentale, vi spiegherò tra poco perché, col Milan. Ma dopodiché l'inserimento di Sar deve essere veloce, il più veloce possibile, perché altrimenti siamo oggettivamente contati. Poi uno può dire sì, giochiamo fondamentalmente però con 2 centrocampisti, e fondamentalmente abbiamo recuperato Douglas Luiz, che sta riuscendo ad avere maggiore continuità, si sta lasciando andare meno agli errori che a volte fa, sta ritrovando un po' quella visione di gioco che lo rende speciale, un giocatore importante, deve aumentare nella velocità, deve aumentare nei giri del motore, e vabbè, Locatelli te lo trovi sempre lì che ti dà una mano dal punto di vista della rottura del gioco, del recupero, gli tackle, il recupero palla, eccetera eccetera. Sulla velocità dell'impostazione non è il suo mestiere, questo lo sappiamo, glielo abbiamo più volte imputato, ed è effettivamente una mancanza. Con Miners magari si riaccendesse con Miners, tu potresti aspettare Thuram con maggiore serenità e tranquillità. Il problema è che una rondine non fa primavera, e come ho detto, ne dovesse fare 6 di fila così come l'ha fatto nell'ultima gara di campionato, non mi convincerebbe ancora al 100%, perché voglio anche provare a sperare che Spalletti riesca a trovare finalmente il bottone giusto per riaccendere con Miners, però sono anni veramente di grande delusione da parte di questo giocatore, quindi ancora non mi fido e penso che facciamo bene a non fidarci. Dopodiché, se hai due centrocampisti in un 4-2-3-1, ecco che i gol poi ti devono arrivare soprattutto dalla batteria dei tre dietro la punta, dalla punta naturalmente, e i due lì davanti per adesso, insomma, può essere Locatelli e Douglas Luiz come è stato fino adesso, si potrà inserire eventualmente Sarr, c'è con Miners, insomma la speranza è che poi Thuram, quando recuperi al pieno delle sue condizioni. Altra nota vocale, Rossi.
10: Ragazzi, buonasera Alessandro.
1: Ciao
10: da
1: Ale.
10: Farma, oltretutto. E, ciao. Ma io dico che comunque sia il comportamento della società con Thuram lo vedo identico a quello che è successo con Pogba, ve lo ricordate? Cioè, quindi io penso che... cioè, bisognerebbe anche imparare dagli errori fatti in passato, al netto che comunque poi anche il giocatore, oltretutto che ha anche alle spalle un babbo con un po' di esperienza e soprattutto nel settore, non capisco perché far passare tutta l'estate per non... ora quest'ora poteva essere già a posto.
1: Alex. Sì, questo è un altro tema che comunque vi ha diviso per adesso, perché insomma c'è chi dice no, l'operazione deve essere l'ultima e quindi bisogna cercare di recuperarlo il più possibile. La Juventus un'idea se l'era fatta, e questo è il punto che dobbiamo appurare. La Juventus non poteva imporre l'intervento a Thuram. Se è vero, come è vero, come ci ha raccontato anche Mirko, e comunque la Juventus gli aveva suggerito l'intervento in tempi non sospetti e lui e lo staff in generale hanno deciso di rimandare l'operazione fino alla fine, è un concorso di colpa, se vogliamo, quindi non diamo solo la responsabilità al giocatore. Dopodiché devo dire che questo è un aspetto che si sta verificando un po' ovunque, questo non per giustificare, perché per esempio la vicenda McTominay, che sapete, della aritmia benigna, pare che, oggi ne parlavo con i colleghi da Napoli, in realtà a Napoli lo sapessero già da un po' che c'era questa possibile problematica, l'hanno trascinata e poi adesso non potevano trascinarla più, per cui è molto delicato poi convincere i giocatori, la salute è coperta dalla privacy, convincere i giocatori a fare l'intervento non è un obbligo, ma li devi provare a convincere. Poi magari il giocatore voleva sperare in una convocazione nazionale, dubito, oppure voleva rimandare l'intervento e che dicevano ma io ce la faccio a recuperare, magari oggi mi sento meglio eccetera, però poi dopo non recuperi, dopo però resta il danno di una società che è rimasta con difensori contati. Giustamente qualcuno dice no, però non dimentichiamoci, dice Stefano da Bardonecchia, di McKennie. Io McKennie non lo considero nei centrocampisti, Stefano. McKennie, a parte che è un jolly, quindi sicuramente lo puoi mettere all'occorrenza, dice oh, mettiti nei due davanti, lo fa, gli dice mettiti a sinistra, lo fa, gli dice mettiti a destra, lo fa, gli dice mettiti a porta, lo fa, gli dice mettiti a fare l'attaccante, l'ha fatto, metti a fare la seconda punta, l'ha fatto. Io McKennie lo vedo più come uno dei tre dietro la punta e quindi nella batteria dei tre nella zona centrale, però sicuramente lui potrebbe anche ricoprire quel ruolo. Però per avere una coppia solida, forte nei due davanti alla difesa, ecco, McKennie magari è quel giocatore che non ti dà quella garanzia di andare a recuperare palla, di metterci il fisico, è più un giocatore che devi sfruttare nell'inserimento e nel dinamismo, nella dinamica di gioco della squadra. Allora, leggo un po' di altri messaggi. Un problema grosso, dice Marco della Juve, sono anche i tifosi, basta puntare il dito su questo o quel giocatore, ti fate Juve se ce la fate. Però è anche giusto, Marco, che magari i tifosi, senza eccedere in quelle che possono essere dei pregiudizi che sono sempre sbagliati, esprimano la loro su quei giocatori che magari non hanno dato una grande resa. Svincolati in giro non ce ne sono, dice Marco, e in realtà ce ne sono anche, però non sono giocatori che magari fanno a caso della Juve. Soprattutto ricordiamoci che la Juve ha ancora 29-30 giocatori, adesso ho perso il conteggio, non può ulteriormente aggiungere, motivo per il quale non ha preso Tagliafico, perché non è partito Caballa. Buonasera, avete visto il video della presentazione di David? Pensavo fosse una fake, invece no, guardatelo, vi prego. Sì, Gagliano, lo abbiamo visto. Purtroppo con il centrocampo a due ci facciamo infilare 2-3 volte a partita dalle ripartenze avversarie, rischiamo di prendere gol, non siamo inoltre capaci contro le piccole di tirare fuori dall'area, facciamo una marea di giocate inutili in avanti. Col Milan però, se non credo si chiuderà in difesa, sono fiducioso, dice Pino. E Pino dice un'altra cosa importante e interessante, ne parlavo ieri anche qui proprio con Alessandro, quando dicevo che ho notato questo della Juventus, purtroppo. Cioè, noi magari arriviamo, facciamo una partita totalmente in dominio, cerchi di arrivare al gol e fai una fatica pazzesca. Quando arrivi immediatamente dopo il gol, le squadre che si sono chiuse ti attaccano. Quando ti attaccano, tu magari non ti aspetti che loro abbiano anche dei meccanismi offensivi, diciamo così, e vengono fuori un po' le fragilità di quella diga davanti alla difesa che non tanto funziona, tant'è che col Frosinone a un certo punto abbiamo rischiato di prendere gol, tant'è che anche nell'ultima partita abbiamo rischiato di prendere gol e dovevamo insomma cercare naturalmente di riuscire a evitare queste ripartenze, perché poi diventa complicato se tu dopo una fatica enorme per fare gol subisci subito un altro gol in ripartenza, o perché magari ti addormenti o perché comunque commetti qualche errore. Lo stesso Parma, no, a un certo punto dopo che ha preso il gol dell'1-0 subito si è fatto tirare avanti e Vicario ci ha salvato con quel doppio intervento più il secondo del primo. Se prendevi gol e stavamo di Gregorio a porta, lo prendevamo il gol, questo è poco ma sicuro. Ecco che poi ha anche il contraccolpo di doverti rimettere a giocare, che questi si mettono dietro, poi però quando partono magari tu non sei allenato a capire come ti vengono ad attaccare, perché hai sempre tu la palla, quindi bisogna farsi trovare pronti con una difesa molto, una protezione della difesa molto importante. Rossi, sentiamoci qualche altra nota vocale.
11: Meglio crescere. Ciao, capire, Vince, sono Roberto da Bologna.
1: Ciao,
11: io vorrei fare una domanda, no? Sento parlare che Spalletti vuole trasformare Walter Med in un centravanti prolifico, in molti lo mettono che gioca lui, Colomoni non viene più considerato. Io vorrei chiederti quale sarebbe la logica di valorizzare un giocatore come Walter Med. Che è un prestito secco che torna indietro alla fine dell'anno e poi dopo tu puoi rinegoziare se loro lo vendono, perché se questo lo trasformi in un bomber ti fa 25 gol, se lo riprendono o se lo tengono lo vendono ai migliori offerenti e dopo tu se hai la prelazione, ma se chiedono 100 milioni l'hanno pagato 80 a discapito di Colomoni, che invece è un investimento da quasi 100 milioni. C'è una logica in questo?
1: Sì, la logica c'è, perché
11: io,
1: Roberto,
11: ce la vedo, se me la puoi spiegare te.
1: Sì, la logica c'è, la logica è la Juventus, cioè andare a trasformare Voltemade in finalizzatore, come ha detto Spalletti e come è il suo obiettivo, e speriamo che ci riesca, è un obiettivo importante, non significa che viene panchinato Colomani. Se no torniamo al discorso dell'anno scorso, che il signor Vlahovic ha tirato fuori, ha detto ah, sono arrivati nuovi, Open Day David, io ho accettato, mi sono messo in panchina, che era l'ultimo anno di contratto, tipo, qua non era quello il problema. Chiaramente lì però si diceva Vlahovic è l'ultimo anno di contratto, io intanto cerco di lavorare su quelli che ho appena preso e che dovranno restare alla Juve, per capire anche se questi hanno un valore, possono restare alla Juve o se li devo mandare via, o comunque io ci devo lavorare con quelli che sono arrivati. E lì era un discorso. In questo caso Colomani è della Juve, è stato l'acquisto più importante della Juve in termini economici in questa, in questo calciomercato. Spalletti ha dato una legnata che veramente la metà bastava, poi ha fatto un po' un passo indietro e se l'è coccolato un po', però gli ha dato una bella legnata, ha rettificato leggermente, però è stato pesante quello che ha detto di Colomani. Speriamo che lo riesca ad accendere, ma è chiaro che non verrà accantonato Colomani, verrà fatto il lavoro su Colomani. Allo stesso tempo però, Roberto, devi fare anche un lavoro su Voltemade per trasformarlo in finalizzatore, ma trasformarlo per il Newcastle? No, trasformarlo per la Juve quest'anno intanto. Perché se Spalletti con pochi allenamenti in 2-3 partite riesce a trasformarlo in uno che trova anche la porta, e abbiamo visto che Malen, mentre in Premier era in panchina in Italia, ha fatto gol a grappoli, metti che questo ti fa gol a grappoli, poi dopo ci si siede, si parla e si vede, però io intanto ho bisogno di valorizzare o di trasformare questo giocatore per renderlo funzionale e utile alla Juventus e agli obiettivi che ha la Juventus quest'anno. Cioè, se io riesco a trasformare questo giocatore in un bomber, intanto me lo godo io quest'anno, e soprattutto non è che me lo godo visivamente, me lo godo perché mi porta punti e mi porta trofei eventualmente. Poi dopo è chiaro che essendo in prestito tu dici sì, gliel'ho preparato per loro, e poi magari ci si siede al tavolino, se dovesse crescere e diventare un importante finalizzatore si prova a trovare una soluzione con un dialogo che il Newcastle ha promesso alla Juventus e la possibilità di discutere anche sulla cifra eccetera, così come però se questa trasformazione non dovesse riuscire ad andare in porto e dovesse essere un po' il David, non lo sarà mai perché è veramente difficile arrivare a quei livelli, essere il David della situazione, è chiaro che tu a quel punto dici ok, non ha funzionato, ciao, e per me non è un rischio, quindi fondamentalmente lo valorizzi per la tua stagione, per portarti i trofei, e poi dopo si vedrà, del domani non v'è certezza, come diceva il poeta. Altra nota vocale, poi ci fermiamo per l'ultima pausa, ultima mezz'ora insieme, vi lancio il tema e c'è Quintiliano.
12: Ciao ragazzi, le porre da Fucecchi. Allora, su Vlahovic gli voglio ricordare che è andato a giocare un campionato minore in confronto a quello nostro. Vabbè, noi ora il campionato italiano è abbassato parecchio il livello, però sicuramente siamo molto molto più forti, la nazionale italiana è più forte del campionato turco, diciamo, e squadre di club italiane sono più forti di quelle turche, a prescindere, perché Galatasaray con noi sì, aveva vinto 5-2 all'andata, ma il ritorno si è fatto vedere solo Civerdi, poi lasciamo perdere che è stato giocato anche in 10, ora lasciamo perdere quello. Però Vlahovic non può parlare tanto perché ha preso 12 milioni, è un giocatore che non ti stoppa neanche il pallone, perché da noi non ce la faceva neanche a toppare il pallone, dovrebbe stare di molto ma di molto zitto, perché sta sputando e ha sputato sul piatto dove ha mangiato, ok?
1: Sì, no.
12: E poi un'altra cosa, secondo me, poi parlo di un altro discorso, gli acquisti più giusti della Juventus, io l'ho detto dall'inizio, e sono stati Daglar Luiz e anche il ragazzo bosniaco, perché Daglar Luiz è tornato motivato, perché lui era forte anche quando era in Inghilterra, quando noi l'abbiamo comprato, però si è trovato in un contesto completamente diverso, un campionato diverso.
1: Chiaro, concetto lungo, tagliamo un attimo giusto perché siamo alla pausa, io su Vlahovic adesso non vi preoccupate che sul mio, già mi sono espresso, adesso lo asfalto anche su Facebook, quindi poi dopo scatenatevi con i commenti lì sotto. Allora, intanto ci avviciniamo alla sfida contro il Milan. Dicevo, è una partita fondamentale, secondo me. Tu dici, alla terza già è fondamentale. Sì, l'anno scorso abbiamo visto, anche 2 anni fa, ne vinci 3 di fila. L'anno scorso, se non erro, con l'Inter addirittura, eravamo tutti in brodo di giuggiole, poi dopo abbiamo visto cali preoccupanti e drammatici. Quindi, anche dovesse arrivare una vittoria, calmi, tranquilli, buonini, vediamo la continuità. Però è un turno in cui... Allora, quali sono le squadre su cui oggi è tornato Spalletti, le 7-8 squadre? La Fiorentina penso la possiamo già allegramente mettere da parte, però l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Juventus per l'appunto, il Como, l'Atalanta, ok? In questo turno di campionato già c'è Roma contro Atalanta, Inter contro Napoli e Juve contro Milan. Una vittoria significherebbe fare punti sul Milan, una delle 7-8 squadre, le 7 sorelle, chiamiamole così. Punti su Inter o Napoli o tutte e due, punti su Roma o Atalanta o tutte e due, quindi è prestissimo, però sai, quando cominci già a mangiare punti all'inizio, poi sono i punti che alla lunga ti possono tornare utili, ecco perché questa partita è assolutamente fondamentale da vincere. Con largo anticipo, poi domani entriamo invece in quelle che potranno essere le scelte di Luciano Spalletti, io in quest'ultima mezz'ora vi chiedo già che partita vi aspettate. Le ultime due sono state molto deludenti nello scorso campionato. Che partita vi aspettate in questo Juventus-Milan? Ditemelo che ne parliamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. e su Antonelli parte ultimo ma arriverà tra i primi. Ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno. 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Mezz'ora insieme, scarsa mezz'ora insieme, poi già pronto Quintiliano. Ma ti sono cresciuti i capelli, Quintiliano? Non ci avevo fatto caso. Ti sono cresciuti i capelli. E in genere venivi qua proprio come me, Santarelli. Invece mo sembra quasi ti puoi fare il codino in testa. Vabbè, comunque, po' che non lo vedevo. Cioè, l'ho visto ieri, ci ho fatto caso. In attesa di Ildiz, dice il nostro amico, per aver fatto un semplice 4-4-2 con Sesau, Nicola Bego, ci ho bocato sugli esterni. Voltemade o Colo davanti, ormai lo chiamerete in mille modi diversi. Ciao Maranzio, ti chiedo un parere per la partita contro il Milan. Credi che vedremo in campo qualche nuova opzione o pensi che Spalletti tenderà a fare la classica partita Juve-Milan da pareggio noioso? Fammi sapere. Dudu da Alba. Allora, tanto questa domanda l'ho fatta a voi, ma giustamente tu la giri a me e io ti rispondo. Secondo me sarà una partita estremamente diversa, perché sono... Allora, l'anno scorso si erano create delle situazioni per cui tutto sommato li si è portato a casa quel punto che poi alla fine non ti è servito né al Milan né alla Juve, perché poi indovinate chi è che sono rimasti in Europa League? Ecco qua, Milan e Juve. Periodi diversi, situazioni complicate e soprattutto dall'altra parte c'era Allegri che tendenzialmente porta la partita a essere un po' noiosa e a vivere di fiammate. Amorim invece ha dimostrato di avere un imprinting totalmente diverso. Il Milan, a differenza della Juve, verticalizza molto di più. L'abbiamo visto nelle tante occasioni costruite anche contro il Venezia, si hanno concretizzato poi nel finale e poco avrebbero potuto concretizzare molto di più, però hanno quella capacità e quella velocità nel concretizzare. Bella anche l'intuizione, secondo me, di mettere Rabiot a fare il trequartista, ma è una squadra molto pericolosa ed è molto speculare al gioco della Juventus, cioè ti aggredisce, recupera palla e verticalizza subito. La Juventus ti aggredisce, recupera palla e si allarga e cerca di allargare le maglie. Perché dico che sarà diversa la partita? Perché sono due squadre che secondo me questa volta non rinunceranno ad attaccarsi e hanno uno spartito simile che da un certo punto di vista ti può portare a pensare che si possano annullare, ma nelle quali evidentemente poi prevarrà chi riuscirà ad avere la lettura maggiore e chi riuscirà a sbloccare di più la partita. Il Milan peraltro dietro non si è rinforzato in difesa, ha perso Gabbia per infortunio, così fanno male qualcuno anche dalle altre parti, non soltanto i nostri, e ha reintegrato Tomori, che però non è che entra come una Pasqua dopo essere stato messo fuori rosa e non è certamente poi quel grandissimo difensore. Molti di voi l'avrebbero voluto la Juve, io personalmente non ero molto attratto dall'idea di prendere Tomori, e quindi secondo me il Milan ti concede di più dietro, però graffia meglio davanti perché c'è un attaccante un po' più feroce, più che vede la porta, che sente la porta, è costata anche una cifra blu. La Juventus invece, come dicevo, è più brava a coprirsi o comunque più attrezzata dietro, cioè i Bremer, cioè i Lukumi, ed è un po' più, va un po' più in difficoltà nel trovare la via del gol, ma trova più soluzioni. E lì davanti poi non ci dimentichiamo che il Milan ha comunque Mike Maignan in porta, quindi là poi bisogna essere doppiamente bravi. Sentiamoci un po' di note vocali, poi vi leggo i vostri testuali a proposito della partita, di come ve la immaginate. Vai Rossi.
15: Ciao Marangi, buonasera, sono Igor.
1: Ciao Igor.
15: Io ci avrei un pensiero, nel senso, sentiamo, una aspettativa, un desiderio, che la Juve, come a differenza di tutti gli altri anni che parte sempre per vincere lo scudetto, quest'anno partiamo così, senza darci delle aspettative. Partiamo, guardiamo partita per partita, dopo partita, quel che succede. Ma non solo noi la squadra, soprattutto noi juventini, e dico juventini drughi, noi juventini all'acqua di rosa.
1: Sì, capisco.
15: Così vediamo un po' che succede, così la vediamo partita per partita. Poi se quei 4-5 giocatori /6 rendono un po' di più o di molto di più rispetto a quelle che sono le aspettative, vediamo che succede. Se ben ricordo, la prima Juve di Conte non era una Juve pronta a vincere lo scudetto.
1: No, lo so, hai ragione, quindi tu dici scaramanticamente lì non ce l'aspettavamo e poi è arrivato, quindi non ci aspettiamo niente, viaggiamo a fari spenti e vediamo quello che succede. E vabbè, sicuramente molti magari la vedranno così, molti ragioneranno così, molti anche realisticamente la vedranno così, perché oggettivamente non è una squadra che ci pare, ecco, possa partire come favorita, non lo è. In Europa League per me sì, in campionato no, però poi, come hai ricordato tu, la prima Juve di Conte non aveva quel quid, e neanche il Napoli di Spalletti che ha vinto lo scudetto, poi là era una stagione particolare col mondiale in mezzo, però il Napoli aveva mandato via tutti i big, aveva puntato su giocatori che non si conoscevano, Spalletti ci lavorò tanto d'estate e quel Napoli fu imbattibile, vinse praticamente tutte le partite e a sorpresa vinse lo scudetto. Quindi ai nastri di partenza, belli, ma infatti l'ho detto, dovessimo battere anche il Milan non mi esalto, così come non voglio abbattermi, non dovesse andare bene. Guardiamo partita per partita, ma pretendiamo una crescita, perché poi il tifoso gentile non è che può aspettare, la storia della Juve non è che può aspettare. C'è Alfi da Bassano del Grappa, ciao Vincenzo, bello il discorso, ma vale anche per le altre, il conteggio dei punti. Naturalmente noi fratelli bianconeri ci auguriamo di essere a distanza su tutti, ovviamente. Olivier da Aberdeen, io mi aspetto una bella partita ma con un pareggio. Mi aspetto una partita più aperta dove Colomani può dimostrare qualcosa in più non avendo addosso due o tre difensori, ma dovrà lavorare a centrocampo dove noi siamo un po' più deboli. Davide da Pieve Ligure, domenica mi aspetto e penso una storica noia, si giocherà solo gli ultimi 10 minuti, un gol al 93esimo, forza Juve. Io non lo penso questa volta, anche se le ultime tendenze della Juventus-Milan hanno portato un po' a questo tipo di partite. Ivan da Bologna, ciao a tutti, mi aspetto una partita molto simile alle prime due, pallino del gioco in mano nostra, occasioni concesse all'avversario in contropiede, il problema però è che contro squadre del livello del Milan questo può valere quasi guai seri, credo che nel modulo diverso con un centrocampo a 3 o a 4 sarebbe più adatto, perché anche perché credo che abbiamo giocatori più adatti a questa idea di gioco che al 4-2-3-1 di Spalletti. Sarà una bella partita, questo è sicuro, dice Cristian da Campobasso. Vi state un po' dividendo un po' sul tema, possiamo vincere o perdere, però Vincenzo possiamo guadagnare sulle top ma anche perdere punti, non mi aspetto nulla di più, vedremo. Sì, è il concetto che dicevi l'altro, io naturalmente che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno lo analizzavo dal punto di vista di una vittoria, infatti ho detto se dovessimo vincere i punti li fai sulle dirette inseguitrici che si affrontano tutte tra di loro, così come se vogliamo essere negativi, se dovessi perdere perdi già punti contro le dirette avversarie, quindi auguriamoci naturalmente in una vittoria senza Max, una partita a viso aperto con diversi gol, dice un altro nostro amico. Vai con altre note vocali.
16: Grande Vincenzo, guarda, io condivido bello tutto quello che hai detto su Vlahovic, non mi voglio esprimere perché non sono radiofonico e non mi voglio creare problemi. Però sul discorso Carciopoli, sul discorso plusvalenza, bisogna anche dire una cosa, che noi abbiamo anche accettato, abbiamo condiviso e stretto mani e ancora paghiamo tutto questo, ma chi paga più di tutto siamo noi tifosi. Perdona lo sfogo, Alberto,
1: no,
16: da Roma.
1: No Alberto, il tuo sfogo è uno sfogo che abbiamo avuto anche noi, se vai a leggere il post che ho fatto su Giraudo, l'ho riespresso quando ho detto poi però c'ha ragione Giraudo quando dice è incomprensibile che la Juventus non si sia difesa, non abbia voluto vedere prima tutte le intercettazioni prima di autoflagellarsi anche ai tempi di Calciopoli, cosa che poi si è ripetuta con la questione plusvalenze. Però anche su questo siamo stati chiari, no? Probabilmente quando ti senti pungolato, quando c'è la spada di Damocle che ti dice o accetti questa situazione, stringi mani, oppure si aspetta la giustizia ordinaria, si andrà per le lunghe, nel frattempo però ti posso togliere punti, ti penalizzo, ti danneggio di immagine eccetera, probabilmente la Juventus lì ha detto non posso perdere dopo che mi hanno già tolto l'Europa una volta, ma totalmente l'Europa una volta, per la questione della Superlega e le plusvalenze, il Prisma eccetera, perdere altri anni di partecipazione all'Europa, perché il rischio c'era, Alberto, c'era questo rischio, quindi stringiamo la mano al diavolo, però andiamo avanti per la nostra strada e cerchiamo di non perdere altro terreno, che già è difficile da recuperare questo. È stata un po' questa la storia. Sentiamo altre note vocali, vai Rossi.
17: Ciao Vincenzo, sono Franco dalla Germania. A me mi piace quando parli così.
1: Ciao, Alberto,
17: io spero
1: la Germania.
17: Che loro un giorno la pagheranno e si comincia a vedere che loro cominciano a perdere i pezzi. Pezzo per pezzo questa barca si distrugge e poi vediamo dove vanno a finire. Ciao dalla Germania e forza Juve, sempre.
1: Sempre, ciao amico mio, grazie, grazie, grazie ancora. Sì, speriamo che... È la speranza, poi chiaramente il tifoso, il giornalista può attaccare. La società deve difendersi, deve imparare a farlo in maniera più decisa. Speriamo che vengano tempi in cui potremmo dire, ma io già adesso, per esempio, nel modo in cui Carnevale ha attaccato a Tanganà, come cavolo si chiama, la gente di Chessy, e come mi auguro arrivi anche una risposta al signorino Dušan dopo le sue parole, già mi è piaciuta un po' di più. Invece che lasciar sempre cadere in quello che ormai era, ma non esiste più, lo stile Juventus. Vai Rossi.
18: Ciao Vincenzo, sono Stefano da Bardonecchia. Non commento tutte le schifezze e le nefandezze che hai dovuto accennare riguardo Calciopoli e dintorni, perché guarda, sennò uno dovrebbe usare solo parolacce, non si può. Mi permetto solo invece di ricordare l'unico e immenso Gaetano Cirea nel giorno in cui ci ha lasciato.
1: Già.
18: Persone come lui, uomini come lui, dentro o fuori dal campo difficilmente ci saranno ancora. Un grande abbraccio e ti saluto.
1: No,
18: ciao.
1: Ti abbraccio e ti ringrazio per il ricordo del grande Gaetano Cirea nella giornata che ci ha lasciato, e noi ricorderemo sempre quella notizia data in diretta da Sandro Ciotti, ero piccolissimo, però papà che è successo? E poi mio padre me lo raccontò, non era tifoso della Juve, ma in quanto amante del calcio mi raccontò un po' chi era Cirea, insomma cosa era successo, e veramente quella è stata una tragedia enorme che ancora oggi quando la ricordiamo ci fa venire i brividi. E sono d'accordo con te, campioni e uomini come erano Gaetano Cirea, non, veramente non ce ne sono più. Era un calcio anche diverso, ma gli uomini possono anche avere dei valori che oramai si sono un po' persi. Lui ce li aveva tutti. Ciao Vincenzo, la fortuna della Juve è stata liberarsi di Vlahović. In questi anni è stata una croce. Abbiamo avuto un giocatore negativo sotto tutti i punti di vista, doveva essere il nostro top, invece è stato il freno a mano della squadra. E io sono d'accordo, Alessandro da Taormina. Ciao Claudio da Torino, non so se avete già parlato dell'articolo della stampa. Sì, ne abbiamo parlato, molto interessante, abbiamo appunto parlato di questo. Di Giraudo non mi sono piaciute le parole su Moggi, dice Antonello da Padova, le trovo giuste, tu cosa ne pensi? Penso quello, Antonello, che ho detto poi a Mirko poco fa, quella era una questione che secondo me era una questione personale che doveva essere affrontata in maniera diversa, dopodiché probabilmente è stato un modo per tracciare il territorio e ricordare magari al direttore Moggi che lui non aveva il potere di firma che aveva lui. Sì, quello forse non l'avrei messo nel calderone delle cose che erano importanti, perché comunque bisognava essere un po' più compatti già nel 2006, anche dopo nelle altre situazioni, perché come dicono i latini, dividi e timpera, e noi non ci dobbiamo far dividere più. E noi abbiamo fatto entrare parecchi dopo Calciopoli, parecchi cavalli di Troia nelle nostre mura, parecchi, non uno, tanti, e vedete come siamo ancora molto divisi su certe cose. Rossi.
19: Ciao amico mio. Bello. Roberto da Varese.
1: Oi Robby, ciao.
19: Intervengo solo con due righe. Sì, però tutto giusto quello che dici, Farsopoli, Prisma, le plusvalenze, se le fa la Juve è un disastro, se le fa l'Inter è fantastico, va benissimo tutto.
1: Ma la società?
19: Ma nella realtà delle cose la colpa è della Juventus. Vedi. Non si è mai voluta difendere fino in fondo. Non c'è niente da discutere su questo. Abbiamo accettato la Serie B senza dire una parola, abbiamo accettato le penalizzazioni adesso ultimamente con le plusvalenze senza dire una parola, abbiamo accettato tutto e adesso paghiamo. Roberto da Varese.
1: Roberto, fai il seguito a quello che hanno detto tanti altri nostri amici e alle risposte che vi sto dando. Sicuramente, vedi, ci siamo divisi anche io e Alessandro quando ci fu la questione Prisma, ma non perché la pensavamo in maniera diversa, perché entrambi volevamo una presa di posizione da parte della Juventus. Io mi ricordo quando la Juventus disse che aveva interpellato una squadra di legali di primo ordine che erano i più bravi, i più forti, e poi al Napoli ne basta uno e si libera di qualunque cosa. Loro avevano una squadra e siamo tornati che invece di 15 punti ce ne hanno dati 10. In un'altra cosa indegna, e lo ridico, indegna, l'unico momento in cui la giustizia sportiva ha deciso di agire prima di quella ordinaria, l'unica, salvo poi, vedi, Arbitropoli, aspettiamo la giustizia ordinaria, vediamo come esiste, dove si fa, a Milano, c'è Viola, aspettiamo la giustizia ordinaria, dopodiché, forse, chi ne prende in considerazione, ma la sentenza, la giustizia è talmente morbida, talmente piena di ah, non c'è niente, c'è niente, non c'è niente, ma come, andiamo avanti, tutto a posto. Quella invece fu una cosa indegna, con la cattiveria che si leggeva sul volto dell'allora presidente federale Gravina, che disse: dobbiamo dimostrare che siamo più bravi e più veloci e più solerti e più giusti della giustizia ordinaria, allora noi prenderemo un provvedimento prima ancora che si muova la giustizia ordinaria, perché bisogna dare l'esempio. Ma l'esempio su che cosa, che le plusvalenze le facevano tutti? Su che cosa? Chi è che, ovviamente la mia domanda retorica, chi è che animava questa vis pugnandi verso la Juventus? Ovviamente è una domanda retorica, sappiamo, no? Sappiamo. Perché tutto questo fuoco, questo ardore contro... Perché tutta questa fretta? Lo sappiamo, naturalmente. Poi però, giudizio ordinario addirittura disse: oh, aspetta un momento, Ciccio, in realtà ha indagato la procura di Torino, che non era competente a indagare, bisogna spostare le carte a Roma. E vabbè, nel frattempo i bui sono scappati, firmate, firmate e controfirmate. Agnelli dice: ok, vabbè, patteggio, eccetera, chiudiamo tutto, vado dalla giustizia ordinaria, cioè dalla Corte di Giustizia Europea, e vi faccio arrivare una letterina da là. Andato alla Corte di Giustizia Europea, e la Corte di Giustizia Europea ha detto: no, ma questo non lo possono fare, cioè possono dare la loro pena alla giustizia sportiva, ma non è definitiva, poi ci deve essere una giustizia più alta. Il TAR può intervenire e dire: no, quel provvedimento è iniquo, e si azzera, soprattutto sull'aspetto della persona, quindi del dirigente. Sulle squadre già è più difficile, ma anche lì si può. La Corte di Giustizia Europea ha

0: Rinunciate alla Superlega, vi buttiamo fuori solo da un anno dalle coppe, altrimenti 2 anni avresti continuato a perdere soldi, sarebbe stato uno stillicidio. Se ti volevano togliere ulteriori punti, perché tanto sta si è inventata quella delle plusvalenze, no? Se ne inventavano un'altra l'anno dopo. E tu dici, quindi che siamo? Siamo schiavi? Eh sì, allora perché non la portiamo via? La portiamo via, io la porterei via la Juventus a campionato italiano. Così voglio dire, chi se la prendono? Con chi fanno queste ripicche? E quindi non era così semplice scegliere la strada giusta. Probabilmente, anche lì, interpellare prima la Corte di Giustizia europea e poi dopo dire: sapete che c'è? Io interpello la Corte di Giustizia europea, che ha i suoi tempi, come la giustizia ordinaria. Tu adesso, da qua a quando si pronuncia la Corte di Giustizia europea, fammi pagare, toglimi altri punti in classifica, toglimi un altro anno di coppe, toglimene altri. Nei prossimi campionati continuiamo a togliere punti. Però quando la giustizia europea, la Corte di Giustizia europea, che sono certo mi darà ragione, io là mi prendo tutto e vi lascio in braghe. Questa era una strada che sicuramente poteva fare la Juventus, sicuramente la poteva fare. Ha scelto di non andare ad aspettare questa lunga battaglia, di non fare questa lunga battaglia. E quindi ci sarà sempre anche questa divisione di pensiero tra tutti quanti voi. Caro Vincenzo, difendersi da strega Salem alla fine del 600 è anche dura. Fu una caccia all'uomo, già con la folla sbavante dietro. È bel ricordo storico, diciamo. Poi ricordate che le streghe, in realtà, per certi, cioè la famosa caccia alle streghe, non è che erano streghe che stavano sulla scopa e che volavano, no? Come siamo abituati a vedere, venivano considerate streghe quelle donne che ti dimostravano che non le potevi utilizzare come se fossero. No, tu non devi fare niente, non devi pensare, non devi ragionare, tu non ragioni. No, la donna è come l'uomo, no, uguale, cioè la sua libertà di pensiero, la loro intelligenza che esprimevano e che faceva paura a quelle società retrograde che quindi dicevano: questa non è una donna, questa è una strega, e quindi la caccia alle famose streghe. Questa nota a margine, che vabbè. Altra nota vocale, Rossi, poi ci avviciniamo al momento di dare spazio a Quintiliano.
1: E poi la ciliegina, per
0: Vai, ciliegina.
1: condire tutto, gran galà del calcio, la squadra dell'anno è l'Inter,
0: Sì.
1: infiltrata nell'andrangheta, dall'andrangheta. Ma d'altronde, cos'è? Cioè, fin tanto Malagò, ma per favore, va, che ci vuole altro che Malagò per rimettere a posto. I primi due da mettere via sarebbero lì, Buttiglione, lì, quel coso lì e l'altro. Cioè,
0: Buttiglione.
1: ma veramente, dai.
0: Va
1: Cioè.
0: bene,
1: Il
0: ok.
1: giudice Calabrò non si è candidato
0: Duce.
1: alla FIGC, alla procura della federale, perché diceva, perché sanno che sono juventino, per cui per non avere
0: Pensa un po',
1: la
0: lo so.
1: dignità, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, altra nota vocale, dai, così diamo ancora un po' di spazio e poi ci salutiamo.
2: Ciao Vincenzo, Francesco da Loreto.
0: Ciao Francesco.
2: Riguardo Farzopoli, vabbè, sappiamo tutti, già il nome dice, racconta la storia,
0: Eh già,
2: Farzopoli, e
0: eh già,
2: la sappiamo tutti
0: eh
2: molto
0: già.
2: bene, ma la sanno anche i nostri avversari, solo che con grandissimo piacere continuano
0: Ma
2: la loro
0: certo,
2: versione.
0: ma certo.
2: Ma quest'anno con Silenziopoli, secondo me, è molto peggio, perché al tempo, 20 anni fa, diciamo, era un modo un po' di tutti, no? Di
0: Sì.
2: interloquire chi più, chi meno. Ma sto giro c'è solo una squadra dentro. Ma sono stati furbi perché hanno fatto, scusami il paragone, che non so se mi posso permettere. È un po' come la mafia, una volta faceva esplodere le bombe, e
0: Diciamo
2: poi
0: che è
2: adesso
0: una
2: l'ha messo tutto.
0: metafora che hai usato, dai, e la sfumiamo lì. È una metafora che hai usato, non è che hai voluto dare un'accusa, l'ho capito benissimo, per cui però la sfumiamo perché siamo giunti al termine. Sta per partire fuori di Juve con Quintiliano Giampietro. E signori, ci ritroviamo domani e presentiamo la sfida. Si torna a parlare di campo, a meno che non esce qualche altro ex giocatore che decide di tirare melma sulla Juventus, e parleremo anche di quello. Vi lascio a Quintiliano, ciao Rossi, ciao a tutti quanti voi.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
1: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
2: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
1: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
2: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
1: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svricina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
2: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Ragazzi, Walter Madi è fortissimo, se non altro perché non è stato neanche citato dalla stampa. Poi vedete come domenica all'88esimo paga l'1-0. E poi io sono a posto così. Che serata, ragazzi!
5: Sono Diego. Volevo fare una piccola nota positiva di questo inizio di campionato della Juventus, che secondo me viene un po' sottovalutata, nel senso che forse abbiamo trovato la chiave per scardinare un po' quelle squadre che puntano solo a difendersi con i tiri da fuori. I nostri migliori tiratori, l'abbiamo visto chi sono, Combines e anche adesso Nico Gonzalez, per cui secondo me si sta cambiando qualcosa nell'impostazione di gioco e non si vede più quella, oddio, si è visto nella prima parte della partita col Parma, che andrà a sbattere sempre contro le difese, bisogna tirare da fuori, un po' questo che ci mancava.
6: Ciao Carlo da Torino, io mi aspetto una partita di calcio, perché negli ultimi Milan-Juve, quelli con Allegri sulla panchina della Juve e poi Allegri sulla panchina del Milan, sono stati inguardabili, sono stati roba da anticalcio. E se poi andate a vedere quelle partite, sono una cosa davvero immonda. Due squadre che non osavano nemmeno sfiorarsi, e a causa di quel pareggio schifoso 0-0 quest'anno non abbiamo perso la Champions.
0: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: 1989 moriva Gaetano Scirea, 36 anni, era vice di Zoff e andava a visionare l'avversario della Juventus in Champions League. E vogliamo come sempre ricordarlo, un saluto al cielo, un bacio al cielo e ovviamente un saluto alla nostra amica che ovviamente ci ascolta sempre, cioè la vedova di Gaetano. Grazie a tutti, grazie Fede di questo passaggio, ci tenevo molto a farlo perché Gaetano è qualcosa di superiore, è un'entità superiore perché ancora vive dentro di noi e magari ce ne fossero di Gaetano Scirea. Invece la Juventus attuale è alle prese con questo match contro il Milan. In realtà bisogna dire, cari ragazzi, che il campionato, che il mercato non sarebbe finito, perché alcuni paesi, in alcuni appunto campionati, il mercato è ancora aperto: Turchia, Arabia Saudita, eccetera eccetera. La Juventus per esempio vuole piazzare a tutti i costi Zegrova, è uno di questi. Lo stesso discorso vale per Milik, magari in questo caso si arriverà a una rescissione consensuale. Sono due dei calciatori esclusi dalla lista UEFA per la Champions League, magari per l'Europa League. Addirittura Spalletti ha detto: non ci ho dormito la notte, perché escludere dei ragazzi non è mai una cosa bella per un allenatore. Io ci credo, devo dirvi la verità, anche se magari alcuni non meritano, sono fuori dal progetto, non sono da Juventus, però poi quando hai ad escludere non è semplice, non che non è semplice, magari è semplice dal punto di vista delle scelte, ma emotivamente sicuramente qualcosa puoi sentire. A proposito di emozioni o non emozioni, ha parlato Vlahovic, ne avete già discusso con Vincenzo. Purtroppo alcuni calciatori quando vanno via, non dico che dimentichino, no? La Juventus in questo caso, comunque il piatto dove hanno mangiato, però dovrebbero stare un po' attenti a fare delle dichiarazioni, perché Vlahovic, io, la verità è questa, che la Juventus gli aveva fatto un'offerta. Da quello che mi dicono, lui avrebbe accettato l'offerta della Juventus, ma papà Milos, che è diventato di fatto il suo agente, scalzando quello storico Ristić, che pure non era tra i migliori, diciamo così, procuratori con cui trattare, gli ha detto: no, dobbiamo guadagnare di più, aspettiamo Barcellona, Bayern di Monaco, eccetera eccetera. Invece l'unica società che gli offriva, credo che adesso gli dia 10 milioni netti a stagione, era il Besiktas, e lui originariamente ha detto no, perché io il campionato turco non vado a giocarci, ma che scherzate, io voglio stare in un campionato competitivo salvo poi andarci. E sta parlando uno che l'avrebbe tenuto Vlahovic, quindi magari poi ha ringraziato Spalletti, un po' come la gente di Chessino: ringrazio Spalletti. Però a proposito di questo discorso, ho fatto un podcast di questo genere, siccome hanno parlato ieri Carnevali, Spalletti un paio di volte, stamattina anche a Sport Media, Setta Sky, insomma alla fine della giostra mi sono inventato, tra virgolette, un pezzo diciamo anche di auspicio più che altro, no? Perché la determinazione di Carnevali rispetto ad alcune scelte di mercato, no? Alle non scelte, tipo quella di Chessy, perché Carnevali ha detto se si vengono cambiate le carte in tavola all'ultimo momento saltano le cose, però non ci sono rimasto male io, e questa è la frase che mi è rimasta un po' impressa: ho scelto dei ragazzi che vogliono onorare, che vogliono veramente, che sono convinti di vestire questa maglia. E ad onor del vero, ragazzi, se ascoltate le dichiarazioni di tutti i nuovi arrivati, cioè addirittura il tedesco ha respinto le avance dell'Atletico Madrid, del Borussia Dortmund, perché voleva la Juventus. Lo stesso Vicario, che peraltro ha detto: papà mi ha trasferito la passione per la Juventus. Per carità, i calciatori parlano eccetera, però per esempio il tedesco che interesse avrebbe avuto molte male a dire no, volevo la Juventus a tutti i costi, tanto il prestito è secco e senza possibilità, diciamo così, per il momento diritto o obbligo di riscatto, anche perché lui l'anno scorso arrivò in Inghilterra a 76 milioni, quindi la Juventus dovrebbe tirar fuori tanti soldi per riscattarlo. Quindi io credo che sia, per esempio, sono parole sincere, Lucumia addirittura ha detto: io andrei in guerra con Spalletti, guerra tra virgolette, ragazzi, attenzione, perché le guerre purtroppo sono altre. E Vicario, Lucumi, Colomani ha sempre voluto la Juventus. Ecco, non sono dei fuoriclasse, magari alcuni sono seconde scelte, scommesse, però certamente sono dei giocatori convinti qualcuno magari anche operazione rilancio, perché no? Quindi reciproco interesse, no? Magari dello stesso Voltemade di prenderlo con quella formula, e però viene un calciatore che vuole riscattare l'ultima stagione negativa, che non era iniziata nemmeno male al Newcastle. Dopodiché Owe, che è l'allenatore, ha cominciato a farlo giocare in un ruolo un po' diverso, tipo trequartista, tipo esterno, comunque sia, lo ha tolto da quella che è la zolla di un centravanti classico, piano piano, fino a metterlo addirittura in panchina, e quindi alla fine ha deciso di andare via. Cioè l'hanno messo sul mercato e lui è stato contento di venire alla Juventus. Quindi contiamo intanto su questo aspetto qui. È logico che non stiamo parlando di fuoriclasse, questo ragazzi lo dobbiamo dire, però magari alla fine sono più funzionali questi che altri. Io sarei stato contento di che sì. Lo ripeto per l'ennesima volta, per l'esperienza, perché già conosce il campionato italiano, perché a centrocampo serve, diciamo così, anche molta personalità, no? E aggiungo anche come supporto di Douglas Luiz, che ancora io mi tengo il giudizio alla fine, perché alla fine voglio aspettare qualche partita, non è che io sia convinto adesso che il brasiliano improvvisamente si è diventato un regista ideale per la Juventus. Però piano piano va rivitalizzato, Spalletti ci sta provando, credo che la società gliel'abbia chiesto, così come immagino, e qualche soffiata ce l'ho avuta, che gli abbiano detto: guarda, anche Coppa Mendes cerca di, in realtà Spalletti già lo scorso anno ha provato facendolo giocare come braccetto di sinistra, non ha fatto nemmeno malissimo, ed era anche un'esigenza. Poi, una volta spostato a centrocampo e sulla tre quarti, Coppa Mendes ha risposto assente, cioè non ha risposto presente. Ha segnato nell'ultima partita, che sia di buon auspicio non lo so, dobbiamo sempre cercare di contestualizzare e dire che la Juventus più di questo, secondo me, nella condizione non poteva. Ecco, magari io non avrei speso, non avrei fatto quell'investimento così elevato per Colomani, lo ripeto, perché la penso così. Poi spero e mi auguro che il francese segni 40 gol, ecco, estremizzo ovviamente il concetto. Dopodiché c'è stata la... io ho provato, vi dico la verità, c'è stata l'intervista di Geraudo, come sapete, sulla Stampa, intervistato da Alessandro De Angelis, che ho contattato e mi ha detto: guarda, io non voglio intervenire. Comunque ha parlato lui, ha fatto il colpo, perché è un bel colpo, erano 20 anni che non parlava Giraudo, non mi va di stare a commentare. Tra l'altro non è nemmeno un giornalista sportivo, però evidentemente aveva degli agganci giusti ed è riuscito a far riparlare Giraudo. Poi ci sono state tantissime cose, Calciopoli, lui è convinto che la sentenza sul ricorso di Andrea Agnelli, anzi questo lo dico anch'io, rivoluzionerà sicuramente la giustizia sportiva, lui dice riscriverà sostanzialmente anche Calciopoli. Attaccato un po' Moggi, come lo sapete, detto la triade, io non mi piace chiamarla triade, in realtà decidevo io, comandavo io, e poi ha detto si è un po' rovinato da solo Moggi, perché per alcune cose che ha fatto, mettendo in difficoltà anche alcuni suoi colleghi. Moggi oggi ha risposto durante Cose di Calcio, l'avete ascoltato sicuramente, se non l'avete ascoltato potete andare al podcast ad ascoltare il podcast, o comunque su Bianconera News c'è il pezzo con annesso l'audio. Ha detto no, anzi l'ha definito anche vanesio, perché alcune dichiarazioni, io non ho sempre parlato con noi, non con lì, insomma vabbè, botta e risposta tra Giraudo e Luciano Moggi. Dopodiché si è operato, ve l'avevo anticipato ieri, si è operato Thuram, in bocca al lupo ovviamente al francese, quattro mesi fuori, quindi a rivederci a gennaio 2027, sperando che vada tutto bene, perché è un intervento molto delicato. Io ho sentito qualche esperto, non è un semplice intervento al ginocchio, quindi calma e sangue freddo, ci vorrà del tempo in fase di recupero. Secondo me comunque una... un po' complica i piani, no? Perché se magari Thuram fosse stato in forma, disponibile, per esempio la Juventus, sono quasi certo che avrebbe ceduto Coppa Mendes, perché sapete che è stato richiesto dalla Turchia, la Juventus ha bloccato, ha preferito tenerlo, perché anche numericamente, se vogliamo, no? Lo tiene, e quindi staremo a vedere. Speriamo che intanto domenica c'è già un primo test più probante rispetto ai primi due, ma io insisto, il Milan che ho visto ti lascia tante occasioni, ma se tu gliele concedi, però non è il Frosinone ed evidentemente non è nemmeno il Parma, quindi è possibile che poi se tu concedi qualche occasione ti faccia gol, quindi bisogna stare molto molto attenti. La Juventus non ha incassato nessun gol, la difesa sembra quasi sia il reparto più affidabile in questo momento, no? Perché comunque Bremer sembra tornato a buoni livelli, sperando che non risenta del discorso ginocchio doppio. Tra l'altro illuminare che ha operato Thuram è lo stesso del doppio intervento al ginocchio nel giro di un anno a Bremer, anche dell'intervento al ginocchio, quello molto più tra virgolette ordinario, che ha subito Gatti qualche mese fa. A proposito di Gatti, sembrava potesse andare al Porto, alla fine non si sono messi d'accordo non solo Gatti con il Porto, ma nemmeno il Porto con la Juventus. Dopodiché abbiamo saputo che ha respinto anche le avance, le proposte del Galatasaray, quindi salvo decisioni di qualche club di questi campionati tipo Portogallo, tipo Arabia Saudita, forse anche Grecia mi pare sia perciò, insomma dovrebbe restare. E quindi è lo stesso, dicevo, professore che ha operato Thuram, i due in precedenza. La difesa quindi mi pare attualmente il reparto più affidabile, anche perché la Juventus finalmente ha un portiere che non sarà Buffon, ma credo che sia migliore rispetto a Di Gregorio, con tutto, per carità, con tutto l'affetto che possiamo avere per lo stesso ex portiere del Monza. Ieri stavo valutando il discorso prestiti. La Juventus ha tanti prestiti, no? Per quanto riguarda le cessioni, quindi a luglio si ritroverà ad avere a che fare sicuramente dei calciatori che non vuole, e quindi ci risiamo. Speriamo che non si ripetano i casi Arthur, che ogni anno veniva ceduto in prestito, poi tornava, fino a quando l'escissione consensuale quest'anno, perché comunque ormai a bilancio come costo erano rimasti solo 6 milioni. Oggi è giovedì, quindi avremo 19.35 Riccardo, e alle 20.05 Giletti, Massimo Giletti. A proposito di Massimo Giletti, che è l'unico che è l'unico giornalista che si è occupato della doppia curva, l'Inter ha parlato Moratti stamattina, è stato intervistato dal Mattino Massimo Moratti, e ha detto: vi rivelo una cosa, mio papà Angelo Moratti, che è stato presidente della grande Inter, acquistò il Cagliari per evitare, siccome ha detto la Juventus stava chiudendo per Gigi Riva, voi lo ricorderete, no? La Juventus stava prendendo Gigi Riva, praticamente, dice Massimo Moratti, era fatta, salvo poi mio padre, per evitare che questo accadesse, acquistò il Cagliari e convinse Riva a restare in Sardegna. Pensate un po', questi già da allora, ma comunque, lasciam perdere, come si dice. Moratti è buono per tutte le stagioni. Invece questa cosa di Ausilio che va via dall'Inter dopo 23 anni, secondo me non è trascurabile, perché pare che sia dovuta al non rinnovo, o meglio al rinnovo del contratto, ma l'Inter gli avrebbe proposto un aumento poco non proprio elevato, diciamo così, e lui pare che sia rimasto offeso. Non lo so, non mi convince questo addio di Ausilio all'Inter, però insomma sono cose certamente loro. Per quanto riguarda la sfida della Juventus invece contro il Milan, i dubbi sono sempre gli stessi. Bisogna capire intanto se sarà disponibile dopo il forfè nell'ultimo match McKenny, che ha un risentimento muscolare, certamente non bisognerà rischiarlo, e soprattutto se poi a centrocampo verrà confermata la coppia Locatelli e Douglas Lewis, con Sar, il nuovo arrivato, magari pronto ad entrare in corso d'opera, e perché no, se decide durante la partita di schierare il centrocampo a tre, mettere Sar e Locatelli con Douglas Lewis centrale, non lo so, punto di domanda. Così come in avanti io presumo che parta, in caso di 4-2-3-1, parta con Colomani, perché non credo che lo metta in panchina, e lo stesso Voltemade in corso d'opera potrebbe essere utilizzato. Spalletti ha parlato anche di, vi dicevo prima, del podcast, no? Prove tecniche di vecchia Juve, nel senso che sul mercato basta, non ci facciamo più ricattare. Un po' così sta agendo Carnevali, sempre ricordando e purtroppo muovendosi con dei paletti, no? Imposti dalla UEFA per il discorso fair play finanziario ed imposti anche dalla politica societaria di risanamento del bilancio, che sì, l'abbiamo visto, la sparata dell'agente di Di Gregorio. Alla fine, ragazzi, io quando ha fatto quella sparata l'agente di Di Gregorio, ho visto già Di Gregorio fuori, già era sul mercato, eh. Secondo me poi è stata data un'accelerata alla sua cessione, ma non credo che la Juventus potesse tenere un portiere come Di Gregorio. E poi rispetto a Spalletti, che io mi ricordo che la prima conferenza stampa di Spalletti, credo che la ricordiate anche voi, lui disse punto allo scudetto, undicesima giornata, sostituto di Tudor, come ricordate, salvo poi invece avere una stagione fallimentare per tutta la Juventus. Sappiamo com'è andata, addirittura non si è qualificato in Champions League. Lui adesso, nell'ultima intervista di questa mattina, ha detto qui nella Juventus mi sento una grossa responsabilità. Già lo sapeva, ma quest'anno secondo me non ha alibi, perché ha preso la squadra dall'inizio. Ora magari non sarà stato accontentato in tutto sul mercato, però la squadra credo, attenzione, si sia rinforzata e non ha alibi, quindi gli obiettivi non vanno falliti. Ma lui addirittura ha detto dobbiamo vincere. Io adesso gli avrei chiesto, se fossi stato lì, vincere cosa? Perché la Juventus, tutti dicono, deve puntare all'Europa League come tragitto, come percorso europeo. Ed è un discorso, perché poi l'Europa League deve arrivarci in fondo, non è semplice. Adesso la Juventus non è più abituata, giochi il giovedì, poi certamente ti mettono di domenica sera, qualche volta di lunedì per recuperare, non lo so. Tra l'altro all'inizio ci sono anche delle trasferte, alcune oggettivamente improbabili. Io delle squadre, non, vi dico la sincera verità, non le conosco nemmeno, alcune squadre d'Europa League. È un po' di amarezza. Un amico l'altra sera ha scritto se voi avete avuto tristezza nel leggere le squadre, nel leggere la Juventus in Europa League, siete provinciali. No, che io non riesco proprio. È stata ritrovata la penna, ragazzi, c'è stato un mistero, perché è caduta la penna di Federico Rossi, bianconera peraltro, e non si trovava, invece adesso l'ha ritrovata. Sono curioso di sapere dove fosse. Va bene, e stavo dicendo, l'Europa League fino in fondo, ma non puoi, lo ripeto la seconda volta, non qualificarti per la Champions League, perché un secondo fallimento, al di là del discorso Spalletti via, fallimento sportivo, sarebbe un disastro sotto il profilo economico, perché la Juventus non ha 60 milioni minimo quest'anno per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, che aveva in mano. Ok, quindi uno che dice che doveva restare Spalletti gli dice anche che è anche colpa sua, perché evidentemente le ultime partite sono state le ultime, soprattutto quella col Verona, evidentemente preparata male, e da qui che io ho fatto poi oggi è giovedì, quindi ho programmato l'editoriale sui tre comandamenti per risollevare la Juventus, no? Il primo è appunto mentale, basta, bisogna essere sempre connessi sul pezzo, guai a distrarsi, guai a crolli mentali. Il secondo è di natura tecnico-tattica, e quindi sì, 4-2-3-1, però attenzione, perché se c'è la possibilità di cambiare, perché no? E mi riferisco soprattutto al famoso centrocampo a 3, perché magari dà più protezione all'attacco e allo stesso tempo supporta, tra virgolette, meglio Douglas Luiz, insomma. Quindi mentale, tecnico-tattico, e il terzo comandamento, ci sarebbero altri, però tre ne ho citati di comandamenti per sollevare la Juventus: occhio alla comunicazione come terzo comandamento. Quindi mai più, secondo me, quelle sparate post Frosinone riguardanti in quel caso Colomani, ma lui se n'è accorto, perché poi è un po' corretto il tiro, no? Subito in conferenza stampa, ma anche successivamente. E invece mi piacerebbe che invece, nel caso in cui ci fossero, speriamo di no, degli errori arbitrali a danno della Juventus, che qualcuno parlasse, mi piacerebbe, davanti alle telecamere, che non significa alzare la voce, eccetera, sottolineare, qualcuno. Poi l'obiezione potrebbe essere questa: ma tanto la Juventus storicamente non si è mai lamentata, lo so, però storicamente il silenzio non ha mai pagato, anzi, anzi, e quindi mi piacerebbe che quindi ci fosse la tutela della, il rispetto che il rispetto e la tutela della Juventus, ecco, questo è un po' il punto del discorso, questi tre comandamenti. Però ci tenevo anche a dirvi che tra poco pubblicherò questo podcast su la determinazione di Carnevali e la consapevolezza di Spalletti, che giustamente quasi da solo si è detto non posso sbagliare, cioè qui molta responsabilità nella Juve, è bisogno, quest'anno ha detto queste parole, quest'anno bisogna vincere, non so a cosa si riferisse, ma già sarebbe importante alzare qualche trofeo, non accade da troppo tempo nella Juventus. Dopodiché aspettiamo se c'è qualche altro sussulto di mercato, ovviamente in uscita, perché in Italia è chiuso il mercato. E poi altre cose, caro Federico Rossi, sono legate soprattutto alla partita. Credo che ancora una volta lo stadium farà registrare il sold out, già gli abbonati sono tanti, più poi la vendita dei biglietti. Non so, il Milan non sono andato a indagare come, più o meno domani ne parleremo magari un po' di più, cercheremo, vediamo se riusciamo a trovare anche qualche collega o qualche ospite, qualche collega che segue il Milan. Questo Milan anche indecifrabile, no? La Juventus sicuramente tanti cambiamenti, quindi rivoluzione, che io chiamo Juvoluzione, però anche il Milan sì, ha fatto due vittorie, prime due, però una soffrendo, rischiando, e quindi bisogna capire anche i rossoneri che squadra siano, cioè squadra da, non lo so, come la Juventus, dai primi quattro posti speriamo sì, come minimo sindacale. Poi qualcuno dice perché non tentare, secondo me mentalmente bisogna partire sempre con l'obiettivo massimo per almeno raggiungere il minimo. Ecco, io mi accontenterei, ogni anno lo diciamo, no? Due anni fa dissi speriamo di lottare fino alla fine, ora quest'anno, l'anno scorso invece chissà, magari potrebbe inserirsi. L'unica cosa è che non vorrei che la Juventus, siamo a settembre, Fede, a novembre io qui parlo con Federico Rossi e gli dico caro Fede, la Juventus è già fuori dalla lotta per lo scudetto. Ecco, vorrei che magari un po' ci tenesse attaccati a questa speranza, ma anche per restare sul pezzo, per stare concentrati e per magari poi, come vi dicevo, raggiungere l'obiettivo minimo, che ovviamente è la Champions League. Siamo giunti nel frattempo al primo break, tra poco Riccardo Gambelli, perché oggi sapete che è giovedì.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12.30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano, sponda rossonera, sabato 31 ottobre alle 20.45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre, sempre in serale. Ora in Turchia, a un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogacar presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa, con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel, al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019, a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al 6º posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al 3º turno. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei. Partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta 340-5425-324. Io e Federico Rossi, come al solito. Quanto mi piace questa grafica, Fede, perché vedo tanto bianco-nero, tanto bianco-nero. Allora, sì, qualcuno mi scrive, però Vlahovic, ragazzi, io che cosa devo dirvi? Io ormai dei calciatori, ecco perché vi dico la sincera verità: non innamoratevi dei calciatori, per carità, ammirateli, però non ti fate i calciatori, o meglio, ti fateli solo perché indossa una maglia della Juventus. Io lo dico ormai da tempo, non esistono più le bandiere e guai ad innamorarsi dei calciatori, perché poi alla fine, quando vanno via, sparano a zero contro la squadra, salvo pochissime eccezioni, ma ultimamente non mi vengono in mente queste eccezioni. Quindi cioè, che sì, non è voluto venire alla Juventus, ma stesse all'Atalanta, Vlahovic parla male, va bene, ok. Tra l'altro invece ha parlato Guglielmo Vicario, a Sky Sport, già l'avevo sentito intervistato dalla Gazzetta, l'avevo anche riportato su Bianco Nera News. La fiducia l'ho sempre mantenuta, dice Vicario, perché sapete che lo considerano una quarta scelta, no? La Juventus ha cercato altri portieri. La fiducia l'ho sempre mantenuta, sono state settimane particolari con un po' di stress, volevo venire alla Juve, poi ci sono dinamiche di mercato che non puoi controllare. Sono contento che poi mi abbiano scelto, le emozioni vissute già dal riscaldamento sono forti, difficile spiegarle, sono cose che senti dentro e mi rimarranno sempre impresse. È stato un esordio positivo, ma la barra dell'equilibrio va tenuta dritta, bravo, senza voli pindarici, bisogna rimanere centrali, il calcio è uno scrutinio ogni 3 giorni, bella questa, serve la forza mentale per essere corretti, seguire le indicazioni dell'allenatore e conquistare la fiducia dei compagni. Chi ha sempre sponsorizzato, tifato, sperato, auspicato nell'arrivo di Vicario sicuramente è Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
5: Ciao Vitti, buonasera a tutti.
0: O avevi cambiato idea sul portiere, no?
5: Ma assolutamente, assolutamente. Io sono il primo sponsor di Vicario, la ritengo... Poi aspetta, ora è stato grandissimo nella prima partita, speriamo si confermi anche nelle prossime. Ma la ritengo una mia vittoria riavere Vicario qui alla Juventus, perché insomma prima che partisse per l'Inghilterra era considerato un fenomeno, ha fatto delle grandi stagioni al Tottenham, qualcuno si è dimenticato del doppio infortunio, per fortuna il Tottenham l'ha lasciato andare e per fortuna abbiamo un portiere.
0: Esatto,
5: questo è quello che penso.
0: Esatto, tra l'altro stavo dicendo, Riccardo, no? Che la Juventus, parliamo ovviamente del mercato adesso, non ha preso dei fuoriclasse perché non può prenderli, però rispetto alle parole ieri di Carnevali rispondendo all'agente di Cassie che l'aveva aveva accusato la Juventus di averci ripensato, di aver cambiato le cose, veramente sono state cambiate le carte in tavola, io non mi fido degli agenti, e comunque sia poi alla fine ha detto Carnevali noi vogliamo giocatori convinti di indossare la maglia della Juventus. Mi pare che tutti questi nuovi, io sentendoli ma anche guardandoli, ti devo dire la sincera verità, siano tutti concentrati sul pezzo, poi non lo so, vediamo come andranno, perché non stiamo parlando, ripeto, di fuoriclasse, ma se già fossero funzionali al progetto di Spalletti non sarebbe male. E quindi ti chiedo, questo mercato come possiamo giudicarlo? Come lo giudichi tu questo mercato?
5: Io lo giudico molto molto positivo. Questi giocatori che sono arrivati sono tutti di livello alto, insomma, ecco, volevo ricordare che Pape Sarr e Conte lo definì uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Quindi io credo sia un grande colpo questo, l'ho visto, gioca fra le due aree, dinamico, veloce, tecnico, io ho visto fare anche un gran gol da centrocampo negli highlights, me lo ricordo nella finale di Europa League, questo credo sia un grande giocatore. Walter Made è il pennellone che ci mancava lì nel mezzo, che forse qualcuno riuscirà a prendere di testa i cross di Conceição, che fino ad ora, per ora, noi che non vediamo un colpo di testa in aria su cross, su azione, sono decenni. Quindi io ho fiducia, c'è quel giovane Alebegovic che è di future speranze. E poi, guardate, io credo una cosa, poi può darsi che mi sbaglierò, ma l'acquisto più grande quest'anno sarà Nico Gonzalez, perché è tornato trasformato dal Mondiale, dove io ho visto le partite dell'Argentina, a parte la finale che non brillò, ma ha fatto un grandissimo mondiale. Io sabato ero in tribuna e vi dico, e insomma, tutti ci siamo potuti accorgere che questo ragazzo ha cambiato letteralmente la partita, e credo sarà un acquisto fondamentale, perché può giocare accanto alla prima punta, può giocare esterno, può giocare dietro le punte, quindi è un giocatore che dove lo metti sta bene. C'è stata la delusione che sì, io da tifoso ti dico sono molto deluso, da filo aziendalista ti dico la Juventus ha fatto bene, perché non puoi l'ultimo giorno di mercato chiedere 6 milioni il procuratore, 6 milioni in più, e secondo me Carnevali ha fatto benissimo. Certamente da tifoso ti dico mi dispiace, perché che sì, era fondamentale,
0: sì, anch'io, certo.
5: Però da filo aziendalista ti dico bravi, bravi Carnevali e Massara.
0: diciamo, basta ad essere un po' sotto botta degli altri, no Riccardo? Cominciamo a ritornare come ai vecchi tempi, no? Vicario abbiamo detto, il centrocampo l'abbiamo detto, l'attacco l'abbiamo detto, hai detto giustamente di Nico Gonzalez che tutto sembrava meno effettivamente un calciatore che volesse andare via, perché è entrato in maniera devastante e quindi, e quindi alla fine altro che Atletico Madrid, resta la Juventus, come hai detto tu giustamente, è un elemento molto molto duttile.
5: Tornando, scusami Vitti, tornando al discorso del centrocampista, ti posso dire che prima della partita in tribuna anche in linea Giorgio gli ho chiesto se arrivava un centrocampista e lui mi disse stai tranquillo che ne arriverà uno altrettanto forte, quindi io credo che questo Pape Sarr sia veramente un grande giocatore.
0: Speriamo perché ha avuto un infortunio Riccardo.
5: Esatto, quello è l'unico problema.
0: Conte l'aveva pronosticato per lui una grande carriera, chissà, magari ha ragione, staremo a vedere. Invece, caro Riccardo, ti volevo chiedere, prima abbiamo detto, io ho fatto il podcast che ho fatto, prove tecniche di ritorno alla vecchia Juve, no? Con Carnevali sul mercato, no, ok, non siamo alle condizioni vostre ma alle nostre, ma lo stesso discorso di Nico, perché l'Atletico voleva pagarlo molto poco, alla fine rimane alla Juventus. E allo stesso tempo Spalletti, che quest'anno noi, insomma, tu la pensi come me, è giusto che sia rimasto, però non ha alibi, e ha detto oggi, stamattina ha detto, mi sento tanta responsabilità, quest'anno bisogna vincere, non so a cosa si riferisse, quindi non so Riccardo come l'ha interpretato, ha detto quest'anno bisogna vincere, non so cosa.
5: La Juventus atavicamente deve vincere, cioè da quando è nata, quindi dovevamo vincere anche l'anno scorso, gli anni passati, purtroppo è dal 2020 che manca il campionato, manca lo scudetto, a parte la Coppa Italia di Allegri, e quindi sì, è il momento di tornare a vincere. Ora io non so se questa, guarda, però mi voglio sbilanciare, io credo che con Thuram e Yıldız, quando rientreranno, e spero rientreranno al 100%, questa è una squadra che può essere veramente competitiva, perché purtroppo si sono infortunati i due migliori giocatori che abbiamo, questo è poco,
0: uno sicuro il Diz.
5: Non siamo fortunati noi con questi infortuni, tutti gli anni qualche tegola, Bremer l'anno scorso, quest'anno questi due ragazzi, quindi due anni fa Bremer, quindi ti dico non siamo fortunati. Però ecco, io credo che al rientro di Thuram e Yıldız al 100%, con tutta la rosa completa, questa è una squadra credo competitiva.
0: Speriamo.
5: Non so se vinceremo il campionato.
0: L'Inter.
5: Però potremmo dare filo da torcere a tutti.
0: Guarda Riccardo, io spererei, intanto vabbè, secondo me l'imperativo è tornare in Champions League, ma spererei almeno di non uscire dalla lotta a scudetto a novembre, ecco, almeno questo Riccardo, no. Anche per stare sul pezzo, capisci?
5: Questo ci spero, ma credo che non sarà così, non vedo grandissime squadre, a parte la solita Inter, poi non vedo grandissime squadre, anche lo stesso Napoli. Ti dico, forse addirittura penso Roma e Como potrebbero essere anche più forti del Napoli. Però ecco, anche il Como comunque lo voglio rivedere, perché ora tutto bello, no? Le prime partite con la stessa Roma, Dybala che va a mille, il giorno che si riferma Dybala perdono il 50%. Quindi bisogna, credo che non ci siano poi questi squadroni, come ormai da tanti anni nel campionato italiano, perché il nostro, parliamoci chiaro, e dobbiamo ammettere, un campionato di Serie B come ora, quindi è così. Beh, quindi ci possiamo rientrare anche noi tranquillamente.
0: Chissà, stai parlando della Roma Riccardo, mi è venuto in mente Malen che sta segnando come un dannato, a me l'ho detto anche in diretta, mi ha mandato un messaggio di Livio, mi ha detto ho saputo una cosa, io un po' l'avevamo ho saputo una cosa, che la Juventus aveva quasi preso Malen e poi come lì gli ha detto guardate l'algoritmo mi sento solo a ripeterlo, mi sento male, l'algoritmo ha detto che non dobbiamo prenderlo.
5: Sì, la so questa storia, l'ho sentita in diretta quando l'hai raccontato.
0: Mamma
5: mia. Mi hai mandato anche un messaggino personale. Quindi ti dico, non nominare Cucumolli, perché veramente è stata è stato l'anno più nero che abbiamo passato. Mentre ripensavo, no? Anzi, prima ripensavo, no? Cope Meiners, Nico Gonzalez, Duca Lluís, se quest'anno tutte e tre, ma mettiamo anche due dei tre, facessero una grande stagione, bisogna dire, bisogna chiamare
0: rivalutare Giuntoli. Rivalutare Giuntoli sotto certi punti.
5: Certo, perché cioè, allora è vero che in quell'annata lì hanno fallito, e quello che conta è il tempo reale.
0: Vabbè, certo.
5: Però forse un abbaglio non l'aveva preso questi giocatori. Dai, ecco, poi vediamo, ecco, insomma, adesso è facile parlare dopo il Nino Gonzalez, certo, ha fatto quella grandissima prestazione.
0: E tra l'altro ti volevo chiedere proprio questo, no? Nico, speriamo che veramente quello che ha fatto nell'ultimo match sia l'inizio di qualcosa di importante per la Juventus, ma tu onestamente credi alla rivitalizzazione di Douglas Luiz?
5: Non mi è dispiaciuto in queste due partite, perché sinceramente ha dettato i tempi, ha saltato anche l'uomo, quindi non è sicuramente un altro giocatore rispetto al Douglas Luiz che abbiamo lasciato. Vediamo nelle prossime partite, ti posso dire di più. In questo momento non sono così convinto che possa essere
0: nemmeno io ancora. Voglio aspettare, ecco, voglio aspettare. Aspettiamo, per esempio.
5: Perché ancora il passo è abbastanza lento, però è anche vero che gli stessi registi avuto Spalletti non erano dei velocissimi nei movimenti. Quindi può darsi che Douglas Luiz sia un giocatore utilissimo al gioco di Spalletti. Ecco, quindi vediamo. Su Nico Gonzalez sono quasi sicuro. Su Cope Meiners e Douglas Luiz molto molto meno. Ecco. Anche se io ho visto, credo che Cope Meiners ha fatto tre reti alla Juventus in campionato, io le ho viste fare tutte e tre in diretta, quindi io sono porto fortuna a Cope Meiners.
0: Allora, se dovesse rinascere Cope Meiners, lo chiamiamo e gli diciamo: guarda, che devi pagare una cena, offrire una cena a Riccardo.
5: Mi deve sempre invitare allo stadio.
0: Esatto. Allora, Riccardo, c'è una domanda per te da un nostro radioascoltatore. Sentiamo un po' cosa chiede.
6: Buonasera Quint, buonasera Riccardo, Francesco da Cosenza. Francesco. Una domanda secca per Riccardo e per te Quint.
0: Vai.
6: Pensate voi che per quanto riguarda la questione, purtroppo io batto molto su questo e il mio tasto è dolente, del terzino sinistro, sia Selic una soluzione permanente o ci siano margini per poterci andare a recuperare in qualche modo il signor Cambiaso? Io sono pessimista in questo senso, sono ottimista invece nel individuare questa soluzione ormai come una soluzione permanente. Definito. Cosa ne pensate?
0: Grazie Francesco, ti rispondo al volo perché io ci ho fatto un podcast, nessuno ha sottolineato che secondo me, io la vedo così, per me esiste un caso Cambiaso che non significa due anni, un anno e mezzo sta giocando sotto livello, significa che tu appena inizi il campionato il calciatore che comunque sia per te era titolare lo metti in panchina, dice ok, sarà all'inizio, seconda partita lo metti in panchina mettendoci a sinistra come quarto della difesa un adattato, perché Çelik che è super duttile ma quarto a sinistra non ci ha giocato mai, significa Riccardo che tu hai bocciato, e mi sembra strano, hai bocciato appunto Cambiaso che anche in nazionale facevi giocare. Ti rigiro la domanda di Francesco, potrebbe essere una soluzione definitiva questa, e se tu credi come io penso esista un caso Cambiaso?
5: Guarda, innanzitutto vorrei partire da Selic mi ha impressionato, questo giocatore è duttile, gioca a destra, a sinistra, rapido, veloce, difende, ha fatto anche l'assist a Consessava a Frosinone che purtroppo mandò in tribuna, quel pallone mandato in tribuna. Ti dico, questo è un giocatore veramente un grandissimo acquisto che se ne parla poco, lui preferisce giocare a destra, questo è vero, però va molto bene anche a sinistra. Cambiaso, che ti dico, io spero veramente che possa essere recuperato, perché io mi ricordo un Cambiaso fino a due anni fa, un giocatore importante, un giocatore italiano soprattutto, perché purtroppo quello che è mancata a questa Juventus è l'italianizzazione, a parte Vicario. Se ora tu, abbiamo preso un solo italiano che è Vicario e Efacol, va bene anche il ragazzino del Genoa, però ci sono pochi italiani, quindi Cambiaso sarebbe fondamentale che recuperasse, e io ci spero e ci voglio credere, perché è anche un giocatore italiano e noi dovremo nei prossimi anni aumentare il numero degli italiani se il mercato ce lo permette, perché e guarda, Palestra, che è considerato il migliore italiano, è andato al Chelsea con una cifra che la Juventus non potrebbe mai permettere.
0: Ma nemmeno l'Inter si è potuta permettere, nemmeno l'Inter.
5: Anche prelevando dalla next gen, ma noi bisogna assolutamente italianizzare la Juventus. Questo è quello che penso. Quindi perché non sperare in un recupero di Cambiaso? Insomma, c'ha tutte le qualità questo ragazzo.
0: Speriamo.
5: Credo sia più un fattore mentale.
0: Ah, sicuro, sicuro mentale. Da quando non è andato al City, già era involuto. Dopo quella cosa lì, secondo me, proprio è precipitato. Però staremo a vedere. Però è singolare che la prima giornata Spalletti, che lo ritieni quasi inamovibile, malgrado giocasse male, lo togli proprio. La seconda lo togli. Quindi per me è un caso, per me. Comunque,
5: sai, Spalletti dà sempre questi segnali forti, per poi però ritornare indietro nella sua strada, questo
0: vediamo, di ricordare. Invece c'è una domanda di Bruno da Cuneo. Riccardo, ciao, quindi puoi chiedere a Riccardo cosa ne pensa di Colomani, cioè rispetto al fatto che sono stati spesi tutti questi soldi per un non centravanti?
5: Ma io per tutto l'anno ho detto che non era il centravanti che faceva il caso nostro, che la cifra era esagerata. Però adesso con l'arrivo di Voldemade, ho pronunciato bene? Quindi...
0: Voldemade, sì, è semplicissimo. Voldemade, tedesco, mi sono informato, Voldemade, si pronuncia così.
5: Perché ieri lo pronunciavo in inglese io.
0: No, Voldemade.
5: Con l'arrivo di Voldemade credo che invece Colomani può aumentare la sua forza.
0: Vediamo.
5: La sua forza perché potrebbe giocare come seconda punta, quindi accanto al tedesco, perché lui non è, cioè potrebbe essere una prima punta, ma non è la prima punta che cercava Spalletti. La prima punta che cercava Spalletti è il tedesco, quindi però lui a questo punto può essere utile, molto utile come seconda punta,
0: che poi però a due punte Spalletti non gioca, a due punte Spalletti però... non gioca. Secondo me lui può giocare anche esterno in un attacco a tre Colomani, oppure esterno della linea della tre quarti, però poi chi fai fuori?
5: Abbiamo tantissimi esterni, con Sissao, Nico Gonzalez può fare l'esterno, Alaibegovic può fare
0: Bogà, certo.
5: Quando rientra un esterno, Bogà, se Colomani deve fare la punta, chiuso, punto e basta. Poi come la farà, se prima o seconda, lo vedremo.
0: Vediamo.
5: Io credo che al tedesco il posto da titolare glielo toglierai male in questa Juventus. Credo sarà quasi impossibile non vedere Voldemade titolare, ecco, perché è il centravanti che voleva il mister.
0: Anche se lui si muove molto, perché per esempio il Newcastle l'allenatore a un certo punto l'ha un po' arretrato, lui è un 9 e mezzo, Riddle l'ha detto, no? Ha detto è un 9 e mezzo, lui si muove anche da tra virgolette trequartista all'occorrenza. Quindi staremo a vedere.
5: Quando è in area di rigore,
0: sta lì. Sì, no, per carità. E vediamo. Riccardo, prima di salutarci, manca qualche minuto, non posso non chiederti, insomma, la stampa è riuscita, il collega Alessandro De Angelis, che volevo invitare, ma ha detto no, non mi va ad intervenire, ha intervistato a distanza di 20 anni dal suo silenzio Giraudo. Tu hai letto l'intervista sicuramente, certo. C'è stata anche questa punzecchiata, questa frecciatina nei confronti di Luciano Moggi, e poi ha risposto oggi in diretta a Cose di Calcio durante la trasmissione del nostro direttore. Insomma, che idea ti sei fatto di questa intervista di Giraudo?
5: Guarda, voglio

0: gli andava bene. Questo è quello che penso io, perché altrimenti se tu sei il capo devi intervenire con un tuo dipendente.
1: Non dopo non 20 fatto. Anni, dici tu, non dopo 20
0: e
1: anni.
0: E poi ecco, vorrei ricordare a Giraudo, che io stimo per carità, perché stavo, anche se Granata, e lui è nato Granata, però lo stimo perché ha fatto tanto bene a Juventus, che noi juventini abbiamo sentito molto la mancanza di Giraudo in questi 20 anni. Mi sono sempre chiesto il motivo del suo silenzio, e dopo 20 anni, quando ormai l'acqua del fiume corre tranquillamente e non c'è più nessun pericolo, mi fai un'intervista del genere. Io l'ho trovata molto inutile. Poi sono d'accordo su tutto quello che ha detto su Arbitropoli, su tutto quello che ha detto, che tuttora i dirigenti continuano a parlare con gli assistenti di gara. Quindi sono d'accordo su tutto, non sono d'accordo su quello che ha detto Di Luciano, ma non perché è mio amico, ma perché se te hai un dipendente e non ti piace come lavora, lo fai cambiare, se no, vai. E lui no, questo non l'ha fatto, e quindi secondo me poteva anche evitarla questa dichiarazione. Poi per il resto d'accordo su tutto quello che ha detto, insomma, ecco.
1: Su Calciopoli, sul fatto che adesso la sentenza della Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Andrea Agnelli
0: segnerà una svolta
1: sicuro, Riccardo, nella giustizia sportiva al 100%.
0: Poi ha detto anche un'altra cosa e poi concludo, ha detto che Luciano Mogino non lo voleva Boniperti e nemmeno.
1: Ma Moggi ha detto veramente non voleva nemmeno lui. Poi ha detto.
0: Ma te lo dico per certo, è così. Non lo volevamo nemmeno Giraudo. Poi, siccome Umberto Agnelli, oltre a essere un grandissimo Juventino, era anche un grande, vedeva molto lontano, prese Moggi nel settore tecnico e Giraudo nel settore amministrativo. E è stata, insieme a Bettega, secondo me la più grande dirigenza che abbiamo avuto, insieme a quella chiaramente di Andrea Agnelli e Marotta. Ecco, questo è quello che vedo io.
1: L'ultima, non ho capito perfettamente il tuo discorso. L'ultima, Riccardo, perché già dovremmo dare la linea a Federico Rossi, però rapido. Oggi è stato intervistato dal Mattino Massimo Moratti, no? E ha detto: il mio papà, vi rivela una cosa, acquistò il Cagliari per evitare di mandare Riva alla Juve, che aveva quasi chiuso con la Juventus. Hanno iniziato presto, diciamo, no?
0: Sì, hanno iniziato presto, ma anche la notizia che arriva dopo 50 anni, mi chiedo come mai Moratti, che ha sempre pizzicato la Juventus e continuerà a pizzicarla fino alla fine dei suoi giorni, non ci ha comunicato questa cosa prima. Cioè, va bene, chi se ne frega di Riva, cioè,
1: sembra quasi un'ossessione. No, ma io dico, al di là di Riva, un'ossessione verso la Juventus.
0: È un'ossessione, noi siamo la loro ossessione, anche quando purtroppo abbiamo dei periodi così che non diciamo niente, siamo la loro ossessione. Ma te guarda e poi ti concludo, per quel non rigore con il Parma di Alajbegovic, gli interisti è una settimana che scrivono e parlano. Quindi vuol dire proprio loro, che è 3 anni che veramente stanno rubando a destra e a sinistra. Quindi siamo la loro ossessione, non c'è niente da fare.
1: Allora, Riccardo, con questa la chiusura perfetta, questa, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie e buona partita. Speriamo, insomma, che la Juventus batta anche il Milan. Dai. Grazie.
0: Grazie, che ci si vede giovedì. Di presenza.
1: Ah, ok, perfetto. Grazie mille, Riccardo. Grazie, buona serata. Allora, siamo giunti al break, carissimi ragazzi. Tra poco, da uno juventino, passiamo ad un altro, cioè a Massimo Giletti.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
3: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un

0: Viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
1: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
0: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
1: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
0: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
1: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianco.
6: Buonasera, avete sentito la notizia, a quanto pare fu un'affermazione di Massimo Moratti su Calcio e Finanza, è uscita, dice che praticamente il papà non voleva che la Juventus prendesse Gigi Riva, allora in pochi giorni comprarono la società di nascosto, la società del Cagliari, e Riva alla Juve non andò. Affermazione di Moratti su Calcio e Finanza, l'ha scritto Calcio e Finanza, ma era una cosa legale, cioè ha detto di nascosto, praticamente proprietari di un club di Serie A acquistano altro. Era legale una cosa del genere?
7: Buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, io vorrei spendere due parole su questa questione di Thuram, perché è una deriva, come dici tu, che stanno prendendo tutte le squadre. Noi l'abbiamo già vissuta con Pogba. Io onestamente non sono d'accordo sulle resistenze che può mostrare il giocatore, perché è vero, c'è una privacy, tutto quello che volete, però questo è un dipendente di una squadra, di un'azienda, e nel momento in cui non si opera mette a repentaglio i tempi di recupero, e voglio dire, ne paga le conseguenze la squadra e l'azienda in questo caso.
8: Questa non è una critica e non sono una persona pessimista, però obiettivamente io non penso che questa squadra abbia la mentalità perché non è sulla carta che si vincono le Champions, l'Europa League o la Conference, è sul campo, e spesso sul campo sono le motivazioni, la mentalità che fanno la differenza più della qualità, altrimenti il PSG avrebbe vinto le ultime 20 Champions, ma così non è stato, ha vinto l'ultima con una squadra che in organica aveva molti meno campioni degli anni precedenti.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Un amico ci scrive, Danilo da Volterra: non capisco perché la che Juventus non ha pensato va poi a Paolo, era il giocatore ideale. Non si capisce nulla, Danilo, cioè non ha pensato a se non scrivi bene il nome del calciatore non riusciamo a commentare questo. Non so a chi ti riferisca, perché ripeto, è stato scritto sicuramente il T9, insomma ti ha un po' tradito. Magari se rimandi il messaggio possiamo vederlo insieme. Allora, stiamo per collegarci con Massimo Giletti. No, un amico prima mi ha scritto: ma cosa ha detto Vlahovic? Vlahovic ha detto che non è il massimo essere fischiati anche quando giochi contro l'Under 23, che lui ha dato sempre tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Non piacevole quando ti fischiano anche contro l'Under 23. Poi addirittura dici tornare, mai dire mai. Io, insomma, non lo so, francamente, Vlahovic, se posso o meno tornare alla Juventus. Io non credo. Il fatto che mi sia infortunato 6 mesi prima della scadenza del mio contratto e il tipo di infortunio che ho subito credo dica molto sul mio atteggiamento nel mio atteggiamento nei confronti della Juve, indipendentemente dal fatto che io sia stato l'ultimo o il primo anno di contratto. Ma è stato difficile, non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un amichevole contro la squadra Under 23, e questo è Dusan Vlahovic. Ben ritrovato a Massimo Giletti. Ciao Massimo.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Intanto ti ringraziano tanti amici per il video che abbiamo trasmesso la scorsa settimana su Il Dizzi, che adesso rientrerà tra 3 mesi, così come tra 4 invece Thuram per un infortunio, tu lo sai, il problema al ginocchio. Non ti ho sentito durante il discorso del mercato e quindi ti chiedo, tanto più o meno un po' ti conosco, quindi già immagino la tua risposta. Senza voto, però, che tipo di mercato è stato, secondo te, della Juventus?
1: Ma Juventus riparte da una certezza che si chiama Giovanni Carnerali, perché alla fine è la società che fa la differenza, ricordiamocelo sempre. È vero che i giocatori vanno in campo, ma la società è quella che fa la differenza. Abbiamo un uomo di grande esperienza, ha lavorato benissimo a Sassuolo, la Juve è un'altra realtà. Però la carta con cui lui si presenta a noi in quest'estate, dove il saldo negativo era pesantissimo, fare mercato nella situazione in cui ci siamo trovati era non complicato di più, una montagna. Beh, lui ha portato un bel gruppo di giocatori nuovi, ha preso un portiere, che non è un portiere a caso, ha preso un centravanti che ci mancava dopo l'uscita di Vlahovic, e ha fatto quello che doveva fare, cioè nel senso che ha cercato di allontanare quei giocatori che non hanno funzionato. Non è riuscito con Cabal perché si è opposto a tutta la linea. Io gli do, posso dirti sinceramente, un 10, perché ha rinforzato nettamente la difesa, ha rinforzato l'attacco, perché avevamo due giocatori per i quali abbiamo speso un bel po' di soldi, ma parlo anche, cioè è vero che è venuto gratis David, però le commissioni erano sui 16 milioni di euro, non dimentichiamocelo. Quindi è un grandissimo acquisto. Poi l'altra certezza è Spalletti. A questo punto sono i giocatori che devono fare la differenza. Ci sono, siamo un po' sfortunati, abbiamo perso due elementi fondamentali, però andiamo avanti.
0: E quindi la Juventus a questo punto, caro Massimo...
1: No, ma meglio di così, il campione, scusate, lo dico con forza.
0: Sì.
1: Cioè, noi dobbiamo ringraziare Carnevali, perché è riuscito anche nelle ultime ore, non so come abbia potuto fare, a portare un giocatore da un centravanti che era difficilissimo, avevamo scoperto, eppure è riuscito a farlo. Guardate chi avevamo l'altro anno, scopriremo cosa succederà, poi è sempre il campo che fa la differenza.
0: Certo, certo, questo
1: che
0: per dico.
1: Per carità, però intanto da come parla, i giocatori sanno adesso che c'è uno a cui non gliela possono contare.
0: Questo è vero, io lo dico
1: anche, i procuratori.
0: Lasciamo perdere quello di Chessy, prima ancora quello di Gregorio, alla fine
1: c'è il dente avvelenato di Giuntoli, che probabilmente ci ha messo di su, insomma ci sta pure che Giuntoli,
0: sì, è possibile
1: un riscatto, sì, sì, di questo tipo, sì, sì. Il calcio è anche questo, però vediamo questo SAR.
0: Domenica contro il Milan, perché per esempio, altro discorso, no? Sempre sul mercato, Nico Gonzalez era fortemente intenzionato a tornare all'Atletico, ha chiesto, voglio tornare dal Ciolo, Simeone eccetera, alla fine è rimasto, non solo, io domenica ho visto un calciatore che tutto sembrava meno uno che volesse andar via, e quindi ti chiedo anche il fatto di averlo trattenuto, anche perché l'Atletico voleva pagarlo poco, e anche in questo caso forse sta tornando un accenno di vecchia Juve, nel senso che noi non sottostiamo per esempio sul mercato alle vostre esigenze, ma conduciamo noi alcune trattative, invece negli ultimi anni magari la Juventus è stata costretta certe volte a cedere, no?
1: Devi saper gestire, devi saper parlare con i giocatori. Spalletti ha parlato, non so, per via terza, ha parlato molto a lungo con Nico. Se hai la capacità di fargli credere e di fargli aprire una porta che sembrava chiusa, perché ricordo che insomma noi quello che abbiamo visto di Nico Gonzalez era tristemente noto. Certo, avevamo un allenatore che lo faceva giocare a sinistra, come ben vi ricordate,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi già quella è una cosa assurda. Dopodiché c'è una Juve che ha trovato magari dei leader, perché non è che si arriva nelle finali di Coppa dei Mondiali così per caso, a distanza di 4 anni, sia ancora lì con la nazionale argentina. E quello che ci ha fatto vedere è stato fortissimo. Io credo che però Nico Gonzalez sia un uomo da far entrare.
0: Da subentrare.
1: Ho sempre notato che quando parte da titolare anche con l'Argentina, non è che subentrando può fare la differenza.
0: Può fare la differenza, è vero. Invece per quanto riguarda, ora mancherà purtroppo il Diz per tanto tempo, 3 mesi, tu come schiereresti l'attacco? Perché il parco attaccanti tra centravanti, chiamiamoli così, Colomani, che secondo me non è un vero 9, e trequartisti, comunque numericamente ci siamo, anche se manca il Diz che è il più forte. Come schiereresti tu?
1: Questo è un dilemma, è un dilemma vero, perché non lo so domenica se cosa rischierà. L'arrivo del attaccante tedesco forse preclude anche a qualche panchina in più per Colomani.
0: A meno che non giochino insieme, Massimo, perché lui è anche una sorta di è un 9 e mezzo, come dice Riddle, non è un 9 vero, è un 9 e mezzo.
1: Sì, però vedo che tendenzialmente gioca a destra.
0: Sì.
1: Quando lo vedete che ogni tanto lui di suo va a destra. Non va a sinistra, a destra c'è il Conceição, poi tutto possibile, per carità, però la Juve è difficile che rinunci a due ali tra virgolette vere. Io mi ricordo la migliore possibilità, cioè, io mi ricordo quello che riuscì a fare Allegri con Mandzukic, che lo trasformò in un giocatore pazzesco su e giù sulla fascia, che segnava pure gol. Io non so se ha Colomani la fisicità di fare quel lavoro lì. Se l'avesse sarebbe un guadagno alla Mandzukic, non so se ha quelle qualità. Mandzukic era cattivo, Colomani mi sembra tutto meno che cattivo.
0: È vero, questo è vero. Due cose, Massimo, prima di salutarti e ringraziarti. Intanto diversi radioascoltatori mi scrivono e mi dicono: ma Massimo, riparlerà di questa benedetta o maledetta doppia curva?
1: Io ho mandato uno quest'estate giù e lavoro da tempo su questa storia di Inter e Milan con curve infiltrate in modo pesante, che hanno avuto, ricordo, gli hanno fatto solletico, no? La giustizia sportiva veramente mi pongo la domanda che senso abbia di esistere, però se fa così vedremo, io ho materiale, lavoreremo e diamo il tempo al tempo.
0: Sì, e poi altra invece discorso, avrai letto sicuramente oggi sulla stampa l'intervista di Giraudo, cosa ne pensi dopo 20 anni di silenzio?
1: Giraudo era l'uomo giusto al posto giusto, era un uomo ed è un uomo che non guarda in faccia nulla, ha un unico obiettivo, ricordiamoci come aveva preso la Juve, come poi la trasformò, che Agnelli gli disse chiaro e tondo: guarda, non c'è una lira. Io mi ricordo che mi disse: non c'è una lira, però voglio vincere. E lui lo guardò e diede una risposta che oggi nell'intervista non c'è, ma alla fine sappiamo tutti cosa ha fatto. È chiaro che va a dire cose scomode, però ha aspettato il tempo che tutto fosse finito e credo che si sia preso una bella soddisfazione oggi con una pagina intera.
0: Salvo sì, poi a punzecchiare un po' Moggi, eh?
1: Vabbè, sentite, ci sta tutto, ci stanno anche Ruggini. Io, sapete che Moggi penso sia l'uomo che capisca di più di calcio ancora oggi, quindi ho una passione personale per Moggi, però quello che è mancato alla Juve in questi anni è un uomo forte, di coraggio, dopo che è andato via Marotta. Lui per me lo è.
0: Staremo a vedere. Massimo, grazie.
1: Tanto purtroppo il passato non torna.
0: Questo è poco ma sicuro. Speriamo che però diciamo la Juventus torni a vincere, Massimo. Io mi accontenterei di lottare per lo scudetto, di non uscire dalla lotta scudetto a novembre. Non so tu cosa ne pensi della Juve, delle ambizioni della Juve.
1: Io non credo che la Juventus uscirà presto da questa.
0: Speriamo.
1: Penso che abbia una squadra molto solida, deve avere più fiducia in se stessa, deve avere una serenità che manca nel gestire gli ultimi 10-15 minuti. Vedo che va sempre un po' in affanno, quindi un problema anche psicologico.
0: Sì.
1: E questo non va bene per una Juve, la Juve non può così essere così, ok? Passerà, lo supererà. L'innesto anche di giocatori di certa caratteristiche possono aiutare.
0: L'ultima cosa, Massimo, ha parlato il tuo omonimo Moratti, ha detto: sapete che vi rivelo una cosa, al mattino mio padre acquistò il Cagliari per evitare che Riva andasse alla Juve. Un'ossessione la Juve, storica per l'Inter.
1: L'Inter non ha sempre visto la Juve col diavolo, un diavolo, soprattutto in anni in cui purtroppo loro spendevano tanto e vincevano poco. Adesso siamo all'incontrario: noi abbiamo speso tanto, non vinciamo più, loro vincono. Ritorneremo quelli che eravamo. Adesso abbiamo una società, abbiamo un dirigente come Carnevali che capisce.
0: Infatti, speriamo. Grazie mille, Massimo. Buon lavoro. Grazie a te. Un abbraccio. Grazie, grazie a Massimo Giletti. Massimo Giletti, allora. Me l'aveva accennato un amico per quanto riguarda i diritti TV della Serie A. Mi viene un po' da ridere perché quelli però da vendere all'estero. Si muove anche il fondo proprietario dell'Inter, pensate un po', per prendere i diritti TV della Serie A però all'estero. Invece vi dicevo di Vlahovic prima, stavamo parlando. Lui ha anche detto che secondo lui era stato messo in panchina soltanto perché erano stati acquistati due nuovi calciatori. Però Vlahovic, caro Dusan, tu ti sei infortunato purtroppo, altrimenti io gli avrei detto: Spalletti, per Spalletti era il suo titolare, quindi secondo me poteva, alcune cose poteva certamente evitarle, ma i calciatori, ragazzi, ve l'ho detto, sono così, non c'è nulla da fare. Anche oggi doppietta in campionato pure, poi forse non è il nome giusto, per me lo era vederli uomo ideale per area di rigore, Danilo, non so, ma chi? Poi Anpaolo, giocatore a Palermo, hanno passato al Venezia, che hanno dato al Venezia, io non lo conosco, un vero leone, area di rigore, ho detto anche inizio mercato, Danilo da Volterra, non lo so, io non l'hanno, poi Anpaolo, boh. non so cosa come sia, ti dico la verità, è un amico, ieri me l'ha detto, potevamo tenere altri calciatori, aspettiamo, vediamo come vanno questi. Bisogna avere fiducia per forza, consapevoli che il mercato è stato fatto più di così non si poteva, in entrata intendo io, con questa, per quanto mi riguarda, eccessiva spesa per Colomani. Vediamo come vuole far giocare la squadra, perché alla fine anche il tedesco non è proprio il 9 che mi aspettavo, vero, capisci, caro Federico Rossi, e quindi sono molto curioso di vedere, di capire come Spalletti farà giocare gli attaccanti e in generale tutto il reparto offensivo, perché ripeto, tra esterni e non solo dei trequartisti e due attaccanti, il parco offensivo, tolto il Diz che purtroppo, ragazzi, si è infortunato, non possiamo farci nulla, sarà un'assenza pesante, che qualcuno ne dica, la Juventus li ha lì davanti, dai, vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Michele da San Maurizio. Innanzitutto un ricordo al capitano con la C maiuscola, perché come hai detto tu vive ancora in tutti noi, non solo nei tifosi juventini, perché è un uomo, è stato un uomo con la U maiuscola. E poi tornando alla Juve, volevo dire che il vero acquisto, il vero importante acquisto che ha fatto la Juve è Carnevali con Massara, perché è dalla dirigenza, e l'abbiamo visto durante il calciomercato, che si fanno le grandi squadre, e finalmente abbiamo di nuovo una grande dirigenza. Un abbraccio.
0: Grazie. Ora, sicuramente il discorso della dirigenza l'abbiamo sempre fatto, no? Senza una dirigenza forte, secondo me, non riesce a fare una squadra. La Juventus ha questi due manager, in primis Carnevali, perché è amministratore delegato, ragazzi, quindi è lui che dirige l'orchestra, mettiamola così, anche perché il presidente Ferrero, ma Ferrero sappiamo che non è un uomo di calcio, quindi diciamo una figura non calcistica, giostra tutto Carnevali, che però si intende anche di calcio, non è solo un amministrativo, ok? Poi, come diceva giustamente Massimo, bisogna essere anche a livello di relazioni. Guardate che è importante avere relazioni con gli altri club, con le istituzioni, e Massara è uno bravo. Ora, sul discorso Colomani, io sarei molto curioso, per esempio, di capire se sia soltanto un'idea, sia stata di Massara, perché io non sono certo che l'abbia voluto al 100% Spalletti, che comunque voleva tenere Vlahovic perché era il suo centravanti preferito, perché lo vedeva proprio come caratteristiche il 9 vero. Nell'ultimo mese ha segnato 3 gol, mi pare, no? 4 addirittura, che l'ha detto dal primo giorno. Però per il resto, poi alla fine, Massara comunque è un conoscitore di calcio. Ci sono state alla fine, no, delle sorprese, perché io dicevo, quando si parlava di centravanti, no, i soliti nomi, a meno che, dicevo sempre io, non mi spunti fuori Massara, non mi tiri fuori un nome a sorpresa che non nessuno sponsorizza, che nessuno conosce, o comunque sì, conosci, ma non ti aspetti che potesse essere nel mirino della Juventus. Ecco, Voltemade, piaccia o non piaccia, con caratteristiche in un certo modo, è comunque un nome inaspettato. Cioè, io non nemmeno, sì, lo conoscevo, ma così vagamente, e quindi c'è stato anche questa, tra virgolette, sorpresa. Ma lo stesso Papesar come centrocampista, quindi sicuramente la dirigenza, per tornare al tuo discorso, non so se sia Carnevali il miglior acquisto, forse sì, alla fine, rispetto anche al momento che abbiamo e anche come sta agito sul mercato. A me piace così, perché la gente di che sì, che ha scritto una lettera così lunga, alla fine cosa ha detto? Ha detto no, perché comunque le trattative sono iniziate prima, ma dice no, perché alla fine Frank, che sì, il mio assistito, ha visto, non c'era più tanta fiducia. A me sembra strano. Carnevali ha detto ora bisogna credere o a Carnevali o alla gente di che sì, che se si cambiano le carte in tavolo all'ultimo, uno non lo prende più un calciatore. Però poi, come dice Massimo Giletti, se magari Giuntoli ha voluto fare uno sgarbo, insomma, una piccola, tra virgolette, rivincita, vendetta nei confronti della Juventus prendendolo all'Atalanta, boh, non lo so, però ed è stato questo, così come gli ha risposto, sono cose che succedono. Cioè, a me sembra uno molto esperto, non c'entra nulla il fatto che lui sia stato alla Sassuolo per tornare al Carnevale, no? Visto che il nostro amico ha detto che secondo lui è il miglior acquisto della Juventus, no? È uno molto esperto, le relazioni sono importanti, ma anche con le istituzioni è fondamentale. Per esempio Lucumi con il Bologna, non è che la Juventus avesse tutto questo, no? Grande, facesse grandissimi affari, eppure alla fine lo stesso Fenucci, no, ha detto no, perché poi Lucumi voleva andare via, l'abbiamo accontentato, però l'hai dato alla Juventus, e in tempi, in anni precedenti secondo me non glielo dava alla Juventus. Io la vedo così, quindi sicuramente Carnevali è uno bravo, Massara è uno bravo, poi ci deve, e noi dimentichiamo sempre Ottolini, non lo nominiamo mai, però qui, se vi ricordate, qualche ex dirigente, qualche o comunque direttore sportivo ha sempre detto: guardate che Ottolini lavora sotto traccia, ma è un ottimo dirigente. Io francamente è stato a Genoa, più di tanto non è che lo conosca, però a proposito di triadi, c'è un trio adesso, no? Con degli ambiti ben precisi, perché Massara, tutti dicono il direttore sportivo è Ottolini, Massara è direttore tecnico, ma in realtà è un sostanziale riferimento a tutta l'area sportiva, e poi tutti fanno capo ovviamente a Carnevali, quindi la struttura societaria c'è, e questo è importantissimo. Ora purtroppo il momento è particolare, quindi non è che abbiano potuto fare un mercato scoppiettante, però secondo me già se questi cacciatori si dovessero rivelare funzionali sarebbe già un buon passo per pian piano ricostruire veramente la Juventus e non ritrovarci il prossimo anno con un fallimento che non lo voglio nemmeno immaginare. Quindi Juventus anno zero, basta anni zero della Juventus. E poi io non l'ho citato, altrimenti qualcuno dice tu sempre con Spalletti. Secondo me Spalletti è un bravo allenatore, ma non ha più Albi quest'anno, perché ha preso la squadra dall'inizio, più di qualche calciatore è stato indicato, comunque lui ha dato l'ok credo su quasi tutti gli acquisti mi pare, e quindi caro Spalletti, ma lo sa lo stesso, Spalletti ha 67 anni, non è che è un ragazzino, l'ha detto: io mi sento grande responsabilità nella Juventus, quest'anno dobbiamo vincere. Cosa lo scopriremo solo vivendo. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12.30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano, sponda rossonera, sabato 31 ottobre alle 20.45. E con Juventus-Napoli domenica 1 novembre, sempre in serale. Ora in Turchia. A un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogačar a presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa, con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel, al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019, a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al 6º posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al 3º turno. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei. Partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Caro Federico Rossi, domani ci sei? Ah no, ci vediamo domenica direttamente qui per colpo di tacco. Allora, c'è una domanda interessante di Simone da Vauda Canavese che mi chiede: quindi vorrei fare due riflessioni insieme a te. Primo, se gli acquisti di Giuntoli, Coppamain, li facciamo tutti insieme ovviamente, perché date sempre degli spunti interessanti, anche voi, quindi una volta che adesso leggo questo messaggio fate anche voi, insomma, allarghiamo la piazza della discussione. Vorrei fare due riflessioni insieme a te. Se gli acquisti di Giuntoli, Coppamenes, Nico e Luiz dovessero far bene, possiamo dire che alla fine il suo errore più grave sia stato affidare le scelte a Motta? Se ad oggi Locatelli dovesse andare via, meriterebbe la foto nel tunnel dello stadio tra i capitani sacri della Juve? Simone da Vauda Canavese. Allora, Simone, ti rispondo prima su quella di Locatelli. Sacri della Juve, cioè se è capitano è capitano, sacro non sacro è capitano. È chiaro che se noi confrontiamo, questo è sempre il solito discorso, no? E non vale solo per Locatelli ovviamente, e in questo caso tra l'altro parliamo del capitano. Se noi facciamo il confronto con la Juventus, ha avuto dei mostri sacri in porta, come capitano, come c'è, ha avuto dei mostri sacri. Quindi Simone, secondo me noi dobbiamo cercare di uscire un po' da questo loop di accostamento tra la Juventus di adesso e quella di una volta, e quindi tra i centrocampisti di adesso e quelli di una volta. E poi di una volta, rispetto al centrocampo, ti faccio un esempio, non è che dobbiamo andare indietro di tanto, ma basterebbe prendere, e secondo me tra i più forti della storia italiana questo centrocampo, Pirlo dei migliori tempi, miglior regista forse di sempre del calcio italiano, Vidal mostro, Pogba a quei tempi era Pogba vero, addirittura con il povero tra virgolette Marchisio, che era costretto a stare in panchina. Andando dietro mi viene in mente Paolo Sousa, Deschamps, Davids, capisce? Se noi facciamo questi accostamenti, adesso sto circoscrivendo il discorso al centrocampo, no? Non ne usciamo mai fuori, perché magari ad avercelo un centrocampo così, anche all'80% di quelli che ti ho citato, così come per i capitani. Quindi sul discorso di Locatelli non ha una colpa, cioè Locatelli è un giocatore di un certo livello, però ti posso dire che in questa Juventus, che gioca titolare eccetera, da sempre tutto, è spesso tra i migliori. E quindi non è che possa capitani sacri, secondo me non esistono capitani sacri, esistono i capitani, punto. Invece sulla prima di Giuntoli, secondo me Giuntoli, io bisogna dirlo ragazzi, Cop Meners quando è arrivato, io sono stato, ero contento, perché l'olandese era stato in quel periodo era tra i migliori centrocampisti del campionato italiano, lui, Barella, questi erano loro, guardate che lui in una fase è stato veramente forte e ha contribuito ai successi dell'Atalanta, in particolare dell'Europa League, che è storico, no, quel successo lì, ok? Dopodiché veste la maglia della Juventus, che ha voluto fortemente, addirittura non è andato in ritiro con l'Atalanta, non ha giocato la Supercoppa dell'Atalanta, ha mandato 3 certificati medici, insomma, perché non si sbrigavano a cederlo alla Juventus. Dopodiché veste la maglia bianconera, i risultati li abbiamo visti. Primo, Douglas Luiz, che io conoscevo così, io il campionato inglese lo seguo o non lo seguo, e Michele che adesso conoscete, mi disse: guarda che Douglas Luiz è stato premiato come miglior centrocampista degli ultimi 2 anni in Premier League. Ma quindi sarà forte sicuramente l'Aston Villa, e viene in Italia, viene nella Juventus, abbiamo visto. Ora io ancora ripeto, sono molto cauto, non so fino a che punto si è rivitalizzato questo calciatore, no? Quindi, però è chiaro che ha deluso finora, a parte adesso quest'anno, vediamo come andrà a finire. Nico Gonzalez dei tre era quello da quale forse ci aspettate meno, e invece io l'ho sempre detto, è forse l'unico dei tre che qualcosa ha fatto, ma ovviamente ha fatto poco, tant'è che è stato ceduto in prestito, come del resto Nico Gonzalez, ok? E come del resto Douglas Luiz stesso. Ora Cop Meners ancora è nella Juventus, vediamo quest'anno cosa farà, ovviamente è l'ultimo treno per lui, dopodiché addio, ci mancherebbe altro. Nico torna, come torna? Boh, è quello che abbiamo visto così determinato, speriamo, perché se così fosse Nico Gonzalez, se Douglas Luiz veramente ridiventa un calciatore nel vero senso della parola, potrebbero essere i migliori acquisti di tutto il mercato, i migliori acquisti tra virgolette, perché tornano dal prestito, erano già della Juventus di proprietà, e quindi questa è la risposta che ti dico io. Secondo me l'errore di Giuntoli, o meglio l'errore di Giuntoli, la genesi del periodo di Giuntoli secondo me è che Elkan gli affidò tutta la dirigenza, cioè Giuntoli non poteva fare tutto. Giuntoli deve fare quello che sta facendo l'Atalanta, quello che faceva al Napoli, invece la Juventus faceva tutto lui, e in qualsiasi società che si rispetti un solo manager non può essere direttore sportivo, amministratore delegato, come diciamo ambiti di lavoro. E quando io mi ricordo quella lettera che mandò agli azionisti John Elkann, in cui disse: Cristiano, cioè Giuntoli, scandirà il futuro della Juventus, una persona, ma lo puoi fare in terza categoria forse, ma non nella Juventus. Quindi un errore fu di Elkan, così come fu un errore forse ancora più grave, perché poi almeno Giuntoli è un uomo di calcio, come lì, l'avete capito voi, se sia un uomo di calcio o meno, secondo me non lo è, sicuramente non è da calcio italiano, ma per i suoi modi, il modus operandi, non so nemmeno se sia un dirigente di calcio, lì l'errore è ancora più grave. Quindi l'errore fu di affidare a Giuntoli tutto, di non avere, cosa che invece adesso c'è, una società strutturata. Però è chiaro che se Nico esplode, se Douglas Luiz è revitalizzato, Cop Meners non so, serve un miracolo sportivo, vedremo, va rivalutato sicuramente Giuntoli,
5: sicuramente rispetto a Comolli che ha sbagliato tutto. Comolli è stato proprio un incidente che non c'entrava nulla, una cosa che non c'entrava nulla con la Juventus. Questo che ti rispondo io. Vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Gabriele.
5: Gabri,
6: tu cavi l'argomento Giraudo, decisamente una bella bomba la parte su Moggi. Per me ce n'è anche un'altra importante, quando ha parlato di Ekan. Allora, quella su Moggi, se dopo 20 anni te ne esci così, ci deve essere sotto un rancore veramente che è stato sopito per 20 anni, quindi non entro nel merito perché ovviamente sono cose che non posso sapere cosa è successo tra loro in realtà. Ma quella su Ekan forse per me è più importante, perché è quasi un gettare una ciambella di salvataggio al presidente, che noi tifosi vediamo un po' come fumo negli occhi e forse responsabile dei disastri di questi ultimi anni. È come a dire, c'è lui, ci sarà lui, lui sa quello che deve fare. Quindi come cercare di riunire il mondo dei tifosi al presidente, perché sinceramente non so veramente come spiegarmela. Quella frase su Elkan, quel passaggio su Elkan. Ciao.
5: Guarda, io non lo so cosa volesse intendere. Allora, sul discorso di Moggi, effettivamente, lo sanno loro. Lui oggi, Moggi, ha risposto. Non so se tu abbia seguito cose di calcio, ma in ogni caso puoi recuperare il podcast di Moggi su Bianconera News. Lui ha detto: io non è vero che sono vanitoso, le interviste, eccetera. E poi ha detto: per me è un amico, Giraudo. Non lo so perché Giraudo abbia detto questo, sono cose che magari sanno loro. Noi abbiamo sempre pensato che la triade fosse triade proprio perché, vabbè, Bettega magari ha un ruolo diverso, ma che comunque fossero uniti, cioè la forza della triade fosse proprio l'unità di intenti, no? Invece effettivamente è stato abbastanza duro quando ha detto: oh, si è rovinato da solo e ha messo nei guai, ha creato problemi anche, ha detto, ai suoi colleghi. Io non so bene a cosa si riferisse, vi devo dire la sincera verità. Davide, non so cosa tu mi abbia mandato, un video che qui non posso vedere, non posso, oppure un audio, non so cosa sia, e quindi non so cosa dirti. Guarda, su Elkan poi ha anche detto: in realtà Elkan mi aveva cercato, se mi chiama allo stadio ci vado, eccetera eccetera eccetera. Non è mai bello, onestamente ha ragione Riccardo quando dice: ma perché dopo 20 anni di silenzio dici questa cosa contro Moggi? Perché tra l'altro lui ha anche detto, sì, alla fine lui è la Juventus l'ha tenuto, però non dandogli delle deleghe su alcune firme. Tra l'altro erano anche compiti diversi, secondo me Moggi uno che di calcio ci capisce, uno di quelli che capisce più di calcio, dei dirigenti che io abbia mai conosciuto, ecco. Vai Fede.
7: Io vorrei che la Juventus arrivasse settima e vincesse l'Europa League. Sarebbe meglio che arrivare solo quarti, Claudio.
5: Grazie. Allora, tu dici che oddio, aspetta. Tu hai detto preferiresti che la Juventus vincesse l'Europa League piuttosto che arrivare quarto. Ci sto. E ti spiego anche perché, Claudio, mi pare, no? Giusto, Fede? Claudio, ti spiego anche perché. Perché ci starei nel caso che accadesse. Primo, alzi un trofeo di un certo livello dopo tanti anni, perché per carità io ho festeggiato per la Coppa Italia di Allegri, ma l'Europa League sarebbe un trofeo europeo dopo tanti anni, certo non è la Champions, ma sarebbe un trofeo importante. Ma poi il quarto posto, sti cavoli, dicono qui a Roma, cioè nel senso che se vinco l'Europa League vado direttamente in Champions League, e quindi magari anch'io, certo non vorrei arrivare ottavo, altrimenti si verrebbe fare un campionato brutto. Ecco, bisognerebbe arrivare tra le prime quattro e vincere anche l'Europa League. Ma vincere l'Europa League, ragazzi, noi diciamo tutta la Juve, per carità, deve provarci, ma l'Europa League non è semplice, è faticosa. Il giovedì, poi devi riabituarti a giocare il giovedì, quindi a dosare le forze. Chiaro che la Juventus deve provarci ad arrivare fino in fondo, ma io ti dico, deve provare anche a lottare mentalmente, no? Dico, lottiamo per lo scudetto. tutti quanti dicono, anche Spalletti, no? L'ha detto, l'Inter è davanti a tutti, lo dicono tutti, quindi diamo anche peso agli altri, no? Perché tutti gli anni in cui vinceva la Juventus, giustamente aggiungo io, ogni estate si dice la Juventus è favoritissima, eccetera eccetera, quindi davi pressione alla Juventus, ma a quei tempi la Juventus gli potevi dare la pressione che volevano, potevano dargli qualsiasi tipo di pressione, era la più forte, punto, ma nettamente la più forte. L'Inter sì, nettamente, però non vedo quel dominio come quei 9 scudetti della Juventus, e quindi la Juventus mentalmente secondo me deve partire, lottiamo per lo scudetto, cioè puntiamo, spero di non uscire dalla lotta a scudetto a novembre, perché è abbastanza avvilente, perché dice ok sì, tra le prime 4, però qualsiasi ex calciatore, voi lo vedete, intervengono qui, no, di una volta, e dice ma la Juventus deve iniziare per vincere, anche se magari tu sai che l'Inter è più forte, però provaci, non si può mai sapere, almeno lotti, stai sul pezzo, punti al massimo per ottenere il minimo. Poi caro Federico Rossi, ma anche un bel gruzzoletto che si vince l'Europa League, Nino Juventino San Benedettese in Sud Carolina, guarda, oh no, sì, no, no, ma anche questo, sì, mettiamoci anche il discorso, certo non è mai a livello della Champions, io mi ricordo che arrivando in finale in Europa League, guardate, ve lo faccio sapere, se mi ricordo vado a vedere, l'avevo fatte tutte queste cose qui, però è notevolmente inferiore rispetto alla Champions, tu figurati Nino che la Champions League, se tu esci come ha fatto la Juventus lo scorso anno ai playoff, guadagni comunque 58/60 se non di più di milioni, perché poi contano anche il numero di vittorie durante il cammino, ogni vittoria ti danno tot soldi, oltre che ovviamente poi andare avanti il più possibile, se vai agli ottavi vai addirittura 70-80, quindi è inferiore di tanto all'Europa League, però mettiamoci anche il gruzzoletto come giustamente l'hai chiamato tu, perché no? Vai Fede.
8: Sì, da Quindiliano, sono un antodaccia, io a Cetara, io contro... In un po' in contraddizione, senza polemica un po' con tutti, vorrei che ti segnali questo: quest'anno faremo un grande campionato, un grande annata,
5: speriamo,
8: e
5: guarda.
8: Vorrei che ogni tanto te lo ricordassi durante le trasmissioni. Io vado certo, sicuro che quest'anno sarà un'annata pro Juve, sicuro, ogni tanto ricordati di me, e poi il resto è niente. Forza Juve sempre.
5: Antonio, hai detto grazie, guarda, ti ricordi il film di Massimo Troisi? Mommelo, quando gli diceva ricordati che devi morire, me lo segno, però il nome non è semplice. Sicuramente mi ricordo che qualcuno mi ha detto questo. Perché no? Guarda, grande annata, però dovevi dire l'obiettivo a questo punto. Perché se tu dovessi indovinare l'obiettivo, io ti chiamo in diretta. Questo te lo posso dire, ecco, se mi fai sapere, rifa sapere, se mi dici il tuo nome, perché no? Perché no? Come? Cetara dove sta? Boh, sicuramente in campagna, mi pare, dall'accento. Antonio da Cetara, staremo a vedere, dai. Allora, non lo so, la prima, Leonardo da Brescia, la prima non lo so. Cioè, quindi avrei due domande. C'è qualche giocatore della Next Gen in rampa di lancio? Boh, non mi... almeno che io sappia no, pronti per che io sappia, quale sarà secondo te la formazione di domenica? Questa è una bella domanda. Allora, secondo me proviamo, dai, anche se poi domani entriamo un po' di più su Juve Milan, credo che la difesa sia quella: Vicario da destra verso sinistra, Kalulu, Bremer, Lukumi, io credo faccia giocare ancora Lukumi e Çelik, ragazzi, io penso che Cambiaso adesso non lo metta, perché Çelik è affidabile. Io quando l'abbiamo preso ve lo dissi, ah ma chi abbiamo preso, uno scarto, non è uno scarto della Roma, perché il buon Gasperini si è arrabbiato molto perché pensava che la Roma gli avevano detto no, lo rinnoviamo, poi ha detto ma perché avete perso questo tempo, la Juventus vi l'ha soffiato, in realtà lui già aveva un sostanziale accordo con la Juventus, quindi Çelik. Dopodiché a centrocampo io credo che confermi inizialmente Lucas Luiz e Locatelli, se gioca il 4-2-3-1, lì davanti qualche dubbio ce l'ho, perché non c'è il Diz, Boga o Alebegovic, oppure fai giocare, adesso faccio un esempio, con Cesao a sinistra e fai giocare a destra, o meglio fai giocare Colomani a piede invertito e davanti metti Voltemade, non lo so c'è da capire. Nico Gonzalez merita una maglia da titolare? Io credo che se lui vede Nico Gonzalez così carico, io credo che un posto glielo dia, perché Nico Gonzalez può giocare anche dietro alla punta, cioè sulla tre quarti Nico Gonzalez può fare un po' di tutto, con Cesao attualmente in forma, sperando che trovi anche il gol, e quindi come alla destra della tre quarti ci vedo lui. Dopodiché bisogna capire tra centrale dei tre quarti e sinistra della tre quarti, perché McKennie come sta? Se sta bene McKennie credo che giochi, per esempio, e bisogna vedere, questi dubbi qua abbiamo, anche se Colomani io credo non lo tolga, per esempio. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, Bruno, buona serata. Ma tirano ancora fuori la storia di Vlahovic, tirano fuori la storia di Conte, tirano, cioè, ma si può, adesso bisogna vedere la Juve, questa è la nuova Juve. Noi abbiamo bisogno di giocatori che vengono qua con tanta voglia, e abbiamo bisogno di giocatori con la gara. Io ho visto che hanno preso tutti i giocatori, che tipo Nico che è tornato, ma lui essendo argentino hanno le dure, e i giocatori così, Lucumi che è uno che si fa sentire, e se lo saranno non solo nigeriano. Comunque abbiamo bisogno di gente che voglia venire alla Juve, e che sia gente che ha carattere, perché avevamo troppa gente che si comfort zone, tranquilla a Torino, bella città, si sta bene, la Juve gli offre, gli lava perfino le mutande tutti i giorni, dava la macchina a tutti i momenti. Abbiamo bisogno di gente che abbia fame, perché siamo stufi di vedere giocatori, signorini e ballerini, faccio nome, mi dispiace dirlo, campo me cambiato. Abbiamo bisogno di giocatori veri. Ciao.
5: E non solo fame, perché è fondamentale ovviamente, ma quello che dicevo prima, Bruno, che ha detto Carnevali rispondendo tra virgolette, diciamo così, alla gente di che sì, no? Ha detto: no, ma io sto prendendo gente, ragazzi che vogliono onorare questa maglia, che si impegnano al massimo. Io tutte le dichiarazioni mi sembrano anche onesti, questi ragazzi, dai, sia Voltemade. Oh, Voltemade, ragazzi, ha rinunciato, lo voleva l'Atletico Madrid, lo voleva il Borussia Dortmund, lui invece voleva venire alla Juventus, e quindi già è un punto di partenza importante questo. Dopodiché Vicario l'ha detto: io non mi sento una quarta scelta, lo so che hanno cercato altri portieri, ma io non vedo l'ora di venire alla Juventus, perché comunque mio padre mi ha messo in testa la Juventus, la maglia di Buffon nella cameretta, c'è un'intervista, andate a leggerla. Sarro lo stesso, insomma, non parliamo di Lucumi, ha detto: io andrei in guerra con Spalletti, ti chiede tanto, cioè io vedo almeno questo, e credo che abbia guardato anche questo aspetto Carnevali nel prendere i giocatori. E quindi sì, Cambiaso purtroppo a me dispiace, però se è questo qui è giusto che stia in panchina. Io ho detto è un caso, non ho detto è ingiusto che stia in panchina, deve giocare, ho detto è un caso perché lo riteneva titolare sempre, lo ha sempre titolare Spalletti dai tempi della nazionale, lo scorso anno, anche se giocava male lo faceva giocare, e noi dicevamo: ma come, ancora Cambiaso? Quante volte abbiamo detto ancora con Cambiaso? Oh, l'ha tolto, ragazzi, questo è un segnale forte. Io non so se

0: e in ogni ruolo ci sono almeno due giocatori. E quindi Cambiaso deve stare molto attento, perché questa bocciatura potrebbe essere, se Celic si continua a dimostrare così affidabile, il posto quello è suo, e dice Celic, ragazzi, c'è poco da fare, va bene così, però resta per bere, sta sempre un caso Cambiaso. Allora, Vlaovic te l'ho detto, amico da Stoccarda. Giovanni si è lamentato perché veniva sempre criticato, perché è stato messo fuori squadra quando sono stati acquistati dei calciatori, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ha detto che, insomma, fischiato anche mentre giocavo contro la Next Gen, non è possibile. Beh, le solite cose, dai. Dice Andrea da Roma, senza il Diz sarà durissima, spero che non saremo fuori dai giochi già a dicembre. Speriamo anche che il pennellone tedesco faccia gol decisivi. Sembra molto lento, sbaglio? Guarda Andrea, io ripeto, non è che l'abbia seguito tanto, ho visto qualche video, però lo voglio vedere in campo. Invece sembra che, malgrado i 1,98, 1,96, 98, sia molto agile. Questa è una caratteristica sua, e che giochi bene anche con i piedi, malgrado, sapete che certe volte questi giganti sono un po' tecnicamente, invece lui è forte anche tecnicamente. Ecco perché più di qualcuno, Riddle in particolare, dice è un 9,5, non un 9, perché sa fare anche il trequartista all'occorrenza. Allora, prima dicevo di questa località, no? Cetara, il sindaco mi scrive: in campagna, provincia di Salerno, fanno le alici buone, Fede, quindi magari possiamo farcele mandare un po' di alici. Mentre Giosuè dice si trova in Costiera Amalfitana. Vabbè, comunque in campagna questo, insomma, più o meno l'avevamo capito, questa cosa qui. Allora, non capisco perché là che la Juve non ha pensato, questo l'avevamo letto già prima. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi, e io ti dico questo: domani non ci vediamo, quindi riposati, fa quello che devi fare. Domenica fisco di inizio, domenica di colpo di tacco, lo sappiamo? Alle 20:30, un quarto d'ora prima, perché quest'anno il pre-partita, lo sapete, lo fa Torino, e poi entriamo noi, facciamo un po' più di post-partita. Quindi noi con Federico Rossi, grazie Fede, ci vediamo domenica, con voi domani qui 19:21, stesso posto e stessa ora. Ciao!
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo che cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo binario che ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui e dall'altra club della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione che è in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, Giulio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
1: Però sabato però c'è già una sfida decisiva.
4: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: cooperazione? Credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società.

0: comunità che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché, come dicevo, un collega, un amico, e quindi avevo un percorso anche magari stimolante come quello che l'ha potuto
1: fare. È una bella ha comunicato la decisione, Presidente.
2: L'ultima
3: una battuta.
0: Questo è un aspetto bello, importante, che io credo che voglio realizzare da tempo, mi ha fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Bacini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per Ausilio, che forse il tempo non farà rimpiangere questa scelta, ripeto, ma devo dire poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, e questo depone favorevolmente.
2: Una battuta su Inter Napoli.
0: Inter Napoli forse alla terza. Arriva in un momento, direi, in cui interlocutori, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione, e noi siamo molto felici.
4: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del Gran Galà del Calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
5: Giornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
6: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter, sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito, immediatamente, il sostituto.
5: Dario Bacini lo conosce?
6: Sì, molto bravo. Complimenti.
5: E allora è lui.
6: Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
7: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
6: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solite, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo, queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio e danno fastidio sicuramente.
7: La Roma?
6: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
2: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
6: Su?
2: Malen.
6: È un grande attaccante, e segna, e devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito, se ti distrae un attimo ti fa gol.
8: Più forte lui o Lautaro? Più forte Malen o Lautaro? Che è il miglior centravanti della sua?
6: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso il più forte attaccante al mondo in questo momento. Titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, è veramente un giocatore straordinario, e noi interisti bisogna ringraziarlo, perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
7: Lautaro Thuram, rimane questa la coppia titolare o Pio Esposito può cambiare le gerarchie?
6: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi, e Esposito e Turan sono due ottimi giocatori che sarebbero titolari da tutte le parti.
4: Occupiamoci adesso della Fiorentina, perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro, le sue considerazioni.
9: Tornare a Firenze, che emozione è?
10: Da pelle d'oca, dai.
3: ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro in nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
9: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
3: Beh, secondo te come ci hai visto?
9: Benissimo.
3: Sì?
9: Benissimo.
3: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina. L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
10: Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
4: Adesso parliamo della nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC Malagò.
11: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
12: È carica?
13: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché sì, è vero che abbiamo una squadra fortissima, che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno, e queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stretto a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo. C'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sto molto battendo.
14: Quindi le piace la nuova linea orsata?
13: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini?
14: Sì.
13: Gli avete fatto le domande?
14: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
13: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, qualche duro anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri con anche le premesse di Mancini rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
14: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
13: Impegno o impiego?
14: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
13: Ragazzi,
14: l'abbiamo visto al mercato.
13: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede. Quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando. Però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
12: Promosso l'Alinorsato?
13: L'Alinorsato. Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome Orsato è una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso, è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
1: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è il delegato Zampolli, serve un nuovo presidente FIFA sì o sì?
13: Non è il problema della persona di Zampolli, è il problema che l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, diciamo, che non possa andare contro a, diciamo, quello che l'UEFA ci ha chiesto, perché sarebbe, diciamo, autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
4: Al Gran Gala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
15: Che ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Gli altri dico Inter e Roma. Gli altri stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altri devono ancora lavorare molto per essere competitivi come questi. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatemi dire questa cosa, gli arbitri non fischiano e si gioca molto di più, molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla Serie B inglese.
1: Una domanda da...
16: Che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
15: No, lascia stare. È meglio che vada dalla parte opposta piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
5: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la football intelligence, cosa ne pensa?
15: Aspettiamo il mercato e poi penseremo bene o male.
7: Mister, qual è la squadra che si è rafforzata di più dal mercato?
15: Ma tutte quelle che sono arrivate, non si sono classificate in Coppa, hanno cercato la Champions, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi si è rafforzata più il Como, che ha speso tanti soldi e che ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più, e lui è molto molto sveglio.
1: Con il suo giudizio?
15: Non
1: un suo giudizio?
15: Deve lavorare più rispetto a quello che ci ha detto prima.
1: Diciamo, un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa. Malen, attaccante della Roma, sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della forza di questo giocatore?
15: Gasperini qualche cosa gli ha dato, o ci sei o non ci sei come giocatore, lui c'era ma non si sono accorti.
4: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
1: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
17: Sí, bueno, hemos partido bien, no a Udine, pero sí que obviamente que si debe alzar siempre el nivel, siempre mejorar, siempre fare di più, questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi no, non è niente di altro.
1: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi solitamente è più complicato.
17: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
1: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
17: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutte le altre sono prestito o giocatori che hanno venuto come Milla, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
18: Cosa hai pensato quando hai visto Barcellona-Como in Champions?
17: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che è la prima volta di tante, però dai.
18: Però per te?
17: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
16: Che effetto di sogno per parlare di Como con lo studio? In lotta per lo scudetto.
17: Chi lo fa?
1: Noi.
16: Beh, si parla, si dice come può essere una squadra da scudetto.
17: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società. Una città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più piccolo della Champions, per esempio. Allora, manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
7: Grazie. Il sogno personale di Fabregas?
17: Il suo sogno
7: personale?
17: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
4: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, quasi 40 gradi, c'è un ritorno d'estate clamoroso in questa prima settimana di settembre. Yves, come si sta a Torino? Temperatura, emozioni, aspirazioni.
1: Buongiorno a tutti, temperatura 23 gradi, molto soleggiato.
0: Ah, bene, vedi che bella giornata. Ma com'è? È acido? È acido? È secco? È asciutto? È pesante il caldo?
1: Diciamo sì, fa già caldo quest'ora comunque, se arrivano anche l'affa.
0: Ma sei detto 23 gradi, ma 23 gradi è niente.
1: Lo so, ma c'è l'umidità che è molto...
0: l'umidità è molto appiccicaticcia, l'umidità si appiccica, attenzione. Hanno parlato tutti ieri, ragazzi, ci sono le liste UEFA che la Juve prima di mezzanotte ha pubblicato, da tempo fino a mezzanotte invece alle 11:15 più o meno l'aveva fatta, poi c'è stato il gran gara del calcio, una valanga di interviste, di dichiarazioni che stanno per arrivare sul vostro tavolino preferito. A proposito di tavolino, oggi 20 anni fa abbiamo sulla stampa un'intervista a doppia pagina di Antonio Giraudo che non parlava di calciopoli mai, da mai, non ha mai parlato di calciopoli, da mai. E se parla dopo 20 anni vuol dire che il momento è propizio. E allora noi magari facciamo così, caro, verso le 10:40 più o meno strappiamo 5 minuti penta ai suoi esercizi ginnici mattutini e gli facciamo fare un po' una chiosa. Perché dopo 20 anni proprio oggi parla Giraudo? Perché proprio sulla stampa? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa sta per accadere? Beh, nell'immediato c'è Juve Milan domenica, e allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 3 settembre 2026. È giovedì ed è il giorno del sindaco, il grande sindaco. Sindaco informissimo, sindaco che non lo tiene più nessuno, le due vittorie consecutive della Juve, clean sheet, il portiere che para, il centravanti che forse segna, vediamo quello che è arrivato. Insomma, ne vedremo delle belle e un sondaggione da fare con voi, perché voi siete la nostra voce. E allora vediamo i quotidiani sportivi. Caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Gazzetta dello Sport. Inter ti sfido. Chi è che parla? Oilund. Oilund esclusivo. Loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Poi parla del Napoli, della sua esperienza negativa allo United, dell'Atalanta da cui è partito in Italia, del Napoli di Conte in cui è tornato, di Allegri, insomma di un sacco di robe, ma soprattutto di per lo scudetto. La pressione deve stare su di loro. Carla e Lampec, vinco e resto, attenzione. Lui vuole vincere con la Juve e poi vuole restare alla Juve, il buon vicario. Allora, per vincere ci dobbiamo un po' attrezzare. Per restare alla Juve basterebbe convincere in quest'annata e fare il portiere che para, come abbiamo visto, nella parata bassa contro il Parma. Poi c'è Modric, che fa 41 anni e quindi, insomma, giocatore un po' anzianotto. Giocatore da gestire, diciamo così, ma non ci riguarda, riguarda il Milan. Dall'altra parte del naviglio, a Milano sbotta Lautaro e dice Barcellona. No, sì, era vera quella cosa, ma io ho scelto nero azzurro, sto qui finché non mi cacciano. Milano mi accolto come un figliolo, insomma, qua tra la mia famiglia, giuro sui miei figli, posso protestare, dire all'arbitro di stare calmo, ma insomma, non ci mancherebbe altro che mi viene in mente di andare magari in un club dove queste robe non le posso fare. Ma dai, non scherziamo. Il club intanto cambia. Dopo 28 anni, via Ausilio e Bacino è nuovo direttore sportivo. Così. E sulla Gazzetta dello Sport viene tutto preso come una routine, un modo normale di cambiare. Insomma, non è successo niente di particolare sulla Gazzetta dello Sport. Magari dopo, su qualche altro giornale, potremo avere altre interpretazioni. Ma McTominay dice non so se torno dopo la sosta. E allora il giovane Vergara si candida non solo a sostituirlo a San Siro, ma proprio nei prossimi 40, 50, 60 giorni, insomma anche in casa d'altri qualche infortunio di peso. Torna a parlare Roberto Mancini, ragazzi, il vostro nuovo allenatore nazionale. Voi adesso siete lì, campionato, poi inizia l'Europa League, il mercato che è appena finito, ma poi ancora un mesettino qui si ferma tutto, Qui si ferma tutto, 4 partite di National League. Allora Mancini vi prepara, dice: fiducia ai giovani, alla Pio, tutti Pio, vuole tutti i pulcini. Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, tutti Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, Pio, tutti i pulcini vuole. Yves, quanti anni hai? Ti candidi? Vuoi fare Pio? Vuoi fare Pio?
1: Rimango Yves, meglio.
0: Rimani Yves, che è meglio, bravo, ottima scelta. E poi Fecchetti, dopo 20 anni, vive l'esempio sulla Gazzetta dello Sport. Dall'A alla Z, tutti i termini per ricordarli, tipo il mago, lo stile, la monetina famosa degli europei, il mago Herrera, quello che metteva le pastiglie. E Fecchetti fa prima con Zanetti, giusto? Su questo è giusto, dai ragazzi, sulla Fecchetti telefonava e Zanetti si è indossato lo scudetto altrui che sarebbe il nostro, quindi direi che lo stile è rimasto perfettamente in linea. Torniamo alla Juve. Vicario dice: non mi sento una ruota di scorta. Ah, ho realizzato il mio sogno. Adesso sotto col Milan. Il debutto a Frosinone, la parata con il Parma, firmare in bianco. Potessi scegliere, dice lui. Certo, la storia della Juve è chiara, dobbiamo lottare su tutti i fronti per vincere. Buffon, ci siamo sentiti quando ho firmato, è un extraterrestre, solo buone parole per me. Zoff, friulano come me, è una leggenda. La Juve è mondiale, è trofei, avverti la pressione, perché la Juve è una cosa, il Tottenham è un'altra, giusto per non fare i soliti esempi, il Bologna, la Fiorentina, ma anche il Tottenham è un'altra. Il Tottenham non è la Juve, il Tottenham è di passaggio. Infatti lui dice: Colo ce l'ha avuto come collega, come compagno al Tottenham, e dice: lo vedo molto inserito nella Juve, non come al Tottenham, dove si erano lì, vabbè, ma stiamo qua, ma vogliamo andare un'altra parte. Non ho dubbi, dice Vicario, su Colo Muani, potrà fare tante gol, speriamo. Anche Sara l'ho avuto come compagno al Tottenham, il buon Vicario. Dice: Sara ha un bel motore, un motore da Premier League, è uno spacca partite, Sara. Molto bene. Per vincere l'Europa League, dice il buon Vicario che lui l'ha vinta col Tottenham, seppur di passaggio, il segreto è prenderla con serietà. Perché all'inizio tutti la snobbano, all'inizio tutti che stiamo a dire: sì, dobbiamo giocare col Berceva, è di qua, è l'Omonia, è di qua, è di là, è di su, è di giù. Poi però, quando vai avanti, magari ti trovi, che ne so, Juve-Manchester, piuttosto che Juve-Liverpool, che ne sai, dico in genere, non nell'edizione di quest'anno. Gonzalez spacca Milan, veniamo al campo, veniamo alla partita di domenica. Spalletti è tentato dal mettere l'argentino titolare, perché McKennie ha faticato. Carnevale interviene ancora e dice che Frenz starà fuori più di Ildiz. Oramai la Juventus non fa i comunicati ufficiali sulle operazioni e gli infortuni, però ci pensa i dirigenti, no? Chiellini, quando ha detto Ildiz starà fuori per 2 mesi, adesso è il turno di Carnevale a dirci che Frenz Turan starà fuori più di Ildiz. Ma ve l'avevamo già detto ieri, caro Il, avevamo fatto purtroppo il pronostico negativo: Ildiz 3 mesi, 4 mesi Turan, 2 mesi Cattò. Alla fine, secondo me, ci indoviniamo, che dici? Più o meno. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, attenzione, apriamo Tutto Sport. Lucumi, c'è stato il Gala del Calcio, ragazzi, hanno parlato tutti, e chi non ha parlato del Gala del Calcio l'ha fatto parlare in separata sede. Combatto per Spalletti, dice Lucumi. Il difensore colombiano dice: il tecnico pretende la perfezione. Con lui si va in guerra preparati. Adesso guerra mi sembra un po' troppo. La lite con Conceição. Gli ho chiesto scusa, ci siamo chiariti. Ma subito finita la partita. Voi pensate, noi ci abbiamo fatto una storia, lo tira su, lo tira giù, era rigore, cartellino, Bologna Juve, lo ricordate? Ma no, dice lui. A fine partita sono andato dal Cico, gli ho detto: Cico, fratello, niente di personale, sai, scusa se ti ho mancato di rispetto in partita, ma è la partita. E Conceição gli ha detto: ma sì, Lucu, fratello, ma non c'è problema, io stavo pensando alla mia partita, figurati se mi sono accorto che mi tiravi su e giù. Che belli che sono. Ho voluto la Juve, non c'è club più grande, dice il buon Lucumi. Intanto Voltemade si presenta sui social della Juve, solito vedere i filmati, il solito video dello Juventus Creator Lab, la giornata di Voltemade. Dice: studiavo Ibra, siamo simili, sono alto, sono tecnico, sono grosso. Carnevali ritorna su che sì e dice: che sì, qui sono gente orgogliosa di indossare questa maglia. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Turam oggi a Lione, l'intervento al ginocchio, almeno 4 mesi di stop secondo Tutto Sport, perché poi c'è tutto il contorno, poi c'è la riatletizzazione. Aia. Lista UEFA intanto fuori Zegrov, fuori Milik e fuori Rugani, più l'infortunato Ekator, mentre Ildiz è in lista B ovviamente. Ma su Tutto Sport in prima pagina non è proprio tutto normale, perché il titolo è Scossone Inter. Ausilio se ne va. Rottura con Octri. Via dopo 28 anni. Al suo posto Baccin. Chiedeva un triennale. La proprietà gli ha proposto un anno, che è come dire ciao. No. Se ti propongono un anno, cioè come fai, lavori quest'anno in scadenza, come proposta di rinnovo, può come dire spostati, è arrivato il tuo momento. Marotta dice, ma no, Baccino è un suo allievo, non rimpiangiamo la scelta. Ah, è la scelta della società, allora, non tanto dell'ausilio di turno. Cosa è successo? Cosa sarà accaduto? Cosa ci nascondono? Non è che sta per accadere qualcosa e ci sono dei movimenti interni, perché è successo anche da noi. Torniamo a Lukumi. Lukumi dice... Non ho rinnovato col Bologna perché sognavo qualcosa in più per la mia carriera, ne ho parlato con la mia famiglia, volevo l'esperienza di giocare alla Juve, perché la Juve non è il Bologna, la maglia pesa, un'altra cosa. Se c'è concorrenza, il livello è alto, abbiamo alzato il livello, è d'accordo con Spalletti, Bollucumi, è molto bene. Scudetto, pensiamo alla partita col Milan, poi se lo vinceremo vi dirò cosa farò. Ma siamo ai fioretti posticipati ormai, però attenzione, soltanto il fatto che lo dica, che in testa ce l'ha, qualcuno ha in testa lo scudetto. Ragazzi, ragazze, il mercato è chiuso, i voti li abbiamo dati, la parolina magica è scudetto. Oggi mi dovete fare la griglia, oggi mi dovete fare la griglia, le prime 4 posizioni, dov'è la Juve se c'è nelle prime 4 posizioni, la griglia scudetto. Mi chiamavano il muro a Bologna, dice no, Lukumi, il muro qua è Barzagli, non scherziamo, il muro lascialo a Bologna, il muro della Juve qua è Barzagli, non si scherza, non si scappa. Ma Carnevali racconta, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club, non ci sono rimasto male perché sì, fa parte del gioco. Se vengono cambiate le carte in tavola, Tangoma, procuratore di che sì, che replica alla D bianconero e dice la scelta è stata fatta solo da che sì, devo dire grazie a Spalletti che ci ha indicato come professionisti. Però se hai cambiato le carte in tavola, un doblone in più di qua e un doblone in più di là, siamo stati sfortunati sugli infortuni, dice Carnevali, che però non ne fa un dramma come da stile Juventus, e prosegue, ci ha pensato con il mercato aggiustato. Voltemade è stata un'idea, perché le situazioni erano quelle, le situazioni sono cambiate, il mercato era di un certo tipo, ci siamo confrontati con Spalletti, grande gruppo di squadra, mercato, abbiamo ritrovato la Juve, abbiamo operato veloce. Con Sissao, che è stato premiato con il miglior gol della passata stagione, dice testa al Milan. Io e la Juve la stessa ambizione, sarebbe bello conquistare un trofeo come l'Europa League. Oh Iv, qui c'è qualcuno che c'è in testa lo scudetto, altri che c'è in testa l'Europa League. E abbiamo detto che siamo alzati, ma qui c'è gente che inizia a pensare di vincere o no. Che dici, vinciamo qualcosa quest'anno?
1: Qualcosa succederà.
0: Si vince. Qualcosa succederà. Il saggio Iv, attenzione, la chiosa incredibile del capo tecnico preferito di Radio Bianconera. Anche perché uno ne abbiamo. Zegrova, Milik, Rugani, fuori dalla lista UEFA. Esclusi anche gli infortunati Turam e Ekator. Ildiz c'è nell'elenco B con Elimogale. Zegrova perché? Zegrova perché l'Arabia Saudita, che non ha ancora chiuso il suo mercato, l'Arabia Saudita sta tentando il buon Zegrova. Intanto le ragazze si qualificano loro per la Champions League, Pinto in gol 1-1, le Juventus Women strappano il pass Champions sotto gli applausi, avevano vinto 0-3 col Sampdoria la gara di andata, quindi una pura formalità ieri quella di ritorno, con Massara e Ferrero presenti allo stadio a guardarle. Domani alle ore 12 sorteggi, quindi appena finirà la segna stramba dentro il club dell'inviate avverrà con Camillo e Giulia in diretta domani i sorteggi di UEFA Women Champions League. Ma su Tutto Sport non può mancare in prima pagina un titoletto sul Toro che rimanda alle pagine interne. E allora oggi è crisi Toro. Abate, svolta in tre partite. L'ombra di D'Aversa. C'è già l'allenatore gufo sopra la panchina di Abate. Attenzione! Intanto Sassuolo ai rigori 5-4 batte il Frosinone, rammarico per il tecnico Alvini, ma ora la Juve, eh? Juve-Sassuolo è la... che bello. Pensa, adesso c'è Juve-Milan, poi c'è Sassuolo-Juve in campionato e poi in Coppa Italia ci sarà Juve-Sassuolo, c'è una marcord per Carnevali clamoroso contro la sua ex squadra. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Spostato. Un Inter chiude, Ausilio firma la fine, lo storico manager lascia dopo 28 anni, il DS si è dimesso, strappo sul rinnovo. Octriglia ha comunicato che il progetto non lo contemplava. Ah, l'ha fatto fuori allora! E perché l'ha fatto fuori? Gattacicova, bisogna indagare. Io, secondo te, perché l'ha fatto fuori dopo 28 anni? Cosa sa? O cosa non sa?
1: Sicuramente sa.
0: O cosa saprebbe di dover dire non dice?
1: Guarda, mi stavo confrontando con un mio collega che ho detto prima o poi farà una conferenza stampa e dirà qualcosa.
0: Ieri è andato via un po' seccato, i microfoni dei giornalisti che lo seguivano, non ho niente da dire, ha detto tutto marotta, tutto a posto, siamo amici, l'Inter nel cuore. Sa molte cose questo Ausilio. Intanto Voltemade si presenta e dice Juve sono il tuo Ibra, no, non ha detto così, mi sono sempre ispirato a Zlatan, ah ecco, già è diverso, non ha detto sono il tuo Ibra, ha detto un'altra cosa, ha detto sono alto, trovarne altri come me è difficile, quindi che paragone devo scegliere, a chi mi sono ispirato, è un po' diverso. In campo dice sono intelligente, ha fatto una descrizione, sto 23 anni che sembra che 50 anni, in campo sono intelligente, so segnare e fare assist, come Havertz mio amico, è intelligente, legge il gioco, sa segnare, sa fare assist. Oh, l'ha confermato anche Vicario. Non è che alla fine qua stiamo prendendo un po' in giro, ma abbiamo preso un centravantone con i fiocchi. Spalletti ora ha una squadra XXL, almeno due giocatori per ruolo più muscoli. Muscoli servono nel campionato italiano. Nelle altre squadre oggi sul Corriere dello Spostadio c'è il rimpianto di D'Amico. A Gasperini ne manca uno. La Roma ha la rosa corta. Oh, povero Gasp. Liuiling era tutto fatto. Ci ha ripensato il calciatore. No, povero Gasp. Come fare adesso senza Liuiling? Intanto in Premier League. Ah no, ops, pardon. In Super League. Il City con 375 milioni rifà il centrocampo. Per tre rinforzi ha speso più di tutta la Juve e il Milan messi insieme. 375 milioni per tre giocatori. 375 milioni. La top 11 dello scorso campionato, Svilar portiere, Fabregas miglior tecnico, e poi Pazzi, e poi Modric, e poi Male, e poi ce l'hai dentro Bastoni, dai, poi alla fine un premio gli è andato al povero Bastoni, La gogna mediatica, ve la ricordate la gogna mediatica, questa incredibile gogna mediatica, tutti i giorni tutti che parlano di Bastoni Calulu, una gogna mediatica senza precedenti, ma qual è la vera gogna mediatica? Ce lo racconta la stampa, dopo la leggiamo tutta l'intervista, Antonio Giraudo, Calciopoli nata dall'invidia, con l'avvocato in vita non sarebbe successo nulla, adesso parlo io, Antonio Giraudo, mai condannato, un giudice riscriverà la storia, anche sul piano sportivo. Serie B, errore di valutazione enorme da parte della Juventus. Calciopoli è stata una gogna mediatica senza precedenti, figlia dell'invidia di chi non ci ha battuto sul campo, gli altri. Ma Giraudo, che è un saggio, ancora più di Iv, dice avete fatto fuori la Juve, ma la vera conseguenza è stata quella di affossare il calcio italiano, perché in quel momento la Juve locomotiva trainando le altre, eravamo davanti alla Premier, davanti alla Liga, davanti alla Bundesliga, davanti a tutti. Voi per far fuori la Juve avete affossato il calcio italiano. Dovete pentirvene prima o poi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
3: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crosta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. E infine sarà l'australiano Schoolcate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna Stramba.
0: 37 anni fa ci lasciava Gaetano Scirè. Un abbraccio a Mariella, a suo figlio Riccardo e a lui soprattutto da Rassù, che Lui sì che aveva un grande stile perché non richiedeva scudetti altrui, indossava i suoi, quelli vinti sul campo. Attenzione, la chat è già bollente, abbiamo un sacco di interviste da analizzare, abbiamo la top 11. La top 11, Yves Bastoni, miglior difensore. A simulare forse.
1: No,
0: È
1: miglior
0: andato proprio per quello.
1: difensore, confermo. Miglior
0: Miglior
1: difensore con
0: difensore.
1: tutti gli onori e accessi.
0: Pure gli onori e gli accessi. Ah, attenzione. La chat di Re Bene, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mamma, quanti siete? E vai, scrive Alessio da Bollate. Inter Società dell'anno. Mannaggia, sto T9 che mette le doppie dove non ci vanno. Buona giornata a tutti, eh. Gian da Pisa scrive: mercato da 8. Il non vedere Davide Openda con la maglia della Juve non ha prezzo. Vedo la Roma scudettata grazie anche a Malagò. Poi Inter, Juve e Milan. Il Como per me molla. Grande Giraudo. Spero che riesca a ottenere giustizia in tutte le sedi. La seconda parte della segna stampa la leggiamo tutta, l'intervista di Giraudo. Ciao anche a Cesare da Milano, che dice: ho visto le immagini dell'allenamento di Voldemade. Mi è sembrato un po' compassato. Vabbè, ma è alto, grosso, per arrivato. Comunque spero di sbagliarmi, la mia impressione è che in futuro potrò chiamarlo Vondermate. Enrico Bianconerissimo scrive: oggi anche io, come tutto il mondo juventino e spero tutto il mondo del calcio, volevo ricordare il grande Gaetano Scirea a 37 anni dalla scomparsa, grande capitano e uomo, esempio per molti dentro e fuori dal campo. Ciao, no, la Gazzetta ricorda Facchetti, non ricorda Scirea. Se non sbaglio, il Chelsea è anche venduto per 410 milioni, dice Luigi da Manchester. Certo, vendono e comprano, movimentano il loro mercato, certo. Alessandro da Roma: possiamo confermare che la Juve ha chiuso questa sessione di mercato con un saldo di meno 5 milioni? Sai, qui a Roma ragionare con i romanieri del mercato è dura, sono dei coccio, possiamo confermare. Possiamo confermare con grande tranquillità. Domenico d'Ancona: si dice che a Milano da 3-4 anni con Marotta Ausilio erano ai ferri corti, ti risulta? Sì, potrebbe anche risultare, caro mio. Sai com'è? È un po' come Marotta e Paratici, come quando Marotta è andato via da noi per andare lì. Insomma, Marotta alla fine si sa far valere, eh? Griglia, vediamo la griglia di Davide, la Pieve Ligure. Attenzione, la griglia Roma, la griglia Inter, la griglia Juventus, la griglia Napoli. Terzi siamo, abbastanza realistica. Poi forza Juve, fai di più. Dai, dai, dai, dai, dai. C'è Roma scudetto? Inter seconda, Juve terza, Napoli quarto? Oh. Milan niente, non le metti le quattro? Stefano da Cecina: sono troppo scaramantico per dare lo scudo alla Juve a settembre. Per la griglia direi Roma, Juve, Inter e Milan. Beh, secondi però. Anche Aldo da Venezia ha un pensiero per l'indimenticabile Gaetano Scirea che ci lasciava oggi a 37 anni. Yves, ma guarda che c'è del grandissimo ottimismo ormai qua. Cos'è successo? Cos'è successo?
1: Sì, prima di tutto hanno creduto in loro stessi. I
0: Ma chi?
1: tifosi.
0: Ah, i tifosi hanno creduto in loro stessi. Ah, ci hanno fatto un esame di coscienza la mattina. No, siamo stati troppo critici, adesso crediamo di più in noi stessi. Tu credi in te stesso? La mattina ti svegli, ti guardi in specchio e dici:
1: Sempre,
0: credo in me stesso.
1: sempre, sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. Nicola da Badavia, da Badia, Calavena, provincia di VR Verona, dice: ho notato che ogni volta che vai in diretta ci sono i soliti disturbatori del web che cercano di distorcere la tua voce e lo fanno proprio quando conduci la segna stramba. È evidente, gli fai saltare i fegatelli con le verità scomode. Ah. Ma io e Yves siamo abituati ormai, non c'è problema. Noi combattiamo contro la difficoltà tutti i giorni. Siamo mica come quelli che mollano. Noi siamo qua e la verità la portiamo sempre a galla. Io, il buon Yves, gli altri non lo so, gli altri sono problemi loro. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Massimo da Torino. Mi stavo chiedendo adesso la seconda squadra di Milano come farà senza il re delle plusvalenze. Tutte pulite, ovviamente, non è che vorrei insinuare che loro le facevano per sistemare il bilancio, è tutte assolutamente pulite. Boh, mi chiedevo come faranno adesso senza questo re. Perché il re delle plusvalenze, ricordiamolo, era Ausilio, non Paratici.
0: Certo, sulla Gazzetta dello Sport Ausilio era il re del plusvalenze, Paratici invece era il plusvalenze Manopoli. L'hanno eletto loro, re, lo ricordate? 100 milioni di plusvalenze, il re delle plusvalenze, Ausilio, era un'accezione positiva. Poi arrivarono le plusvalenze di Paratici e diventò tutto negativo. Bisogna fare una ricerca, scusa. bisognerebbe fare una, cioè, anzi chiedo l'aiuto da casa, in questo caso a Marco da Crema. Marco da Crema, se ci sei, batti un colpo, tirami fuori la prima pagina della Gazzetta con Ausilio re delle plusvalenze e la prima pagina della Gazzetta con il sistema plusvalenze di Juve da condannare. Tiramela fuori, ma ci mancherebbe altro. Daniel dice: hai già letto l'intervista di Nicola Penta girato sulla stampa Saludos? No, la leggiamo dopo le 10. Quanti del Tottenham, scrive Davide, parte bassa della loro classifica da un paio d'anni? Speriamo che questi giocatori erano in stand-by, sospeso o dubbio, ma a sentir Vicario, che nel Tottenham c'è stato, ha avuto come compagni sia Collo che Sara, ha detto no, no, ma qui un altro piglio, un'altra voglia. Ah, sentiamo un po' di passaggio. Oh, sentire lui, dopo lo leggiamo, adesso lo leggiamo, Vicario. Miria da Fasano scrive: come ogni mattina leggevo le prime pagine dei quotidiani sportivi. Meraviglia delle meraviglie, in prima pagina della Gazzetta dello Sport, nulla di nulla suo Ausilio, e sono scoppiata a ridere, assurdo, dice lei. Beh, però in prima pagina sugli altri giornali. Massimiliano da Roma dice: certo che Lucumi a breve diventi un perno della difesa. Ci conto. Perché sulla carta il 2 che rappresenta con Bremer mi piace tanto. Deve essere un po' più deciso perché i mezzi li ha. Col Parma mi è sembrato un po' leggerino, come Lucumi leggerino. Ha tutte le caratteristiche per formare col brasiliano un'ottima coppia difensiva. E poi Simone da Cesena, l'addio di Ausilio. La prima crepa di un muro che sta per crollare. Domanda a tutto il popolo di Radio Bianconera. Dovete scegliere un solo trofeo tra Scudetto e Europa League. Io lo Scudetto, malgrado mi manchi la brezza di una finale, ma mettere dietro i cartinati non apprezzo. Inoltre dobbiamo mettere in mirino la quarta stella. L'Inter con due è troppo vicina. L'Inter non ne ha due, amico. L'Inter non ne ha due, due scudetti di meno sul campo. La differenza di blasone tra noi e loro li abbiamo già doppiati, non c'è problema. Simone, fai questa domanda drastica. Io l'ho Scudetto tutta la vita. Yves, cosa scegli, Scudetto o Europa League?
1: Tutte e due.
0: Ho detto scegli, devi fare una scelta, come tutte e due.
1: Europa League, allora.
0: Sei un tipo dell'Europa, Europa piccolina, però, c'è i manie d'Europa piccolina. Sondaggio per la seconda parte della chat. Scudetto o Europa League? Secondo me qualcuno risponde, siamo vicini a qualcosa che poi ne parliamo. Piero da Palermo scrive: per parlare Giraudo, Gatta Cicova, attenzione, mi sa che si riapre Calciopoli, mi sembra giusto, se l'assassino capiscono chi è. Giovanni dice: ma tutto a posto, Bastoni torna anche sul caso simulazione di Inter Juve. E poi Luca da Genova: il grande mercato non si valuta dai soldi o dal grande nome, ma da acquisti mirati, funzionali, alle esigenze e possibilità. Che ne pensi? Sono d'accordo con te. Anche perché sennò saremmo il City, spenderemo 375 milioni per tre centrocampisti, ma non possiamo. Jerry, grande tifoso juventino, ci saluta e salutiamo anche lui, vocale da casa.
8: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo la risposta del procuratore di Chessy a Carnevali, beh, allora, innanzitutto ti ringrazio perché l'hai letto in diretta e ci hai risparmiato quest'onere. Io almeno non mi sarei mai messo a leggere tutta quella spatafiata per poi, insomma, non quagliare nulla o poco. Ma ciò che mi ha colpito è questo, che in quella risposta non fa altro che sottolineare più volte l'anelito che aveva Chessy di venire alla Juve, che per carità a noi tifosi potrebbe anche far piacere, no? Uno vuole venire alla Juve, ci tiene, insomma, è motivo di orgoglio, però ecco, io per un attimo mi metto nei panni del tifoso dell'Atalanta. Cioè, questo viene a giocare da noi, ma in realtà continua a dire che voleva andare dall'altra parte. E non è proprio un bel modo per ambientarsi in un posto, no? Si rischia di metterlo contro tutti. Mi sembra un po' quel comunicato che fece il procuratore di Gregorio. E forse è stato controproducente, ma mi domando, ma il procuratore davvero sta facendo, come dice, gli interessi del proprio assistito? Boh, non lo so, ma io sono ignorante, queste cose non le capisco. Sicuramente avrò ragione. Va bene, ciao, grazie, buona giornata.
0: Ciao Ces. Dici. Ottima osservazione, face. Che dici, Iv? Questi procuratori che non fanno proprio gli interessi dei giocatori, che dici?
1: Beh, da un po' che questa voce gira un po', no. Perché un calciatore
0: è da un po'.
1: Perché io non capisco perché un calciatore non ha questo potere di agire sul suo procuratore e dire: io voglio andare lì, me ne frega niente delle tue commissioni, ti pago.
0: In realtà ce l'ha, perché Mancini della Roma doveva andare all'Inter, gli ha detto al suo procuratore: no, io voglio restare alla Roma.
1: Ma i calciatori di oggi non lo fanno.
0: E cos'è un calciatore di ieri, Mancini?
1: No, un po' boomer.
0: Ma come un po' boomer? Come un po' boomer? Attenzione, Yves, ma lo vogliamo aprire tutto Juve.com, la nostra grande capofila o no? Attenzione, c'è un primo piano con un'esclusiva clamorosa su tutto Juve.com. No, però mi spiace. No, mi spiace.

0: che delle tante è stata secondo me la giocatrice meno pubblicizzata, ma quella più utile sotto tutti i punti di vista a questa squadra. Non so se siete d'accordo. Allora, quanti sondaggi oggi? Voi, e siete tanti, e siete tante, che seguite la Juventus femminile. Dite la vostra oggi sulla Radio Bianconera. Questo addio di buonasera. Le senatrici che hanno abbandonato, chi è la giocatrice che vi lascia più l'amaro in bocca perché se ne va? Buonasera, Girelli, Cantore, Boatin, l'elenco è lungo, sarà la gamma, si è ritirata, l'elenco è lungo, ma dite la vostra. Secondo me, Barbara, buonasera, non me ne vogliano tutte le altre, però, secondo te, Yves?
1: Io ti dico, ero anche affezionato alla gamma,
0: Vabbè, ma la gamma però non è andata a giocare a Max, si è ritirata, ha finito di giocare, tra l'altro tanti infortuni nell'ultima parte della carriera, Tra Girelli e Bonansea, chi è che ti lascia un po' più l'amaro in bocca?
1: Girelli,
0: perché?
1: Aveva questa cattiveria in attacco che mi piaceva un sacco.
0: Perché segnava un sacco di gol. Tu sei un bomberone, Tu sei un bomberone, attenzione. Ma andate su tuttojuve.com, vi leggete tutto il primo piano del buon Camillo De Michelis. Poi dopo, l'avete letto, siete preparati? Alle 11 arriva il club degli inviati, c'è Camillo De Michelis e ne potete discutere con lui in diretta. Mentre la firma bianconera di oggi è il buon Fabrizio Poncirolli, dal titolo Rimpiangere Vlahovic, Openda e magari David, è un gioco a perdere. Ma ha ragione Fabrizio, ragazzi. Ma è inutile, ho fatto tripletto, quello segna. Ma basta. Ragazzi, sono andati, non sono più un problema nostro. Vlahovic per sempre, Openda e David per quest'anno, quest'estate vedremo. Quest'anno non sono, cioè non li dobbiamo avere più davanti a lì, non devono essere più presenti, basta. Non ci sono più, non sono roba nostra. Dobbiamo concentrarci sui nuovi, su quelli che sono arrivati, su quello che ha prodotto il mercato dei direttori. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com non può che essere il sunto dell'intervista di Antonio Giraudo che tra poco andremo a leggere sulla stampa. Antonio Giraudo 20 anni dopo, calciopoli nata dall'invidia di chi non ci ha battuto sul campo. Un giudice riscriverà la storia. Gli indossatori di scudetti altri. Ma io dico, ma come si fa a volere una roba che è stata vinta da altri sul campo? Cioè, la gente lo sa, cioè i protagonisti del calcio lo sanno che l'avversario ha vinto sul campo il campionato. Come fai a voler lo scudetto di un altro e a rivendicarlo con orgoglio? Ma come fai? Ma deve essere proprio un tuo stile a perdere. Deve essere un tuo stile a perdere quello di indossare trofei di altri. Cioè, ci sono stili e stili. Noi abbiamo lo stile a vincere, loro hanno lo stile a perdere. Non c'è niente da fare.
1: Ci hanno provato anche con City.
0: Ci hanno provato anche col City. Te lo ricordi quei tempi lì, quell'estate lì? Richiedi sui social, richiediamo la Champions del City. Ci hanno provato. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, un abbraccio anche a Marco che dice: e dopo il bigliettaio spiazza, è fatto sparire in Arabia, Antonello indagato per turbativa d'asta, ausilio in fuga. E già, perché ci sarebbe anche questo Antonello, di cui non si ricorda più nessuno, ex amministratore delegato dell'Inter, che sarebbe indagato per turbativa d'asta per lo stadio San Siro. Ma oggi la Gazzetta ricorda lo stile di Facchetti in due pagine, ovviamente, ci mancherebbe altro. Un abbraccio anche a Terry che dice: mal di pancia a Milano, ma staremo a vedere. Bastoni miglior difensore, la squadra di Milano migliore società. Mi sono persa qualcosa, qualcos'altro. Non credo allo scudetto, dice Terry. Gianni dice: io sarò fiducioso solo dopo la E con l'Atalanta. Forza Juve. Cosa vuol dire che sei fiducioso dopo la E con l'Atalanta? È criptico. È criptico questo messaggio. Cosa vuol dire essere fiduciosi dopo la E con l'Atalanta? Cosa vuol dire?
1: Non lo so, sto cercando di capire la E. La E.
0: È una E minuscola, senza accento, è una E intrigante. Luca da Genova interviene e dice: a proposito della Roma, non ricordo se Mazzone o Lido dicevano meglio vincere 4 partite 1-0 che solo una per 4-0. Ah, e quindi Luca a cosa ti stai riferendo? Buongiorno da Alchimia anche Bianconera. Purtroppo per problemi di lavoro ieri non ho potuto ascoltare la segna stampa. No, no, no, no. Volevo solo accertarmi che...

0: dimostrato vicinanza al signor Rocky dopo la gogna e il fango subito. Certo, certo, Ale. Grande vicinanza a Rocky, ci mancherebbe altro, la gogna mediatica, ma non scherziamo. Grande vicinanza a Bastoni per la gogna mediatica e grande vicinanza a Rocky per la gogna mediatica. Mica la Juve, Giraudo e i 20 anni di Cacciopoli, ma ci mancherebbe altro. Quelle sono vere gogne mediatiche. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, sicuramente mi lascia la mano in bocca a Bonansea, che se ne vada, perché ormai era diventata una bandiera. Me ne sono innamorato subito di questa calciatrice, dai primi giorni che l'ho vista giocare, in nazionale anche, dove è stata una bandiera anche lì, quindi per me è Barbara Bonansea.
0: Vedi che qualcuno Riv ti va contro, attenzione. Luigi da Manchester dice: prima di far Sopoli le squadre di Serie A compravano i capocannonieri dei mondiali e i grandi giocatori equivalenti a Mbappé, Messi, Bellingham, Haaland e Blake. E quindi oggi il risultato è che non può comprarli nessuna squadra di Serie A oggi. Luke ci saluta, salutiamo anche lui. Fabio da Como: dopo Rocchi e Gravina anche Ausilio lascia l'Inter. Davide, in molti avremmo visto ieri sera il gran galà del calcio trasmesso in TV. Sinceramente, non so se siano stati peggio sentir parlare i giocatori dell'Inter senza nessuna vergogna oppure Orsato chiudere il discorso dicendo che ci saranno anche quest'anno errori arbitrali. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Del VAR no, perché non lo fa più intervenire, quindi gli errori non li fa più fare, fa intervenire soltanto l'arbitro sul campo. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Stefano, mi è venuta un'idea, ma perché ogni volta che vai in trasmissione non metti una bella maglietta con tutto quello che è stato detto su Calciopoli, su questa banda di onesti? E loro non facevano niente. Ogni volta che vai in trasmissione mettiamo una maglietta con una frase che veniva detta a Calciopoli, così tanto per ricordare quella farzopoli.
0: Bella idea.
2: Ok, dimmi se può andare come idea. Ciao, fino alla fine.
0: È una grandissima idea, però per contratto ci devo andare in giacca, quindi è un po' difficile. Però è una grandissima idea, ci lavoriamo. Come ti sembra come idea, Ivo?
3: L'idea è bella, detto che vai anche in giacca, io ti consiglierei di farlo sul foulard.
0: Fare un foulard?
3: Sì, sai il foulard che metti nella tasca della giacca? Lo fai,
0: Non si vede niente.
3: No, lo fai vedere, fai sbandiera ogni tanto con la scritta.
0: Faccio sbandiero il foulard della giacca, il taschino della giacca. Lo devi stendere, devi far vedere in primo piano, un po' complicato.
3: Oh, lo lasci sul tavolo, aperto così.
0: E lo lasci sul tavolo, ma se lo lasci sul tavolo con le milanesi lo fa sparire in 3 secondi, non lo trovi più.
3: Tagliagli la mano.
0: Tagliagli la mano, si può. Nick dice: ho capito dal vivo cosa vuol dire essere interista quando un collega ha detto che sarebbe andato volentieri ai mondiali al posto dell'Iran. Non c'è niente di male. Niente contro la Giuliano, anzi, la rivorrei alla Juve, scrive Fefe. Non sopporto la TV di Stato, che la qualifica come la migliore calciatrice italiana in lizza per il pallone. Le nostre mai trattate così. In effetti, anche dal punto di vista del campo femminile, il trattamento è un po' lo stesso. Fabrizio, abbonato allo Stadium, dice: Barbara Bonansea, sempre nel cuore. E lui che è abbonato allo Stadium vale più degli altri, attenzione. Gamma, Girelli, Bonansea, mi ricorda l'addio di Barzagli e Bonucci Chiellini, nessun rimpianto, hanno dato tutto, gli dobbiamo tutto, buona fortuna. Cioè tu dici la fine di un'era, un po' sì. Maurizio scrive, salutando Yves, Maurizio da Messina, ma domenica c'è la possibilità che gli ultimi due arrivati giochino? Congiuntivo? Certo che c'è la possibilità, perché no? Slip precisa: l'Inter ha 21 scudetti per cui 2 stelle. No, l'Inter ne ha 19. Non sapete fare i conti. Noi ne abbiamo 38 e l'Inter ne ha 19. Semplice. Poi, se proprio vogliamo vedere, senza Calciopoli non avrebbe vinto nessuno di quei 5 scudetti, quindi potrebbe averne anche 17, volendo far bene i conti. Però, vabbè, insomma, due glieli lasciamo. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, buongiorno. Allora, tra Saragama, Bonanzero, Succi, allora, per me Bonanzea è stata una delle giocatrici più forti del calcio italiano di sempre. Giocatrice ovunque, centrocampista, attaccante, seconda punta, trequartista, veramente, veramente bravo. E sono d'accordo con te, la meno pubblicizzata. Seconda cosa, ma è vero che dopo Gravina e Rocchi anche Ausilio lascia l'Inter? No, perché sta cosa non me lo state dicendo voi. Poi Bastoni, migliore difensore italiano? Bene, quelle che ha dato alle comitate con il Verona 2 anni fa, è quella della pagliacciata che ha fatto, è quella della, scusate, è quella dell'espulsione di Kalulu? Ma vabbè.
0: Insomma, ne hai citate alcune, ma ci sarebbero anche delle altre. Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Buongiorno, mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora Claudio, per rispondere alla tua domanda, beh, la Bonansea. Assolutamente la Bonansea, perché per me la Bonansea è del Piero della Juventus femminile, e quindi fa veramente male. Vabbè, ce ne faremo una ragione, i giocatori vanno, la Juve resta. Poi parlando della storia di Chessie, questa cosa qui che veramente i procuratori decidono dove i giocatori devono andare a giocare, perché li mandano dove le squadre danno più, dove danno più commissioni ai procuratori, non va veramente bene. Bisogna cercare di cambiare questa cosa qui, perché i procuratori stanno rovinando il calcio, la maggior parte dei procuratori, perché e il buon Davide Torchia non è così assolutamente. Va bene, detto questo, un abbraccio fino alla fine, forza Juve, e speriamo che sia l'annata di vincere qualcosa. Fino alla fine, forza Juventus.
0: Grande, grande, mi piace. Vedi che invece sul calcio femminile abbiamo tanta gente che segue, che è preparata. Grande dibattito, bravi. Ho mandato per voi tutto quello che avete detto in questo momento via WhatsApp a Barbara Bonansea, la nostra B&B del cuore. Cecilia dice: griglia, allora Inter, Roma, Napoli, Como. La Juve non la metto, ma solo perché sono superstiziosa, poi con la sfiga la giro alle altre. Poi quest'anno non succede, ma se succede, ma se succede. Maurizio dice: ma gli ultimi due nuovi arrivati, sapete qualcosa? Sì, Maurizio, possono giocare, te l'ho detto, perché mandi due messaggi di fila. Davide da Tolmezzo: in molti avremo visto, il gara del calcio l'abbiamo già letto. Bruno da Bassano del Grappa è fiducioso: se si nomina lo scudetto fino alla fine, almeno quarti si arriverà. Inoltre trovo che come gradino l'Europa League sia gradita anche per qualificazione automatica alla Champions dell'anno prossimo. Sì, spero, voglio dire, la Champions l'anno prossimo, che ce la possiamo guadagnare entrando nelle quattro, voglio dire che non vorrei fare un'altra annata al sesto posto, però nel dubbio hai ragione, sarebbe vincere un trofeo in automatico avere anche la Champions League dell'anno prossimo. Adriano da Ferradina scrive: è ancora più criptico delle di prima. Cosa avrà voluto dire secondo te Yves, Adriano da Ferradina, con scritto in maiuscolo e punto i punto?
3: Adriano, non è una minaccia, ma dici cosa vuoi dire.
0: Adriano, dici cosa vuoi dire, perché E-I in maiuscolo puntato. Bruno è fiducioso. Massimiliano: anch'io sceglierei l'Europa League, è un trofeo internazionale, manca da 30 anni, e poi vincendola si va in finale di Supercoppa Europea, anche quella. Attenzione a Cosimo: omaggi, grandi omaggi all'eminenza di Yves. Appena letti sul Corriere della Sera alcuni passi dell'intervista di Giraudo. Niente, sarebbe la stampa. Niente, tiraria di cambiamento. Sarebbe un regalo stupendo per i miei 52 anni. Tra poco te lo facciamo, l'andiamo a reggere tutta. Devi avere un attimo di pazienza. Anche la Coppa Italia, scrive AGB, oggi ci sta bene. E perché non pensare alla Coppa Italia? Andrea da Roma spera solo una cosa, che la Roma non vinca lo scudetto, perché da romano la vivrei malissimo. Ti posso comprendere, amico mio. Piccolo stop per noi, tra poco sempre.
6: Rassegna stampa. La La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
8: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
9: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
8: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
9: Le immagini della Sengovation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
8: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno 4 gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, massima attenzione, ovviamente Juventus Creator Lab fa gli auguri oggi a Paolino Pigna Montera, il compleanno di Montero, facciamoglieli anche noi. E poi ricorda che 37 anni fa ci lasciava Gaetano Scirea, e ricorda che le bianconere ieri sera con l'1-1 con il San Polten nella gara di ritorno sono qualificate per la UEFA Women Champions League, e quindi a 35 anni, lasciando le ragazze in Champions League, il giorno dopo, esclusiva di Camillo De Micheli su tuttojuve.com, Barbara buonasera, lascia la Juve anche lei, vuol finire la carriera con una bella esperienza negli Stati Uniti, che dal punto di vista femminile è l'unico campionato che conta, diciamoci la verità, quello più forte, dai, quello più all'avanguardia, quello che per primo ha creduto nel calcio femminile, diciamoci la verità, gli Stati Uniti, bene sì, perché nei college andava di moda il calcio femminile, non quello maschile, che manco sapevano cos'era, facevano quelle brave nel calcio femminile. Ma in attesa che arrivi il nostro sindaco del cuore, caro il mio Yves Daroche, c'è la bomba del giorno, c'è l'intervista di Giraudo Antonio sulla Stampa. Calciopoli nata dall'invidia, con l'avvocato in vita non sarebbe successo nulla, adesso parlo io, mai condannato, un giudice riscriverà la storia, andiamola a vedere. Antonio Giraudo, classe 1946, c'ha 20 anni più di me il buon Giraudone, attenzione. Perché ha accettato di parlare proprio ora dopo 20 anni di silenzio? La prima domanda sorge spontanea, perché lui da allora vive e lavora nelle immobiliari a Londra, non si è più fatto vedere né sentire. Perché è cambiato il contesto, dice lui. Bravo Yves. In cui la storia può essere raccontata. Ad oggi tutti i processi ordinari si sono conclusi senza alcuna condanna, ma c'è una novità che riguarda la giustizia sportiva. Avevo chiesto il rito abbreviato, ricorda Giraudo, senza atteggiamenti dilatori, perché volevo un giudizio veloce. Ho la sensazione che i giudici l'abbiano tirata per le lunghe, perché l'alternativa era assolvermi e l'hanno mandata in prescrizione. Agli atti non ci sono mie telefonate rilevanti, dice Giraudo. Il sorteggio arbitrale poi è stato giudicato regolare, così come i campionati. Quindi di che stiamo parlando? Perché Giraudo dice delle cose, ragazzi, che noi pochissimi in questi 20 anni abbiamo portato in giro e siamo stati trattati come degli appestati. La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, dice Giraudo, chiarisce un principio fondamentale. Chi si vede inflitta una sanzione sportiva deve avere diritto a rivolgersi a un giudice in grado di valutarne la legittimità. Non può essere impedito nel svolgere il suo lavoro da una giustizia da circolo del bridge. Questo lo aggiungo io. Con questa sentenza della Corte Europea, domanda che fanno a Giraudo sulla Stampa: cambierà la storia? Ma mi stupirei del contrario, dice Giraudo. Un giudice potrà annullare una pronuncia disciplinare domestica che si ritiene illegittima, come ha sostenuto il mio avvocato Dupont, vittorioso alla Corte di Giustizia. L'attuale sistema è contrario ai principi del diritto europeo. E visto che fanno tutti gli spiritosi, la gogna di qui, la gogna di là, la gogna su Rocchi, la gogna su Bastoni, per 2 mezze pagine di giornali, addirittura con un media al Corriere dello Sport che Rocchi l'ha difeso senza neanche saperne leggere né scrivere, così a prescindere, quando invece a Moggia e Giraudo gli attaccarono a prescindere. Calciopoli, raccorda Giraudo, è stata una gogna mediatica senza precedenti, figlia dell'invidia di chi non ci ha battuto sul campo, ma la vera conseguenza è stata quella di affossare il calcio italiano. A conti fatti è stato, per invertire la formula, un topolino che ha partorito una montagna. Caro sindaco Bassi, ciao, come stai?
10: Ciao, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Bene, grazie.
0: Cosa dire di queste parole di Giraudo, se non era ora che le dicesse e le pronunciasse?
10: E soprattutto dovrebbe essere un coro, non dovrebbe rimanere una voce isolata, la sua, perché per troppo tempo siamo stati vittime di una rappresentazione che faceva comodo a chi non voleva la verità.
0: Scusa, sindaco, abbi pazienza, ma c'ho la buonasera che mi lascia, se ne va in America e devo un attimo salutarla come si deve. Intanto, Marco, siete fantastici, ormai la signora Stramba, ragazzi, sapete perché io sono molto contento, sono molto orgoglioso di voi, a partire dal sindaco, ovviamente. Ivo un po' di meno, però vabbè, Ivo è un ragazzo, si farà, insomma. No, ma sono molto orgoglioso di voi, perché questo programma, la Rassegna Stramba, è nato come Rassegna Stramba, e quindi io conducevo partendo dai giornali, ma è diventato il vostro programma, perché vi inserite, date notizie, mi mandate foto di pagine di giornali di 20 anni fa, cogliete l'occhiello dove un altro magari non ci è arrivato. Anche il sindaco arriva, porta le tagliatelle, spedisce le pesche. Grande sindaco, basta. Oh, tutto buono, mi mandi della roba che vuole. C'è Yves che è di un'invidia. Vedi, Giraudo dice, ci hanno affossato perché erano invidiosi dei nostri successi. Yves è invidioso delle pesche e delle tagliatelle che mandi a me. Gliele devi mandare anche a lui.
10: Vedrò di recuperare questo bonus.
0: Dai, una pesca, una tagliatella gliela devi mandare, sennò Yves poi mi si rivolta e mi ributta tutta la chat contro che gli ho appena fatto i complimenti. No, però veramente, ragazzi... Avete colto, non so se sei d'accordo, sindaco, avete colto lo spirito della Rassegna Stramba. Il programma va fatto così. E fa niente se poi arrivano 7 cose insieme, è meglio. Il programma va fatto così. Antonio Giraudo dice, il topolino è la fotografia che emerge alla fine dei lunghi processi. Nessun campionato alterato, come disse Sandulli, presidente della Corte federale, un mondo fatto di cattive abitudini, non di illeciti classici. Cioè, questa cosa qua, detta in maniera legale perfetta, è un argomento che io qua, ogni volta che andavo in televisione, mi ricordo, mi dicevo, no, ma lo dici tu, dicevo, ma non lo dico io, lo dice Sandulli, il presidente della Corte federale. Tra l'altro non di certo tifoso della Juve, ma di un'altra squadra che è stata salvata. Lo dice Sandulli, il presidente del campionato. E tutti ti guardano sempre. Ragazzi, lo hanno detto i protagonisti, è che non l'avete voluto ascoltare, non ci avete fatto... Cioè, io dopo che Sandulli, presidente della Corte federale, dice un mondo fatto di cattive abitudini, ma non di illeciti. Cioè, ma l'avrei messo a 9 colonne e avrei chiesto scusa. Io media avrei detto, ragazzi, però scusate, noi abbiamo raccontato una roba che in realtà i giudici dicono non sia. Mi sembra, dice... Tra le tu che sei stato sindaco, insomma, di queste cose te ne intendi. Mi sembra, dice Giraudo, che si stia parlando molto di una certa arbitropoli e che il telefono sia ancora caldo 20 anni dopo, o no? Io, dice Giraudo, ho agito rispetto delle regole. Lo dicono anche le sentenze. Con l'avvento di Gabetti in società, occhio, occhio a questo passaggio di Giraudo, caro sindaco, con l'avvento di Gabetti in società è cambiata proprietà. Da lui non mi sono mai aspettato nulla. Cioè, ricordatevi che muoiono i due agnelli, la Juve, Gabetti, arriva John Elkann e non viene difesa, anzi accompagnata in Serie B, addirittura l'amico Montezemolo chiamato per parlare con lui e far assicurare che la Juve non sarebbe andata al TAR.
10: Evidentemente c'erano dei conflitti intestini, fra virgolette, ma la situazione grave che dovrebbe interrogare il sistema calcio, e siamo a 20 anni fa. In questi 20 anni il sistema calcio, dal punto di vista regolamentare, della trasparenza, sportivo, dei danni ne ha fatti tanti in Italia e all'Italia. Gli elementi, che cosa dice Giraudo anche, secondo me? Gli elementi per giudicare oggettivamente, oltre alla Procura federale, c'erano, li avevamo tutti. Quindi mi viene da dire che abbia prevalso la malafede, la volontà di colpire la Juventus con un atteggiamento da dentro, appunto, come giustamente evidenziavi tu, la nuova dirigenza 20 anni fa, che ha accompagnato in qualche modo, colpevolmente, sicuramente sì, consapevolmente, non lo so, ma è probabile, questo percorso assolutamente distruttivo per quello che riguarda i meriti sportivi. e quindi anche, e torniamo sempre lì, il rispetto che si deve ai tifosi.
0: Bravo sindaco. In questi 20 anni che sta a Londra, Gerardo dice, qualcuno della famiglia l'ho incontrato a Londra in 20 anni. Cito Pannella a proposito di Tangentopoli. Si passa dal conformismo dei clienti alla rivolta dei prezzenti e tutti si uniscono alla folla per avere il proprio brandello. Che, no, dai, come ride il sindaco, come di cultura, che suona un po' così, insomma, tutti volevano essere grandi come noi, non ci sono riusciti, ci hanno distrutti per prendere ognuno un piccolo brandello di questa nostra grande nobiltà.
10: Ma non hanno aumentato la loro autorevolezza, eh? Non l'hanno aumentata, ma a partire dai prescritti, secondo me.
0: Sindaco, ma come lo vedi questo allontanamento del re delle plusvalenze, ausilio che non viene rinnovato da Oaktree?
10: Il fatto che Marotta abbia immediatamente detto Fabiace, chi prenderà il suo posto è un suo allievo, quindi siamo a posto, vuol dire che non se l'aspettavano e sono in grande difficoltà. L'Inter non ha consentito alla richiesta di un contratto triennale di ausilio, ma secondo me, però è chiaro che è così a pelle, mi viene da dire, se ad una persona come Ausilio, che ha creato situazioni di mercato straordinarie in questi anni,
0: le certo, è stato re delle plusvalenze,
10: se gli offrono solo un anno, sapendo che lui ne vuole comunque tre, è un modo per accompagnarlo alla porta e dire si è allontanato lui.
0: Ecco. Bye bye and thank you. Non ti ricorda un po' quando Marotta è andato via dalla Juve che abbiamo detto, ma ci abbiamo Paratici che è il suo...
10: Sì, ci sono delle similitudini. E per l'Inter il fatto che il prossimo anno Ausilio vada via potrebbe non essere un buon segno, ma da subito. Perché questa cosa... si è resa ufficiale, l'ha detto lui, un anno di anticipo. Ecco, in questo anno cosa accadrà per preparare quello che sarà il futuro dell'Inter rispetto alle mansioni che dico prima Ausilio? Insomma, un po' di problemini probabilmente li hanno.
0: Iniziano ad averli. Vediamo. Però a differenza nostra, invece di condannarli, li hanno premiati come società dell'anno. Grazie a Marco da Crema, che seppur in vacanza, tu pensa quando non è in vacanza, seppur in vacanza lavora per noi e mi riempie di paginate di giornali dei tempi delle plusvalenze. Fair play finanziario, titolava la Gazzetta dello Sport. Inter, plusvalenze fatte. Ausilio a quota 40 milioni, ancora con i giovani. Pinamonti, Van Housen, Sala più 4 primavera, 40 milioni. Il re delle plusvalenze. Valenze, in 3 anni incassati 134 milioni dal direttore sportivo nerazzurro di Suning. Poi dopo arrivarono le plusvalenze di Paratic che sono diventate plusvalenze regolari, sistema. Va bene, dai, salutiamo il re delle plusvalenze. Torniamo a Giraudo. Giraudo dice, caro il mio sindaco, io avrei proseguito, è la mia esperienza alla Juve, ma solo andando avanti sul progetto iniziato. Quando siamo andati in borsa, avevamo individuato un percorso, passare da società sportiva a media company, con i diritti televisivi e poi a entertainment company. Cioè, aveva iniziato un percorso che poi ha riprovato a fare Andrea Agnelli, figlio di Umberto, patron di Giraudo. E in tutti i due casi, casualmente... i due procedimenti, i due processi sono stati seccati. Mi chiamò l'ingegnere Elkan, racconta Giraudo. Si ritornava a essere una società solo sportiva. Era il 26 dicembre 2006. Ironia della sorte, stessa data che aveva segnato l'inizio 12 anni prima con una telefonata di Umberto Agnelli. Squillò il telefono alle 6 del mattino, era il dottore che mi chiese di raggiungerlo a Sestriere per un caffè. Lui e suo fratello volevano che mi occupassi della Juventus. La squadra non vinceva da 9 anni, a Torino questo non era accettabile, in più la società non riusciva a far fronte ai debiti con le proprie risorse. La mission dunque era vincere e far quadrare i conti. Qualche giorno dopo incontrai l'avvocato a Villa Frescot, dialogo veloce, l'azionista non avrebbe più messo soldi. Accompagnandomi alla porta però mi salutò dicendomi, Giraudo, si ricordi che a noi piace vincere. Con Romiti e Gabetti invece non ho mai legato, perché queste poi le verità caro mio sindaco, sono le lotte intestine e famiglia.
10: È un altro, sono
0: queste che scrivono questa storia.
10: Era un altro livello, perché i 12 anni prima del 2006, cioè quel 26 dicembre del 94, la visione di Umberto e di Gianni Agnelli era ben diversa da quella che ha accompagnato, ad esempio, le scelte di 4, 5, 6 anni fa. Il livello era completamente diverso, anche nel saper scegliere i collaboratori e affidare loro ruoli ben definiti e motivati, secondo me, da parte della proprietà.
0: Siamo un po' scesi di livello, dici tu. Meglio tornare agli immobili, ai mattoni. Il giorno in cui cambia tutto, però, è il 27 maggio 2004, quando muore Umberto Agnelli. Prima di lui erano morti l'avvocato e anche l'avvocato dell'avvocato, il presidente Chiusano. Figure che più capivano e amavano la Juventus e l'avrebbero difesa contro tutto e tutti. Con l'avvocato e il dottore Viventi non sarebbe successo nulla di quello che è successo, perché ci hanno seguiti, intercettati e spiati privatamente. Non si sarebbero mai permessi nemmeno di immaginare certe cose con Gianni e Umberto Agnelli. Sarebbe prevalso il codice di rispetto che vigeva nel capitalismo italiano. La società Juve mi ha sempre lasciato perplesso. Ha chiesto il pareggiamento nel processo sui bilanci e i suoi dirigenti sono stati assolti. Ha accettato la Serie B senza neanche aver letto le intercettazioni. Errore di valutazione enorme. E allora, domanda che avrei fatto anch'io Giraudo, sindaco, e gliel'hanno fatta, e come se lo spiega? Grande Stevens, allora presidente della Juventus, presentò una querela per infedeltà patrimoniale riferita alla mia gestione. E come Juventus chiese di patteggiare una pena per gli stessi fatti, morale. Io ho assolto. La Juve anche, nonostante la proposta di patteggiamento del suo avvocato Zaccone, quello della C con penalizzazione. Perché all'inizio questo non ha letto niente, disse, ah vabbè, se ci mandate anche C.
10: Posso sintetizzarla così? Persone incompetenti, i ruoli superiori alle loro capacità e qualità, che in quel momento cercavano di barcamenarsi tentando di portare su dei loro, fra virgolette, sottoposti l'occhio dei media, della pubblica opinione e anche delle responsabilità civili, sportive, penali e così via. Noi ci affranchiamo in questo modo, bene, e definiamo su chi caricare queste colpe, senza partire dal fatto che delle colpe non ce n'era.
0: Allora,
3: sindaco, vada avanti lei.
0: Facciamo così, siamo sull'oggi.
10: Adesso vedo.
0: Diciamo
10: per un attimo non ho visto, per un attimo mi si è bloccata l'immagine, anche ora.
0: Giovane un po', lo so, sindaco, ma devi capire, sindaco, devi capire che quando noi parliamo di certi fatti, o delle moviole, o degli anti-juventini, è come Giraudo, noi siamo pedinati, siamo intercettati. Yves lo sa. La tecnica è contro di noi, anche la rete è contro di noi, perché vuol non dire, vuole che noi diciamo le verità.
10: Se è così, come similitudine, visto che hanno tentato senza riuscirci 20 anni fa di affossare la Juve perché era la squadra più importante, vuol dire che qualcuno ce l'ha con Radio Bianconera perché ha molta autorevolezza.
0: Brava, grande definizione del suo sindaco, attenzione. Però l'allora giovane Elkan, che non è andato bene, oggi va bene, secondo Giraudo, dice. Ha preso una Exor che capitalizzava 2 miliardi, oggi ne capitalizza 22. Perché c'è Giraudo, che è un immobiliarista, e ne fa questione di patrimonio, non è come noi che non vinciamo lo scudetto. Cioè lui dice, che ruolo ha Elkan? E Elkan comanda la Exor, no? La locomotiva però del patrimonio.
10: Però la porzione sportiva in Exor è appunto è una porzione, non è l'insieme.
0: È l'1%, c'è la Juve l'1% della galassia Exor, ragazzi. E quindi Elkan, che noi gli diamo sempre contro, così quando parliamo di calcio, ha preso una Exor che capitalizzava 2 miliardi e adesso 22. Lui dice Giraudo, che lo conosce meglio di noi, La sua riservatezza non deve ingannare. Ha retto da giovanissimo personalità come Romiti, Gabetti, Marchionne. Oggi li ha superati partecipando ai consigli di amministrazione dei principali gruppi del tech americano e viene ricevuto alla Casa Bianca, all'Eliseo e al Quirinale. Che rapporti c'ha oggi Giraldo con Elka? Dice: ho molto apprezzato, dopo la soluzione del processo sui bilanci, un suo SMS in cui si complimentava con me perché il fatto non sussisteva. Perfetto stile Juve. Oh, ma non è che Giraldo mi ritorna. Attenzione. Attenzione.
10: Non credo, ma ne sono passati un bel po' di peggiori di Giraldo come visioni.
0: Ma chi comandava veramente secondo te nella triade, sindaco? Chi comandava nella triade?
10: A mio avviso era molto efficace perché ognuno aveva il suo ruolo. Secondo me nessuno dei tre nell'ambito di competenza dell'altro andava a mettere il naso.
0: No, risposta sbagliata. Giraudo dice comandavo io. Il termine triade non mi piace. Io ero a capo di un gruppo di persone a cui va dato il merito dei risultati. Bettega, Romigai, Opezzi, Agricola. E Bocce?
10: Però ha sempre accettato questa, diciamo così, questa rappresentazione, quella della triade.
0: Sì, sì, però non gli piaceva. E Mocci? Giraldo dice, Gabetti e Boniperti non lo volevano. Il compromesso fu, veniva assunto senza potere di firma e rappresentanza nelle istituzioni. Come gestore del gruppo riconosco tuttora le sue capacità. Quindi alla fine sono 20 anni di demonizzazione di Mocci. La capacità di firma ce l'aveva Giraldo. Sindaco, cioè, fa tutta la differenza del mondo.
10: Penso oggi tutto il fango che si è ritrovato per decenni e lui magari dentro di sé pensava: io che non firmo neanche.
0: Vabbè, Gio Del Piero, gli allenatori, le manca il calcio. Aspetta, perché sono delle cosette ancora molto interessanti. Dicono che si sia convertito, era del Toro. All'inizio vivevo in Corso Marconi come un russo alla Casa Bianca durante la Guerra Fredda. Io che andavo all'elementare vicino al Filadelfia e crescevo nel mito del grande Torino. Ho avuto la vita segnata dall'amore per la Juve, ampiamente ricambiato dalla gente. Allora, i tifosi però della Juve mi mancano, dice Giraudo. Prima della crisi, nel 2006 eravamo campioni del mondo, i primi del ranking FIFA, oggi siamo 15esimi e per la terza volta non ci siamo qualificati ai mondiali. Nessun club italiano rientra fra i primi 10 d'Europa per fatturato. Gli stadi sono completamente obsoleti. Morale, con questi risultati bisognava resettare tutto, tutti a casa, cominciare da Bete, da decenni al vertice del calcio federale con risultati perdenti. Per me, dice Giraldo, la federazione andava commissariata e invece si è cambiato il presidente, ma non le logiche.
10: Condivido.
0: Mi chiedo, dice Giraldo, ma me lo chiedo anch'io, ce lo siamo chiesti anche noi, sindaco. Mancini, scelta giusta? Perché è stato considerato più grave il contratto di sponsorizzazione di Pirlo con una società russa di betting e che lo stesso Pirlo era disposto a risolvere rispetto alla situazione di Oriali coinvolto nella vicenda del falso passaporto di Recoba e che per questo ha patteggiato ed è stato condannato, si chiede Giraldo?
10: È una delle tante, per essere buoni, anomalie, per essere oggettivi, situazioni assolutamente inaccettabili che il sistema del calcio italiano ha avvallato colpevolmente con i risultati che sono quelli che hai appena scritto.
0: Oggi ci sono le premesse per tornare a vincere, dice Giraldo della Juve. Oggi ci sono le premesse per tornare a vincere. Non so se la storia si ripete, perché insomma sai, Andrea Agnelli che ha vinto 9 scudetti di fila ed è finito processato, la storia si ripete. Non so se la storia si ripete, dice Giraudo. So che amava la Juve almeno quanto Massimo Moratti l'Inter, ma con risultati di alto livello sul campo. Finalmente John Elkann ha scelto bene, dice Giraudo. Carnevali Massara, La proprietà è solida e presente, il management è adeguato, l'allenatore c'è e la squadra è buona. Ci sono gli ingredienti per una Juve vincente. Ai tifosi Giraudo vi dice, quindi anche a te sindaco, l'eredità è pesante, quindi fiducia e pazienza. Tu hai pazienza, sindaco, hai fiducia?
10: Sono d'accordo, io credo che sia i dirigenti, appunto Cannavali, Massara con Spalletti, Ottolini e così via, abbiano fatto quello che, come dire, se fosse fuori di metafora si potrebbe dire, o con una metafora, un bravo fornaio fa il pane con la farina che ha. E se noi consideriamo i limiti e i paletti economico-finanziari, gli obblighi regolamentari, le difficoltà che le precedenti gestioni, almeno quelle degli ultimi 4-5 anni, 3-4 anni, hanno portato alla Juventus, con, dal punto di vista tecnico, con giocatori senza mercato in uscita, che rendevano difficile, facevano una sorta di tappo, diventavano un tappo per quelli che sarebbero dovuti entrare, io credo che sia difficile non dare un voto alto ed esprimere consapevole fiducia nel lavoro che è stato fatto. Se pensiamo a 3-4 giocatori, Vicario non può fare peggio di Di Gregorio, e per fare spazio a Di Gregorio, ricordiamo, fu accompagnato alla porta Cerchi, che non andò in Giardinetti, andò in Barcellona. Lucumi non garantisce certo meno di Kelly. Se lì è più affidabile del cambiato degli ultimi 13, 14, 15 mesi. Si parla di Voltemade come di l'incognita. Potrà fare peggio di Openda e Deli? Assolutamente no. Quindi da questo punto di vista sì, ci siamo rinforzati all'interno dell'ambito rispetto al quale ci potevamo muovere.
0: No, chiaro, bisogna contestualizzare. Certo che assetticamente, dopo che abbiamo letto Giraudo e la Juve di Giraudo o quella di Andrea Agnelli, uno può rimanerci male, no? Ma contestualizzando, come dici tu, la Juve si è rinforzata bene. Quindi, scusa sindaco, fammi la griglia scudetto.
10: La griglia scudetto, intanto vorrei, è un sogno, è un auspicio, è una speranza. Dopo la terza, cioè la prossima giornata di campionato, considerando che ci sono due capoliste, Juventus e Milan, che si confrontano, ce ne sono altre due, Roma-Atalanta, e l'Inter gioca con Napoli, e la Lazio non è che vada a fare una passeggiata di salute utile. Mi piacerebbe vedere, oltre alla nostra vittoria, su quello non si discute, a vedere tre pareggi e noi in testa del soli. Questo è il sogno. Quindi posso pullarlo ancora per tre giorni.
0: Quindi, ma tu devi stare calmo, tu adesso ti sei montato la testa perché abbiamo vinto due partite senza prendere gol. Ti ricordo che anche gli anni scorsi le prime due partite avevano 6 punti e poi è finita male. È molto... Però questo Juve Milan alla terza, l'anno scorso era stato
10: considerate anche gli altri confronti, ripeto, Inter-Napoli, Roma-Atalanta e la Lazio che va a Udine, insomma sono partite interessanti, ecco. Io credo che oggettivamente l'Inter, anche con l'innesto dei tre inglesi, Stone, Jones, Spence, abbia una squadra superiore, sembra una filastrocca, però le hanno prese. L'Inter, allora, se l'Inter non vince, fallisce. È fallita la stagione sportiva dell'Inter. La Roma è partita molto forte, non so, di solito l'acqua grossa non dura molto nel tempo, vedremo. Il Napoli è già strutturato, veniva dallo scudetto, viene dal secondo posto, insomma ci sono le incognite delle coppe, della Coppa della Champions da un lato, e noi che abbiamo comunque un impegno al quale dobbiamo sicuramente tenere in modo prioritario, come tutti gli impegni della Juve. Io direi Inter, Napoli, Roma, con la Juventus che in uno di questi posti, che sono i primi tre, si andrà a inserire facendo scalare una delle altre. Oggi perché non devo sperare di esserci là in testa?
0: Sì, dai, il sindaco è un furbo. Io, al di là di quello che dice, sì, io lo conosco, io lo guardo negli occhi mentre parla. Il sindaco sta credendo, ci crede nello scudo. Il sindaco vuole lo scudo. Sindaco, ci sentiamo settimana prossima e commentiamo Juve Milan. Grazie, alla prossima.
10: Ciao, arrivederci.
0: Ciao, sindaco entusiasta, sindaco vorace di vittorie, ne vuole come tutti noi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
11: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
8: Il Sassuolo batte a rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera
13: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
15: Attenzione, 7 miliardi, non ho mai visto una chat così focosa come questa mattina tra l'addio di Ausilio e il re delle plusvalenze da una parte e l'intervista di Giraudo alla stampa dall'altra, ce n'è per tutti i gusti, ma noi che siamo soliti essere personcine a modo e che la parola data è quella che poi viene rispettata, abbiamo rubato per pochi minuti Penta, che ha delle cose importanti da fare questa mattina, ma che come sempre è un amico di Radio Bianconera. Ciao Nicola, come stai?
16: Ciao, bene, tu? Tutto bene? I nostri amici juventini sono soddisfatti del mercato? Sono contenti? Queste sono le domande.
15: Guarda, incredibilmente da due giorni sono soddisfatti, sarà perché non pensavano più nulla dopo che si è sfumato, incredibilmente sono soddisfatti e quindi non rimborsati, ma aspettavano da 20 anni la parola di Giraudo. Perché oggi? Ecco. Perché proprio oggi?
16: Ma sicuramente ha aspettato il momento giusto, più appropriato, visto che c'è stato un giudice a Berlino, come si suol dire, che gli ha dato ragione. Quindi nei prossimi giorni, mesi, non anni, ne vedremo delle belle, sicuramente. Per quanto riguarda chiaramente la posizione del dottor Giraudo, ma anche quella di Luciano Moggi e anche quella di Andrea Agnelli, che sono legati in questa battaglia che hanno vinto praticamente.
15: Anche se devo dirti, non me l'aspettavo tanto, forse tu sì, non lo so, in questa intervista Giraudo a un certo punto, non dico prendere distanze da Moggi, però dice comandavo io, Moggi si è un po' rovinato in comunicazione, fa un po' di differenze tra lui e Moggi.
16: Ma sicuramente ha fatto emergere quella che era poi la realtà dei fatti, perché come tu sai benissimo l'amministratore delegato nella società è il capo supremo, no? Dove c'è un presidente che rappresenta parzialmente la proprietà, come anche attualmente, no? Che abbiamo il presidente Ferrero che è il commercialista della famiglia ma non è un azionista di maggioranza, quindi anche allora l'amministratore delegato aveva pieni poteri, per cui era quello che decideva praticamente le sorti di tutti i dipendenti e i collaboratori della Juventus. Quindi ha voluto precisare, probabilmente, forse perché qualcuno l'aveva messo in dubbio, non certamente il direttore Moggi, che personalmente con me ha sempre parlato benissimo di Giraudo, dicendo che era il numero uno in assoluto nel suo campo. E come amministratore delegato e come manager, addirittura delle volte mi disse sempre il direttore che Giraudo poteva ricoprire ruoli di prestigio come presidente della FIFA, presidente della UEFA, quindi il rispetto c'è sempre stato. Probabilmente il dottor Giraudo ha voluto definire meglio quelle che erano, diciamo, quelli che erano i ruoli all'interno della società. Tra l'altro più di una volta mi disse che non amava quel termine triade, perché come sappiamo era un termine utilizzato per la mafia cinese, quindi non era proprio il termine migliore, no? Quindi probabilmente ha voluto specificare anche questo.
15: Però scusa, domanda che sorge spontanea, che fa il popolo bianconero evidentemente, ma se è vero, come è vero, che Giraudo aveva il potere di firma e lui lo ricorda, era l'amministratore delegato, e Moggi no, quindi firmava Giraudo, e di Giraudo di telefonate non ce ne sono in Farsopoli,
0: perché il Milan con Meari non va in B e noi andiamo in B con Moggi?
16: Questa è la domanda. Questa è la domanda che ci siamo posti tantissime volte. Beh, sicuramente perché il Milan aveva un avvocato che si chiamava e si chiama ancora Cantamessa, grandissimo avvocato che ho avuto il piacere di conoscere, che ha difeso strenuamente il Milan nel momento, diciamo, in cui bisognava difenderlo, cosa che non è successa per la Juventus, perché in quel momento c'era quel famoso vuoto che il dottor Giraudo evidenzia, dove non c'era purtroppo più la proprietà in essere, quindi non c'era più nell'avvocato, nel dottore, quindi erano

0: sorteggi regolari, assoluzione, nessuna condanna. Ora che il giudice di Berlino dà ragione a Giraudo, cosa si può riaprire? Ma se tu dici se ne vedremo delle belle, ma si può riaprire ragione?
1: Ma sai, per riaprire Calciopoli ci vorrebbe qualcuno di importante, che ne so, un senatore, un parlamentare che chiedesse magari una commissione d'inchiesta dopo 20 anni, come sta succedendo in altri casi giudiziari che sono, diciamo, che sono nella storia della giustizia italiana. La vedo molto difficile. Vedo invece più percorribile la strada della riforma della giustizia sportiva, dove dovranno per forza di cose essere cancellate le radiazioni e le inibizioni subite appunto sia dal dottor Giraudo che dal direttore Moggi e che da altri soggetti che hanno subito questa passività. Ecco, su questo sono abbastanza certo. Sul resto
0: ti aspetti almeno dal punto di vista mediatico, non dico una retromarcia che nessuno farà mai, evidentemente, perché sono stati parte in causa i media, di questa gogna mediatica vera che è Farsopoli, non le ultime vicissitudini che di gogna mediatica non hanno niente nemmeno all'apparenza. Ti aspetti qualche titolo? Ti aspetti qualche revisione della storia mediatica o no?
1: No, non me l'aspetto, perché purtroppo stiamo parlando di gente che si è tatuato sulla pelle questa sentenza tra virgolette, che è andata in prescrizione, ma non certo per volere dei soggetti imputati e indagati. Se lo sono tatuati e di conseguenza difficilmente potrebbero fare un passo indietro, perché ne va della loro, diciamo, carriera, storia, quindi non mi aspetto sicuramente quello. In coscienza sicuramente capiranno e sapranno che a 20 anni di distanza quello che è successo solo perché si è voluto colpire a tutti i costi una società che in quel momento era molto debole. Questo di sicuro lo sanno tutti, anche perché personalmente io ho avuto a che fare con alcuni di questi che hanno scritto, riscritto, diciamo, la storia di Calciopoli solo vedendola solo dalla parte di chi, dalla parte colpevolista, evidentemente. E quindi in cuor loro sanno benissimo che è stata una farsa, una vera farsa, dove si è voluto colpire appunto la Juventus, forse perché in quel momento colpire la Juventus poteva servire, diciamo, per come attenzione nei confronti degli altri, come per dire: guardate che se sbagliate, se fate un piccolo errore, abbiamo punito la Juventus, quindi ci mettiamo 2 secondi a punire anche voi. Quindi questo è il mio pensiero. Però volevo, se mi permetti, specificare una cosa, perché c'è stato un errore, sì, di battitura probabilmente. Come avevamo già detto comunque in una trasmissione, io e te, il dottor Giraudo il 27 dicembre del 2005 e non nel 2006 come è stato riportato dalla stampa stamattina ricevette una telefonata dell'ingegnere Elkan, il quale gli comunicava che non intendevano come Juventus andare avanti, proseguire con il progetto sportivo del dottor Giraudo, per cui essendoci già blank come consigliere d'amministrazione, insomma, sappiamo poi come è andata a finire, no? Quindi il dottor Giraudo da quel momento, quindi già dal dicembre, quindi dal gennaio del 2006, si era organizzato a Londra per percorrere un'altra strada, perché il suo contratto, a differenza del direttore Moggi che era dipendente a tempo indeterminato, il dottor Giraudo era a contratto che scadeva esattamente il 30 giugno del 2006. Per cui anche qui molti dicono: oh, si sono voluti liberare di Giraudo, perché non è vero assolutamente nulla, perché il contratto di Giraudo scadeva, e quindi non ridomandolo era semplicissimo, come successe poi, perché l'ingegnere lo chiamò personalmente per comunicargli questa cosa. Quindi così l'ha detto anche Giraudo, così sappiamo com'è andata effettivamente la cosa. Per cui quelli che sostengono che la Juventus voleva in qualche modo sbarazzarsi di Moggi e Giraudo, se Moggi non si dimette volontariamente e Giraudo va a scadenza naturale,

0: la Juventus del 2006 sarebbe stata ancora con Moggi direttore generale e con probabilmente Blanc come amministratore delegato. Così abbiamo puntualizzato anche questo.
1: Abbiamo fatto la storia vera. In chiusura, ringraziandoti, Nicola, come sempre, dato per scontato che Giraudo ovviamente abbia soltanto giustamente sete di giustizia, che non voglia tornare alla Juve, però oggi ha dato una visione nuova su Elkan, che 20 anni fa probabilmente ha sbagliato anche delle cose, ma oggi dice finalmente ha scelto le persone giuste e ci sono le possibilità, tutte le condizioni perché la Juve possa tornare a vincere.
0: Beh, sulla scelta delle persone giuste sono d'accordo, penso che anche tu sia d'accordo, perché oggi abbiamo gente di calcio che comunque mastica calcio da anni, poi io conosco personalmente tutti e due, quindi Carnevali lo conosco da 20 anni, forse 15 sicuri, Massara lo conosco da quando era direttore del settore giovanile della Roma, quindi diciamo che sono persone che poi è evidente che gli sbagli li fanno tutti, questo è pacifico. Però la cosa che mi ha stupito in intervista, e glielo dirò adesso quando lo sentirò, è quell'invito dell'ingegnere in tribuna, quello mi ha un po' fatto sorridere, no? Dice: ma tu andresti allo stadio? Sì, solo se mi invitasse l'ingegnere. Beh, questa è una bella cosa, secondo me, che nasconde un messaggio, probabilmente.
1: Ma invitatelo, dico io, allora. Nicola, grazie, come sempre.
0: Grazie a te, un saluto caro a tutti gli amici juventini. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Grazie, Nicola, a te e Bepenta, che ci ha dedicato un po' del suo tempo per specificare alcune cose, come sempre lui che è stato protagonista, lo sbobinamento per 3 anni di tutte le famose telefonate. Caro il mio Yves, la chat voleva intervenire su tutto, allora diamo in questi ultimi minuti parola ai nostri tifosi con la vittoria, scrive Davide. Di Andrea Agnelli, in Corte Europea non si è letto e sentito nulla da nessun organo giornalistico, tranne la nostra radio, per cui qualsiasi cosa succeda, per il resto noi siamo sempre la Juve, per loro saremo sempre la radio, dice lui. Il termine componenti tra attualità e passato cambia o evolve di significato? 20 anni sono pochi. Marco da Crema ringrazia il dottor Penta per tutto quello che ha fatto, ma mica solo lui. Danilo, potremmo chiedere al senatore La Russa di istituire una commissione su Calciopoli? Credo. Non credo. Oh, e mi aspetto il malamento. Perché non niente? Si domanda solamente da casa. Francesco, trova le differenze. La gazzetta dell'Inter fa veramente il mezzo. La gazzetta fa 2 pagine su Facchetti e neanche un virgolettato su anche a 37 anni. Sentiamo.
2: Ciao Claudio, Fabio da Staranzano. Ascoltami, per me che seguo sempre la Juve e la Juve Women l'ho conosciuta con la Bonansea, perciò è un po' come dire il Boniperti, anche se poi Boniperti ha fatto da dirigente, ma come calciatore il simbolo della Juventus rimane sempre Boniperti e la Bonansea la vedo così, la capostipite dell'era della Juventus femminile. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
1: Innalzata ai massimi livelli, attenzione, grandissimo paragone. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Salvatore da Catania. Terremoto in casa Inter. In un colpo solo saltano Gravina, Rocchi e Ausilio. Cosa sta succedendo, Claudio?
1: Avete un po' di ironia oggi, giustamente. Qualcuno tipo Francesco ricorda le famose Andrea Adorante al Parma per 3,9 milioni, Casadei al Chelsea per 15 più buono, Fabiano al Bologna nel 2023, Carboni al Madrid nel 24, attenzione. E poi ancora un sacco di giovani sconosciuti e molto, molto, ma molto valutati. Direttore sportivo dal 2014, in dirigenza dal 2010, non si registrano né leggi né sanzioni legali per plusvalenze fittizie. L'indagine giudiziaria avviata nel 21 dalla Procura di Milano sulle plusvalenze di questione ausilio si è conclusa con un'archiviazione. Perché non sono emersi reati con tutte fittizie a carico di, ma ci mancherebbe, tutte le volte che vanno su quelle cose lì ci sono archiviazioni. Tutte riguardano plusvalenze reali, realizzate di giovani del settore giovanile per bilanciare i conti e evidenti evitare del problema finanziario. 4,5 milioni di conti, 19 milioni, 19 quando non era nessuno. Van Housen allo Standard Liegi per 9,5 plus valenza, cioè valori reali. Van Housen, che non sai più sento parlare. Davide Bettella e Marco Vagliere per 10 milioni. Ma che hanno fatto Bettella e Vagliere? Dove hanno giocato nella loro vita? Attenzione. Quindi una serie interminabile, come evidenziate da casa, di plusvalenze sui giovani, mentre una serie interminabile di interferenze ci sta parlando a parlare nel nulla, perché vedo che non stiamo inquadrati.
4: No,
1: forse diretta. Stiamo tornati. Lo so, perché vedi, appena tu fai l'elenco di plusvalenze di giovani che non sono mai andati da nessuna parte, caro il mio Ive, tutto il mondo della rete si oppone, non ne vuoi sentir parlare, intendo mandare dei messaggi per non mandarti in onda, insomma, oramai siamo abituati, è un po' così. Marco da Modena vorrebbe uno speciale TV, nonché sui social, sul grandissimo torto fatto allo Juventus, e un docufilm al cinema. Non credo che avverrà, diciamolo. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Radio Bianconera. Filippo da Livorno, stavo guardando la partita agli highlights della Cremonese contro il Parma. Ecco, ma questo di Cina, se lo tenevamo noi, si torna sempre al solito discorso. Sapevo. Che noi giovani non si vuole appoggiare. Perché non si è tenuto noi di Cina e l'abbiamo mandato alla Cremonese a farsi far l'ossa? Non so, domando,
1: Risposta: Ildiz dove gioca? Dove gioca Ildiz?
4: Per adesso gioca J Medical e poi torna.
1: Però gioca la Juve. È la Juve, ok. Quindi perché noi giovani non si vuole far giocare se abbiamo fatto giocare Yildiz 18enne? Licina sta facendo il percorso di Yildiz. Deve fare adesso un anno da protagonista in una squadra come la Cremonese per poi tornare a far parte della prima squadra se lo è meritato. Ha quel tipo di percorso lì. Perché ogni volta che uno va fuori non ci si ricorda di chi invece che dentro? Non è vero che la Juve giovane non li fa giocare. Yildiz, che è più forte di tutti, l'ha fatto giocare. Licina non è ancora ai livelli di Yildiz e quindi si ritiene utile per lui un anno in cui giocare titolare in un'altra squadra, tipo la Cremonese, senza pressione, e poi tornare a casa. Ma lo sapevo che finiva così. Appena segnato Licina, ho detto, vedrai un po' in radio che ti scrivono che noi non crediamo dei giovani, come mai abbiamo mandato via Licina. Non l'abbiamo mandato via, l'abbiamo mandato a giocare nella Cremonese. Sentiamo l'ultimo vocale da casa.
6: Ciao Claudio, buongiorno, sono Enzo da Roma. Intanto ti faccio i complimenti, meno male che c'è questa idea diretta a stadio come Juventino, se no là tra interisti, milanisti e tutto il resto non mi fa di altro, veramente è uno scempio. Detto questo, se posso dire qualcosa sulla dichiarazione di Giraudo, io l'ho sempre pensata così come lui. Ho sempre pensato che Giraudo sia stato lui quello che gestiva tutto, e bordate che ha dato a Moggi, ragazzi, se qualcuno non ha capito tutto quello che ha detto, non c'è ombra di dubbio, ci hanno massacrato, hanno fatto di tutto di più, e comunque la sentenza che sarà riscriverà proprio la storia, perché è un'infamata di quelle senza precedenti. Su Moggi, cosa che io non ho mai avuto tanta simpatia, pur rispettando il suo lavoro, ma tutti lo elogiano, tutti lo santificano, è compagnia bella, ma quello effettivamente che ci aveva il cervello era veramente Giraudo. Grandissimo professionista, sono molto contento. Mi dispiace che tutto quello che è successo nel 2006, ecco, tutto quello che succede oggi non c'è equilibrio. Ed è una bruttissima cosa, mi rode tanto, amico mio. Per il resto sempre forza Juve fino alla fine. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio anche a te, un abbraccio a tutta la chat, un ringraziamento particolare come sempre a Il che in cabina di regia riesce a portare a casa la puntata. Adesso arriva il club degli inviati con l'esclusiva tuttoio.com di Camillo De Michelis. A domani.
7: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon giovedì 3 settembre, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto buongiorno a Giulia Borletto, ciao Giulia!
10: Ma buongiorno, silenzio, che mi sto abbronzando, non è vero, basta,
11: finito. Vabbè, oggi pomeriggio fai un salto in spiaggia, oggi pomeriggio non riesco.
10: L'ho fatto ieri, ammetto. Questa cosa di vivere davanti al mare non è male, in effetti.
11: No, c'è di peggio, c'è sicuramente di peggio, ecco.
10: E tu infatti sei pronto a dirci cosa c'è di peggio, secondo me?
11: Beh, allora
10: Va come te la lancio così.
11: Sì, assolutamente. Oggi poi siamo usciti su tutti i nostri network, tutto Juve, tutto mercato web e adesso su Radio Bianconera. Barbara Bonansea, dopo 9 anni con la Juventus Women, lei era arrivata proprio nell'anno, no, di fondazione, lascerà la squadra bianconera. Ieri l'ultima partita. Sì, ieri l'ultima partita, andrà in America e inizierà una nuova avventura professionale. Ancora una volta lei, dopo tante in passato, ha deciso di mettere davanti la Juventus e ha deciso, no, di tenere in segreto questa notizia fino all'ultimo, di portare la squadra in Champions League. Una volta portata la squadra in Champions League, ha deciso poi di andare via, una cosa molto differente rispetto a altri addii che sono stati fatti in pompa magna prima di un ritorno sempre di Champions League in mezzo alla stagione, ecco, molto diversi.
10: Va di moda questa cosa, in mezzo alla Champions, prima di, dopo di.
11: Sì, però sai, qua siamo a settembre, la stagione sta incominciando, il grande obiettivo della Juventus è stato centrato, lo scorso anno invece era marzo e la Juventus si stava giocando dentro e fuori contro una squadra sicuramente più forte di quella di ieri sera e quindi insomma poi la Juventus adesso ha iniziato un percorso nuovo, lei ha dato una mano nel ritiro, invece lo scorso anno la stagione stava andando già in una direzione negativa, quindi qualcuno aveva abbandonato e sto parlando di Cristiana Girelli nel momento più semplice, e invece in questo caso qua compie, no, la missione Champions Bonansea e poi saluterà la Juventus, credo tra poche ore si leggerà poi il comunicato ufficiale. La cosa diversa, no, Giulia, è che ieri Bonansea non ha detto nulla. Ieri Bonansea non è stata celebrata in mezzo al campo, non ha raccontato a nessuno di questa ultima partita, perciò no, anche i tifosi, ieri erano tanti, non hanno potuto salutarlo, fare dei cori, perché ha scelto di mettere davanti la Juventus e che la festa di ieri fosse una festa per la celebrazione della qualificazione in Champions, che non era scontata per nulla, non col St. Paul, ma nel mini tournament, quindi è stata una festa della Juventus e non la festa di Bonansea. Anche lì molto diverso rispetto all'addio di Girelli, in cui no, poi arrivò anche Del Piero, insomma tante altre cose, quindi in questo caso posso dire che Bonansea ha dimostrato ancora una volta l'amore verso la Juventus prima poi dei propri interessi personali. Andrà in America e facciamo un grande in bocca al lupo, però insomma diciamo che ormai sono rimaste soltanto Martina Rosucci e Cecilia Salvai, ecco, delle storiche
10: del gruppo dello zoccolo, duro. Sì, ha dimostrato di essere una signora, mi viene da dire, no? Nel modo in cui se n'è andata, giusto per avvicinarla a come viene chiamata la Juventus, anche se non vecchia in questo caso. Credo che cosa vuol dire in questo momento questo cambiamento un po' generazionale, un po', cioè è il normale avvicendamento che che c'è e che vediamo in ogni squadra, ovviamente in maschi, femmine che siano, o c'è qualcosa di più, ovvero magari qualcosa che si è rotto, non aver più creato il gruppo come come era in precedenza, che è qualcosa che magari anche in minima parte un po' ricorda quello che sta accadendo nei maschi negli ultimi anni.
11: Ma io credo che in questo caso invece ci sia un filo di continuità, nel senso che in America il campionato migliore al mondo ed è l'ultimo treno, no, per giocatrici come Bonansea, per giocatrici come Girelli, tant'è che la formula dell'addio sarà identica, Giulia. Okay. Bonansea rinnoverà con la Juventus e poi verrà prestata a un club americano, e uguale è stato per Girelli. Addirittura Girelli ha rinnovato due volte, perché ha rinnovato recentemente per poi prolungare il prestito ancora, no, con la squadra americana, quindi col Bay. E io quello lo comprendo, perché sai, hanno fatto tutto, hanno veramente vinto tutto, scritto pagine e record su record, perché Bonansea è la giocatrice con più presenze, ha partecipato al 50% dei gol quando lei era in campo, quindi comunque quasi un gol a partita, che ha portato la squadra in Champions in una rivoluzione, perché quest'anno la Juventus ha fatto una vera e propria rivoluzione dirigenziale, tecnica, con tante giocatrici nuove. Quindi da questo punto di vista lei ha chiuso il cerchio ieri e poi ha scelto, no, di andare via. E era diverso, secondo me, rispetto allo scorso anno Girelli, ma non la scelta è uguale. Entrambe vogliono provare, prima di smettere, un'esperienza straordinaria, che è quella dell'America.
10: In questo caso, sì.
11: Solo che una l'ha fatta in un momento cruciale, e il ritorno col Wolfsburg sembrava la festa di Girelli, eppure tu ti giocavi 1 milione di euro, perché ti giocavi la Champions. E invece lei non ha detto nulla ed è andata via mettendo al primo posto la Juventus e festeggiando una qualificazione. Questa è la diversità, perché poi adesso
10: parli di tempistiche, quindi tu proprio analizzi e insomma metti dalla parte del giusto una e dall'altra parte dello sbagliato, passatemi il termine, l'altra, per una questione di tempistica solo, non per quello che hanno dato o fatto.
11: No, sono due giocatrici straordinarie ed è lecito andare a provare un'esperienza. Però è come l'ha fatto uno e come l'ha fatto l'altra, secondo me, che è la grande chiave di lettura, no? Perché stava andando male la stagione alla Juventus lo scorso anno, stava andando male e hai deciso di andare
10: quasi,
11: via,
10: no?
11: A metà della stagione, dire vabbè, vado via, e poi tutta la narrazione che io non amo intorno al calcio femminile, no? Quasi c'è il video in lacrime, la festa finale. E invece la diversità e l'eleganza di ieri. Cioè, io ieri sono rimasto, Giulia, dopo la fine della partita, 5 minuti sugli spalti a dire adesso guardo, perché magari
10: farà
11: verrà celebrata una. Niente, perché la priorità doveva essere la festa della Juve. E io sapevo la notizia da giorni, te l'ho detta quando era Caselle, ho detto ragazzi, arriverà una brutta notizia.
10: Bomba
11: e quando sono andato quando ho detto guardate che poi sono andato alla conferenza stampa di vigilia, ho chiesto a Guerrero, ma col mercato aperto ti aspetti una cessione dolorosa? Ieri sera, dopo la qualificazione, ti aspetti una cessione dolorosa? E lui l'ha sempre girata, no? Per far capire, guardate che voi o lo dico io?
10: Sì, io lo so, voi lo sapete, chi lo dice per primo?
11: Esatto, no? E quindi in questo caso è stata quella, secondo me, la grande diversità dell'addio, perché poi sarà un addio e come sempre accade poi, però in questi casi, Giulia, noi dobbiamo augurare un enorme in bocca al lupo a Bonansea e che possa far bene. Non escludo un ritorno, magari tra qualche anno poi per la chiusura,
10: fase,
11: come non escludo
10: di chiusura carriera, certo,
11: come non escludo il ritorno di Girelli, ecco, per l'addio non l'escludo, credo che sia la volontà di entrambe, per questa la decisione di andare in prestito, ecco, credo che sia questa la soluzione, però insomma questo è un addio e abbiamo dato la prima notizia, cara Giulia. Comunque abbiamo
10: Hai fatto partire la mattina in maniera scoppiettante, caro il mio Camillo.
11: Ogni tanto qualche notizia
10: questo.
11: Dobbiamo darla, eh? Ogni tanto Ma qualche
10: certo.
11: notizia.
10: E se sei tu il protagonista, in quanto sei tu che la tiri fuori, io sono ancora più contenta. Senti, da una Champions a questo punto ad un Europa League, passiamo così, no? In un altro discorso, perché abbiamo parlato anche noi, gli altri, nei giorni passati, del discorso liste non soltanto europee, ma anche poi liste legate alla Lega. E quindi possiamo dire che tra i tanti messaggi che sono arrivati, alcuni ci avevano azzeccato, cioè l'esclusione, che sicuramente fa un po' più, non dico discutere, però ti fa un attimino domandare e ti aiuta a renderti conto anche che le cose effettivamente non sono andate anche qui come un anno fa ci si aspettava. L'esclusione di Zegrova credo che sarà argomento di dibattito anche con Spalletti, no? In sede di conferenza domani, dopodomani.
11: Beh, Giulio, io te lo dico proprio senza nascondermi, perché sai che mi piace essere abbastanza dritto, anche perché facciamo un lavoro per cui poi le interazioni con gli ascoltatori devono essere sincere. Io credo in questa cosa qua, preferisco dire una cosa dritta piuttosto che girarci troppo attorno, perché poi tanto i nostri ascoltatori ci sgamano. E quindi scrivete al 340 542 5324. Secondo me Zegrova deve andare via in questi giorni di mercato. I segnali che mi arrivano sono quelli di un Zegrova, vai via. Cioè, ti stiamo accompagnando alla porta.
10: Non sa più cosa fare.
11: Esatto, perché poi ieri qualcuno, poi non l'abbiamo più detto, ma qualcuno ha azzeccato, perché l'ha scritto, no? Io avevo detto un nome a sorpresa. Ecco, il nome a sorpresa a rischio nella lista anche Serie A è quello di Zegrova. Il nome a rischio. Poi ci sono delle situazioni in cui, no, sai, Ekator, poi la lista Serie A è diversa, Giulia, perché esempio, no, io mi faccio male, mi mettono fuori dalla lista, poi però una volta recuperato possono reinserirmi sì, sì. E toglierne un altro. Cioè non è come la lista Champions, cioè tu puoi fare dei cambi in movimento. È capitato, non lo so, lo scorso anno la Lazio Basic, e poi ci ha segnato tra l'altro, era fuori lista, l'hanno reinserito, hanno tolto un infortunato e Basic ha giocato e ci ha fatto gol. Quindi
10: sì, è meno
11: in quel caso lì
10: rispetto a quella UEFA come lista, tu dici, cioè lì puoi farlo solo una volta all'anno, poi, no? Nel senso, puoi rifarlo a gennaio col nuovo mercato di togliere e mettere. Comunque
11: sì, poi con un grave infortunio puoi fare una sostituzione, sì, con un infortunio grave, credo, è questa roba, perché l'anno scorso il Liverpool aveva reinserito Chiesa, se non ricordo male. Però Giulia, ecco, in questo caso è più flessibile quella di Serie A, quindi sai, con Ekator che starà fermo 2 mesi è lecito aspettarsi questo. Però ieri sono arrivati tanti segnali, Giulia, tanti. Mick fuori è un altro segnale forte, perché tu hai Ekator infortunato e metti Milik fuori. O la vera domanda, perché poi noi ci siamo accaniti negli ultimi giorni anche giustamente con Cabal, ma ragazzi, sì, Rugani, ma mi spiegate Rugani? Cioè Rugani non ha un briciolo di voglia di andare altrove, ha sostanzialmente detto al suo agente: ok, cerchiamo squadra, ma in determinate zone per questioni familiari. E quindi poi alla fine rimani a Torino, dove nella lista Serie A lo metti, perché è un CTP, perché è un CTP nella lista Serie A e quindi non occupa spazio, ma resta qua a Torino, Giulia, a fare niente.
10: Però in lista Europa, in lista UEFA lui non c'è, c'è invece Cabal, ad esempio, no? Quindi
11: ma perché Cabal cercava un terzino sinistro.
10: No, questo quindi... è un discorso anche proprio di utilità di quello di cui poi, poi c'è bisogno. Però sì, noi ci siamo accaniti su Rugani, su Cabal, forse perché rispetto a Rugani è quello da cui ti aspettavi magari di poter, in caso di cessione, guadagnare qualcosa di più, no? Cioè il Rugani di oggi vale meno del Cabal di oggi, anche a dispetto di un infortunio, una stagione non proprio sfavillante. Rugani, in un modo o nell'altro, cercano sempre poi di metterlo da qualche parte, magari anche nella seconda parte di stagione. Sono già 2 anni, se non sbaglio, che va via a gennaio, però anche qua continui ad avercelo addosso, nonostante tu l'abbia anche addirittura rinnovato, non da, neanche da tanto. Cioè fa parte di quel gruppo di giocatori il cui presente è, insomma, viene... è dettato da scelte fatte in passato, magari sbagliate, anche vari rinnovi che potevano essere visti come anche modalità per utilizzo per spalmare, venivano utilizzati anche in questo modo, per carità, però fa parte di quei giocatori di cui oggi mi dico: ma per quale motivo sono ancora qua? Sì,
11: sì, lui, vero, sì. vero, lo scorso anno, tra l'altro, l'ultimo rinnovo di Rugani, senza logica, logica.
10: Punto, capisci
11: senza
10: che perché?
11: Logica. Quello dello scorso anno, completamente senza logica. Senza, ma lo sapevamo già, eh.
10: Sì,
11: poi uno non insomma, non vuole neanche, io non voglio neanche accanirmi, perché poi alla fine, se avessero offerto a me il contratto di Rugani, l'avrei firmato con il sangue e sarei rimasto lì, vita natural durante. Però
10: fai?
11: Quando
10: dici,
11: inizi
10: no,
11: a scegliere.
10: Non lo voglio.
11: Esatto, quando inizi a scegliere in base ai tuoi interessi personali piuttosto che alla tua carriera, è quello il male, Giulia. Quando diciamo il gruppo, un gruppo vincente, un gruppo... Ragazzi, quando hai qualcuno che ti dice: ma io sto alla Juve perché tanto, se vado altrove mi trovo male, non è la Juventus, è un club che non ti dà quel qualcosa in più, è sicuramente di livello inferiore, ma allora me ne sto qua, porto avanti la mia carriera, il mio contratto, non ho nessun tipo di ambizione e resto. E quando a Rugani è stato detto: sei fuori dall'Europa League, lo sapeva già e sicuramente non gli è cambiata la giornata. A Zegrova un pochettino sì. Torniamo su Zegrova, Giulia, perché ti racconto. Sabato lui non era infortunato. Sabato c'è stato un colloquio Zegrova dirigenza.
10: Era al telefono. Che aspettava.
11: A cui è stato detto: Zegrova, cercati una squadra. Zegrova non l'ha preso bene. C'è stato un ulteriore colloquio domenica, e domenica le parti si sono un pochettino riavvicinate. Adesso però, con la scelta della lista UEFA, porti un giocatore comunque di valore, un giocatore più importante di Rugani in un'altra fase della carriera, a stare ai margini, e credo che questo voglia dire no, un'apertura al mercato. Lui non ha avuto nessun tipo di offerta dalla Lazio. L'unico a fare degli approcci con Zegrova è stato l'Al-Ittihad,
10: che però il mercato arabo è quello più fattibile, sì,
11: esatto, non l'ha considerato una primissima scelta. Questa è la situazione. Se si sbloccherà, bene, se no, Giulia, Zegrova resterà, vedremo se sarà in lista Serie A, e poi alla fine, a quel punto, credo che a gennaio rifletterà col suo agente. Ma tanti rifletteranno a gennaio con l'agente, perché la squadra è una squadra lunga, è una squadra con tanti giocatori che magari sono la terza rotazione, quindi difesa c'è gente che è la terza scelta, ecco.
10: E gente che soprattutto non lo era mai stato, quindi insomma anche nel passato. Quindi immagino che effettivamente a gennaio non si possa andare avanti pensando di dire: vabbè, me ne sto qua, tanto è tutto molto bello, guardate che bello che il J Medical, guardate la continassa, i campi come sono verdi, a Torino d'inverno si sta bene. Non è vero, però vabbè, pazienza. Detto questo, il discorso su Zegrova credo che sia una piccola grande delusione anche, no? Perché un anno fa esatto l'euforia della fine del mercato rendeva un po' tutti, non dico con l'idea che questo giocatore avrebbe veramente spaccato le partite e sarebbe diventato il Douglas Costa dei tempi d'oro. L'idea c'era e tutti speravano che effettivamente questo sarebbe stato il suo futuro. Poi adesso io mi guardavo un po' il suo trascorso, il rendimento della passata stagione. Lui passa veramente tantissimo tempo, in particolare in tra gennaio e aprile, in panchina, ma veramente ci sono otto partite tra fine gennaio e inizio aprile in panchina, sono tante. Poi sì, da fine aprile alla fine del campionato più o meno gioca, ma sono sempre 10 minuti, 18 minuti, cioè tu calciatore che vivi un'annata come questa, come puoi non metterti in testa di voler andare comunque altrove quando vedi anche che tipo di mercato viene fatto nel corso dell'estate? Cioè ti chiedo questo, sabato lui vede i dirigenti e gli dicono trovati un'altra squadra, ma forse era un discorso da fare prima?
11: Sì, io questa cosa qua poi sono andato in ferie e non ho avuto modo di dirla, Giulia. Per me la decisione della Juventus di portare tutti in tournée è stata sbagliata. E quando qualcuno si è illuso dopo il gol, dopo il Chelsea, Zegrova, avete visto, Zegrova, ragazzi, era amichevole.
10: Come sì, quelli anche lui che sono illusi. Aveva festeggiato come uno che davvero si era tolto dalle spalle dei macigni pazzeschi, perché finalmente
11: esatto.
10: Ce l'ha riuscito.
11: Esatto, e poi altra cosa che ti dico, insomma, anche Milik col Palermo, quando ha fatto gol, Milik il più grande attaccante della Juve in rosa. Calma ragazzi, ha giocato l'amichevole col Palermo, squadra di Serie B comunque.
10: Non ce n'erano di attaccanti, Camille, in quel momento.
11: Sì,
10: ancora.
11: Ho capito, però l'equilibrio è una partita, due partite, tre partite, cioè come ieri la questione alla Ibegovic, no? E certo. Adesso è qua là, perché qualcuno, Giulia, dalla stanzetta gioca su qualche parola detta e non detta e influenza... E influenza poi magari anche il tifoso, perché è così, se dobbiamo rimanere equilibrati siamo al 3 di settembre, è un ragazzo di 19 anni e stanno cercando di difendere il patrimonio della Juventus, perché nessuno l'ha detta questa cosa, che centellinare le presenze di Alaibegovic è anche una protezione, perché guardiamo cosa sta succedendo con Colomoni, cioè con Colomoni, Giulia, c'è qualcuno che guarda solo il tabellino, non ha segnato, allora non va bene.
10: C'è qualcuno che ha già iniziato a dire abbiamo mandato via Vlahovic che ha segnato tre gol nel recente weekend, quindi insomma
11: esatto.
10: È vero.
11: Cioè, esatto, però questa è la situazione, quindi in questo momento qua su Zegrova l'idea della Juventus è quella di provare a venderlo, poi vedremo cosa succederà e se arriveranno offerte, perché poi alla fine la Litiad l'offerta non l'ha fatta. Cioè, si è informato dicendo se non vanno in porto determinate altre trattative che abbiamo intavolato, allora potremmo tornare alla carica per Zegrova. Non sono tornati. Quindi vedremo se succederà qualcosa, però la Juventus tendenzialmente il segnale l'ha dato. Qua non sei
10: molto
11: nelle
10: forte,
11: rotazioni.
10: Mi sembra molto forte. Rotazioni. Ma posso
11: Giulia,
10: dirti
11: leggiamo
10: che l'ha dato
11: qualcosina.
10: Anche... Sì, poi infatti, perché poi volevo anche legarmi a un'altra cosa di cui parliamo magari dopo, però l'ha dato anche Spalletti più volte, il segnale Zegrova non riesce proprio ad entrare dentro il mio cuoricino, non è mai riuscito a dirlo con queste parole, per carità, ma ci ha provato in lungo e largo. C'è chi è arrabbiato con te perché non ti sentirà più alle 16, Camillo. Angelo, voglio Camillo appena rientro dal lavoro. Allora, se vuoi Camillo, quando esci dal lavoro vieni a Torino, vi fate due chiacchiere o riascoltaci. No,
11: c'è il podcast.
10: Riascoltaci c'è nel podcast. Mi dispiace, magari ti do fastidio io, non c'è solo Camillo, no, che pazienza.
11: No, è questione di lavoro, E c'è il podcast, si riascolti, poi io so, tre ore, c'è qualcuno che non mi sopporta per mezz'ora, figuriamoci per tre ore, caro Angelo. Ragazzi, anzi, cioè, troppo buono.
10: Stiamo esagerando.
11: Il rinnovo di Rugani è l'operazione peggiore di Giuntoli. Il rinnovo di Rugani, l'ultimo è di Comolli.
10: L'anno
11: scorso. È di Giuntoli. Sì.
10: Quindi cos'era? Inizio anni, no, prima del
11: ottobre.
10: Prima che lui partisse, poi sì, era ottobre, novembre, sì. Quindi
11: ottobre, rinnovato da Comolli, venduto a gennaio da Comolli. Eccezionale.
10: Prestato.
11: In verità con la certezza, con la promessa di riscatto, poi ha messo le presenze, ne ha fatta una dei disastri con l'Udinese e ha detto non facciamo mai più giocare neanche per sbaglio. Non è arrivato neanche a quattro presenze, quindi intere. Quindi questa roba qua è stata un po' una roba non eccezionale tra Juve e Fiorentina. Allora Giulia, diamo consigli. Anche tu mi hai chiesto consigli del Fantacalcio ieri sera, anche se stavo lavorando e non ti ho ascoltato tanto, devo essere onesto.
10: Ho percepito delle risposte un po' così, per cui ho detto vabbè, lo lascio stare. Poi ho realizzato che era Biella, quindi ho detto lascio stare, lo perdono.
11: Allora, Fra da Roma domani mattina 11:45 abbiamo il Fantacalcio, domani mattina, però magari facciamo
10: però
11: poco più di mezz'ora.
10: Il Fantacalcio qua ce l'hanno tutti stasera, che non potete farlo domani? Cosa dovete fare domani sera? Ah no, domani no, perché c'è la partita, devi farlo per forza oggi. È giusto, è vero.
11: Esatto, quindi buongiorno Camilla Giulia, vorrei sapere se domani ci sarà lo spazio Fantacalcio, domani ci sarà lo spazio Fantacalcio. Per chi ha l'asta, facciamo così Giulia,
10: c'è Genoa Como domani sera, è vero?
11: Rovino subito la tua scaletta, cui tieni tantissimo. Se qualcuno farà l'asta oggi, allora vi do qualche consiglio di ultimi 5 minuti.
10: Ma no, scusami, facciamo tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezza, dedichiamo 10 minuti, va bene?
11: Sì, dai. Sì, 10 minuti ve li dedico.
10: Dai.
11: Mezzogiorno e 20.
10: Mezzogiorno e 20, chi vuole sapere chi deve comprare questa sera, si colleghi qui perché Camillo sarà tutto per voi. Intanto ora dobbiamo andare in pausa.
11: Esatto, è che c'è Costantino che mette la mano la musichetta.
10: Quando senti che alzano la base vuol dire che c'è, basta, finitela. Ok.
11: A dopo.
10: A dopo.
12: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
18: ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
10: Giulia Borletto. Allora, Angelo da Frosinone è impazzito per sta cosa che tu al pomeriggio non ci sei più, si deve ascoltare il podcast che non è in diretta, mi perdo Santarelli. E come faccio? Ragazzi, devi solo fare delle scelte. La vita è fatta giornata, di scelte.
11: La giornata è di 24 ore, non è che le possiamo cambiare, aggiungere, smontare, caro Angelo.
10: Questo è anche perché Angelo, diciamolo ad Angelo, che questo è l'orario decisamente più congeniale proprio al buon Camillo, che l'anno scorso sì, quante volte vi siete ritrovati a dover ascoltare me alle 4 e Camillo alle 11 perché c'era il buon Spalletti che parlava. Poi se quest'anno gli gira che vuole parlare a mezzogiorno, allora lì partiamo con i pugni, dice ascolti un attimo mister, abbiamo fatto tutto per lei.
11: Allora mister, ha un problema con me. Ha un problema mister.
10: Cioè, allora parliamoci chiaro, vis-à-vis, qual è il problema? E io mi sono rigirato completamente la vita lavorativa per lei. No, ma non credo. Le abitudini esatto, non le cambia, no. Spalletti.
11: No. Allora, ci sono bollettini medici, Giulia, bollettini medici, adesso te li leggo. Bollettini. Allora. Apriamo con i nostri potentissimi mezzi bollettino medico. Su Turam e ovviamente Cabal. Cioè, due giorni dopo.
10: Magica, ovviamente. Così proprio, fantastico.
11: Allora, perché sai, alla fine queste cose qua influiscono tantissimo nella lucidità e poi vengono fuori gli infortuni piccoli, ma vengono fuori. Allora, questa mattina Kefren Turam è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro.
10: Ma intervento cos'è? Seguito ma cos'è?
11: Bisognerebbe parlare di questo, ma non, la mia laurea in Grey's Anatomy non me lo consente.
10: Non arriva,
11: mi manca la specializzazione, però
10: in insomma, ortopedia.
11: Determinate cose bisognerebbe dirle in maniera diversa. Il dottor Bertrand Sonneri Coté, che spero di averlo detto giusto, alla presenza del responsabile sanitario del club, dottor Luca Stefanini, presso l'hospital privé Jean Mermoz a Lione, è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J-Medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. E quindi
10: quante
11: Cabal...
10: lesioni, Camillo? Di già.
11: Vabè, lesioni abbiamo avuto.
10: Lesioni due.
11: Cabal e Ecator.
10: Ecator non abbiamo ancora cominciato.
11: Sì, che poi Ecator ne ha avute due da solo, quindi tre. E su Cabal, te l'ho detto, quando non sei tranquillo a livello di testa, di routine, poi questo sfocia nei muscoli, nello stress. Questa è una cosa, quando magari no, senti determinate cose o pensi di andare via o magari rifiuti e allora non sei tranquillo, allora qualcosa va a toccare la tua quotidianità, il rischio di infortuni muscolari è grosso e quindi in questo caso il rischio di infortuni secondo me è dettato dalle ultime settimane, dagli ultimi giorni di Cabal, perché non penso siano stati giorni anche semplici per lui. Cioè, io ho guardato un po' i commenti su Cabal, Giulia, adesso non ne voglio fare una vittima perché ci mancherebbe altro, però letti i commenti su Cabal, se è anche lui, no, ha perso del tempo a leggere, certo, fare qualcosa del genere, insomma sostanzialmente poi rischi di anche sentirti in una posizione scomoda, e quando ti alleni e mentalmente hai qualcosa che non va dal punto di vista delle sensazioni, dal punto di vista dei rapporti, dal punto di vista della fiducia con l'allenatore, l'infortunio è scientifico. Due cose generano infortuni, ma proprio al massimo: stress e stanchezza.
10: Stanchezza, è esagerata magari, esagerato esercizio, eccetera, però di base credo che quello che tu stai dicendo sia legato anche in maniera importante alla figura di Tagliafico, nel senso, è passato il messaggio: Tagliafico non è arrivato perché Cabal non è voluto andare via, e sembrava che appunto Tagliafico fosse il giocatore giusto, il giocatore che tutti volevano, conoscevano in maniera perfetta, tra l'altro, perché veniva osannato anche dallo stesso pubblico bianconero, e ci si è proprio quasi arrabbiati con appunto Cabal per non aver permesso questo ultimo grande colpo di questa stagione di mercato. Poi ci hanno comunque anche raccontato, abbiamo raccontato come le cose proprio non siano andate così, senso, era, è andato così con la questione Bologna, con la questione Atalanta, si sono fatti degli sgambetti che forse era il caso di non fare, ma che poi hanno portato appunto alla sua permanenza a Torino.
11: Sì, sì, sì, quindi è così, abbiamo due infortuni oggi e si aggiungono, no, a situazioni legate a Zegrova, che comunque lavora sempre a parte negli ultimi giorni, sì, a Cambiaso e a McKenny, che hanno sempre lavorato a parte. Adesso vedremo se ci saranno novità nel corso poi della giornata su McKenny e Cambiaso, anche Zegrova stesso. Però io su Zegrova, ve l'ho detto subito a inizio trasmissione, mi aspetto che possa andare via, e quindi mi aspetto che l'evoluzione della narrazione su Zegrova possa portare a un addio. Ecco, questa è la situazione. Giulia, ascoltiamo un vocale prima dell'ospite.
10: Sì, poi abbiamo l'ospite, ok, vai.
20: Oh, Camillo, buongiorno Giulia, sono Paolo da Ferrara. Mi sono informato, così ho tempo da perdere, sono in pensione, ho tempo da perdere, sugli infortuni di Ekator. Mi sono informato nei suoi anni al Genoa, come diciamo primavera, eccetera, eccetera. Era sovente avvezzo a questi infortuni muscolari. Quindi io credo che questo giocatore sia stato preso esclusivamente per fare plusvalenza. Non me lo credo della testa nessuno, ma soprattutto è una questione, secondo me, prettamente economica, anche perché hanno tentato, secondo me, si sentiva anche nella nostra radio, di darlo via anche in presto. Quindi c'era qualche sentore,
10: no,
20: qualche
10: non
20: problema.
10: È tentato. C'era questa idea iniziale, no, che si sarebbe valutato l'Ekator insieme al gruppo, per poi vedere se mantenerlo effettivamente a Torino o, perché no, magari dargli la possibilità di continuare a crescere e giocare con più continuità altrove. Correggimi, Cami, se sbaglio. Non è che si è cercato di darlo via proprio.
11: Sì, però la società sempre... era un pensiero che è stato lasciato a Spalletti, però la società ha comprato Ekator per tenere Ekator. Non è stata una questione di plusvalenza, perché la plusvalenza tu con Ekator non la fai, anzi tu l'hai pagato, è caro, e non sei neanche riuscito con l'operazione Ekator e Puchka a fare una plusvalenza entro il 30 giugno, perché Puchka è stato ratificato dopo il 30 giugno, quindi la teoria di Paolo è da smontare subito, perché questa operazione qua non ha avuto un beneficio dal punto di vista del bilancio del 30 di giugno, quindi è stato preso per cercare di portare a Torino un giovane italiano, che tra l'altro ha esordito in nazionale maggiore un 2006, sì, con già delle presenze, dei gol in Serie A, cercando di farlo crescere alle spalle di un attacco un pochettino più strutturato rispetto a quello dello scorso anno. Questa è la spiegazione. Poi, si può fare tutte le idee del mondo, ecco. Non starò qua a combatterlo, ecco.
10: Ascoltiamo l'idea di Nino Ori, a cui diamo il ben ritrovato. Ciao Nino.
21: Buongiorno, ciao Giulia, ciao Cami, tutto a posto, ragazzi?
11: Ciao,
21: sì.
10: Tutto sì, bene, sì, guarda un po' che
11: siamo tornati dalle vacanze, noi siamo tornati dalle vacanze.
0: Bentornati. No, a proposito Grazie. Di Ekator, sì. Dio mio, cioè sto ragazzo lasciamolo anche crescere, nel senso che ha avuto un po' di sfiga, nel senso che ha avuto un paio di infortuni, uno più piccolino e uno un pochino più significativo, quindi rimane inevitabilmente fuori dalla lista UEFA, anche perché una volta che hai i 17 giocatori free, di giocatori italiani ce ne puoi mettere altri 4 se non sono cresciuti nel vivaio, eh? E i posti erano quelli, ecco perché non c'era più posto per esempio per Rugani e così via. Così come mi sentirei di dire lasciamo in pace anche il povero Cabal, che comunque sia, è vero che ha una colpa, quella di essersi fatto espellere in maniera un po' ridicola nella partita contro il Galatasaray, ridicola nel senso di ingenuità, diciamo così. Però se Cabal lo voleva il Bologna, lo voleva la Roma, lo voleva l'Atalanta, è probabile che non sia una pippa, è probabile che non sia una pippa. E peraltro, a parte quella partita maledetta nella quale ha commesso le due ingenuità, comunque sia non è stato così esecrabile il suo rendimento alla Juventus. Il fatto che venga inserito nella lista UEFA, secondo me è estremamente positivo, perché vuol dire responsabilizzarlo, vuol dire quantomeno giocati le tue carte. Poi se te le giocherai male, vorrà dire che prenderemo provvedimenti diversi.
10: Altre sì.
0: Sì, anche perché, non lo so, vedo da parte di molti una sorta di necessità di criticare a tutti i costi, no? Necessità di criticare a tutti i costi l'azionista, la società, la dirigenza, la squadra, l'allenatore. Accidenti, la dirigenza ha fatto mercato senza avere tempo, senza avere soldi, senza la partecipazione alla Champions League, quindi vuol dire che siamo diventati una squadra meno appetibile di tante altre e così via, in condizioni terribili, perché sappiamo che qualunque giocatore sul mercato italiano per noi costa almeno il 40% in più di quello che costa per le altre squadre italiane. All'estero non è che tutti muoiono dalla voglia di venire in Italia, non mi pare che le altre squadre che hanno fatto mercato abbiano fatto chissà che cosa, insomma, fino all'altro ieri sì, dimmi Cani.
11: Volevo chiederti, proprio legato al mercato, c'è un piccolo dramma, e ieri l'abbiamo superato, forse io e Giulia, non lo so, però voglio il tuo pensiero. Alaj Begovic, c'è già il dramma, perché qualcuno no, dalla stanzetta ha detto non piace a Spalletti perché ha detto che è un'operazione del direttore.
10: Ho paura quindi, che non lo vedremo mai, ho paura che c'è non già lo vedremo mai caso. Giocare.
11: Non lo vedremo giocare, ha già fatto panchina adesso. Come ti senti di dare un po' di fiducia al mondo Juve sul dramma Alaj Begovic?
0: Allora, io Alaj Begovic prima del secondo tempo con della partita di sabato l'avevo visto solamente un paio di volte ai mondiali e in una partita Bosnia-Italia che molti hanno preferito dimenticare, ma che comunque c'è stata, ci ha pure segnato il rigore contro, fra parentesi. A me sembra un ragazzo di grande personalità, mi sembra un ragazzo che ha delle qualità notevolissime, e fra parentesi, visto e considerato che per almeno 3 mesi ci mancherà il nostro elemento di maggior spicco, ovvero il Diz, io credo che Alaj Begovic di spazio ne avrà tanto, e come, poi attenzione, sarà lui riuscire ad averne più di Bogà o più di Nico Gonzalez, per citare giocatori che fanno più o meno il suo stesso ruolo in sostanza. Zegrova purtroppo non lo cito più perché, come Giulia sa, ricorderà da qualche mese, Zegrova è uno dei giocatori che a me piaceva di più in assoluto, sì. però anche
10: ti volevo pagato. Anche poi dopo portare, guarda, se vuoi finire il discorso su Alaj Begovic poi andiamo proprio, certo, su Zegrova, no, in questa esclusione illustre.
0: Zegrova,
11: io
0: anche
11: voglio
0: lui
11: solo interrompervi un secondo per dire a Daniele che sta sbagliando i messaggi. Daniele per favore, sì, stai mandando i messaggi personali a qualcun altro, lo dico perché è un fiume, sì, in piena. Scusa Nino, cioè, ma mi sa che sta sbagliando comunicazioni.
10: Ci manda la lista della spesa anche, ho paura,
0: ragazzi,
10: di questo.
0: È il bello della diretta. Io sono molto soddisfatto del mercato che è stato fatto e secondo me Alej Begovic è uno degli elementi fondamentali di quel mercato, anche perché è un elemento che in prospettiva futura potrà significare davvero molto, così come sono contentissimo del ritorno di Kolomani e me ne frego se non ha segnato nelle prime due partite. A Vlahovic è successo di non segnare per tante e tante partite, Davide Openda preferisco dimenticarmene, insomma neanche nominarli tutto sommato.
2: Nino, su anche Cristiano non... Ronaldo ci ha messo qualche partita a segnare,
0: esatto,
2: sì. Quando è arrivato a Torino.
0: Sì. Segnò un gol a porta vuota poi contro il Sassuolo, se non ricordo male, dopo 4-5 partite.
2: Infatti, subito.
0: Sì. Dicevo, Voltemade vedremo che cos'è, nel senso che fino ad ora i fatti hanno parlato in suo favore, adesso lo vedremo poi alla prova del campo. Così come trovo che sia folle il pensare che accidenti, non abbiamo preso che sì, ci dobbiamo accontentare di Sarri. Io Sarri l'ho visto un paio di partite ai mondiali, a me non sembra che si tratti di accontentarci di un giocatore. Quel che vorrei capire è quale sia il meccanismo per il quale, per una buona

0: giocatore che è stato detestato dagli avversari, non vado indietro fino a Montero e a tanti altri, Mandzukic è un giocatore detestato dagli avversari e così via. Il problema nostro è che esatto, il problema nostro oggi
1: tutti.
0: È che sono i nostri tifosi che sembrano detestare i nostri giocatori. Non gli va mai bene niente, accidenti. Abbiamo fatto, ripeto, un mercato incredibile secondo me, perché nelle condizioni oggettive nelle quali si è trovata la dirigenza della Juventus e la stessa società Juventus, che comunque ha dato mandato praticamente carta bianca o quasi a Carnevali e al suo staff, in quelle condizioni fare mercato era incredibile. Se ci pensate un attimo, cosa ci dicevamo 2 mesi fa? Che mamma mia, forse riusciamo a comprare 1 o 2 giocatori, eccetera, eccetera, i nostri sono invendibili e così via, non riusciremo più a levarci di torno quelli che non ci piacciono. È successo l'esatto contrario. Quindi, accidenti, mettiamocela un po' di fiducia. Giulia me l'ha già sentito dire in altre occasioni. Se volevo fare il pessimista, ti favo toro, maledizione. Cioè,
1: Camillo, questa è una delle grandi massime di Nino. La tira in ballo spesso.
2: Beh, io dico subito a Costantino in regia di campionarla. Di campionarla e poi di utilizzarla ogni tanto, ecco.
0: Più altro perché noi abbiamo non solo storicamente
1: ti favo toro, bellissimo.
0: Non solo storicamente noi abbiamo il dovere di essere ottimisti, proprio per quello che siamo sempre stati e per quello che anche questa volta, come tutte le altre volte in cui ci sono stati periodi di crisi eccetera, quello che comunque torneremo a essere, perché non sarà magari quest'anno, sarà l'anno prossimo. Io non credo che andremo oltre l'anno prossimo per quello che riguarda l'assenza di vittorie, però vabbè, quella è un'opinione mia, me la tengo e sono disponibile a farmi insultare da tutti, non ho alcun problema in proposito. Quel che voglio dire è che finalmente abbiamo una squadra che parte non per arrivare tra le prime quattro, per provare a fare qualcosa di importante. Poi è chiaro che arrivare sulle prime quattro sarà fondamentale, perché ci siamo assunti degli impegni di spesa enormi per i prossimi 4-5 anni, cioè dovremmo tirare, se le cose vanno come devono andare e quindi i vari prestiti di riscatti eccetera eccetera, dovremmo tirare fuori un bel po' di quattrini, quindi bisognerà aumentare i ricavi, e per aumentare i ricavi la maniera più normale è comunque quella di qualificarsi per la coppa più importante. Ma per la cronaca, già che ci siamo, proviamo anche a fare bella figura nella coppa di secondo piano, perché forse l'Europa League di oggi non vale minimamente nemmeno la Coppa UEFA di un po' di anni fa dal punto di vista del prestigio, ma dal punto di vista dei soldi comunque qualcosina la porta anche lei, insomma.
1: Qualche soldino come se la porta.
2: Nino, ti chiedo, cosa ti aspetti da Spalletti? Io ho sempre detto, lo scorso anno aveva enormi alibi, anche se per battere Fiorentina e Verona si doveva fare sicuramente di più, però... Sì. Però adesso io credo che la Juventus si sia rinforzata, probabilmente non è completa, però certo. Io credo che gli alibi per il mister siano finiti e quindi adesso mi aspetto anche da parte sua un lavoro migliore rispetto al finale della scorsa stagione.
0: Sono assolutamente d'accordo perché l'anno scorso si è trovato, fra virgolette, costretto a inventare delle situazioni che probabilmente non stavano in piedi, e purtroppo con quelle due partite che hai citato, in quelle due partite abbiamo buttato via una qualificazione che era già certa. Quest'anno le premesse sono diverse, quest'anno la squadra è stata costruita non su misura per lui, ma è stata costruita anche sulla base delle sue indicazioni. È una squadra razionale, è una squadra dove per ogni giocatore hai comunque un'alternativa praticabile, nel senso che non hai problemi se manca qualcuno, insomma. Cioè, noi abbiamo 3 giocatori che stanno fuori per alcuni mesi, no? Cioè Ekator, Ildiz e Thuram. Ma mi sembra che le alternative non ci manchino, no? Cioè, è una squadra dove ci sono probabilmente meno doppioni che in passato, ma più alternative che in passato. E questo, visto che Spalletti ha la possibilità di lavorarci sopra fin da subito, fin dall'inizio, sì, aumenta inevitabilmente la nostra aspettativa e aumenta inevitabilmente la sua responsabilità. Cioè, come dire, qui si parla.

0: la tua nobilitate, no? Diceva Virgilio a Dante. E sì, perché questa è la stagione sua, non è più una stagione che ha ereditato da uno che a sua volta, povero Tudor, l'aveva ereditata da un altro, eccetera, eccetera. No? Cioè, questa è la prima vera stagione di Spalletti alla Juventus, senza dei giocatori inutili e con dei giocatori importanti in più rispetto al passato. Quindi i presupposti ci sono tutti, adesso tocca a lui e tocca alla squadra, ovviamente.
1: Sono d'accordo con te, Dino. Hai davvero racchiuso in una semplice risposta quello che secondo me pensano tanti, ora è tutto nelle sue mani, quindi bravo.
0: Certo, speriamo che siano mani, come dire, allora la società ha dimostrato di non avere le mani bucate, speriamo che le mani del tecnico funzionino nel modo giusto, soprattutto che la testa del tecnico funzioni nel modo giusto, ma la carriera di Spalletti in teoria parla a suo favore, quindi anche a Napoli ci ha messo un po', no? Cioè, quando ha avuto poi la possibilità di avere una squadra costruita in un certo modo ha stravinto un campionato, insomma. Io non gli chiedo di stravincere un campionato, oddio, poi se lo vince non è che lo butto via, cioè.
2: Ma no, nessuno qua, Nino, nessuno qua, anzi. Per noi sarebbe tutto più facile nella quotidianità, molto molto più facile. Nino, il tempo grazie. Purtroppo a nostra disposizione è finito, grazie,
1: okay. Tanto ci risentiamo la prossima settimana, lo sai,
0: grazie. Dai, grazie tranquillo. A voi. Buona giornata a voi e a tutti gli amici di ascolto e alla prossima.
1: Grazie,
2: alla
1: Nino.
2: Prossima settimana. E finito bancata, l'intervento no? con Nino Ori, che tornerà tutti i giovedì. Adesso Giulia, dobbiamo aiutare i nostri ascoltatori con questa nuova agenda, quindi assegnarsi tutti i vari appuntamenti della nostra settimana, anche gli ospiti fissi, le novità e tanto altro. Dobbiamo inventarci un giochino, Giulia, dobbiamo inventarci un giochino, però siamo quasi in chiusura.
1: Hai un sacco di cose che vuoi inventare. Allora, dobbiamo un attimino metterci lì e studiare. Volevi inventare anche la filastrocca? Cos'è che volevi inventare?
2: No, non ho avuto tempo ieri. Adesso la filastrocca me la devi ricordare nel pomeriggio. Devo pensare alla filastrocca per fare l'incipit.
1: Va bene, allora dopo te lo ricorderò. Ti ricordo che sono le 12.03. Ora infatti andiamo in pausa.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è la più bella del reame.
1: Alle 12.09 posso ancora dire Giulia Borletto, poi tra un pochino non lo so. Senti, ti propongo, Cami, 10 minuti di messaggi e vocali che poi hai da dedicarti al fantacalcio, perché sennò si arrabbiano. C'han così?
2: Va bene. Cioè, allora, noi ascoltiamo il vocale che cerco la lista già.
1: Vai,
5: buongiorno,
1: allora, andiamo
5: da Vicenza.
1: Ciao.
5: No, il rinnovo di Rugani è stato fatto da Giuntoli, che poi a gennaio l'ha dato in prestito all'Ajax. No, a gennaio, a settembre l'ha dato in prestito all'Ajax. Gli ha rinnovato il contratto e l'ha mandato a giocare all'Ajax a spese della Juventus, perché l'Ajax non gli pagava lo stipendio. Poi perché Rugani viene rinnovato il contratto? Perché Rugani mai una parola fuori posto, e sostanzialmente quando è stato messo in campo non è stato quel disastro alla Cambiaso.
1: Posso fermare, scusa il vocale, subito Costantino, perché era il 20 ottobre 2025, sito della Juventus, Daniele Rugani accanto a Damien Comolli, la storia insieme continua. Daniele Rugani rinnova il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri.
2: No, bisogna contraddire comunque sempre, a prescindere, anche dicendo cose a caso e a vanvera. E ogni
1: ma
2: tanto
1: va bene,
2: va così.
1: Va bene, ma facile... io per mettere fine, no? Basta, guarda.
2: È più facile andare a caso che cercare su internet.
1: Abbiamo
2: è più
1: dei potentissimi mezzi adesso. Abbiamo un amico Google che ci aiuta in lungo e in largo, quindi... Allora, Tony da Zurigo, buongiorno Giulia e Camillo, sono davvero senza parole. In Europa League il mister ha inserito nella lista solamente due attaccanti e nonostante Cabala abbia rifiutato tutte le squadre che lo cercavano, decide comunque di inserirlo. Mi chiedo che messaggio abbia dato ai giocatori con questa decisione. In futuro altri potrebbero fare la stessa cosa. Oltretutto, questa decisione fa capire che non cambierà nulla, nemmeno nel sistema di gioco e nel modulo.
2: Perché? La mia domanda a Tony e Zurigo è perché?
1: Perché questa cattiveria intanto così?
2: No, oggi? Questo non lo so, ma...
1: Io me lo chiedo ogni tanto.
2: Ma cavolo, perché il sistema di modulo non cambierà? Da cosa è dovuto?
1: Ma poi come che punta? Fastidio vi dà il modulo? Perché?
2: No,
1: cosa volete?
2: Ma come le due punte, basta guardare la partita, ragazzi. Le partite. Quanti minuti ha Giulia Milik? Convocati in entrambe. Quanti minuti ha fatto?
1: Zero.
2: Quanti minuti ha fatto Ekator in una partita?
1: Zero.
2: Quanti minuti ha fatto David in due partite a disposizione? 60.
1: Un po', ma se n'è andato, quindi non lo mettiamo, non prendiamo in considerazione.
2: Quindi vuol dire che alla fine chi hai messo come seconda punta con il Parma quando devi sbloccarla? Milik o Nico Gonzalez?
1: Hai messo Nico Gonzalez, che infatti è in lista.
2: Chi ha fatto la seconda punta con il Frosinone?
1: Nico Gonzalez?
2: McKennie.
1: Ah no, McKennie, hai ragione, McKennie. C'era perché era già in campo, ok, sì.
2: E poi abbiamo sugli amici di Twitch il nostro Carparex66, che oggi è ribattezzato lui Internet Explorer, perché di Cabal è infortunato, l'abbiamo parlato ampiamente nella scorsa mezz'ora, quindi Carparex, oggi sei
1: ci
2: tu.
1: Ci sta bacchettando? Sta dicendo perché non l'abbiamo detto?
2: No, no, no, no, sta dicendo cosa intanto, dice? Sta dicendo, ah. Intanto si è rotto Cabal, però ne abbiamo già parlato, quindi Carparex, sei Internet Explorer della giornata, hai vinto tu questo premio, sui giocatori si rompono di continuo, ragazzi, due sono traumatici, ci sono state due lesioni, Ekator e Cabal, poi gli affaticamenti fa parte del gioco.
1: Non lo so. Lasciameli lì.
2: L'affaticamento di McKennie, che non è una lesione, fa parte del gioco, perché McKennie è arrivato dopo gli altri e hai dovuto accelerare. E l'anno post-mondiale...
1: Camillo è affaticato dall'anno scorso, tra l'altro, perché, cioè, ragazzi, quante partite ha giocato McKennie? Ha giocato un mondiale da protagonista, era immaginabile che un pochino magari potesse zoppicare, no? Meglio zoppichi adesso che dopo.
2: Sì, esatto. Poi sono affaticamenti, fa parte del gioco. E volte Made batte le punizioni? No, batte i rigori. Batte i rigori, così usciamo anche da questo impasse, cara Giulia. Poi leggiamo un po' di messaggi.
1: Aspetta, buongiorno. C'è chi dice... Vai.
2: Buongiorno, ieri sera ho visto highlights di Parma, Cremonese e Coppa Italia. E hanno evidenziato un Licina spettacolare. Avete visto che gol, yeah. Sperem, Franco, Licina molto molto bene. Molto molto molto bene. Viviano in telecronica è impazzito. È impazzito. È impazzito per Licina. E Viviano è uno di quelli che, pur non amando la Juve, perché l'ha sempre dichiarato,
1: odiata fortemente.
2: Sì. Sì, è uno di quelli che a volte nei suoi interventi, secondo me, fa riflettere. Anche è dritto, perché non si nasconde, però ho sentito un suo intervento su Grabara, su Licina, si percepiva, no, lo stupore nel vedere così bene un ragazzo così giovane. E insomma, il mio preferito tra le voci, no, le seconde voci delle telecronache, è Tiri Bocchi, lo trovo il migliore di tutti. Però Viviano, insomma, l'altro giorno ha fatto una bella telecronaca, molto secondo me molto meno impostata, ma neanche urlata, e soprattutto si percepiva, no, il livello di ammirazione nei confronti di Cina.
1: Neanche il tira, ma più di tanto la Juventus. Ma prima ho detto aia quando hai letto quel messaggio, perché prima ascoltavo nel finale di trasmissione di Claudio e era arrivato il classico vocale che bacchettava la Juventus per aver spedito Licina in prestito e per non esserselo tenuto. Perché doveva rimanere a Torino, perché poteva essere utile alla Juve, perché questa squadra non fa giocare i giovani. E quindi volevo ascoltare anche la tua risposta.
2: Guarda, Giulia, abbiamo rischiato con Licina. Con Licina abbiamo rischiato veramente la frittata, la frittatona. Perché
1: di perderlo.
2: L'entourage
1: proprio
2: di Licina, che era l'ex entourage anche di Yıldız, non era per niente soddisfatto della tournée. Perché è andato in tournée sostanzialmente a fare il turista e non il giocatore. E questo ha fatto sì che l'entourage di Licina si sia mosso per venderlo al Napoli. Lui è stato vicinissimo al Napoli, poi la Juventus è riuscita a ricucire, però non potendo garantire un ruolo stabile in prima squadra, ha portato Licina in Serie B. Ricordiamo tutti che Serie B, Serie B.
1: La Cremonese.
2: E quindi,
1: in Serie B,
2: insomma, è uno step diverso rispetto alla Juve.
1: Poi lasciamolo crescere, diverso. Giusto?
2: Esatto.
1: È giusto.
2: Esatto.
1: Quanto avrebbe giocato Licina in questa squadra quest'anno? Quanto invece può giocare con la Cremonese? Molto di più,
2: sì,
1: no?
2: Esatto, cioè, noi abbiamo... Lì abbiamo con Seisao, Nico Gonzalez e poi Zegrova.
1: C'è anche Zegrova ancora, sì.
2: Tendenzialmente forse anche Cambiaso. Fai tu, Giulia.
1: Direi che siamo veramente a tappo.
2: Esatto.
1: Posso leggerti una ipotetica corbelleria, come viene nominata dal nostro ascoltatore, ma la decisione su Zegrova mi sembra la logica conseguenza del rientro inaspettato di Nico Gonzalez. Sbaglio?
2: Allora, ni, nel senso, non sbagli. Però non credo che Nico abbia tolto il posto a Zegrova. Io credo che Zegrova non sia mai piaciuto a Spalletti.
1: Vero, vero, vero.
2: Cioè, io credo sia più quello. Poi è ovvio che Nico va a calpestare quella zona di campo, e quindi è normale, no, Giulia? È sopravvivenza calcistica. Se gioco io, giochi tu. E se stai nello stesso ruolo, è quello. Però con Nico, no, anche pronto a fare la seconda punta, credo proprio sia una questione di... interesse da parte di Spalletti nei confronti del giocatore. E a Spalletti Zegrova piace poco perché lo ritiene un calciatore, no, che non è riuscito a fare quel salto di qualità, un giocatore debole nei contrasti, con poca fisicità, poca forza. E Zegrova, per quanto a me sia sempre interessato, e non scendo e non cambio dal parere carro, perché adesso è fuori dalla lista. No, dal carro non ci sono mai salito, però è un giocatore che comunque mi ha sempre intrigato, Giulia. Però parliamoci chiaro: 0 gol, 0 assist, una stagione alla Malaca Martinez, questo va detto, perché sennò poi alla fine raccontiamo anche una realtà distorta. 0 gol e 0 assist vuol dire che comunque tu non sei riuscito a incidere mai, e tra l'altro ha rovinato una delle più belle partite dello scorso anno nella Juventus, perché a porta vuota da 0 metri ha tirato fuori.
1: Quella quella è la partita che tutti ricordano come appunto quella che poi ha segnato un po' la stagione di Zegrova, magari anche un po' psicologicamente e ancor più poi agli occhi proprio di Spalletti, che ha sempre, ti ricordi, lo ha sempre accusato di non riuscire a fare entrambe le fasi, cosa che invece a lui serviva. Io ve lo metto Zegrova, rispondeva Spalletti alle domande dei giornalisti, poi però non riesce a fare questo, poi però vedo che va in difficoltà a fare quell'altro, quindi insomma ha sempre raccontato i suoi limiti con grandissima educazione, ma poi questa esclusione è rappresentativa in maniera importante. Poi c'era anche chi, rimanendo su Nico Gonzalez, ci fanno i complimenti perché la trasmissione è stupenda e dice: no, Simeone ha fatto un grandissimo lavoro su Nico Gonzalez, l'ha fatto tornare in grande spolvero, è completamente diverso rispetto a come lo avevamo lasciato, anche caratterialmente. Credo che quest'anno a Madrid abbia giovato non poco a Nico Gonzalez, che a differenza di Zegrova nelle idee di Spalletti c'è sempre stato, perché Spalletti dal primo momento ha detto: io Nico Gonzalez lo voglio vedere in campo, voglio poter raccontare qualcosa anche a lui, e effettivamente poi la sua permanenza credo che sia emblematica da questo punto di vista.
2: Sì, perché è un giocatore, l'hai visto, da contrasti, da lotta, vince duelli.
1: Piace un
2: cosa dice sempre Spalletti,
1: un giocatore così.
2: La partita è una scatola, devi inserire delle cose, e tra questi duelli, i contrasti, l'intensità, la forza, la fame, la ferocia. Ieri ne ha parlato benissimo, ieri a Sky ne ha parlato benissimo, ha detto sembrava che appena entrate, no, avessi detto ai compagni: o proviamo a vincerla insieme o ve la faccio vincere io.
1: Ti leggo che cosa ha detto proprio. Sa giocare comunque, corto,
2: Giulia,
1: e
2: gol,
1: poi esplodere.
2: Gol e recupero palla per la rete di Commainers. Nei due gol c'è Nico. Io non sono un suo grande fan. Nei due gol c'è Nico.
1: Io sì, mi dispiace. Io da sempre, mi affascinava già quando era la Fiorentina. Quando è entrato domenica sembrava dire: o la vinciamo tutti insieme o ci penso da me. Cioè, insomma, è una dichiarazione quasi d'amore questa da parte di Spalletti. Voleva un giocatore così, la Juve aveva bisogno di un giocatore così. Ora lo stiamo lodando e imbrodando, poi speriamo che tutto proceda nel migliore dei modi e di non leggere strani comunicati, no? Simile a quello letto adesso poco fa da te. Senti, sono ai 23, vuoi dire qualcosa?
2: Allora, la prima cosa voglio dire a Fabio, ma in che mondo puoi paragonare Zegrova a Pirlo? In che mondo, Fabio? Questa cosa qua mi ha fatto male, mi ha ferito, mi ha addolorato e soprattutto in nessun mondo possibile Zegrova può essere
1: Nel
2: messo da
1: metaverso,
2: regista.
1: forse. Nel
2: No, no,
1: metaverso in
2: Zegrova a
1: che mai dei
2: centrocampo.
1: Gorgoni.
2: Zegrova a centrocampo da regista in nessun modo possibile dove si gioca a calcio. In 11 c'è una palla. In nessun luogo proprio potrei mai metterlo a regista davanti alla difesa. Un giocatore che non ha contrasti e non ha letture difensive.
1: Al
2: Perché
1: vecchio
2: il
1: Castagni,
2: centrocampista.
1: forse.
2: Sì, no, lo so, ma il discorso è che il
1: È la
2: centrocampista centrale
1: squadra di
2: davanti
1: mio
2: alla difesa
1: figlio, per quello. Una cosa così.
2: deve lottare, deve lottare, deve lottare. Vedremo. Allora, Giulia, ho visto qualcosina, però voglio andare di pancia
1: Allora,
2: oggi.
1: vai.
2: Prendete carta e penna, anche tu, Giulia, prendi carta e penna e stasera fai la lezioncina a Matteo.
1: Poi ti dico chi ha
2: Allora.
1: comprato ieri sera, anche se tu non lo consideravi,
2: Vabbè, io stavo
1: eh. Ne ha
2: lavorando, avevo il live
1: fatte.
2: di tutto Juve. Avevo il live di tutto Juve. Allora. In porta. Come vi ho già raccontato in una puntata su Fantacalcio, ho studiato i numeri di Sarri e quindi andrei su Carnesecchi. Carnesecchi e Sportiello. Non sono un grande fan, Giulia, del tris di portieri, quindi prendere
1: Cioè, ne
2: i
1: vuoi solo
2: portieri,
1: due?
2: no, nel senso prendere, non lo so, De Gea, Okoye e Corvi. Non sono grande fan di questa cosa qua, perché poi rischi magari un infortunio, una squalifica e ti ritrovi senza portiere. Senza portiere. Quindi io vado su un portiere unico, mi faccio il tris della mia squadra, non ho problemi, non ho dubbi, perché poi schieri Okoye, ne piglia 5, schieri De Gea, fa clean sheet, però avevi De Gea contro l'Inter e Okoye contro il Frosinone. Quindi questa cosa qua a me non piace mai, perciò ho pensato Carnesecchi e Butes, anche se l'ultimo acquisto del Como, quindi Sanchez, mi fa una paura enorme perché sai, Giulia, che se compri il primo portiere e il secondo è forte, in asta c'è qualcuno che te lo rialza e rischi di pagare il portiere il doppio.
1: Io
2: Perciò.
1: annuisco, ma non ho mai fatto un'asta da fantacalcio, quindi io faccio solo
2: E
1: così.
2: infatti io parlo anche per te in questo caso.
1: Sì.
2: E
1: Inseriscimi
2: perciò
1: così come vuoi.
2: Le mie due scelte sono legate proprio a Carnesecchi e Butes. Come ho già detto tante volte, quest'anno per questioni di scaramanzia io prenderò il meno possibile della Juventus. Il meno possibile della
1: Ma
2: Juventus. Voglio
1: hai
2: lasciare
1: detto
2: in
1: a tutti di
2: pace.
1: prendere McKennie e Nico Gonzalez? L'hai detto a
2: Ma
1: tutti?
2: loro, io
1: Ah,
2: consiglio agli
1: ok.
2: altri, io della Juve consiglio sicuro, sicuro. McKennie, sicuro consiglio Kalulu, loro sono i miei, e poi vabbè, ovviamente il mio giocatore preferito per distacco, l'unico per cui potrei fare una rinuncia, ovviamente Chico Conceição. Lui per distacco è il mio giocatore preferito. Poi
1: Che ieri
2: per
1: si è anche
2: quanto
1: preso un premio, Camillo, hai visto? Ti sei congratulato con lui, se l'è meritato, eh?
2: Beh, quel gol lì è da far vedere ai
1: Alla
2: bambini nella scuola di
1: grande.
2: calcio per come si calcia. Poi, allora, consigli. Io consiglio terzino sinistro Valdepeñas della Fiorentina, giocatore che mi piace
1: Aspetta che apro
2: tanto,
1: qua.
2: al physique du rôle, per me da terzino forte, gran bel piede, cross. Poi, ieri ho guardato la partita tra Frosinone e Sassuolo e mi è piaciuto molto Leisen, difensore centrale. Interessante anche Cinquegrano, però lì sono tanti sulla corsia di destra. Per chi, ovviamente, questi nomi qua, che sono nomi un pochettino più
1: Di
2: a
1: nicchia, di
2: sorpresa,
1: nicchia, di
2: esatto.
1: nicchia.
2: E se siete a un fantacalcio da 10-12 persone, se siete a un fantacalcio da 8 persone, andate sui giocatori più forti, più importanti delle squadre più importanti.
1: Tipo
2: Poche
1: Cialobà,
2: scommesse.
1: Di Marco, ci mettiamo Bremer.
2: Sì, Juve, Inter, Como.
1: Ostigard, prendetemi Ostigard, che ragazzi fa gol Ostigard.
2: Io lo scorso anno l'ho preso, ha pagato i dividendi, ma quello che voglio dirvi, io ho una regola mia personale, poi ovviamente voi fate tutti i vostri ragionamenti, io non prendo più di un giocatore dell'Inter. Perché soffro? Cioè, per me il bonus dell'Inter è una sofferenza, però questo non è una...
1: Cioè, soffri metterli in campo perché devi godere delle loro buone prestazioni, in quel senso dici, soffro.
2: Esatto, esatto, e quindi in questo caso c'è il più 3 di un giocatore dell'Inter è comunque una coltellata al mio cuore, perciò ne prendo uno e finisce lì.
1: Io vi consiglio tanto... coltellate anche dal Como le vedo, un po' difficili da poi...
2: Però...
1: mettere a posto.
2: Però Como, ragazzi, Como è come Gasperini qualche anno fa. Si prende. Gli attaccanti del Como tutti si prendono, centrocampisti, attaccanti del Como si prendono,
1: prendi. Fastidio, mi danno proprio fastidio.
2: Regola numero 2, Giulia. Non più di 3 giocatori però di una sola squadra. Non più di 3 giocatori di una sola squadra.
1: Stai calmo.
2: No, poi vedrai venerdì quando ti trovi la prossima settimana tutte le squadre di una sola squadra. Vedrai cosa succederà. Vedrai.
1: Ti dicono già, io non ho mai preso giocatori dell'Inter, che sia chiaro. Per partito
2: bravo,
1: preso.
2: Bravo Filippo. Siamo gemellati. E poi centrocampo Bacolà del Sassuolo, bel giocatore. Ndur della Fiorentina, continuo a consigliarvelo. Mi piace tanto. In difesa, altro nome solido alla Ostigard, Troilo del Parma.
1: Sì.
2: Troilo del Parma è un bel nome. Poi...
1: Calò del Frosinone, ti piace?
2: Calò del Frosinone, re degli assist. Re degli assist è un bel nome. Mi piace... Esatto, Gegemis del Frosinone, bel nome è rimasto, quindi Gegemis è un bel nome, sempre Frosinone, Kvernadze, giocatore tosto, solido, importante, poi il Venezia ha un paio di giocatori importanti, Busio rigorista ed è stato pagato tantissimo al centravanti, Adams, è stato pagato 18 milioni di euro. Poi il pupillo, ovviamente, se sta bene, Bella Kochap, pupillo della squadra. Altri nomi, Udinese ovviamente, Solé è a rischio, Kenan Davis, prendetevi questo rischio. C'è un amico che mi ha scritto Beto o Voltemade, sono due giocatori completamente diversi. Quindi se vuoi un titolare fisso, e credo che alla fine il titolare fisso possa essere Beto, allora è una scelta più lucida, più logica. Se vuoi invece un attaccante più da voto, vai su Voltemade. Però Voltemade deve essere affiancato a un top realizzatore.
1: Sai che ieri c'è stato un grosso dubbio anche sul discorso Frattesi mentre facevamo il mercato?
2: Dici
1: che potrebbe essere un buon acquisto Frattesi quest'anno alla Lazio?
2: Allora, due secondo me giocatori sono quelli che vi faranno svenare a livello economico dell'asta del fantacalcio, e sono Frattesi e Mastantuono.
1: Presi io... tutti e due.
2: Io fossi in voi scriverei sia uno che l'altro, però l'asta del buon Matteo, di Giulia, è un'asta familiare e
1: sì,
2: quindi
1: è fantasiosa.
2: Lui può...
1: Gonzalo Ramos, Malen, Oilund, Duvicas, Voltemade, tutti li ha comprati, tutti.
2: lui può spaziare in un ampio raggio, ecco. Sì. Per voi, occhio a entrare in dinamiche da... valanghe di crediti su Mastantuono, su Frattesi. E un'altra cosa voglio dirvi è che Frattesi ha già segnato 2 gol, quindi tendenzialmente possiamo pensare magari a un Frattesi da 7, 8, massimo 10, sono tantissimi 10 gol, ne ha già fatti 2,
1: Quindi, infatti, stavo per dirti, ne ha già fatti 2, occhio. Secondo me potrebbe essere una bella sorpresa il buon Frattesi.
2: anzi, col buon Gennaro. Rialzatelo, ma non svenatevi per Frattesi. Questo è un piccolo consiglio.
1: Che tra l'altro vorrei dirti, l'altro giorno più di un ascoltatore mi hanno detto che sei uguale a Frattesi, ma vabbè.
2: Sì, ormai c'è questa cosa, mia mamma si arrabbia su questa cosa, ma adesso perché probabilmente si arrabbierà meno legata al fatto che ha cambiato maglia, però okay, sappi che mia mamma si arrabbia di questa cosa.
1: Sì, quindi sì, hai una bellissima sorella di base, oltre che tua sorella, hai una sorella veramente molto bella, però anche Frattesi ha una sorella molto bella. Mi sembra, no?
2: Devi chiedere a Joliet. Devi chiedere a Joliet.
1: A Joliet, a McKenny, ne hai a
2: McKenny. Devi chiedere un po' di persone.
1: A voglia. Dai, a tra poco, ragazzi. Sono già i 33. Ciao.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, sempre in una località nascosta oggi. Una località nascosta e nuova, chi c'è?
1: Giulia Borletto, perché nascosta?
2: Non lo so, mi andava.
1: Sono sempre nello solito studiolo. E siamo già arrivati alla seconda, all'ultima parte di trasmissione, ma vola il tempo.
2: Da quando sei con me vola.
1: Da quando ci si diverte, si sta bene. Il tempo vola, il tempo vola. Allora, questa cosa del fantacalcio devo ancora un attimino inquadrarla. Perché, ad esempio, c'è un ascoltatore che dice: io ho due regole. Nessun interista e non si schierano giocatori che giocano contro la Juve. E in attacco ha preso, credo, anche Cutrone. Ha buttato in mezzo Cutrone. Pinamonti, che è anche un giocatore che a me è sempre piaciuto un sacco, ha fatto tanta gavetta più che altro in un modo o nell'altro, perché non è mai arrivato ad altissimissimi livelli. Giusta, no?
2: Pellegrino.
1: Ti piace?
2: Dipende molto da, caro Alfo, da quanti siete, perché ha preso Colomoni, Castro, Kevin Carlos, Pellegrino, Pinamonti e Cutrone. Non è un brutto attacco sostanzialmente, non hai l'attaccante della Juve, hai un attaccante di Gasperini, hai l'attaccante della Lazio, della Fiorentina, poi hai due scommesse, Kevin Carlos e Cutrone. Quindi non è un brutto attaccante, bisogna capire se è un attacco a 8, hai fatto così. Se è un fantacalcio a 10, è un buon attacco. Se è un fantacalcio a 12, è un super attacco. Ecco, la diversità, Giulia, è legata all'asta. Se sei in 12 hai meno possibilità, no, di prendere attaccanti forti. Se sei invece in...
1: Un sacco di cose.
2: Se sei invece in 8/10 hai più possibilità di prendere rispetto a prima. Quindi questa cosa è sicura. Anche noi, Giulia, te lo dico per domani, quando ci chiederanno se devo schierare questo, devo schierare quell'altro, chi gioca contro la Juventus ha in noi dei gufi pazzeschi. Noi diamo consigli, però onestamente gufiamo all'avversario. Ecco, questa è una regola scritta e non scritta del club degli inviati legati al fantacalcio. Ecco, questo,
1: ma scusami, questo è ovvio. Prima ti hanno chiesto se così si ricordavano che avresti creato una legata al fantacalcio con RDN, no, non l'hai più fatto?
2: No, in verità sto cercando di capire se eventualmente può esserci, no, una piattaforma dove creare una lega e poi creare una squadra tipo la mia, la tua e quella di tanti altri ascoltatori. Devo vedere se riuscirà a fare per poi avere una messaggistica, poi rendere tutto.
1: Non è come
2: tutto...
1: il Fanta Sanremo, ragazzi, è un po' più complicato. No.
2: Esatto, sai, Fanta Sanremo, scarichi l'app, ti iscrivi e invece in questo caso è più difficile nella creazione di una lega inserire tante persone, non è proprio facilissimo e quindi vedremo. Adesso direi di rimandare tutto inevitabilmente a dopo la sosta, prenderci
1: mi
2: del
1: piace
2: tempo.
1: Che la sosta risulti un po' per tutti essere un metronomo, no? Cioè, dopo la sosta, è come dire quando ti scrivi in palestra a settembre, dopo la sosta è uguale, è la stessa cosa.
2: Esatto. Però lo faremo, lo faremo, non, cioè ci proveremo. Poi da qui a farlo, insomma, dobbiamo risolvere qualche dettaglio. Giulia, ascoltiamo qualche vocale?
1: Eh sì, e c'è Munno poi, che ci aspetta, ragazzi. Quindi ascoltiamo un vocale. Poi andiamo da lui.
7: Ciao a tutti, sono Mirko, buongiorno. Salve, io volevo fare una constatazione. Non capisco perché a volte giro anche su Facebook, su altri canali, e vedo gente strana che si lamenta, critica l'andamento di questa squadra, critica la dirigenza o quant'altro, ma a me a questo punto mi sembra che se si è operato alla grande con ottimi innesti alla squadra, e penso che questa Juve negli ultimi 5-6 anni è una delle squadre ritrovate. Spalletti è un bravo mister dove darà la fiducia e garanzia sia ai tifosi allo spogliatoio, e adesso sarà il campo a dirci la verità, però non ammetto il fatto delle critiche.
2: Beh, oddio, Giulia, non ammettere le critiche
1: è sbagliato. Bisogna sempre prenderle.
2: E poi una cosa che noi ormai abbiamo imparato a vivere, magari il tifoso un po' meno, ma non si può piacere a tutti, Qua non c'è un risultato esatto, anzi, l'unico risultato esatto è la vittoria, ma qualcuno trova sempre da ridire anche nella vittoria. Quindi dobbiamo, secondo me, accettare l'idea che qualcuno possa non essere d'accordo con le scelte, con l'allenatore, con altre cose. Cioè, prima, no, il messaggio di Tony da Zurigo che ci ha riscritto, però Tony, abbassa il livello dei messaggi, ti prego, perché sei sempre sopra le 10 righe. Io e Giulia abbiamo un'altra regola, che quella che sopra le 3 non leggiamo.
1: C'ha tante cose da dire, Tony.
2: Esatto, però non abbiamo criticato le critiche, scusate la ripetizione, il gioco di parole, di Tony. Noi abbiamo chiesto perché hai questa visione sul possibile cambio modulo, ma le critiche fanno parte di questo gioco, fanno parte di questo gioco, poi sta a te cercare, no, di ascoltare dei pareri più vicini al tuo pensiero. E magari non leggere, non cercare pareri molto lontani dal tuo pensiero. Sei liberissimo di farlo, guarda, se lo vedi su Facebook, col ditino, vai su o giù, e puoi evitare di arrabbiarti e di rovinarti magari anche 5 minuti.
1: Però Mauro Munno a noi piace sempre, non lo criticheremo mai.
2: Sempre, Mauro Munno è un amico, Mauro Munno non Mauro è solo Munno. Un gran collega, è un amico.
1: Ciao Mauro!
8: Buon giovedì, come state?
1: Bene.
2: Mauro, bene.
1: E poi
2: bene,
1: ha sempre bene. Noi siamo anche ogni tanto dei gran cazzari, lui invece ha una serietà pazzesca che ci rende piccoli poi alla fine, vedi, guarda.
2: No, sbagliamo. No, ha un talento nascosto nel dire... Nell'ironia un talento nascosto.
1: Allora, cosa, da cosa partiamo? Dall'esclusione di Zegrova, dalle parole di Spalletti, da questa visione un po' catastrofica che alcuni continuano a tirare in ballo, nonostante sia stato fatto quasi un miracolo quest'estate parlando di mercato, o al fatto che la Juventus ad oggi sia esattamente messa come ha concluso la scorsa stagione in chiave di griglia di possibile arrivo? Non le danno in tanti credito?
8: Ma guarda Giulia, io penso che con il margine di manovra che c'era quest'estate e con le risorse che non erano tante, lo sappiamo, conosciamo per la situazione, io credo che lo scetticismo. Mi sentite meglio?
1: Ok, sì, perché ti sentivamo un po' gracchiare.
8: Dicevo che al netto dello scetticismo iniziale che ci accompagnava tutti per questa sessione estiva della Juventus Women, credo che alla fine le cose possibili siano state fatte. Quindi credo che da un punto di vista del calcio mercato il club si sia mosso comunque abbastanza bene, si è intervenuto su quasi tutte le caselle che andavano rinforzate, non tutte ma quasi, che è già qualcosa di importante. Io credo che la squadra sia più forte comunque rispetto all'inizio del 25-26. Poi non so le griglie, probabilmente sì, non sono cambiati tantissimi valori da quel punto di vista. Penso che la squadra sia migliorata e che Spalletti adesso insomma debba metterci qualcosa anche di suo, perché comincia sì. La stagione, perché comunque ha avuto i calciatori che lui voleva più o meno, e quindi adesso non ci sono più tante scuse e credo che questa squadra possa comunque stare lì. Ecco, io credo debba vincere lo scudetto, perché come dice anche lui l'Inter è effettivamente più forte, però se comunque una squadra che non può uscire dalla corsa del tricolore a dicembre, ecco, questo credo che lo si debba a tutti i juventini, perché questa squadra comunque può competere più a lungo e penso che comunque arrivare a marzo, no, in quel famoso mese dove poi si decidono le varie competizioni ancora in corsa per lo scudetto, sarebbe qualcosa che dalla Juve ci si può aspettare quest'anno.
2: Mauro, quale colpo ti ha scaldato di più dell'estate della Juventus? Io aggiungo solo che Pape Sarr è tornato ieri sera dall'Inghilterra per risolvere dei problemi della burocrazia e oggi si allenerà poi con la Juventus, quindi è già tornato Pape Sarr, che ieri era in Inghilterra e quindi è sbarcato ieri sera di nuovo a Caselle. Ti chiedo quale colpo ti è piaciuto
1: però.
2: Di più.
1: Tu non c'eri
2: io
1: però, Biella.
2: Io ero Biella, io ero Biella, cioè vedi, io lavoro sempre in qualche parte dell'universo, io lavoro sempre, sia chiaro.
1: Ma meno male, almeno tu, dai, Mauro.
8: No,
1: vai.
8: Posso confermare che Camillo sta lavorando in riserva. Allora, a me ha scaldato Celik, so che è un nome che magari non stuzzica così tanto, sia per modalità dell'operazione. Questa cosa fatta abbastanza in segreto, poi svelata proprio a pochi minuti dell'ufficialità, tra l'altro da Etami, è stato veramente un gruppo che mi ha convinto molto, perché lo ritengo un giocatore estremamente utile.
2: Mauro, ti sentiamo malissimo. Devi spostarti un attimo
1: o ti richiamiamo, perché così non sentiamo veramente nulla. Spostati un attimo.
8: Meglio ora? Sì, ora sì. No, dicevo di Celik, che secondo me è un colpo che è stato molto, molto sottovalutato, è un giocatore secondo me che ha una linearità e un'affidabilità che serve tanto a questa Juve, soprattutto dopo gli ultimi mesi di Cambiaso, che insomma ci ha abituato a cose non bellissime, e credo che sia veramente un'operazione giusta per dare solidità e continuità anche a questa squadra a livello difensivo, a livello di risultati. Tra l'altro è un giocatore molto duttile, che puoi mettere in tante posizioni in difesa, come braccetto, come terzino destra, sinistra, quindi credo veramente che possa essere un colpo sottovalutato ma vincente per la Juventus.
1: Tra l'altro credo che sia la cosa più bella sia stata il fatto che oltre a non conoscere nessuno l'esistenza di questa trattativa, quando poi il giocatore arriva e tu lo riesci a soffiare a una diretta avversaria, credo che quella sia la cosa anche più goduriosa, proprio per i tifosi, oltre che per i dirigenti stessi. Pensiamo appunto ad Alejbegovic, pensiamo appunto a Celik, pensiamo anche dall'altra parte a Kessié, no? Se pensiamo un sacco, se non dimentichiamo
2: no.
1: mai il discorso, bravo, buon per te, non dimenticandoci mai quello che è accaduto appunto con l'Atalanta. Ecco, quella situazione lì in particolare, l'hai vista come un flop o come un pazienza, arriveranno cose migliori?
8: Giulia, non ti ho sentito, scusami, cosa ho visto?
1: Fantastico.
8: Come flop?
1: E che sì, il non arrivo di Kessié a Torino lo sgambetto fatto a questo punto dall'Atalanta e da Giuntoli.
8: Ma allora, io credo che una delle richieste che aveva fatto Spalletti inizio mercato fosse quella anche di mettere giocatori con una certa personalità, con una certa esperienza per alzare il livello. Io credo che da questo punto di vista lui non sia stato totalmente accontentato, per due motivi fondamentali: che la Juventus non si è qualificata alla Champions League e quindi quei giocatori lì è difficile attirarli, e poi per una questione appunto di ingaggio economica, per cui era altrettanto complicato. Kessié, secondo me, poteva rientrare nel lotto di quei giocatori che da un punto di vista della personalità, dell'esperienza, ti facevano alzare il livello, questo sì. Da un punto di vista tecnico io non sono così sicuro che sia tanto meglio di Pape Sarr, quindi tendo a farmene da quel punto di vista lì abbastanza una ragione. È chiaro che comunque da quel punto di vista lì ancora un po' manchiamo, probabilmente dei giocatori con un pochino di curriculum di un certo tipo alle spalle ci avrebbero fatto comodo in questa stagione. Però io penso che comunque Pape Sarr abbia caratteristiche di dinamismo e atletiche, oltre che di inserimento, che possano fare molto comodo alla Juventus.
2: Mauro, invece io vado su un fronte a te molto molto caro, ne abbiamo parlato nel corso della mattinata, una notizia che abbiamo condiviso e su cui abbiamo lavorato insieme, ovvero l'addio di Barbara Bolansea, senza entrare nei dettagli che spiegheremo poi sulle nostre testate nel corso della giornata. Ti chiedono questo addio, che segue poi quello di Cantore, Girelli, Boattin, quanto secondo te è diverso e però quanto può essere comunque uno shock in una Juventus che è ancora incompleta sul mercato e che adesso dovrà anche sostituire Bonansea?
8: È diverso intanto per tempistica. Io credo che comunque il pubblico del calcio femminile si sia abituato un po' a questa tendenza generica di vedere le nostre calciatrici, le calciatrici italiane che migrano in altri campionati per vivere esperienze diverse, con un contesto diverso, con un entusiasmo anche diverso e soprattutto andando a prendere più soldi, che è la cosa fondamentale. Buonasera, è l'ultima di questa lunga serie di cui tu hai citato qualche nome, ma in un momento in cui l'impatto in negativo sulla Juve è minimo, perché comunque la Juve ha appena conseguito la qualificazione alla fase finale della Champions, ha ancora davanti quasi 3 piene di calciomercato, può intervenire per sostituirla. Ovviamente Bonansea è una calciatrice che ha la Juve dal giorno zero, che ha vinto 16 trofei, che ha fatto tanti gol pesanti in partite tanto pesanti, è una giocatrice di grande personalità, che poi come sai io non amo particolarmente da un punto di vista tecnico, ma che sicuramente ha avuto...
1: Mauro,
2: rispostati, rispostati.
1: Alza l'antenna.
8: Meglio?
2: Mi sa che questa...
1: Bravo.
2: Sì.
1: Ma
2: sei riapparso.
1: Vai.
8: No, dicevo che comunque è una giocatrice che a livello di leadership è difficilmente sostituibile. Da un punto di vista tecnico per me non è più una in grado di fare da sola, almeno con continuità, la differenza. Però insomma io credo che sia anche giusto che queste ragazze poi che hanno vissuto anche delle fasi difficili del calcio femminile in Italia possano poi andare a godere di un certo tipo di guadagni, di esperienze altrove senza fare le barricate, ecco.
1: Scusa, io ho percepito questo tantissimo dalle parole di Camillo questa mattina. Ha apprezzato, no? Non so se solo lui o ovviamente tutti quanti, la semplicità e la serietà con cui comunque si è sviluppato questo addio, mettendo al primo posto la Juventus. Tu apri anche ad un ipotetico, perché no, magari ritorno?
8: Ma tu intanto, Giulia, considera che Camillo è innamorato calcisticamente di Buonasera, quindi tutto quello che dice è assolutamente parziale.
1: Camillo quando si innamora calcisticamente non ce n'è per nessuno, lo difende anche davanti all'evidente sbaglio. No, non è vero.
2: Ma questa, nonostante questa velata frecciata di Mauro, è però un dato oggettivo, ragazzi. Un dato oggettivo, io ho assistito a un'eliminazione della Juventus e la festa per Girelli. Ieri invece alla qualificazione della Juventus è un saluto di un'eleganza di altri tempi.
8: No, è vero, questo ti devo dare ragione. Io credo che le due calciatrici, stando sul parallelismo giusto, Buonanzia Girelli, siano appunto caratterialmente molto diverse. È vero che Buonanzia l'ha fatto in un momento migliore per la Juventus Women, perché Girelli se n'è andata forse nel momento storico più negativo.
1: Sì, è stato
8: Juventus
1: percepito
8: Women.
1: Un po' come un voler voltare le
8: sì,
1: spalle.
8: Sì, come un tradimento, no? A febbraio, sì. In un momento in cui comunque la Juve stava facendo molta fatica in campionato, è uscita in Champions, poi c'è stato tutto quel momento con Del Piero, del regalo della maglia numero 10. Ieri, io so proprio per volontà di Buonasera, invece è stata una cosa molto più light, come dire, cioè una cosa molto più schiva,
1: più
8: senza
1: soft,
8: la necessità
1: sì,
8: di fare grandi proclami, grandi saluti. Io come Camillo apprezzo questa cosa. Però insomma non toglie il fatto che comunque anche Buonanzia come Girelli abbia deciso insomma di lasciare la Juve per farsi un'altra esperienza, ecco.
2: Mauro, grazie.
1: Grazie Mauro,
8: a voi, ragazzi.
1: Grazie Mauro.
8: Un saluto a tutti, un abbraccio.
2: Un ringraziamento
1: anche lui,
2: a Mauro Bunno.
1: Lo sentiremo tutte le settimane.
2: Sì, entreremo nella sua quotidianità tutte le settimane, Tutto Sport e Juventus News 24. Giulia, vuoi sapere come non si fa un'asta del fantacalcio?
1: Dai, dimmelo.
2: Come ha fatto Daniele da Frosinone. Ecco, non cioè... si fa così l'asta del fantacalcio. Qual è la seconda regola per una buona squadra? Prendere quanti giocatori di una stessa
1: Massimo
2: squadra?
1: Tre.
2: Massimo 3.
1: Quanti
2: ecco,
1: ne ha
2: Daniele
1: lui?
2: Ne ha 3 solo a centrocampo. Ne ha 3 solo a centrocampo.
1: Non ti puoi focalizzare così, perché poi va tutto rotoli. Cioè, dai, ma le basi.
2: Mora con Sessao, Alaibegovic, McKennie, tra l'altro scritto Alaibegovic e McKennie in maniera drammatica.
1: Gli si è staccato, vabbè. Il T9.
2: Poi in attacco di nuovo al T3 della Juve, sbagliando sia il nome di sbagliando il nome di Yildiz, che è l'errore più grave
1: la
2: di tutti.
1: Manca la I.
2: No, è l'errore più grave di tutti. Ecco, caro Daniele, malissimo. Hai 3 attaccanti della Juve, 3 centrocampisti della Juve, hai 6 giocatori della Juve che poi vorrai mettere sempre perché sei della Juve e ami la Juve e quindi sarai legato totalmente alla Juve. Io mi auguro che la Juve possa vincere lo scudetto, allora tu avrai più possibilità di fare bene al fantacalcio. Ma non si fa così. Così non si fa. Poi senso...
1: Allora, ha tempo per no, forse non ha più tempo, però no, direi. Siamo in 8 al fantacalcio, direi che l'asta l'hanno già fatta, quindi
2: devi
1: se
2: scambiare.
1: Termina così,
2: devi scambiare perché
1: se si può.
2: Conta, no, Giulia,
1: vai
2: in una partita tu prova a mettere, noi in una partita metti con Seisau e McKennie, poi non vuoi mettere anche Yıldız, è certo che vuoi mettere Yıldız e magari anche Voltemade. Ecco, hai quattro giocatori, quante possibilità hai di fare gol con tutti i quattro giocatori della Juve?
1: Ma no, ma infatti il fantacalcio mi insegnano quelli bravi, non va fatto col cuore ma va fatto tanto con poi la testa. Guarda, chiudiamo con Toni da Zurigo. Non ti sei arrabbiato tu, ma neanche noi, cioè ragazzi, siamo a parlare. Chiacchierare di,
2: anzi, di noi abbiamo detto il contrario.
1: No, insomma, ti sei arrabbiato tu, appunto, ma non ti sei, no, tu dice che non sei arrabbiato, noi non ci siamo arrabbiati, si scusa, ma dico, non ti scusare, no. Ma non vi preoccupate, no. Ragazzi, siamo qua in serenità. Però totale, se riesci ad abbreviare un attimino i messaggi, almeno li leggiamo.
2: Grazie Toi, fai un favore.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche oggi.
2: Senza intoppi.
1: Vabbè, vediamo domani, dai. Vediamo domani. Io vorrei fare una settimana senza intoppi e poi forse possiamo dirci soddisfatti. Ci vediamo domani, infatti.
2: Ciao a tutti.
1: A domani.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita

0: Vogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
1: Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
0: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
1: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al decimo di ogni partita per attributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore, che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosa-nero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
2: Eroi in bianconero.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco.
3: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora.

0: Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente,
0: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Giovedì 3 settembre

0: Io lì vedo tutto frizzato. Io entro allora. Io su quello che esce sul nostro segnale è frizzato. Inizio, dimmi se mi sentite o meno in diretta. Giovedì 3 settembre, buona giornata, cose di calcio, questo è il sommario. Calciopoli, parla Giraudo 20 anni dopo, un mondo fatto di cattive abitudini, non di illeciti. Ne parleremo anche alle 14.10 con Luciano Moggi. Carnevali Spalletti, c'è grande sintonia, buon auspicio per la nuova stagione. Le women pareggiano e volano alla fase del campionato della Champions League. Poi lista UEFA, fuori Ekator, Milik, Rugani, Zegrova e Thuram. Oggi Thuram sotto i ferri, tornerà a gennaio per il Milan, out Cabal, dubbio McKennie e Cambiaso. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, spero che riceviate il segnale forte e chiaro. Possiamo continuare? Eccoci qua, mi vedo anche sul mio monitor e quindi dovrebbe essere tutto ok. Grazie, un ringraziamento particolare per aver risolto qualche problemino adesso in fase di avvio della trasmissione al nostro tecnico dalla sede di Roma. Allora, io mi vedo qui sulla chat e su Twitch, sul canale 4637, che spero sia visibile e che abbiate già acceso sulle vostre Samsung TV, e naturalmente saluto tutti gli amici che vorranno partecipare con noi al 340-5425-324. Oggi tanta carne al fuoco, tiene banco anche questo ritorno al passato, 20 anni dopo, da parte di Giraudo, uno dei grandi dirigenti del nostro calcio, uno dei dirigenti che ha fatto la storia anche del club bianconero e che oggi, dopo 20 anni, prima intervista, e quindi complimenti anche alla redazione della Stampa, che andremo a riprendere naturalmente. C'è da parlare in chiave Milan di quella che sarà la prima super sfida dopo 3 giornate tra Juventus e Milan in campionato, 2 squadre che hanno speso tanto. Oggi è giovedì, tra poco ci collegheremo con l'esperto di Milano Finanza, il caporedattore Gabriele La Monica, perché la domanda è d'obbligo, anche perché abbiamo fatto meglio i conti e quindi la Juve cambia volto. Rivoluzione da 150 milioni, visto che si parla di denaro, di soldi, di investimenti, tanti programmati, spalmati nel tempo con nuovi arrivi, con tanti prestiti in uscita, si è lavorato tanto in entrata, tanto in uscita numericamente, ma quello che incide maggiormente era doveroso mantenere l'asticella alta della squadra e cambiare anche molto. Più che Spalletti, Carnevali ieri sera al Gran Galà del Calcio è stato molto chiaro dicendo serviva, è arrivata gente che volesse la Juve. Chiaramente una controrisposta anche a quello che è stato un po' la vicenda sgradevole legata al nome di Kessié, al botte risposta sia della Juve prima, si poteva dire non l'abbiamo comprato, sia del procuratore di Kessié ieri, si poteva anche evitare di scrivere quella lettera, ma visto che sappiamo bene o male che la verità sta lì a metà. Mi dicono che l'ospite è pronto, ecco adesso siamo anche ripartiti sul nostro monitor principale, e perché aspettavamo lui, Gabriele La Monica, da una settimana, l'avevamo sentito la scorsa settimana, ma da quando si è chiuso il mercato, quindi da pochi giorni fa. Buongiorno Gabriele, dalla redazione di Milano Finanza News Wires. Buongiorno, grazie, senti, non sempre. Ti chiedo tanto... Come?
1: Dico grazie dell'invito come sempre.
0: Ma figurati, cioè questa è la tua casa, eh? Magari ti sfrattassero da qualche parte, questa è la tua casa, seconda casa grazie almeno. Dai. Senti Gabriele, non giriamoci attorno, perché io a volte non so rispondere come farai sicuramente bene tu, e l'interesse è alto, anche perché l'appuntamento del giovedì serve proprio a questo, no? Intanto per farti raffreddare come tifoso, magari dopo la partita di domenica che abbiamo vinto, ma ce n'è un'altra domenica, e ce la commenterai a freddo, no? Non a caldo. Ma poi, chiuso il mercato, ci chiedono i tifosi. Rivoluzione da 150 milioni, circa, se ho fatto bene i conti. È un investimento importante, 10 giocatori in entrata, compreso Bogà, una decina in uscita, molti prestiti e attenzione che a giugno potrebbero tornare. Ma me lo sono segnato, perché mi ha colpito una risposta di Carnevali di questi giorni. Al di là di alcune domande che ti vorrò poi fare, ha detto la Juve non ha problemi di soldi, ha problemi, no, legati ai paletti del fair play finanziario. E allora subito un ascoltatore mi ha detto, ma allora li abbiamo superati? Rischiamo? Abbiamo speso tanto, non pensavo che si potesse spendere tanto, ma allora ce l'abbiamo i soldi, è pieno il portafoglio. La proprietà, ricordo, è quella principale, quella che governa e comanda tutto quello che capita all'interno anche della Juventus, no? Al di là di cose fatte bene o di cose fatte male. Ci spieghi un po' cosa c'è dentro questa affermazione? I soldi ci sono, bisogna comprare bene, non spendere male, tener conto di un equilibrio anche economico, ma la Juve ha potuto spendere tanto, spalma questi costi in diversi anni, ha incassato relativamente poco, a dire il vero, è quella che ha speso di più. Mi spieghi a noi, tu l'avrai capito già da subito, come ha potuto fare e come hanno potuto fare anche altre squadre, il Milan, la Fiorentina, il Como e via dicendo, quelle che hanno speso di più.
1: Allora, io parlo per la Juve perché della Juve conosco i numeri, però bisogna fare un attimo di mettere un attimo le carte per terra, perché noi facciamo una somma algebrica di tutti i cartellini in entrata e di tutti i cartellini in uscita. Bene, allora, quei 150 milioni noi non dobbiamo pagarli adesso, li paghiamo nel giro di 3-4 anni, che mediamente è il tempo in cui abbiamo fatto i pagamenti dilazionati con le squadre da cui abbiamo comprato i giocatori. E questo è l'aspetto in uscita, per cui sicuramente quei 150 milioni sono non 150, ma sono 35, 40, perché sono quelli che vanno a impattare sul bilancio di quest'anno. Questo da un punto di vista delle uscite. Da un punto di vista delle entrate, siccome Carnevali ha dovuto gestire un mercato molto complicato, dove, ce lo siamo detti più volte qui in Radio Bianconera, ha dovuto smontare anni di mercati fatti male. Per cui ha dovuto comprare, chiaramente impegnandosi a dover pagare dei giocatori che interessavano alla società, e ha dovuto cedere in prestito o comunque con dei diritti giocatori che avevano temporaneamente fallito. Prendiamo il caso di David è andato in prestito all'Atletico e eventualmente ci possono dare 25 milioni. Open Day è andato in prestito secco, ma visto che sta giocando, ha ripreso a segnare, può essere rivalutato, per cui noi non abbiamo, abbiamo soltanto in parte ipotecato il futuro. È ovvio che questa struttura di costi è sostenibile perché abbiamo diminuito l'impatto dei costi da stipendi. Ricordiamoci che da un punto di vista di ammortamento e bilancio soltanto Vlahovic l'anno scorso pesava per 40 milioni lordi. Per cui diciamo che sicuramente c'è spazio per agire agendo bene, pagando il giusto gli stipendi dei dipendenti. È altrettanto vero che questa cosa è tanto più sostenibile quanto più si incrementano i ricavi in ingresso. Per cui tanto più strada faremo in Europa League e soprattutto se l'anno prossimo ci qualificheremo per la Champions League, evidentemente questi acquisti saranno sempre più sostenibili. Il tema dei paletti del welfare,
0: e questo è un tema importante, giustamente ci siamo arrivati, esatto.
1: Genera confusione perché? Allora, noi abbiamo preso una multa quest'anno perché non siamo riusciti negli ultimi tre bilanci a contenere le perdite sotto i 60 milioni di euro. Quindi abbiamo preso una multa che è divisa in tre parti. Una che sicuramente abbiamo pagato quest'anno, le altre due che sono eventualmente da pagare se i risultati dei di bilancio saranno ancora non in linea con gli standard UEFA, punto. Da un punto di vista invece delle cosiddette liste B, liste A e liste B, il limite era nel fatto che noi non dovessimo spendere complessivamente per la lista A un euro in meno rispetto allo scorso anno. Questa cosa comporta come limiti che chiaramente noi non possiamo eccedere né con gli ammortamenti né con gli stipendi, per cui sicuramente abbiamo dovuto fare un po' di equilibri finanziari, ma devo dire che il nostro amministratore delegato è stato capace da un punto di vista dei numeri, perché comunque lui avrebbe potuto, ricordiamolo sempre ancora una volta, fare un po' di giochini, nel senso, se, perché noi i limiti sono legati alla cosiddetta lista A, poi ci sono 25 giocatori di cui 8 devono essere cresciuti nei livelli nazionali e almeno due devono essere portieri, ma nella lista B, dove ci sono i giocatori della next gen, quindi cresciuti da noi, lui avrebbe potuto fare ciò che voleva, perché a quel punto lì i soldi spesi per quei giocatori non erano conteggiati. Quindi cosa succede? In linea di principio, se facciamo un'ipotetica di terzo tipo a questo punto, se lui avesse ricomprato Oisen per 50 milioni o 60 milioni da Real Madrid, se avesse portato a casa Muaremovic invece di incassare quei soldi, se avesse preso Spinazzola dal Napoli, tutte operazioni che erano state in qualche modo anche ipotizzate, ecco, avrebbe speso dei soldi che sarebbero andati a impattare sul bilancio, ma non sarebbero andati a impattare sulle liste UEFA. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo speso dove potevamo, non ipotecando il futuro, ma soprattutto non andando a in qualche modo peggiorare i rapporti che abbiamo ristabilito con l'UEFA, che sono rapporti più che cordiali. Per cui abbiamo speso tanto, non potevamo spendere meno. Certo, alcune realtà sicuramente ci porranno dei problemi il prossimo anno, vicario, chiaramente, cioè tutto ciò che sono in prestito, bisogna vedere poi il nostro Messi tedesco, così come lo chiamano in Germania, se rimarrà, se performerà o non performerà, però sicuramente abbiamo fatto delle
0: promesse. Lui si è definito più Ibrahimovic che Messi, cioè lui
1: volesse il cielo, anche un po' meno.
0: Tifoso che c'è in La Monica, è questo il tifoso, io l'ho stuzzicato. Però, giusto, va lì, bene,
1: anche lì, diciamo così, siccome in Germania le regole sugli ammortamenti di bilancio, funzionano allo stesso modo, lui chiaramente viene dalla Premier League, ma anche in Inghilterra, noi ammortiamo i giocatori in 5 anni, per cui l'anno prossimo sarà il secondo anno in cui il giocatore è andato al Newcastle, per cui da 80 devi scalarne più o meno 15 e volendo a 50, se si sanno i presupposti per una trattativa, può arrivare. Però diciamo che il mercato, da un punto di vista dei numeri, non ci sono problemi da un punto di vista delle perdite o del tracollo finanziario. È evidente che, come ogni mercato, come qualunque mercato, il presupposto perché possa essere massimizzato è che i risultati del campo devono essere all'altezza delle ambizioni della società, perché queste poi evidentemente portano i giocatori a essere valorizzati. Fammi aggiungere un'ultima cosa. Douglas Lewis e Jacob Miner sono rimasti, è vero, come Nico Gonzalez, è vero. Qui è l'allenatore che deve fare il bene della squadra sportivamente ma anche economicamente, perché è evidente che se li recupera sono giocatori che sono stati acquistati perché fortissimi, se tornano a essere quelli che noi pensavamo che fossero, sarebbe una bellissima notizia sportivamente, ma lo sarebbe anche da un punto di vista del bilancio, perché chiaramente con Miners l'anno prossimo sarà il terzo anno che con noi, per cui avrebbe il 60% del suo valore di acquisto sarebbe ammortato. Per cui chiaramente se tornerà a essere quello che era lo terremo con grosso piacere, ma se anche lui riuscirà solo a recuperarlo come una ottima riserva, beh, a quel punto potremmo fare una plusvalenza ai giocatori che oggi, fino ad oggi, hanno soltanto dei problemi. Ecco.
0: Perché se avessimo venduto oggi avremmo invece deprezzato tantissimo a bilancio, naturalmente. Molto interessante, grazie, perché serve sempre rispolverare un po' queste teorie. Intanto diamo quella che è della lista, perché poi il riferimento alla lista UEFA presentata entro la mezzanotte di ieri. Ebbene, in questa lista tra i difensori c'è anche il nome di Cabal. Cabal, affaticamento ieri in allenamento, recuperabile, resta in lista perché qualcuno già... Ah, ma no, si può cambiare solo se grave infortunio, cioè l'infortunio alla Thuram che sta fuori tutto il periodo, almeno fino a gennaio, no? Tutto il periodo nel senso di validità di questa lista, e quindi Cabal resta in lista, non verrà sostituito da nessun altro nome, giovane o meno giovane, e ricordiamo che Thuram è out. Tagliati dalla lista UEFA Milik, Ekator, Rugani e Zegrova. Zegrova, ieri c'è stato un tentativo di cedere Gatti, non è andata in porto nel vero senso della parola, resta aperto il capitolo arabo, ma c'è tempo eventualmente, non so come andranno le cose. Abbiamo parlato di numeri, però torniamo ancora al mercato. Ti soddisfa questo mercato da analista? Intanto da analista, poi tanto puoi da tifoso arrivare anche alla soddisfazione di Gabriele Lamonica come tifoso nei confronti di questi tanti cambiamenti. Sono 9 più 1, 10 compreso Boga.
1: Beh, da tifoso, da analista, perlomeno da uomo di numeri, sono quasi, non dico estasiato, ma sono grido quasi al miracolo per ciò che ha fatto questa amministrazione, perché ha preso ciò che doveva prendere, non si è fatta ricattare da nessuno, anche in presenza di incidenti di percorso come il TC aveva già un piano pronto, cosa che in passato non è successo. Ha fatto del realismo un sano approccio di metodo. È evidente ed era chiaro che non potesse fare una campagna acquisti come quelle che abbiamo fatto quando compravamo Higuain o Pjanic guardando il cartino del prezzo, perché in questa fase non possiamo far così, però ha fatto un mercato molto molto logico, molto molto speculativo, e soprattutto ha in qualche modo indotto il tecnico a dover prendere in considerazione dei giocatori che oggettivamente erano quelli maggiormente recuperabili alla causa, perché i tre che sono rimasti sono quelli che erano maggiormente recuperabili tra quelli che abbiamo ceduto. Quindi io, da un punto di vista del mercato, sono molto contento, sia da analista sia anche da tifoso, perché poi da tifoso è chiaro che il tifoso vorrebbe ogni anno un Cristiano Ronaldo, però purtroppo la vita ti insegna che i sogni finiscono sempre all'alba, e quindi diciamo che per come io rimango estremamente critico sulla gestione Common Lee, per cui già il solo fatto di aver visto arrivare Carnevale mi ha entusiasmato, e comunque io penso che sarò anche poco cortese, ma ci fosse stata la vecchia gestione, oggi saremmo con le mani nei capelli, cosa che non siamo.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Secondo
0: saremo
1: me
0: saremo ancora lì a cercare la strada giusta, no? Da
1: sì,
0: prendere,
1: preso
0: secondo
1: giocatori
0: me.
1: con criteri improbabili, e saremo lì a vedere le scommesse. Non è che noi non abbiamo fatto delle scommesse, perché molti dei giocatori che abbiamo preso sono delle scommesse.
0: Fai bene a sottolinearlo, Gabriele.
1: Però sono delle scommesse accettabili. Cioè non è la scommessa del gioco rosso-nero, se va bene vinco, se no perdo tutto. Sono delle scommesse che ha senso accollarsi, perché sono i giocatori che hanno delle grandi caratteristiche tecniche, alcuni hanno avuto delle fasi di appannamento, non hanno reso meno opportuna, possono avere piacere di cambiare ambiente, così come quelli che abbiamo dato noi. È un tema legato alla gestione manageriale. Ecco, io secondo me c'è un tema importante, cioè quando io ho visto la partita col Parma, ho visto che chi arrivava da fuori, o chi, come Nico Gonzalez, come Douglas Luiz, come Selic, aveva uno spirito differente, perché erano molto meno spaventati di quelli che erano lo scorso anno. E lo stesso, in qualche modo, volendo, si può dire, anche per Conminers, che di fatto ragiona come un ex, anche ragiona come uno che non ha più niente da perdere. Io credo che debba essere fatto, anche dopo questo reset dello spogliatoio, debba essere fatto un grande reset mentale. Cioè questi ragazzi devono essere liberati dalla paura di sbagliare, ci deve essere qualcuno nello spogliatoio che abbia la capacità e la competenza per poter dire: abbiamo la possibilità di commettere un po' di errori, non troppi, non spaventiamoci se tutto non va bene così al primo colpo. Perché quello secondo me è un grosso limite che abbiamo oggi, più ancora che un limite sportivo, è un limite caratteriale, però è una mia sensazione.
0: E noi ci fidiamo anche delle sensazioni, Radio Bianconera è proprio questa, una grande famiglia con grandi esperti. Gabriele, come risponderà, come sta rispondendo al di là del valore in borsa, no? Ormai tu ci hai viziati, ci hai condizionati a questi ragionamenti, a queste riflessioni, no? Che viaggiano anche parallelamente, spesso e volentieri, i risultati. In questo momento due vittorie, la Juve non subisce reti, ma... un consiglio d'amministrazione, no, tecnico, una proprietà, un investitore, un azionista, piccolo, grande, medio, come risponde? Cioè, non si deve preoccupare in questo momento se ha comprato Cristiano Ronaldo, anzi, ho speso meno, o chissà chi, se lo conosce o meno, Walter Made o qualcun altro. Che cosa percepisce l'azionista, la proprietà, il bilancio in questi casi qui? Legge anche gli umori? Cioè percepisce che c'è un'apertura verso una nuova prospettiva?
1: Allora, le società quotate, ma le società in generale, le società in genere, qualunque tipo di società, contano anche molto sulla credibilità, sul fatto che ci sia, ecco, il piano industriale sia un piano industriale credibile, che soprattutto i manager che mettono in atto il piano industriale siano dei manager credibili, cioè quindi la cui parola abbia un peso. Questa è la credibilità, la si ottiene come? Con anni di carriera, con i risultati, con avere dei rapporti con il mondo del commercio, il mondo degli investitori consolidati. Carnevali è un uomo così, perché Carnevali è un uomo di lunghissima esperienza. Non dimentichiamoci che Carnevali è lui che ha consentito alla famiglia Squinzi di poter creare una creatura che è venuta dal nulla, Sassuolo. Cioè, la maggior parte degli italiani Sassuolo non sapeva neanche collocarla sulla mappa geografica prima che venisse fuori a squadra, non sapeva che era accanto a Modena. Ecco, quella squadra non soltanto è ancora in Serie A, lo è con pieno merito, e ha comunque fatto una serie di... si è mantenuta senza che l'azionista di riferimento dovesse fare dei grandi aumenti di capitale o grandi spese. Non solo, Carnevali ha comunque, è un uomo anche dove che conosce perfettamente il marketing sportivo, perché ha una sua società che gestisce la sponsorizzazione di eventi sportivi, per cui è un uomo che adesso, finita la lunga parentesi di mercato, si dedicherà ad altri settori della Juventus che hanno sicuramente meno bisogno della sua attenzione in maniera urgente, ma che comunque devono essere potenziati e comunque implementati, che sono quelli del marketing, quelli degli investimenti, andare a cercare nuovi mercati con iniziative per andare a cercare nuovi tifosi in mercati che ancora non sono conosciuti. Dunque sicuramente la figura di Carnevali è una figura a tutto tondo, è una figura che è arrivata alla Juve meritandosela dopo anni di carriera. E quindi è una figura che gli investitori non possono che apprezzare. Tra l'altra cosa, si è mossa sul mercato con delle logiche che sono molto più comprensibili, perché, ancora una volta, le decisioni algoritmiche o le decisioni per giocatori presi attraverso la consulenza di terzi esterni, come possono essere come ha fatto la gestione precedente, sono delle scelte che possono essere fatte, ma sono in forte controtendenza, per cui o danno dei risultati subito, oppure ti fanno pensare che chi ha la guida non sa esattamente cosa fare. Io non do giudizi in questo momento, però se guidi la macchina guardando avanti come tutti quanti quando hanno preso la patente, io vedo come metti le marce, come ingrandisci le curve. Ma se però tu guidi come Derek Stogni, ok, se guidi su due ruote va benissimo. Se arrivi primo, benissimo, però se non solo ti vai a schiantare la prima curva, allora forse sarà bene il caso che io giudico con più tranquillità qualcuno che guidi in maniera più convenzionale. Quindi tutte queste cose vanno a aumentare la cosiddetta awareness del titolo, quindi il fatto che la considerazione positiva. E infatti vedi anche che anche la stampa che notoriamente non ci ama, e per poterci attaccare deve fare dei titoli fantasy, come per dire, l'altro giorno ho visto un giornale di cui non cito il nome, che pur di dire che siamo una squadraccia, dice ma caspita, adesso fate gli acquisti a rate quando 10 anni fa compravate 100 milioni su Lunghe Higuain. Ho capito, è la vita, cioè non, quindi cosa vuol dire? Può essere
0: chissà
1: buona cosa,
0: anche quel giornalista che l'ha scritto, chissà anche quel giornalista che l'ha scritto, se ha gli stessi benefit nel giornale che finora l'ha mantenuto, ma così apro ma una piccola polemica, no? Così a naso, così a naso.
1: C'è sempre un motivo per odiare la Juventus, però comunque... diciamo che prima eravamo un po' una macchietta, chi c'era prima ci aveva reso molto più facilmente attaccabili anche dal punto di vista, anche da Basport, che poi voler dire molto può voler dire niente, però è comunque una cosa.
0: Guarda Gabriele, l'importante è tornare a vincere in campo, l'importante è tornare a vincere in campo con quelli piccoli, bassi, grassi o alti, altissimi, e che magari non fanno gol di testa o magari cominceranno di nuovo a farle. Diciamo che la Juve è tornata a fare un po' più paura rispetto alla paura che poco per volta era venuta a mancare nei confronti del nostro avversario, cambiando, provandoci e avendo fiducia in questa squadra, in questi dirigenti. Poi bisognerà aspettare sempre da Juve-Milan in avanti tutte e 38 le partite di campionato. Senti, il tuo pallone d'oro a chi lo consegniamo questa settimana come podcast?
1: Guarda, ancora noi non siamo ripartiti, però idealmente, perché stiamo ancora facendo un po' di programmi su
0: dai,
1: cosa
0: da dove
1: fare...
0: ripartirai? Da dove ripartirai? Ma guarda, ripartirete?
1: Io ho contattato delle due banker che gestiscono direttamente i soldi dei calciatori. Chiaramente non ci danno chi gestiscono, però farò una puntata chiedendo come i calciatori si rivolgono a chi investe i soldi e cosa chiedono. Questa sarà la prima.
0: Ti ruberò poi l'idea, ti ascolterò, ti presenterò al grande pubblico di Radio Bianconera e pregherei questi tuoi ospiti di non divulgare i dati privati del sottoscritto in qualità di ex calciatore.
1: Sto scherzando. Le tue consistenze in azioni a quel punto ti vengo a rapire.
0: Esatto. Poi pretenderesti altro che un caffè, anche la brioche. Gabriele La Monica, grazie, sempre curiose le cose che ci dici. Il tifoso lo conoscete, il professionista lo state conoscendo da più anni e naturalmente anche noi spalmiamo il suo ingaggio e la plusvalenza in 5 anni. Ci fermiamo qualche istante. Vi ricordate che il giovedì abbiamo detto che comincia la rubrica Filo Diretto con voi? Perché arriva il direttore Malù Pasincato. 340-54-25324, domande dalle 13.27, l'ultimo ce l'ho alle 13.27, l'ultimo vocale, partiremo da lì, lo dico all'amico tecnico da Roma, partiremo da lì e dalle domande, i vocali, solo vocali, no dai, sii buono Paolino, vocali e messaggi al 340-54-25324, non affermazioni, domande, mettetemi in difficoltà, Malù Pasincato, tutti i giovedì alle 13.40, ma vi annuncio già, 14.10 entreremo nel merito di quello che ha detto 20 anni dopo, nel momento giusto, troppo tardi, Antonio Giraudo, e ci sarà anche un'analisi del detto, non detto, del fatto e non fatto da parte di Luciano Moggi, che vuole parlare qui con voi tramite noi su Radio Bianconera. 14.10, Luciano Moggi, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati allora a Cose di Calcio. Acceleriamo, anche se quando abbiamo gli ospiti già pronti. Malu Pasincato, ben trovato direttore, eccoci.
6: Sono, buongiorno a tutti, ci sono.
0: Nuova versione, sono, nuovo look, filo diretto col direttore, un po' come se avessimo dei procuratori intorno a noi qui della grande famiglia di Radio Bianconera, pronta a farti delle domande. Senti direttore, un voto intanto al mercato, dai, te la faccio io la prima, ricordando, anche perché poco per volta dovremo abituare i nostri radioascoltatori, al 340 54 25 324 di mandarci naturalmente il loro vocale. Meglio che un messaggio scritto, così non vi annoio con la mia voce. E domanda schietta, diretta al direttore Malu Pasincato, sulla Juve, sulle faccende Juve, sull'attualità, sulle prospettive. Noi cominciamo sul mercato. La Serie A alza il livello, direttore, secondo te, visti i giocatori arrivati, visti gli investimenti fatti? E poi mi dici della Juve.
6: La Serie A prende quello che può prendere, perché non siamo in un mercato che possiamo dire prendiamo le prime scelte, però diciamo qualità-prezzo secondo me si è preso bene. Dunque un voto totale al mercato in Italia da un 7,5 pieno.
0: Alla Juventus?
6: 7,5.
0: Me lo motivi un po'? Cioè abbiamo per ogni domanda, perché... Malu, spieghiamolo anche agli amici a casa. Naturalmente daremo delle risposte un po' flash per far passare più argomenti possibili, più persone possibili. Naturalmente dipende anche dalle vostre volontà e dalle vostre domande. Quindi 340 54 25 324, da oggi tutti i giovedì, salvo qualche rara eccezione ovviamente per impegni lavorativi professionali. Malu Pasincato, più che il dopo avremo Antonio Paolino e Paolo Rossi il martedì, mercoledì e giovedì insieme per rispondere ai vostri quesiti, e quindi ne approfittiamo della presenza del direttore. Poco per volta vedrai, Malu, che avremo tante domande, quindi sarà necessario naturalmente essere precisi e rispettare un po' i tempi. Alla Juve questo voto come lo dai e perché? Appunto.
6: Lo do perché praticamente a un certo punto il mercato, soprattutto col portiere, sembrava incagliato, sono usciti bene fuori. Comunque Vicario per me è un buon portiere, anche se, va detto la verità, non era la prima scelta, ma quello lo si sapeva, però comunque è un portiere affidabile e dunque alla fine ti sei in qualche modo rifatto dopo che c'è stato troppi tentennamenti. Per quanto riguarda la difesa, Lukumi è il miglior difensore assieme a Bremer del campionato italiano, dunque Lukumi gira, diciamo, gli è andato da Lazio al Milan, Lukumi dal Bologna alla Juve, dunque la difesa con quei 2,5 Bremer Lukumi, quando troveranno gli automatismi, è una difesa quasi, per me è un muro quasi invalicabile. Poi chi ce la farà, complimenti a loro. Poi quanto riguarda il centrocampo e l'arrivo di Papa Matarsar, è un giocatore molto interessante, un giocatore che conosco da quando è in Senegal, perché lui è cresciuto in una squadra che si chiama Generation Foot, la squadra dove è cresciuto anche un Sergio Saggio Manè, poi dal Metz ha fatto benissimo, da lì è andato al Tottenham. Al Tottenham anche ha avuto il suo periodo in cui ha fatto bene e di conseguenza arriva un giocatore 2002 che ha esperienza e ha voglia di stupire. Col fatto che poi mancherà Thuram per tanto tempo, si è andato a prendere un centrocampista forte. Peccato che sì, va detto la verità, perché comunque che sì, per me era la prima scelta del centrocampo, era l'usato sicuro. Poi dopo entriamo nei dettagli, perché abbiamo sentito i due campi che si sono sono scesi in campo dicendo la loro versione. E poi per quanto riguarda l'attacco, in qualche modo si è riuscito a trovare una soluzione a Jonathan David, che non era facile, perché comunque non è che l'hai messo in una squadra di seconda fascia, l'hai messo all'Atletico Madrid, buoni uffici che ci sono tra le due squadre già da un paio di anni, prima col discorso di Diego Gonzalez e adesso con Jonathan David, e dunque e questo va bene. Openda si è riuscito a trovare una soluzione, tra l'altro sta facendo bene a Lione, quello che dico sempre, non fare bene su una maglia non vuol dire essere un giocatore scarso, vuol dire che per vari motivi tu non ce l'hai fatta. Per quanto riguarda l'attacco, appunto, Colomani, la desiderata del primo giorno da parte di entrambi, giocatore e squadra, e poi comunque il colpo Nick Woltemade. Questo è un gran colpo, un giocatore forte, un giocatore, un attaccante moderno, che non è solo il lungagnone o che diceva quando parlo in conferenza stampa Spalletti, ma un giocatore anche di movimento che sa far salire la squadra. E anche lui ha fatto cresciuto nel Werder Bremen, ha fatto benissimo allo Stoccarda, ma non benissimo al Newcastle. Dunque anche per lui la Juventus è la possibilità in qualche modo di riprendersi un attimino la scena, perché quando è arrivato al Newcastle dallo Stoccarda veramente era quasi impossibile come essere il crack in assoluto in Premier League. Dunque,
0: perfetto, Malu Pasincato. Malu, ti fermo un attimo, poi magari tanto le domande torneranno, anzi stai già stuzzicando. Naturalmente inviterei a fare una domanda, è inutile farne con lo stesso nome, con lo stesso nick, con lo stesso numero di telefono 5 o 6 per lasciare spazio anche agli altri. Un piccolo consiglio, non prendetela a male. Allora, ne approfitto da Twitch. Alai Begovic, cerco anche di andare su temi che magari non trattiamo o a cui non diamo spazio adeguatamente. Alai Begovic e Decator troveranno spazio con Spalletti, io ci aggiungo, in una Juve costruita con tanti cambiamenti e magari con questi due giocatori giovani che la Juve o che Spalletti può aspettare? Teoricamente può far aspettare? Cosa ne pensa Malu Pasincato?
6: Sono giocatori giovani ma spavaldi, affamati, con quel pizzico di malizia che serve. Cosa vuol dire? Vogliono la loro occasione per dimostrare di essere da Juve. Non nascondiamoci solo sull'età. Ligebegovic ha dimostrato quanto vale per quanto riguarda quello che ha fatto con la nazionale e a colpi veramente importanti, e Cator è stato uno dei protagonisti della salvezza del Genoa di De Rossi. Dunque, nonostante la giovane età, arrivano da protagonisti da dove arrivano.
0: Ecco, incominciano ad arrivare messaggi vocali. Allora, se Costantino da Roma è pronto, andrei con il primo vocale, magari anche ripreso precedentemente rispetto ai temi trattati, e qualcuno lo andrò a leggere. Roberto da Napoli, Marco da Richmond e eccetera, visto che mi si è aggiornata anche la pagina fortunatamente in questo istante. Prego Costantino.
7: Buongiorno a tutti, sono Antonio da Castellammare. Più che una domanda, ciao, vorrei fare una considerazione. Sento molto spesso parlare di Vicario come una seconda scelta. Naturalmente il fatto che sia arrivato dopo ci fa pensare che sia una seconda scelta, ma rispetto alle due prime scelte io penso che prendendo Vicario abbiamo fatto un affare, visto i due portieri che cercavamo. Per me Vicario è secondo in Italia di poco solo a Donnarumma ed uno dei primi portieri a livello europeo. poi ce ne accorgeremo quest'anno. Grazie, un saluto a tutti voi, Antonio da Castellammare.
0: Ciao Antonio, grazie, anche perché così ci portate voi sul tema che preferite, e il giovedì sarà proprio così, potete spaziare, possiamo parlare anche di tutt'altro, di calcio internazionale con Malù, approfittatene perché solo lui ha l'esperienza e la professionalità per spiegarci bene le cose. Però il tema portieri, c'è da uscire da un equivoco, Malù, ci aggiungo un pezzettino: seconde scelte non vuol dire giocatori scarsi, vuol dire che non era nel parco giocatori ricercati dalla Juventus come obiettivo iniziale, cioè sappiamo Alisson, sappiamo Martinez, sappiamo tutti i De Gea, cioè non erano ripieghi, però sappiamo, e non è il decimo, non siamo arrivati al decimo. Io credo, e l'ha già dimostrato fortunatamente, perché poi ci vuole anche il battesimo con la fortuna, che Vicario sia un portiere tra i migliori italiani, quantomeno rientrato in Italia, lo ha dimostrato con la maglia della Juve. Mi dici un po' la tua su questo concetto e su Vicario, cosa ne pensi?
6: Penso quello che hai detto tu: ogni direttore sportivo, ogni direzione sportiva ha un piano A, B e C, ma non vuol dire che il piano C è scarso, no, vuol dire che se io non riesco a prendere questo, vado su quello. Il fatto che sei uno delle mie scelte significa che ti reputo un giocatore all'altezza della mia squadra. Dunque è questo che bisogna uscire da questo equivoco. Poi, se oggi diciamo che Alisson, portiere della nazionale brasiliana titolare, portiere che ha vinto la Champions con Liverpool, e Dibu Martinez, portiere che ha vinto il mondiale con l'Argentina, hanno più esperienza di Vicario, non è dire un'eresia. Cioè, ragazzi, bisogna essere poi anche onesti e chiari nelle risposte. Hanno qualcosa in più come, esatto, esperienza, sì, punto. Non è che bisogna discutere su quello. Ma Vicario è un buon portiere, sì. È il secondo portiere della nazionale italiana, sì. Allora vuol dire che è un portiere affidabile.
0: Malù, hai sottolineato un aspetto, senza perderci o girarci troppo attorno, schiettezza qui a Radio Bianconera, prima di tutto, quindi senza negare l'evidenza. Roberto da Napoli, come mai per Thuram si sono persi 3 mesi? Le terapie conservative spesso falliscono, è un'affermazione. Le strategie possono essere sbagliate, quelle di aspettare a prendere la pastiglia, a farsi operare, vediamo dopo l'estate. Ha perso anche un mondiale, è così, no? Ecco, hai qualche cosa da aggiungerci? Intanto si è sottoposto a intervento e lo ritroveremo in campo, diciamocelo chiaramente, da gennaio in poi. Malù,
6: tanto gli facciamo di buona guarigione a Caffè, prima di tutto, e su queste cose, Antonio, bisogna anche essere noi sempre precisi. Con cose mediche, un campo difficile da entrare, tutti vogliono mettere becco. Io sul campo medico mi attingo a quello che dicono i medici, perché alla fine poi gli accordi si prendono il giocatore con lo staff sanitario. Se inizialmente si prevede una soluzione e poi si cambia, vuol dire che quella che si era prevista magari ha preso più tempo del previsto e si è cambiato, è direttamente rotta. Dunque, su queste cose io non voglio fare il professore.
0: Aggiungo un dato però, giustamente, bello, bello questo modo, veloce, fresco, che conferma una cosa, ma Malù, non potrai smentirla, ma perché hai esperienza nel campo, dipende anche dalla volontà del giocatore, da quanto vuole fare, il corpo è suo e decide anche lui, onestamente, perché può accettare 10.000 consigli e poi decide che gli dicono sì per una cosa e poi decide per il no perché magari il papà o perché magari il procuratore o perché magari quelli di cui si fida gli ha detto di aspettare.
6: Dobbiamo accettarlo, esatto. Dobbiamo accettarlo.
0: Assolutamente d'accordo. Andiamo con un vocale, prego. Domanda per Malù Pasincato.
8: Ciao Radio Bianconera, vi ascolto con attenzione. Volevo una vostra valutazione sui leader dello spogliatoio. Chi sono secondo voi anche alla luce degli ultimi acquisti? Ciao, grazie.
0: Bella domanda, i leader, non dice quelli più forti, quelli che costano di più. Chi sono i leader? Ne vedi di più dell'anno scorso?
6: Ma vedo diversi leader, perché comunque Bremer è un leader, Lucumi è un leader, perché comunque Lucumi è uno dei leader della nazionale colombiana, uno dei nazionali più forti che ci sono al mondo e in Sud America. e dunque un giocatore di personalità, dunque due già in difesa su cui veramente. Capitano Locatelli, mi dicono che in questi ultimi anni è cresciuto molto come leadership, all'inizio forse era un po' timido, come nel suo carattere, ma adesso si fa sentire. Poi anche McKennie, me l'hanno parlato molto bene, che è un leader. Poi saranno altri, Pinsoglio comunque, nonostante il terzo portiere, la sua voce nello spogliatoio è ascoltata. Dunque ci sono, è bello che ci sono parecchi leader in una squadra, perché nei momenti che contano giustamente devono farsi sentire.
0: Senti questa domanda che arriva da Michele, sembra che la domanda finale poi è questa, la rosa Juve quest'anno non è molto inferiore alla concorrenza, ti chiedo se sei d'accordo, piuttosto, ci dice Michele, Spalletti mi sembra un poco fossilizzato sui nomi e sul modulo, sembra si stia allegrizzando negli anni, cosa ne pensa Malù?
6: Penso che adesso il mercato è finito, tutto in mano a Spalletti, dirigenti, non voglio fare corporativista, hanno fatto quello che potevano fare, hanno dato quello che serve, adesso sa lui, visto che ha preso la squadra dall'inizio, non in corsa, pare allo Spalletti, e tutti conosciamo che è uno dei migliori allenatori italiani, ma secondo me più senza troppe lamentele, perché adesso ha veramente tutto per essere... per fare una grande Juve, per lottare per lo scudetto e per cercare di vincere l'Europa League.
0: Andiamo a ascoltare un altro vocale, poi ricordo tutti i giovedì al 340-54-25-324 domande dirette per il direttore Malù Pasincato, così vi abituate, più domande arrivano in questa fascia oraria tra le 13.40 e le 14 e più risposte darà naturalmente di settimana in settimana in base a cosa capiterà e a come si comporterà la Juventus in campo. Vocale.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, Alessio da Roma, solo una domanda rapida riguardante Voltemade, ammesso che si pronunci così, poi impareremo pure questo. È un prestito secco, sicuramente un prestito secco perché così è stato comunicato, ma sì? Risulta magari che ci sia un qualche genere di preaccordo laddove si decidesse di riscattarlo in termini ovviamente economici prefissati.
0: Economici.
9: Ciao a tutti.
0: Non risulta al momento, in nessun comunicato compare questo, ma lo chiediamo a Malù.
6: Allora, quando sono i prestiti non condizionati, vuol dire che praticamente tutto viene rimandato alla fine della stagione. Alla fine della stagione ammettiamo che il giocatore fa benissimo e vuole rimanere alla Juve, come era successo nel caso di Colomoni. In questo caso si va a negoziare con la squadra proprietaria del suo cartellino, che è il Newcastle, però generalmente si comincia anche a parlare prima, quando già si vede come sta andando la stagione. Dunque è uno scenario dove tutto è possibile.
0: Diciamo che ci vedo in questi casi, in questi tipi di, anche perché è nessun comunicato ufficiale dove ci spiegano il prestito, gli oneri accessori, in questo caso è più anomalo degli altri, anomalo non ci sono riferimenti, c'è ancora nel calcio, Malù, il valore della stretta di mano? Tra società, tra dirigenti, rispetto, cioè, o no?
6: No, le gentleman agreement esistono sempre, poi dopo sappiamo che siamo in un mondo particolare dove magari tu hai fatto un accordo con dei dirigenti e magari dopo cambiano i dirigenti e tu cambi il tuo nuovo modo di operare è diverso. Diciamo che esistono, ma finché poi non firmi carta che canta è sempre un problema.
0: Malù, mi stavo dimenticando la domanda delle domande, perché ieri, e ce lo chiedono anche da casa, Malù, chi diavolo è questo procuratore africano di Kessi? Ce lo chiedevano già da ieri, che tra l'altro ha fatto riferimento al proverbio africano. Tu, le tue origini sono quelle bellissime del tuo paese, sei italiano, sei un direttore sportivo, desiderare e apprezzare profondamente qualcosa non significa essere disposti ad accettarla a qualsiasi costo. Ma è un detto africano o dipende un po' dalle situazioni, un po' come in Italia? Com'è andata lì la faccenda? 30 secondi, ma allora, perché c'è già Paolo Rossi che spinge.
6: Io, giusto che poi la affrontiamo anche poi con calma, perché giustamente
0: lo riprendiamo, certo.
6: Conosco entrambe le parti, conosco Giovanni Carnevali, conosco Jorge Iga Tangama, che è il mio carissimo amico, uno dei migliori procuratori africani che ci sono, procuratore di Chessy, se Chessy oggi ha avuto questa bella carriera che ha avuto, sia a livello sportivo che a livello anche di guadagni, lo deve anche al lavoro di Jorge. Praticamente il gioco delle parti. Jorge dice che praticamente tutta l'estate Chessy aspettava solo la Juve, voleva solo la Juve, e la Juve prima magari ha detto devo aspettare degli incassi, delle uscite, poi veniamo, e poi magari si è un po', diciamo, quel corteggiamento, come quando tu corteggi qualcuna, ti prendi le prime settimane è tutto rose e fiori, poi quando si arriva vicini a portare l'anello di fidanzamento, magari uno incomincia a tergiversare un po'. Loro
0: hanno c'è un impegno di lavoro.
6: dall'altra parte la Juventus ha detto che hanno proposto quello che potevano proporre.
0: Il giocatore voleva?
6: Che faceva parte della prima scelta per loro, che anche loro quel posto hanno lasciato per lui, e poi non si è fatto. Dunque, ognuno va, la verità sta sempre nel mezzo in queste cose. Dunque io,
0: guarda, la risposta che ho dato io ieri, Malu, certo, ti devo interrompere, Malu Pasicato, dobbiamo dare la linea indietro. Ripartiremo però da qui, ma questo proverbio africano è vero?
6: È vero, assolutamente.
0: Lo conosci? Vero?
6: Sì, lo conosco.
0: Ah, lo conosci. Vedi, mi interessava intanto questo. Malu, grazie per la competenza e conoscenza che ci porti. Matteo da Treviso, grazie a voi che avete capito che tutti i giovedì Malu, più saremo bravi, veloci a fargli tante domande, e lui più sarà costretto a parare tutto e a risponderci in fretta. Grazie Malu, attenzione che adesso
6: sì.
0: Da un grazie direttore
6: ad
0: un altro.
6: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ben ritrovati. Leggiamo e partiamo dall'articolo della Stampa, le dichiarazioni, l'intervista 20 anni dopo di Antonio Giraudo. Ma sapete con chi lo facciamo? Con Luciano Moggi. Lo facciamo insieme a lui e insieme a voi tra pochissimo.
10: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
12: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore.